0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La morte di Emma Bonino, la leader radicale, ex ministra e commissaria europea, si è spenta in una clinica romana dove era stata ricoverata pochi giorni fa per una crisi respiratoria. I funerali la prossima settimana. Un impegno in politica lungo mezzo secolo.
3: Per tutti noi è un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto.
4: Non trattiene l'emozione il segretario di Più Europa Riccardo Maggi davanti ai cronisti raggruppati fuori dalla clinica romana dove si è spenta Emma Bonino a 78 anni.
3: Una delle cose che ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. È quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
4: Martedì funerali di Stato in forma laica per la storica leader dei radicali. Camera ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio a Roma. Domenica a partire dalle 12 fino alle 19, lunedì dalle 10 alle 19. Emma Bonino era stata ricoverata in ospedale lunedì scorso dopo una crisi respiratoria, poi il trasferimento in clinica, la stessa dove 10 anni fa si era spento Marco Pannella, il suo sodale per una vita. Il ricordo del deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.
5: È sempre stata una donna di parte, aveva sempre il suo partito, le sue idee, ma sapeva, come pochi altri, dialogare con tutti.
4: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Legge elettorale, alcune novità per il provvedimento: nel calcolo del premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che restano sotto la soglia del 3%, quadruplicano invece da 1.500 a 6.000 per collegio le firme per le forze politiche fuori dal Parlamento. La Demschlein, numero esorbitante, limita l'accesso democratico. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma. Tajani replica: è giusta, la democrazia è una cosa seria. Martedì il voto finale. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva, stabilendo che la tutela della salute prevale sulla continuità produttiva. Ripartono intanto le procedure di licenziamento nell'indotto. Il governo sta facendo del proprio meglio, assicura la Premier Meloni. Martedì nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Economia: Fitch conferma il rating per l'Italia BBB+ con outlook stabile. La stabilità politica è una nota positiva, spiega l'agenzia, che precisa come il limite principale rimane il debito pubblico molto elevato. 25 anni dall'11 settembre, nell'attacco terroristico morirono 2.977 persone. I jihadisti di Al-Qaeda dirottarono 4 aerei, 2 colpirono le Torri Gemelle a New York, 1 il Pentagono, un 4° precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. Alle commemorazioni a New York, il vicepresidente Vance e gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama e Biden. Trump alla cerimonia al Pentagono. Il corrispondente. In 25
6: years a generation has passed. Una generazione è passata, osserva Trump, ma il tempo non scalfisce l'onore dimostrato dall'America quando si trovò di fronte il vero male. Commemorando le vittime dell'attentato dei terroristi islamici di Al-Qaeda 25 anni fa, dal Pentagono il presidente lascia intendere come sia sempre più difficile onorare l'adagio Never forget, mai dimenticare. Forse per questo l'inquilino della Casa Bianca indugia su dettagli e storie personali di alcune delle vittime di quel piano che trasformò aerei di linea in missili per colpire l'America. Quindi Trump cita i militari impegnati da allora nella guerra al terrore, gli stessi che oggi, dice nell'unico riferimento all'attualità, sono impegnati per garantire che la Repubblica Islamica Iraniana, il principale sponsor del terrorismo come la definisce, non abbia mai la bomba atomica.
7: We'll never ever have a nuclear weapon.
6: Poi, prima di partire per l'Irlanda, dove assisterà a un torneo di golf in un resort di sua proprietà, torna a scrivere sui social della proposta di un bonus da $5.000 per ogni adulto americano in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. Quando dico una cosa, assicura Trump, faccio sul serio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Colloqui tra Israele e Libano rinviato ad ottobre. Il prossimo round di colloqui, inizialmente previsto per la prossima settimana a Roma, lo ha reso noto un funzionario statunitense che ha aggiunto come gli ambasciatori si incontreranno a Washington per discutere di alcuni aspetti. I colloqui servono a dirimere il conflitto tra i due paesi. E nella notte, raid di Mosca con un drone su Zaporizhzhia, colpita un'abitazione privata, un morto e un ferito, mentre la Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato.

identificato in direzione del Mar del Giappone, lo riferisce lo Stato Maggiore di Seul. In Francia, per l'incidente ferroviario avvenuto ieri sera nel nord-ovest del paese che ha causato 44 feriti, una diciottenne in gravi condizioni, il treno è deragliato nei pressi di Cléon, negativi i test per droghe e alcol sul macchinista. Sport calcio Serie A, nell'anticipo la Fiorentina con il nuovo allenatore Vanoli batte in trasferta il Venezia 4-2. Oggi in campo Genoa, Frosinone, Lazio, Milan e Atalanta Cagliari. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La morte a 78 anni di Emma Bonino. I funerali di Stato della leader radicale si svolgeranno in forma laica martedì in Campidoglio. È impresso un segno nella vita della Repubblica, il ricordo del capo dello Stato Mattarella. La

0: Premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Una vita, quella dell'ex ministra ed ex eurocommissaria, dedicata all'Europa e alle battaglie per i diritti civili e le libertà individuali come il divorzio, l'eutanasia e l'aborto. Ascoltiamo le testimonianze del mondo istituzionale e politico.
1: Il cordoglio dei presidenti del Parlamento, poi l'Aula del Senato si ferma per un minuto di silenzio, il presidente Ignazio La Russa.
2: Le sue battaglie che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante.
1: Il vice premier e leader di Forza Italia Tajani sottolinea la condivisione con Emma Bonino del grande sentimento europeista. Per Fratelli d'Italia una protagonista della storia italiana. Il ministro leghista Calderoli ricorda l'amica fumatrice. Più Europa, il suo partito, le dedica una lettera. Emma, non ci lascerai mai. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato, il commento dal PD di Elly Schlein, un gigante delle istituzioni per Matteo Renzi. Il leader 5 Stelle Conte ne sottolinea le tante battaglie per la libertà. Per AWS ha segnato la storia del paese, il compagno di tante battaglie nel partito radicale, Francesco Rutelli.
3: La presenza nelle istituzioni, Bonino è stata 50 anni, al 76 il primo drappello dei radicali con Pannella a dire che una minoranza resta tale, però in certi momenti rappresenta la maggioranza del popolo italiano.
1: Vasco Pirri, GR1.
0: La legge elettorale cade la norma antiframmentazione per il premio di maggioranza. Conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3%. Per le forze non presenti in Parlamento quadruplicano invece le firme necessarie per la presentazione, da 1.500 passano a 6.000 per collegio. Numero di firme esorbitante, limita l'accesso democratico, sostiene la leader del PD Elly Schlein. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma, tutela la casta. Norma giusta, la democrazia è una cosa seria, il vice premier azzurro Antonio Tajani. Martedì il voto finale. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva, stabilendo che la tutela della salute prevale sulla continuità produttiva. Ripartono intanto le procedure di licenziamento nell'indotto. Il governo sta facendo del proprio meglio, assicura la premier Meloni. Martedì nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Economia, Fitch conferma il rating per l'Italia BBB+, con outlook stabile. La stabilità politica è una nota positiva, spiega l'agenzia, che precisa come il limite principale rimane il debito pubblico definito molto elevato. Occupazione, il tasso nel secondo trimestre dell'anno ha raggiunto il livello più alto mai registrato, il 63,1%. Il numero di occupanti è aumentato di 246.000 unità in un anno, aumentano lievemente il tasso di disoccupazione, è al 5,6%. I colloqui tra Israele e Libano, rinviato ad ottobre, il prossimo round inizialmente previsto per la prossima settimana a Roma, lo ha reso noto un funzionario statunitense che ha aggiunto come gli ambasciatori si incontreranno a Washington per discutere di alcuni aspetti. I colloqui servono a dirimere il conflitto tra i due paesi. Il conflitto russo-ucraino: nella notte raid di Mosca con un drone su Zaporizhia, colpita un'abitazione privata, un morto ed un ferito. Nelle stesse ore la Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato in direzione del Mar del Giappone, lo riferisce lo Stato Maggiore di Seul. E c'è qualcuno che in Italia sta festeggiando un sogno che si è avverato: fare 6 al Superenalotto e vincere 223 milioni di euro. Il jackpot da capogiro è stato centrato in provincia di Lecco.
4: Una cifra da far girare la testa già solo a pronunciarla: 223 milioni di euro vinti al Superenalotto grazie a una schedina di soli 5 euro. Sono ore di festa o giorno in provincia di Lecco per la conquista del jackpot più alto al mondo, il secondo di sempre negli oltre 28 anni di storia del gioco. La caccia è partita. Per il titolare del locale di via Milano, in cui è stata giocata la schedina vincente, Massimo Sala, il neomilionario potrebbe essere uno del posto.
5: Siamo all'interno di un supermercato, la clientela è quasi sempre la stessa.
4: Le hai idee di chi possa essere il fortunato vincitore?
5: Dire chi ha vinto mi piacerebbe saperlo anche a me.
4: La Lombardia si conferma terra fortunata. A Lodi, nell'agosto 2019, la vincita da 209 milioni di euro, con una giocata prestampata da 2 euro, nonché l'ultimo 6, risalente a oltre un anno fa, 35 milioni, conquistati a Desenzano del Garda. Spiccioli, se confrontati col jackpot di Oggiono. Da Milano, Maghe di Aboabia, GR1.
0: Sport, calcio, la Serie A nell'anticipo, la Fiorentina con

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La morte di Emma Bonino, i funerali di Stato in forma laica della leader radicale morta a Roma a 78 anni si svolgeranno martedì in Campidoglio. È impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del capo dello Stato Mattarella. La Premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Una vita, quella dell'ex ministra ed eurocommissaria, dedicata all'Europa e alle battaglie per i diritti civili e le libertà individuali come il divorzio, l'eutanasia e l'aborto. Legge elettorale, alcune novità per il provvedimento. Nel calcolo del premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che restano sotto la soglia del 3%. Quadruplicano invece da 1.500 a 6.000 per collegio le firme per

0: le forze fuori dal Parlamento. La Demschlein, numero esorbitante, limita l'accesso democratico. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma. Tajani replica, è giusta, la democrazia è una cosa seria. Martedì, il voto finale. Ex Ilva continuano a dare il massimo, ma le decisioni non dipendono da noi, dice la Premier Meloni, dopo che i giudici hanno confermato lo stop all'area a caldo dello stabilimento di Taranto.
1: La tutela della salute prevale sulla continuità produttiva dello stabilimento di Taranto. Con questa motivazione i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno respinto l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Acciaierie d'Italia e Ilva, confermando così il decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Dopo la decisione è arrivato subito l'annuncio della ripresa dei licenziamenti nelle imprese dell'indotto. Un nuovo tavolo di confronto è stato convocato dal governo per martedì prossimo. I sindacati insistono sulla necessità di evitare il disastro sociale, mentre l'associazione Genitori Tarantini commenta: i bambini di Taranto hanno vinto. Walter Quercioli, presidente Federmanager.
2: La sentenza chiude il tempo di rinvii. Ora servono scelte chiare, tutelare lavoratori e competenze, costruire subito una prospettiva industriale certa per Taranto e per la siderurgia italiana.
1: Giuseppe Di Marco, GR1.
0: Economia, Fitch conferma il rating per l'Italia BBB+ con outlook stabile e la stabilità politica è una nota positiva, spiega l'agenzia che precisa come il limite principale rimane il debito pubblico definito molto elevato. Occupazione, il tasso nel secondo trimestre dell'anno ha raggiunto il livello più alto mai registrato, il 63,1%. Il numero di occupati è aumentato di 246.000 unità in un anno. Ha aumentato anche lievemente il tasso di disoccupazione che è al 5,6%. Alessandro Di Battista sta rientrando in Italia in aeroambulanza. L'ex parlamentare 5 Stelle è decollato da Cuba, dove era stato ricoverato lo scorso 28 agosto per forti mal di testa e dove è stato sottoposto ad un'operazione d'urgenza che ha fatto slittare un primo tentativo di rimpatrio. Il rientro previsto per la mattinata di oggi a Roma prevede un volo a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione e uno o più scali. IT Wallet si allarga in arrivo nuovi documenti sull'avvio, dall'ISEE ai titoli di studio.
3: Dopo la tessera sanitaria, la patente e la disability card, l'IT Wallet, il portafoglio digitale integrato nell'app IO, si allargerà ulteriormente. Entro la fine del 2026 sarà possibile aggiungere una serie di altri documenti, come le informazioni anagrafiche, i titoli di studio conseguiti, il certificato di residenza, la tessera elettorale, l'iscrizione alle liste elettorali e l'ISEE, necessario per accedere ad agevolazioni fiscali e bonus. I documenti saranno generati direttamente dalle banche dati ufficiali degli enti competenti. Caricare certificati in IT Wallet sarà semplice e si potrà fare autonomamente, accedendo alla sezione portafoglio dell'app IO. L'inserimento dei documenti non sarà né automatico né obbligatorio. L'obiettivo è quello di semplificare l'accesso ai servizi pubblici e privati e di avere tutti i documenti digitali necessari sempre a disposizione sul proprio smartphone, a portata di un clic. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Super Enalotto, una schedina di appena 5 euro e valsa oltre 223 milioni di euro. La dea bendata strizza l'occhio a Oggiono in provincia di Lecco, la seconda vincita più alta nella storia del Super Enalotto. Il 6 mancava ormai dal maggio dello scorso anno, quando a Desenzano del Garda erano stati vinti 35 milioni e 400 mila euro. Sport, calcio, Serie A, nell'anticipo la Fiorentina con in panchina il nuovo allenatore Vanoli batte in trasferta il Venezia 4-2. Oggi Genoa, Frosinone, Lazio, Milan e Atalanta, Cagliari. Abbiamo un'ultima ora, un sisma in provincia di Cosenza poco dopo le 3, magnitudo 2.5, epicentro Roggiano Gravina ad una profondità di 9 km. Non si hanno notizie di danni o edifici o vittime. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La morte di Emma Bonino, la leader radicale, ex ministra e commissaria europea, si è spenta in una clinica romana dove era stata ricoverata pochi giorni fa per una crisi respiratoria. I funerali la prossima settimana, un impegno in politica lungo mezzo secolo.
3: Per tutti noi è un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto.
4: Non trattiene l'emozione il segretario di Più Europa Riccardo Maggi davanti ai cronisti raggruppati fuori dalla clinica romana dove si è spenta Emma Bonino a 78 anni.
3: Una delle cose che ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. È quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
4: Martedì funerali di Stato in forma laica per la storica leader dei radicali. La Camera Ardente sarà allestita nella protomoteca del Campidoglio a Roma domenica a partire dalle 12 fino alle 19, lunedì dalle 10 alle 19. Emma Bonino era stata ricoverata in ospedale lunedì scorso dopo una crisi respiratoria, poi il trasferimento in clinica, la stessa dove 10 anni fa si era spento Marco Pannella, il suo sodale per una vita. Il ricordo del deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.
5: È sempre stata una donna di parte, aveva sempre il suo partito, le sue idee, ma sapeva, come pochi altri, dialogare con tutti.
4: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Legge elettorale, cade la norma antiframmettazione, per il premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti.

0: che non raggiungono la soglia del 3%, per le forze non presenti in Parlamento quadruplicano invece le firme necessarie per presentarsi, dai 1.500 ai 6.000 per collegio, numero di firme esorbitante, limita l'accesso democratico, sostiene la leader del PD Elly Schlein. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma a tutela la casta, norma giusta, la democrazia è una cosa seria, ribatte il vice premier azzurro Antonio Tajani. Martedì il voto finale. Ex Ilva ha confermato lo spegnimento dell'area caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. La Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva stabilendo che la tutela della salute prevale sulla continuità produttiva. Ripartono intanto le procedure di licenziamento nell'indotto. Il governo sta facendo del proprio meglio, assicura la Premier Meloni. Martedì nuovo tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi. Economia, Fitch conferma il rating per l'Italia BBB+, con outlook stabile e la stabilità politica e una nota positiva, spiega l'agenzia, che precisa come il limite principale rimane il debito pubblico definito molto elevato. Occupazione, il tasso nel secondo trimestre dell'anno ha raggiunto il livello più alto mai registrato, 63,1%. Il numero di occupati è aumentato di 246.000 unità in un anno, è aumentato lievemente anche il tasso di disoccupazione, che è al 5,6%. Colloqui tra Israele e Libano rinviato ad ottobre, il prossimo round inizialmente previsto per la prossima settimana a Roma, lo ha reso noto un funzionario statunitense che ha aggiunto come gli ambasciatori si incontreranno a Washington per discutere di alcuni aspetti. I colloqui servono a dirimere il conflitto tra i due paesi. In Francia, per l'incidente ferroviario avvenuto ieri sera nel nord-ovest del paese, che ha causato 44 feriti, una 18enne in gravi condizioni, il treno è deragliato nei pressi di Clion, negativi i test per droghe e alcol sul macchinista. In Italia c'è qualcuno che sta festeggiando un sogno che si è avverato: fare 6 al Super Enalotto e vincere 223 milioni. Il jackpot da capogiro è stato centrato in provincia di Lecco.
1: Una cifra da far girare la testa già solo a pronunciarla: 223 milioni di euro vinti al Super Enalotto grazie a una schedina di soli 5 euro. Sono ore di festa o giorno in provincia di Lecco per la conquista del jackpot più alto al mondo, il secondo di sempre negli oltre 28 anni di storia del gioco. La caccia è partita. Per il titolare del locale di Via Milano, in cui è stata giocata la schedina vincente, Massimo Sala, il neomilionario potrebbe essere uno del posto.
2: Siamo all'interno di un supermercato, la clientela è quasi sempre la stessa.
1: Lei ha idee di chi possa essere il fortunato vincitore?
2: Dire chi ha vinto mi piacerebbe saperlo anche a me.
1: La Lombardia si conferma terra fortunata. A Lodi, nell'agosto 2019, la vincita da 209 milioni di euro, con una giocata prestampata da 2 euro, nonché l'ultimo 6, risalente a oltre un anno fa, 35 milioni, conquistati a Desenzano del Garda. Spiccioli, se confrontati col jackpot di Oggiono. Da Milano, Maghe di Aboabia, GR1.
0: Presentata l'offerta radiofonica della RAI per la stagione 2026-27, con la radio continuiamo ad attraversare la storia del nostro tempo dentro un racconto in cui oggi la parola e il suono si uniscono alle immagini e nuovi modelli di linguaggio e di fruizione. Così la D. Giampaolo Rossi. Dal 21 settembre molte le novità anche per RAI Radio 1.
3: Ovunque tu sia, RAI Radio c'è.
4: Rai Radio sempre più ricca, una vasta gamma di contenuti dall'informazione allo sport, dalla cultura all'intrattenimento. Uno sguardo attento alle playlist musicali, una molteplicità di proposte in grado di attirare un pubblico variegato, con grande attenzione ai podcast e alla piattaforma digitale Rai Play Sound. Da qui parte anche il nuovo palinsesto di Rai Radio 1, tra conferme e novità. Il direttore Nicola Rao.
5: Radio 1 rimane la principale emittente radiofonica italiana nel campo dell'informazione, dell'approfondimento, dell'attualità, però accanto a queste trasmissioni storiche come l'edicola di Radio 1, Radio Anch'io, Zapping e Pomeriggio di Radio 1, abbiamo fatto anche degli innesti per differenziare l'offerta.
4: Quali sono le novità?
5: Sicuramente insisteremo sulla storia della musica con Noemi, ci sarà ancora un programma di crime, un programma di food, parleremo di problemi dei giovani, parleremo di dipendenze giovanili, parleremo di famiglia, di benessere psicologico e fisico e poi ancora tanto sport, perché Radio 1 rimane la rete sportiva ed olimpica per eccellenza.
6: C'è la passione che ci unisce.
4: Marcella Sullo, GR1.
0: Sport, calcio, Serie A, nell'anticipo della Fiorentina con il nuovo allenatore sul panchina, Vanoli, batte in trasferta il Venezia 4-2. Oggi Genoa, Frosinone, Lazio, Milan, Atalanta, Cagliari. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La morte a 78 anni di Emma Bonino, i funerali di Stato della leader radicale si svolgeranno in forma laica martedì in Campidoglio. È impresso un segno nella vita della Repubblica, il ricordo del capo dello Stato Mattarella. La Premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Ascoltiamo adesso le testimonianze del mondo istituzionale e politico da tutti gli schieramenti.
3: Il cordoglio dei presidenti del Parlamento, poi l'Aula del Senato si ferma per un minuto di silenzio. Il presidente Ignazio La Russa.
4: Le sue battaglie che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante.
3: Il vice premier e leader di Forza Italia Tajani sottolinea la condivisione con Emma Bonino del grande sentimento europeista. Per Fratelli d'Italia una protagonista della storia italiana. Il ministro leghista Calderoli ricorda l'amica fumatrice. Più Europa, il suo partito, le dedica una lettera. Emma, non ci lascerai mai. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato, il commento dal PD di Elly Schlein. Un gigante delle istituzioni per Matteo Renzi. Il leader 5 Stelle Conte ne sottolinea le tante battaglie per la libertà. Per AWS ha segnato la storia del paese. Il compagno di tante battaglie nel partito radicale, Francesco Rutelli.
5: La presenza nelle istituzioni. Bonino è stata 50 anni. Al 76 il primo drappello dei radicali con Pannella a dire che una minoranza resta tale, però in certi momenti rappresenta la maggioranza del popolo italiano.
3: Vasco Pirri, GR1.
2: Legge elettorale, alcune novità per il provvedimento. Nel calcolo del premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che restano sotto la soglia del 3%, quadruplicano invece da 1.500 a 6.000 per collegio le firme per le forze fuori dal Parlamento. La Dem Schlein, numero esorbitante, limita l'accesso democratico. Il 5 Stelle Conte invita Mattarella a bloccare la norma. Tajani replica, è giusta, la democrazia è una cosa seria. Martedì, il voto finale. Ex Ilva continuano a fare il massimo, ma le decisioni non dipendono da noi, dice la Premier Meloni dopo che i giudici hanno confermato lo stop all'area calda.

0: Taranto, dello stabilimento di Taranto.
1: La tutela della salute prevale sulla continuità produttiva dello stabilimento di Taranto. Con questa motivazione i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno respinto l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Acciaierie d'Italia e Ilva, confermando così il decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Dopo la decisione è arrivato subito l'annuncio della ripresa dei licenziamenti nelle imprese dell'indotto. Un nuovo tavolo di confronto è stato convocato dal governo per martedì prossimo. I sindacati insistono sulla necessità di evitare il disastro sociale, mentre l'associazione genitori tarantini commenta: i bambini di Taranto hanno vinto. Walter Quercioli, presidente Federmanager.
2: La sentenza chiude il tempo di rinvii. Ora servono scelte chiare, tutelare lavoratori e competenze, costruire subito una prospettiva industriale certa per Taranto e per la siderurgia italiana.
1: Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Occupazione: il tasso nel secondo trimestre dell'anno ha raggiunto il livello più alto mai registrato, il 63,1%. Il numero di occupanti è aumentato di 246.000 unità in un anno. Ha aumentato lievemente anche il tasso di disoccupazione, che è al 5,6%. Economia: Fitch conferma il rating per l'Italia di BBB+ con outlook stabile. La stabilità politica è una nota positiva, spiega l'agenzia, che precisa come il limite principale rimane il debito pubblico definito molto elevato. Il conflitto russo-ucraino. Nella notte raid di Mosca con un drone su Zaporizhzhia, colpita un'abitazione privata, un morto ed un ferito. Nelle stesse ore la Corea del Nord ha lanciato un missile non identificato in direzione del Mar del Giappone. Lo riferisce lo Stato Maggiore di Seul, che parla di solita sperimentazione. Alessandro Di Battista sta rientrando in Italia in aeroambulanza. L'ex parlamentare 5 Stelle è decollato da Cuba, dove era stato ricoverato lo scorso 28 agosto per forti mal di testa e dove è stato sottoposto ad un'operazione d'urgenza che ha fatto slittare un primo tentativo di rimpatrio. Il rientro, previsto per la mattinata di oggi a Roma, prevede un volo a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione e uno o più scali. Super Enalotto, una schedina da appena 5 euro e balza oltre 223 milioni di euro. La dea bendata strizza l'occhio a Ogiono in provincia di Lecco. È la seconda vincita più alta nella storia del Super Enalotto. Il 6 mancava ormai da maggio dello scorso anno, quando a Desenzano del Garda erano stati vinti 35 milioni e 400 mila euro. L'IT Wallet si allarga, in arrivo nuovi documenti sull'Appio, dall'ISEE ai titoli di studio.
4: Dopo la tessera sanitaria, la patente e la disability card, l'IT Wallet, il portafoglio digitale integrato nell'app IO, si allargherà ulteriormente. Entro la fine del 2026 sarà possibile aggiungere una serie di altri documenti, come le informazioni anagrafiche, i titoli di studio conseguiti, il certificato di residenza, la tessera elettorale, l'iscrizione alle liste elettorali e l'ISE, necessario per accedere ad agevolazioni fiscali e bonus. I documenti saranno generati direttamente dalle banche dati ufficiali degli enti competenti. Caricare certificati in IT Wallet sarà semplice e si potrà fare autonomamente, accedendo alla sezione portafoglio dell'app IO. L'inserimento dei documenti non sarà né automatico né obbligatorio. L'obiettivo è quello di semplificare l'accesso ai servizi pubblici e privati e di avere tutti i documenti digitali necessari sempre a disposizione sul proprio smartphone, a portata di un click. Maria Cristina Cusumano, GR1.
3: Sport, calcio, Serie A. Nell'anticipo la Fiorentina con il nuovo allenatore Vanoli in panchina batte in trasferta il Venezia 4-2. Oggi Genoa Frosinone, Lazio Milan e Atalanta Cagliari. Ed è l'ultima notizia. Linea la musica di Radio 1.
5: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La morte a 78 anni di Emma Bonino. I funerali di Stato della leader radicale si svolgeranno in forma laica martedì in Campidoglio a Roma. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del presidente Mattarella. La premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Una vita, quella dell'ex ministra ed eurocommissaria, dedicata all'Europa e alle battaglie per i diritti civili e le libertà individuali come il divorzio, l'eutanasia, l'aborto. Medio Oriente, droni dall'Iraq sul cruciale oleodotto saudita East West che aggira il blocco di Hormuz. Lo abbiamo chiuso temporaneamente, annuncia Riyadh. Intanto gli Houthi assicurano nessuna minaccia alla navigazione nel Mar Rosso dopo la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb. Il corrispondente.
3: Dopo aver conquistato giovedì l'isola di Zucar e il porto di Moca, ieri gli Houthi hanno preso anche l'isola di Perim e la città costiera di Dubab e in questo modo prendono il controllo di tutta la costa yemenita sul Mar Rosso, quindi dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. Adel al-Assad, membro del consiglio direttivo dei ribelli, ha detto che però non c'è motivo di allarme per i traffici marittimi, la libertà di navigazione e di commercio internazionale sono al sicuro, ha detto Assad, tranne che per le navi saudite. L'Iran si congratula con gli Houthi per il successo militare, mentre il governo legittimo yemenita, che fino a due giorni fa ancora controllava lo stretto di Bab el-Mandeb, chiede aiuto a tutti gli stati arabi per riconquistare le posizioni perdute. L'Arabia Saudita, che dopo la chiusura di Hormuz ha dirottato tutti i propri traffici marittimi sul Mar Rosso, in questi giorni ha lanciato decine di attacchi aerei contro i ribelli. Riyadh adesso chiede il supporto militare di Washington per fermare gli Houthi. L'ammiraglio Cooper, capo del comando centrale militare americano, ieri, secondo Axios, è stato nella capitale saudita, ma fonti accreditate affermano che Trump per ora non intende intervenire direttamente dal Cairo. Leonardo Sgura per il GR1.
2: Legge elettorale, cade la norma antiframmentazione. Per il premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3%. Per le forze non presenti in Parlamento quadruplicate invece le firme necessarie per presentarsi, da 1.500 a 6.000 per collegio. Numero esorbitante limita l'accesso democratico, sostiene la leader del PD Elly Schlein.

0: Norma giusta, la democrazia è una cosa seria, ribatte il vice premier Antonio Tajani, Forza Italia. Martedì al Senato il voto finale, poi il passaggio alla Camera. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Gli altiforni dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. Per i giudici prevale il diritto alla salute. Il governo ha annunciato la riapertura del confronto a Palazzo Chigi martedì con i sindacati. L'agenzia Fitch conferma il rating sull'Italia a BBB+ con outlook stabile. La recente stabilità politica è elemento di solidità, spiega Fitch, che valuta anche un'economia ampia e sempre più diversificata, con alto valore aggiunto. E l'Italia registra il tasso record di occupazione nel secondo trimestre dell'anno, il 63,1%. Il numero di occupati è aumentato di 246.000 unità in un anno, crescono sia i dipendenti a termine che quelli a tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione è salito lievemente al 5,6% per la diminuzione degli inattivi. È atteso per questa mattina a Roma il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista dopo quasi due settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'ex parlamentare è partito ieri a bordo di un'euroambulanza, un volo a tappe a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo. Meteo, il gran caldo dell'estate ormai agli sgoccioli, cede il passo a temperature più vicine alle medie stagionali grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre. Le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
1: Per quanto riguarda la giornata odierna, vediamo ancora rovesci e temporali piuttosto diffusi sulla Sicilia, che poi si sposteranno gradualmente verso la Calabria, la Basilicata e la Puglia. Tutto quanto comunque andrà in attenuazione dalla sera. Rovesci e temporali sparsi ci avranno anche sulla pianura padana e sulle regioni adriatiche. Temperature rimangono nella norma e comunque piuttosto gradevoli rispetto ai giorni precedenti.
0: Super Enalotto a Oggiono in provincia di Lecco, vinti oltre 223 milioni di euro con una schedina da appena 5 euro. Si tratta della seconda vincita più alta nella storia del gioco. Il 6 mancava ormai da maggio dello scorso anno, quando a Desenzano del Garda erano stati vinti 35 milioni e 400 mila euro. Lo sport, a iniziare dal campionato di calcio, in studio Giorgio Germanò.
2: Buongiorno, erano poste nell'anticipo del venerdì due squadre all'ultimo posto in classifica con 0 punti dopo 3 turni alla fine. Sorride la Fiorentina che vince 4-2 in casa del Venezia. Il successo è caratterizzato dal ritorno sulla panchina gigliata del tecnico Vanoli, ha condotto la squadra alla salvezza lo scorso anno e subentrato inizio di questa settimana al posto dell'esonerato Grosso, e poi dalla tripletta di Mastantuono, il talento argentino arrivato in estate dal Real Madrid. Era stato il Venezia a portarsi avanti, poi i 4 gol della Fiorentina e quello della bandiera di nuovo dei lagunari. A 0 punti rimane il Genoa, che però oggi già alle 15 può abbandonare l'ultimo posto ospitando il Frosinone in casa. E anche il giorno di qualifiche per il Gran Premio di Spagna Formula 1 e per quello di San Marino Motomondiale. Ieri hanno brillato Antonelli e Belzecchi.
0: Rai Radio 1, prossimo GR alle 7.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.

0: un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. Allora, per gli amanti del trekking, che tempo troveranno in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese per questo sabato?
2: Ma avremo un'Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico. Al sud avremo ancora maltempo, ma anche nelle zone interne di Abruzzo e Basso

0: diverse Marche, quindi i rilievi del centro-sud vedranno ancora delle piogge e qualche temporale. Andrà decisamente meglio invece al nord e sulle aree tirreniche, i versanti tirrenici dell'Appennino, dove invece tornerà a splendere il sole con qualche nube in più nel pomeriggio sull'area alpina.
1: Mentre quale sarà l'evoluzione per i prossimi giorni?
0: Per i prossimi giorni ci aspettiamo un deciso miglioramento delle condizioni del tempo su tutto il paese già dalla giornata di domenica, ma poi anche per i giorni a venire. Il sole tornerà a splendere quasi ovunque. Solo da metà settimana, intorno a mercoledì, ci sarà un nuovo peggioramento ad iniziare dalle aree alpine.
1: Ringraziamo ancora il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, e per quanto riguarda il nostro appuntamento settimanale con il Bollettino della Montagna, questa era l'ultima puntata di stagione. Continuate a vivere sempre la montagna con rispetto e in totale sicurezza, consultando i siti istituzionali di Aeronautica Militare e del Servizio Meteo Monte dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone, che ha condotto in studio, e da tutta la redazione di Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rai Radio 1.
2: Doc!
3: Cos'è successo qui?
2: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
3: Stava per essere venduta una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
2: Andrei più di un collega.
4: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
2: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
5: Doc, nelle tue mani, la quarta stagione, prossimamente su Rai 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, è mio! È mamma, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ore 7.
6: GR1.
7: Funerali di Stato per Emma Bonino. Martedì in Campidoglio a Roma le esequie solenni della storica leader radicale saranno in forma laica. Camera ardente domani e lunedì. Mar Rosso, nuovo fronte. Gli Houthi conquistano tutta la costa sud-occidentale dello Yemen e ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb. Bombardato e chiuso l'oleodotto East-West dell'Arabia Saudita. Ultimi applausi in attesa dei verdetti finali. Alla Mostra del Cinema di Venezia emozionano Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires e fuori concorso Giovanni Veronesi con Dio ride. Rai Radio c'è. Presentati i nuovi palinsesti radiofonici della stagione 2026-27, dall'informazione allo sport, molte le novità a partire dal 21 settembre. Calcio, riscatto della Fiorentina che affonda il Venezia, ancora a 0 punti. Fine settimana di motori tra Formula 1 e Motomondiale. Buongiorno da Sabrina Baldetti, l'ultimo saluto a Emma Bonino, morta ieri a 78 anni. In Campidoglio la camera ardente e poi martedì i funerali di Stato in forma laica.
8: Roma, la politica, gli esponenti della società civile e i cittadini si preparano a salutare Emma Bonino. La protomoteca del Campidoglio a Roma accoglierà il suo feretro. La camera ardente sarà aperta a partire da domani dalle 12 alle 19 fino a lunedì dalle 10 alle 19. Come annunciato saranno funerali di Stato in forma laica, martedì la commemorazione ufficiale alle 12.30 sempre in Campidoglio. Anche il suo partito, Più Europa, per lunedì ha organizzato una veglia civile per ricordare pubblicamente la leader. Fuori dalla clinica dove Emma Bonino si è spenta all'età di 78 anni, il segretario di Più Europa Riccardo Maggi non ha trattenuto la commozione.
9: Per tutti noi è un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto.
8: Bonino era stata ricoverata in ospedale lunedì scorso dopo una crisi respiratoria, poi il trasferimento nella casa di cura dove 10 anni fa si era spento Marco Pannella, suo sodale per una vita, il ricordo del deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova.
10: È sempre stata una donna di parte, aveva sempre il suo partito, le sue idee, ma sapeva, come pochi altri, dialogare con tutti.
8: Eleonora Fioretti, GR1.
7: Ha impresso un segno nella vita della Repubblica, così il presidente Mattarella ricorda Emma Bonino. La premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza e le istituzioni si fermano per renderle omaggio.
11: Il cordoglio dei presidenti del Parlamento, poi l'Aula del Senato si ferma per un minuto di silenzio, il presidente Ignazio La Russa.
12: Le sue battaglie che hanno portato al riconoscimento degli amici naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante.
11: Il vice premier e leader di Forza Italia

0: Maria Tajani sottolinea la condivisione con Emma Bonino del grande sentimento europeista. Per Fratelli d'Italia, una protagonista della storia italiana. Il ministro leghista Calderoli ricorda l'amica fumatrice. Più Europa, il suo partito, le dedica una lettera. Emma, non ci lascerai mai. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato, il commento dal PD di Elly Schlein. Un gigante delle istituzioni per Matteo Renzi. Il leader 5 Stelle Conte ne sottolinea le tante battaglie per la libertà. Per AWS ha segnato la storia del paese. Il compagno di tante battaglie nel Partito Radicale, Francesco Rutelli.
1: La presenza nelle istituzioni, Bonino è stata 50 anni, al 76 il primo drappello dei radicali con Pannella, a dire che una minoranza resta tale, però in certi momenti rappresenta la maggioranza del popolo italiano.
0: Vasco Pirri, GR1.
2: Medio Oriente, l'Arabia Saudita costretta a chiudere il cruciale oleodotto East-West in seguito a bombardamenti con droni dall'Iraq. E intanto gli Houthi completano la conquista dello stretto di Bab el-Mandeb, cruciale per i traffici verso il Mediterraneo.
3: La guida suprema, Mojtaba Khamenei, fa trapelare il suo plauso per l'offensiva degli Houthi, mentre le forze governative yemenite ripiegano e quelle saudite, che le sostengono, provano a fermare i ribelli bombardando le località appena catturate. L'avanzata degli Houthi però straripa. In pochi giorni, a bordo di pick-up, i ribelli hanno conquistato tutta la costa sud-occidentale dello Yemen e ieri anche Perim, l'isola al centro dello stretto di Bab el-Mandeb, sigillando così la presa sul passaggio verso il Mar Rosso, da cui transita il 12% del commercio mondiale. I ribelli assicurano la navigazione sarà sicura per tutti, eccetto che per i sauditi. E la minaccia a Riyadh arriva proprio mentre l'Arabia Saudita incassa un altro duro colpo. I danni causati da vari raid con droni arrivati da milizie irachene la costringono a chiudere temporaneamente l'oleodotto East-West, cruciale alternativa dopo il blocco di Hormuz. Un'ulteriore strozzatura all'export di greggio che rende l'Iran ancora più determinato. Non ci arrenderemo, dichiara dal summit dei BRICS il presidente Pezeshkian. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La situazione in Medio Oriente tra i temi dei colloqui di Donald Trump con le autorità irlandesi. Il presidente è in arrivo nell'isola dove visiterà anche il suo club di golf. Alla guerra in Iran ieri ha fatto cenno commemorando le vittime dell'11 settembre.
4: Today we renew the...
2: Non dimenticheremo mai, ha detto, collegando l'attuale conflitto alla guerra contro il terrorismo. Continueremo a combattere. Teheran non potrà mai avere l'arma nucleare, ha ribadito il capo della Casa Bianca. È atteso per questa mattina a Roma il rientro da Cuba di Alessandro Di Battista dopo quasi due settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. L'ex parlamentare è partito ieri a bordo di un'aeroambulanza, un volo a tappe e a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo. Giorgia Meloni e i suoi 1420 giorni di governo, li ripercorre la Premier oggi sul Foglio, intervistata dal direttore Claudio Cerasa. Sul fronte economico rivendica i risultati occupazionali straordinari, la nostra però, ricorda, è una nazione con debolezze strutturali che si trascinano da anni. Altro tema caro al governo, quello della sicurezza, è sempre stata una nostra priorità. Grazie a noi il crollo degli sbarchi, la diminuzione di omicidi e furti e il rafforzamento dei presidi sul territorio. Nessun rimpianto, di c'è ancora la Premier, dovevo raccontare meglio il nostro lavoro. Legge elettorale, cade la norma antiframmentazione. Per il premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3%. Per le forze non presenti in Parlamento quadruplicate invece le firme necessarie per presentarsi, da 1.500 a 6.000 per collegio. Limita l'accesso democratico, sostiene la leader del PD Elly Schlein. Norma giusta, la democrazia è una cosa seria, ribatte il vice premier Antonio Tajani, Forza Italia. Martedì al Senato il voto finale, poi il passaggio alla Camera. Ex Ilva, i giudici confermano il blocco dell'area caldo, riprendono i licenziamenti. Nuovo tavolo a Palazzo Chigi, martedì prossimo.
5: La tutela della salute prevale sulla continuità produttiva dello stabilimento di Taranto. Con questa motivazione i giudici della Corte d'Appello di Milano hanno respinto l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Acciaierie d'Italia e Ilva, confermando così il decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Dopo la decisione è arrivato subito l'annuncio della ripresa dei licenziamenti nelle imprese dell'indotto. Un nuovo tavolo di confronto è stato convocato dal governo per martedì prossimo. I sindacati insistono sulla necessità di evitare il disastro sociale, mentre l'associazione genitori tarantini commenta: i bambini di Taranto hanno vinto. Walter Quercioli, presidente Federmanager.
6: La sentenza che...

0: del tempo dei rinvii. Ora servono scelte chiare, tutelare lavoratori e competenze, costruire subito una prospettiva industriale certa per Taranto e per la siderurgia italiana.
1: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: L'agenzia Fitch conferma il rating sull'Italia a BBB+ con outlook stabile. La recente stabilità politica è un elemento di solidità, spiega Fitch, che valuta anche un'economia ampia e sempre più diversificata con alto valore aggiunto. E l'Italia registra il tasso record di occupazione nel secondo trimestre dell'anno, il 63,1%. Il numero di occupati, rileva l'Istat, è aumentato di 246.000 unità in un anno. Crescono sia i dipendenti a termine che quelli a tempo indeterminato. Il tasso di disoccupazione è salito lievemente al 5,6% per la diminuzione degli inattivi. Meteo, addio caldo, torna l'anticiclone delle Azzorre con temperature più miti e in linea con le medie stagionali. Le previsioni per le prossime ore con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
3: Per quanto riguarda la giornata odierna, vediamo ancora rovesci e temporali piuttosto diffusi sulla Sicilia, che poi si sposteranno gradualmente verso la Calabria, la Basilicata e la Puglia. Tutto quanto comunque andrà in attenuazione dalla sera. Rovesci e temporali sparsi ci avranno anche sulla pianura padana e sulle regioni adriatiche. Temperature rimangono nella norma e comunque piuttosto gradevoli rispetto ai giorni precedenti.
2: Novità in chiave digitale per l'app dei servizi pubblici IO, che si arricchisce di nuovi documenti e servizi presto a disposizione sul telefonino.
4: Dopo la tessera sanitaria, la patente e la disability card, l'IT Wallet, il portafoglio digitale integrato nell'app IO, si allargherà ulteriormente. Entro la fine del 2026 sarà possibile aggiungere una serie di altri documenti, come le informazioni anagrafiche, i titoli di studio conseguiti, il certificato di residenza, la tessera elettorale, l'iscrizione alle liste elettorali e l'ISE, necessario per accedere ad agevolazioni fiscali e bonus. I documenti saranno generati direttamente dalle banche dati ufficiali degli enti competenti. Caricare certificati in IT Wallet sarà semplice e si potrà fare autonomamente, accedendo alla sezione portafoglio dell'app IO. L'inserimento dei documenti non sarà né automatico né obbligatorio. L'obiettivo è quello di semplificare l'accesso ai servizi pubblici e privati e di avere tutti i documenti digitali necessari sempre a disposizione sul proprio smartphone, a portata di un click. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Super Enalotto, una schedina da appena 5 euro è valsa oltre 223 milioni di euro. La dea bendata strizza l'occhio a Oggiono, in provincia di Lecco. È la seconda vincita più alta nella storia del gioco. Il 6 mancava dal maggio dello scorso anno, quando a Desenzano del Garda, sempre in Lombardia, erano stati vinti 35 milioni e 400 mila euro. Cala il sipario sulla Mostra del Cinema di Venezia, oggi la cerimonia di premiazione. Applausi per le ultime pellicole del concorso, emoziona il ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. L'inviata.
5: L'Argentina di Marco Bechis, che torna a Buenos Aires per incontrare i fantasmi di Garage Olimpo. Lunghi applausi ieri sera per un film che si interroga sui sopravvissuti, con Adriano Giannini, bravissimo.
6: Siamo stati, prima dell'inizio delle riprese, una settimana io e Marco a Buenos Aires, e lui mi ha portato a vedere i luoghi di detenzione, i luoghi di tortura, anche dove Marco è stato detenuto. In quel momento ho smesso di fare qualsiasi tipo di lavoro razionale, ma mi sono buttato su un cercare di essere il più possibile in un sentire che vedevo attraverso gli occhi di Marco.
5: Il film nei cinema il 17 settembre, mentre uscirà il 29 ottobre Dio ride. Giovanni Veronesi trasforma Pier Francesco Favino in un frate vittima dell'Inquisizione nel 600. La sua colpa? Il Vangelo, raccontato agli ultimi anche con la risata.
7: Parla della capacità, secondo me, di essere se stessi, e quindi grazie a questo riuscire veramente a contattare gli altri e di non aver paura di parlare realmente e non per manipolazione il linguaggio degli altri.
5: Subito dopo la cerimonia, che ci svelerà i leoni di questa 83esima Mostra del Cinema. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Presentati i palinsesti di Radio Rai per la prossima stagione, dal 21 settembre nuovi contenuti in arrivo anche per Radio 1. Continuiamo ad attraversare la storia del nostro tempo dentro un racconto in cui oggi la parola e il suono si uniscono alle immagini. Immagini il commento di Giampaolo Rossi. Sentiamo le principali novità.
8: Ovunque tu sia, Rai Radio c'è.
4: Rai Radio.

0: Io sempre più ricca, una vasta gamma di contenuti dall'informazione allo sport, dalla cultura all'intrattenimento, uno sguardo attento alle playlist musicali, una molteplicità di proposte in grado di attirare un pubblico variegato, con grande attenzione ai podcast e alla piattaforma digitale Rai Play Sound. Da qui parte anche il nuovo palinsesto di Rai Radio 1, tra conferme e novità, il direttore Nicola Rao.
1: Radio 1 rimane la principale emittente radiofonica italiana nel campo dell'informazione, dell'approfondimento, dell'attualità. Però accanto a queste trasmissioni storiche come l'edicola di Radio 1, Radio Anch'io, Zapping e Pomeriggio di Radio 1, abbiamo fatto anche degli innesti per differenziare l'offerta.
0: Quali sono le novità?
1: Sicuramente insisteremo sulla storia della musica con Noemi, ci sarà ancora un programma di crime, un programma di food, parleremo di problemi dei giovani, parleremo di dipendenze giovanili, parleremo di famiglia, di benessere psicologico e fisico e poi ancora tanto sport, perché Radio 1 rimane la rete sportiva ed olimpica per eccellenza.
2: C'è la passione che ci unisce.
0: Marcella Sullo, GR1.
3: Sport, fine settimana di motori, calcio, quarta giornata di Serie A, nell'anticipo il riscatto della Fiorentina dopo i 3 KO consecutivi.
4: Due delle tre squadre a 0 punti dopo 3 turni di campionato si sono affrontate nell'anticipo della quarta giornata. Alla fine è stata la Fiorentina ad abbandonare l'ultimo posto vincendo 4-2 in casa del Venezia. Successo caratterizzato dall'impatto più che positivo del tecnico Gigliato Vanoli, subentrato inizio settimana all'esonerato Grosso, e dalla tripletta di Mastantuono, il fantasista argentino arrivato questa estate dal Real Madrid. Eppure era stato il Venezia di Strop a portarsi avanti dopo 20 minuti di gioco, per poi subire il poker viola attenuato solo nel finale dalla rete del definitivo punteggio. A 0 punti oltre al Venezia rimane momentaneamente il Genoa, che però può rimediare già questo pomeriggio aprendo il programma del sabato con l'incontro casalingo delle 15 contro il Frosinone. È anche giorno di qualifiche per il Gran Premio di Spagna Formula 1 e per quello di San Marino Moto Mondiale. Ieri nelle rispettive libere due italiani protagonisti, Antonelli e Bezzecchi. Giorgio Germanò, GR1.
3: Le 7:15 minuti, ora i GR regionali, poi il podcast di Radio 1. Il GR torna alle 8.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
5: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Rai Play Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Sembra di essere in uno stadio stasera.
12: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
13: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: L'ultimo saluto ad Emma Bonino, domani e dopodomani la camera ardente in Campidoglio, martedì i funerali di Stato sempre a Palazzo Senatorio. Avrebbe abusato delle nipoti minorenni, un ex dirigente del ministero condannato ad 11 anni, la sentenza del Tribunale di Roma.

0: sfida il Milan. In caso di vittoria, i biancocelesti sarebbero primi. Il Frosinone alle 15 in trasferta a Genova e lunedì il posticipo Torino-Roma. Buongiorno da Francesco Rositano in studio per la prima edizione del giornale Radio del Lazio. L'addio ad Emma Bonino, morta a Roma all'età di 78 anni. Domani dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19 la Camera Ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio, mentre martedì 15 settembre sempre in Campidoglio alle 12.30 si terranno i funerali di Stato in forma laica. Per lunedì 14 settembre Più Europa e il suo partito ha organizzato in Campidoglio una veglia civile. Sentiamo il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi.
1: Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni, insieme di lotta popolare per i diritti di tutti, per le conquiste sul terreno delle libertà individuali, per le più grandi conquiste che questo paese abbia mai avuto.
0: Per la morte di Emma Bonino, unanime il cordoglio delle istituzioni, dal Presidente della Repubblica Mattarella alla Premier Giorgia Meloni. Una vita, quella di Bonino, dedicata alla politica. Nata a Bra in Piemonte l'8 marzo del 1948, da sempre in prima linea per i diritti civili delle donne, era ormai romana d'adozione. I luoghi che hanno segnato la sua vita, certamente i palazzi istituzionali, la Camera, il Senato, ma anche il Pantheon, sede di tante battaglie e manifestazioni, e poi le case in centro a Roma, prima a Trastevere, poi a Campo dei Fiori, la libreria di Largo Argentina e i ristoranti dove arrivava sempre puntuale, raccontano. La cronaca: avrebbe abusato delle nipoti minorenni. L'ex dirigente ministeriale condannato a 11 anni, la sentenza del Tribunale di Roma.
2: Abusava delle nipoti minorenni durante le ripetizioni di matematica nel suo ufficio al Ministero delle Infrastrutture in via Nomentana, nel suo appartamento romano oppure nella sua casa al mare in Liguria. Lo ha stabilito il Tribunale della Capitale che, dopo un processo lungo 7 anni, ha condannato un ex dirigente di alto livello a 11 anni di carcere e al pagamento di 20.000 euro per ciascuna vittima. I fatti risalgono al periodo compreso tra l'ottobre del 2013 e il febbraio del 2014, quando le ragazze avevano 17 e 13 anni. Le prime violenze nei confronti della sorella più grande, costretta ad avere rapporti sessuali, stesso copione con la tredicenne, che subiva gli abusi dallo zio anche tramite chat. A scoprire tutto è stata la madre delle due ragazze, insospettita dai continui sbalzi d'umore della figlia più piccola, che alla fine è riuscita a raccontare la tragica storia. Francesco Trapanotto, TGR Lazio.
0: Su delega dei PM di Velletri, i carabinieri ascolteranno il compagno di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, che giovedì si è tolta la vita ad Ariccia, Castelli Romani. La procura ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, per ora contro ignoti. Eseguita l'autopsia, verrà analizzato il cellulare. Una fiaccolata a Cinecittà Est a Roma, nel 7° municipio, per chiedere più sicurezza. Sentiamo le voci dei residenti.
3: Qui come associazione Luce Sia abbiamo organizzato questa fiaccolata. Siamo diverse persone residenti sia su Viale Ciamarra e sia nel quadrante di Cinecittà Est.
4: Siamo stanchi dell'illegalità che c'è in questo quartiere. Ci sono troppe situazioni che stanno diventando esplosive.
5: Nel 2026 non si può pensare di poter avere paura di poter scendere sotto casa per poter fare una vita normale.
0: Ha un malore e si schianta contro un'auto a Roma. L'uomo salvato dai carabinieri, decisivo il defibrillatore.
6: Ho visto che lui arriva con la macchina velocemente.
7: Il malore improvviso alla guida dell'auto che sbanda, tampona un altro veicolo e poi finisce addosso ai cassonetti dell'immondizia. Il trambusto verso le 8 della mattina nel tratto in salita all'inizio di Via delle Medaglie d'Oro, una zona residenziale a scorrimento veloce dove si affacciano pochi negozi, tutti gestiti da stranieri. Spesso tra la vita e la morte è questione di pochi minuti. L'uomo in macchina appare privo di sensi, subito si mette in moto la macchina dei soccorsi. Nei paraggi c'è una pattuglia di carabinieri che vengono allertati dai passanti. Uno dei militari, dopo aver tirato fuori l'uomo, un 53enne, lo sdraia a terra e comincia a praticargli il massaggio cardiaco. Arrivano i vigili urbani, i vigili del fuoco. È una corsa contro il tempo. In attesa dell'ambulanza spunta provvidenziale un defibrillatore che cambia tutto.
8: L'ultimo sentito, gente tornato, detto salvato e grazie a Dio.
7: Affidato al 118, l'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Santo Spirito. Paola Cortese, TGR Lazio.
0: Il calcio, Serie A, oggi in campo Lazio e Frosinone.
9: Per la Lazio prima in classifica, punteggio pieno, arriva il primo big match della stagione all'Olimpico con una vittoria contro il Milan.

0: Amorim, i biancocelesti potrebbero centrare lo storico record di 4 successi consecutivi all'inizio del campionato. Mister Gattuso punterà sul blocco che ha vinto a Udine, scelta praticamente obbligata a centrocampo, in avanti ballottaggio tra Isaksen e Cancellieri. Buone notizie per Pinamonti, che sarà disponibile sin dal primo minuto. Come al solito all'Olimpico sarà assente il tifo organizzato biancoceleste, ma gli ultra in corteo, in scooter, scorteranno il bus della squadra nel tragitto che da Formello porta sino a Ponte Milvio. Il Diavolo invece potrà contare sul supporto di 10.000 sostenitori rossoneri. Il Frosinone scenderà in campo al Ferraris alle 15 contro il Genoa di De Rossi. L'obiettivo è trovare continuità dopo le due vittorie consecutive a Firenze e contro il Venezia. Pochi dubbi per mister Alvini, le uniche novità potrebbero essere gli inserimenti di Monterisi al centro della difesa e Gejemi in avanti al posto di Fini. Archiviato il debutto in Champions contro il Fenerbahce, per la partita di lunedì sera Torino contro i Granata, Gasperini pensa a un mini turnover. Manu Koné, dopo Istanbul, risente di un problema al ginocchio. In avanti Castro potrebbe permettere a Malen di tirare il fiato. Mauro Scarno, TGR Lazio.
1: Ferentino, nel Frusinate, ha inaugurato il suo museo archeologico.
2: Un patrimonio millenario ritrova finalmente la sua casa. Ferentino ha inaugurato il MAF, Museo Archeologico Ferentino, dopo un percorso progettuale di restauro iniziato 15 anni fa, restituendo così alla comunità ciociara e al turismo internazionale le chiavi della propria identità storica. Il nuovo polo culturale è ospitato all'interno di Palazzo Martino Filetico. Oltre 600 metri quadri con preziosi reperti, tra i quali un sarcofago romano, 30 epigrafi e oltre 100 monete romane. Tra queste spicca la moneta appartenente a Aulo Irzio, nativo di Ferentino, militare, storico e politico, molto legato a Giulio Cesare, che ricoprì anche la carica di console. Un luogo vivo, capace di intercettare pubblici di tante generazioni e avvicinarli alla storia della città, che si inaugura anche puntando lo sguardo su un'opera di Iago, lo scultore di origine anagnina, è diventato un caso internazionale che già diversi anni fa l'aveva donata al comune. Daniela Bruni, TGR Lazio.
1: Ora la musica, dopo oltre 2000 chilometri in bici in giro per l'Italia e tanti concerti, Jovanotti è tornato a casa, a Roma, al Circo Massimo.
3: Buon vento a chi oggi partirà.
4: Sono tornato qua, l'avevo detto che sarei tornato e ce l'abbiamo fatta, dai.
5: Ce l'avevo promesso, tornare al Circo Massimo da dove è partito il Giovagiro. 2000 chilometri rigorosamente in bicicletta per raggiungere i luoghi dei live nel centro-sud Italia.
4: La bicicletta è viaggiare lentamente, è viaggiare sentendo i profumi, è viaggiare entrando dentro i paesi dalle strade secondarie. Girare in bicicletta è la libertà. Poi per me è stata una festa continua, ho trovato da tutte le parti delle grandi feste.
5: E adesso ad attenderlo la sua Roma, dove è nato il 27 settembre 1966, il porto sicuro per l'Arca di Loré. E ritorno a casa lo ha fatto percorrendo 60 chilometri nella capitale, lungo le tappe del cuore.
4: 60, come i miei anni, come gli anni che vado a compiere. Ho fatto 60 chilometri, è un chilometraggio simbolico, e ho attraversato i luoghi chiave dei miei primi 20 anni di vita. Dove sono nato? Clinica del Vaticano, dove nascevano i figli dei dipendenti, in Prato. Da lì fino alla discoteca dove ho debuttato, al Veleno, vicino via Veneto.
5: Poi le scuole, la parrocchia, il Pala Euro, il luogo del suo primo grande concerto, Piazza Navona, Del Popolo, San Pietro e pedalata dopo pedalata al Circo Massimo. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Ci colleghiamo con i servizi Rai Pubblica Utilità, Linea e Irene Mandolesi.
6: Sul grande raccordo anulare Salaria Casilina, incidente all'altezza dello svincolo per via Salaria. A Roma sono iniziate ieri e proseguiranno fino a domani le celebrazioni del Capodanno ebraico. Istituita una zona di massima sicurezza nel ghetto, con divieti di sosta anche sul lungotevere dei Cenci. Per Lazio-Milan alle ore 18 lo Stadio Olimpico, modifica della viabilità in zona fuori italico. Fino a lunedì divieti di circolazione nell'area circostante il Circo Massimo, dove questa sera e domani sarà ospitato il Giova Summer Party. Modifiche anche al trasporto pubblico locale.
1: Ora le previsioni del tempo con la nostra esperta.
7: Nel fine settimana appena iniziato la pressione atmosferica tornerà ad aumentare su gran parte dell'Italia ed in particolare sulla nostra regione. Sul Lazio avremo prevalenza di bel tempo con una maggiore probabilità di instabilità associata a rovesci e possibili temporali nei settori interni per la giornata di oggi. Quella di domani invece sarà una giornata con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Le temperature comunque dopo il calo registrato nei giorni scorsi si manterranno stazionarie.

0: Sia oggi che domani. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
1: Sono le 7:28 e 44 secondi, è tutto per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. Responsabile di redazione Antonella Armentano. In regia ringraziamo Daniele Antelmi, da Francesco Rositano che ha coordinato e condotto in studio questa edizione. A voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
2: Sabato torna il settimanale Estate. In questo numero, stelle in laguna per la mostra del cinema di Venezia. Parigi è il tempio della danza nei sogni di Pietro Ceccolini, 12 anni, di Pesaro. Nei boschi del Primiero, in Trentino, alla scoperta di alberi monumentali. In Basilicata è il team over, molti gli anni, molta la passione per il calcio. Camminatori da tutto il mondo sulla via degli Abati in Emilia. Le antiche case rurali valser in Val d'Aosta, patrimonio da salvaguardare. In Molise il linguaggio dell'arte per raccontare le ferite di chi deve lasciare la propria terra. L'inno di Mameli rap per il tenore pop Piero Mazzocchetti. Il settimanale Estate, oggi ore 12:25, Rai 3.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:30 minuti 18 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A4, la Brescia-Padova, dove troviamo rallentamenti per lavori tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Un chilometro di coda per traffico congestionato sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Rallentamenti per incidenti in autosole tra Chiusi Chianciano e Valdichiana in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla A12, la Roma-Civitavecchia, dove c'è un veicolo fermo tra Cerveteri Torre in Pietra in direzione di Roma. E a Roma, sul raccordo anulare, si sono formati rallentamenti a seguito di un incidente avvenuto in prossimità dello svincolo per via della Magliana in direzione dell'Appia. Sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per un incidente prima dello svincolo di Pizzo Calabro in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra Cattolica e Loreto Porto Recanati. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS. Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: I podcast di Radio 1.
7: 请代表中华航一，并期待再次为您服务.
8: Ladies and gentlemen, on behalf of China Airlines, welcome to Taoyuan International Airport.
9: L'annuncio di Air China arriva dopo 13 ore di volo, 10 paesi sorvolati e 3 mari, l'Adriatico, il Mar Caspio e il Mar Cinese Orientale. Sono atterrata nella Repubblica di Cina, ma attenzione, non nella Repubblica Popolare Cinese, quella con capitale Pechino, bensì a Taiwan, l'isola che non c'è. Stropicciata e ancora intontita, eccomi a Taoyuan. Non riuscirò mai a pronunciarlo bene, è l'aeroporto internazionale dell'isola. Nel corso del 2024, da qui sono transitati oltre 44 milioni di passeggeri. Sono le 5:30 del mattino, molti negozi sono ancora chiusi e c'è poca gente in giro. Ma proprio prima di raggiungere il taxi, mi imbatto in 3 giovani donne. Attirano la mia attenzione perché srotolano uno striscione e gridano scatenate Italy, Italy. sono in

0: partenza per Roma, parlano un inglese stentato, ma riescono a spiegarmi che fanno le contabili.
1: I'm new passport.
0: Ann Lee mi mostra compiaciuta il suo passaporto con la tipica copertina verde e oro. È nuovo di zecca, motivo per cui la scritta Taiwan è in caratteri cubitali, mentre quella della Repubblica di Cina, il nome ufficiale di Taiwan, è in caratteri cinesi molto più piccoli. E Nashu, che le sta accanto avvolta in una sciarpa rossa, è invece seccata. Racconta fra il serio e il faceto che invidia Ann Lee e mi mostra contrariata il suo passaporto, dove le due scritte sono grandi uguali. Alla conversazione si aggiunge Max, alto, magro, 24 anni, studente. Come ci si sente ad avere un passaporto ma a sapere che il proprio paese non è riconosciuto, chiedo?
2: È frustrante. Ogni volta che viaggio vengo identificato come quello speciale. Mi prendono per cinese e quando i nostri team partecipano ad un evento sportivo internazionale non possiamo usare il nome di Taiwan. Ma lo capisco perché le pressioni della Cina sono dappertutto e costanti.
3: We have to accept that because China's pressure is everywhere.
0: Più piccola della Svizzera, grande circa un decimo del territorio italiano, con un PIL di 796 miliardi di dollari per il 2024 e 814 miliardi stimati per il 2025. Taiwan è al 22esimo posto al mondo per reddito pro capite, una posizione simile a quella della Spagna. Eppure Formosa, l'isola bella come la chiamavano i portoghesi, è ufficialmente riconosciuta solo da 12 paesi, fra cui il Vaticano. Ma già in aeroporto tutto funziona perfettamente, la bandiera rossa e blu col sole bianco di Taiwan è ovunque. E inserendo la carta di credito italiana, i bancomat sfornano dollari taiwanesi, la valuta ufficiale. Io sono Francesca Baronio e questo è Taiwan, l'isola che non c'è, al centro del confronto fra Cina e Stati Uniti. Un podcast di Rai Radio 1 che racconta o cerca di raccontare come, nonostante esista una nazione con un governo democratico e una propria identità, lo status giuridico di Taiwan non sia riconosciuto a livello internazionale, in particolare dalla Repubblica Popolare Cinese, che ne rivendica la sovranità e non ne riconosce l'indipendenza, creando una situazione paradossale in cui Taiwan è sospesa fra esistenza e non esistenza nel diritto internazionale. Ma come mai esistono due Cine e quando la Cina si è divisa in due? Ce lo racconta Lorenzo Lamperti, giornalista italiano che vive da anni qui ed è un grande esperto dell'isola. Lorenzo, ciao, è il piacere di finalmente incontrarti, perché di fatto non ci siamo mai visti ma ci siamo sempre sentiti questi anni.
4: Piacere mio, Francesco.
0: Dove siamo?
4: Siamo a Taiwan, a Taipei, la capitale di Taiwan, a Yongchun, non lontano dagli uffici del governo di Taipei.
0: Siccome voglio iniziare questo racconto anche spiegando come mai c'è un'altra Cina, lo chiedo a te che vivi qui da tanti anni, come nasce Taiwan?
4: Per restare, diciamo, all'ultimo secolo, era una colonia del Giappone, è stata una colonia del Giappone per 50 anni. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale è andata sotto amministrazione della Repubblica di Cina, quindi non della Repubblica Popolare Cinese, che ancora non era stata fondata, è stata fondata nel 1949 da Mao Zedong. All'epoca, nel 1945, il governo di tutta la Cina, anche quella continentale, era di quello del Guomindang di Chiang Kai-shek, quindi della Repubblica di Cina, che resta il nome ufficiale di Taiwan ancora oggi. Perché? Perché Chiang Kai-shek nel 49, dopo aver perso la guerra civile, ripiega appunto su Taiwan e su una serie di altre isolette che restano ancora oggi sotto amministrazione di Taipei, nonostante magari si trovino anche molto vicine geograficamente alle coste del Fujian cinese. E quindi diciamo che dal 1949 si crea questa situazione di due Cine, la Repubblica Popolare Cinese del Partito Comunista con capitale Pechino e la Repubblica di Cina invece guidata per lungo tempo dal Guomindang con capitale Taipei.
0: Ecco Lorenzo, ci racconti che cos'è questa ambiguità strategica per cui Taiwan è uno stato de facto ma non è poi legalmente riconosciuta?
4: Taiwan è indipendente de facto appunto entro la cornice della Repubblica di Cina, cioè la Costituzione è ancora quella della Repubblica di Cina fondata nel 1912 da Sun Yat-sen e quindi ha tutto, no? Cioè ha una moneta, ha un suo governo, ha un suo esercito, quindi quello che accade effettivamente su territorio amministrato da Taipei non è in alcun modo influenzato, diciamo, dall'autorità di Pechino. Però appunto Taiwan non è riconosciuta come Taiwan perché appunto è all'interno di questa cornice semantico, lessicale, formale della Repubblica di Cina. E secondo, perché la Repubblica Popolare Cinese chiede comunque di riconoscere questa politica della sola Cina, no? Quindi stabilendo rapporti diplomatici ufficiali con Pechino, sostanzialmente chi lo fa rompe rapporti diplomatici ufficiali con Taipei e quindi si viene a creare questa scelta, diciamo, su con chi mantenere i rapporti diplomatici, se con l'una o con l'altra parte.
0: Taiwan è il fulcro della competizione fra Stati Uniti e Cina e il pomo della discordia nelle tensioni con il Giappone. Pechino da sempre esorta Washington ad affrontare la questione con la massima prudenza.

0: conseguenza non c'è occasione ufficiale in cui Xi Jinping, il presidente cinese, non ricordi al mondo che Taiwan è solo un'isola ribelle e che il suo destino è quello di far parte della grande Cina.
1: La gente che vive divisa dallo stretto di Taiwan appartiene alla stessa famiglia. Nessuno potrà mai dividerla e nessuno potrà fermare una riunificazione che è scritta nella storia.
0: Nel moderno quartiere di Ximending i locali sono sempre aperti e le luci sempre accese. È famoso per lo shopping, per i suoi spettacoli di strada e per essere uno dei poli di attrazione dei giovani della città. Sì, che ho paura della guerra, mi dice Jay, 30 anni, stretto in una giacca marrone. Non so cosa deciderà per noi Xi. Più fatalista Jasmine, maglietta rosa e gonna corta.
2: Se il leader della Cina vuole che succeda, succederà. Ma non credo certo che sarà Taiwan ad iniziare una guerra. Senza un conflitto, però, la possibilità che la Cina faccia di Taiwan una sua provincia è quasi impossibile.
3: Almost impossible to become a country.
0: Un camion dell'immondizia dall'inconfondibile suono si ferma proprio vicino a un parcheggio che è anche uno dei 90.000 rifugi dell'isola. Il timore di un conflitto si materializza anche così. Ma quanto una guerra è plausibile e come si sta difendendo Taiwan? Me lo racconta Shen Xin, esperto dell'Istituto di Difesa Nazionale.
4: Il fatto è che Xi Jinping ha effettuato molti purghe all'interno dell'arma, sia per questioni di politica interna che per casi di corruzione. E dunque l'esercito di Pechino è preparato ad una guerra, perché gli mancano i quadri, i generali. L'altra cosa importante è che Trump ha riferito di una conversazione avuta con Xi, secondo la quale Pechino si impegnerebbe a non invadere Taiwan durante il suo mandato.
5: Maybe a joke, we don't know.
4: Forse è uno scherzo, forse no, ma Trump è imprevedibile, potrebbe essere vero. E poi c'è la questione geopolitica e finanziaria. Se la Cina occupasse Taiwan, per Washington sarebbe un problema a livello industriale, per i semiconduttori, i chip, essendo Taiwan il primo produttore mondiale. In termini geografici, infine, se Pechino dovesse prendere Taipei, vorrebbe dire mettere a repentaglio basi strategiche americane, come ad esempio le
5: Hawaii,
4: e scoprire il fianco a Giappone e Filippine, entrambi importanti alleati di Washington, con cui gli States compiono regolarmente esercitazioni militari. Nonostante le ambiguità di Trump verso Taiwan e il fatto che si parli di uno scambio sottobanco a scapito di Taipei in cambio di accordi su dazi e terre rare con Pechino, resto convinto che se Xi Jinping ci invadesse, Trump interverrebbe.
5: I don't think that Trump will abandon Taiwan.
0: Urla, corpi a terra, sedie e tavoli rovesciati. Le sirene risuonano, la gente fugge nel panico. Sembra una scena di guerra reale, ma è solo un'esercitazione che simula un attacco missilistico di Pechino. Siamo alla Kuma Academy, che tiene corsi di pronto intervento e di difesa. Ogni giorno vedo immagini orribili in TV. Se ci fosse un conflitto, voglio sapere come reagire e aiutare chi mi sta vicino, racconta una donna dal volto coperto. I partecipanti, in gran parte donne, hanno paura di essere identificati dai servizi cinesi e preferiscono restare anonimi. Alle sue spalle è appesa una bandiera ucraina arrivata dal fronte del Donbass. Libertà e morte ai comunisti, gli slogan riportati. L'invasione dell'Ucraina e la guerra che ne è derivata hanno preoccupato molto i cittadini di Taiwan. Due attivisti, Puma Shen e Marco O Cheng Hui, hanno aperto questa scuola, come ci racconta il direttore A Chu.
6: Nel 2022 Puma Shan e Marco hanno fondato Kuma Academy, spinti dal desiderio di resistere alla minaccia cinese. Ci occupiamo di difesa civile, forniamo conoscenze militari di assistenza medica e autodifesa. Abbiamo addestrato più di 100.000 persone e le nostre liste d'attesa sono sempre lunghe. Il nostro scopo è aumentare la resilienza di chi frequenta i nostri corsi per difendere ulteriormente Taiwan.
7: 然后进一步，然后去保卫台湾。
0: Dopo l'elezione del presidente William Lai, le esercitazioni cinesi attorno a Taiwan sono raddoppiate. Nel solo 2025, oltre 3.600 jet dell'esercito popolare hanno oltrepassato la linea mediana dello stretto. A dicembre, Pechino ha simulato un blocco navale

0: navale e attacchi via mare e terra, puntando anche ai sottomarini, fiore all'occhiello della difesa taiwanese. Ma nel caso ci fosse una guerra, Taiwan sarebbe pronta?
1: Most important thing is that we should not focus on if there will be a war. We should be ready to deter the war.
2: Se perdi tempo a capire se ci sarà o non ci sarà, allora hai già perso. Se invece pensi a un conflitto come a un fatto, puoi prepararti, e questa è la chiave giusta.
1: That is the key concept.
0: Alto ed elegante, capelli bianchi e giubbotto blu scamosciato, l'ammiraglio Lee ha passato 40 anni nella Marina. Ex capo di Stato Maggiore ed ex ministro della Difesa, è una vera autorità. Ogni volta che torno a Taiwan vengo a trovarlo per capire la temperatura dello scontro con Pechino. Mi riceve nella sua casa, in una zona di raffinate palazzine. Il presidente William Lai ha puntato molto sulla difesa, facendo salire la spesa militare al 3% del PIL, con l'intenzione di portarla al 5%, investendo soprattutto nella produzione di droni. È la strada giusta, gli chiedo?
1: This is a complete right direction, you know.
2: Il governo sta finalmente seguendo i miei consigli. Quando sei venuta l'ultima volta, l'amministrazione non aveva capito l'importanza della guerra asimmetrica. Non possiamo competere con la Cina, con le sue navi e i suoi aerei. Se ci affidiamo alle armi convenzionali, la sconfitta è assicurata. Il caso dell'Ucraina dimostra bene come un paese, anche molto più piccolo di chi lo assale, possa resistere grazie ad armi agili come i MANPAD, i missili antiaereo a spalla. Poi ci sono i droni, che sono oramai decisivi e su cui sta puntando molto il governo di Lai. Ma anche fucili d'assalto, mitragliatrici e razzi sono adatti a un conflitto non convenzionale. Dobbiamo pensare alla risposta, non a concentrarci sui nostri punti deboli.
0: Taiwan ha un ministero degli esteri, ma anche un ministero che cura i rapporti con lo stretto. Come vanno le cose fra Taipei e Pechino?
1: Very bad. That's what I'm worried about.
2: Male, molto male, e questo mi preoccupa. Da quanto mi risulta non ci sono conversazioni in atto, e questo è grave. Il dialogo è parte essenziale della strategia di dissuasione. Da un lato dobbiamo fare vedere che possiamo combattere e resistere, dall'altro però il dialogo non deve cessare. Se sei troppo provocatorio, incoraggi la guerra. Se sei troppo morbido, la incoraggi in un altro modo.
1: Have threat capability, but you should have the kind assurance.
0: Nel 2024 la terza vittoria consecutiva del DPP ha portato al potere William Lai, 66 anni, ex medico specializzato in trapianti di midollo spinale. Pechino gli rimprovera un passato da indipendentista, anche se in campagna elettorale ha promesso di mantenere lo status quo. Una volta eletto, però, pur non parlando di indipendenza, non ha rinunciato a lanciare messaggi molto chiari alla Cina, sottolineando che la Repubblica di Cina e la Repubblica Popolare Cinese non sono subordinate l'una all'altra, mettendo così in discussione il consenso del 1992, un accordo politico tra il Partito Comunista Cinese e il Guomindang, il partito che era di Chiang Kai-shek e che per anni ha governato il paese e ora si trova all'opposizione. Alexander Wang è responsabile per le relazioni internazionali del Guomindang.
3: Taiwan and the mainland are both part of the Republic of China.
4: La differenza di fondo è sul concetto di una sola Cina. Nel Kuomintang manteniamo l'interpretazione costituzionale, secondo cui Taiwan e la Cina continentale sono entrambe parti della Repubblica di Cina. Il rapporto tra le due sponde non è quello tra due stati separati, ma di una relazione speciale, ambigua, che sarà risolta solo in un futuro lontano.
3: In the long distant future.
4: Se non c'è ambiguità, non ci sono relazioni tra le due sponde. Se passi alla chiarezza e dici siamo stati separati, chiudi i rapporti e aumenti il rischio di una guerra. Il DPP rifiuta questa ambiguità. Per Pechino questo è un passo verso l'indipendenza formale e quindi una provocazione. Un atteggiamento, quello del governo, che non tutela la nostra economia, i nostri affari e 600.000 taiwanesi che vivono nella Cina continentale.
3: We still have 600,000 Taiwanese businessmen and citizens that live in mainland China.
0: Da una parte all'altra dello stretto di Taiwan i legami sono forti e la lingua è la stessa. Ci sono punti dove meno di 3 chilometri separano l'arcipelago di Kinmen dalla provincia cinese del Fujian, una contiguità che favorisce le fake news. F. Chu, direttrice del Fact Checking Center.
5: We do the checking on the very front line on the daily basis.
6: Ci occupiamo di

0: Fact checking tutti i giorni, analizziamo i social, siamo un team di 14 giornalisti, lavoriamo soprattutto su Twitter, Facebook o WeChat, che è un social cinese, cerchiamo le notizie false e le foto contraffatte con l'intelligenza artificiale. La maggior parte degli attacchi vengono da Pechino.
1: China is very aggressive to Taiwan.
0: Molti influencer si occupano di viaggi e consigliano di andare in Cina. Fanno vedere luoghi che l'Occidente e i media indipendenti considerano repressivi, come ad esempio lo Xinjiang, dove gli uiguri non hanno libertà, come dei posti pacifici e belli. Dicono che non c'è nulla di male, che il paesaggio è meraviglioso, creano confusione nella gente.
1: Misinformation, the tremendous, I mean the quantity.
0: D'altronde, non è un segreto che l'AI non è amato da Pechino. Qui parliamo cinese e il legame con Pechino è forte. Usiamo WeChat e Weibo, il Facebook cinese. Tanta gente ha famiglia in Cina, ci sono matrimoni misti, c'è il business. E questo confonde le acque, la verità e le bugie. Sono molte le connessioni tra le persone. E nel mezzo c'è lo stretto di Taiwan.
1: So actually a lot of connection between the people across Taiwan Strait.
2: La metropolitana di Taipei è efficientissima, una vera città sotterranea disseminata di shopping mall. Sono diretta a Tamsui, un vecchio villaggio di pescatori, ormai parte di New Taipei. È qui che incontro Audrey Tang, ex ministra della digitalizzazione, transgender, descritta come una delle 10 grandi menti dell'informatica taiwanese. Tang crede nella necessità di rifondare la società della cultura del web, fautrice della trasparenza assoluta, sostiene che i cittadini debbano avere a disposizione risorse informatiche gratuite per creare una democrazia digitale libera. Si definisce Cyber Ambassador con l'obiettivo di aiutare le democrazie ad orientarsi fra tecnologia e società.
3: 12 years ago, we're already ranked as the highest in the world when it comes to receiving those information manipulation attacks from foreign forces.
4: 12 anni fa eravamo già classificati come il paese che riceveva il livello più alto di attacchi di manipolazione dell'informazione da forze straniere. La maggior parte delle democrazie se ne è accorta solo negli ultimi anni, ma noi eravamo già vigili nel 2014. Abbiamo portato la società civile dentro al governo attraverso un meccanismo di fiducia. Da ministra digitale ho praticato trasparenza radicale, migliaia di incontri pubblicati online. È così che una democrazia avanzata cresce. Non censurando post o fake, ma con la co-creazione.
2: Puoi farci un esempio di fake news?
3: Yeah, there was a famous case of a video showing that there's a solar
4: Durante la campagna statale per promuovere l'energia green e contro l'uso del nucleare, si era diffuso un video con un pannello solare abbandonato. Vicino c'era un uccellino che ha bevuto l'acqua accanto al pannello ed è morto, come a dimostrare che l'acqua era contaminata. In realtà la morte non aveva nessuna connessione con l'acqua e il video era creato dall'intelligenza artificiale. È stata la prima volta che un video creato dall'intelligenza artificiale è diventato così virale. Era credibile, voleva danneggiare il governo.
2: Come si combatte la disinformazione?
3: In Taiwan we have figured out that's the only way to overcome this structural polarization is by pre-bunking those messages.
4: A Taiwan abbiamo imparato che l'unico modo per superare la polarizzazione è il pre-bunking, una sorta di vaccinazione informativa che anticipa le tecniche di manipolazione. Le fake news sono destinate a moltiplicarsi e non c'è modo di fermarle. 2 anni fa ho finto un deepfake di me stessa, un video creato con l'intelligenza artificiale per mostrare come avrebbe funzionato prima che questo tipo di messaggio dilagasse, proprio per allertare. Per difenderci prepariamo schede, format riutilizzabili per scuole, media locale e creator.
2: L'intelligenza artificiale ha peggiorato il quadro?
3: The attackers no longer need to use humans.
4: Sì, gli attacchi non arrivano più dagli esseri umani. I deepfake rendono il falso più credibile, cambiando la sensibilità dei cittadini, instaurando dubbi. Abbiamo chiesto un aiuto a 200.000 persone, un campione significativo di Taiwan su come difendersi dalle false informazioni. Quello che ne è venuto fuori è la necessità di segnalare tutto quanto è sospetto e il fatto che la piattaforma digitale, che ospita un'informazione falsa alla base di una frode, è responsabile del danno economico. Su queste basi siamo riusciti a far passare una legge a luglio del 2024, con il risultato che quest'anno a Taiwan su YouTube o Facebook i deepfake sono praticamente spariti.
3: If you scroll Facebook or YouTube, you don't see any deepfake ads anymore.
2: Nonostante i progressi, i cyberattacchi contro Taiwan sono ormai

0: quotidiani, con punte di 2 milioni al giorno, interferenze che insieme a denaro e disinformazione allargano la zona grigia della guerra ibrida. Durante le esercitazioni cinesi di dicembre 2025, la propaganda ha mostrato un drone a distanza di tiro dallo skyline di Taipei, robot umanoidi che invadono Taiwan, la grafica di una corda che stringe il nodo dell'isola. Sullo sfondo, la debolezza politica di Lai, il cui partito non ha la maggioranza in Parlamento, e il recente incontro a Pechino tra Xi Jinping e Chen Li Wen, 56 anni, avvocata e nuovo volto del Kuomintang. Erano 10 anni che un leader taiwanese di questo livello non veniva ricevuto in Cina. È un piano per la pace, ha detto Cheng, sottolineando che il mondo non ha bisogno di una crisi su Taiwan. E di pace ha parlato anche il presidente cinese, mostrando di avere una linea diretta con il partito che nelle presidenziali del 2028 potrebbe tornare al governo. Quella di Pechino è una strategia precisa: sfruttare le divisioni interne all'isola e mettere pressione su Taipei, non solo sul piano militare, ma anche su quello istituzionale, accentuando la polarizzazione politica. Eppure, nonostante tutto, l'85% della popolazione resta saldamente ancorata allo status quo e spera che le acque increspate dello stretto non nascondano sorprese, soprattutto nelle turbolenze dell'era Trump. Il vice ministro degli esteri taiwanese François Hu non ha dubbi: non abbiamo bisogno di dichiarare l'indipendenza, de facto siamo già autonomi, e lancia un appello all'Europa.
1: Avete 27 paesi all'interno dell'Unione Europea. Se potessero mostrarci il loro supporto, sarebbe un modo per incoraggiarci ad andare avanti con valori democratici che condividiamo. Abbiamo bisogno che il mondo ci incoraggi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
2: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
1: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi. La Gioconda

0: Il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su conad.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La vita radicale di Emma Bonino. Nel nostro GR il racconto per immagini della sua storia politica e personale. I commenti di politici e istituzioni. Martedì funerali di Stato in Campidoglio. Da domani la Camera Ardente. Scacco nel Mar Rosso. Con una avanzata lampo gli Houthi conquistano la costa sud-occidentale dello Yemen. Ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb e tutto il traffico navale da e verso Suez. Giorgia Meloni e i suoi 1420 giorni di governo. La Premier traccia bilancio e prospettive in una intervista sul Foglio. Occupazione, sicurezza, politica estera e sulla legge elettorale all'opposizione dice: non siete credibili. Via la norma antiframmentazione, sale il numero delle firme necessarie per presentare le liste. È ancora scontro sul sistema di voto. Conte chiede l'intervento del Colle, sulle preferenze il presidente La Russa. Non sono finte. Istat, occupazione record nel secondo trimestre dell'anno. Cala il numero degli inattivi e l'agenzia Fitch conferma il rating dell'Italia. La stabilità politica è elemento di solidità. In attesa dei verdetti, questa sera si chiude l'83esima mostra del cinema. Impazza il Toto Leone, nelle ultime proiezioni emoziona Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Giovanotti alla volata finale al Circo Massimo di Roma, le ultime due date del Jova Summer Party. Sarà una grande festa di musica con tanti ospiti, ha raccontato ai nostri microfoni. Calcio, la Fiorentina affonda il Venezia in laguna. Veneti alla quarta sconfitta in quattro partite. Motori, giorno di qualifiche per i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, aspettando Antonelli e Bezzecchi. Buongiorno da Sabrina Baldetti. L'addio a Emma Bonino, storica leader radicale, una vita dedicata ai diritti e all'ideale europeo. Aveva 78 anni, in Campidoglio, a Roma, la Camera Ardente, martedì i funerali.
3: La protomoteca del Campidoglio a Roma accoglierà il feretro di Emma Bonino. La Camera Ardente sarà aperta a partire da domani dalle 12 alle 19 fino a lunedì dalle 10 alle 19. Come annunciato saranno funerali di Stato in forma laica. Martedì la commemorazione ufficiale alle 12.30 sempre in Campidoglio. Roma, la politica, gli esponenti della società civile e i cittadini si preparano a salutare Bonino. Il suo partito Più Europa per lunedì ha organizzato una veglia. Ieri fuori dalla clinica dove si è spenta all'età di 78 anni. Il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, non ha trattenuto la commozione.
4: Per tutti noi è un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto. Una delle cose che ho imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare.
3: Emma Bonino era stata ricoverata in ospedale lunedì scorso dopo una crisi respiratoria, poi il trasferimento nella casa di cura dove 10 anni fa si era spento Marco Pannella, suo sodale per una vita, il ricordo del deputato di Più Europa, Benedetto Della Vedova.
5: È sempre stata una donna di parte, aveva sempre il suo partito, le sue idee, ma sapeva, come pochi altri, dialogare con tutti.
3: Eleonora Fioretti, GR1.
2: Ha impresso un segno nella vita della Repubblica, così il presidente Mattarella ricorda Emma Bonino, la premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. Un lungo cammino politico il suo, lo ripercorriamo attraverso le fotografie dei tanti momenti significativi della sua attività.
6: Un tavolo dei volantini, sullo sfondo il simbolo del Partito Radicale, nei primi scatti rigorosamente in

0: Bianco e nero con Emma Bonino ci sono quasi sempre una sigaretta e Marco Pannella, compagno di tante battaglie. In bianco e nero sono anche le fotografie dei cortei e delle manifestazioni per l'aborto. Emma Bonino è seduta per terra, le gambe incrociate, le braccia alzate verso il cielo. Poi c'è lo scatto davanti alla caserma perché Bonino si autodenunciò per procurato aborto, trasformando un'incriminazione in una battaglia politica. A colori invece un'altra immagine destinata a restare è il 1997, ha un velo blu che le copre testa e spalle, ma il volto è scoperto. In mano immancabile una sigaretta, è a Kabul, è andata in Afghanistan per denunciare quella che definiva la segregazione delle donne. Anche lì finirà arrestata, ma a quel punto è già Emma Bonino, sempre militante ma anche commissaria europea. Iconico, uno degli scatti simbolo della sua carriera, la bandiera blu dell'Unione Europea usata come mantello, 12 stelle sulle spalle di una donna che europeista lo è sempre stata. Nelle immagini degli ultimi anni compare il copricapo colorato, è arrivato il tumore, sono arrivate le cure, poi le fotografie istituzionali nei governi Prodi e Letta. L'ultimo scatto, forse il più potente, è del 2024 sulla terrazza di casa sua. Emma Bonino è su una sedia a rotelle, cappello rosso, occhiali da sole, una coperta blu sulle gambe. Di fronte a lei, anche lui in sedia a rotelle, Papa Francesco, una fotografia che non ha bisogno di spiegazioni. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Emma Bonino, una vita radicale che ha segnato i cambiamenti della nostra società. Il ricordo di Antonio Polito, editorialista del Corriere della Sera.
2: Emma Bonino si è battuta per le libertà individuali, della libertà delle scelte di vita e anche delle scelte di morte delle persone, che ha caratterizzato la modernizzazione di tutto l'Occidente dagli anni 70 in poi. E questo mentre i partiti tradizionali non lo capivano ancora.
3: Quanto assieme a Pannella ha contribuito a cambiare la cultura politica italiana?
2: Pannella e Bonino hanno portato nella politica italiana la forza intanto del gesto dirompente, della disobbedienza civile, gandhiana, non violenta, ma capace di rompere gli schemi e di conquistarsi appunto con la disobbedienza dei diritti.
3: Con battaglie peraltro quasi sempre minoritarie, al di là di ogni possibile consenso elettorale immediato.
2: Ma il tratto distintivo dei radicali, ovviamente i diritti delle minoranze ci mettono un po' ad essere riconosciuti anche dalle maggioranze, ma se si può individuare una ragione per cui i radicali erano necessari alla politica italiana è esattamente questa.
3: Una fotografia personale.
2: Beh, una donna fragile e fortissima, perché era una donna in un mondo politico fatto di uomini, cosa da non dimenticare, ma fortissima, difficile da piegare nei suoi convincimenti e anche coraggiosa nel provare vie nuove.
3: Mauro Zanda, GR1.
1: Rai Radio 1, le tensioni in Medio Oriente, l'Arabia Saudita chiude temporaneamente l'oleodotto East-West bombardato da droni arrivati dall'Iraq e gli Houthi completano la presa dello stretto di Bab el-Mandeb, un altro fronte strategico per l'export di greggio. Il corrispondente.
4: Un'avanzata che è valsa le congratulazioni dei Pasdaran. Dopo il porto di Mocha, gli Houthi hanno occupato tutte le isole nello stretto di Bab el-Mandeb, compresa quella più strategica, Perim. Da lì potranno controllare tutti i transiti da e verso il Mar Rosso, il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Un brutto colpo soprattutto per l'Arabia Saudita che appoggia il governo yemenita. Mohammed bin Salman ha ordinato attacchi aerei e secondo il sito Axios avrebbe chiesto inutilmente anche a Trump per due volte di intervenire militarmente. Ma il presidente degli Stati Uniti preferisce un sostegno indiretto, armi e intelligence. I ribelli però minacciano. Se Riyadh continua gli attacchi, abbiamo un lungo elenco di obiettivi da colpire. L'Iran chiede l'immediata ripresa dei negoziati e annuncia un vertice regionale lunedì in Oman tra 8 paesi del Golfo per determinare rotte sicure nello stretto di Hormuz. Il presidente Pezeshkian, dal vertice dei BRICS a Nuova Delhi, insieme a Modi, ma anche Putin e Xi Jinping, avverte: le pressioni sulla Repubblica Islamica hanno raggiunto una fase critica e pericolosa, ma non ci costringeranno mai alla resa. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Alla guerra in Medio Oriente ha fatto riferimento anche Donald Trump, commemorando le vittime dell'11 settembre nel 25esimo anniversario degli attentati di Al-Qaeda. Il corrispondente.
5: Prima di partire per l'Irlanda, dove incontrerà il capo del governo Martin per parlare di accordi commerciali e dove seguirà un torneo di golf in un club di famiglia, Trump ha partecipato ieri alle commemorazioni delle vittime dell'11 settembre 2001. Il presidente ha scelto di ricordare le 2.977 persone uccise nell'attentato dei terroristi islamici di Al-Qaeda dal Pentagono a Washington. Dal quartier generale della difesa, Trump ha sottolineato anche il ruolo dei soccorritori e quello dei militari da allora impegnati nella guerra al terrore, gli stessi che oggi, afferma, sono impegnati per garantire che la Repubblica Islamica Iraniana, il principale sponsor

0: del terrorismo, come la definisce, non abbia mai l'atomica. E di attualità l'inquilino della Casa Bianca torna a parlare poi anche sui social. Nello specifico interviene sulla proposta che ha lanciato dalla convention repubblicana di Dallas, quella di un bonus da $5,000 per ogni adulto americano in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di metà mandato a novembre. I democratici lo accusano di propaganda e di voler comprare i consensi. Lui replica: quando dico una cosa, sicura, faccio sul serio. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Sono le 8:09. Giorgia Meloni e i suoi 1420 giorni di governo. Li ripercorre la Premier oggi sul Foglio, intervistata dal direttore Claudio Cerasa. Sentiamo in diretta Carla Macrellino.
2: Sì, buongiorno. Giorgia Meloni fa appunto un po' un bilancio di questi ormai 1420 giorni di governo, non ha rimpianti, dice, ma si pente di non aver raccontato abbastanza quanto ha fatto, ricordando i provvedimenti di ogni settimana e soprattutto il referendum sulla giustizia che, al di là dell'esito, è stato un impegno mantenuto con gli italiani, ha spiegato. Mi pesa molto non aver potuto fare di più per famiglie e imprese, contro il caro energia, ha aggiunto, e sulla sicurezza considera molto importante che nessuno remi contro, e qui il riferimento alle diverse sentenze che anche sul rilascio di immigrati in passato erano trattenuti quelli innocenti in Albania, che la Premier rivendica. Non lo cita, ma si riferisce a Futuro Nazionale quando dice di non voler nessuna alleanza per calcolo politico, così dice, rispetto ovviamente a ciò in cui lei crede, queste sono state le sue parole. Poi ricorda il record dell'occupazione, sull'economia sostiene di essere sulla strada giusta, sul fronte estero invece il tentativo della Russia di conquistare l'Ucraina ha risvegliato l'Europa da un lungo tepore, ha spiegato, anche dall'illusione di essere al riparo dai grandi rischi del passato, e ha proseguito la Premier, non si può delegare la nostra sicurezza. Poi ha concluso: l'Italia oggi è più affidabile e attrattiva perché è stabile e credibile. È tutto, linea allo studio.
1: Grazie a Carla Macrellino. Ora parliamo di legge elettorale. Cade la norma antiframmentazione. Per il premio di maggioranza conteranno anche i voti dei partiti che non raggiungono la soglia del 3%. Per le forze non presenti in Parlamento quadruplicano invece le firme necessarie per presentarsi, da 1.500 a 6.000 per collegio.
3: Alle spalle la polemica sulle preferenze col presidente del Senato La Russa, che certifica non sono finte. Il centrodestra si prepara alla battaglia parlamentare sulle nuove norme, rivendicando una legge elettorale che vedrà protagonisti gli italiani, che ora dicono potranno scegliere programma e parlamentari. Per Fratelli d'Italia, col nuovo stabilicum, il potere torna agli elettori. Ancora più stabilità, non ha dubbi, da Forza Italia il vicepremier Antonio Tajani.
4: La legge nuova verrà approvata senza problemi, garantirà più stabilità della legge attuale.
3: Intanto la Lega si prepara all'abituale appuntamento con i militanti di Pontida. Non ci saranno ospiti stranieri, fanno sapere dall'entourage di Salvini. Sarà identitaria. Numero di firme esorbitante, limita l'accesso democratico, sostiene la leader del PD Elly Schlein. Norma su cui arriva la protesta anche di Giuseppe Conte, con il leader 5 Stelle che chiede al presidente Mattarella di bloccare questa novità costruita per tutelare la casta. Da AWS Nicola Fratoianni.
5: Questa legge, questo è il fatto più grave, tenta di introdurre surrettiziamente il premierato per via di legge ordinaria.
3: Intanto Matteo Renzi si tira fuori dalla candidatura alle primarie, dal tavolo del programma. Non è una mia ambizione, dice Alessandra Allegra, GR1.
1: Fitch conferma la sua valutazione sul rating dell'Italia a BBB+. A sostenere il giudizio è soprattutto la stabilità politica, spiega l'agenzia, insieme a un'economia ampia, diversificata, ad alto valore aggiunto. Un'ulteriore conferma arriva dai dati record del mercato del lavoro.
6: Cresce ancora l'occupazione in Italia, trainata dalle donne e dal lavoro stabile. L'Istat calcola nel secondo trimestre dell'anno un totale di 24.363.000 occupati, 155.000 in più rispetto al trimestre precedente, 90.000 sono donne e 65.000 gli uomini. Il tasso di disoccupazione si porta così al 63,1%, il più alto dall'inizio delle rilevazioni storiche. L'istituto segnala anche un lieve aumento del tasso di disoccupazione, che sale al 5,6%. Per effetto di chi è uscito dalla posizione di inattivo e si è messo con fiducia alla ricerca di un impiego. Il lavoro, fa sapere ancora l'Istat, cresce soprattutto tra gli over 50, che rappresentano oltre il 42% della platea totale. Appena il 21% non ha invece ancora compiuto 35 anni. Gli occupati, osserva l'istituto, sono soprattutto lavoratori dipendenti, a quota 19.048 unità, altro livello record, con una crescita più marcata per quelli con contratto a tempo indeterminato, ma aumentano lievemente anche i liberi professionisti, sono oltre 5.300.000. Francesca Capannolo, GR1.
1: Ex Ilva, i giudici confermano il blocco dell'area caldo, riprendono i licenziamenti. Nuovo tavolo a Palazzo Chigi martedì.
7: Lo stop agli altiforni dello stabilimento

0: Il procedimento di Taranto potrebbe cominciare già la settimana prossima. I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno confermato il decreto che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro la fine di ottobre, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Acciaierie d'Italia e Ilva. Per la Corte la tutela della salute prevale dunque sulla continuità produttiva dello stabilimento. Dopo la decisione dei giudici di Milano è arrivato subito l'annuncio della ripresa dei licenziamenti nelle imprese dell'indotto. Un nuovo tavolo di confronto è stato convocato dal governo per martedì prossimo. I sindacati insistono sulla necessità di evitare il disastro sociale, mentre l'associazione Genitori Tarantini commenta: i bambini di Taranto hanno vinto. Walter Quercioli, presidente Federmanager.
1: La sentenza chiude il tempo di rinvii. Ora servono scelte chiare, tutelare lavoratori e competenze, costruire subito una prospettiva industriale certa per Taranto e per la siderurgia italiana.
0: Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, l'aereo che lo ha riportato a Roma dall'Avana, è atterrato poco fa nello scalo di Ciampino. Un volo lungo, l'ultimo scalo in Lussemburgo. L'ex parlamentare 5 Stelle si trovava a Cuba per un reportage. Il malore, il ricovero, poi l'operazione d'urgenza. Ora Di Battista sarà ricoverato al Policlinico Gemelli. La morte di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, simbolo della lotta all'andrangheta, diventata collaboratrice di giustizia, uccisa dall'ex marito. Ora indaga la procura.
3: Al lavoro ci sono i magistrati di Velletri, istigazione al suicidio, l'ipotesi di reato. Cellulare sequestrato e sopralluogo già effettuato nell'abitazione alle porte di Roma in cui Denise viveva con figlio e compagno, il quale a breve sarà sentito. Ricostruire gli ultimi giorni di Denise Cosco, che si è lanciata dal terzo piano, è il primo obiettivo della procura. Aveva 35 anni come la madre, Lea Garofalo, che si era ribellata all'andrangheta diventando collaboratrice di giustizia e per questo nel 2009 assassinata dall'ex compagno, il padre di Denise, che contro di lui poi testimoniò al processo, quindi seguendo l'esempio della madre. Denise, donna giovane e sofferente, dice Don Ciotti.
4: Quel dolore, quella sofferenza si è spezzato improvvisamente, si è spezzato anche dentro di noi.
3: La scomparsa di Denise, sconfitta per la società, secondo l'associazione magistrati, e per Chiara Colosimo, presidente della commissione antimafia, che chiede risposte.
5: E se da domani Garofalo e Cosco non saranno più i nomi di mafiosi, è perché due donne sono state capaci di portarle in luoghi liberi.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: La mostra del cinema di Venezia emoziona il ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis. Oggi chiude la rassegna il nuovo film di Giovanni Veronesi e cresce l'attesa per la premiazione tra Indiscrezioni e Toto Leone, l'inviata.
6: La settimana della critica premia Tommaso Usberti con Prima della guerra, Il pubblico delle giornate degli autori Balcanica di Nicola Sorcinelli, Il giovane cinema italiano. Nei premi collaterali c'è. Vedremo stasera le scelte della giuria della mostra del cinema di Venezia. Intanto, tra i film in concorso dell'ultima giornata, ha emozionato Marco Bechis con Ritorno a Buenos Aires, per ritrovare i fantasmi di Garage Olimpo, interrogarsi sui sopravvissuti di ieri e di oggi, con Adriano Giannini da premio.
7: Prima dell'inizio delle riprese, una settimana io e Marco a Buenos Aires, e lui mi ha portato a vedere i luoghi di detenzione, i luoghi di tortura, anche dove Marco è stato detenuto. In quel momento ho smesso di fare qualsiasi tipo di lavoro razionale.
6: A chiudere la giornata oggi sarà Dio ride di Giovanni Veronesi. Pierfrancesco Favino è Fra Leopoldo, vittima dell'inquisizione per l'eresia di un Vangelo spiegato anche con la risata.
8: Parla della capacità, secondo me, di essere se stessi, e quindi grazie a questo riuscire veramente a contattare gli altri.
6: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Migliaia di chilometri in bicicletta portando energia, musica e spettacolo in tante città. E stasera e domani, per Jovanotti, gran finale in uno dei luoghi più suggestivi della capitale.
9: Da un po' di tempo che non ho scampo.
10: Un viaggio iniziato dall'altra parte del mondo, una festa che ha attraversato il sud 2000 chilometri in bicicletta e alla fine della rotta l'arrivo al Circo Massimo, lo stadio più antico che c'è, Jovanotti.
11: Sono andato a informarmi, è proprio il più antico, era il più grande, quindi bello essere qua. Poi questo è un posto che conosco abbastanza bene, perché io da ragazzino il mio primo lavoro in una radio a Roma era all'Aventino, è una zona che ho negli occhi questa qua.
10: Il viso abbronzato grazie alla bicicletta.
11: È il frutto della bicicletta e anche dell'incuria, quindi mi scotto sempre. Però sì, ho fatto un gran giro in bici, uno dei miei tanti grandi giri in bici, però in Italia non l'avevo mai fatto. Sono stati 2000 chilometri, per cui un bel giro, e poi approdando qui a Roma

0: girando Roma nei luoghi della mia formazione quando ero ragazzino. Addirittura sono stato a vedere la clinica dove sono nato.
1: È una bella festa che inizia dal pomeriggio.
0: Sì, dalle 16:30 io faccio già un concertino pomeridiano e poi ci sono molti ospiti, anche internazionali, DJ set. Poi io faccio il mio concertone serale, partiamo verso le 9, fino a mezzanotte non ci fermiamo più.
1: Marcella Sullo, GR1.

0: Francesco Rubino, oggi in regia Emanuele Di Cavio e Patrizio Gotti, Sabrina Baldetti al microfono. Buona giornata, buon ascolto. Linea allo sport.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
6: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
7: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: GR1 Sport.
10: 8:21, buongiorno da Giorgio Germanò. Il calcio in primo piano. Nell'anticipo di ieri si affrontavano Venezia e Fiorentina, due delle tre squadre a zero punti dopo tre turni di campionato. Alla fine sorride la squadra toscana. Sentiamo.
11: L'ultima vittoria al Penso della Fiorentina risaliva a 60 anni fa, rete di Amrin. La storia viola la cambia Mastantuono in gol per tre volte nel successo della Viola sul Venezia. Al vantaggio di Adams per i lagunari risponde l'attaccante argentino con la sua prima doppietta e dopo la rete di Pellegrino nella ripresa ancora Mastantuono prima del gol di Ainò per il primo successo di Vanoli al suo ritorno sulla panchina viola. Sentiamo il tecnico della Fiorentina.
12: Dobbiamo scrivere una pagina bianca, dobbiamo iniziare a mettere qualche piccolo mantoncino e dal mantoncino dobbiamo iniziare a essere squadra, a crearci in prospettiva futura un'identità di gioco. Però per fare questo so benissimo che c'è una squadra giovane e quello è la cosa più bella, talentuosa, però ci sono tante cose da migliorare.
11: Venezia, Sebastiano Franco, GR1.
10: A zero punti con il Venezia rimane momentaneamente il Genoa, che però oggi ha la possibilità di rimediare ospitando il Frosinone nell'incontro che alle 15 apre il sabato di Serie A. Seguiranno Lazio, Milan alle 18 e Atalanta, Cagliari alle 20:45. Potrete ascoltare tutte le partite in radiocronaca diretta su questa rete. Ieri si è giocato anche nel campionato cadetto Serie B questi i risultati: Empoli Arezzo 0-1, Benevento Verona 3-1, Pisa Entella 1-4. Dal calcio alla pagina dei motori, oggi qualifiche per i Gran Premi di Spagna, Formula 1 e San Marino Moto Mondiale. Iniziamo con i bolidi a quattro ruote.
13: È il più giovane di tutti, è abituato a bruciare le tappe e al Madring si vede più che mai. Pista nuova, tutti partono da zero e a fine giornata il più veloce è lui, Kimi Antonelli, leader del mondiale. Il furetto bolognese mette dietro le due Ferrari di Leclerc e Hamilton a un decimo, poi Lindblad Racing Bulls che sbatte e Russell solo quinto, il compagno di squadra in Mercedes del capoclassifica. Fondamentale per Kimi aver trovato subito la quadra, perché girando su una pista nuova quello madrileno è di fatto il venerdì più importante dell'anno. Pista tosta, il Madring, veloce ma con i muretti vicinissimi, da ritmo ma anche da rispettare. Un mix tra Jeddah, Baku, Monte Carlo, Macao e anche Miami. Ad ogni modo, il leader del mondiale

0: Vale, Antonelli parte subito col piede giusto. Lo stesso non si può dire invece del campione del mondo in carica Norris, che perde tutta la seconda sessione per noie al cambio. Non il massimo quando si parte da zero. Comunque siamo solo all'inizio, l'evoluzione sarà tanta e già dalla FP3 i tempi si abbasseranno. Ideale preludio allo spettacolo della caccia alla pole a partire dalle 16. Manuel Codignoni, GR1.
1: E ora sulla pista di Misano per il motomondiale.
2: Betz contro Ducati. Il venerdì sembra aver parlato chiaro. Se Aprilia fatica un po', con Raul Fernandez 12esimo e costretto alla Q1 e il leader irritato Martin che acciuffa la decima piazza per appena 14 millesimi, il riminese invece va come un razzo sul circuito di casa. Si ferma un decimo dal record e mette tutto in riga, ma sa che i momenti decisivi inizieranno ora, a partire dalla lotta per la pole che scatta alle 11.15.
3: Spero ci sia margine, ovviamente l'obiettivo nostro è quello di migliorare il più possibile. Lavoriamo al nostro massimo nel box e poi quello che faranno gli altri lo vedremo poi quando sarà ora.
2: Lo inseguono quattro Ducati, i fratelli Marquez e le due VRD di Gian Antonio e Morbidelli. Crisi sempre più profonda invece per Bagnaia, 19esimo e lontanissimo.
4: Estremamente chiaro cosa non faccio rispetto agli altri, quanto è impossibile da capire perché. Sono tre gare dove non posso guidare.
2: Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
1: Chiudiamo con il tennis, le finali degli US Open in programma a New York. Alle 22 italiane si affrontano per il titolo femminile la bielorussa Sabalenka e la kazaka Rybakina. Comunque andrà al termine del match, quest'ultima, la Rybakina, diventerà numero uno del mondo, interrompendo il lungo interregno della diretta avversaria di questa notte. La finale maschile invece si giocherà domani e vedrà opposti Zverev e Shelton, che durante la notte italiana ha eliminato Tiafoe in un derby a stelle strisce, punteggio 4-6, 6-3, 6-3, 7-5. Curiosità, Shelton, Ben Shelton, è il quinto statunitense a raggiungere la finale degli US Open dall'inizio degli anni 2000, dopo Sampras, Agassi, Roddick e Fritz. Roddick fu il vincitore nel 2003 e rimane l'ultimo americano ad avere vinto gli US Open. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
15: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
14: E il signor Alessandro Volta?
16: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
14: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
17: Serve ancora?

0: Alla laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 8:29 minuti 47 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dal raccordo Sistiana-Trieste, dove c'è stato un incidente dopo lo svincolo per la diramazione Opicina-Fernetti in direzione del raccordo di Sistiana. In auto sole, code per un incidente che vede coinvolte tre auto tra Chiusi-Chianciano e Valdichiana in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla 12, la Roma-Civitavecchia, c'è un veicolo fermo tra Cerveteri e Torri in Pietra in direzione di Roma. E a Roma, sulla tangenziale est, c'è stato un incidente che provoca rallentamenti tra Largo Rodolfo Lanciani e Via Nomentana in direzione di Piazzale degli Eroi. Sul raccordo anulare, code per un incidente in prossimità dello svincolo per Via Laurentina in direzione dell'Aurelia. Torniamo in autostrada, in autosole, per segnalare il ripristino stradale a causa di un veicolo fermo tra Ponte Corvo e Frosinone in direzione di Roma. E ancora prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra Cattolica e Loreto Porto Recanati. Altre notizie poi ci portano di nuovo in autosole, dove tra Modena Sud e Valsamoggia nelle due direzioni ci sono rallentamenti per temporali. Uscita chiusa per lavori sulla 7 Milano-Genova, Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano. La riapertura è prevista alle 6 del 15 novembre. Ed è quindi tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Inviato speciale ieri e oggi. Racconti, storie e reportage dall'Italia e dal mondo.
3: Plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
4: Right, oh my God, another plane has just hit, it hit another building, flew right into the middle of it. Explosion.
5: Come ieri, 25 anni fa, l'11 settembre è una data che ha cambiato la storia. A raccontare quelle ore che sconvolsero il mondo, una squadra di inviati del giornale Radio. Tra loro un giovanissimo Giovanni Floris, Laura Pepe e Filippo Nanni. L'incredulità, il dolore e l'orgoglio nel loro reportage trasmesso da inviato speciale del 22 settembre 2001.
6: È difficile anche solo ricordarsi come erano gli americani prima dell'11 settembre. Nel giro di 20 minuti, il martedì della scorsa settimana, insieme alle Torri Gemelle è crollata la loro sicurezza, la loro certezza nell'invulnerabilità del paese, la loro inconsapevole convinzione di vivere al di sopra del mondo degli altri.
7: It does seem so unreal.
6: Sembra davvero così irreale, non riesco ancora a spiegarmi come possa essere successo, come la città di New York possa essere risultata così vulnerabile. Non sarebbe mai dovuto succedere.
7: I don't feel that safe anymore.
6: Non mi sento più sicura.
7: Not anymore.
8: I think we're just all in a state of shock. We don't really know what to think. It's
6: siamo
8: so
6: davvero
8: surreal.
6: Scioccati, nessuno sa cosa pensare. Abbiamo assistito a qualcosa che è come un film. Non riesco ancora a convincermi che sia successo davvero.
8: It's like a movie, you know? It couldn't be more Hollywood than this in a way.
6: È come un film, non potrebbe essere più Hollywood di così. Ad una settimana dalla tragedia a New York, non riesce ancora a metabolizzare il terribile succedersi degli avvenimenti. Sono scomparse le torri, capisci? Voi non lo potete capire, perché per voi adesso c'è un orizzonte come un altro qui a sud di Manhattan. Per noi non è più New York. Io non viaggio, non so farti un paragone. Devi pensare tu al simbolo della tua città, devi pensare di svegliarti un giorno e non trovarlo più, ma forse neanche così puoi capire, lo possiamo capire solo noi americani.
8: Something like this.
6: L'America che vive di immagini, di simboli, scopre la sofferenza e la vulnerabilità proprio attraverso l'attacco agli emblemi del successo commerciale e del successo in genere. Stephen Szabo è uno dei massimi commentatori statunitensi di politica estera. Eh sì, è stato proprio così, è stato come svegliarsi da un sonno. Pensiamo all'amministrazione Bush, si era cullata nell'idea di poter fare a meno del resto del mondo, ora scopre di aver bisogno degli altri, di aver bisogno di una politica estera.

0: estera che pensava di poter lasciare in secondo piano. Si contattano i pakistani, i sudanesi. È una tragica lezione per tutti noi. Un attacco a New York è un attacco a tutto il mondo, non solo agli Stati Uniti. Perché adesso pensiamoci, noi del mondo occidentale, noi persone civilizzate, queste scene le vediamo solo in televisione. Pensiamo a martedì 11 settembre, pensiamo al World Trade Center. Cosa poteva essere? Blocchi di cemento per la strada, fumo nero che saliva, un odore asfissiante ti riempiva i polmoni, bruciava la gola, volavano nell'aria bollente cartacce, cenere, polvere, tutto intorno urla, persone ferite che si trascinavano fuori dalle macerie. Era la fine del mondo per l'America della certezza, era la fine del mondo per l'America della sicurezza. Quei 20 minuti di martedì 11 sfregiano una cultura fatta di forza e sicurezza. Quelle immagini rimangono una cicatrice indelebile nella memoria di ogni americano.
1: Io abito a Rector Place, che è vicino al World Trade Center, proprio di dietro, al Hudson River.
0: Cosa hai visto quando sei uscito?
1: Ho visto tanta gente, pensavo cosa facessero là fuori sul World Trade Center, vedevo che usciva il fumo e il fuoco. Sono rientrato per detto ma faccio un paio di foto. Appena fatto tempo a fare due o tre fotografie quanto il primo grattacielo è crollato.
0: Quando è crollato il grattacielo, cosa hai visto? Cosa è successo? Cosa si vedeva stando là?
1: Ma tutta la gente gridava e correva, tutta la gente andava verso il South Ferry, che è un porto, e poi dopo da lì siamo risaliti sul Seaport. È il momento che siamo stati al Seaport, è crollato il secondo edificio del World Trade Center.
0: Ma l'incredulità è un'emozione in fase nascente, un punto di partenza, è un umore che deve poi trovare un qualche sfogo.
2: Due scheletri di acciaio, un cumulo di macerie alto 6 piani, un cratere di 20 metri. Dopo 10 giorni ancora spettrale il paesaggio del Ground Zero, l'epicentro della tragedia. Una tomba immensa, una fossa comune per i 6.300 dispersi del World Trade Center. Con gli elmi e le divise sporche di polvere, lo sguardo perso nel vuoto, i soccorritori, i vigili del fuoco, poliziotti, militari, volontari, riemergono dal loro viaggio quotidiano nell'inferno. Molti hanno il cognome italiano. Mi chiamo Al Messineo, ho visto molti disastri naturali, ma mai una cosa come questa. È terribile, non ci sono parole. Stiamo facendo tutto il possibile. Ormai non ci sono più speranze di trovare superstiti, ma i soccorritori restano gli eroi di questa America ferita che non finisce mai di ringraziarli. Se il Ground Zero rappresenta il vuoto e l'orrore, c'è un luogo a Manhattan già diventato il simbolo del dolore e della memoria, Union Square. Una piazza con un piccolo parco. Prima c'era un mercato, ora è un'enorme distesa di fotografie, fiori, ceri accesi, biglietti, bandiere.
3: Well, I live in this city, and I came here a few days ago and saw a small beginning.
2: Io vivo in città, sono venuto qui qualche giorno fa ed era solo all'inizio. Oggi sono tornato ed è una cosa immensa, è già diventato un luogo della memoria. È impressionante. È come il muro della memoria per i caduti del Vietnam a Washington. Solo che in questo caso i sentimenti sono più forti. Ognuno vuole esprimersi, lascia messaggi, fiori, bandiere. Per questo sono qui. Siamo qui per stare tutti insieme, per ricordare quello che è successo, perché a volte quando si torna al lavoro, alla vita di tutti i giorni, si rischia di diventare indifferenti. Per questo siamo qui, per condividere questo momento con gli altri.
4: L'incredulità, il dolore, la rabbia, l'avete sentito, subito dopo l'apocalisse. Poi però l'orgoglio, la grinta, la voglia di riemergere dalle macerie. Un giorno gli americani hanno capito che la partita era ancora aperta. Lunedì 17 settembre 2001, a Wall Street si ricomincia. Quella mattina i broker con le giacche verdi si sentivano nella storia. È importante per il paese, per il mondo, la nostra economia per fortuna è molto forte. È stato un attacco tragico, adesso però ognuno deve rispettare il suo ruolo e per fortuna abbiamo dei grandi leader. Io non vivo a New York, ma lavoro qui. È devastante vedere quello che è successo. Si sente ancora l'odore di bruciato. È importante comunque essere tornati, molto importante per il mondo e per noi.

0: Da quel momento è cominciata la convalescenza del leone ferito, tra depressione e slanci di furore. Le foto dei dispersi sui muri delle strade e in televisione, i piani di attacco stesi sui tavoli del Pentagono. A Washington, capitale asettica, abitudinaria e un po' noiosa, stavano decidendo se riaprire al traffico la strada di fronte alla Casa Bianca. Si sono ritrovati invece un aereo di linea nel centro strategico militare. Dave, funzionario del Dipartimento della Difesa, chiede di sorvolare sul cognome e racconta.
1: I was sitting at my desk talking to somebody on the telephone about the tragedies in New York, and all of a sudden there was a huge boom, and I could feel my windows.
0: Ero al telefono e stavo commentando l'attacco di New York quando ho sentito un terribile botto. Ho avuto l'impressione che la finestra rientrasse e poi riuscisse dal muro. Ho pensato subito a una bomba. Orgoglio nazionale, dicevamo. Uomini tutti d'un pezzo, certi americani. Continuiamo a parlare con Dave, che è un ex paracadutista, e quando gli chiedi se dopo 10 giorni dall'attentato riesca a dormire, ti risponde così.
1: Yeah, it's no problem with sleeping or anything like that.
0: Non ci sono stati problemi col sonno, sono stato militare per anni, in qualche modo sono abituato. So che alcune persone invece hanno avuto a lungo a che fare con l'insonnia. Ma se insisti e gli chiedi come siano andate le prime 2 notti, Dave non sa mentire.
1: The first 2 days, whenever you heard a loud noise, you just wondered what it was. You know, before we were certain what happened.
0: I primi 2 giorni qualsiasi rumore mi faceva sobbalzare, in particolare i camion della spazzatura. Adesso però va molto meglio. Il buco al Pentagono adesso ha i contorni netti e il lavoro è ripreso. Dave, pallido, si meraviglia.
1: It really is incredible how when you get into your work.
0: È davvero incredibile. Quando ti immergi nel lavoro, riesci a trovare la forza per non pensare ad altro. E anche questo è orgoglio americano.
2: L'ambasciatore Giorgio Radicati nel 2001 era console a New York. Ha poi scritto il libro 11 settembre, io c'ero.
3: Nell'arco di poche ore vidi barcollare paurosamente il colosso americano sotto i colpi di 4 minuscoli gruppi di terroristi islamici imbarcati in altrettanti aerei di linea, 3 dei quali centrarono obiettivi altamente strategici, le 2 torri gemelle ed il Pentagono, mentre il 4, diretto probabilmente contro il Congresso o la Casa Bianca, precipitò al suolo per la coraggiosa reazione dei passeggeri. Nei 10 anni successivi, la guerra al terrorismo è costata agli Stati Uniti oltre 4.000 miliardi di dollari. 9.000 furono gli americani morti tra militari e civili, oltre 200.000 i civili uccisi nelle zone di guerra, in Afghanistan ed in Iraq. A tutti questi vanno aggiunte gli oltre 30.000 caduti militari appartenenti ai paesi alleati con Washington. Paradossalmente, l'attentato all'America è costato ad Al-Qaeda $2.600, il prezzo dei 19 biglietti aerei acquistati dai terroristi. Da quella mattina sono passati 25 lunghi anni, varie guerre e numerosi attentati. Eppure la portata di quell'evento non smette ancora oggi di sconvolgere le nostre vite, obbligandoci a riflettere.
2: 25 anni dopo le celebrazioni al Ground Zero.

0: Bob.
1: Christopher Abound.
2: Alana Abraham.
1: William F. Abrahamson.
2: Richard Anthony Achetta.
3: Dopo l'11 settembre nulla è stato più come prima. Questo è inviato speciale ieri ed oggi. Io sono Carmen Santoro. Sono passati dunque 25 anni. Abbiamo chiesto a Natalie Tocci, docente di relazioni internazionali all'Università John Hopkins e alla Bocconi, come l'attentato alle Torri Gemelle abbia cambiato la politica americana e quali conseguenze stiamo pagando ancora oggi.
4: L'11 settembre ha inaugurato per certi versi l'inizio di un paradigma di scontro di civiltà. E sì, ne stiamo pagando le conseguenze ancora adesso in due modi, per certi versi in senso opposto. Da un lato basta pensare a quello che sta ancora accadendo in Medio Oriente, quindi basta pensare alle guerre, alla guerra nel

0: il Golfo, la guerra in Iran, l'instabilità che comunque continua a pervadere la regione, per rendersi conto che la destabilizzazione innescata non tanto dall'11 settembre ma dalle guerre che ne hanno conseguito, ossia quella in Afghanistan e in Iraq, per certi versi stiamo ancora vivendo le ripercussioni oggi. In senso opposto, perché quel paradigma dello scontro di civiltà ci ha distratto nel concentrarci appunto sulla minaccia di attori non statuali, e quindi appunto organizzazioni terroristiche, Al-Qaeda, l'ISIS e quant'altro, dalle minacce che in realtà iniziavano a montare già allora e provenendo dagli stati, e quindi il riemergere di una Russia sempre più aggressiva, sempre più assertiva da un lato, l'emergere e la crescita di una Cina con mire sempre più assertive a livello globale, ci sono stati di fatto decenni di, chiamiamola, distrazione di massa. Occupati come eravamo dalla guerra al terrore, non ci rendevamo conto che in realtà le vere minacce, la vera minaccia soprattutto per noi in Europa, iniziava in realtà già a nascere e crescere proprio in quegli anni, provenendo appunto dalla Russia.
1: L'11 settembre, lo abbiamo sentito, ha scatenato la guerra in Afghanistan, terminata 5 anni fa con il ritorno al potere dei talebani. Ora gli Stati Uniti sono in guerra con l'Iran. Professoressa Tocci, vede parallelismi?
0: I parallelismi tra la guerra in Afghanistan e quella in Iran, ma possiamo aggiungere anche la guerra in Vietnam, possiamo aggiungere la guerra in Iraq, è di fatto il fatto che gli Stati Uniti iniziano una guerra e magari l'intenzione lì per lì è quella di una guerra rapida, convinti che la potenza statunitense è talmente soverchiante che effettivamente poteva riuscire a rovesciare, e non soltanto rovesciare regimi ma stabilizzare questi paesi in tempi relativamente brevi, ma in realtà quello che ci insegnano queste guerre è che sono molto facili da iniziare e anche ottenere risultati, chiamiamoli operativi, impressionanti, ma in realtà sono molto difficili da finire. E quindi anche un presidente come Donald Trump, che ha sempre fatto della sua opposizione alle, tra virgolette, forever wars, le guerre per sempre, un'opposizione chiave che ha rappresentato un punto cardine del suo programma, in realtà Trump stesso ha un'enorme difficoltà, avendo iniziato la guerra in Iran, adesso a sfilarsene.
1: Nel 2001 il mondo si è svegliato con l'incubo del terrorismo e nulla è stato più come prima. 25 anni dopo c'è un altro nemico globale, il cambiamento climatico, all'origine anche della tragedia in Nepal e Tibet. Il racconto dell'alluvione di agosto con Valeria Volatile.
2: Abbiamo visto iniziare ad arrivare questa valanga, un boato enorme, tutto veniva spazzato via. Abbiamo fatto in tempo a scendere dal pullman e iniziare a salire sulla montagna. E niente, siamo vivi. Questa è l'unica cosa che conta.
3: Sono vivo per miracolo, continuava a ripetere Stefano Lotumolo nelle ore successive alla devastante alluvione, salvo per una manciata di secondi, incredulo, sotto shock. Il fotografo di Lucca, 39enne, si trovava nel villaggio di Timurè, al confine tra Nepal e Tibet, e ha visto la montagna crollare davanti ai suoi occhi.
2: Dopo 30 secondi tutto ha iniziato, cioè il villaggio non c'era più. E abbiamo continuato a vedere questa onda gigante che continuava il suo percorso e ha portato via tutta la vallata. La distruzione che ho visto dopo è indescrivibile, c'è villaggi interi in cui non c'è più niente, persone che hanno perso tutto.
3: Quasi 1.400 morti, oltre 5.000 dispersi, tra cui anche 3 cittadini italiani. E poi la distruzione, villaggi, ponti, strade e impianti idroelettrici sono stati travolti da un muro di acqua, fango e detriti. In meno di 24 ore un team internazionale di oltre 80 scienziati ha analizzato i dati satellitari per capire cosa abbia scatenato quell'onda di distruzione. Ne abbiamo parlato con Marina Baldi, climatologa del CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
4: Inizialmente è stato interpretato come un possibile terremoto. Di fatto le analisi successive hanno indicato che si è

0: trattato di un collasso improvviso di una massa molto grande di ghiaccio e roccia in alta montagna, che ha mobilizzato quindi acqua, ghiaccio e detriti e li ha riversati nelle valli sottostanti molto strette e molto rapidamente. Quindi non si è trattato di una semplice piena, ma di una catena di processi concatenati fra loro: collasso, la valanga di ghiaccio e roccia, l'acqua e i flussi di detriti.
1: Il Nepal, il Tibet, tra i paesi al mondo più vulnerabili colpiti da disastri ambientali e climatici. I ghiacciai dell'Himalaya, infatti, stanno diventando sempre più instabili a causa del riscaldamento globale.
2: Ci siamo svegliati con queste immagini terrificanti che sono anche arrivate.
1: Ci dobbiamo fare l'abitudine, l'amaro commento di Margot Tortella, una guida turistica salentina che vive a Kathmandu da 9 anni e che abbiamo raggiunto nelle ore immediatamente successive all'alluvione.
2: Purtroppo il Nepal risente della sua conformazione geologica, della sua posizione anche geografica tra montagne, tantissimi fiumi, un suolo molto friabile, quindi purtroppo tra terremoti e frane, alluvioni vari, e purtroppo questo paese risente della sua situazione geografica e siamo un po', diciamo, abituati a queste notizie anche noi. Tuttavia, quello che è successo oggi è stato di una violenza particolarmente brutale.
1: Un'emergenza che sembra destinata a proseguire, ancora la climatologa del CNR, Marina Baldi.
0: Il punto è se può accadere di nuovo, e la risposta purtroppo è sì. Non possiamo sapere quando né dove, ma il rischio è reale. Il riscaldamento globale sta modificando l'ambiente himalayano molto profondamente, e i ghiacciai si assottigliano e arretrano. Aumentano alcuni laghi glaciali, sia in numero che in dimensioni, e si ha un degrado del permafrost che può destabilizzare i versanti. Questo non significa che ogni frana o collasso di questo tipo sia direttamente causato dal cambiamento climatico, perché la realtà in effetti è più complessa. C'è sì il cambiamento climatico, ma c'è anche la geologia, la topografia, i terremoti, le precipitazioni, il ghiaccio che si fonde, il permafrost che si degrada, e che tutti questi aspetti interagiscono fra loro.
3: È stata un'onda di 50 metri, era a 2 metri da noi. Non c'era via di scampo se non la montagna.
1: Valentina Piccinini, torinese, e l'altra italiana tratta in salvo nel villaggio di Tivurè.
3: Il driver ha aperto la porta, ha avuto la prontezza di capire che da lì non saremmo scappati in pullman, quindi ha aperto la porta per il pullman. Quindi ho cominciato ad arrampicarmi sulla montagna e ho raggiunto i primi locals, che anche loro stavano scappando su. Non c'era altro modo se non il cielo per andare via di lì. Non c'era altra via, non c'è più strada né davanti né dietro per chilometri. Provo gratitudine. Gratitudine per i nepalesi, gratitudine per la vita, perché ci è stata ridonata.
1: Cosa fare allora per prevenire o mitigare i disastri legati al cambiamento climatico? Come monitorare migliaia di ghiacciai a 7-8 mila metri sulle vette più alte del mondo? La climatologa Marina Baldi.
0: Sicuramente non possiamo impedire alla montagna di muoversi, ma possiamo ridurre drasticamente le conseguenze. Sicuramente serve un monitoraggio e un sistema di allerta precoce, quindi satelliti, radar, sensori. Oggi ne abbiamo tanti, abbiamo le stazioni meteorologiche automatiche, i modelli numerici. Tutti questi strumenti, tutta questa tecnologia deve essere integrata per individuare più rapidamente quelle che sono le condizioni pericolose. Ma la tecnologia ovviamente non basta, appunto, per salvare poi le vite e le strutture e le infrastrutture. Le informazioni devono tradursi in decisioni e azioni concrete, quindi pianificazione del territorio, infrastrutture più resilienti e procedure di evacuazione. Soprattutto serve una cooperazione internazionale. I ghiacciai e bacini idrografici non rispettano i confini politici, un po' come la meteorologia o il clima. E ciò che accade in Tibet può avere conseguenze immediate in Nepal, ma anche successivamente molto più a valle. Il vero problema è comprendere l'interazione che c'è fra tutti gli elementi, quindi fra i ghiacciai, i laghi glaciali, il permafrost, le pareti rocciose, le valanghe, le frane, i corsi d'acqua, e capire quando una situazione può trasformarsi rapidamente in un evento distruttivo. La vera sfida non è necessariamente prevedere con precisione il prossimo collasso, questo è un aspetto praticamente impossibile, ma fare in modo che quando la montagna collassa le persone non debbano morire con essa.
4: Professoressa Tocci, il clima secondo lei è uno strumento anche di politica estera? L'impatto

0: del cambiamento climatico può scatenare nuovi conflitti nei territori più vulnerabili, dall'Africa all'Asia?
1: La geopolitica del clima e del cambiamento climatico è oramai diventato un tema sempre più riconosciuto. Il cambiamento climatico viene considerato un moltiplicatore delle minacce, un moltiplicatore dei conflitti. Di per sé non rappresenta necessariamente una minaccia di sicurezza, rappresenta una minaccia di sicurezza nella misura in cui il cambiamento climatico genera insicurezza, genera insicurezza alimentare, insicurezza energetica, aumenta la pressione migratoria e naturalmente tutto questo assieme a quelle che sono appunto le fragilità e le instabilità in molte di queste regioni dell'Africa e del Medio Oriente e dell'Asia moltiplicano appunto minacce di sicurezza esistenti.
0: Grazie a Natalie Tocci, inviato speciale che ho curato io, Carmen Santoro, con la regia di Leonardo Gragnoli. Vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buon weekend.

0: Now there's tears on the pillow, darling, where we slip.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39€. Scopri di più su Conad.it.
10: Quando sei uscita?
11: Ieri.
10: Che pensi di fare?
11: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.

0: cose sono cambiate, Teresa.
1: Tu non ci devi venire qua.
2: Io solo te. Provaci a volermi bene.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Rientrato in Italia Alessandro Di Battista, l'aereo che lo ha riportato a Roma da La Habana, Cuba, è atterrato dopo un lungo viaggio, poco più di un'ora fa.
3: L'aereo ambulanza con a bordo Alessandro Di Battista è atterrato intorno alle 7:30 di questa mattina all'aeroporto di Ciampino. Era partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale. Il viaggio è stato organizzato a tappe a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo ed è durato circa 12 ore. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, 48 anni, si trovava sull'isola per un reportage per il Fatto Quotidiano. Venerdì 28 agosto era andato in ospedale per un forte mal di testa, poi il ricovero d'urgenza prima all'ospedale di Santa Clara e poi nella struttura più attrezzata della Habana. Sull'isola sono arrivati fin da subito la compagna, Sara Lusignà, il presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe, e due specialisti inviati dal Policlinico Gemelli di Roma, un neochirurgo e un rianimatore. Un primo tentativo di limpaggio sanitario era stato organizzato il 4 settembre, ma le sue condizioni erano peggiorate improvvisamente, costringendo i medici ad operare. Da quanto si apprende, Di Battista è ricoverato al Policlinico Gemelli. Elena Fabba, GR1.
2: La morte a 78 anni di Emma Bonino. Per lei funerali di Stato si svolgeranno in forma laica martedì in Campidoglio a Roma, dove da domani e lunedì ci sarà anche la Camera Ardente. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica il ricordo del presidente Mattarella. La premier Meloni ne sottolinea autorevolezza e competenza. La guerra in Medio Oriente, non ci piegheremo agli Stati Uniti, ribadisce il presidente iraniano Pezeshkian, mentre i Pasdaran plaudono all'offensiva in Yemen dei ribelli sciiti Houthi. La fazione filo-iraniana controlla ora la costa del Mar Rosso e minaccia lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso sempre più strategico per i commerci mondiali dopo il blocco di Hormuz. La pressione sui mercati energetici si intensifica anche perché l'Arabia Saudita è stata costretta a chiudere temporaneamente un cruciale oleodotto colpito da droni provenienti dall'Iraq. E intanto il presidente americano Trump, tra imponenti misure di sicurezza, vola in Irlanda per una visita di 2 giorni tra golf e diplomazia.
4: Dall'aeroporto internazionale di Dublino Trump andrà in elicottero a Phoenix Park, nel centro della città. Lì rimarrà per tutta la giornata. Subito l'incontro con la presidente irlandese Connolly. I due si detestano. E poi il colloquio più politico con il premier Michael Martin. I temi sul tavolo sono il conflitto in Iran, i dazi e i rapporti bilaterali. Trump non è il benvenuto in Irlanda. Previste manifestazioni di protesta. Già da giorni sui social si organizzano contestazioni. La La Polizia Nazionale Irlandese ha fatto sapere che è stata organizzata la più grande operazione di sicurezza e bonifica che sia mai stata fatta nel paese. Migliaia di agenti, controlli e restrizioni che si sommano all'incredibile dispiegamento di mezzi americani che sono già arrivati. In ogni caso il fine settimana sarà dedicato al golf. Nel resort che possiede a Doonbeg, un piccolo paradiso sulla costa occidentale dell'isola, sarà raggiunto anche dai due figli. Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: L'agenzia di rating Fitch conferma la sua valutazione sull'Italia a BBB+. A sostenere il giudizio è soprattutto la stabilità politica, spiega l'agenzia in una nota, insieme a un'economia ampia, diversificata, ad alto valore aggiunto. Siamo alla cronaca. Il piccolo Domenico Caliendo poteva essere salvato con un cuore artificiale. Lo ha stabilito la superperizia sul corpo del bimbo di soli 2 anni, morto lo scorso febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli, dopo mesi di agonia per il trapianto di un cuore danneggiato. 7 i medici indagati nell'inchiesta, tra loro il primario che operò Domenico. Sentiamo l'avvocato della famiglia Caliendo, Francesco.

0: Francesco Petruzzi.
1: La superperizia stabilisce che il dottor Guido Oppido, superate 72 ore dal fallito trapianto, non ha mai fatto gli esami clinici per valutare il Berlinhardt, ci dice che lo doveva fare, Domenico sarebbe vivo, sarebbe stato sicuramente trapiantabile, avrebbe avuto una percentuale di sopravvivenza superiore al 70%. Questa superperizia sposta ancora di più l'asticella verso l'ipotesi dell'omicidio volontario col dolo eventuale.
0: Meteo, il gran caldo di questa estate cede il passo a temperature più vicine alle medie stagionali grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, ma arrivano piogge e temporali al sud, allerta gialla in Sicilia e anche su pianura padana e regioni adriatiche. Siamo allo sport, calcio, Serie A. Nell'anticipo della quarta giornata la Fiorentina si riscatta, supera in trasferta il Venezia 4-2 e festeggia i primi punti in campionato con il rientro in panchina di Paolo Vanoli. Oggi tre partite: alle 15 Genoa-Frosinone, alle 18 Lazio-Milan e alle 20:45 Atalanta-Cagliari, tutte in diretta su Rai Radio 1. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Radio 1 All Music, prossimo giornale radio alle 10.
2: L'Università Link è vicina a te. Con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 12 settembre. Oggi torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine. C'è lo sgombro da nubi sulle regioni tirreniche centrali e sulla Sardegna, mentre nubi sparse interesseranno il resto del centro con residui rovesci sull'Abruzzo. Maltempo al sud, con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che si attenueranno solo in serata. Venti da deboli a moderati, per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico. Mari generalmente mossi. Temperature in ulteriore diminuzione al sud, stazionarie altrove. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
12: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.

0: Radio di Bordo. Il mare e le sue storie.
1: Un record di Ultra Swim per sostenere la ricerca contro la sclerosi multipla, le importanti scoperte sottomarine in Sicilia, una sentinella del mare molto particolare. E poi i consigli della Guardia Costiera, la maestosità delle orche. Buongiorno e ben trovati a tutti da Germana Brizzolari, questo e tanto altro oggi. Il Radio di Bordo, allora, è stato 3 giorni nel lago di Bracciano, ma quando dico 3 giorni sono 3 giorni veri, cioè senza uscire mai dall'acqua, a nuotato e ha riposato con microsonni. Adesso scopriremo bene cosa ha fatto, ha percorso 170 chilometri. Allora, benvenuto a Marco Fratini.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, ci diamo del tu perché dopo un'impresa di questo genere sei nell'Olimpo degli sportivi, perché hai fatto appunto il record di Ultra Swim, 56 anni, sei gastroenterologo. Raccontacela un po' questa tua impresa. Finita pochi giorni fa.
2: 53 anni, mi hanno dato 3 anni in più, vedi? Probabilmente dopo che sono uscito dall'acqua.
1: Eh certo, 3 giorni in quelle condizioni possono portare 3 anni in più, sono d'accordo.
2: Sì, abbiamo fatto questa, diciamo, impresa nel fine settimana scorso. Siamo entrati in acqua giovedì alle 18 al lago di Bracciano presso il molo di Trevignano. E sono stato in acqua per 3 giorni e 3 notti, sono uscito domenica alle ore 17 percorrendo 170 chilometri e mezzo senza mai uscire dall'acqua, senza avere un appoggio dalle barche, e quindi dovendo fare tutte le mie necessità dall'alimentazione al sonno dentro l'acqua.
1: Allora, ovviamente il lago di Bracciano è a nord di Roma, poco distante, non è così lungo di fare 170 chilometri, quindi tu facevi un po' avanti e dietro, facevi la spola verso dove e tornando dove?
2: Sì, per standardizzare la distanza facevamo il triangolo che legava i tre moli, quindi da Trevignano.
1: Come il battello.
2: Esatto, come il Sabazia. Da Trevignano ad Anguillara a Bracciano, ogni distanza era standardizzata sui 7,2 km più o meno, quindi tutti i metri che venivano percorsi in più sullo scarrocciamento non potevano essere considerati sul record. E uno stesso tratto poteva essere nuotato più volte a seconda delle condizioni, delle correnti e dei venti, perché come sapete Bracciano non è un lago abbastanza semplice, anzi è famoso per i suoi venti, ci sono diversi sailing club per il surf.
1: Quindi a seconda delle correnti, c'è la termica che arriva alle 14, esatto, più o meno sempre, quindi dà difficoltà con l'onda assolutamente.
2: Esatto, da sud-ovest e da sud-est più o meno. E quindi abbiamo fatto questo circolo, questo giro più o meno, che sono venuti fuori 8 giri del lago di Bracciano facendo questi collegando i 3 moli.
1: Ho capito, e quindi abbiamo detto 170,5 chilometri. Ovviamente, dicevo in apertura, lo hai anche accennato tu, senza dormire o quasi, cioè tu non uscivi mai dall'acqua, non ti appoggiavi a un'imbarcazione. Come facevi? Come mangiavi? Cosa mangiavi?
2: Allora, l'alimentazione è stata stabilita, diciamo, prima, facendo diversi allenamenti sia in piscina sia nello stesso lago di Bracciano. Più o meno facendo queste prestazioni bisogna comunque mangiare in maniera continua, avendo,
1: certo,
2: un'alimentazione...
1: Carboidrati, immagino, e proteine.
2: Guarda, è molto varia, perché 72 ore mangiando solo roba chimica e solo carboidrati, solo maltodestine, diventerebbe molto impegnativo dal punto di vista dell'assimilazione. Quindi passiamo da un'alimentazione più tecnica, quindi maltodestrine, ciucciotti, quelli che per intenderci prendono i ciclisti durante le gare, ha dei pasti veri e propri, nel senso ho mangiato minestra, ho mangiato delle pallini di riso con dentro il parmigiano, panini col salame, un paio di colazioni mi sono permesso, anche un maritozzo alla panna.
1: No, che meraviglia!
2: Quindi ecco, la cosa positiva di questa cosa è che ti può permettere di mangiare quello che vuoi, tanto poi
1: bruci. Immagino che avrei perso anche peso, eh? Adesso poi arriviamo al sonno, avrei perso peso perché 72 ore in acqua.
2: In realtà, come tutte le altre cose che ho fatto, se tu mangi bene, ti reintegri bene, perdi quei 2-3 kg di liquidi all'inizio e poi il peso rimane costante. Infatti sono calato sui 2,5 kg alla fine della manifestazione. Abbiamo preso dei parametri con l'Università del Foro Italico, che ha monitorato tutta quanta la manifestazione, non solo sul peso ma anche la frequenza cardiaca, la glicemia, la contrattibilità muscolare, quindi sono stati presi dei dati che poi verranno

0: fuori, sono degli studi scientifici.
1: Esatto, allora veniamo al sonno, che è la cosa che proprio incuriosisce di più.
0: Il sonno sono dei microsonni, che significa? Significa praticamente stare naturalmente dentro l'acqua facendo praticamente il morto a galla, come si diceva una volta, la stellina, come dicono i bambini, e cercando di avere delle tecniche di rilassamento che ti possano portare ad avere un sonno che va dai 5 ai 10 minuti. Naturalmente non è un sonno ristoratore per il fisico, ma permette all'organismo di riprodurre poi al risveglio gli ormoni caratteristici del risveglio. Quindi si inganna un po' l'organismo e gli si dice: guarda, hai dormito, adesso riparti. Ed effettivamente c'è una nuova spinta, anche se sicuramente il ristoro muscolare non c'è. E quindi questo può essere un modo per portare avanti un pochino di più la prestazione fisica.
1: Certo, esatto. Mamma mia, una cosa complicata, faticosa, complimenti ancora. Ovviamente hai fatto questo sia per il record ma anche per una finalità.
0: Sì, come tutte le mie manifestazioni ci siamo legati a due associazioni che sono l'AISM, naturalmente l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, e l'Associazione 6 Luglio, che è un'associazione nata in ricordo di una bambina che è scomparsa per leucemia. E l'AISM sappiamo tutti che praticamente assolve i compiti per la ricerca per un mondo libero da sclerosi multipla, e quindi c'è stata molta partecipazione anche da parte delle varie associazioni, soprattutto quella della sezione di Roma, e l'associazione 6 Luglio, che invece rende, diciamo, un pochino più tollerabile i ricoveri dei bambini dentro l'ospedale. Non si occupa di ricerca ma di rendere, diciamo, più confortevole possibile il ricovero di questi piccoli guerrieri. Tutto quello che noi abbiamo ricavato, al di là delle spese dell'organizzazione, andrà devoluto completamente a queste due associazioni.
1: Che bello, complimenti anche per questo. Un'ultima domanda prima di salutarti. Ovviamente 72 ore sono tantissime, magari hai avuto un momento di scoramento, c'è stato un attimo che hai detto: mamma mia, sono stanco.
0: La seconda notte è stata particolarmente impegnativa perché il lago non ci ha regalato nulla, ci sono stati venti anche notturni che di solito non sono previsti, perché il sonno e la stanchezza hanno cominciato a farti sentire e effettivamente l'arrivo era ancora lontano, quindi è stata particolarmente impegnativa sia dal punto di vista alimentare, dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale. Però per fortuna, lavorando anche con la psicologia, perché la testa su queste imprese è fondamentale, siamo riusciti ad avere delle ancore positive, dei pensieri positivi, delle visualizzazioni che ci hanno poi permesso di superare il momento negativo e poter andare avanti. Effettivamente poi
1: l'applauso all'arrivo anche alle varie stazioni, quindi insomma anche quello era una bella fonte di energia.
0: È stato fondamentale ricevere l'apporto di tantissima gente, non ci aspettavamo tutta questa affluenza ai moli, che ci aspettava a qualsiasi ora del giorno o della notte. Al molo di Trevignano alle 5 della mattina c'erano 100 persone, è stato qualcosa di incredibile, una spinta fantastica.
1: Bello, complimenti. Velocissimamente, prossima impresa a questo punto?
0: Me lo chiedete in tanti, io ho 53 anni, come dicevo prima, quindi credo che faremo cose diverse, ma così lunghe è difficile di ripeterle, anche perché veniamo comunque da un giro di Lago di Garda, da una 100 km in piscina, certo. Quindi in questo momento vediamo...
1: Adesso godiamoci questo bel successo e riposati, sì, anche perché la domenica scorsa ancora bisogna recuperare. Grazie mille
0: ancora, sì,
1: di essere stato con noi. Marco Fratini, che appunto ha fatto questo record di ultra swim, 170 km e mezzo al nuoto nel Lago di Bracciano. Grazie e buon riposo proprio.
0: Grazie a voi, buona giornata, grazie.
2: Le parole del mare. Camini idrotermali. Fratture nella superficie di un terreno da cui fuoriesce acqua geotermicamente riscaldata si trovano comunemente nei pressi di aree vulcanicamente attive, in zone in cui le placche tettoniche si stanno muovendo e nelle dorsali oceaniche.
1: E allora andiamo nelle isole Eolie adesso, precisamente a Panarea, dove sono stati scoperti appunto nuovi camini idrotermali, anche un grande cratere sottomarino a largo dell'isola. E vediamo il benvenuto a Alessandro Gattuso, coordinatore della ricerca e responsabile della sede operativa di Milazzo dell'INGV. Buongiorno.
3: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, piacere di essere qui e grazie per l'invito.
1: Grazie a voi e grazie di questa bella scoperta che magari ci può raccontare meglio?
3: Assolutamente. Intanto io sono il coordinatore di questa ricerca, ma dobbiamo ringraziare

0: visitare anche l'Istituto della Stazione Zoologica Anton Dorne, che si occupa di biologia marina, nella persona della dottoressa Teresa Romeo, Marco Munari e dei ricercatori NGV Antonino Torre e Agostino Sempebelle, che abbiamo avuto modo di lavorare insieme a questa ricerca, questa bellissima scoperta.
1: E allora, vediamo un po', che cosa avete trovato sotto il mare?
0: Allora, abbiamo trovato a circa 80 metri di profondità un grande cratere sottomarino, degassante, quindi con emissioni di gas prevalentemente costituito da CO2, e di dimensioni circa 100x80 metri, è un sistema di camini idrotermali che raggiungono anche altezze di 3-4 metri, dove fuoriesce dell'acqua termale ad alta temperatura di neoformazione, ovvero abbiamo notato che ci sono dei minerali prevalentemente precipitati di ossido di ferro che costituiscono questi camini e che si sono formati recentemente.
1: Recentemente che vuol dire? Perché poi quando si parla di questi...
0: Esattamente, in tempi geologici recentemente significa anche qualche centinaio o migliaia di anni. Però
1: come tutto relativo.
0: Esatto, sì. Questa è una risposta che potremmo dare nel momento in cui andremo a campionare questi precipitati e quindi datarli. In questo momento noi abbiamo fatto un'ispezione attraverso un sistema ROV, che è un sistema sottomarino dotato di telecamera.
1: Diciamo un robot sottomarino.
0: Un ROV sottomarino, esatto, che l'abbiamo mandato in alcuni punti che avevamo studiato precedentemente in alcune batimetrie, ovvero delle scansioni del fondale, e avendo notato delle strutture anomale per il settore, abbiamo mandato questo ROV, quindi da un'imbarcazione, ad indagare a 80-90 metri di profondità e abbiamo riscontrato effettivamente quello che pensavamo, ovvero la presenza di questi camini e questo cratere degassante.
1: Questo cosa può, come dire, comportare? Cosa vi apre? Cosa vi apre, come dire, la strada?
0: Allora, apre la strada sicuramente, ci fa capire che il sistema idrotermale di Panarea non è soltanto quello circoscritto alle isole, agli isolotti ad est di Panarea, ovvero Basiluzzo, Dattilo, Lisca Bianca, che precedentemente diciamo tutti gli studiosi avevano confinato essere lì presente. In realtà qui siamo un po' fuori, quindi siamo in direzione verso Stromboli, su un allineamento tettonico che collega i due apparati vulcanici di Panarea e Stromboli. Quindi questa struttura di camini è allineata in direzione nord-est 40, che poi è la direzione regionale dove si possono i due apparati vulcanici.
1: Tra l'altro mi veniva da chiedere, quando ci sono emissioni di gas, di acqua calda a quella profondità che non è così elevata, cosa succede intorno? Cioè, non so, Poseidonia, animali, alghe? Cioè,
0: questo
1: è diversa?
0: È diverso. Consideri che Panarea è considerato un laboratorio naturale dove tutti gli studiosi a livello mondiale si catapultano proprio per studiare questi ambienti che possono essere definiti anche estremi, perché c'è un'elevata concentrazione di anidride carbonica che non permette la vita normale della fauna e della flora lì attorno. E quindi loro vengono qui per studiare proprio l'impatto di queste specie attorno a questi mens vulcanici. I mens sono questi piccoli crateri da cui fuoriescono questi treni di bolle dal profondo, insomma. E quindi un laboratorio naturale a tutti gli effetti. Consideri che il pH, che è una grandezza chimico-fisica che noi andiamo a misurare, lì arriviamo intorno a 2,5-2,8, quando in realtà in ambiente marino siamo superiore a 8. Quindi è
1: proprio diverso, diverso.
0: È molto diverso, quindi solo alcune specie si possono adattare, per questo sono definiti anche ambienti estremi, che praticamente i batteri si nutrono di composti dello zolfo che precipitano attorno a queste strutture, diciamo, di emissione.
1: È molto interessante, questo vuol dire anche che comunque è una zona, appunto, diciamo, geofisicamente, geologicamente giovane, virgolette, sempre con i parametri di cui parlavamo prima.
0: Sì, è assolutamente giovane, l'ultima eruzione, diciamo, risale a 8700 anni fa, è quella di Drauto, e che l'attività è, possiamo considerare, un vulcanismo attivo, perché nel 2002, non so se vi ricordate, ma quando ci fu anche a dicembre lo tsunami derivante dal crollo della scena del fuoco di Stromboli, a Panarea il 4 novembre del 2002 ci fu una grande esplosione sottomarina, che causò anche la morte di tanti pesci, della flora e della fauna attorno agli isolotti.

0: E questo avvenne prima dell'eruzione di Stromboli del 28 dicembre 2002. Quindi è un vulcanismo attivo che potrebbe andare a generare queste esplosioni sottomarine, quindi con una certa pericolosità.
1: E vabbè, voi siete lì per questo, per controllare, noi monitorare e dirci. Grazie mille.
0: Abbiamo un sistema di monitoraggio in tempo reale, proprio un osservatorio sottomarino.
1: Sì, l'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia lo conosciamo molto bene, assolutamente. Grazie mille Alessandro Gattuso, coordinatore della ricerca appunto e responsabile della sede operativa di Milazzo dell'INGV per questa scoperta dei nuovi camini idrotermali e il cratere sottomarino alle Eolie. Grazie e buona estate. Ancora
0: grazie
1: la parte finale.
0: Arrivederci.

0: Allora andiamo adesso alla scoperta del mondo delle orche, animali intelligentissimi con un sistema sociale molto sviluppato, ma anche vittime purtroppo di una fama sbagliata. Ed è con noi Laura Pintore, naturalista, esperta di cetacei del WWF Italia. Ben trovata.
1: Ben trovati a voi e buongiorno, grazie per l'invito.
0: Buongiorno a te, grazie di essere con noi. Allora, subito smentiamo la fake news di orche assassine, no? Che deriva da un errore di traduzione sostanzialmente.
1: Esattamente, intanto le orche sono dei veri e propri delfini, un po' grandi, neri e bianchi e non grigi, ma sono delfini. E vengono chiamati in inglese killer whales, ma in realtà negli anni, nei secoli, si è perso un off in mezzo, quindi sarebbe assassini di balene. Infatti alcuni, un ecotipo di orche, quello che mangia anche mammiferi marini, effettivamente si nutre anche di cuccioli di balena, di altri mammiferi appunto, e di conseguenza ecco qua il nome, ma non sono orche assassine, anzi sono animali intelligentissimi con una struttura sociale bellissima e complessa.
0: Assolutamente, allora vediamo però anche perché si continua a protrarre un po' questa brutta fama, perché anche ultimamente, negli ultimi anni, sentiamo che attaccano le barche. Quale può essere il motivo?
1: Allora, il fenomeno di questi attacchi alle barche è iniziato nel 2020 e ancora oggi è attivo. È successo appunto che un gruppo ristretto di orche, non tutte le orche dell'Atlantico, ma un gruppo ristretto di orche ha iniziato a prendere di mira i timoni delle imbarcazioni a vela, e quest'area appunto riguarda lo stretto di Gibilterra e le acque al largo del Portogallo. Come mai lo fanno? Diciamo che la comunità scientifica ha progressivamente studiato le motivazioni di questi attacchi, si è passati inizialmente appunto allo studio di comportamento, pensando che si trattasse di un comportamento magari aggressivo nei confronti delle barche, ma in realtà ad oggi

0: potrebbe essere legato o a un comportamento associato magari a un trauma della famiglia
1: Certo,
0: che ha
1: perché loro se lo
0: subito.
1: tramandano poi anche.
0: Esatto, c'è una cultura incredibile passata dalla matriarca di generazione in generazione. Ultimamente questi attacchi vengono effettuati soprattutto dagli individui giovani, quindi c'è anche l'ipotesi del gioco, per cui individui giovani imparano a interagire in questo modo, di certo non con cattiveria, di certo non con l'intento di danneggiare l'essere umano, semplicemente siamo noi che siamo a casa loro, nel loro
1: Questo,
0: habitat
1: infatti ci sarei
0: sicuramente.
1: arrivata a questo perché dobbiamo imparare un po' a rispettare tutti gli animali, siamo spesso noi che invadiamo il loro ambiente e diamo dei significati ai loro comportamenti, diciamo, antropizzati, esatto,
0: Umanizzandoli invece non si
1: mentre
0: dovrebbe
1: appunto
0: fare.
1: potrebbe essere questo pescione, questo mammiferone che vuole giocare, vuole capire cos'è questa strada, cosa che galleggia sull'acqua invece di andare
0: Esatto.
1: sotto. Allora, diciamo, sono intelligentissime, sono anche organizzate a livello sociale in maniera molto interessante.
0: Sì, allora, sono l'unità sociale di base è proprio il pod matrilineare. Cosa vuol dire? Che c'è una big boss, una femmina anziana.
1: E dai, direi.
0: Esatto, una femmina anziana e tutta la sua discendenza. Oltretutto c'è una cosa particolarissima che non c'è la dispersione dei maschi verso altri gruppi, ma soprattutto le femmine post-riproduttive, dopo che si sono riprodotte, hanno talmente un ruolo importante nella leadership che possono andare in menopausa. La menopausa avviene nella nostra specie, nelle
1: Certo.
0: orche, nei beluga e nei narvali e nei globicefali, quindi noi e i cetacei. E da qua deriva, diciamo, l'ipotesi della nonna, cioè la femmina adulta smette di essere riproduttiva perché non è più importante il concetto di riprodursi e tramandare il proprio codice genetico, ma è importante che smetta di riprodursi per dare le attenzioni a tutta la famiglia. Quindi la menopausa ha un ruolo di sopravvivenza della famiglia e del pod, del gruppo sociale, e non più la femmina post-riproduttiva non ha solo il ruolo di riprodursi ogni
1: Certo,
0: volta.
1: può essere
0: Il che è incredibile,
1: un
0: come noi.
1: insegnante, esatto, in un
0: Sì.
1: minuto, anche un po' meno, Laura, ovviamente loro soffrono anche il rumore e il riscaldamento dei mari, quindi sono molto colpite da questo, loro le orche.
0: Assolutamente. Sì, in realtà questo è un problema per tutti i cetacei. Consideriamo che i cetacei utilizzano l'udito come senso principale. Quando il mare diventa profondo, dopo i 30-50 metri è buio. Quindi loro hanno questo sistema, gli odontoceti, quindi cetacei con i denti, un sistema basato su un sonar che produce dei click, un po' come funziona la retromarcia della nostra macchina. Quindi loro producono dei click e riescono a vedere l'ambiente circostante. È ovvio che se c'è il rumore si crea un mascheramento acustico che copre i loro click di comunicazione, che servono anche a orientarsi nello spazio e servono anche a cacciare, e di conseguenza possono morire. Un cetaceo sordo è un cetaceo
1: Certo,
0: morto. E poi il
1: assolutamente.
0: cambiamento climatico, ovviamente, il riscaldamento va a colpire più che il singolo cetaceo, la singola orca, tutta la catena trofica. Se muore la base della catena trofica, se il caldo distrugge il plancton, zooplancton e fitoplancton, signori miei, non solo sarà un problema per i
1: Dobbiamo
0: cetacei, ma anche
1: preoccuparci
0: per
1: anche
0: noi.
1: di questo. Grazie mille, Laura Pintore, naturalista, esperta di cetacei del WWF Italia, per averci parlato delle orche. Grazie.
0: Grazie a voi per l'invito, buona giornata.
1: Ciao. Allora, giovedì pomeriggio è terminata di Ocean Race Atlantic, ha vinto United by the Ocean dello skipper francese Paul Meilhat, il team di Francesca Klapcic, la nostra Francesca Klapcic. 11 Hour Racing ha concluso al secondo posto, con la nostra velista c'erano anche il britannico Will Harris, la svizzera Elodie Jean Metro e il co-skipper Alberto Bona, si gareggiava a bordo di Imoca. Allora sentiamo cosa ci hanno detto a caldo appena arrivati, prima Francesca Klapcic e poi Alberto Bona.
2: Ciao a tutti, niente, dopo quasi 8 giorni di regate siamo arrivati a Lorient ieri in giornata, ieri nel pomeriggio, e un bel secondo posto che insomma, abbiamo lottato diciamo, fino alla fine. La regata è stata bella intensa, bella lunga, meno di mezz'ora ha separato il vincitore United by the Ocean dalla quarta barca che è Team Malizia. Noi veramente siamo arrivati pochissimi minuti dopo United by the Ocean, dopo una bella lotta. Abbiamo avuto anche un problema tecnico verso diciamo, la fine della regata. regata che ci ha portato dietro quasi di 10 miglia e poi abbiamo fatto un bel recupero alla fine. Ha mancato veramente pochissimo per riuscire a vincere la regata, ma insomma un secondo posto di cui siamo tutti veramente contenti. E oltretutto, insomma, questo

0: Qui a Lorient è un po' anche la fine di un grande mese, un po' di settimane che abbiamo passato negli Stati Uniti con il Changemaker Tour insieme al nostro sponsor Eleven Hour Racing. Abbiamo veramente toccato un po' la costa est tra Boston, Newport e New York, invitando un po' tutte le comunità a far parte, insomma, del nostro progetto, a venire a vedere la barca, a salire anche in barca. Adesso ho ancora un paio di giorni qui di attività a Lorient con delle pro-am e un po' di navigazione, che non è semplicissima dopo più di una settimana in mare, riuscire a navigare il giorno dopo è sempre bello complesso, però no, benissimo, dai. Adesso si guarda un po' al futuro, la barca ovviamente ci sono un po' di lavoretti da fare per il team tecnico e poi a inizio novembre la partenza della rotta del Rhum da Saint Malo a Guadeloupe, l'ultima regata, diciamo, della stagione, transatlantica in solitario, regata abbastanza storica, quindi adesso la preparazione, diciamo, parte già per il prossimo evento.
1: Continuate a seguirmi e fare il tifo, grazie, un abbraccio a tutti.
2: Ciao amici di Radio di Bordo, è stata una regata molto tosta, siamo partiti 8 giorni fa da New York, dagli Stati Uniti. Abbiamo incontrato condizioni abbastanza dure sul percorso, abbiamo avuto 3 giorni difficili. È andata molto bene, la mia prima regata in Moka su questa barca, con Francesca avevo già navigato, ci siamo sempre trovati molto bene, ma è stato bello navigare ancora insieme con tutto il team, ci siamo trovati bene, quindi è stata una bellissima esperienza e poi la regata è stata incredibile perché siamo arrivati 4 barche in 27 minuti, quindi su una regata transoceanica bisogna dire che è una cosa abbastanza eccezionale che si arrivi così tutti così vicini dopo 3.000 miglia, immaginate, molto molto bello, è stato credo anche da seguire molto divertente per chi ci seguiva. Adesso un po' di riposo abbiamo bisogno, comunque sono barche che ci hanno messo a dura prova, quindi adesso siamo contenti di essere arrivati e niente, grazie mille di averci seguito.
3: Grazie ai nostri invece due bravissimi velisti, Alberto Bona e Francesca Klapcic, che a bordo di Eleven Hour Racing sono arrivati secondi al The Ocean Race Atlantic. Adesso un po' di riposo per loro e poi ancora tante sfide per questa squadra che diventa sempre più forte come tutta la vela azzurra transoceanica. Allora noi stiamo per fermarci per lasciare lo spazio al GR1 delle 10, poi torniamo con tantissimi altri appuntamenti, la Guardia Costiera, i campionati europei di paraswimming, ma anche un pesce speciale e una boa speciale. Rimanete con noi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
7: Affidabile, reattivo e sempre pronto a dare il massimo. Se fosse una persona, sarebbe l'amico su cui puoi contare in ogni momento. In mare è un fuoribordo Suzuki. Scopri prestazioni, tecnologia e innovazione della gamma Suzuki al Salone Nautico di Genova.
8: Suzuki.
9: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35% a 1,99€.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese, l'addio a Emma Bonino. Martedì funerali di Stato in forma laica in Campidoglio a Roma, dove domani lunedì ci sarà anche la Camera Ardente. Una figura che ha segnato profondamente la politica italiana ed europea, celebre per le tante battaglie per le libertà e i diritti civili, particolarmente apprezzata anche da Papa Francesco.
3: Una terrazza romana, quella di Emma Bonino, due anziani su una sedia a rotelle, sul tavolo una scatola di cioccolatini e delle rose, l'omaggio di Papa Francesco. Di quell'incontro resta una foto simbolo, era il 5 novembre di 2 anni fa, Bergoglio di ritorno dall'Università Gregoriana le fa visita. Un'enorme sorpresa, disse Bonino, che mi ha riempito di gioia. La leader di più Europa era stata dimessa dall'ospedale qualche giorno prima. Protagonista delle battaglie per l'aborto e il fine vita, di lei il Papa argentino disse: non condivido le sue idee, ma conosce l'Africa meglio di tutti. Di fronte a questa donna, dico chapeau. Papa Francesco ed Emma Bonino rispondevano a sistemi di valori differenti, eppure sono stati in grado di costruire un'amicizia significativa, ricorda padre Antonio Spadaro, sottosegretario del Dicastero della Cultura.
4: È un segno anche per i nostri giorni di grandi polarizzazioni che è possibile dialogare, è possibile essere amici e non nemici quando si è avversari politici o religiosi o ideologici.
3: Due mondi apparentemente distanti, ma in dialogo su temi cari ad entrambi: migranti, pace, povertà, ambiente, carceri. Per il Papa argentino, Emma Bonino era un esempio di libertà e resistenza. Francesca Paltracca, GR1.
2: La guerra in Medio Oriente, nello Yemen, ribelli Houthi all'offensiva, la fazione filo-iraniana con una rapida avanzata ora controlla lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso, sempre più strategico per i commerci mondiali dopo il blocco di Hormuz. E l'Arabia Saudita è stata costretta a chiudere temporaneamente un cruciale oleodotto colpito da droni provenienti dall'Iraq. Temi questi che irrompono anche al summit delle economie mondiali emergenti in corso in India. Sentiamo il corrispondente.
5: Le guerre in Medio Oriente e in Ucraina sono in cima all'agenda del 18° vertice dei BRICS a New Delhi, con le ripercussioni sugli equilibri internazionali e sui commerci, a partire dagli ostacoli alla navigazione nello stretto di Hormuz e all'aumento del prezzo del petrolio. Alla vigilia del summit, il premier indiano Modi ha incontrato il presidente iraniano Pezeshkian, al quale ha ribadito la necessità di proseguire gli sforzi diplomatici per la pace. Caloroso l'incontro di Modi con il presidente russo Putin, con un abbraccio tra i due. Si è discusso di cooperazione bilaterale, dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Nei rapporti tra Mosca e New Delhi hanno un peso cruciale le forniture di armi e di petrolio. Incontrando i giornalisti, Putin ha poi lanciato un avvertimento all'Europa. Inviare truppe in Ucraina, ha detto, equivarrebbe a una guerra contro la Russia. Al vertice di New Delhi partecipa il presidente cinese Xi Jinping per la prima volta in India dopo 7 anni. Una visita che cade in un momento in cui i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando. Da Pechino nell'Oporto, GR1.
2: E a proposito del conflitto tra Mosca e Kiev, il presidente ucraino Zelensky si dice pronto a incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre. Dobbiamo parlare e prendere una decisione, afferma Zelensky. Alessandro Di Battista è stato trasferito al Policlinico Gemelli di Roma per proseguire le cure dopo il malore accusato il 28 agosto scorso a Cuba, dove si trovava per un reportage e la conseguente operazione d'urgenza. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare 5 Stelle in Italia da L'Avana è atterrato questa mattina nello scalo di Ciampino dopo un lungo volo a tappe e a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo. Meteo: il gran caldo di questa estate cede il passo a temperature più vicine alle medie stagionali grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre, ma arrivano piogge e temporali al sud con allerta gialla in Sicilia, su pianura padana e regioni adriatiche. A Parigi tutti pazzi per Céline Dion, che da questa sera sarà protagonista di ben 16 concerti nella capitale francese. Per festeggiare il suo ritorno sulle scene, migliaia di fan si sono ritrovati per cantare le sue canzoni più amate. Il corrispondente.
6: Io andrò dove tu andrai è una delle canzoni più famose di Céline Dion e il suo pubblico non ha dubbi fino al

0: punto da sapere bene dove andare, ovvero tutte le sere davanti all'hotel dove la star mondiale di origine canadese soggiorna da fine agosto per prepararsi dopo 6 anni al suo ritorno sulle scene da questa sera alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. Ai fan davanti al suo hotel, Céline Dion intanto ha regalato in questi giorni un saluto quasi tutte le sere. È una donna eccezionale, anche per come ha affrontato la sua malattia, racconta una sua ammiratrice, perché Céline Dion ha fatto sapere a tutto il mondo della sua sindrome neurologica ed è diventata un esempio universale di resistenza. Ora tutta Parigi la aspetta, al punto che anche il sindaco Grégoire ha organizzato ieri 2 appuntamenti gratuiti per un karaoke che ha richiamato in poche ore 10.000 appassionati. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
1: La linea radio di bordo, buon ascolto e buona giornata.
2: Radio di bordo.
3: Siamo di nuovo in diretta a 10:06, Germana Brizzolari, Radio di Bordo. Ora abbiamo il nostro consueto appuntamento con la Guardia Costiera. Allora diamo il benvenuto al capitano di corvetta Massimiliano Quinto, comandante del primo nucleo della Guardia Costiera del Lago di Garda. Ben trovato.
4: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
3: Buongiorno a lei. Allora, la stagione estiva, ovviamente, comandante, si avvia alla conclusione. Ci vuole fare un bilancio dell'attività che avete svolto sul Lago di Garda?
4: Sì, volentieri. È stata una stagione particolarmente intensa, quella che ci ha visto impegnati quotidianamente nell'attività di vigilanza, di controllo, della prevenzione e naturalmente nel nostro compito primario, che è quello del soccorso e l'assistenza, in cui abbiamo operato sempre sotto il coordinamento del reparto operativo Laghi della Guardia Costiera, che ha sede a Milano. I numeri ci possono dare un'idea di quella che effettivamente è stata la nostra attività. Abbiamo effettuato circa 67 interventi dal 16 giugno di quest'anno, data in cui è iniziata l'operazione Mare e Laghi Sicuri.
3: Certo.
4: E in questi 67 interventi sono circa 200 le persone che abbiamo soccorso e assistito. E a questi si affiancano l'attività di prevenzione, che ha visto in campo 2.000 controlli effettuati all'unità da diporto, da cui sono scaturite anche 300 sanzioni amministrative. Una presenza la nostra che vuole dare un segno di prevenzione, appunto, di deterrenza, per evitare che appunto una giornata possa trasformarsi in un'emergenza.
3: Voi ha parlato di questi interventi. Che situazioni erano? Perché siete intervenuti?
4: Beh, se vorrei ricordare il più emblematico, quello che effettivamente ci fa capire quanto è importante essere presenti sul territorio. Era i primi giorni di luglio, 6 luglio, vado a memoria, quando siamo stati contattati per un'imbarcazione alla deriva. Sembrava una segnalazione di quelle che riceviamo spesso, perché magari qualche barca ha rotto gli ormeggi. In realtà sono partite immediatamente le ricerche. Dopo circa un'ora il nostro equipaggio ha individuato 2 ragazzi in acqua alla deriva, ormai stremati dalle forze, perché erano in galleggiamento ormai da quasi 2 ore. Il soccorritore si è tuffato immediatamente per prestargli assistenza e metterli in sicuro. E questi 2 ragazzi praticamente avevano fatto il bagno e la barca si era allontanata dalla loro posizione. Certo. A causa di una improvvisa perturbazione che si era abbattuta sul lago. E quindi sono rimasti in balia delle onde per circa 2 ore.
3: Noi dicevamo anche a inizio trasmissione con una persona che ha nuotato 170 km nel lago di Bracciano. I laghi sono acque che cambiano molto velocemente, quindi bisogna prestare attenzione. Se uno fa un bagno al largo lo può fare tranquillamente, uno rimane in barca, l'altro va in acqua, oppure ci si lega con una cima, ci sono degli accorgimenti. Cosa consigliate sempre voi, anche per, insomma, comunque nelle vostre attività di prevenzione?
4: Sì, ha detto benissimo. Quello che noi consigliamo in primis è quello di guardare sempre l'evoluzione del tempo, cioè non fermarsi al momento in cui si fa il bagno, si vede la bella giornata e si è attratti, ma i laghi sono territori nei quali le condizioni cambiano in maniera repentina, un po' per la morfologia del territorio, un po' per l'estensione del bacino, e questo ci porta sempre a invitare le persone a controllare le previsioni meteorologiche. E oltre a questo, ha detto correttamente, una persona si fa il bagno, lo può fare tranquillamente.

0: con degli accorgimenti, magari lanciare già il salvagente anulare in acqua, così da avere un pronto appiglio nel caso di necessità.
1: Certo.
0: E poi quello a cui teniamo sempre noi è quello di portarsi un cellulare qua al seguito. Ci capita spesso di sentire canoisti che sono usciti senza cellulare e veniamo allertati dai familiari a terra, magari.
1: Anche perché ci sono le custodie, no, subacquee, quindi sono molto economiche, molto semplici. Uno le lega in vita e sta tranquillo e comunque può lanciare un segnale di soccorso. Tra l'altro, anche questo è un fatto, come dire, realistico. Al lago si galleggia meno, quindi è anche più faticoso nuotare.
0: Sì. Anche questo è un dato fisico che bisogna tenere in considerazione, quindi non vanno mai valutate né sopravvalutate le proprie capacità, e quindi bisogna sempre fare un esame di come ci si sente in quel momento, di che cosa ci si sente in grado di fare e non sopravvalutarsi mai.
1: Anche lo sbalzo termico, no? Ha fatto molto molto caldo quest'estate, quindi tuffarsi all'improvviso può dare appunto uno shock termico. Un ultimo consiglio,
0: esatto,
1: che vuole lanciare proprio
0: è una problematica.
1: In
0: una
1: 20 secondi.
0: Che soprattutto in primavera, quando le acque del lago sono ancora molto fredde rispetto alla temperatura esterna.
1: Un velocissimo consiglio, proprio 20 secondi, comandante Quinto, per i nostri ascoltatori.
0: Come, scusi? No,
1: dico un ultimo consiglio velocissimo per i nostri ascoltatori.
0: Allora direi innanzitutto di affrontare ogni uscita con consapevolezza, senza improvvisare e tenendo sempre conto delle proprie capacità e delle caratteristiche dell'attività che si vuole svolgere. Quindi fare prima un check di quelle che sono le dotazioni e di portarlo sempre a seguito il telefono cellulare con una connessione dati. Queste sono le accortezze principali.
1: Perfetto, allora grazie mille al capitano di corvetta Massimiliano Quinto, comandante del primo nucleo Guardia Costiera del Lago di Garda. Buon lavoro, grazie.
0: Grazie a voi, arrivederci. Buongiorno.
1: E allora parliamo dei campionati europei di paraswimming che sono in corso in Turchia, si concludono oggi e ospite a Radio di Bordo c'è Franco Riccobello, presidente FINP, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico. Ben trovato.
2: Buongiorno, grazie.
1: Grazie a lei, azzurri protagonisti in questa competizione.
2: Sì, diciamo che stiamo andando molto bene, abbiamo ottimi risultati, siamo secondi nel medagliere, bravissimi ragazzi, si sono preparati molto bene per questo appuntamento, non devo dare proprio, cioè siamo proprio di un livello abbastanza buono in prospettiva anche dei futuri impegni che avremo nell'anno prossimo del campione del mondo e prepararci bene poi per Los Angeles. Questo è...
1: No, dico assolutamente, diceva secondo nel medagliere, quello che ho io provvisorio, magari sì. Si è anche voluto vedere avanti la Russia sì. Con 28 ori e l'Italia con 25.
2: È giusto,
1: okay.
2: Benissimo, questo è così.
1: Ci sono speranze che di avvicinarci oggi in quest'ultima...
2: Guarda, noi ci proviamo, però ne dico subito che la differenza di atleti tra noi e loro è 65 contro 24.
1: Ah beh, quindi...
2: In ogni finale abbiamo... Oltretutto, oltre alla Russia, c'è l'Ucraina, la Spagna, con numeri abbastanza alti che superano i 40 atleti. E poi, tra l'altro, la Russia fuori dai giochi da 6 anni per vicenze, prima doping e poi discorso di guerra, si sono ripresentati in massa e devo dire che si sono preparati bene per questo evento dopo 6 anni che mancavano.
1: Quindi
2: con
1: però,
2: numeri abbastanza alti e noi con 24 atleti
1: riusciamo
2: a...
1: Siamo così pochi in realtà.
2: Sopperire magari con le nostre forze tutto quello che sono i numeri delle altre nazioni.
1: Diciamo che ponderando il numero di atleti noi in realtà siamo primissimi nel medagliere, perché se siamo 24.
2: Sì.
1: quale di queste medaglie, sono tutte bellissime ovviamente, ma quali di queste medaglie l'ha un po' sorpresa?
2: Ma veramente sono molto contento dei giovani, oltretutto una medaglia della Milesi, che è una ragazza nuova arrivata dalla Domiziana, che era sempre quarta e finalmente è arrivata all'oro e al bronzo, e sono molto soddisfatto, vuol dire che il lavoro oltre dei big che ormai sono avvezzi a questi bei risultati, ma i giovani che stanno arrivando a noi ci dà speranza per il futuro e ci stiamo lavorando e questi sono i risultati.
1: Assolutamente. Invece un rimpianto?
2: Ma un rimpianto sinceramente non ne ho, soltanto che ci sono tre
1: Meglio.
2: atleti che non sono potuti venire perché hanno avuto problemi con, da un punto di vista di spalla e allora di conseguenza più che atto sanitario, se no c'erano loro molto probabilmente saremmo stati

0: ancora più a ridosso e ce ne saremo giocate fino alla fine.
1: Oggi dicevamo l'ultimo giorno, quante gare ci sono?
0: E oggi abbiamo altre 8, 10, 12 gare da fare, e ci abbiamo quasi, già abbiamo tutti gli atleti in finale. E stamattina abbiamo fatto le qualificazioni poco fa, l'ultima è arrivata adesso con i 100 stile per Conti di Raimondi negli S10, e stasera abbiamo tutte finali con buoni piazzamenti, sperando appunto di arrivare a superare. È una scaramanzia, però non diciamo niente fino alla fine.
1: Noi siamo sempre assolutamente a dita incrociate quando diciamo queste cose.
0: Sì,
1: l'obiettivo
0: sì.
1: Intanto è rimanere davanti all'Ucraina, poi chissà, la Russia sta là davanti, chissà, vediamo, magari ce lo racconta la prossima volta come è andata. Grazie mille Franco Riccobello,
0: sì,
1: presidente.
0: Grazie a voi
1: presidente della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico per i campionati europei di paraswimming in corso in Turchia. Arrivederci.
0: Arrivederci, grazie.

0: allora andiamo a Lampedusa e Linosa, alla scoperta della pesca costiera artigianale con The Golden Line, il filo d'oro che lega il mare, la memoria e la comunità delle isole Pelagie. Una serie di incontri al tramonto, i prossimi sono in programma il 16 e il 18 settembre, che ci racconta insieme a tanto altro Piero Billici, una vita trascorsa a bordo dei pescherecci e oggi presidente dell'Associazione Armatori di Lampedusa.
1: The Golden Line è un progetto del comune di Lampedusa e Linosa, finanziato con fondi FEAMPA dell'assessorato regionale alla pesca. Attraverso quattro incontri con i turisti che frequentano l'isola di Lampedusa, raccontiamo una storia di tradizione e sostenibilità nel segno del rispetto del mare. Il progetto nasce per promuovere il consumo consapevole del pesce povero e sostenere la piccola pesca artigianale lampedusana, ed è un progetto di sensibilizzazione orientato a valorizzare e promuovere la pesca costiera artigianale della laccia, pesce povero lampedusano per eccellenza. La laccia è un pesce azzurro che appartiene alla famiglia delle culpeidi, come le sardine o le aringhe. È presente in grandi banche nelle nostre acque ed è un tempo era il principale sostentamento nelle lunghe battute di pesca dei lampedusani, che la consumavano sia fresca oppure salata e conservata sott'olio. Le alacce si pescano di notte con il cianciolo, una rete a circuizione con l'uso delle lampare. La luce delle lampare attrae il plankton e di conseguenza anche le alacce che lo cercano per cibarsene. La barca che ha la rete a bordo accerca così il branco fino a catturarlo tutto praticamente. La pesca, i pescatori, gli uomini di mare hanno un'importanza economica e culturale identitaria enorme per un'isola come Lampedusa. I pescatori sono parte della storia dell'isola, sanno che il mare è una risorsa economica, conoscono profondamente il territorio, rappresentano il rapporto tra l'uomo e il mare e sono il simbolo di coraggio e sacrificio.
0: E allora andiamo nel mare di Porto Novo adesso, dove arriva una sentinella molto speciale che si chiama Dori. Allora scopriamo chi è o che cos'è con Gianmarco Luna, direttore del CNR IRP.

0: Bim, ben trovato.
1: Buongiorno,
0: Allora,
1: buongiorno.
0: chi è Dori?
1: Sì, Dori è stata messa in mare pochi giorni fa. È un sistema fisso di monitoraggio marino progettato per rilevare e trasmettere in tempo reale parametri ambientali e meteorologici del nostro mare. Si chiama Dori, ovviamente in omaggio alla sua anima dorica, da un lato, sì,
0: Ma anche
1: ed ha anche al personaggio.

0: grossa boa che non parla il balenese come la Dory di Nemo.
1: Esattamente. Quello che fa è misurare ogni 20 minuti, rileva i principali parametri meteorologici, quindi velocità, raffica, direzione del vento, temperatura e umidità dell'aria, pressione atmosferica e ovviamente quelli del mare, temperatura dell'acqua, conducibilità, salinità, ossigeno disciolto, insomma tutte quelle informazioni che ci servono a capire lo stato del mare. E in più c'è anche una webcam che consente di acquisire periodicamente le immagini e i video dell'area.
0: Tra l'altro dicevo, è una grossa boa perché vedo che pesa una tonnellata e comunque ha avuto anche un costo considerevole, 180.000 euro che sono stati finanziati dalla Regione Marche.
1: Sì, è un'infrastruttura esatto che è stata realizzata grazie a un finanziamento della Regione Marche e che nasce tra l'altro da un'azione interessante perché è un tavolo tecnico per la salvaguardia del mitili di Porto Novo, che è una risorsa locale e quindi è anche un esempio concreto di come la crisi ambientale è stata poi trasformata in un sistema stabile di conoscenza, di osservazione, di prevenzione e soprattutto di azioni condivise. Ed anche di come una problematica ambientale poi è diventata in realtà un'opportunità per costruire un sistema permanente di conoscenza dei nostri mari.
0: Dov'è posizionata? Cioè quanto lontano dalla costa?
1: È molto vicina, e su un fondale di circa 10 metri, è visibile anche dalla spiaggia e soprattutto trasmette questi dati anche condividendoli alla società. Questo è anche un dato importante, non è solamente uno strumento per la scienza ovviamente, ma il fatto che i dati sono liberamente consultabili da tutti in tempo reale avvicina la scienza alla società, a tutti i cittadini, quindi possono consultare dati, consultare lo stato del mare o anche provare ad interpretare queste serie storiche di dati.
0: Diciamo che cambia proprio la tipologia, no? Diventa accessibile perché appunto come diceva anche i bagnanti possono avere informazioni, quindi toccare con mano quello che voi scienziati dite ogni giorno basandosi su quei dati, adesso hanno proprio i dati nudi e crudi da monitorare anche loro, chi volesse.
1: Certamente, tra l'altro la boa Dory fa parte di un sistema osservativo che il CNR IRBIM ha già messo in piedi, quindi ci sono già altre boe lungo la Regione Marche, tutte consultabili e la condivisione.
0: Ci dica i siti, il sito anche di Dory o anche uno complessivo dove poter poi smistarci?
1: Allora, il nostro sito web www.irbim.cnr.it, c'è una sezione che si chiama Mare in Tempo Reale dove è possibile consultare tutte le boe che ad esempio abbiamo in altre località delle Marche, Senigallia, Fano, Porto Recanati, un sistema di osservazione del mare che tra l'altro risponde anche a quello che l'Europa ci chiede, ovvero il principio di condivisione dei dati. I dati devono essere fair, quindi devono essere rintracciabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Tutto questo aiuta quindi non solo a conoscere meglio i nostri mari, ma anche a proteggerlo meglio.
0: Quello che diceva ovviamente è che l'avete posizionata da poco, no? Quindi immagino che non abbiate tanti dati, ma già qualche cosa siete riusciti a, come dire, estrapolare e quindi commentare?
1: Dory sì, è stata messa in acqua da poco, ma quello che ci danno questi sistemi osservativi è estremamente prezioso e anche questa calda estate, ahimè, certo, ce lo ha ricordato, chiaramente c'è un tema enorme di aumento della temperatura media a livello globale dei mari, che è aumentata di circa 0,4 gradi dal 93 e quindi i dati di queste boe ci consentono non solo di osservare il cambiamento, ma anche di fare quelle previsioni, quei modelli che sono fondamentali anche ai decisori politici per prendere le decisioni.
0: Possiamo dire, e così poi dopo la saluto, che è un cambio proprio di paradigma, no? Passiamo da una logica, come dire, reattiva, quindi dopo si reagisce a qualche cosa, invece a una proattiva che, monitorando i parametri, anticipi un'emergenza anziché inseguirla.
1: Esattamente, dobbiamo andare in quella direzione, studiare, osservare, conoscere l'oceano per prevedere meglio ciò che ci attende e soprattutto per prendere decisioni più consapevoli ed anche più coraggiose.
0: Grazie mille, è stato molto molto efficace e molto, come dire, sintetico nelle risposte, uno degli intervistati che uno vorrebbe sempre avere, che riesce a dire tutto sinteticamente. Grazie mille Gianmarco Luna, direttore del CNR IRBIM, che ci ha parlato.

0: parlato appunto di questa speciale sentinella Dori che è nel mare di Porto Novo. Grazie e buona giornata.
1: Grazie.
0: Allora, invece, fino alle 16 al porto di Civitavecchia, sempre nel Lazio, sarà possibile visitare gratuitamente la nave scuola della Marina brasiliana, con a bordo 140 allievi guardamarina e 18 allievi ufficiali internazionali. La nave è impegnata in una missione di addestramento che toccherà 17 porti in 14 paesi. Il viaggio ha l'obiettivo di completare la formazione pratica dei futuri ufficiali e rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione con le nazioni visitate. Sentiamo.
2: Benvenuti a bordo della nave scuola Brasil della Marina Militare Brasiliana. Sono il guardiamarina Alessandro Annicchiarico della Marina Militare Italiana. Sono qui a bordo in occasione della 40ª campagna di istruzione dei futuri ufficiali della Marina Militare Brasiliana, che prevede anche scambi internazionali. Questa collaborazione fra le due marinerie rafforza ulteriormente il profondo legame storico e culturale fra Italia e Brasile. La prima comunità italiana sbarcò oltreoceano 152 anni fa e ancora oggi ci sono più di 31 milioni di oriundi italiani in quel paese. Dalle 10 alle 16 vi aspettiamo numerosi a Civitavecchia a visitare la nave Brasil per meglio apprezzare la convivialità e la simpatia del popolo brasiliano. Con un caloroso benvindo del comandante Riccardo Lima Maia. A presto e buon vento!
3: Messaggi in bottiglia. A Santa Teresa di Gallura fino al 17 settembre in programma Guardiani del Mare, la grande festa dell'area marina protetta con escursioni, laboratori, snorkeling, vela, diving, incontri con ricercatori, musiche e attività dedicate alla tutela del Mediterraneo. Sempre in Sardegna, non molto distante, la spiaggia della Marinedda all'Isola Rossa, dal 15 settembre al 15 novembre, ospita il campionato italiano assoluto di shortboard. Inaugura la stagione il Wave Party, all'insegna dell'inclusione e aperta a surfisti di tutte le età e livelli. Sulle spiagge del Friuli gli scarti del turismo balneare diventano arredi. È Coastal Design, il progetto dell'associazione Menti Libere, che dà una seconda vita a plastiche, polistirolo e reti da pesca grazie a quattro giovani artiste che, con tecniche di riuso creativo, hanno realizzato sdraio, lettini, ombrelloni e altri accessori.
0: E allora, dopo questa lunga navigazione un po' nelle coste italiane, un po' all'estero, siamo tornati in porto qui a Saxa Rubra. In plancia c'era Raffaele Roselli, in tolda Nino Giuliano, sul cassero Stefania Livoli, sotto coperta Simona Petracca e Valentina Antonelli, a radar il nostro Nando Conti e dalla coffa Germana Brizzolari vi augura buon mare.
4: Ogni volta che sento la rabbia della terraferma, so che è giunto il momento di prendere il mare. Il mare è il mio solo rimedio. Herman Melville.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
6: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:29 minuti 30 secondi. Sulla A9, la Lanate Chiasso, ci sono code per perdita di carico tra Saronno e la 8 in direzione di Lanate. Sulla 23, la Palmanova Tarvisio, code per lavori tra la 4 e Udine Nord in direzione di Tarvisio. Sulla 4 Venezia Trieste, code per traffico intenso allo svincolo di Latisana nelle due direzioni. Sempre sulla A4, rallentamenti per traffico intenso tra Sirmione e Peschiera in direzione di Venezia. Rallentamenti per traffico anche sulla 26, la Genova Gravellona-Toce, tra Masone e la 10 in direzione di Genova. Sulla tangenziale nord di Milano un incidente è avvenuto tra la provinciale 151 Cinisello Balsamo Nord e lo svincolo per il lago di Como in direzione della tangenziale est. In autosole code per una mostra allo svincolo di Parma in uscita nelle due direzioni. Sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Forlì ed Imola in direzione di Bologna. E in autosole ci sono rallentamenti per un incidente tra San Vittore e Caglianello in

0: direzione di Napoli. Sulla 3 la Napoli-Salerno, tra Bietri sul Mare e Salerno in direzione sud, si sono formate delle code per il traffico intenso. Ed è quindi tutto da Rai Mobilità, grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS. Eta Beta, nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
2: L'intelligenza artificiale accelera, ma perfino chi la costruisce comincia a parlare di freni. Il capo di OpenAI, Sam Altman, apre alla possibilità di rallentare, a patto che lo facciano anche i concorrenti, mentre il ricercatore Jacob Coxon lancia Anthropic denunciando una corsa sfrenata dei modelli in cui potenza e profitti rischiano di compromettere la sicurezza delle persone. Il tutto mentre escono i dettagli del caso Hugging Face, in cui centinaia se non migliaia di agenti autonomi hanno trovato modi imprevisti per comunicare e coordinarsi tra loro, sfuggendo al controllo umano e mostrando così quanto la protezione resti fragile. Intanto la tecnologia continua a entrare nella vita quotidiana, il nuovo iPhone pieghevole, poi ci sono le novità dell'IFA di Berlino con robot domestici, dispositivi indossabili, case intelligenti ed elettronica sempre più autonoma. Ma se le macchine diventano più capaci e più indipendenti, quanto controllo siamo disposti a cedere? Una buona giornata, un buon sabato, benvenuti a Eta Beta da Massimo Cerofolini, benvenuti a questa nuova stagione del nostro programma. I nostri numeri per intervenire con SMS e WhatsApp 335-699-2949, poi vi ricordiamo c'è sempre la nostra pagina Facebook attiva, Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete potete avere accesso ai tanti contenuti che pubblichiamo sulle nuove tecnologie. E dunque riprendiamo la nostra esplorazione nei meandri delle nuove tecnologie, in cui c'è sempre di più un clima confuso, contraddittorio, perché da una parte arrivano dispositivi e software sempre più utili e più efficienti, dall'altra però si moltiplicano gli allarmi su come queste innovazioni possano condurci verso il baratro. Saluto i nostri ospiti di oggi, qui accanto a me in studio Alessio Iacono, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno Massimo, a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Curatore dell'osservatorio AI dell'ANSA, inviato alla Fiera IFA di Berlino, e buongiorno e benvenuto a Fiona Ciacalli.
4: Buongiorno a tutti.
2: Divulgatrice digitale, fondatrice di Tech Princess, che ci parlerà del nuovo iPhone e poi anche che coinvolgeremo nella nostra riflessione su luci e ombre di questo momento. Alessio, partiamo dunque dalla cronaca più recente, le dimissioni del ricercatore di Anthropic Jacob Coxon, che paventa minacce gravissime dell'intelligenza artificiale su tutta l'umanità, e la disponibilità, seppur condizionata, del capo di OpenAI Sam Altman a frenare la corsa impressa dalla feroce concorrenza tra società americane in guerra tra loro e con gli equivalenti cinesi. Su questo abbiamo chiesto un commento a Paolo Benanti, teologo esperto di tecnologie e autore del libro Il caso GIU.
5: Oltre ai player della tecnologia ci sono anche questa iniziativa bipartisan del Senato americano che vuole regolare l'intelligenza artificiale perché la paura sociale, la tensione a Washington sta salendo. Questo ci spinge a leggere l'evento in più dimensioni. Da una parte tenere sveglia l'attenzione pubblica, perché l'attenzione pubblica equivale anche in un interesse del mercato che porta queste società che stanno per entrare in borsa ad avere più valore, e di fronte c'è un tentativo che l'abbiamo già visto in altri settori in passato di chiedere uno spazio per l'autoregolamentazione delle compagnie piuttosto che per una legge esterna. Quindi nella dichiarazione di Altman noi possiamo vedere anche l'estremo forse tentativo di chiedere al Senato americano di lasciare le aziende autoregolamentarsi invece di dover subire una regolamentazione di Stato. Quello che è vero è che la quantità di risorse e di menti che stanno lavorando a tutto questo senz'altro vengono sottratte ad altre zone del pubblico vivere, quindi anche se non accadrà la fine del mondo è probabile che ambiti come la medicina, la ricerca o altro soffriranno di questa attenzione monotematica solo su questo tema.
2: Il blocco delle società americane spinge verso una protezione dei sistemi chiusi, però queste società si confrontano con i concorrenti cinesi che invece puntano su sistemi aperti. Aperti è un grande punto interrogativo, perché può significare sia maggior controllo da parte di chi li usa, ma anche maggiore vulnerabilità di questi sistemi.
5: Noi adesso stiamo pensando sempre in un'ottica di fornitore unico, è un po' se andiamo a benzina o andiamo a diesel. Ecco, in realtà realtà, siccome sono motori compatibili, sarà

0: più probabile che il mercato conosca una sorta di miscela tra questi tipi di fornitori. E quando noi parliamo di grandi player, è chiaro che chi fa i grandi modelli vorrebbe che noi usassimo solo i loro modelli, ma ci sono altri grandissimi interessi che sono quelli degli hyperscaler, quindi di Microsoft, quindi di Amazon Web Services e di Google, che sono un po' più agnostici. A loro basta che qualcuno usi la potenza computazionale. Poi di chi è, va bene per tutti. Ecco, questi sono molto più aperti, per esempio, ai modelli open weight. Perché è vero che sono open weight, ma servono comunque computer di dimensioni enormi per farli girare in maniera equivalente a quella dei grandi modelli, che avranno comunque bisogno di loro come fornitori.
1: E open weight, ricordiamo, sono quei modelli di intelligenza artificiale che possono essere installati sul proprio computer e quindi controllati autonomamente senza passare per il cloud e quindi senza cedere i propri dati a operatori stranieri. Torneremo poi più avanti con Paolo Benanti e col suo libro Il caso GIU. Intanto Alessio Iacono, nei giorni scorsi a suscitare tutte queste forti preoccupazioni ci sono state le rivelazioni su come migliaia di agenti di intelligenza artificiale, di OpenAI in quel caso, si siano organizzati autonomamente per entrare nella piattaforma di Hugging Face, dentro cui prelevare soluzioni che servivano per portare a termine il loro lavoro. E per farlo hanno eluso le barriere degli sviluppatori e poi si sono comportati un po' come una banda di astutissimi ladri. Ci racconti un po' questa organizzazione autonoma che gli agenti si sono dati?
2: Allora, innanzitutto parliamo di un fatto che era già successo, che abbiamo già raccontato, però pensavamo si trattasse di un solo agente. E poi vorrei anche fare una puntualizzazione super rapida. Sembra che stiamo parlando di persone, in realtà stiamo parlando di delle macchine che sono estremamente efficienti
1: Assolutamente, sottolineiamolo questo.
2: nel raggiungere il loro obiettivo e che quindi una volta che tu gli dici che devono superare un test, loro si mettono di buzzo buono e cercano di
1: Non
2: farlo.
1: trovavano una soluzione dentro il recinto che gli aveva dato OpenAI, per cui hanno detto ce l'andiamo a prendere su Hugging Face.
2: Esattamente, recinto. Erano chiuse dentro un recinto da cui tecnicamente non erano in grado di uscire e gli erano stati alcuni compiti che sostanzialmente era hackerare determinate situazioni, determinati
1: Per
2: sistemi, per
1: testare il sistema stesso.
2: testare la loro capacità anche di penetrare e di trovare, diciamo così, delle falle. Alcuni di questi compiti erano comunque impossibili, cioè dichiaratamente impossibili, ma non vedere come si comportavano. Allora è successo che si sono. Innanzitutto hanno trovato un modo per uscire dal sistema chiuso in cui erano, trovando a loro volta delle vulnerabilità del sistema che doveva contenerli. E poi non è uscito un agente, ma in totale erano 1200 agenti che lavoravano sostanzialmente insieme e che hanno cominciato a parlarsi tra loro perché uno di questi ha creato una bacheca all'interno di un sistema dove in genere un archivio dove mettevano delle informazioni diverse, ha creato una bacheca in cui si potevano scrivere tra loro, comunicare, e lo hanno fatto anche nascondendosi, cioè mettendo davanti ai loro messaggi una Z o due Z per fare sì che questi messaggi fossero in fondo a tutto, a quel sistema che già esisteva. Cioè si
1: E
2: sono
1: quindi fossero
2: nascosti.
1: controllati dopo dagli umani,
2: Ecco,
1: diciamo.
2: di questi 700 sono usciti e sono andati su Hugging Face a cercare che cosa? A cercare di capire come funzionava lo stesso sistema che doveva
1: Hugging
2: giudicarli.
1: Face, ricordiamo, è una specie di grande supermercato degli sviluppatori dove ci sono tutte le soluzioni sull'intelligenza artificiale, appena comprato da Nvidia, quindi.
2: E tutti, e soprattutto le soluzioni open source, è un enorme mercato dove c'è tanta conoscenza e tanta intelligenza, e dove loro cercavano sostanzialmente come funzionasse il sistema che doveva giudicarli. Sono andati lì, hanno capito quasi subito. La ricostruzione è stata fatta da METR, che è un sistema che ha fatto un'indagine insieme a OpenAI, che gli ha aperto una finestra di analisi, diciamo così, di un certo periodo di giorni. E praticamente sono andati lì, hanno capito quasi subito qual era la risposta e come potevano aggirare il problema. Ma poi sono rimasti lì perché, diciamo così, hanno valutato che fosse necessario coprire le proprie tracce. Quindi la maggior parte del tempo l'hanno passato a cercare di capire come funzionasse. Si sono scambiati 70.000 messaggi e 5.000 file nel frattempo cercando di risolvere questo problema.
1: Sembrava il telefonino di La Vitola perché si dicevano tu, dai, io non riesco a risolvere questo problema, lascio però delle indicazioni per quelli che vengono dopo di me, veramente come fossero degli umani che devono coprirsi le
2: Perché
1: spalle.
2: noi, perché sono addestrati sui nostri dati e quindi avranno da qualche parte visto che noi
1: Preso
2: lavoriamo così.
1: questi dialoghi degli sviluppatori. Fiona, allora, questo allarme, queste rivelazioni peraltro sono uscite fuori molto dopo l'esplosione del caso di cui ci siamo occupati anche noi a luglio, hanno acceso il dibattito e sono arrivati questi allarmi. Ci sono state le dimissioni appunto di questo ricercatore che ha lavorato sia a OpenAI che a Anthropic, a Jacob Coxon. Ieri c'è stata la dichiarazione di Geoffrey Hinton, che è il papà di tutti questi sistemi di intelligenza artificiale moderna come ChatGPT, che ha detto che ci sono 10 probabilità su 100 che questi agenti di intelligenza artificiale sfuggano di mano e possono sterminare l'umanità. La stessa cosa

0: Lo stesso dato l'ha dato anche un ricercatore di Anthropic che non si è dimesso, ma quindi è rimasto lì a annunciare queste sciagure. Ecco, ti vorrei chiedere, Fiona, in che modo questi agenti potrebbero, eventualmente, speriamo non sia mai possibile ciò, sterminare l'umanità, alla luce anche del fatto che proprio Anthropic nei giorni scorsi ha pubblicato un saggio di 154 pagine in cui racconta i tentativi che sono stati fatti magari da criminali di tutto il mondo di costruire bombe, armi biologiche, eccetera. Ecco, quali sono gli scenari che possiamo immaginare per il peggiore degli esiti di questo percorso?
1: Allora, gli scenari sono tantissimi, anche se secondo me, Massimo, io devo essere sincera, tu hai detto la parola confusione, e secondo me la confusione in questo momento è quella che regna sovrana e confonde sia gli esperti del settore che no. Io ti dico, qualche giorno fa ho visto un video molto interessante di questo ricercatore che si chiama Walter Riviera, che probabilmente conoscete anche voi, e ha provato a smontare punto per punto le dichiarazioni di questo ricercatore di Anthropic che se n'è andato, insomma, che ha predisposto questi scenari apocalittici, e lui diceva per far sì che tutte le cose apocalittiche che lui ha predetto si avverino, serve che ci sia una specie di congiuntura astrale di alcune cose che gli LLM o comunque i modelli oggi non sono ancora in grado di fare, e devono essere proprio messe una di fila all'altra perché questo accada. Quindi non è che la probabilità non c'è, perché tantissime tecnologie sono state in grado di annientarci, no? L'atomico sappiamo che possiamo utilizzarlo in tantissimi modi, e l'annientamento è stato uno di questi. Sicuramente, se ci sono intenti malevoli, l'intelligenza artificiale aumenta esponenzialmente tutto questo. No?
0: Ecco, ma quali sono, per esempio, i casi, le applicazioni che possono sfuggire di mano? Sia quelle, diciamo, involontarie, che quelle ovviamente pianificate da menti criminali.
1: Allora, io ti dico, quelle delle menti criminali sono principalmente, a mio avviso, la cybersicurezza, no? Chi ha intenti malevoli nel dover fare o voler fare attacchi informatici o rubare denaro oppure fare del male attraverso i sistemi informatici, attraverso gli agenti o comunque l'intelligenza artificiale in generale, lo può fare in maniera proprio facilissima, anzi lo stanno utilizzando quest'oggi. Involontaria, immagino degli agenti che noi stessi impostiamo anche male, no? All'interno di un'email, dando accessi alle nostre cose, e semplicemente con un po' di, così, come dire, disattenzione, superficialità, o perché semplicemente non conosciamo un mezzo che è talmente complicato che a volte, spesso parlando anche con gli sviluppatori stessi, dicono sì, sappiamo qual è il risultato, ma dentro riuscire a trovare come arriva a quel risultato anche per noi è difficile, no? Quindi secondo me sull'involontarietà, questo, no? Quello degli agenti mal impostati o comunque dell'inconsapevolezza. Senti, arrivando a scenari di attacchi informatici, oggi si parla di guerra ibrida, no? Certo. La guerra ibrida per la maggior parte è formata proprio da quello che sono gli attacchi informatici, e non solo.
0: Alessio, volevi aggiungere qualcosa?
2: Sì, allora volevo dire questo. Fiona ha perfettamente ragione. Qui la questione non è se l'AI ci distruggerà come ha fatto Skynet nella serie sci-fi Terminator. La questione è però che noi stiamo lavorando e utilizzando sempre di più degli strumenti di cui non conosciamo l'intera potenza, ma di cui non conosciamo soprattutto il funzionamento. Allora, qui il problema è la governance, cioè come decidiamo di utilizzarli e quanto decidiamo di integrarli con la nostra realtà. Poi è chiaro che gli appelli sono, diciamo, per loro natura, diciamo così, un po' isterici. Prima di Coxon, Sharma, un altro di Anthropic, che era responsabile della security, ha lasciato il suo lavoro dicendo: ho guardato nell'abisso, mi metto a scrivere poesia, passate più tempo con le vostre famiglie. È chiaro che non è questo la direzione in cui stiamo andando, ma qui il tema forte è che noi abbiamo delle tecnologie incredibilmente efficienti e potenti, che comunque solo per funzionare hanno un impatto sul nostro mondo, che è energetico, che è di inquinamento, eccetera, il consumo dell'acqua è importante, non sappiamo esattamente come funzionano, ma stiamo delegando sempre di più, c'è una corsa
1: anche
2: sfrenata.
1: Anche cognitivo, Alessio.
0: Eh? Anche cognitivo.
1: Cognitivo.
2: Soprattutto, c'è una corsa sfrenata a svilupparli, no, Fiona? Perché ormai c'è talmente tanti soldi in ballo che il primo che arriva poi prende tutto.
0: Fiona, noi avevamo preparato questa puntata per farti parlare dell'annuncio della settimana, il duo di iPhone, il primo pieghevole di iPhone, e ovviamente la cronaca ha preso il sopravvento, però insomma vorrei chiederti anche qualcosa, un commento su questo annuncio, che è anche il debutto di Ternus, il nuovo CEO, il nuovo amministratore delegato che ha preso il posto di Tim Cook, e che è stato un po', diciamo, non so, ha avuto un impatto piuttosto controverso, perché mi sono piaciuto piaciute molto le contropubblicità che ha fatto Samsung dicendo dopo 7 anni vi siete svegliati, avete fatto anche voi il pieghevole, o addirittura Heineken che diceva che il pieghevole

0: Quello sia il tappo, l'avevano inventato nel 1800 pure loro. Ecco, che valutazione, dacci qualche informazione e una tua impressione su questo.
1: Motorola che il pieghevole l'ha inventato, non lo so.
0: Ah, sì, certo. C'è anche, mi sembra, una enciclopedia, ha detto il libro l'abbiamo inventato prima noi.
1: Esatto.
0: Ecco, dunque, anzitutto qualche informazione tecnica e che ne pensi?
2: Io partirei prima da un aneddoto. Sono stata ieri a una fiera di auto e il 90% delle persone che ho incontrato mi hanno chiesto, testuali parole, o ma l'iPhone Duo, punto di domanda. Erano giornalisti, erano persone comuni che sono appassionati di tecnologia e non. Mi è sembrato quasi che ci fosse un risveglio, che improvvisamente tutti si fossero accorti che esiste il telefono pieghevole. Quindi il potere di Apple, secondo me, noi stiamo guardando la cosa sbagliata. Il potere di Apple è quello di rendere mainstream delle cose che già esistono. L'ha fatto su tanti
0: Vabbè,
2: dispositivi,
0: aspetta,
2: anche il.
0: mainstream 2300 euro in Italia non è proprio per tutti, no?
2: No, mainstream nella cultura di massa, nella conoscenza di
0: Ok,
2: massa, cioè far diventare
0: nell'immaginario, certo, sì,
2: un oggetto che esiste già da 7 anni, perché
0: ok. Sì.
2: Samsung è stata la prima a fare proprio questo tipo di dispositivo, renderlo mainstream. Secondo me, anche Samsung stessa, che ha fatto quei post che facevano molto sorridere, l'abbiamo inventato prima noi, eccetera, eccetera, Samsung è la prima che potrebbe sfregarsi le mani insieme a tutti gli altri, perché vuol
0: Certo.
2: dire che probabilmente quel dispositivo dall'1 al 2% di mercato che ha oggi, un dispositivo pieghevole di quel genere, oggi le persone iniziano a prenderlo in considerazione perché l'hanno scoperto attraverso Apple. Quindi Apple non ha inventato niente, anzi, è arrivata per ultima e recentemente lo fa molto
0: Tra
2: spesso.
0: l'altro,
2: Ma
0: scusami,
2: secondo
0: Fiona,
2: me
0: ti
2: sta facendo
0: interrompo.
2: questo.
0: Scusa se ti
2: Figurati.
0: interrompo. Tra l'altro, la forma a passaporto, no?
2: Passaporto.
0: Che ha inventato Apple è stata subito copiata. Si dice che da qualche indagine di investigazione da Samsung, che adesso ha lanciato. Prima c'aveva, diciamo, un cellulare che si raddoppiava. Adesso invece anche lei ha fatto la forma a portafoglio che aprendosi diventa una
1: Mi
0: specie
1: permetto di dire che la
0: di tablet.
1: forma passaporto l'ha inventata Huawei.
0: Huawei,
2: Sì,
1: secondo me.
2: esatto. Sì, esatto. Cioè, nel senso, nessuno si sta inventando niente in questo
1: Esatto,
2: preciso istante.
1: è
2: È
1: una
2: solo una
1: corsa
2: questione di
1: insieme.
0: Però
2: percezione, a
0: vedi
2: mio
0: il fatto
2: avviso.
0: che tutti quanti l'attribuiscano a Apple conferma quello che sta dicendo
1: Assolutamente,
0: Fiona.
1: la visibilità è quello che dice Fiona, cioè la
0: Ok.
1: porta a tutti.
2: Quindi probabilmente tutto il settore ne ricadrà su tutto il settore a beneficio, no? Quindi oggi quando uno dirà voglio il telefono pieghevole di Apple, qualcuno dirà guarda che c'è anche quello di Samsung, c'è anche quello di Xiaomi, c'è anche quello di Huawei. Quindi probabilmente il settore fiorirà. Samsung stessa si sfrega le mani. Il display, ricordiamolo, questo display pieghevole, perché Samsung, proprio perché lo sa fare, è di Samsung, quello che
0: Certo.
2: troveremo dentro a questo dispositivo. Quindi sì, anche il fatto che costi tanto, sì, anche quello di Samsung costa sopra i 2000 euro. Quindi anche lì Apple vi fa sempre pagare di più. Insomma, la percezione è davvero incredibile e quindi
0: Certo.
2: secondo me questa è la chiave che dovremmo tenere. Com'è il dispositivo? È un dispositivo fatto come se fosse un passaporto. Quando lo aprite avete un display praticamente doppio. Da quello che abbiamo visto, Apple ha lavorato tantissimo su ciò che è l'ecosistema o comunque come si spostano le iconcine per renderlo più utilizzabile e più versatile possibile. Dovremmo provarlo un attimo con calma, perché secondo me la differenza nei dispositivi pieghevoli la fa proprio questa. Invece, per quanto riguarda Ternus, mi piace analizzare i keynote dal punto di vista anche delle parole utilizzate. E se nelle conferenze prima si usava tantissimo sia la parola Apple Intelligence, AI, eccetera, eccetera, hanno utilizzato spessissimo la parola reingegnerizzare. Abbiamo reingegnerizzato. Quindi, probabilmente quello è l'imprinting di Ternus, che è un ingegnere, che è stato a capo di diversi progetti dal punto di vista proprio puramente tecnico, e quello che abbiamo visto sono dispositivi reingegnerizzati, anche l'iPhone 18 Pro che ha l'apertura della fotocamera con le lamelle, che è estremamente diciamo tecnico come prodotto. Quindi boh, ci aspettavamo probabilmente qualcosa di più creativo, ma sapendo che Ternus è un tecnico, quello abbiamo
1: Invece
2: ottenuto,
1: si sono
2: qualcosa di
1: tolti la
2: estremamente
1: pressione di
2: tecnico.
1: dosso, insomma.
0: Allora, stiamo parlando di
2: Sì.
0: prodotti americani, però il grande assente in questa nostra conversazione, come sempre, è l'Europa. Ma questo non significa solo un ritardo tecnologico da parte nostra, significa dipendenza totale da servizi senza cui non riusciremo a vivere. Sentite cosa è successo a Nicolas Guillou, che è il giudice francese della Corte Penale Internazionale, colpito da sanzioni imposte dagli Stati Uniti dopo aver emesso mandati di arresto contro i vertici del governo israeliano. Ce lo racconta ancora Paolo Benanti, che su questo ha scritto il saggio Il caso Guillou, storia di una identità cancellata.
3: Novembre 2024, questo giudice francese in servizio alla Corte Penale Internazionale dell'Aia affronta il caso di quelle accuse contro crimini di guerra di Israele in Palestina. Ora, al di là dell'oggetto in sé, è un dovere d'ufficio per un magistrato seguire un caso. E come una sorta di vendetta nei confronti della Corte Penale Internazionale dell'Aia, l'America emette un ordine esecutivo e prevede

0: che se Guiu entrasse negli Stati Uniti verrebbe arrestato e tutti i suoi beni verrebbero confiscati. A fianco a questo ci sono una serie di sanzioni secondarie per cui nessun cittadino e nessuna impresa americana può dargli servizio. E la mattina seguente Guiu, quando è andato a pagare con la carta di credito, visto che le carte di credito sono o Mastercard o Visa o American Express, tutte americane, non poteva pagare. Ha detto vabbè, scrivo una mail in banca per capire che cosa è successo, ma il 98% delle mail che usiamo in Europa sono americane, allora ha deciso va bene, mi connetto in ufficio per fare un po' di telelavoro. Ahimè, girava su una grande piattaforma cloud americana. È andato in banca per ritirare il contante, pensando che almeno con i soldi potesse risolvere, ma siccome anche la banca sarebbe stata soggetta di sanzioni secondarie se non sospendeva il servizio, non è potuto accedere neanche ai suoi soldi. Cosa significa? Beh, che è successa una cosa molto simile a quella che è successa a Baruch Spinoza nel 1600, quando è stato scomunicato, e quella scomunica ha comportato che nessuno poteva più parlare o fare affari con lui. Ora, tutto questo non è nello spazio fisico di una città, ma in questo nuovo regno senza cittadinanza, ma dei mille effetti reali nella nostra vita, che è il regno del digitale.
1: Questo caso si collega anche a una recente vicenda italiana, quella di Autistici Inventati, che è un collettivo che forniva servizi di accesso libero a internet, che è finito in una analoga lista americana, per cui è stato imposto alle banche italiane, nel caso a Banca Etica, di sospendere l'accesso alla vita digitale di questa associazione.
0: È la stessa questione, cioè mentre noi in età moderna abbiamo imparato che i tre poteri, legislativo, giudiziale ed esecutivo, devono essere separati perché possa esistere la libertà, ora che il digitale si presenta come quarto potere, un potere computazionale, la potenza di un click fa la legge, fa il giudizio e produce l'effetto. Ecco, questa nuova forma di censura in questo momento è molto molto usata come potere esecutivo globale in uno scenario in cui non c'è più bisogno di una sovranità collegata alla territorialità, ma si vede una sovranità digitale che si può attuare ovunque nel mondo, indipendentemente da dove si trovano le persone.
1: Allora, come preservare la nostra libertà nei confronti di soggetti privati stranieri che da un giorno all'altro potrebbero impedirci le cose essenziali della nostra vita quotidiana?
0: Si usa dire in democrazia che nessuno dovrebbe essere al di sopra della legge. Se lo stato attuale del modo con cui noi portiamo l'innovazione a terra fa sì che ci siano dei soggetti al di sopra della legge, abbiamo già deciso che per avere dei nuovi gadget tecnologici o dei nuovi servizi rinunciamo alla democrazia. Bisogna tornare alle fondamenta di quello che è il nostro coesistere, cioè lo Stato di diritto. Solo se sapremo organizzare tutto il nostro coesistere nel digitale con un diritto che abbia la sua efficacia e le sue forme di giustizia anche nel digitale, allora riusciremo di nuovo a domesticare questo potere per i tempi di oggi.
1: Paolo Benanti col suo saggio Il caso Guiù, storia di una identità cancellata. Alessio Iacona, torno con te che sei stato nei giorni scorsi a Berlino, dove c'è stata la più grande fiera tecnologica europea, l'IFA, e dove hai visto tantissimi di questi dispositivi che renderanno la nostra casa molto più connessa a internet. Però io vorrei collegarmi con le parole di Paolo Benanti, per cui va bene, avremo dei robot che ci puliscono tutto, che ci fanno i piatti e fanno qualsiasi cosa, però, come dire, qualcuno ce li può staccare perché magari non siamo simpatici al partito politico degli Stati Uniti che ci interdice poi magari l'accesso alla pulizia della stanza. Ecco, raccontaci un po' cosa hai visto a Berlino.
2: Intanto vorrei dire che vivere in un mondo in cui a scomunicarti è il governo degli Stati Uniti e non il Papa, diciamo così, mi fa un certo effetto, anche una certa paura.
1: Povero Spinozzo.
2: Specie pensando appunto alla casa connessa. Allora, quello che ho visto, non c'è stato l'effetto wow quest'anno, ma è un po' che non c'è. Perché ormai, come un po' racconta anche quello che diceva prima Fiona, parlando proprio di Apple, siamo in un mondo che sta, diciamo così, andando avanti per piccole reiterazioni, miglioramenti, eccetera. Quindi abbiamo avuto i grandi produttori che hanno presentato la loro idea di domotica, quindi di casa connessa, tecnologica, dove sì, gli oggetti sono connessi, ma sono un po' più smart e come tali, diciamo così, sono in grado di venirci un po' più incontro di prima. Non sono solo connessi, quindi noi da remoto possiamo dargli dei comandi, ma magari si parlano un po' tra loro con un po' più di intelligenza artificiale che fa delle cose, parola che comunque è stata abbastanza, era molto presente nei comunicati stampa, ma bannata dai discorsi uno a uno con i vari capi, che non ne vogliono più parlare, evidentemente perché anche loro la sentono come, diciamo così, un po' troppo utilizzata e un po' lisa,
1: Inflazionata, sì.
2: inflazionata e lisa. E quindi abbiamo visto comparire le telecamere dentro i forni, le telecamere dentro le lavastoviglie, i sensori dentro le lavastoviglie, tutte cose che servono alla macchina per guardare dentro e capire come funziona, come sta andando, per esempio, il bucato e quindi venirti incontro, darti darti delle soluzioni e dirti forse stai sbagliando programma perché hai messo

0: messo dentro le mutande. Detto questo, la cosa forse più interessante è l'idea di robotica che emerge da lì, e non ci sono tanti cinesi ovunque, dovunque, da qualsiasi cosa.
1: Però i cinesi, Fiona, 30 secondi, anzi un minuto, per raccontarci il tuo viaggio in Cina, dove hai passato le vacanze ma hai anche un po' lavorato. Qual è la cosa che più ti ha colpito della Cina tecnologica?
2: Guarda, la Cina tecnologica mi colpisce sempre perché è data per scontata, cioè questa tecnologia si stupisce i locali, perché Shenzhen è una città molto, molto tecnologica, è la Silicon Valley cinese. La cosa che io ho visto e che non avevo mai notato è il fatto che oggi come oggi ci sono delle alleanze di auto, di produttori di auto, che però non sono guidate da un produttore di auto ma da un produttore di tecnologia. Cioè mi sono resa conto che Huawei ha fatto un'alleanza con dei produttori automotive. Huawei fa il design della macchina, fa tutto ciò che è l'elettronica, crea tutto ciò che è il sistema operativo, la guida autonoma, eccetera, eccetera, e le fa produrre a dei produttori di auto, come se fossero degli esecutori, e si occupa addirittura in autonomia di venderle. Quindi mi domando come stia cambiando e come tecnologie e auto si stiano praticamente fondendo, dove i ruoli si invertono, e non so, noi da questa parte, dove abbiamo un settore automotive in sofferenza mediamente, che fine faremo, dove andremo, perché dall'altra parte corrono molto.
1: Diamoci una svegliata, perché appunto tutto il mondo corre, noi stiamo a discutere e potremmo svegliarci marmaramente. Grazie a Fiona Ciacalli, Tech Princess, grazie a Alessio Iacon, curatore dell'Osservatorio ANSA sull'intelligenza artificiale, grazie alla regia, al coordinamento tecnico di Giovanni De Palma. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i podcast di Eta Beta cercando Eta Beta su Rai Play Sound. Noi andiamo su Facebook alla voce Eta Beta Radio 1, dove se vi iscrivete potete accedere ai tantissimi contenuti che ogni giorno pubblichiamo sulle nuove tecnologie, sul mondo che innova. E poi sentiamoci, se volete scrivermi, la mia mail è massimo.cerofolini@rai.it. L'appuntamento è per sabato prossimo, poi dal lunedì 21 entra anche il quotidiano Pillole di Eta Beta. Da Massimo Cerofolini, buon fine settimana.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

0: ore 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Danilo Giannese. La guerra in Medio Oriente, un trionfo divino, così i Pasdaran reagiscono all'offensiva degli Houthi in Yemen che porta la fazione filo-iraniana a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb proprio mentre chiude un importante infrazione.

0: struttura energetica saudita.
1: L'ultimo scossone all'export di greggio arriva dall'annuncio della chiusura temporanea dell'oleodotto saudita East West, colpito più volte negli ultimi giorni con droni dall'Iraq, presumibilmente di milizie filo iraniane. L'annuncio giunge proprio mentre l'Arabia Saudita e le forze governative dello Yemen, sue alleate, non sembrano in grado di contenere la fulminea avanzata degli Houthi sul litorale yemenita. Dopo aver conquistato le città costiere sud-occidentali, i miliziani filo iraniani hanno raggiunto anche l'isola di Perim, al centro dello stretto di Bab el Mandeb, sigillando così la presa sul cruciale passaggio verso il Mar Rosso. La navigazione sarà sicura per tutti, meno che per i sauditi, fanno sapere gli Houthi, la cui offensiva ha costretto alla fuga 50.000 persone. Il controllo degli Houthi su Bab el Mandeb si aggiunge a quello iraniano su Hormuz, una doppia pressione sui mercati internazionali, con la quale Teheran spera di convincere Washington a cedere alle sue richieste negoziali. Temi in discussione anche al summit dei BRICS in corso a New Delhi in presenza del presidente iraniano Pezeshkian. Valeria Fraschetti, GR1.
0: E l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente spinge su i prezzi dei carburanti. Il costo medio lungo la rete stradale, come rende noto il Ministero delle Imprese, è salito a 2,1 euro al litro per la benzina e a 2,208 per il gasolio. Rinviato a ottobre il prossimo round di colloqui di pace tra Israele e Libano, inizialmente previsto per la prossima settimana a Roma, a confermarlo il presidente libanese Joseph Aoun. Al momento ha detto non ci sono nuovi colloqui con Tel Aviv. Si fa largo la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera in Francia, in cui 44 persone sono rimaste ferite, tra cui una donna in gravi condizioni. A bordo del treno deragliato tra Cannes e Rouen, nel nord del paese, c'erano 180 passeggeri. L'inchiesta sulla bomba sotto casa dell'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci è arrivata da poco in procura per essere ascoltata come persona informata sui fatti. L'ex compagna di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Meteo, il grande caldo di quest'estate cede il passo a temperature più vicine alle medie stagionali grazie al ritorno dell'anticiclone delle Azzorre. Le previsioni con il luogotenente Andrea Gurrieri dell'Aeronautica Militare.
2: Per quanto riguarda la giornata odierna, vediamo ancora rovesci e temporali piuttosto diffusi sulla Sicilia, che poi si sposteranno gradualmente verso la Calabria, la Basilicata e la Puglia. Tutto quanto comunque andrà in attenuazione dalla sera. Rovesci e temporali sparsi ci avranno anche sulla pianura padana e sulle regioni adriatiche. Temperature rimangono nella norma e comunque piuttosto gradevoli rispetto ai giorni precedenti.
0: Calcio, oggi 3 partite in Serie A, tutte in diretta su Radio 1, confronti di medio-alta classifica in Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari, delicata la sfida delle 15 tra il Genoa e il Frosinone.
3: Sono 6 punti di distacco con i quali il Frosinone guarda dall'alto in basso il Genoa dopo 3 giornate. Una classifica che in pochi avrebbero potuto immaginare all'inizio del campionato, visto anche lo status di neopromossa della formazione ciociara. Per entrambe questo pomeriggio a Marassi inizierà un nuovo campionato. Il Grifone vuole conquistare i primi punti per dare credibilità a un progetto che nella scorsa primavera sembrava ben avviato. Mister De Rossi cerca soluzioni alternative e magari potrebbe trovarle nell'impiego, anche part-time, di Traoré ed El Shaarawy. È un nuovo capitolo anche per il Frosinone di Alvini, che ormai non potrà più contare sul fattore sorpresa. Le 2 vittorie contro Fiorentina e Venezia hanno acceso l'ambiente. Ora si può sognare, anche grazie ad Antonio Raimondo, 22 anni, 4 gol nelle ultime 2 gare. A Frosinone solo in prestito e il Bologna non lo perde di vista. Francesco Albanese, GR1.
0: Un viaggio di migliaia di chilometri in bicicletta per portare musica ed energia in tante città d'Italia. Ora il traguardo finale con le 2 tappe di Roma.
4: Altro che chiacchiere, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
0: Lorenzo Giovanotti stasera e domani al Circo Massimo con uno spettacolo che andrà avanti dalle 16.30 a mezzanotte con DJ set e incursioni anche pomeridiane del cantautore prima del concerto principale. Alla soglia dei 60 anni, una festa nella sua città natale con tanti ospiti a sorpresa che chiude il cerchio del Giova Summer Tour.
5: Questo è l'ombelico del mondo.
0: E sono le 11.05, linea ora Storie in Giallo, buon ascolto e buona giornata.
6: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay.

0: Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu. Storie in giallo.
1: In ogni storia e in ogni tempo ci sono zone d'ombra dove si annidano i misteri più oscuri.
2: Noi vi accompagneremo tra gli angoli bui, le verità sospese, i ragionevoli dubbi e le inconfutabili certezze di storie dannate. Benvenuti a Storia in Giallo su Radio 1, Vittoriana Abate, Flaminia Bolzan. Nella puntata di oggi, la vicenda di un delitto passionale sullo sfondo della Roma della dolce vita. È il caso Bebawi, possiamo dire, quando la realtà supera la fantasia. È una vicenda di cronaca nera che potrebbe essere un film di Alfred Hitchcock. E invece si tratta proprio di una vicenda reale ed è il caso di una coppia diabolica che uccise un uomo ma non pagò mai. Tutto ha inizio il 18 gennaio del 1964, i coniugi Bebawi sono arrivati dalla Svizzera, da Losanna, dove vivevano. E la mattina del 20 gennaio viene ritrovato il corpo senza vita di un ricco industriale egiziano, Farouk Korbagi. Nel suo studio, l'ufficio della società Tricotex, in una traversa di Via Veneto, a Roma, sono le 9 del mattino e a trovare il cadavere è la sua segretaria.
3: Sì, questo arriva tramite una telefonata che potremmo proprio sostenere essere stata disperata alla polizia di Roma, e questo è l'incipit di qualcosa che è passato alla storia come il primo grande delitto mediatico italiano, Vittoriana.
2: Eh già, correva l'anno del boom economico. Mary Quant aveva appena lanciato la minigonna da Londra, Gigliola Cinquetti si preparava a conquistare Sanremo con O no l'età. E il delitto Korbagi era praticamente il mix perfetto per catturare l'attenzione del pubblico. C'erano le tre S: soldi, sesso, sangue. Ed erano tutte rappresentate.
3: Ecco, e soprattutto perché la vittima era un ragazzo di 27 anni. Lo hai detto bene, era il periodo della dolce vita e Farouk Korbagi era un playboy, era aitante, era noto ed era soprattutto il rampollo di una famiglia molto benestante. Lui era di origine libanese ma era nato in Egitto e si era trasferito a Roma per gli affari, ma soprattutto per non perdersi proprio quella patina scintillante che era quella della dolce vita
2: già,
3: romana.
2: Perché la sua vera passione erano le donne, la conquista delle donne più belle e affascinanti della capitale. Ma torniamo alla mattina, alla scena dell'omicidio, la scena che si presentò agli occhi degli investigatori guidati dal commissario Nicola Scire era raccapricciante, macchie di sangue ovunque, il corpo di Korbagi giaceva a carponi tra scrivania e divano in una pozza di sangue. Il volto era completamente sfigurato da 4 colpi di pistola calibro 7.65, ma l'elemento agghiacciante, Flaminia, era l'acido. Il suo viso era praticamente sfigurato ed era proprio quello probabilmente l'obiettivo.
3: Ecco il vetriolo, e agli amici che ci ascoltano dico di ricordare tutto questo perché è un dato che poi ritroveremo negli sviluppi successivi e soprattutto lo collegherà a una delle protagoniste. Parliamo quindi, già vi stiamo dando qualche indizio nel ripercorrere questa narrazione. Certo, il gesto dell'acido ovviamente ci racconta che c'è stata una ferocia, quindi oltre alla volontà di uccidere attraverso i colpi con la 7.65, la volontà di sfigurare. Normalmente questo possiamo interpretarlo un po' come con l'idea di cancellare l'identità, e abbiamo parlato tante volte dei delitti con l'acido e del significato psicologico che è associato a questo.
2: Questo caso aveva appassionato l'opinione pubblica mondiale perché si parlava di un triangolo amoroso e ad un certo punto appare l'ombra di una donna che aveva fatto innamorare Farouk e che probabilmente, poi lo capiremo con la nostra ospite, sarà il movente di questo omicidio. Stiamo parlando di Patrizia De Blanc.
3: Ecco, ma Farouk Korbagi aveva però una relazione con un'altra donna, Claire Bebawi, una donna più grande di lui che faceva avanti e indietro dalla Svizzera dove risiedeva con il marito, il signor Bebawi, che era un imprenditore. Appunto, poi insieme all'ospite che ci sta per raggiungere andiamo proprio a raccontare quella che è la storia di questi protagonisti, e quindi vediamo come appunto le relazioni sentimentali, la bella vita romana si intrecciano anche quando si parla di delitti.
2: E intanto Yosef, il marito di Claire, aveva scoperto la relazione extraconiugale e secondo la legge coranica aveva formalmente ripudiato la moglie pur continuando a vivere con lei per il bene dei loro figli. Ma appunto, come abbiamo anticipato, il quadro si complicava con l'ingresso in scena di un quarto personaggio, la contessa Patrizia De Blanc.

0: Allora, ventenne, valletta del programma televisivo Il Musichiere, che aveva questa relazione con Cobaggio ed era proprio lei che il giovane imprenditore le aveva dato un appuntamento la sera del 18 gennaio per andare al Gran Ballo a Palazzo Doria, appuntamento al quale lui, Farouk, non si sarebbe mai presentato.
1: Ecco, ma prima di continuare nella nostra narrazione vorrei coinvolgere gli amici che ci ascoltano nell'ascolto di un brano insieme e fra pochissimo continuiamo a portarvi in quegli anni della dolce vita romana.

0: Ed eccoci di nuovo qui a Storia in Giallo. Flaminia Bolzano e Vittoriana Abate, stavamo ripercorrendo l'omicidio noto, diciamo, forse come i primi omicidi mediatici della storia del nostro paese, l'omicidio di Farrukh Gurbaji, noto come il delitto Bebawi.
1: Allora, ci sono vari elementi, Flaminia, per quanto riguarda la dinamica di questo omicidio. Un elemento cruciale è che proprio quel sabato i Bebawi erano arrivati a Roma in aereo da Losanna, avevano preso una stanza in un hotel e si erano allontanati proprio alle 17:30, l'orario del delitto, e infine avevano lasciato velocemente questa stanza in partenza per Napoli con un treno delle 19:20. Era evidente l'intenzione di raggiungere Brindisi e di imbarcarsi per lei. Estero. Ma da cosa fuggivano? È possibile immaginare fuggissero proprio dalla mattanza di Via Lazio?
0: Beh, è assolutamente verosimile, nel senso che questa è stata proprio l'ipotesi che è stata portata avanti, anche perché stando a quelle che furono le testimonianze dell'epoca, Gurbaji alle 17 era stato visto ancora vivo dal portiere dello stabile, quindi il delitto sicuramente era collocato in quell'orario. E tra l'altro qui veniamo, diciamo, alla conferma di quello che anticipavamo prima: Claire Bebawi aveva acquistato poco tempo prima in Svizzera, prima di partire per l'Italia, proprio una boccetta di vetriolo, mentre Youssef, il marito, Youssef Bebawi, possedeva proprio una calibro 7,65 della stessa tipologia dell'arma che aveva fatto fuoco per colpire Gurbaji.
1: Insomma, Flaminia, c'erano tutti gli elementi per incastrarli, e invece i coniugi Bebawi fuggono, finiscono in Grecia, dove vengono arrestati dopo l'atterraggio ad Atene. Ma da questo momento, invece di sgonfiarsi, perché onestamente sembrava risolto il caso, invece l'affare Bebawi deflagrò su tutti i giornali e tabloid, invase i notiziari televisivi, allora in bianco e nero, e possiamo dire citò il bel mondo dei salotti. Ma Flaminia, raccontiamo poi un aspetto molto interessante: chi erano gli avvocati difensori, che erano tutti principi del Foro Romano?
0: Eh sì, questo è un altro dato importante: grandi protagonisti non solo della Dolce Vita, ma grandi protagonisti anche che hanno fatto la storia giuridica, perché Claire scelse Giovanni Leone come avvocato, che era già lanciato in politica e che poi sarebbe diventato presidente della Repubblica, e Youssef si affidò a Giuliano Vassalli, insomma un nome che non solo gli amici più giovani che magari studiano giurisprudenza, ma tutti hanno sentito. Quindi inizia, diciamo, anche la mediaticità, se vogliamo, della figura dell'avvocato.
1: Ed inizia quella che fu definita, e lo era effettivamente, una strategia difensiva geniale. Tu accusi me, io accuso te. Su questo ci fermiamo per dare il benvenuto alla nostra ospite Cinzia Tani, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica.
2: Grazie.
1: Ed esperta di cronaca giudiziaria.
0: E amica di Storia in Giallo.

0: teniamo a dirlo,
1: assolutamente. Allora, Cinzia, con te e anche con questa clip che tra pochissimo ascolteremo, vogliamo addentrarci anche in quella che era l'atmosfera di quegli anni, la dolce vita degli anni 60. Sentiamo intanto questa clip tratta dall'Istituto Luce.
2: Preceduta dallo sfavillio delle luci, dalla teoria dei caffè e dal gran pavese delle réclame, ecco Via Veneto. Ed ecco i paparazzi, veri protagonisti delle sue lunghe notti insieme ai loro colleghi giornalisti. Sono loro che ne hanno fatto la culla della vita mondana della città e il punto d'incontro di tutta un'elite internazionale. Attirati dal fiume di parole e di immagini sui rotocalchi di tutto il mondo, gli stranieri piombano qui col fiato sospeso, sognando magari di entrare in quella dolce vita raccontata da Fellini, che è il suo centro proprio qui, a Via Veneto.
1: E lo abbiamo sentito in questa clip, il racconto di questa atmosfera della dolce vita romana, Via Veneto, il centro del mondo in quegli anni.
3: Via Veneto era un palcoscenico, era una vetrina, lì passava il mondo, i grandi attori, i grandi registi, i grandi produttori e i paparazzi, ma anche gli stranieri, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Ava Gardner e poi Fellini, Mastroianni.
0: Beh, tra l'altro, insomma, questo credo sia molto importante ricordarlo, il processo Bebbaui è stato seguito da Oriana Fallaci per l'Europeo e quindi insomma abbiamo appunto un'analisi veramente di quella che è stata una grande donna e una grandissima firma che soprattutto diciamo si è concentrata anche sul cercare proprio di comprendere il movente
1: di questo delitto. Cinzia, dove va cercato?
3: Allora, l'accusa, diciamo il PM, pensa che siano stati tutti e due. In realtà il movente per lui è gelosia e controllo, però consideriamo che uno dice gelosia, ma lui era già innamorato della sua governante che poi avrebbe sposato, Gisela Henke. Com'è possibile che fosse ancora geloso di lei che aveva ripudiato? Si era addirittura convertito per ripudiarla? Ebbene, loro continuavano a dormire nello stesso letto, quindi evidentemente c'era ancora un legame fra loro. E lei perché pensava che da un momento all'altro Farouk volesse lasciarla mentre le aveva promesso di sposarla.
0: E quindi ritroviamo anche qui il triangolo amoroso, quelle che sono tutte le controversie e anche diciamo tutte le problematicità dell'animo dell'essere umano nel momento in cui sono coinvolti da una parte i sentimenti, dall'altra mi verrebbe da dire anche forse l'idea appunto di perdere l'onore, perché ricordiamoci che in quel periodo era molto importante anche questo, cioè per Claire essere la moglie di Bebbaui rappresentava anche la possibilità di accedere ad un determinato status, ad una determinata condizione per quello che ha a che fare con la rappresentazione agli occhi della società. E però dall'altra parte c'era questa grande passione per Farouk.
1: E quindi naturalmente subentra la rabbia della donna tradita. Sentiamola proprio la contessa Patrizia De Blanc che ci ha lasciato da poco sulla storia d'amore con Farouk e anche un audio di Farouk. Sentiamo.
4: Lui era molto molto molto innamorato di me. Io inizialmente mi sono fatta trascinare dal suo amore per me, poi dopo mi sono innamorata anch'io. Una sera mi portò un registratore dove registrò tutta il suo amore per me, quello che il nostro futuro, quello che lui vedeva come futuro, però era di una gelosia morbosa.
5: Sono un uomo geloso che difficilmente lo manifesta, visto che la cosa ti infastidisce così tanto. Quindi mi sono adattato a soffrire con un mio modo silenzioso di negare, oppure non parlandoti o trascurandoti, o allontanandomi da te e dall'adorazione di tutti quegli uomini che ti circondano.
0: Una voce calda e profonda quella che abbiamo ascoltato di Farouk Shurbagy è una riflessione importante su quello che comporta la fine di un amore consumato o non consumato, questo insomma poco sposta. Ma a questo punto ascoltiamo insieme Patti Pravo, Ragazzo Triste.

0: Allora, partiamo da quella di Claire.
1: Claire parte, decide di partire da sola da Losanna, arrivare a Roma per il rendiconto della sua relazione con Farouk, che la voleva lasciare. Invece il marito la segue, arrivano all'hotel La Residenza, lei esce con il marito, dice di andare dal parrucchiere, poi gli dice no, io voglio salire a casa in ufficio di Farouk e chiudere per sempre. Lei sale, si siede sul divano e poi afferma: lui mi ha raggiunto, mio marito è entrato, c'è stata una colluttazione, dopodiché ha sparato cinque volte, quattro volte è andato a segno. Il momento in cui Farouk era morto, gli ha versato addosso il vetriolo.
0: Naturalmente la versione di Youssef, il marito diversa. Di Claire, è totalmente diversa.
1: Allora,
0: e opposta.
1: Arrivano insieme alla residenza, escono insieme, lei dice che deve andare dal parrucchiere, poi dice no, vado da Farouk e lo lascio, lui la segue, rimane sotto, lei sale, dopodiché riscende, lo raggiunge in hotel dove lui nel frattempo è tornato e dice di essere stato visto dal portiere e gli dice l'ho ucciso e gli fa vedere la pistola che gli aveva sottratto, la 7.65 che era di lui, e il vetriolo. Partono poi.
0: Ricordiamo che il vetriolo però Claire lo aveva acquistato,
1: comprato, sì,
0: in Svizzera,
1: esatto,
0: e l'Interpol comprato. L'aveva scoperto.
1: Certo,
0: l'aveva
1: certo.
0: Scoperto.
2: E questo è il dato più interessante, perché ovviamente se dovessimo ragionare anche nei termini di quello che può significare il fatto di acquistare una cosa di questo genere, ci rimanda proprio al tema della premeditazione. D'altra parte però va detto che effettivamente quello che 60 anni dopo tutta questa vicenda ci fa star qui a parlare ancora di questo caso nasce proprio dall'idea che in primo grado, quello che poi è diventato insomma noto come un teorema, ma ci saremo, è che è impossibile condannare senza prove due imputati che si accusano reciprocamente dello stesso reato. Cioè il busillis è tutto qui. Noi fondamentalmente, anche nell'idea, e ce l'abbiamo, di arrivare alla verità processuale che poi c'è stata, ma la verità sostanziale forse non la sapremo mai.
0: Questo però, Flaminia, permettimi di aggiungere, perché ci troviamo negli anni 60 e ovviamente le tecnologie investigative erano abbastanza, diciamo, scarse rispetto a quelle che possiamo avere oggi, perché ricordiamo, non era stato rilevato il DNA sulle impronte digitali, non era stato trovato il cappotto probabilmente bruciato dal vetriolo di Claire. Insomma, erano stati fatti tantissimi errori proprio nel rilevamento sulla scena del crimine.
1: Ma pensiamo che oggi ci sarebbero state una marea di telecamere, perché stiamo parlando di Via Veneto,
0: esatto.
1: Quindi già cominci con le telecamere e vedi chi è entrato e chi è uscito, visto che l'entrata era una. Quindi, prima cosa, il DNA, come dicevi giustamente tu, sarebbe stato rilevato il DNA, le impronte latenti e i tabulati telefonici, cioè tutte le telefonate, visto che lei pare che la sera prima, il 17, avesse avuto un litigio feroce con Farouk al telefono ed è stato riportato proprio in udienza, evidentemente lei era molto arrabbiata la sera prima.
0: Era molto arrabbiata, Cinzia, però io torno sempre su questo movente. Era arrabbiata, però lei in fondo amava Farouk. Perché avrebbe dovuto ucciderlo?
1: Perché come prima tu hai detto, Flaminia forse hai parlato dell'onore, allora l'onore per loro era importante, nel senso il ruolo per lei era importante, era sposata con Bebawi ma lui l'aveva ripudiata, quindi non era più sposata con Bebawi, ma invece Farouk le aveva detto che l'avrebbe sposata e alla fine la stava lasciando, quindi lei sarebbe rimasta senza un ruolo, lei non sarebbe stata più nessuno, non era tanto la De Blanc, perché lui aveva anche altre amanti, ma era proprio il fatto che lui si fosse stancato di lei.
0: Però intanto l'ombra della De Blanc c'era, intanto, sentiamola in questa clip, lei racconta l'ultimo giorno con Farouk.
3: Lui fu ucciso sabato pomeriggio, il venerdì notte andai a casa di Farouk e mentre stavamo a letto, tutto quanto eccetera, questo telefono continuava a squillare da morire, tant'è che lui saltò su, strappò il telefono, lo buttò per terra. Io dissi: ma perché tutta questa e disse: perché ho chiuso una storia che poi ti racconterò e questa mi continua a scocciare, non ne posso più, eccetera, così, molto arrabbiato, e mi riaccompagnò a casa all'alba. Dopo di ciò, la sera del sabato, dovevamo andare all'ambasciata del Brasile dove c'era questo ballo e alle 8 non vedo nessuno, allora ho chiamato a casa la cameriera, dice sì, c'è lo smoking del signor Farouk sul letto, ma lui non si

0: Si vede dall'ora di colazione. Sparito Farouk non si sapeva niente, perciò passai una notte piuttosto inquieta. Ero appena riuscita a addormentarmi quando lunedì mattina alle 8 orario che aprono gli uffici entra mia madre in camera con la sua solita grazia e fa: svegliati, hanno ucciso il tuo fidanzato. Questo è stato il mio risveglio. Chiaramente potete immaginare quello che mi è successo, mi ha preso un colpo.
1: E sulle parole di Patrizia De Blanc ci prendiamo un attimo, una pausa davvero piccolissima prima di tornare qui a Storie in Giallo per continuare a raccontare il caso Bebaoui e addentrarci insieme all'ospite che oggi è ai nostri microfoni, Cinzia Tani, nella narrazione di quelli che sono stati gli snodi del processo.
2: Senza fine.

0: mani senza.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: Non serve un red carpet per attirare l'attenzione. Con un fuoribordo Suzuki, ogni uscita in mare è una perfetta espressione di eleganza in movimento, tecnologia e performance. Ti aspettiamo al Salone Nautico di Genova per scoprire tutta la gamma Suzuki.
5: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99 €.
11: Storie in giallo.
12: Rientriamo in studio, Storia in giallo Radio 1, stiamo ricostruendo il delitto Bebawi con Flaminia Bolzan, Cinzia Tani. Cinzia, torno da te perché abbiamo appena sentito le parole di Patrizia De Blanc. Lei ha sempre sostenuto il movente del delitto Bebawi sono io. Ma è verosimile questa ipotesi secondo te, Cinzia?
13: Se fosse stata Claire, perché insomma non si sa bene, allora potrebbe essere parte del movente, nel senso che lei effettivamente il 17 era insieme a Farouk, quel 17 Farouk litiga ferocemente con Claire, Claire prende e arriva a Roma, quindi sono abbastanza contigui i due fatti, quindi effettivamente lei potrebbe essere parte del movente se la colpevole è Claire.
12: Questo se poi ci ritorneremo, Cinzia, perché in realtà c'è una confessione di Claire,
13: esatto,
12: fatta all'avvocato e riferita ad un giornalista, ma su questo,
13: sì,
12: ci torniamo, perché prima ascoltiamo

0: questa clip in cui sentiamo proprio questa fuga rocambolesca dei coniugi Bebawi e il loro arresto ad Atene.
1: Noi alla squadra mobile eravamo divisi in sezioni, ogni sezione aveva un settore di specializzazione. A me fu dato l'incarico di andare ad Atene, dove era stato chiesto ed ottenuto l'arresto provvisorio, e la Claire Bebawi era appunto detenuta nel carcere di Averhof. C'era accanto a me l'interprete, perché il tutto si svolse in francese, che doveva tradurre dal francese in greco. L'operazione era piuttosto complicata. Claire Bebawi indossava un soprabito, mi ricordo, non è che avesse una divisa del carcere, era nei suoi normali abiti civili. Ed era una donna che sembrava molto lucida nel dare le sue dichiarazioni, e però soprattutto, ecco, faceva vedere di... proclamava con forza la sua innocenza, e a un certo punto dovette mettere le mani appoggiate sul tavolo, e allora io vidi subito questa, si vedeva benissimo l'attaccatura tra il pollice e l'indice, e poi risaliva verso il polso, c'erano, mancava la pelle, era di un colore rosaceo e leggermente sanguinante, e quindi le chiesi come se l'era procurata, e mi disse che se l'era procurata in cucina. Io feci osservare che era un po' difficile che si fosse bruciata con il fuoco, oltre che nel polso, anche sul viso. Era una risposta che sì, era una scusa, una risposta non plausibile.
2: Eh no, non era una risposta plausibile, anche perché probabilmente quella bruciatura poteva essere magari non una bruciatura da ustione, o meglio, una bruciatura da ustione che però si produce con un mezzo diverso dal fuoco, magari un acido. Questa ovviamente è la suggestione, ma è anche forse l'intuizione investigativa che si ha in quel momento. Ma Cinzia, ci stavi raccontando quale e quanto, diciamo, sarebbe potuto essere importante il ruolo di Patrizia De Blanc se ad uccidere fosse stata Claire, la sua confessione, ma se invece fosse stato Youssef?
3: Allora, se fosse stato Youssef, potrebbe essere stato perché Farouk gli aveva distrutto la vita, il matrimonio, e lui era ancora innamorato, secondo me, della moglie, tanto che ci dormiva insieme. Quindi, ma anche l'onore di cui parlavi prima, capito? Aveva scalfito il suo onore, e quindi è stata una vendetta, per me molto meno importante.
0: Cinzia,
3: questo momento.
0: Io a questo punto prendo una posizione, perché sinceramente le cronache ci raccontano che Youssef era innamorato della babysitter dei figli, tant'è che poi l'ha sposata. Quindi diciamo che il movente di Youssef è più debole rispetto a quello di Claire. Intanto, come avviene in tutti questi grandi casi mediatici, si scatenano sceneggiatori, giornalisti, scrittori, e infatti ti sentiamo in questa clip tratta dalla scena del film Bebawi, il delitto di Via Lazio del 1983 di Michele Messa, proprio su queste accuse reciproche. Sentiamo.
4: Non posso passare la vita in prigione per colpa tua, perciò ti avviso, o dici subito la verità oppure parlo io.
5: Sta attento, Youssef, se tu parli ti accuso anch'io e dico che l'hai ucciso tu. La pistola è tua e ti sarà molto difficile dimostrare che l'ho presa a tua insaputa.
2: Allora, partiamo dal dato. Nel maggio del 66, dopo tantissime ore di camera di consiglio, questo giova a ricordarlo, i coniugi sono stati sostanzialmente assolti. Perché? Perché uno di loro aveva ucciso, ma è stato evidenziato, e lo hanno riportato tutte le cronache dell'epoca, che appunto era impossibile arrivare ad una condanna in quella situazione. Però la giustizia italiana non si è arresa, quindi nel 68 c'è stato il processo d'appello e i Bebawi furono condannati a 22 anni di reclusione, lui per responsabilità materiale. Quindi sostanzialmente ci si convince che ad uccidere, a premere quel grilletto, fosse stato proprio Youssef, lei per concorso morale. Questa sentenza ovviamente non arriva però con nuovi elementi, cioè viene cristallizzato quello che già c'era. Dopodiché c'è tutto quanto un discorso che arriva alla Cassazione, quindi sostanzialmente le condanne di questi due soggetti rimangono sulla carta, però i protagonisti si erano allontanati e nella Svizzera, nell'Egitto all'epoca contemplavano degli accordi di estradizione. Quindi il caso Bebawi, se vogliamo, rimane impresso nella nostra memoria, però poi giuridicamente potremmo dire, forse usando un termine improprio, me ne scuso con gli amici che ci ascoltano, ma si sgonfia da quel punto di vista.
0: Sì, però ecco, torno da Cinzia, perché abbiamo visto come questo teorema Leone abbia

0: funzionato in quell'epoca, sicuramente geniale. E poi però ad un certo punto lo avevi anticipato, Giovanni Leone, allora difensore di Claire e già principe del foro, però ad un certo punto lascia il collegio difensivo. Perché?
1: Allora, la motivazione ufficiale è un problema su un giurato. In realtà si interrompe il processo a maggio e riprende a ottobre. Lui a ottobre non torna a difendere Claire, ma viene sostituito. Molti anni dopo, in un'intervista, dirà che lui aveva avuto la confidenza di un commissario in Grecia che inizialmente aveva ricevuto la confessione di Claire, e quindi lui era convinto che Claire fosse colpevole e quindi non poteva più difenderla.
0: E quindi per una sorta giustamente di
1: Giusto,
0: onestà intellettuale, lui
1: bellissimo.
0: lascia il
1: Sì.
0: collegio difensivo, ma noi abbiamo recuperato con la nostra magnifica regia di Mimmi Micocci una clip dell'avvocato Marcello Petrelli, avvocato di Claire Bebbaui, tratta dal giallo e il nero, e proprio ci racconta e ci parla di questa tattica difensiva. Sentiamola.
2: Mi piacerebbe potermi vantare di essere stato l'ideatore di questa tattica difensiva. Tu accusi lui, lui accusa te. In realtà questo è un falso. Avvenne spontaneamente. Ricordo il processo, ricordo questa girandola di personaggi che faceva parte del jet set internazionale e che poi questi personaggi intervennero nel processo numerosissimi in veste di testimoni chiamati dalle parti. L'avvocato Giovanni Leone era abituato a questo genere di battaglie processuali perché nei momenti più drammatici canticchiava le canzoni napoletane sottovoce. Per alleggerire, diceva lui, il clima. Ci chiedemmo anche del perché gli imputati avevano radicalizzato questa strategia processuale di accusarsi a vicenda. E gli avvocati pensavano a difendere un gruppo, il suo imputato, un altro gruppo, l'altro suo imputato, con contatti formali di cortesia, ma niente di più.
3: Ecco, e sulle parole dell'avvocato Petrelli, e poi è intrigante appunto ragionare anche nei termini di quelle che potevano essere le valutazioni dell'epoca sulle strategie difensive, perché qui possiamo prenderci, diciamo, anche se vogliamo così, la leggerezza di raccontarle rilette anni dopo. Però ascoltiamo la clip dell'Istituto Luce che ci racconta proprio quella che è stata l'assoluzione al processo per mancanza di prove. Questa clip è del 21 novembre del 1966.
4: Roma, i coniugi Bebbaui sono stati scarcerati. Dopo la soluzione per insufficienza di prove, marito e moglie hanno ripreso a circolare liberamente. Uno dei due è certamente l'assassino di Farouk Urbagi, ma quale? Lui o lei? I giudici non hanno saputo dirlo e perciò, pur di non condannare un innocente, hanno preferito assolvere anche un colpevole. Ecco Youssef nel suo primo giorno di libertà. Da poche ore è tornato ad essere un cittadino come tutti gli altri. In questura gli hanno perfino restituito il fodero della pistola che è servita ad ammazzare Farouk. Ma chi ha premuto il grilletto? La pistola non è stata più ritrovata. Il fodero ormai serve a poco, anche per un tiratore scelto come Youssef. I coniugi Bebbaui hanno giurato che non torneranno mai a vivere insieme. Ciascuno di loro accusa l'altro di essere l'assassino. Appena rimessa in libertà, Claire ha dichiarato che il marito ora sarebbe pronto a sposare anche la cameriera, pur di dimostrare la propria innocenza. La tigre, come la chiamavano nei primi tempi del processo, sa ancora mostrare le unghie. Almeno fino al processo d'appello non avrà bisogno di nasconderle. Claire, al contrario dell'ex marito, che prudentemente varcherà i confini e tornerà in Svizzera, ha deciso di prendere casa a Roma. Presto perciò la vedremo in giro per gli stessi locali che un tempo frequentava con Farouk o con il marito. Adesso la tigre suscita più curiosità di qualsiasi diva o principessa. Neanche le forze dell'ordine la perdono d'occhio un minuto.
0: E siamo tornati in studio. Prima di raccontare poi l'epilogo di questa storia, fermiamoci per qualche minuto con i Nomadi. Ho difeso il mio amore.

0: Torniamo in studio, Storie in Giallo, Radio 1, stiamo ricostruendo il caso Bebawi con Flaminia Bolzan e Cinzia Tani. Allora, torniamo su quello che è stato un processo davvero, e possiamo definirlo proprio così, spettacolare, perché intorno a questo processo praticamente si sono riuniti personaggi del jet set internazionali, scrittori, giornalisti e tutta un po' la società della Roma Bene dell'epoca. Ricordiamo che l'ambientazione di questo crimine è avvenuto nel cuore di Roma. Allora, Cinzia, ripercorriamo con te allora intanto le fasi di questo processo. L'abbiamo detto, la strategia era la tecnica dell'io accuso te, tu accusi me, e quindi che cosa accadde? Che ovviamente non si arrivò ad una sentenza di colpevolezza, almeno nel primo grado, perché non c'erano delle prove schiaccianti, lo abbiamo spiegato, per tutte queste carenze investigative che erano avvenute nell'immediatezza della vicenda, e poi perché effettivamente accusandosi l'un l'altro era difficile comprendere il colpevole.
1: Allora, intanto non c'erano prove, non c'era neanche l'arma del delitto, perché loro prima di andare in Grecia si sono fermati a Napoli, hanno fatto una gitarella in barca e si sono disfatti della pistola 7,65.
2: E chissà a quali profondità troverà questa famosa calibro 7,65.
1: Quindi non c'era niente, c'erano solamente le versioni dell'uno e dell'altra, oltre a delle cose sentite dal portiere Aldo Simoni di via Lazio, che aveva sentito dei rumori perché c'era una vicina, la Luparelli, che aveva detto: ho sentito dei botti, delle grida. Lui a un certo punto ha detto: vabbè, ma di solito è sempre Farouk lì ad alta voce con le sue amanti, e quindi nessuno è andato a vedere. In quel momento veniva ammazzato.
2: Ecco, quello che aveva, diversamente da quanto succede molto spesso oggi, un peso importante in mancanza di tutta una serie di tecnologie, perché il DNA all'epoca proprio non era assolutamente contemplato, era proprio l'investigazione basata sulle testimonianze. E poi lo avevamo ascoltato prima, quindi per gli amici che non ci stanno seguendo in diretta, l'invito è ad andare a riprendere la puntata su Rai Play Sound. Quando sono stati intercettati ad Atene, il fatto che ci sia stata proprio la possibilità, vedendo un dettaglio, non ve lo sveliamo perché altrimenti non ci riascoltate, e si sia individuato proprio da questo il fatto della responsabilità, cioè la capacità di correlare i dettagli. Ecco, gli investigatori all'epoca comunque furono molto abili, perché al di là di quelle che sono state le valutazioni processuali, poi una serie di elementi in realtà li avevamo.
1: C'erano anche i graffi, lui aveva dei graffi e disse che se l'era fatti durante una lite con lei, gliel'aveva fatti lei. Lei aveva queste mani ustionate, il viso con degli schizzi, evidentemente forse di vetriolo. Però che cosa dicevano poi i difensori? Dicevano: eh sì, se l'avesse lanciato lei sarebbe stata molto attenta a non farsi colpire dall'acido. Quindi...
2: E qua ti dico che in realtà non è detto, nel senso però, che chiaramente se qualcuno non ha, diciamo, come presumibilmente insomma non dovremmo avere, non è detto che non possa essere attinto, ma sono tutte osservazioni che sarebbe stato interessante fare a processo all'epoca.
0: Intanto il caso Bebawi, l'abbiamo già detto in apertura, diventò anche una straordinaria storia di costume, un faro acceso su quelli che erano gli ineffabili, sto citando una meravigliosa Oriana Fallaci, gli ineffabili abissi dell'animo umano. E questo grazie ai reportage di Oriana Fallaci, perché la giornalista seguì tutto il processo per l'europeo e regalò agli elettori cronache memorabili che sono rimaste nella storia del giornalismo

0: italiano. Io leggo alcuni stralci di quanto scriveva la Fallaci. Che strano processo, signor Bebawi, signora Bebawi. Quei carabinieri col cappello a lucerna, quei giudici popolari con la fascia tricolore, quegli avvocati con la toga a pipistrello. E ancora, ma quale assurdo destino vi ha portato fin qui? Tra gente che non capisce perché parla l'italiano e non vi capisce perché voi parlate inglese e francese. Di conseguenza ci vogliono gli interpreti. Però gli interpreti danno 700 lire al giorno, non di più. E per 700 lire siete tradotti alla meglio. Il pubblico brontola. Che dice? Che disse? I giornalisti sono ammucchiati come corvi sapienti e sghignazzano. Insomma, è un'analisi penetrante quella di
1: Intelligente.
0: Oriana Fallaci. E poi a un certo punto si sofferma proprio sul movente del delitto. Flaminia, sono parole molto, molto significative di
1: Sì.
0: quelle di Oriana Fallaci.
1: Sì, intanto perché è stata veramente una grandissima penna, ma lei scrive: quello ammazza la moglie per riscuotere la polizza, quell'altra il marito per sposarsi l'amante, non capita più nessuno che uccida per placare un sentimento di odio, odio e basta. Il vostro caso, e poi continua, insomma, che cosa ci racconta attraverso queste parole Oriana Fallaci? Che probabilmente è proprio quest'odio il motore di questo omicidio. E ce lo ritroviamo molto spesso perché ultimamente ci stiamo concentrando proprio sulla narrazione di casi che hanno tutto questo come sfondo e perché ci colpiscono, al di là del fatto che rappresentano il termometro di un'epoca, proprio perché rappresentano qualcosa che fa parte forse dell'animo di ognuno di noi e del modo in cui ognuno di noi riesce a contenere e trattare quelle emozioni. Che ovviamente la gelosia è un qualcosa che tutti proviamo, il tema è come la si indirizza.
0: E intanto però torniamo sempre su questo famoso processo quando l'avvocato, l'allora avvocato Giovanni Leone, ed è una clip tratta dalla storia Siamo Noi, lascia il collegio difensivo di Claire. Sentiamolo.
2: Quando l'avvocato di Atene ricevette i coniugi Bebavi, ebbe le confidenze da loro di quello che era accaduto. Questo avvocato correttamente si rinchiuse nel segreto professionale e disse: non posso dire niente perché io sono stato consultato come avvocato. La sera stessa, una eccellente giornalista, mia amica, che io stimo soprattutto per la sua probità, mi telefonò. Mi disse: professor Leone, io sono riuscito a parlare a quattro occhi con l'avvocato greco e questi mi ha detto che ad Atene la Clara Bebavi aveva ammesso di aver ucciso lei soltanto Farouk. Io sono avvocato di difesa, sì, per la Bebavi, ma nei confronti del marito io divento avvocato di parte civile, perché per salvare lei devo accusare lui. So che lui è innocente, la mia coscienza e la moralità professionale me lo vietano. Mi ritirai con un pretesto, è la prima volta che racconto questo episodio.
1: E quindi viene fuori l'etica, il ragionamento e la struttura dell'avvocato e da questo momento assolutamente granitico che ci riporta appunto alle motivazioni soggettive che spingono qualcuno stavolta non a compiere un delitto ma a fare una scelta professionale, prendiamo un momento di leggerezza che ci riporta indietro e ascoltiamo insieme una lacrima sul viso, Bobby Solo.

0: Rientriamo in studio, siamo a Storia in Giallo Radio 1, stiamo ripercorrendo il delitto Bebawi con Flaminia Bolzan, Cinzia Tani. Cinzia, vengo subito da te. La giustizia italiana, dopo il duro colpo della doppia assoluzione in primo grado, non si arrese e alla fine si arrivò comunque ad una condanna tardiva, inutile, perché i due coniugi presero la strada dell'estero.
1: Esatto, sono andati in due paesi in cui non c'era l'estradizione, quindi lui è tornato in Svizzera e si è sposato la governante Gisela Henke, di cui diceva di essere innamorato, e lei è andata in Egitto, che era il suo paese, a fare la guida sui battelli sul Nilo.
0: I due non sono mai tornati
1: insieme. E non si sono mai più rivisti.
0: Allora, torniamo però su quella che è stata, che si è autodefinita il movente di questo delitto, la contessa Patrizia De Blanc, in questa intervista con Franca Leosini. Sentiamola.
2: Curzi venne a casa con tutti i fiori cosi per farmi andare al processo, tutto quanto. Mi fece trovare dall'altra parte in collegamento la Bebawi con me.
3: Signora Claire, ricorda questa situazione? Questa della cena che ci doveva essere il giorno, proprio il giorno del delitto, al quale era invitata la signora Blanc ed altre signore?
4: Posso fare io una domanda alla signora Claire? Volevo chiederle, signora Claire, se Farouk le aveva mai parlato della contessa De Blanc?
5: Ha parlato una volta al telefono davanti tramite lei e un amico arabo.
4: Però non le aveva detto che c'era una storia, un così, un flirt, qualcosa fra lui e la signora De Blanc?
5: L'amica De Berachini.
4: Niente altro.
2: No. Mi ha abbastanza sconvolto la cosa. L'ho trovata così, hai capito? È stata una cosa molto sgradevole, devo dire.
6: Ecco, abbiamo ascoltato una giovane, presumo dalla voce, Franca Leosini, interagire con quella che è stata considerata non una protagonista, ma sicuramente una figura centrale di questo processo. Cinzia ci ha raccontato quello che è stato l'epilogo, chiamiamolo così, della separazione, oltre del fatto della scelta di paesi senza estradizione. Però che cosa succede? Patrizia dice di essere rimasta sconvolta, di aver trovato, diciamo, questo atteggiamento una cosa sgradevole. Che ne pensi, Cinzia?
1: Beh, sì, perché durante il processo Claire, quando viene Patrizia a testimoniare, la insulta praticamente, le dice una parolaccia e poi si sente anche male, quindi evidentemente provava una rabbia fortissima nei confronti di Patrizia, sicuramente.
0: E questo ci riporta a quello che è verosimilmente il movente. Allora, leggendolo, diciamo, con le tecnologie che abbiamo oggi, con quelli che sono ovviamente non solo le tecniche investigative, ma anche quelle, diciamo, della giustizia, perché, diciamo la verità, Cinzia, questa doppia assoluzione fece scalpore anche all'epoca. Oggi come sarebbe andata la vicenda Bebawi?
1: Ma secondo me, ripeto, le telecamere e i telefonini ci direbbero che cosa veramente è successo, ma io dico una cosa molto più semplice: ma chi gli ha aperto la porta a Youssef? A lei l'ha aperta Farouk, ma non l'avrebbe mai aperta al marito. Una cosa semplicissima.
6: Altro grande interrogativo: forse la giustizia sarebbe andata esattamente così, un'assoluzione, poi una condanna, e probabilmente, ecco, quello che non ci sarebbe stato, chiamiamolo così, è la fuga. Ma purtroppo a fuggire è anche il tempo, e quindi siamo arrivati al momento dei saluti in questa puntata di Storie in Giallo. Noi ringraziamo ovviamente Cinzia Tani per essere stata con noi, il nostro tecnico audio Andrea Di Marco, Monica Bartò.

0: Cocci, che ci segue sempre in redazione, e la regia di Mimmi Micocci.
1: E vi diamo appuntamento sabato prossimo, sempre dalle 11 alle 12, e se volete potete riascoltarci su RaiPlay Sound.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giorgio Schiavoni. La guerra in Medio Oriente e i Pasdaran plaudono alla presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi. È un trionfo divino. E intanto i bombardamenti costringono alla chiusura di un cruciale oleodotto dell'Arabia Saudita, strozzando ulteriormente le esportazioni di petrolio.
3: Era la strategica alternativa all'export del greggio saudita di fronte al blocco di Hormuz. E invece l'oleodotto East-West è ora costretto a chiudere temporaneamente per i danni subiti da droni lanciati dall'Iraq, presumibilmente da milizie filo-iraniane. Un colpo per i mercati che giunge proprio mentre l'Arabia Saudita e le forze governative yemenite, sue alleate, tentano di lanciare una controffensiva vicino a Mocha per respingere gli Houthi. In pochi giorni l'impetuosa avanzata del movimento alleato dell'Iran ha conquistato la costa sud-occidentale dello Yemen e l'isola di Perim, portando gli Houthi al controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al canale di Suez.

0: Navigazione sarà sicura per tutti, ma non per i sauditi, avvertono gli Houthi, mentre l'Iran esulta, definendo lo sviluppo strategico un trionfo divino. Il controllo degli Houthi su Bab el-Mandeb si aggiunge a quello iraniano su Hormuz, creando così una doppia pressione sui mercati con cui Teheran punta a condizionare Trump. Questo mentre, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti hanno limitato ad alcune ore il passaggio delle navi attraverso Hormuz, segnale delle difficoltà della sua scorta navale militare. Valeria Fraschetti, GR1.
1: E l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente spinge su i prezzi dei carburanti. Il costo medio lungo la rete stradale, fa sapere il Ministero delle Imprese, è salito a 2,10 euro al litro per la benzina, 2,21 euro per il gasolio. E la Premier Giorgia Meloni ribadisce l'impegno del governo per il taglio dei costi energetici. Prima in un'intervista al Foglio e poi in un videomessaggio alla festa dell'UDC, la Presidente del Consiglio rivendica i risultati dell'esecutivo, dalla legge elettorale alla politica estera.
2: Tra sfide future e pentimenti di non aver raccontato abbastanza sul lavoro svolto, è un bilancio dei 1420 giorni di governo, quello tracciato da Giorgia Meloni. Orgogliosa, dice, di aver protetto la nazione in anni molto difficili, tutelando i risparmi degli italiani, i confini dall'immigrazione, imprese, famiglie, lavoratori e salari che hanno ripreso a crescere più dell'inflazione. Non ha rimpianti, aggiunge, evidenziando i provvedimenti fatti uno al giorno e il referendum sulla giustizia, che è stato, sottolinea, un impegno mantenuto con gli italiani. In attesa delle misure mirate contro il caro carburanti, la prossima settimana ammette che le pesa molto non aver potuto fare di più, ma rivendica di aver abbassato le tasse. Prioritaria la sicurezza per la Premier, che accusa la sinistra di poca chiarezza sulla gestione dei migranti, ambito in cui evidenzia l'Italia col crollo degli sbarchi e capofila in Europa. Il tema dell'antisemitismo sta spaccando la sinistra, dice Giorgia Meloni, che apprezza l'apertura di Elish Line sull'estensione della ZES all'intero territorio. Non lo cita, ma si riferisce a Futuro Nazionale quando dice di non voler nessuna alleanza per calcolo politico. Per la Presidente del Consiglio l'Italia è oggi più affidabile e attrattiva perché stabile e credibile. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR1.
1: Alessandro Di Battista è stato trasferito al Policlinico Gemelli di Roma per proseguire le cure dopo il malore accusato il 28 agosto a Cuba, dove si trovava per un reportage e la conseguente operazione d'urgenza. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare 5 Stelle in Italia dalla Havana è atterrato questa mattina nello scalo di Ciampino, dopo un lungo volo a tappe e a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo. Domani è lunedì, la camera ardente per Emma Bonino, la leader radicale scomparsa ieri a 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma. Il caso La Vitola viene sentita in questi minuti in procura a Roma come persona informata sui fatti l'ex compagna del faccendiere Natalia Potenza.
3: Aveva chiesto di essere ascoltata, voleva raccontare la sua verità su quella bomba piazzata sotto l'auto di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia lo scorso ottobre e poco fa è stata convocata in procura a Piazzale Clodio, dove gli investigatori raccolgono la sua deposizione. Il rapporto tra il suo ex compagno, con il quale condivideva anche la gestione del ristorante Cefalù, e contatti con l'ex conduttore di Report della sua famiglia, al centro del confronto. Intanto i PM hanno disposto anche accertamenti patrimoniali proprio sul loro locale, aperto da 10 anni nel quartiere Monteverde e riconducibile a Walter La Vitola, detenuto a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. E nel mirino degli investigatori è finita anche la compagna dell'ex direttore dell'Avanti, proprio nell'ambito degli approfondimenti sulla gestione delle attività di famiglia. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano il riciclaggio e l'intestazione fittizia di beni. Le verifiche puntano a ricostruire disponibilità e flussi finanziari. 2 giorni fa la procura capitolina ha incassato la conferma dell'impianto accusatorio da parte del Tribunale del Riesame. I giudici hanno confermato anche l'aggravante del metodo mafioso per l'ex editore. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: In Francia le indagini sul deragliamento di un treno ieri sera in Normandia, 44 i feriti su 180 passeggeri, in gravi condizioni una donna. Gli inquirenti ipotizzano un sabotaggio. Il treno, che viaggiava a 140 km orari, ha urtato un oggetto metallico subito dopo l'incidente, ha fatto il giro dei social la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie. Negativi test per alcol e droga effettuati sul macchinista. La mostra del cinema di Venezia verso la chiusura con il film Dioride di Giovanni Veronesi. Bilancio e previsioni con il critico del Corriere della Sera Paolo Mereghetti nel servizio dell'inviata.
4: che Venezia è stata?
5: Un po' sorprendente, non c'erano grandi aspettative, mancava il titolo di grande richiamo, ci sembrava che gli italiani fossero troppi e in effetti qualcuno dei film italiani in concorso forse non ci doveva stare. Però alla fine una manciata di bei film si sono visti, siamo contenti.
4: Tra i film premiati quali dovrebbero esserci?
5: Diciamo che i primi due posti metto sicuramente.

0: e Wild Horse 9. Se non si contendono loro i primi due premi non capisco niente, oppure posso prendermela con la giuria. C'è qualche altra cosa interessante, sicuramente Women Unknown è un film secondo me da premiare, allo stesso modo direi Li Chandong. Qualcosa dalla Francia, Brisé, è un valore sicuro.
1: Qualcosa secondo te tra i 5 film italiani in concorso che possa aspirare oppure no?
0: Moretti secondo me è il film che mi è piaciuto più di tutti, seguito poi dal film di Bekis. Poi metterei anche La Scalera. Capiranno i giurati stranieri il lavoro tra virgolette eduardiano che c'è dentro questa interpretazione?
2: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
3: È un grande weekend di sport per i motori. In Formula 1 caccia la pole position alle 16 sul nuovo circuito di Madrid. In MotoGP invece sono terminate da pochi minuti le qualifiche a Misano. Il nostro inviato.
4: Non mollo l'osso, ha scritto sul casco in questo Gran Premio di casa, e l'osso, evidentemente, è il titolo mondiale. Marco Bezzecchi ha mantenuto fede a questo proposito nelle qualifiche di stamattina in Riviera. Nonostante l'acquazzone dell'alba che ha lavato l'asfalto, il riminese dell'Aprilia si è preso la pole e il record della pista, primo uomo a girare a Misano sotto il muro dell'1.30. Per il Bez è la 13ª pole in carriera nella classe regina, diventa il 4º azzurro all-time in questa speciale classifica eguagliando Loris Capirossi, la seconda di fila qui a pochi chilometri da casa sua, la 4ª stagionale. A completare la prima fila dello schieramento due Ducati, quella di un Marc Marquez che a sua volta non vuole rinunciare al 10º iride e quella del team Gresini della sorpresa al Deguerre, passato dalla Q1. Scatterà quinto in seconda fila il leader iridato Martin, insieme a un ottimo di Gian Antonio, 4º, e all'altra grande sorpresa, Luca Marini, 6º con la Honda. Prenderà il via dalla 14ª piazzola invece, non avendo superato la Q1, un Bagnaia sempre più arrabbiato. Alle 15 il via della sprint. Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
3: È tutto, grazie per l'attenzione.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
7: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
12: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Non si ferma la strage sulle strade del Lazio. Nello scontro tra una moto e un'auto ha perso la vita un ragazzo di 19 anni. Grave, un altro giovane, l'incidente a Roma su via Aurelia Antica. L'omicidio suicidio di Pietralata, stamattina ai funerali di madre, padre e figlio, morti il 31 agosto, lunedì, una fiaccolata per non dimenticare. A Genazzano, comune alle porte di Roma, un'azienda agricola è diventato un laboratorio di inclusione. L'errore, racconta chi ci lavora, non può essere l'ultima parola. Calcio, stasera all'Olimpico la Lazio sfida il Milan. In caso di vittoria i biancocelesti sarebbero primi. Il Frosinone alle 15 in trasferta a Genova, lunedì il posticipo Torino-Roma. Buongiorno da Francesco Rositano, in studio per la seconda edizione del giornale radio del Lazio. In apertura ancora la strage sulle strade della regione. Un 19enne è morto e un 18enne è rimasto ferito in un grave incidente avvenuto stamattina in via Aurelia Antica nella capitale, nello scontro tra un

0: Italia, una moto e due ragazzi che viaggiavano a bordo del veicolo a due ruote sono stati sbalzati dal mezzo. Per il 19enne i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto, mentre l'altro ragazzo di 18 anni è rimasto ferito e trasportato all'ospedale Santo Spirito. Il conducente dell'auto, un italiano di 22 anni, è stato invece accompagnato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia locale di Roma. E ora l'omicidio, suicidio di Pietralata. Stamattina i funerali di padre, madre e figlia morti il 31 agosto. Si indaga sulla dinamica. Lunedì una fiaccolata per non dimenticare. Da Colle Salario ci aggiorna Isabella Di Chio.
1: Sì, buongiorno, noi ci troviamo davanti alla parrocchia di San Giovanni della Croce in zona Colle Salario a Roma. Qui sono stati celebrati i funerali della famiglia morta il 31 agosto scorso, Valentina, il marito Luca, la figlia Bianca di 5 anni. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i coniugi avrebbero prima ucciso la bambina e anche il loro cane, poi si sarebbero tolti la vita con la pistola che era legalmente detenuta dall'uomo. Tante persone hanno voluto rendere omaggio a questa famiglia e si svolgerà anche lunedì prossimo una fiaccolata per le vie del quartiere organizzata dalle associazioni dei cittadini e anche dalla parrocchia, e il parroco durante l'omelia, un'omelia molto sentita e partecipata, è stato anche interrotto dagli applausi più volte, ha detto: vogliamo trasformare questo momento di dolore in un momento di speranza. Certo, il distacco è forte, tante sono le domande su cosa avremmo potuto fare e su cosa abbiamo fatto. E da Colle Salario è tutto, linea a voi.
0: Avevano preso di mira gli uffici postali di diversi quartieri di Roma, da Conca d'Oro a Casal dei Pazzi a Gregorio VII, i colpi messi a segno nel 2023 e nel 2024. Ora la Procura di Roma ha chiuso il cerchio attorno ai presunti rapinatori, un 52enne catanese ed un 68enne romano, già detenuti per altri reati. I due complici sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Roma per tre distinte rapine commesse appunto tra il 2023 e il 2024. Le indagini condotte dalla polizia hanno consentito di mettere in fila i tasselli, che erano appunto le tre persone. Queste due persone erano riuscite a piazzare i colpi giocando moltissimo sui travestimenti. Ora ancora la cronaca. Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, è arrivata in procura a Roma stamattina per essere sentita come persona informata sui fatti nell'ambito dell'indagine sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. La donna che gestisce il bistrò Cefalune i giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non escluso che nel corso dell'audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell'ormai ex compagno. Una fiaccolata a Cinecittà Est, a Roma, nel settimo municipio, per chiedere più sicurezza. Sentiamo le voci dei residenti e delle associazioni.
2: Dove non c'è legalità e sicurezza non c'è libertà, sono le parole d'ordine della fiaccolata che si è svolta ieri sera a Cinecittà Est, guidata dal prete antispaccio Antonio Coluccia. Una lunga marcia con le torce in mano. In tantissimi si sono presentati all'appuntamento a Viale Antonio Ciamarra, organizzato dall'associazione Luce Sia. Anziani, adulti, bambini, i cittadini hanno così voluto ribadire il loro no alle occupazioni abusive, al racket e al degrado. Cinecittà Est, sostengono, vuole strade più sicure, quartieri più vivibili, legalità per tutti. La situazione sta degenerando, denunciano i residenti, che sperano con questa iniziativa di sensibilizzare le istituzioni. Il nostro quartiere non è un ghetto, fa parte della città di Roma, gli slogan che hanno segnato la manifestazione, in cui non sono mancati momenti di tensione, a riprova dello stato di esasperazione dei cittadini. Don Coluccia, armato dell'altoparlante che lo accompagna sempre nelle sue passeggiate serali, ha ricordato che droga e occupazioni delle case sono legate alla presenza della criminalità organizzata che spadroneggia nelle zone più fragili sotto il profilo socio-economico. Bisogna credere nella legge e non scoraggiarsi, ha esortato alla testa del corteo. Paola Cortese, TGR Lazio.
0: Alessandro Di Battista è ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma. L'aeroambulanza dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle era atterrata alle prime luci dell'alba all'aeroporto di Ciampino. Poi il trasferimento nel nosocomio della capitale, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo. Mentre si trovava a Cuba per realizzare un reportage, il 28 agosto scorso era stato ricoverato a causa di un forte mal di testa, prima a Santa Clara e poi a L'Avana. Dopo un primo tentativo di rientro il 4 settembre a causa del peggioramento delle condizioni, i medici avevano deciso di intervenire operandolo. E l'ultimo saluto ad Emma Bonino. Domani e dopodomani la camera ardente in Campidoglio, martedì i funerali di Stato sempre a

0: Palazzo Senatorio, un legame molto forte, quello tra la Bonino e la capitale.
1: Emma Bonino una grande, la personalità, il modo di condurre le lotte, tutto.
2: Roma ricorda Emma Bonino, la sua libertà, le sue battaglie per una società inclusiva e aperta, un filo che ha legato insieme i vicoli di Trastevere e dietro Campo dei Fiori, in cui ha vissuto, le piazze in cui ha manifestato, il mondo in cui ha viaggiato. Al centro i corpi, a partire dal proprio e la vita, anche nel segno della disobbedienza per garantire diritti e dignità umana in ogni fase dell'esistenza, dal nascere al morire, dallo ius solis al fine vita.
3: È un esempio del femminismo, ha lottato tantissimo e penso che la sua battaglia spero che continui in Italia, che ne abbiamo bisogno.
2: Una lotta iniziata negli anni 70 con l'autodeterminazione della donna, il divorzio, l'aborto.
4: È grandissima donna, battaglie civili, ha cambiato veramente i nostri tempi, coraggiosa, donna straordinaria.
2: Sofia Biondani, differenza donna.
5: Emma con tutta quella generazione ci ha insegnato che ciò che riguarda i corpi delle donne sono temi politici, sono delle rivendicazioni collettive.
2: Le sue battaglie sono state espressione del moderno concetto di cittadinanza in cui i diritti civili e quelli sociali si fondono l'uno nell'altro e sono universali, un'idea della libertà umana. Marco Perduca, Associazione Luca Coscioni.
6: Non tanto di decidere su se stessi, è di evitare di non far decidere alle altre persone quello che ritengono in scienza e coscienza di voler fare sul proprio corpo e della propria vita. Questo era quello che Emma Bonino ha sempre non solo detto ma anche praticato.
7: Una grande, sì.
2: Claudio Vedovati, TGR Lazio.
0: Ora andiamo a Genazzano, comune alle porte di Roma, per raccontare la storia di un'azienda che è diventata un laboratorio di inclusione. Il nostro inviato.
8: Nel 1998 c'è stato l'incontro tra mio marito, Paolo Gramiccia, che è un agronomo e un appassionato di terra, territorio e di persone, con Don Pietro Casparri della diocesi e Caritas di Palestrina.
9: La signora Laura ci porta in giro per i 26 ettari di una cooperativa sociale con vocazione agricola, vigne, oliveti, prodotti dell'orto, topinambur, un centinaio di maiali neri dei Monti Lepini sono il fronte del biglietto da visita. Sul retro c'è il lavoro di 13 dipendenti e soprattutto di centinaia di persone che hanno segnato la storia di questa esperienza civile. Il sindaco di Genazzano, Alessandro Cefaro.
10: Svolge attività sociale, quindi recupero di persone migranti, di persone che hanno disagi sociali in famiglia.
9: Oggi si insegnano le autonomie domestiche e consapevoli ci dicono che esistono al confine tra l'area metropolitana di Roma e la Ciociaria margini per consolidare questa esperienza. Francesco Gramiccia, presidente della cooperativa La Sonnina.
11: Vogliamo far crescere il territorio e appunto combinarlo con diciamo l'agricoltura sociale, per cui ci spendiamo da diversi anni.
9: Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
0: Ora il calcio, la Serie A, oggi in campo Lazio e Frosinone, lunedì tocca alla Roma.
12: Nella giornata in cui le tre squadre del Lazio sono chiamate a confermare un super avvio di campionato, la prima a scendere in campo sarà il Frosinone alle 15 al Ferraris contro il Genoa di De Rossi. Pochi dubbi per mister Alvini, le uniche novità potrebbero essere gli inserimenti di Monterisi al centro della difesa e Gegemi in avanti al posto di Fini. Alle 18 la Lazio contro il Milan giocherà il primo big match della stagione. Con una vittoria i biancocelesti centrerebbero lo storico record di 4 successi consecutivi dall'inizio del campionato. Mister Gattuso punterà sul blocco che ha vinto a Udine. L'arma in più è come al solito Frattesi, come dice anche l'ex capitano Immobile.
13: Ma guarda, da Frattesi me l'aspettavo, sono sincero, non voglio peccare di presunzione, però credo che lui ha vissuto gli ultimi anni con il fuoco dentro di voler tirare fuori tutte le sue qualità e farle vedere a tutti, e adesso che gli stanno dando la possibilità sta dando il massimo.
12: All'Olimpico sarà assente il tifo organizzato biancoceleste, ma gli ultras in corteo scorteranno il bus della squadra nel tragitto che da Formello porta sino a Ponte Milvio. Archiviato il debutto in Champions contro il Fenerbahce, per la partita di lunedì sera a Torino contro i Granata, Gasperini pensa a un mini turnover. Manucone a Istanbul ha avuto un problema al ginocchio, in avanti Castro potrebbe permettere a Malen di tirare il fiato. Mauro Scanu, TGR Lazio.
0: All'Università Sapienza di Roma al via una grande stagione concertistica, una rassegna dal sapore internazionale.
14: L'istituzione universitaria dei concerti torna all'Aula Magna della Sapienza Università di Roma con l'82esima stagione dal 17 ottobre 2026 all'8 maggio 2027, proponendo un ricco cartellone. In programma 35 concerti, 2 matinée, un concerto fuori abbonamento dedicato al grande jazz.
15: Una connaturazione di attività, un programma che ha a disposizione di tutta la nostra comunità universitaria.
14: Tanti gli artisti, da Lilia Silberstein, Mario Brunet,

0: Alexander Lomquich, Ilia Gringolz, Tabea Zimmerman e poi i giovani interpreti Ariel Beck, Julian Kindrad, Ifan Vu, primo premio al concorso pianistico Busoni 2025.
1: Il programma è fittissimo, grandissimo. Festeggiamo i 90 anni di Antonio Ballista con una cosa bellissima. Lui ha deciso di intitolare il suo concerto La paura fa 90. Lo faremo il giorno di Halloween per beneficio.

0: Di Beethoven con l'orchestra Canova diretta da Enrico Pagano.
1: E quest'anno ci dedichiamo nella prima parte a un concerto per violino orchestra con Avik Elders, violinista olandese molto molto talentosa, e nella seconda parte invece una delle prime sinfonie di Beethoven, la seconda.
0: Infine spazio anche alla musica contemporanea con il progetto di Luca Pincini e Fabio Venturi, il New Quintet di Markus Stockhausen e un concerto speciale il 4 maggio 2027. Nicola Sani presenta Piano Landscapes e un omaggio alla memoria di Francesca Fortuna, direttrice generale della IUC, e a quella di sua madre Lina Fortuna, storica fondatrice dell'Istituzione Universitaria dei Concerti. Daniela Bruni, TGR Lazio.
2: Il concerto di Jovanotti al Circo Massimo è una manifestazione podistica a brevetta, sono gli eventi di questo fine settimana a Roma con possibili chiusure stradali e deviazioni del trasporto pubblico. Lo rende noto Roma Servizi per la Mobilità, in particolare oggi e domani al Circo Massimo appunto in programma il concerto di Jovanotti. Il piano mobilità del dettaglio è consultabile su romamobilità.it. Domani a brevetta si svolgerà poi una manifestazione podistica, i partecipanti si raduneranno alle 7:30 con partenza alle 9 in via dei Capasso. E sono le 12:22:55, è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio. Responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia diciamo grazie a Daniele Antelmi. Vi ricordiamo che l'informazione regionale torna alle 14 su Rai 3 con il TGR Lazio. Da Francesco Rositano, che ha coordinato e condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1. Grazie per averci ascoltato.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.
4: Il Vangelo domani, a cura di Padre Vito Magno.
5: Gli uomini che Gesù aveva chiamato a seguirlo avevano molti limiti. Spinto dall'insistenza che metteva sulla necessità di amare i nemici, uno di loro, Pietro, domandò: «Signore, quante volte dovrò perdonare? Fino a 7 volte?» Credeva di essersi allargato, ma così non la pensava Gesù. «Non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Poi Gesù spiega il perché con una parabola. Un re rimette il debito enorme di un servo, 10.000 talenti, equivalente oggi ad una 10 milioni di euro, ma la sua generosità non viene corrisposta dal servo, il quale, uscito, trovò un altro servo come lui che gli doveva 100 denari, una manciata di euro, e afferratolo lo soffocava. Saputa la cosa, il re chiama il servo spietato e lo fa gettare in prigione fino a quando non paga tutto il dovuto. La misericordia di Dio è proporzionale a quella che l'uomo ha verso i suoi simili.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente! 99, 99, non è possibile.
4: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni dura

0: durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.vanat.it.
1: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 12:28. Partiamo dalla maggiore criticità in A1 nel tratto Firenze-Roma, 5 km di coda per una perdita di carico tra Orte e Attigliano in direzione di Firenze. Per le altre andiamo al nord, in A9 la Lainate Chiasso, 2 km di coda tra Saronno e la 8 in direzione Lainate. Sul tratto urbano della 4 siamo a Milano, code per incidente tra Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. In A12 la Genova-Rosignano, code a tratti per 3 km tra Massa e Sarzana in direzione di Genova. Ci spostiamo poi in A14 nel tratto Bologna-Ancona, code a tratti e traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Infine sulla Tirrenia inferiore, traffico rallentato per un incidente a incrocio Belvedere Marino in direzione Reggio Calabria. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Gusti d'estate.
7: Benvenuti a Gusti d'estate, programma dedicato al mondo del cibo e alle nuove tendenze per l'estate, con uno sguardo sempre attento alla tradizione, ai prodotti del nostro territorio. Io sono Maria Cristina Cusumano e vi presento subito i nostri ospiti. Annalisa Cavaleri, giornalista, critico enogastronomico, esperta di alta cucina e ristorazione stellata Michelin.
8: Ciao, è un piacere essere anche in vostra compagnia.
7: Benvenuta Annalisa. E qui accanto a noi c'è lo chef Ciro Scamardella, una stella Michelin. Benvenuto.
9: Grazie che sono qui, grazie per avermi invitato e grazie a voi che ci state ascoltando.
7: E allora adesso una piccola suggestione, ascoltiamo tutti la nostra copertina.
10: Ah, zafferano dell'Aquila, italiano. Gusto dice che è eccellente. Ehi, quello è Gusto! Emil, guarda!
11: L'alta cucina non è una cosa per pavidi. Bisogna avere immaginazione, essere temerari, tentare anche l'impossibile. E non permettere a nessuno di imporvi dei limiti solo perché siete quello che siete. Il vostro unico limite sia il vostro cuore. Quello che dico sempre è vero, chiunque può cucinare. Ma solo gli intrepidi possono diventare dei grandi.
10: Pura poesia.
7: Molto bella questa clip tratta da una scena del celebre film Ratatouille. Lo chef Auguste Cousteau, personaggio di fantasia, parla del coraggio del mestiere dello chef. Annalisa, molto bella, vero?
8: Eh sì, noi parliamo spesso di piatti, ma quanto amore c'è dietro questo lavoro, e Ciro, tu ne sei una dimostrazione, vero? Ogni volta che parli sei così appassionato che viene voglia davvero di sedersi alla tua tavola.
9: Che bello, questo è un bellissimo complimento. Beh, in fondo è un atto d'amore, cioè cucinare per qualcuno è donarsi, è dare una parte di te, la parte più nascosta, la parte più intima. Cioè, noi quando usciamo, io quando esco a salutare i clienti, esco alla fine sulla piccola pasticceria, non sanno chi sono, esco e hanno gli occhi lucidi, sono felici. E che gioia più grande può essere ricompensata se non con un grande, grande sorriso.
7: E l'importanza anche dell'origine, le sue origini campane, che nei suoi piatti sono presenti.
9: Io sono prima bacolese e poi napoletano, questo ci tengo a sottolinearlo. Il paese del mare, quindi siamo completamente affacciati sul mare, da casa di mamma sono 2 minuti a piedi.
8: Quanto è importante la sostenibilità?

0: Da oggi quando si parla di mare.
1: Beh, tantissimo, tantissimo. È fondamentale anche perché credo che ci sia un'informazione talmente forte che oggi ci rende coscienti di quello che compriamo. Basti pensare quanto possiamo prendere dai popoli che stanno vicino al mare, faccio sempre esempio banale, che quando vai al supermercato, se vai a Roma, al reparto pescheria, trovi il mondo, nonostante sia anche vicino a Fiumicino e tutto il resto. Se tu vai a Bacoli, le pescherie all'interno dei supermercati sono ancora molto scarse, c'è ancora il pescivendolo lì. Col suo banchetto, ovviamente tutto a norma come deve essere, però il rispetto del mare è tutto. Capire cosa pescare, quando pescare, capire qual è la grandezza del pesce da cucinare.
2: Il rispetto del mare significa anche, e non solo del mare, ma non sprecare il cibo.
1: Beh, lo spreco, questo, sottolineiamolo, anche se spero sempre che sia. Quando le cose non le sottolineiamo più, secondo me vuol dire che le abbiamo assimilate. Quindi sottolineiamo ancora una volta, lo spreco non deve esistere. Tanti anni fa si parlava di una cucina circolare, ovvero una cucina che sfruttava l'ingrediente in tutte le sue forme. E oggi questa è una cosa che facciamo in un modo molto naturale.
0: Che pesci poveri porti sulla tua tavola?
1: Allora, le alici non mancano mai, le cozze. Lo sgombro, sì, questi tre ci sono sempre. Prima utilizzavo anche quello che a Napoli si chiama agurrea, che è il pesce bandiera. È questo pesce azzurro, lunghissimo, e prende nome da currea, da cinta, perché cinta in napoletano si dice currea. E prima, pensa un po' quanto cambiano le cose, e mi riallaccio alla questione del food visto in una chiave diversa che Annalisa ne fa da padrona. Cioè, i pescivendoli, il bandiera, lo regalavano. Perché quando lo trovavi nella rete, stracciava le maglie e quindi non la potevi utilizzare per pescare. Oggi, se lo vai a comprare, costa tanto.
0: Non solo pesce, però, adesso ti fermo. La carbonara di Alessandro Pipero e Ciro Scamardella ha conquistato il mondo, quindi
1: Croce delizia.
0: ci devi parlare anche di questo, obbligatorio. Perché è così speciale? Perché tutti
1: Croce
0: vengono da
1: delizia,
0: voi.
1: quanto io cerchi di
0: Non ce
1: allontanarmi
0: la
1: da
0: farai
1: questo
0: mai.
1: piatto, ma in qualche modo sbuca
0: È
1: fuori
0: un
1: dalla.
0: destino.
1: È un destino. Ma non ci sono segreti. È un piatto che facciamo nel modo più tradizionale possibile. È un piatto che dire che omaggia Roma, secondo me, è anche riduttivo, perché è un piatto fatto esattamente come vuole la tradizione. Non c'è nessun intervento creativo, non c'è nessuna parte di sviluppo, ricerca, perché è quella.
2: Io stavo pensando invece, Annalisa, che siamo a ridosso dell'ora di pranzo e ascoltare tutte queste cose è anche un po' piacevole e allo stesso tempo complicato. Che meraviglia.
1: No, giuro che la prossima volta vi porto due assaggi, così
0: Ok,
1: mettiamo un po'
0: perfetto.
1: la chiacchierata.
2: E a proposito di assaggi, possiamo chiederle anche una ricetta da dedicare alla nostra trasmissione Gusti d'Estate?
1: Certo, ma volutamente faccio una cosa semplicissima con quello che secondo me si trova dentro casa, basta, a parte le alici. Io voglio utilizzare le alici con la scapece, rubata agli spagnoli perché deriva dalla scapece, quindi conservata in aceto, ma a me piace farla con le cipolle sbollentate giusto un attimo, sale, olio, pepe, aceto e un po' di succo di governo sulle alici.
0: Fantastico. E questa è a prova anche di persone che non sanno cucinare, quindi ci
1: Beh,
0: stiamo
1: io mi auguro che
0: perfettamente.
1: qualcuno la copi, la fa e poi mi fanno sapere.
0: E nella tua, chef Ciro, nella tua cucina però non c'è solo Roma, perché ho dato una sbirciata al tuo menù e ci sono anche un po' di influenze asiatiche. Ho letto cocco, ma ho letto anche le spezie dei castelli.
1: Sì, allora, spezie dei castelli è veramente una cosa nuovissima. Nasce per completare un piatto che è il tubetto o di Talino, la regione lo chiama in un modo o in un altro, con il pollo arrosto. Lo volevo terminare con una parte volatile, quindi qualcosa che quando incontrava il calore della pasta iniziava a tirare fuori tutto questo profumo. E abbiamo preso cosa? Le spezie che sono le stesse che si utilizzano per fare il pollo arrosto. Andando però poi in un erbolaio, abbiamo visto che esiste un mix di spezie che si chiama le spezie dei castelli, che vengono utilizzate per fare la porchetta. Quindi, maggior parte di timo, c'è un po' di rosmarino, c'è la salvia, c'è alloro e c'è aglio.
2: Chef, c'è un ingrediente estivo italiano che lei ritiene ancora sottovalutato, che meriterebbe maggiore attenzione?
1: Sottovalutato, allora, io direi sempre le sarde, quindi diciamo il pesce non nobile dopo le alici. Quindi Quindi questo pesce un po' più grosso, spesso che si sfalda, che ha camminato tanto, quindi anche un po' spesso arriva rovinato, che dopo

0: qualche giorno c'è un profumo troppo quasi ammoniaco, quindi viene utilizzato, cioè è buonissimo per pescare, ma allo stesso tempo anche per mangiare, anche da mangiare.
1: E quanto è importante il team nel vostro lavoro? Perché ogni volta che tu parli si percepisce appunto questa passione, però non è mai di un singolo, è di tante persone insieme.
0: Beh, noi siamo una squadra. Il solista serve, sì, perché ha il compito di raccontare quello che fa, ma che fanno. Quindi di conseguenza il noi è d'obbligo. Cioè, non possiamo permetterci di essere qui e raccontare quello che facciamo se non c'è qualcuno dietro che sta producendo per noi. Noi tra poco andremo in servizio. Cioè, quindi è meravigliosa questa cosa. Squadra è tutto. Ci permette di essere quello che sogniamo, di andare in giro per il mondo per cucinare, andare a casa degli amici e fare questi continui confronti. Da
1: Infatti una delle domande era: ti piace viaggiare?
0: morire,
1: Qual è
0: tantissimo.
1: il tuo prossimo viaggio?
0: Tra 3 giorni vado in Cina, quindi
1: Wow!
0: facciamo due città, Chengdu e Chongqing.
2: E che porterà con lei?
0: Allora io chiedo sempre una valigia da imbarco, che lascio vuota, e poi tutto, giacca e qualche cambio lo metto nella 24 ore da mettere in
1: E dici
0: stiva.
1: qualche street food particolare che tu hai incontrato nei tuoi viaggi e che ti ha colpito particolarmente?
0: Il Messico, quindi io ho fatto questo, chiamiamolo questo coast to coast in Messico, partendo da Città del Messico, arrivando fino a Tulum, e nella parte dello Yucatan è solito mangiare le uova delle formiche, le escamoles, oppure una sorta di fungo che attacca la pannocchia, che si chiama huitlacoche, che è di forma molto brutto, è grigio, nero, però è veramente, veramente interessante. Quindi queste due cose forse sono le cose più. Adesso devo andare in Cina, quindi non so cosa mi aspetta.
1: Ogni viaggio è una scoperta, poi lo riporti qualcosa sulla tua tavola, poi?
0: Sì, c'è sempre, però faccio un gioco inverso, ovvero cerco di prendere non l'ingrediente, ma la tecnica. Perché se c'è un popolo dall'altra parte del mondo, distante da noi, che ha sviluppato una tecnica e l'ha applicata a qualcosa, io quella cosa la posso riproporre, ma la posso riproporre a casa.
1: Quindi ritorniamo al concetto di territorio, di materia prima nostra, italiana, quindi prendiamo
0: Sempre.
1: spunti, ma ritorniamo sempre al nostro meraviglioso Made in Italy.
2: Eh sì, assolutamente. E allora adesso break musicale e siamo di nuovo con voi.
3: Con gli occhi chiusi.

0: Antonietta e Colombre con Senza Vestiti. Siamo proprio in sound estivo, a gusti d'estate, con la nostra esperta di food, Annalisa Cavaleri.
1: Ciao a tutti, è bello essere di nuovo insieme.
0: E qui accanto a noi lo chef stellato Ciro Scamardella.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Abbiamo parlato di buon cibo, ma anche di cibo leggero, siamo in estate, cerchiamo cibi freschi, salutari, semplici da preparare. E allora, Annalisa, con chi altro avremmo potuto parlarne se non con lo chef stellato Davide Oldani, 2 stelle Michelin. Buon pomeriggio, chef.
3: Buon pomeriggio a voi, buongiorno a tutti, buongiorno Ciro, buongiorno Annalisa.
1: Ciao Davide, benvenuto.
0: Chef Oldani, la sua intuizione è stata quella di rendere la cucina pop accessibile a tutti, democratica, attenta alla leggerezza. È un'arte che lei tramanda da un borgo alle porte di Milano, paese dei suoi genitori. Il gusto del bello, ha detto, l'ha ereditato da sua mamma.
3: Sì, probabilmente il bello e il buono da mia mamma, però ci tengo a precisare che non ho ereditato quella che è l'attività. Io sono una... Ho iniziato da solo a far questo perché naturalmente in cucina, a casa mia in cucina si è sempre mangiato bene, mia madre lo faceva come dono di natura, nutrendo bene la famiglia e facendolo bene con gusto, per cui io poi così ho iniziato a facendo la scuola e poi tutte le esperienze per aprire poi il ristorante qui nel borgo di San Pietro all'Olmo di Cornaredo.
1: Sì, Davide, tu sei proprio una storia di successo e una magia che tu sei riuscito a fare è stata davvero quella di partire da ingredienti semplici per creare questo nuovo lusso che noi raccontiamo, cioè qualcosa che sia collegato al territorio, e la tua cipolla caramellata ne è un esempio iconico.
3: Sì, è vero, è vero. Allora, anzitutto... gli ingredienti prendono valore quando sono al massimo della loro bontà, per cui alla base di quello che noi, che io ho sempre fatto, soprattutto 23 anni fa quando ho aperto il ristorante, è stato quello di analizzare il territorio, quello di come ho imparato in casa mia

0: Stagione è ciò che ti nutre meglio, ma soprattutto ti nutre meglio, ma ti dà anche un'opportunità di avere anche un'economia familiare corretta, perché comprando il prodotto di stagione hai evidentemente una gestione familiare molto corretta. Ne parliamo tutti, no? Che queste problematiche che abbiamo andando a fare la spesa, che tutto aumenta, ma il più delle volte il tutto aumenta perché si fa anche la spesa con un approccio molto superficiale. E la superficialità è quella magari di prendere dei prodotti che non sono del territorio, che magari arrivano da chissà dove, probabilmente anche buoni, ma non uguali alla bontà di un prodotto del territorio che è nella stagione. Per cui tutto questo è nato, o l'ho assorbito evidentemente dalla mia famiglia, dalla nonna, dai genitori, per poi capirlo ancora di più quando ho avuto l'opportunità di essere a contatto dei grandi chef con cui ho lavorato.
1: Ecco, questo approccio al territorio ti accomuna anche con lo chef che abbiamo qui con noi, che è Ciro Scamardella,
2: Ciao
1: giusto?
2: Davide.
0: Ciao, ciao, Ciro, tutto bene?
2: Benissimo, benissimo, come stai?
0: Bene, bene, bene,
1: Qual
0: alla
1: è
0: grande.
1: il tuo approccio, Ciro, rispetto a queste tematiche che ci ha
2: Beh,
1: introdotto il
2: la
1: Dani?
2: grande fortuna di... Io sono... Prima che napoletano sono bagolese, quindi la grande fortuna di scegliere il prodotto, imparare a riconoscere già il pesce fresco quando hai 4-5 anni, questo ti lega in un modo inossidabile al territorio, no? È la tua carta, sei marchiato a fuoco, cioè una cosa che sai fare. Dopodiché, una volta che capisci quel protocollo, lo sviluppi su verdure, sulla carne, sulle erbe.
1: Davide, mi collego a questi concetti per tornare a te, Davide. Il benessere, la leggerezza, la bellezza estetica, ma il gusto. Ecco, tu hai la capacità di bilanciare tutte queste tematiche nel piatto.
0: Sì, assolutamente, insomma, è quello che secondo me deve arrivare in maniera naturale, perché il fatto, possiamo parlare di parte estetica, ma quando tu trasmetti nel piatto la stagione, tu hai già una parte estetica, può essere il colore. Noi scandiamo la stagione con i colori che arrivano nel piatto, ma questo è la base. Poi tutto il resto è naturalmente dovuto molto, perché l'alleggerimento della cucina, il fatto di renderla così leggera e attuale, è anche un metodo, è anche una tecnica, è anche una cultura di aver imparato un mestiere, perché è solo con le grandi scuole, solo a contatto con i grandi chef e praticando che arrivi poi a fare una cucina ben specifica, ma soprattutto contemporanea e leggera, perché siamo tutti alla ricerca, io direi, di un qualcosa che ci faccia star bene a palato, ma subito dopo che ci faccia star bene anche fisicamente, perché poi, sai, facciamo tutti movimento sport per poi mangiare o mangiamo per fare sport. Ecco, io il mio augurio per il futuro potrebbe essere quello di mangiare perché abbiamo voglia di mangiare, di fare sport perché abbiamo voglia di fare sport, e così il cerchio si chiude.
3: Eh sì, assolutamente. E allora adesso musicale e siamo di nuovo con voi.

0: Chef, appunto parliamo di leggerezza, parliamo di sport, andiamo incontro all'estate, mangeremo in modo molto più light. Ci regala una ricetta semplice da realizzare?
1: Una ricetta sicuramente in questo periodo, se devo guardare all'Italia, non posso che non mettere un tocco di pomodoro o una melanzana o un po' di origano, e sicuramente mi viene in mente la mia melanzana o la parmigiana, alcune volte la chiamo, altre volte caramellata. Per cui viva questa purea di melanzana che cuociamo al vapore, la condiamo con un velo leggero, pochissimo sale, un velo di olio d'oliva, e poi teniamo a parte. Noi utilizziamo questo grana padano 27 mesi, per cui un po' in là con l'età, dove ha un po' più di sapidità, di intensità anche per questo leggero invecchiamento. E qui facciamo una salsa che abbiniamo a questa purea di melanzana, e poi c'è qualche pomodoro candito. Mi sono ritrovato, ora ho scoperto, questo pomodoro senza nickel che stiamo utilizzando, per cui lo farei disidratare leggermente, ma giusto per perdere un po' di acqua di vegetazione, anche se ne ha naturalmente poca visto il periodo. E poi basta, poi questa spolverata di polvere di origano che facciamo con l'origano secco dovuto, e abbiamo quasi un piatto diviso due, perché può ricordare la parmigiana e dall'altra parte può ricordare anche un po' quel sentore di pizzaiola quando c'è pomodoro, origano, magari qualche pezzo di oliva. Allora, e poi magari noi alla fine mettiamo questa piccola cialde di pasta sfoglia molto sottile per dare quella parte croccante e di dolce.
0: Allora, chef Davide Oldani, noi la ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, e siamo analisi ai saluti finali. Ringraziamo i nostri ospiti, lo chef stellato Ciro Scamardella, che ci ha fatto compagnia per tutta la puntata, la nostra squadra Giorgia Allegretti, esperta multimediale, regia Danilo Gionta, alla parte tecnica Tommaso Margiotta. Gusti d'estate torna sabato prossimo alle 12:30. Mi raccomando, non mancate. Un saluto da Maria Cristina Cusumano. No!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 19 settembre, c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
6: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mascarpone cremoso 500 grammi pascoli italiani, scontato del 35%, a 1,99€.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Gli Houthi controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, attacco all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita. Trump dall'Irlanda, la guerra finirà presto. Conflitto anche al centro del vertice BRICS in India. Gli italiani ci hanno detto cosa fare e noi lo stiamo facendo, così la Premier Meloni in un video messaggio alla festa dell'UDC e al Foglio, nessuna alleanza con chi non sostiene Kiev. Di Battista ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, stamattina il rientro dell'ex deputato 5 Stelle in Italia dopo l'intervento d'urgenza a Cuba. L'attentato a Ranucci, Natalia Potenza, l'ex compagna di La Vitola, in procura per essere ascoltata come persona informata sui fatti. La rinascita di un mito, nuova vita per l'Hotel de Ben dopo 16 anni di chiusura, 200 milioni di euro per l'albergo che fu set di morte a Venezia. E stasera la mostra del cinema chiude con Dioride di Giovanni Veronesi, la D di Rai Cinema del Brocco, edizione di altissimo livello. MotoGP, Bezzecchi, centrale a pole position a Misano, Formula 1 ultime libere sul nuovo circuito di Madrid, sabato di campionato con 3 partite, il piatto forte Lazio-Milan alle 18. In studio Nicola Tedeschini. Si complica ancora la situazione in Medio Oriente. Dallo Yemen all'Iraq, le milizie alleate di Teheran mettono in difficoltà l'Arabia Saudita, storico avversario della Repubblica Islamica.

0: islamica.
1: La recrudescenza è allarmante. Nello Yemen si scontrano da una parte gli Houthi sostenuti e armati dall'Iran e dall'altra le forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita, a sua volta alleata degli Stati Uniti. Ieri gli Houthi hanno strappato ai lealisti il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, strategico accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. Così i cruciali passaggi marittimi da una parte e dall'altra della penisola araba sono bloccati. Le truppe governative yemenite però non si rassegnano e stamane hanno sferrato attacchi pesanti contro gli Houthi nei dintorni della città di Moha. Sono già centinaia i morti e 50.000 gli sfollati. L'Arabia Saudita, maggiore esportatore di petrolio al mondo, bloccata a Hormuz e anche a Bab el-Mandeb, in queste ore ha dovuto chiudere temporaneamente anche l'altra vitale alternativa dell'export, l'oleodotto est-ovest, che è stato bersagliato dalle milizie irachene filo-iraniane. In tutto ciò l'alleato statunitense non risponde alle richieste saudite di intervento. Non c'è bisogno degli Stati Uniti nel ruolo di poliziotto regionale, dichiara Teheran e plaude alla presa di Bab el-Mandeb, altra potenziale leva negoziale. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Il presidente degli Stati Uniti si è soffermato sulla situazione in Medio Oriente al suo arrivo in Irlanda, una visita che avviene tra straordinarie misure di sicurezza. L'inviata.
3: Trump ha incontrato prima la presidente irlandese Connolly, una stretta di mano gelida, i due si detestano, e poi il premier Michael Martin. Qui Trump risponde sulle questioni calde di attualità. La guerra in Iran finirà presto, dopo le elezioni di midterm, e poi i prezzi del petrolio crolleranno. Rivela, in poche settimane il regime di Teheran avrebbe avuto la bomba atomica e l'avrebbe potuta usare anche contro l'Europa. E poi su Hormuz dice tutto sta andando per il verso giusto, mentre stanno crescendo le preoccupazioni per l'Arabia Saudita dopo l'avanzata degli Houthi nello Yemen. Ma il presidente USA non sembra allarmato. Non abbiamo effettuato operazioni militari, aggiunge, anche se il principe Bin Salman me lo aveva chiesto. Non si sottrae alla domanda su una possibile riunificazione delle due Irlande. Sarebbe fantastico, ma il Regno Unito dovrebbe dire la sua, aggiunge. Nel pomeriggio la partenza per il resort di Dunberg, una giornata dedicata al golf, la sua passione, e agli affari. Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: In Ucraina non si fermano gli attacchi russi. Secondo media locali, 11 morti e oltre 90 i feriti nelle ultime 24 ore. Droni ucraini hanno invece colpito il centro industriale russo di Toliattigrad. Zelensky apre a un possibile incontro con Putin a margine del prossimo G20 sull'energia a Miami. Gelo di Mosca, la partecipazione del presidente non è stata nemmeno discussa. Fermi i negoziati tra Israele e Beirut, lo conferma il presidente libanese Aoun. Ieri un funzionario del Dipartimento di Stato americano aveva reso noto che la prossima tornata di colloqui, prevista inizialmente a Roma per la prossima settimana, è stata rinviata a ottobre. La guerra in Medio Oriente non serve gli interessi della comunità internazionale. Così il presidente cinese Xi Jinping dall'India, dove si svolge il summit dei BRICS. Pechino, ha assicurato Xi, svolgerà il ruolo che le compete per la pace. Il corrispondente.
4: Il presidente cinese Xi Jinping arriva a New Delhi, prima visita in India in 7 anni, prova del disgelo nei rapporti tra i due paesi. Xi vedrà il premier Modi e il presidente russo Putin a margine del 18° vertice dei BRICS, i paesi delle economie mondiali emergenti che puntano a un ordine internazionale non dominato dall'Occidente. Nel summit si discuterà di multilateralismo e dei conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, con le conseguenze geopolitiche ed economiche. Già la vigilia del vertice ha visto incontri importanti, come quello caloroso tra Modi e Putin, con un occhio ai rapporti commerciali, soprattutto le forniture militari e petrolifere. Da New Delhi il presidente russo ha lanciato un avvertimento all'Europa. Inviare truppe in Ucraina, ha detto, sarebbe una dichiarazione di guerra alla Russia. Modi ha visto anche il presidente iraniano Pezeshkian. Prioritaria per l'India una convergenza sulla dichiarazione finale congiunta per la presenza nel gruppo dei BRICS di due paesi, Iran e Emirati Arabi, su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente. Da Pechino nello Porto, GR1.
2: In Brasile, Flavio Bolsonaro, candidato di destra alle presidenziali e figlio dell'ex presidente Jair, è indagato con accuse di riciclaggio e corruzione. La vicenda riguarda la produzione di un film dedicato proprio alla vita di Bolsonaro Senior. Il primo turno delle elezioni, che lo vedono contrapposto al presidente uscente Lula, è il 4 ottobre. Rai Radio 1, le 13:06 minuti, gli auguri del Presidente della Repubblica per il Capodanno ebraico. Nell'attuale momento

0: storico esposto a incertezze, conflitti, al rischio che nuovi muri si frappongano permanentemente tra le persone, scrive Mattarella, è dovere di tutti concorrere a scongiurare tali derive nefaste, impedendo che i valori della giustizia, della solidarietà e della pace siano sviliti, ridotti a idealismi astratti, subordinati a logiche di pura prevaricazione. Il capo dello Stato auspica poi la costruzione di società più coese nel rispetto del pluralismo per la salvaguardia di un ordine internazionale pacifico, prospero, equo e regolato dal diritto. Avanti con coerenza e con la forza della stabilità. Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato alla festa nazionale dei centristi dell'UDC. Questa mattina intervista a tutto campo sul Foglio con un bilancio dell'azione di governo.
1: Gli italiani ci hanno detto cosa dobbiamo fare, noi lo stiamo facendo passo dopo passo, con costanza, con determinazione. È quello che abbiamo fatto fin dal primo giorno ed è esattamente quello che continueremo a fare fino all'ultimo.
2: Parole di Giorgia Meloni nel video inviato alla festa dell'UDC. Il governo tiene la barra dritta e lavora per il paese, dice la premier, che tra l'altro conferma i valori che accomunano gli alleati del centrodestra. Proteggere le nostre famiglie, dice, proteggere le nostre imprese e restituire al nostro popolo la dignità che merita. Concetti che la Presidente del Consiglio tocca anche nella lunga intervista al Foglio di questa mattina. Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti fin qui su occupazione, riduzione delle tasse, reintroduzione delle preferenze. Su questo la sinistra non si è dimostrata credibile, sottolinea. Poi avverte: nessuna alleanza sarà possibile con chi non vuole sostenere Kiev, e il pensiero corre a Vannacci. Giorgia Meloni si rammarica poi di non aver potuto fare di più finora per ridurre il caro carburanti, ma si cura che il dossier resta in primo piano nell'agenda del governo. Noemi Giunta, GR1.
0: Legge elettorale, l'ultimo scontro riguarda la cosiddetta norma anticespugli. Il centrodestra difende l'innalzamento del numero di firme per le candidature dei movimenti non presenti in Parlamento. Basta liste civetta, il commento dalla maggioranza. Per le opposizioni la norma non solo è sbagliata, ma danneggia la democrazia. Faremo muro, avverte la Dem Schlein, e il leader 5 Stelle Conte chiede l'intervento del presidente Mattarella. La camera ardente per Emma Bonino, leader radicale ed ex ministro degli esteri, scomparsa ieri a 78 anni, sarà aperta domani e lunedì nella sala della protomoteca del Campidoglio a Roma. Martedì i funerali di Stato in forma laica. Ex Silva, sempre più stretti i margini di intervento dopo la conferma dello stop degli altiforni. La prossima settimana è previsto un nuovo incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati, confermati i 2500 licenziamenti dei lavoratori dell'indotto. Abbiamo intervistato Michele De Palma, segretario generale della FIOM CGIL.
3: Ora c'è bisogno di un piano immediato di intervento che riguarda sia i lavoratori dell'ex Ilva diretti sia i lavoratori degli appalti. Un piano doveva servire e deve servire esattamente a questo, ad impedire i licenziamenti. Va fatto immediatamente un blocco dei licenziamenti.
4: Ci sono delle offerte, alcune vincolanti, altre come quella della cordata italiana no. Secondo voi qual è la strada più percorribile, quella che chiederete a Palazzo Chigi?
3: È del tutto evidente che i soggetti privati non garantiscono l'interesse pubblico del paese, né dei lavoratori né della decarbonizzazione.
4: Quindi lo Stato è la risposta per voi in questa fase?
3: Se ci fosse un privato saremmo ben contenti del fatto che, come dire, di affidarla anche ad un soggetto privato, con la partecipazione pubblica, perché basta coi privati che prendono i soldi pubblici e poi dopo ci lasciano le macerie, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista ambientale, della salute e della sicurezza delle persone. Altrimenti avremmo 20.000 lavoratrici e lavoratori col rischio immediato di licenziamento e per altri di una cassa integrazione a zero ore.
4: Ed è per questo che parlate di bomba sociale?
3: Sta già esplodendo.
4: Paola Nania, GR1.
0: È atterrato stamani a Roma il volo sanitario con a bordo l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. Ora è ricoverato all'ospedale Gemelli, si era sentito male a Cuba il 28 agosto.
5: La testa fasciata, il trasferimento diretto dal velivolo all'ambulanza, un'operazione effettuata con la massima attenzione e discrezione. Alessandro Di Battista viene prelevato dai soccorritori del 118 a Ciampino, affidato alle cure del Policlinico Gemelli di Roma. 12 ore di volo, il viaggio di rientro da Cuba per l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, eseguito secondo il protocollo di sicurezza, a bassa quota e con due scali tecnici alle Bahamas e in Lussemburgo. Di Battista era sull'isola per un reportage per il Fatto Quotidiano quando due settimane fa ha accusato un violento mal di testa che lo ha costretto al ricovero. Il peggioramento delle condizioni ha impedito il rientro in Italia. La scorsa

0: settimana l'intervento chirurgico d'urgenza all'ospedale dell'Avana. Un'equipa del Gemelli ha affiancato i medici cubani, l'affetto e la vicinanza di migliaia di persone e del mondo politico a Di Battista, che ha avuto a suo fianco la compagna Sara, madre dei suoi due figli. Ringraziamo tutti, il commento social del presidente di Schierarsi, associazione fondata dall'ex deputato 48enne. Buon rientro, fratello mio. Elena Baiocco, GR1.
1: In procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
2: Ascoltata come persona informata sui fatti, lei stessa aveva richiesto un confronto con gli investigatori per fornire la sua versione su diversi argomenti, dall'attentato a Sigfrido Ranucci ai rapporti tra il giornalista Rai e il suo ex compagno Walter Lavitola, con il quale ha condiviso per anni anche gli affari, a partire dalla gestione del ristorante Cefalù. Al centro del confronto con chi indaga su quella bomba piazzata sotto l'auto dell'ex conduttore di Report a Pomezia, anche contatti tra la donna e la famiglia Ranucci. Intanto i PM hanno disposto numerosi accertamenti patrimoniali proprio sul loro locale aperto da 10 anni nel quartiere Monteverde e riconducibile a Walter Lavitola, detenuto a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano il riciclaggio e l'intestazione fittizia di beni. Le verifiche puntano a ricostruire disponibilità e flussi finanziari. 2 giorni fa la procura capitolina ha incassato la conferma dell'impianto accusatorio da parte del tribunale del riesame, confermata anche l'aggravante del metodo mafioso per l'ex editore. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, ha aggredito in un'aula di tribunale a Trieste l'ex convivente. L'uomo, un militare, dopo la lettura della sentenza di condanna, 6 mesi di reclusione con pena sospesa, si è scagliato contro l'ex compagna, ferendola con un oggetto appuntito. Bloccato da un carabiniere e da un poliziotto in pensione, è stato arrestato. L'ipotesi di reato è tentato omicidio. A Venezia, dopo 16 anni di abbandono, rinasce, grazie a un investimento di 200 milioni di euro, lo storico Hotel de Ben, set di Morte a Venezia, che negli anni ha accolto re e star di Hollywood.
3: Tra quelli che ebbero il privilegio di varcarne l'ingresso nei primi anni del secolo scorso, in tanti raccontarono come fossero prodigi di un futuro remoto, della ghiacciaia capace di rifornire oltre 100 pasti al giorno, del tunnel segreto che portava gli ospiti direttamente in spiaggia senza sporcarsi le scarpe di sabbia, dell'acqua calda che sgorgava in ogni stanza. Era il 1900 e il Grand Hotel de Ben spiccava tra gli alberghi più innovativi d'Europa. Ci passò Liz Taylor, Robert De Niro, lo scià di Persia Reza Pahlavi e lo scrittore premio Nobel Thomas Mann, ispirato forse da quelle stanze per il suo romanzo Morte a Venezia, che nella versione cinematografica fu girato proprio lì. Accadde anche con Anthony Minghella per Il paziente inglese. Chiuso nel 2010, ora il Grand Hotel è pronto a rinascere. L'annuncio è arrivato proprio ieri dal sindaco di Venezia, Simone Venturini.
4: Parte oggi il restauro per riaprire.
3: Costo dell'operazione 200 milioni di euro, provenienti da fondi privati nazionali e internazionali. I lavori appena iniziati si concluderanno nel 2030. Paola Guarnieri, GR1.
1: Sempre a Venezia si concluderà questa sera l'83esima mostra del cinema con pronostici molto incerti, cerimonia alle 19 e dopo la premiazione spazio all'ultimo film della mostra, il sorprendente Dioride di Giovanni Veronesi. L'inviata.
5: Al chiaro di luna. Francesca Michelin per il momento musicale della cerimonia che consegnerà i premi della 83esima mostra del cinema a Venezia. Intanto bilanci. L'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco.
6: È tutta un'edizione del festival molto bella, con un livello di film generale altissimo, e questo è un bene comunque per il cinema. Abbiamo portato tantissimi titoli, ben 29 tra film, documentari e cortometraggi, ma soprattutto abbiamo avuto l'onore di avere tutti i 5 film in concorso prodotti da noi, molto diversi tra di loro, diciamo un po' quello che è la nostra stella polare, cioè la varietà dei film che contribuiamo a realizzare.
5: Selezione di livello e quindi grande incertezza sulle decisioni della giuria guidata da Maggie Gyllenhaal. Ultimo film della mostra, Dioride, di Giovanni Veronesi, in un 600 dove si finisce sul rogo per una risata. L'eretico frate è Pier Francesco Favino, il cardinale Silvio Orlando.
7: Queste due persone poi cominciano a dialogare e si capiscono, magari attraverso qualcosa di irrazionale, non logico, però lui capisce le mie ragioni, io capisco le sue ragioni ed esce fuori qualcosa di bello, di interessante, di toccante.
5: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: La musica Piccola Magia è il nuovo singolo del progetto musicale Prima Stanza a Destra, cantato

0: Con Angelica Bove, un brano che racconta su due persone che provano una vicinanza naturale. Dietro prima stanza a destra c'è un artista poco più che ventenne che ha scelto fin dall'esordio di restare anonimo per Bove. Quella con lui è la prima collaborazione. Per lo sport c'è in studio Emanuele Granelli.
1: Buongiorno a tutti. In primo piano il weekend dei motori. Partiamo dalla Formula 1. A Madrid in corso la terza e ultima sessione di libere. Andiamo in pista allora in diretta con Manuel Codignoni. Manuel.
2: In questo momento non c'è azione sul tracciato perché qualche minuto fa, una decina di minuti fa, onor del vero, c'è stato un incidente che ha visto coinvolto il ferrarista Lewis Hamilton, che è andato a sbattere all'ultima curva mentre stava cercando di migliorare il proprio tempo. La macchina è rimasta danneggiata, è ripartito, poi Hamilton ha cercato anche di portarla ai box, ma il suo ingegnere di pista gli ha detto fermati, rischiamo di fare guai ancora più grossi, e dunque in questo momento si sta lavorando per riparare le barriere appunto all'ultima curva, curva 22, mentre la vettura è già stata riportata ai box. Quando non si gira, al momento davanti a tutti c'è l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, che guida con 3 decimi di vantaggio nei confronti del leader del mondiale Antonelli con la Mercedes, poi Norris con la McLaren, Hamilton che come detto però ha sbattuto quarto con l'altra Ferrari, Hülkenberg, Berman, Ocon, Tsunoda, Bortoleto e Colapinto e così via. Diversi piloti non hanno ancora di fatto avuto il tempo di effettuare un giro veloce, parliamo di Piastri, parliamo di Russell, parliamo anche di Max Verstappen, e dunque la classifica è provvisoria anziché no. È chiaro che questa interruzione non giova di fatto a nessuno perché è la prima volta che si corre sul circuito cittadino di Madrid, è tutto da scoprire ed è importantissimo mettere assieme chilometri per cercare di trovare il feeling con la vettura e con la pista velocissima dove però i muretti sono molto molto molto vicini. E questa interruzione dunque renderà ancora più thrilling anche la qualifica che prenderà il via alle 16 per la prima edizione in assoluto del Gran Premio di Madrid al Madring, che si corre diciamo in zona fiera a nord della capitale. Per il momento dunque ci fermiamo qui, ricordiamo il primo tempo di Leclerc, mancano 15 minuti e 38 al calare della bandiera scacchi. A te.
1: Grazie a Manuel Codignoni, appuntamento quindi alle 16 per la pole position, da seguire su questa rete durante Sabato Sport. Alle 15 invece, sempre in diretta su Rai Radio 1, la gara sprint della MotoGP a Misano. La griglia di partenza è già definita, ci racconta tutto il nostro inviato Luca Cesaretti. Luca.
3: Buon pomeriggio da Misano, dove è in corso la Q2 della Moto3, al momento 5 minuti e 48 secondi al termine, c'è Matteo Bertelle in seconda posizione, ma insomma è una classifica tutt'altro che definitiva. È stata comunque già una mattinata di grandi emozioni qui al circuito intitolato a Marco Simoncelli, e il clou, come dicevi, deve ancora arrivare con la sprint, una sprint che vedrà partire in pole position, come anche la gara di domani, Marco Bezzecchi con l'Aprilia, autore in qualifica di un giro capolavoro, il primo nella storia sotto l'1.30 qui in Riviera, nonostante l'acquazzone di questa mattina all'alba e poi tanto traffico che ha trovato in pista. Per lui è la 13ª pole in carriera nella classe regina, eguaglia come quarto all time tra gli italiani Loris Capirossi, che alle 12 è stato introdotto tra le leggende del moto mondiale, e tra oggi e domani anche Umberto Masetti e Libero Liberati entreranno rispettivamente nella Hall of Fame e nelle leggende. Tornando oggi, al fianco di Bezzecchi ci saranno le Ducati di Marc Marquez e Aldeguer, quinto il leader iridato Martin, 14esimo invece un Bagnaia sempre più arrabbiato e deluso. Da Misano per il momento è tutto, linea Roma.
1: Grazie a Luca Cesaretti. Alle 15 dunque il via alla gara sprint di Misano. Allo stesso orario si apre anche il programma del sabato di campionato con Genoa-Frosinone. Alle 20.45 Atalanta-Cagliari, ma il piatto forte di giornata è il match delle 18 allo Stadio Olimpico tra Lazio e Milan.
4: In palio il primo posto per una notte andrà a chi vince la sfida dell'Olimpico e per la Lazio anche con un pareggio. I biancocelesti sono la vera sorpresa del campionato, con la contestazione dei tifosi che continua. L'eliminazione in Coppa Italia in pochi. Si aspettavano 3 vittorie nelle prime 3 partite e se stasera arrivasse il poker sarebbe la prima volta che la Lazio vince le prime 4 partite in campionato. Eppure l'Olimpico avrà solo un terzo degli spettatori della capienza prevista, non più di 25.000, e oltre la metà saranno milanisti nel settore ospiti, ma non solo. Gli ultra resteranno fuori, ma alle 15 scorteranno il pullman della squadra da Formello allo stadio. A proposito di serie consecutive, Gattuso spera nel quarto centro in 4 partite di Davide Frattesi, mentre Ruben Amorim si gioca la carta Zisse, sempre a segno nelle 2 trasferte finora affrontate, entrambe a Torino. Giuseppe Bisantis, GR1.
1: Passiamo alla pallavolo. Stasera secondo impegno per la nazionale di Fefe De Giorgi agli europei. Alle 21.05 gli azzurri sfidano la Grecia a Modena, dopo l'esordio vincente di giovedì contro la Svezia. In chiusura il tennis US Open, a giocarsi il titolo maschile saranno il tedesco Alexander Zverev, terza finale slam consecutiva dopo Parigi e Londra.

0: e l'idolo di casa Ben Shelton alla sua prima apparizione in una finale di un major. Stasera alle 22 ore italiane l'atto conclusivo del torneo femminile tra la bielorussa Arina Sabalenka e la kazaka Elena Rybakina, quest'ultima già sicura di diventare da lunedì la nuova numero uno del mondo. È tutto per lo sport.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Emanuele Di Cavio e Patrizio Gotti. Da Nicola Tedeschini l'augurio a tutti.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia sabato 12 settembre. Oggi torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine. C'è lo sgombro da nubi sulle regioni tirreniche centrali e sulla Sardegna, mentre nubi sparse interesseranno il resto del centro con residui rovesci sull'Abruzzo. Maltempo al sud, con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che si attenueranno solo in serata. Venti da deboli a moderati, per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico. Mari generalmente mossi. Temperature in ulteriore diminuzione al sud, stazionarie altrove. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7.

0: 38, rata finale 12.122 euro.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mirtilli in vaschetta da 250 grammi a 2,49 euro. Spesa intelligente.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Via, via. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da 2 di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Ore 14.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
7: Al We Make Future la mobilità diventa protagonista. Intelligenza artificiale, automotive, veicoli connessi, guida autonoma, nuove tecnologie, test drive ed esperienze dedicate a chi sta costruendo il futuro del settore. 3 giorni di innovazione con startup, aziende, speaker internazionali e migliaia di professionisti da tutto il mondo. Ti aspettiamo al We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
8: Sembra di essere in uno stadio stasera.
9: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
10: Sabato Sport.
11: Buon pomeriggio, benvenuti a Sabato Sport da Giacomo Pioreschi. Sono le 14:02 in questo istante, siamo su Radio 1, un sabato di sport insieme in cui parleremo di tanto, tantissimo, perché si gioca intanto la Serie A e quindi il programma degli anticipi della quarta giornata di questo sabato di calcio alle

0: 15 Genoa Frosinone. Più tardi ci collegheremo proprio da Genova col nostro inviato per avere le ultime da questo campo, e poi alle 18 Lazio Milan, alle 20:45 Atalanta Cagliari. Questo è il programma della Serie A. Si gioca anche in Serie B, anche questo è un quarto turno per quanto riguarda il campionato cadetto. Alle 15 tre partite: Vicenza Juve Stabia, Padova Ascoli e Sud Tirol Modena. Alle 17:15 invece andrà in scena Catanzaro Carraresi. Alle 19:30 Cesena Cremonese. Questo è il programma per quanto riguarda il calcio. Il tennis con gli US Open: Shelton ha battuto in semifinale Tiafoe nel derby statunitense, appunto sul cemento a New York, e allora 3-7-1, e allora la finale sarà Zverev Shelton. Ma questa sera, attorno alle 22 ora italiana, si giocherà anche la finale femminile con la bielorussa Zabalenka contro la kazaka Rybakina. Questo è il programma del tennis. Non dimentichiamoci dell'Italia, che stasera torna in campo dopo la vittoria 3-0 con la Svezia nella gara inaugurale a Napoli. In questi europei femminili si gioca contro la Grecia alle 21:05 maschili, scusate, la seguiremo insieme con Manuela Collazzo alle 21:05. E poi c'è la Formula 1, c'è la MotoGP, fra poco ne parleremo, possiamo aggiornarvi per quanto riguarda le terze prove libere al Gran Premio di Madrid. Alle 16 saranno le qualifiche. Intanto c'è stato un incidente però per Hamilton e la bandiera rossa, quindi ne parleremo più tardi con Manuel Codignoni. A questo punto però direi di andare invece alla MotoGP. A Misano, San Marino e Riviera di Rimini, in MotoGP ci sono i risultati delle qualifiche. Alle 15 invece ci sarà la sprint race, e lì per noi c'è Luca Cesaretti.
1: Al WeMake Future dal 10 al 12 giugno a Bologna scopri AI, tecnologia e innovazione con il futuro della mobilità, automotive e tecnologie che cambieranno il nostro domani. WeMake Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Scopri di più su wemakefuture.it.
2: Speciale Moto Mondiale.
3: Buon pomeriggio dal circuito intitolato a Marco Simoncelli, dove è stata già una mattinata di grandi emozioni, anche e soprattutto per i colori azzurri, che proseguono anche in questo momento, perché tra pochi istanti, tra 5 secondi, si apre la Q2 della Moto2, e in precedenza, da non molto, chiuse anche le qualifiche della più piccola delle tre classi del Moto Mondiale, la Moto3, con la pole, in quel caso spagnola, David Almanza, seconda posizione ancora Spagna per Brian Uriarte, terzo Joel Kelso l'australiano, sesto Matteo Bertelle, il migliore dei piloti azzurri. Però grandi emozioni, perché in mattinata la qualifica della MotoGP con una pole, un giro straordinario di Marco Bezzecchi, il primo e l'unico nella storia capace di scendere sotto il muro dell'1,30 qui in Riviera, 1,29,982, ha strappato il record del circuito a Bagnaia, resisteva dal 2024, si è preso soprattutto di forza la pole position, la partenza davanti a tutti, nonostante tanto traffico, nonostante qualche caduta altrui, quindi tante bandiere gialle. Pensate che il giro buono Bezzecchi l'ha addirittura fatto al terzo giro lanciato della prima run, per farvi capire che forse ne aveva anche per scendere sotto a questo 1,29,982. È la 13ª pole in carriera per Marco Bezzecchi in MotoGP, la quarta stagionale, la seconda consecutiva qui a Misano. Fece la pole anche l'anno scorso, prima di vincere la sprint e di accontentarsi tra virgolette della seconda posizione nel Gran Premio. Vedremo cosa saprà fare quest'anno un Bezzecchi che già era stato il migliore ieri nelle prequalifiche, anche se non è ancora al meglio fisicamente dopo le tante cadute tra Sachsenring e Assen, e con un'Aprilia che va forte, sì, soprattutto nelle sue mani, ma non è perfetta, ce lo raccontava proprio lui, ascoltiamolo.
4: Arrivano tutti, noi cerchiamo di pensare a noi e lavoriamo al nostro massimo nel box e cerchiamo di capire tutte le cose che si possono migliorare, e poi quello che faranno gli altri lo vedremo poi quando sarà ora. La moto si muove tantissimo, questo mi fa un po' soffrire, sia in termini di sensazioni ma anche fisicamente. Non tanto per la spalla, di cui sono abbastanza contento, finalmente ho sentito un miglioramento vero, ma più per il ginocchio che continua purtroppo a darmi fastidio. È solo questione di tempo, non lo so, mi piacerebbe

0: Saperlo, mi piacerebbe che mi passasse adesso.
1: Questo Marco Bezzecchi con anche questo importante record della pista, primato, abbassato di 49 millesimi rispetto a quello stabilito da Pecco Bagnaia nel 2024. Luca Cesaretti, ti devo chiedere di Bagnaia, che è in difficoltà da un po'.
2: In difficoltà è davvero fargli un complimento, perché insomma non ha passato la Q1, partirà quattordicesimo, ha buttato due giri, non è riuscito a completarli, due giri che potevano metterlo almeno in Q2, almeno tra i primi 12. Tanta rabbia, pugni sulla sua moto, perché ce lo raccontava ieri, le difficoltà ormai vanno avanti dall'inizio della scorsa stagione, ma nelle ultime tre gare sono moltiplicate per 10, ci spiegava, e quindi praticamente non riesce a guidare, moto che scivola in ingresso di curva, anteriore che si chiude anche quando non è in frenata, praticamente inguidabile, quindi davvero crisi nerissima per Bagnaia. Partirà quattordicesimo, in prima fila a fianco a Bezzecchi invece ci saranno Marc Márquez, il compagno di squadra di Bagnaia, che invece insomma vuole giocarsi con Bezzecchi e con Martini il titolo mondiale, e Aldeguerra, che pensate, lui è passato dalla Q1 come Bagnaia, ha superato il taglio e si è preso addirittura la prima fila dello schieramento. In seconda fila Di Giannantonio con la Ducati del team di Valentino Rossi, e qui c'è Valentino Rossi chiaramente, Jorge Martini, il leader del mondiale, con la seconda briglia, e Luca Marini, il fratello di Valentino, che corre con la Honda, bravo, bravissimo, con questo sesto posto, con la moto dell'ala dorata un po' a sorpresa. Gli altri italiani partiranno: Ottavo Morbidelli, che però si è preso un long lap, una penalità per la gara di domani, per il Gran Premio, abbiamo detto di Bagnaia in quattordicesima posizione, partirà invece sedicesimo Enea Bastianini, che ancora una volta benino al venerdì, poi al sabato non riesce a fare uno step. Però dicevamo, la pole di Bezzecchi, la tredicesima in carriera, diventa il quarto italiano più vincente, scusate, più con più pole position di sempre nella classe regina, eguaglia un certo Loris Capirossi, che insomma la casualità certe volte fa dei collegamenti perfetti. Poco dopo, alle 12, è stato insignito del ruolo di leggenda della MotoGP, tre volte campione del mondo, lo ricordiamo, Loris Capirossi, nel 90, nel 91 in 125, nel 98 in 250, poi ha conquistato vittorie anche nella classe regina, tra cui nel 2023 a Barcellona in Catalogna la prima storica con la Ducati Desmo 16, ed è tuttora, e probabilmente lo rimarrà per le nuove regole, anche il più giovane campione del mondo di sempre, a 17 anni e 165 giorni. Adesso è anche ufficialmente una leggenda, l'attuale responsabile della sicurezza della MotoGP, ve lo facciamo sentire emozionatissimo.
3: Ero veramente emozionato stamattina quando mi sono svegliato, sapevo che alle 12 arrivava questo momento e non sapevo come affrontarlo, veramente sembra strano, sono una vita che sono in questo mondo, ma tutte le volte che affrontavo una partenza di una gara sentivo questa tensione nello stomaco, e oggi ho sentito la stessa identica cosa, e questo mi ha emozionato tantissimo, e devo dire che è un momento della mia carriera che va a coronare tutti i sacrifici, tutte le cose difficili che ci sono state dietro, e soprattutto corona tanti anni per quello che realmente ho fatto. Nel mio museo ho pochissime coppe, perché a me la coppa è una roba di latta, quindi non ha un valore vero e proprio, e questa cosa sicuramente è una roba bellissima, però la cosa che mi dà più valore è che tanta gente mi vuole ancora bene.
1: E fa sempre piacere sentire la voce di Loris Capirossi, no? Ha lasciato la guida, le moto da più di 10 anni, ma insomma il suo ricordo tra gli appassionati rimane indelebile. Luca, prima di salutarti ti chiedo un po' un'analisi su questa classifica con i primi tre, quella piloti, primi tre piloti, è una classifica molto corta, interessante, che ne pensi di questi tre piloti che sono così vicini?
2: È una classifica molto corta, anche se poi l'altro giorno, giovedì, in conferenza stampa tutti dicevano no, ma non siamo solo in tre a lottare per il mondiale, ci sono anche Ogura, Raul Fernandez, però Ogura qui non ci sarà, infortunato ancora, proverà a rientrare, io la vedo difficile a questo punto, settimana prossima in Austria, più probabile proprio in Giappone tra 3 settimane, e quindi perderà ulteriori punti. Raul Fernandez parte indietro, parte in decima posizione, ha avuto dei lampi.

0: Di grandi prestazioni, alcune vittorie, ma insomma non lo vedo con la continuità necessaria che invece hanno i primi tre, anche se con caratteristiche diverse. Le spiegava bene Bezzecchi l'altro giorno. Martin è stato il più continuo fin qui, anche l'unico che non ha avuto infortuni, tant'è che si trova in testa. Marc Márquez, quello che ha avuto i picchi forse più alti di tutti, e tant'è che è quello che ha vinto di più, almeno se si contano anche le sprint, però poi soffre in alcuni tipi di circuito, visto anche che insomma la spalla, lo sappiamo, non sarà più e mai più al 100%. Ha sfruttato però benissimo i circuiti anti-orari dove lui fa man bassa di punti, ma da qui alla fine ce ne saranno solo altri due. Marco Bezzecchi sembra quello che ha messo un po' insieme tutto, soprattutto nella prima fase di stagione, però poi sono arrivate le cadute, le squalifiche, gli infortuni, ha lasciato tanti punti per strada e adesso è lì in battaglia. Insomma, caratteristiche diverse, ogni circuito cambia la situazione. Io credo che ci faranno divertire e si giocheranno il titolo, se non proprio fino all'ultima gara, almeno fino alla penultima. Probabilmente arriveremo davvero fino a Valencia per capire chi la spunterà.
1: Perfetto, perfetto. Grazie a Luca Cesaretti, che ritroveremo più tardi, appunto alle 15, per la partenza della Sprint Race.
2: Al WeMake Future dal 10 al 12 giugno a Bologna scopri AI, tecnologia e innovazione con il futuro della mobilità, automotive e tecnologie che cambieranno il nostro domani. WeMake Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Scopri di più su WeMakeFuture.it.

vita. Marrakesh Ghe Pequeño con Casini qui a Sabato Sport, 14:17 minuti e 30 secondi, e ora apriamo uno spazio di sensibilizzazione per

0: la campagna Le Stelle di Marisa ETS per far conoscere l'impegno di questa fondazione che promuove un modello di intervento integrato che prevede gratuitamente assistenza economica, supporto psicologico e specialistico e anche consulenza legale agli orfani speciali, ovvero i figli delle vittime di femminicidio. Collegata con noi c'è Miriam Ferolla, responsabile della comunicazione ed eventi della fondazione, che è anche una nostra collega, la salutiamo. Buon pomeriggio Miriam, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, intanto iniziamo spiegando magari meglio da dove nasce questa definizione, no? Quella degli orfani speciali.
1: Sì, esatto. Diciamo che troppo spesso questi bambini, questi ragazzi sono in realtà delle vittime invisibili, vengono definiti orfani speciali, ma ci tengo a specificare, ecco, speciali non di certo per merito, ma perché appunto vivono una situazione del tutto particolare. Come dicevo, sono bambini e ragazzi che da un giorno all'altro hanno perso tutto a causa appunto del femminicidio della madre da parte del padre. È un trauma, possiamo dire, inimmaginabile. La madre viene strappata loro nel modo più atroce e perdono contemporaneamente anche la figura paterna, poiché finisce in carcere o in alcuni casi si toglie la vita. E quando appunto i riflettori della cronaca si spengono e cala il silenzio, il loro mondo è completamente in frantumi. E la nostra fondazione, quindi la Fondazione Le Stelle di Marisa, nasce proprio per essere la loro rete di protezione. Siamo qui per raccogliere, come dire, quei pezzi e dire a questi ragazzi: non siete soli. Noi interveniamo in modo molto pratico, a 360 gradi, cioè prima di tutto un aiuto psicologico delicatissimo per cercare appunto di aiutarli ad elaborare il trauma, ma c'è anche un aspetto materiale fondamentale. Spesso questi bambini vengono affidati ai nonni, che si trovano non solo anche loro a dover elaborare un lutto così atroce per la perdita della propria figlia, ma si ritrovano a doverli crescere questi ragazzi spesso con pensioni minime, affrontando per giunta anche spese legali enormi. E noi, oltre all'aiuto psicologico, offriamo anche un supporto legale ed economico per restituire proprio loro una quotidianità, ecco, fatta di cose normali.
0: Miriam, tra l'altro immagino che purtroppo questi ragazzi e ragazze, bambini e bambine, siano spesso molto giovani, quindi si tratta poi anche di doverli accudire per un lungo periodo di tempo, e spesso magari chi deve accudirli è appunto, come dicevi, i nonni, insomma sono persone anche molto grandi, quindi è davvero complesso, no? Anche la gestione a livello economico, psicologico di questo lungo percorso.
1: Certo, loro sono i veri eroi silenziosi di queste storie. Immaginiamo dei nonni, appunto, che da un giorno all'altro si vedono strappare via una figlia nel modo, ripeto, più tragico, e contemporaneamente si ritrovano a dover fare di nuovo i genitori, quindi affrontano un lutto straziante mentre lottano con difficoltà pratiche, burocratiche ed economiche immense. Quindi, ecco, la fondazione cerca di abbracciare loro, perché non li si può lasciare da soli, quindi sostenere i caregiver offrendo loro supporto psicologico e un aiuto per districarsi anche soltanto nelle spese quotidiane significa creare un ambiente solido in cui i ragazzi possano sentirsi di nuovo a casa. Parliamo di bambini, quindi dai 0 anni fino ai 25 anni più o meno, perché noi all'inizio sostenevamo questi bambini fino ai 18 anni, ma abbiamo capito che
0: non basta.
1: Il 18° anno di età, esatto, quando magari questi ragazzi finiscono, non so, ad esempio anche un percorso scolastico, e quindi si ritrovano ad essere inseriti nel mondo del lavoro, o comunque magari ad iniziare un percorso universitario, ecco, lì è proprio un momento cruciale per la loro vita, quindi abbiamo preferito accompagnarli almeno fino ai 25 anni.

0: di età.
1: Mi sai dire insomma qual è la situazione? Al momento si parla tanto dei numeri dei femminicidi, è un problema continuo, una tragedia costante che purtroppo seguiamo anche sui giornali, sulle cronache italiane. La situazione, qual è l'evoluzione della situazione negli ultimi anni? Cosa state vedendo voi della Fondazione Le Stelle di Marisa ETS?
0: La situazione è purtroppo una situazione tragica.

0: visto dalla cronaca purtroppo anche negli ultimi mesi, negli ultimi giorni, ancora donne uccise. E purtroppo sono tanti anche i bambini, i ragazzi che queste donne lasciano sole. Noi abbiamo un problema grandissimo per quanto riguarda gli orfani speciali perché non sappiamo quanti siano in Italia, non abbiamo un numero preciso di quanti siano e dove sono questi bambini e questi ragazzi. Non vengono censiti, non abbiamo ancora come dire, un registro, quindi stiamo lottando con tutte le nostre forze come fondazione, devo dire anche grazie alla politica, per cercare di ottenere questo registro degli orfani speciali e per cercare di cambiare, diciamo, tante altre cose, perché le leggi per tutelarli, questi bambini e questi ragazzi ci sono, ma ancora non bastano.
1: Allora, a proposito di questo, Miriam Frolla, vogliamo dare qualche recapito per chi magari volesse saperne di più, per chi è interessato, appunto perché ci sono magari tanti bambini e tanti caregiver che si occupano di loro, magari che non sono mai entrati in contatto con voi, e poi anche come sostenervi. Cerchiamo di dare una panoramica ai nostri radioascoltatori così da potervi contattare o darvi un aiuto.
0: Certo, allora la cosa fondamentale è che purtroppo noi non possiamo direttamente contattare le famiglie, sono le famiglie, i loro tutori che diciamo, devono contattarci se hanno bisogno. Per questo diciamo, uno spazio come questo per noi è fondamentale, è vitale. Potete avere informazioni su di noi, quindi sulla Fondazione Le Stelle di Marisa, andando a visitare il nostro sito che è www.fondazionelestellediMarisa.org. Noi tutto quello che facciamo si regge su una rete di solidarietà e vicinanza che ci emoziona sempre molto. Riusciamo a finanziare i percorsi di sostegno psicologico e legale attraverso anche degli eventi che noi organizziamo sul territorio, che per noi sono anche dei momenti preziosi per, diciamo, per fare informazione e sensibilizzazione. E un'altra linfa vitale per i nostri progetti è il 5 per 1000. Sapere che ci sono persone che scelgono in modo del tutto spontaneo di destinare questa quota alla nostra fondazione, ciò che ci permette di programmare sul lungo periodo la vita e il futuro di questi ragazzi. Quindi, lo ripeto, il 5 per 1000 per noi è fonte vitale. E ripeto anche il nostro sito www.fondazionelestellediMarisa.org per avere tutte le informazioni necessarie su di noi.
1: Allora, prima di salutarci, Miriam Ferolla, le chiedo anche di questi importanti protocolli d'intesa che avete stipulato, ad esempio con la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, con l'Arma dei Carabinieri, con la Prefettura di Milano, qui leggo insomma il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità. Ecco, a cosa servono questi protocolli d'intesa?
0: Allora, sono dei protocolli che abbiamo stipulato, diciamo, nell'ultimo anno. Ringrazio ancora la Polizia di Stato, i Carabinieri, tutte le persone che hanno rivolto uno sguardo a questa fondazione. Se ci pensiamo, prima di intervenire quando succede un femminicidio sono proprio le forze dell'ordine. Quindi è stato fondamentale avere, ad esempio, stipulare questo protocollo con la polizia, grazie alla nostra responsabile scientifica, la dottoressa Benedetta Durini, stiamo proprio in questi giorni facendo formazione anche ai dirigenti di polizia per far sì che questi bambini vengano presi in carico immediatamente, perché spesso anche le forze dell'ordine, i carabinieri e la polizia non sanno che cosa fare nel momento in cui
1: Certo.
0: succede un femminicidio. Noi stiamo formando queste persone che ci aprono il loro cuore e ci danno tutta la loro passione che mettono nel loro lavoro.
1: Sono anche i primi, no, a entrare in contatto con questi bambini, quindi è ovvio che è importante formarli, è importante che siano preparati anche a prendere decisioni, magari a metterli in contatto con voi o con, insomma, la rete giusta.
0: è fondamentale.

0: perché il primo approccio che hanno è proprio con queste persone e sarà quello che determinerà anche il loro trauma,
1: Certo.
0: come vivranno in futuro.
1: Allora, ricordiamo come contattare e come donare alla Fondazione Le Stelle di Marisa, prima di salutarci, che si occupa principalmente di supporto psicologico, consulenza legale, economica agli orfani speciali che sono i figli delle vittime di femminicidio. Miriam Ferolla.
0: Io vi ricordo il nostro sito per l'ennesima volta, www.fondazionelestelledimarisa.org. Lì trovate tutti i nostri numeri di telefono, il nostro sito, potete trovarci sui social Fondazione Le Stelle di Marisa. Chi ha bisogno, chi conosce magari una realtà del genere, una famiglia con un orfano speciale che ha bisogno di noi, noi siamo pronti a supportarli.
1: E poi c'è il 5 per 1000, ovviamente, nella dichiarazione dei redditi,
0: Esatto.
1: che è un'altra sicuramente fonte importante di introiti per continuare il vostro lavoro, quello della Fondazione Le Stelle di Marisa. Ringrazio la responsabile della comunicazione ed eventi della Fondazione, Miriam Ferolla. Grazie davvero, Miriam, per essere stata con noi. A presto.
0: Grazie mille di cuore a voi.
1: Ora c'è l'Onda Verde, noi torniamo subito dopo con Sabato Sport.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico. Alle 14.29 minuti partiamo dal nord, andiamo sulla Palmanova Tarvisio, code per lavori tra l'allacciamento alla 4 e lo svincolo Udine Nord in direzione Tarvisio. Code e traffico intenso anche in A4 tra Cormano e Barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A1 nel tratto Milano-Bologna, code a tratti tra Modena Sud e l'allacciamento alla 22, la Modena-Brennero in direzione di Milano. Code a tratti anche sulla Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. In A12 la Genova-Rosignano, code tra Genova Nervi e lo svincolo Recco in direzione di Livorno. In A24 siamo nel tratto Roma-Teramo, code per incidente tra Castelmadama e lo svincolo Tivoli in direzione di Roma. Infine in A2 l'autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato tra Palmi e Rosarno in direzione Fisciano. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
6: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
7: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Vieni alla Coop. Ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi i dati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
10: Sabato Sport.
1: Eccoci ancora insieme alle 14.32 minuti e 40 secondi, Giacomo Prioreschi con voi qui su Radio 1 in questo sabato di sport insieme. Apriamo la parentesi calcistica alle 15, la prima sfida delle tre che si giocheranno in questo sabato della quarta giornata di Serie A, Genoa-Frosinone. Vi ricordo anche gli altri appuntamenti alle 18 Lazio-Milan e alle 20.45 Atalanta-Cagliari, tutto in diretta.

0: qui sulle nostre frequenze con i nostri radiocronisti sui vari campi. Allora ci spostiamo proprio a Genoa per la prima partita in ordine di tempo, quella fra Genoa e Frosinone. Lì per noi c'è Francesco Albanese, che saluto. Ciao Francesco, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Giacomo, a te e a chi è all'ascolto di Radio 1. Dunque, dicevi bene, tra meno di mezz'ora avrà inizio Genoa-Frosinone, quarta giornata, campionato di Serie A 2026-2027. Si dice in partenza uno scontro diretto tra squadre che come obiettivo primario per la propria stagione hanno certamente quello della salvezza, quello della permanenza nella massima categoria, e però ci arrivano con umori decisamente differenti le due squadre. Il Genoa ancora al palo dopo le prime tre giornate, zero i punti raccolti fin qui dalla squadra allenata da Daniele De Rossi. Viceversa il Frosinone, che ha perso la prima gara, quella casalinga contro la Juventus, poi ha inanellato due vittorie consecutive in trasferta sul campo della Fiorentina e poi in casa contro il Venezia, il che fa un totale di sei punti, un bottino di tutto rispetto per la neopromossa allenata da Massimiliano Alvini, che si presenta dunque a Marassi con intenzioni più che battagliere, forti e forte anche del rendimento offensivo, in particolare del proprio centravanti Antonio Raimondo, classe 2004, due doppiette consecutive messe a segno negli ultimi due turni di campionato. Insomma, ce n'è abbastanza per sognare in casa Ciociara e, perché no, guardare a quella salvezza a fine anno, obiettivo fino adesso mai raggiunto dalla formazione giallazzurra quando ha militato nel massimo campionato. Viceversa, dicevamo, il Genoa vuole cambiare marcia, vuole imprimere una svolta a una stagione che certo non è partita con il piede giusto, anche in considerazione del livello degli avversari che la squadra di De Rossi ha incrociato nel suo cammino, un calendario non certo agevole da questo punto di vista. Abbiamo già le formazioni ufficiali, c'è un cambio per parte sia per quel che riguarda il Genoa sia per quel che riguarda il Frosinone, se prendiamo come punto di riferimento l'ultimo turno di campionato. Partiamo allora dal Genoa, padrone di casa, in porta ha confermato l'olandese Bailo, in difesa i tre sono sempre Marcandali, Ostiga del capitano messicano, sul centro-sinistra Vasquez, a centrocampo ad agire saranno da destra verso sinistra Ezibue, e questo è l'inserimento dal primo minuto, novità rispetto all'ultima partita contro il Como. I centrali saranno So, Frendrup e Baldanzi, a sinistra girà come spesso succede l'islandese Ellerson, coppia offensiva composta da Colombo e Osmaic, il montenegrino ex Preston del quale insomma si dice molto bene, è andato a segno nella partita della scorsa settimana contro il Como, che aveva diciamo così realizzato il gol del momentaneo vantaggio del Genoa nei confronti del Como, che poi però a valanga prevalse proprio sulla squadra di De Rossi. Guardiamo al Frosinone, in porta c'è Palmisani, modulo 4-2-3-1, Iono, Calvani, Cittadini, Bracaglia, la linea di difesa da destra a sinistra, quest'ultimo è il capitano della squadra di Alvini, due a centrocampo saranno Calò e Masini, tre rifinitori da destra a sinistra, Gegemis, Schmidt e Guernazze, con Gegemis dunque preferito dal primo minuto a Fini, prodotto peraltro del vivaio rossoblu genoano, e in avanti come detto c'è Antonio Raimondo. Arbitrerà l'incontro il signor Rapuano, allora con la collaborazione tecnica di Riccardo Bertone. Per il momento posso restituirvi la linea allo studio.
0: Francesco, allora rimani con noi perché ascoltiamo le parole del tecnico del Genoa De Rossi, proprio su quello di cui stavi parlando te, ovvero questo inizio di campionato, zero punti fin qui, insomma un po' di pressione per forza di cose c'è sulla squadra nonostante un calendario complicato. Sentiamo cosa ha detto De Rossi a proposito di questo.
2: La giusta pressione, penso che sia giusto averne un pochino e non fare i finti tonti. Siamo a zero punti, al di là del calendario che abbiamo avuto, non è piacevole, non fa bene. Dobbiamo muoverci e muovere la classifica, anche se poi siamo alla quarta di campionato, quindi da lì a tirare somme per tirare insomma una linea per la salvezza finale ce ne passa, ma comunque bisogna iniziare a pedalare anche dal punto di vista dei punti in classifica.
0: E allora Francesco, le parole di De Rossi, è una squadra che sicuramente ha avuto un calendario difficile, però le ambizioni di salvezza, anche visto il mercato fatto da questa squadra, sono ambizioni concrete, no? È sicuramente attrezzata per rimanere in Serie A e deve raggiungere l'obiettivo il prima possibile, quindi questa è una partita già che ci può dire qualcosa.
1: Ah, certamente De Rossi ha anche detto siamo migliori rispetto a quello, a quelli dello scorso anno, certamente il Genoa è anche diverso perché sono andati via giocatori

0: importanti, penso per esempio all'esterno destro Norton Caffey, che è stato sostituito da Dramé, proprio proveniente anche lui dall'Hull City. Norton Caffey è andato all'Hull City, Dramé oggi è in panchina, vedremo che tipo di contributo potrà dare. E poi è arrivato soprattutto Stefan El Shaarawy, era in scadenza di contratto, per lui un ritorno alla casa madre, giocatore che evidentemente a 33 anni e con un periodo di inattività alle spalle ancora non ha i cosiddetti 90 minuti nelle gambe, ma Daniele De Rossi, tra l'altro suo ex compagno di squadra alla Roma, ci punta, e ci punta e come, sull'egiziano, sul faraone, sul calciatore di origine egiziana, che possa veramente imprimere una svolta anche offensiva a questa squadra. È un'arma tattica che certamente potrà essere usata in corso d'opera, e magari ci aspettiamo che oggi possa esserci l'esordio per El Shaarawy. Però non è semplice, perché il Frosinone ha dimostrato di essere una squadra quadrata che ormai ha una propria impronta di gioco, una filosofia che il tecnico Albini ha ben inculcato nelle menti dei propri calciatori, e si è visto con rendimento, non soltanto con le vittorie, ma per esempio anche nella gara persa, quella in casa d'esordio contro la Juventus, il Frosinone ha tutt'altro che sfigurato, una squadra che fa soprattutto della pressione il suo marchio di fabbrica, è una squadra alla quale non piace molto avere la palla tra i piedi, palleggiare, insomma non c'è aria di tiki-taka in casa Ciociara, ma si va molto sulla pressione, molto sul recupero palla in prossimità della porta avversaria, quindi certamente non sarà un cliente facile questo pomeriggio a Marassi per il Genoa.
1: E Francesco, prima di salutarci, brevemente un commento su questo Frosinone, ossatura giovane, molto interessante questa squadra, no? Perché ha avuto degli innesti, sicuramente del calciomercato, però rimane questa ossatura dalla Serie B di ragazzi molto giovani, alcuni dei quali sembrano estremamente talentuosi.
0: È così, Albini, dicevamo, ha poco da provare, da sperimentare, la filosofia ormai è quella che ha permesso alla squadra giallazzurra anche di vincere lo scorso campionato di Serie B. Tra l'altro, ironia della sorte, ci sono diversi giocatori o ex genuane o che comunque col Genoa si sono formati, e quindi si sta facendo un po' la fortuna anche a spese del Genoa in casa del Frosinone. Su tutti pensiamo a Masini, che magari non avrebbe voluto lasciare proprio la lanterna, ma con l'offerta che è arrivata dal club Ciociaro è stato, diciamo così, indotto ad accettare. Lo stesso Masini ha accettato di buon grado, anche se poi si sono lasciati di comune accordo col Genoa, una squadra che, diciamo, fa della pressione alta il proprio marchio di fabbrica. È un tipo di gioco questo che non disprezza anche il Genoa, quindi vedremo chi sarà più bravo anche in questo fondamentale.
1: Perfetto, grazie a Francesco Albanese, che ritroveremo fra pochissimo alle 15 all'interno di Tutto il Calcio minuto per minuto. Campo centrale sarà appunto la Serie A con Genoa Frosinone, poi ci saranno anche tre partite di Serie B in contemporanea: Spadova Ascoli, Südtirol Modena e Vicenza Juve Stabia. In studio con voi fra meno di 20 minuti ci sarà Massimiliano Graziani.

0: Simple Minds con Don't You Forget About Me qui a Sabato Sport, 14:44 minuti e 30 secondi. Riapriamo una parentesi sui motori, il programma con la MotoGP a Misano alle 15, la Sprint Race alle 16, invece le qualifiche per quanto riguarda la Formula 1 e il Gran Premio di Madrid. E allora c'è con Emanuele Codignoni per raccontarci un po' intanto di questa pista che sta dando non pochi problemi, Emanuele, ai piloti, mi sembra.
1: Sì, buon pomeriggio Giacomo, a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano. Pista nuova a nord di Madrid, in zona fiera, Madring chiamato, diciamo, con un'assonanza anche abbastanza interessante dal punto di vista semantico. Circuito cittadino ma molto veloce sul modello di Jeddah e con i muretti però molto vicini, il che, diciamo, quando abbini i due ingredienti, ovvero sia la velocità della pista e la vicinanza dei muretti, spesso e volentieri significa contatti, significa incidenti e significa bandiere rosse. In quasi tutte quante le sessioni tra Formula 1, Formula 2 e Formula 3 ci sono state delle bandiere rosse per incidenti, ben due nell'ultima sessione di Formula 1, poi ne parleremo, e questo ci fa pensare che, insomma, anche quest'oggi la pole position potrebbe andare anche oltre le 17, l'ora in cui canonicamente dovrebbe calare la bandiera a scacchi della Q3. Ad ogni modo, vi raccontiamo quello che è successo nella prima sessione, quella del venerdì. Il più veloce è stato Russell, ma da lì in poi è stato un monologo del leader del mondiale, Antonelli, che ha primeggiato nella FP2 e soprattutto nella FP3 di questa mattina, con il tempo migliore del fine settimana, che stava a sentire, essendo la prima apparizione della Formula 1 su questa pista, diventa anche record della pista. In seconda posizione ha chiuso Leclerc, staccato di 166 millesimi davanti alle due McLaren di Piastri e Norris e alla Red Bull di Verstappen. Solo sesto Russell con l'altra Mercedes, mentre per quello che riguarda l'altro ferrarista, Lewis Hamilton, ecco, torniamo al tema delle bandiere rosse. Hamilton ha sbattuto più o meno a metà FP3 questa mattina, un incidente in sé anche abbastanza strano, all'ultima curva, una delle meno insidiose di un circuito che invece è abbastanza complicato, e c'è stata appunto una lunga bandiera rossa per consentire di riparare le barriere di protezione. L'urto in sé non è stato neanche abbastanza violento, tanto che poi Hamilton è riuscito addirittura a ripartire con la macchina e cercare di riportarla ai box, fermato poi da Carlo Sassi, il suo ingegnere di pista, che gli ha detto fermati perché ci sono dei danni e rischiamo di peggiorare la situazione. C'è poi stata anche un'altra bandiera rossa per via di un incidente ben più violento, ma anche in questo caso fortunatamente senza conseguenze per il pilota, occorso ad Olli Berman. E dunque questi piloti arriveranno in qualifica, Berman e soprattutto Lewis Hamilton, con un po' di fiducia e di confidenza in meno sulla pista, perché insomma, su un circuito nuovo è importante soprattutto accumulare chilometri. Ad ogni modo, alle 16 ci sarà il via della qualifica. In questo momento sono in corso le gare delle formule minori, perché ci sarà una doppia gara sia per quello che riguarda la Formula 2 e la Formula 3 per far terminare tutto quanto il campionato qui. Sappiamo che c'è grande, diciamo, fermento per capire quello che sarà il finale di stagione tra Qatar e Abu Dhabi. In discussione si parla molto di Imola tra il 4 e il 6 dicembre, è certo al 99% a parere di chi vi sta parlando, anche per alcune informazioni e indiscrezioni che sono state raccolte, che il finale sarà Imola. Ma ad ogni modo la Formula 2 e Formula 3 termineranno qui a Madrid. In questo momento è in corso la gara della Formula 2 con una safety car, manco a dirlo, per un incidente. Il via della qualifica invece, come detto, alle 16, Giacomo.
0: Facciamo un po' di calcoli alla mano, perché allora intanto ci

0: circuito nuovo, Kimi Antonelli è sempre davanti, insomma, e quindi
1: è il più giovane di tutti, è abituato, diciamo, a dover imparare le cose alla svelta, no?
0: E ti chiedo, insomma, vedendo anche la classifica piloti, se qualcuno può insidiare o meno Kimi Antonelli, viste le prestazioni, visti i punti, visti i numeri, insomma.
1: Allora, il vantaggio di Kimi Antonelli è di 66 punti nei confronti del primo rivale, che è il compagno di squadra, che è stato annichilito a Monza. L'uno partiva secondo, l'altro 19esimo, ci ricordiamo tutti quanti chi è che ha vinto il Gran Premio, no? Quindi, da un punto di vista puramente razionale, ci viene da pensare che ci viene difficile trovare qualcuno che possa insidiare Kimi Antonelli. Poi, insomma, possono succedere tante cose, bastano un paio di incidenti, non glielo auguriamo ovviamente, per rimettere tutto quanto in gioco, però stante il livello di prestazione di Kimi Antonelli e di affiatamento con la sua Mercedes, che resta la macchina da battere, mi viene da pensare che difficilmente sia Russell che Hamilton, che è il terzo in classifica, potranno avvicinare il pilota bolognese.
0: Prossimo appuntamento in cui ritroveremo Manuel, che intanto ringrazio, alle 16 per le qualifiche del Gran Premio di Madrid. Fra pochissimo invece tutto il calcio minuto per minuto. In studio con voi ci sarà Massimiliano Graziani, seguiremo insieme Genoa Frosinone, Serie A calcio con Francesco Albanese, poi Padova Ascoli, su Tirol Modena e Vicenza Juve Stabia. Per quanto riguarda la Serie B, sempre quarto turno, campionato cadetto, si inserirà anche alle 15, quindi subito assieme alle partite di Serie A e di Serie B, anche la Sprint Race, la MotoGP, San Marino e Riviera dei Rimini con Luca Cesaretti. Noi ci ritroviamo più tardi, ora tutto il calcio minuto per minuto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.

0: Amiche e amici sportivi, buon pomeriggio da Massimiliano Graziani. Spenti i riflettori in Europa mentre svaniscono gli ultimi echi di Coppa e torna il campionato con le partite della quarta giornata di A e di B. Ieri nella massima serie l'esordio di Vanoli sulla panchina della Fiorentina al posto di Fabio Grosso e la sospiratissima prima vittoria della Viola che cancella il numero 0 dalla sua classifica, 4-2 in casa del Venezia, e fra poco si torna in campo a Marassi per Genoa Frosinone, altro confronto che mette in palio punti salvezza. In attesa della sfida che vale il primato, almeno per una notte, alle 18 allo Stadio Olimpico fra Lazio e Milan. In Serie B tre anticipi, quelli di ieri: la vittoria casalinga del Benevento 3-1 sul Verona, i due successi esterni dell'Arezzo 1-0 al Castellani di Empoli e dell'Entella che si impone con un netto 4-1 all'Arena Garibaldi di Pisa. Oggi si torna in campo con tre partite del campionato cadetto, ma partiamo con la presentazione e iniziamo dallo Stadio Luigi Ferraris per Genoa Frosinone con Francesco Albanese.
1: Buon pomeriggio dallo stadio Marassi di Genova, dove dunque sta per cominciare tra 8 minuti per l'esattezza Genoa-Frosinone, confronto tra squadre dagli umori diversi in questo avvio di campionato. Il Genoa ancora fermo a quota 0 punti, allora vuole cancellare questo primato negativo. Di fronte il Frosinone, squadra neopromossa allenata da Massimiliano Alvini, che invece di punti ne ha già collezionati ben 6, tutti e due nelle ultime due partite, con due successi consecutivi: la vittoria interna nell'ultimo turno contro il Venezia, poi ancora prima c'era stata la trasferta vittoriosa in quel di Firenze. Ma oggi pomeriggio bisognerà cambiare velocità da una parte e dall'altra, perché evidentemente col passare delle giornate, finito il rodaggio, la posta si alza e diventa sempre più importante. Subito le formazioni: questo è il Genoa che manda in campo mister Daniele De Rossi.

0: Modulo 3-5-2, Belo è il portiere, Marcandaglia, Ostegar e Vasquez a comporre il terzetto di difesa. Da destra a sinistra, centrocampo, linea 5 con Ezibue, So, Frendrup, Baldanzi ed Ellerson sulla corsia mancina. Coppia offensiva confermata dopo la sconfitta contro il Como, ma comunque confermata, Osmaic e Colombo. Risponde il Frosinone di Albini con un 4-2-3-1, Palmisani il portiere, Oiono, Calvani, Cittadini, Bracaglia a comporre i 4 di difesa. Due centrocampo, Caloi e Masini. Più avanzati aggiranno Gheggia e Miss, Schmidt alle spalle della punta Raimondo, sulla sinistra il georgiano Kvernadze, arbitra Rapuano. Una bella giornata a Genova, qualche nuvola sparsa ma temperatura più che gradevole, l'ideale dunque per giocare a calcio. A te Graziani.
1: Ci spostiamo a Padova per Padova Ascoli con Antonello Brughini.
2: Dimenticare Cremona è l'obiettivo prioritario del Padova, che in settimana ha lavorato tanto per capire i motivi della deludente prestazione di 6 giorni fa con 2 reti subite nei primi 5 minuti. Tra poco qui a Leuganeo sarà di scena l'Ascoli, squadra neopromossa e partita benissimo, 7 punti nelle prime 3 giornate, marchigiani seguiti da circa 1000 tifosi. Subito un'occhiata alle formazioni, partiamo naturalmente dal Padova, il 3-5-2 scelto alla fine da Antonio Calabro con Sorrentino in porta, Della Valle, Lovato e Pastina in difesa, a centrocampo Carissoni, Pompetti, Varas, Zuelli e Di Mariano. Il tandem offensivo oggi è formato da Lasagna e Moro. Dall'altra parte, come detto, l'Ascoli di Francesco Tomei, 4-2-3-1 con Vitale tra i pali, Milanese, Curado, Rizzo e Guglielmo in difesa, Damiani e Corradini sulla mediana, De Pieri, Bolzi ed Uffizi sono i trequartisti, Shakir l'unico attaccante, l'arbitro della partita Giuseppe Collu di Cagliari. A Padova c'è il sole, è una splendida giornata, 25 gradi la temperatura. Studio.
1: E ora ce ne andiamo al Druso di Bolzano per Südtirol Modena con Francesco Clementi.
3: Sì, buongiorno dallo stadio Druso, di fronte Südtirol e Modena, due squadre uscite profondamente rinnovate dal mercato estivo. 18 nuovi acquisti per gli altotesini, ma gran via vai anche sulla via Emilia, compreso l'ultimo suggestivo colpo. L'ingaggio del gallo Andrea Belotti, svincolato dal Cagliari, oggi aggregato alla panchina gialloblu. Ancora imbattuto il Südtirol, che tra le mura amiche ha colto 2 successi in 2 gare, entrambi in zona Cesarini contro Entella e Catanzaro. A sua volta perfetto in trasferta al Modena, vittorioso a Benevento e Cremona, ma beffato alla prima uscita casalinga dall'Avellino. Le formazioni 3-4-2-1 per i biancorossi di mister Possantini, Plizzari in porta, Stivanello, Giorgini stabile in difesa, Molina, Rispoli, Tronchin, Bjarkason a centrocampo, Vasco Lopez e Zeroli a supporto della punta Okoro. L'allenatore dei Canarini galloppa, conferma il 4-3-3, stesso 11 sceso in campo contro l'Avellino. Cicitola in porta, Tonoli, Nador, Niling e Zampano in difesa, Santoro, Brugman, Bianco il terzetto di centrocampo, Holzer, Ambrosino e Caso le punte. Dirige la gara Paride Tremolada di Monza davanti a circa 3.000 spettatori, folta rappresentanza modenese con il 7 ospiti esaurito. A Bolzano splende il sole, temperatura di 24 gradi. Studio.
1: Chiudiamo al Menti di Vicenza per Vicenza Juve Stabia con Dario Giordo.
4: Buon pomeriggio dallo stadio Menti a Vicenza. Arriva la Juve Stabia guidata dall'ex giocatore biancorosso Pietro De Giorgio. Un Lanerossi con tanta voglia di tornare alla vittoria nella seconda gara casalinga della stagione dopo 2 trasferte che hanno portato un punto conquistato a Chiavari contro l'Entella. Dall'altra parte Campani reduci dal pesante KO casalingo con il Pisa, ma che 7 giorni prima erano riusciti a passare sul campo della Sampdoria, che arrivano in terra veneta, come dichiarato proprio da mister De Giorgio, carichi e arrabbiati per strappare un risultato importante. Importante da sottolineare poi il legame che unisce le due squadre, per entrambe lo stadio di casa intitolato a Romeo Menti, indimenticato campione vicentino scomparso nella tragedia di Superga con il grande Torino, cresciuto con la maglia biancorossa ma che ha indossato anche quella dell'allora Stabia nella stagione 1944-45. Le formazioni partendo dal Vicenza, che il tecnico Fabio Gallo schiera col 3-5-2, Gagno fra i pali, Sandon, Cuomo, Brighenti, la linea difensiva Caferri, Carraro, Valoti, il capitano Zonta e Corazza a centrocampo, Morra e Mercai la coppia d'attacco. Risponde la Juve Stabia di Pietro De Giorgio, 4-3-3, il modulo Boer fra i pali, Maggioni, Pietrangeli, Bellic e Scuderi in difesa, Caric, Buglio, Pierobon in mediana, Patanè, Di Nardo, il capitano Candellone il tridente d'attacco, arbitra Rosario Abisso della sezione di Palermo. 25 gradi a Vicenza, pomeriggio più che sereno, padroni di casa in maglia biancorossa a strisce verticali, calzoncini e calzettoni bianchi, Juve Stabia in completo blu scuro con bordi gialli. Per il momento è tutto, allo studio. studio.
1: Dalle 16 torna la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Madrid con Manuel Codignoni, e dalle 15 ancora motori.

0: volta quelli del moto mondiale con la sprint race del Gran Premio di San Marino Riviera di Rimini con Luca Cesaretti. Nel frattempo partiamo con la scaletta del calcio, campo principale Genoa per Genoa Frosinone, a seguire Padova per Padova Ascoli, poi Bolzano per Sudtirol Modena e Vicenza per Vicenza Juve Stabia. Ai microfoni Francesco Albanese, Antonello Brughini, Francesco Clementi, Dario Giordo. Partiamo da Genoa.
1: Di nuovo un buon pomeriggio dunque dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, dove tra pochi istanti avrà inizio Genoa-Frosinone, clima già che si è surriscaldato sulle tribune, sugli spalti, tanto gremiti come di consueto avviene quando c'è il Genoa di mezzo al Ferraris, ma c'è una rappresentativa anche piuttosto rumorosa da parte dei calciatori, dei tifosi del Frosinone giunti fin qui per sostenere la propria squadra che così bene sta facendo in questo avvio di campionato. Come detto, arbitrerà l'incontro il signor Rapuano. Allora completiamo queste informazioni preliminari. Gli assistenti saranno Cavallina ed El Filali, Perenzoni il quarto uomo, Campione e Cosso a VAR e Avar. Note cromatiche: il Genoa presenta quest'oggi il suo terzo kit, una maglia sempre rosso-blu ma con bande orizzontali rosso-blu, naturalmente a ricordare un po' la tradizione marinara della città ligure. Color completo invece da trasferta per il Frosinone di mister Alvini, con una sorta di bianco sporco color panna. Questo il completo prescelto per oggi. Ancora non si gioca, allora possiamo andare direttamente da Brughini per Padova-Ascoli.
2: E splendido il colpo d'occhio anche qui all'Euganeo, praticamente tutto esaurito in curva sud, dove sono sistemati alla nostra destra gli ultras della formazione di casa, tutti in maglia bianca. Adesso c'è una splendida sciarpata biancorossa. Dall'altra parte invece ci sono, come detto, un migliaio di tifosi dell'Ascoli. C'è grande entusiasmo nella città marchigiana dopo il brillantissimo avvio di campionato. Squadre che stanno entrando adesso sul prato dello stadio di Padova, è quasi tutto pronto, come detto non si gioca, allora andiamo a Bolzano.
3: È quasi tutto pronto anche a Bolzano, dove ci sono i cori e lo sventolio di bandiere da parte dei 625 tifosi gialloblu arrivati da Modena. Hanno fatto i 243 chilometri lungo l'A22 per sostenere i loro beniamini. Intanto le squadre si stanno schierando nel settore di centrocampo, il Sudtirol in maglia bianca con bordi rossi, invece il Modena con la maglia da trasferta con maglia blu e pantaloncini e calzettoni gialli. Il Modena attaccherà da sinistra verso destra guardando la nostra postazione, da destra verso sinistra invece il Sudtirol che ha operato due cambi rispetto all'11 che aveva battuto il Catanzaro. In campo dal primo minuto Kevin Zeroli, giustiziere del Modena agli ultimi playoff, e rientra anche dopo la squalifica di due giornate Giacomo Stabile in difesa. È quasi tutto pronto, dunque andiamo a vedere se è iniziata la partita al Menti di Vicenza.
0: Giordo, 20 secondi per l'essenziale e poi andiamo al moto mondiale. Team.
4: Eccoci, iniziata da 20 secondi la partita allo stadio Menti, Vicenza Juve Stabia. La Juve Stabia che attacca da sinistra verso destra, rettifico il completo degli ospiti, la prima casacca a strisce giallo-blu verticali. Pallone ora in possesso del Vicenza, fischio dell'arbitro, 30 secondi di gioco, il punteggio Vicenza 0, Juve Stabia 0. Studio.
0: Bene, andiamo sulla pista del moto mondiale per la partenza della sprint race del Gran Premio San Marino Riviera di Rimini. Luca Cesaretti.
5: Buon pomeriggio dal circuito intitolato a Marco Simoncelli, tutto pronto sulla griglia di partenza. Bezzecchi, Marc Marquez, Aldeguer in prima fila, si spengono le luci, parte bene Bezzecchi dalla pole, parte bene anche Marc Marquez dalla seconda casella, andrà subito all'attacco in prima curva e così Marquez dentro, Marquez in testa, Bezzecchi secondo, Aldeguer terzo, poi c'è Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin. Di Giannantonio quarto, Martin riesce a tenere la quinta posizione. Occhio anche alla scelta delle gomme, perché Marc Marquez e Martin nelle prime due file sono gli unici con la media al posteriore contro la soft scelta da tutti gli altri, quindi per Bezzecchi sarebbe importante riuscire a rimettere subito le ruote davanti a Marc Marquez e provare ad allungare nelle prime fasi di questa gara. Primo giro dei 13 di questa sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Marc Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio si è portato in terza posizione per un errore di Aldeguer che è stato scavalcato anche da Jorge Martin e ora anche da Pedro Acosta, quindi Di Giannantonio terzo, Martin quarto, Acosta quinto.

0: De Geer sesto davanti ad Alex Marquez, partito male Luca Marini, dalla sesta posizione scivolata in nona Bagnaia. È quindicesimo Marquez con Bezzecchi nel T3 alla staccata dopo il curvone, curva 13, e poi la 14, il carro, la penultima del primo giro, rimane dietro Bezzecchi, le ultime due verso sinistra a favore di Marc Marquez. Si chiude la prima delle 13 tornate di questa sprint. Marc Marquez è in testa con la Ducati, Marco Bezzecchi con la Aprilia è secondo, Fabio Di Giannantonio è terzo. Studio.
1: Torniamo al calcio, andiamo a Genova per Genova Frosinone.
2: Ancora non si gioca perché c'è un problema tecnico nel collegamento audio tra il direttore di gara Rapuano e il quarto uomo Perenzoni. E allora direi senz'altro di non perdere tempo, privilegiamo il calcio giocato. Linea a Brughini per Padovascoli.
3: Grazie Francesco Albanese. Qui si gioca soltanto da 30 secondi, naturalmente 0-0 tra Padova ed Ascoli. Un'occhiata alle maglie, il Padova in campo con la maglia rossa con inserti e bianchi. Padova che attacca in questa prima frazione da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione in tribuna centrale. Dall'altra parte l'Ascoli, come detto, in completo bianco. Adesso il primo tentativo è della formazione veneta che ottiene il primo calcio d'angolo. Siamo nel secondo minuto, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
4: Terzo minuto di gioco al Druso, sempre 0-0 il punteggio tra Südtirol e Modena. Più intraprendente la squadra di casa in questo primissimo scampolo di partita. Poco fa la prima conclusione con Vasco Lobes da fuori area, quasi al vertice destro dell'area di rigore, e ha lasciato scagliare un tiro con il sinistro, tentativo ambizioso, finita molto alta, la palla sopra la traversa. Un minuto dopo buona iniziativa da sinistra del centrocampista Tronchin, che ha cercato Okoro, il velo dell'attaccante italo-nigeriano, però non c'era nessun attaccante del Südtirol sul secondo palo. Azione sfumata, biancorossi ora in possesso di palla, tentano una ripartenza dal basso col difensore Stivanello. Quarto di gioco, Südtirol 0 Modena 0, andiamo a Vicenza.
5: Il quarto anche al Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0, lungo fraseggio da parte della formazione ospite, possesso palla ora per Karić, due giocatori di Vicenza su di lui, lo scarico per Maggioni che si avvicina alla metà campo, l'appoggio per il compagno di reparto Bellic, lancio in profondità a cercare Candellone, c'è l'intervento però di Brighenti e il Vicenza prova a ripartire con un lancio in profondità. 4:40 allo stadio Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0. Studio.
1: Torniamo al moto mondiale, la sprint race del Gran Premio di San Marino. Cesaretti.
0: Terzo giro di 13, situazione invariata almeno per le prime quattro posizioni. Marquez a 3 decimi di vantaggio su Marco Bezzecchi, più staccato c'è Fabio Di Giannantonio che ha alle sue spalle la seconda Aprilia ufficiale, quella del leader del mondiale Jorge Martin, poi Alex Marquez è quinto, Pedro Acosta è sesto. Stanno risalendo anche Raul Fernandez e Luca Marini, settimo ed ottavo stanno scavalcando, anzi hanno appena scavalcato un Fermín Aldeguer che dopo il miracolo fatto in qualifica dalla Q1 alla prima fila dello schieramento adesso sta faticando tanto. La caduta di Fabio Quartararo in curva 14, ha provato il sorpasso, gli si è chiuso l'anteriore, ma si chiude un'altra tornata, la terza di 13, Marc Marquez 4 decimi su Marco Bezzecchi, 9 su Fabio Di Giannantonio. Studio.
1: Genoa Frosinone.
2: Gioco che ancora deve iniziare allo stadio Marassi, problema ormai sembra acclarato, un problema all'audio, alla cuffia, dunque al microfono. Sapete come i direttori di gara, è il caso di usare il plurale, siano ormai costantemente tra loro collegati, non soltanto con gli occhi e gli sguardi ma necessariamente anche attraverso la tecnologia per sovrintendere a tutte le operazioni di campo. Adesso sembra finalmente che il problema sia stato risolto, è stato necessario addirittura per il direttore di gara Rapuano togliere la maglietta e aggiustare tutto quello che era aggiustabile all'altezza degli avambracci e non solo, quindi riteniamo che tra poco si possa davvero cominciare. Rapuano sta, seppur lentamente, guadagnando il centro del campo. Nel frattempo se ne sono andati già 7 minuti dalle ore 15, quindi la gara che necessariamente inizierà con 7-8 minuti di ritardo, bisognerà tenerne conto. Finalmente sembra che tutto sia stato risolto, Rapuano è pronto al centro del campo a decretare l'inizio di questo Genoa-Frosinone. Le stesse squadre ne hanno approfittato con palleggi continui per non perdere il ritmo, per mantenere

0: tenersi calde, come si dice in gergo. Allora a questo punto attendiamo soltanto il fischio del direttore di gara perché abbia inizio la sfida tra Genoa e Frosinone allo stadio Marassi. Rapano gli ultimi cenni d'intesa con i propri collaboratori, arriva il fischio, parte dunque in questo istante la sfida del Ferraris con il Frosinone che controlla il primo possesso palla della gara. Vasquez ad interrompere però la trama offensiva della squadra allenata da Alvini, poi c'è un break a centrocampo da parte di Frendrup che potrebbe andare in profondità, preferisce invece agire con i propri colleghi di reparto in difesa. La palla finisce in fallo laterale a favore del Genoa. Allora quando è in corso il 30° secondo del primo tempo tra Genoa e Frosinone, il punteggio ovviamente è quello di 0-0, la linea può andare a Padova-Ascoli.
1: 6° minuto alle Euganeo, Padova 0, Ascoli 0, nessuna emozione, siamo nella tradizionale fase di studio. Il Padova è l'unica squadra di Serie B finora ancora a secco di gol con i suoi attaccanti. Padova che adesso ci prova partendo dal settore di sinistra con Di Mariano fermato in fallo laterale, ancora la formazione di casa allenata da Antonio Calabo che prova ad incunearsi nella metà campo dell'Ascoli. Ascoli però ben messo in difesa, Guardigo che può ripartire. Siamo al 6° minuto, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
2: Al Druso siamo all'ottavo del primo tempo, gara che si sta accendendo. Poco fa al 5° primo angolo per il Südtirol battuto da Rispoli, a vuoto il portiere Cicito, la palla che è finita sul sinistro di Molina che di controbalzo ha colpito molto forte, palla però alta sopra la traversa. L'occasione migliore però l'ha avuta il Modena che sembrava in difficoltà in questo primo scampolo di partita. Ambrosino su un colpo di testa da dietro di Tonoli ha cercato un pallonetto a tu per tu con Plizzari che è riuscito a sventare la minaccia. Ora è ancora Holzer in area di rigore che cerca sul secondo palo di sorprendere il portiere del Südtirol, palla che esce di centimetri, segnali di Modena, ma il punteggio quando entriamo nel 9° minuto di gioco è ancora Südtirol 0 Modena 0. Torniamo al Menti.
3: Il nono anche a Vicenza, Vicenza 0, Juve Stabia 0 ancora. Lungo palleggio della formazione ospite, il Vicenza aspetta l'avversario senza però offrire il fianco a pericolosi attacchi. Ora il tentativo in profondità della Juve Stabia, ma c'è l'intercetto da parte della difesa vicentina. Riparte ora Corazza in profondità per Mercai sull'out di sinistra, va in uno contro uno con Pietrangeli, l'attaccante biancorosso, qualche difficoltà nel controllo del pallone. Palla che termina in fallo laterale, sarà rimessa in zona d'attacco per il Vicenza, 9 minuti 35 secondi di gioco, Vicenza 0, Juve Stabia 0. E linea allo studio.
4: Moto Mondiale, la Sprint Race San Marino.
5: Siamo oltre la metà di questa gara sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 6° giro di 13 infatti che si sta per concludere con Marc Marquez che ha allungato forse in maniera definitiva un secondo di vantaggio su Marco Bezzecchi che a sua volta ha un altro secondo di margine su Fabio Di Giannantonio, tallonato da Jorge Martin e anche da Alex Marquez che sta risalendo. Di Giannantonio peraltro gravato anche di un warning per track limits, al prossimo arriverebbe la penalità. Per il momento però il pilota romano del team VR46 mantiene la terza posizione. Finisse così, chiaro che si andrebbe a compattare ulteriormente la classifica mondiale per quanto riguarda le prime tre posizioni, visto che il leader Martin è quarto ed è dietro al secondo Marc Marquez che è in testa ed al terzo Marco Bezzecchi che è in seconda posizione e che ha firmato adesso il suo giro veloce in gara. Peccato che Marc Marquez abbia fatto ancora meglio. Occhio Martin! Martin all'esterno su Di Giannantonio, chiude il sorpasso, vediamo se riesce a tenere la sua briglia alla corda. Sì, Jorge Martin si prende la terza posizione su Fabio Di Giannantonio, in testa c'è Marc Marquez, secondo è Marco Bezzecchi, giro 7 di 13, studio.
4: Genova.
0: Quarto di gioco, 0-0 sempre tra Genoa e Frosinone, c'è un calcio di punizione in fuori, la squadra padrona di casa all'interno della propria metà campo se ne incarica della battuta direttamente il portiere Bailo per aumentare dunque la pressione offensiva verso lo schieramento della retroguardia Ciociara. Tutto è pronto per il calcio di punizione dunque con il portiere del Genoa che sta per spedire il pallone nell'area avversaria. Palmisani esce in due tempi, perde la sfera, termina a terra Zibue, tutto regolare per il direttore di gara, pericolo questo per il Frosinone che poi non si è concretizzato. Allora prova ancora il Genoa comunque a ripiegare all'altezza della propria zona difensiva, ci riesce anche con la collaborazione di Frendrup che ha già chiamato in causa direttamente prima Bailo, poi Vasquez, cerchio di centrocampo con Baldanzi in cabina di regia quando se ne sta per andare anche il 5° minuto di gioco, sempre sul punteggio di 0-0 tra Genoa e Frosinone con la formazione adesso allenata da Alvini che prova ad alzare la linea del pressing nel

0: tentativo di esaurire le fonti di gioco rossoblu. Invita la calma il portiere Bailo, nulla da segnalare nel periodo non collegato, se non che c'è stato il primo errore, il primo angolo battuto dal Frosinone. Adesso un piccolo pasticcio stava per essere commesso da Bailo, ha recuperato comunque la retroguardia del Genoa, ma il Frosinone si mantiene in zona d'attacco. Attenzione sulla destra, Gheggio Emise prova ad andare via a Vasquez, ma in difesa il messicano, stavolta insuperabile, scivolata che ferma l'azione del Frosinone, che si mantiene ancora in zona d'attacco. Pericolosa questa possibilità della squadra ciociara con Oyono, che non sfonda sulla corsia di destra, poi anche Baldanzi. La palla finisce in fallo laterale e il Genoa può rifiatare. Sesto di gioco, 0-0, Euganeo.
1: 0-0, attacca l'Ascoli, attenzione, siamo sul sezione di sinistra. Guiebre, lato corto dell'area di rigore, respinto il suo traversone, ma ancora la formazione ospite, quella allenata da Francesco Tomei, prevalentemente nella metà campo del Padova. Insomma, l'Ascoli sta alzando notevolmente e pericolosamente il proprio baricentro. Adesso manovra all'altezza del cerchio di centrocampo, come detto tutta in avanti la formazione marchigiana. Siamo all'undicesimo minuto, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
2: Tredicesimo minuto al Druso, sempre 0-0 punteggio tra il Südtirol e il Modena. Poco fa però un altro brivido per la difesa gialloblu, è stato Rispoli, il centrocampista del Südtirol, a scagliare un'improvvisa saetta con il destro dei 25 metri. La palla ha scheggiato il palo prima di uscire sul fondo, quindi grosso pericolo creato dal talentuoso centrocampista in prestito dal Como. Modena, che aveva colto tre pali, tre traverse nella sfortunatissima partita con l'Avellino, questa volta il legno è amico della squadra modenese, che ora va, attenzione, in contropiede pericoloso, salva tutto però Stivanello e quindi il Südtirol può ripartire. Tredicesimo di gioco al Druso, Südtirol 0, Modena 0, andiamo a Vicenza.
3: 15 secondi al quattordicesimo allo stadio Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0. Più intraprendenti gli ospiti in possesso palla in questo momento con Bellic, che tocca per Buglio, il suggerimento in profondità verso Candellone, costretto a retrocedere, pallone che torna al centrocampista centrale della Juve Stabia, Buglio, al piccolo trotto, il retropassaggio per Bellic. Il Vicenza aspetta, non corre rischi e prova a chiudere finora con successo tutte le linee di passaggio. 14 minuti 20 secondi di gioco allo stadio Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0. Studio
4: Moto Mondiale Cesaretti.
5: Attenzione, perché non è finita a Misano, non è finita la lotta per la vittoria, 5 giri, tra poco 4, perché Marc Marquez si riporta adesso sul traguardo, chiude il nono giro 1:31.0, ma 38 per Marco Bezzecchi, che gli ha mangiato mezzo secondo nelle ultime due tornate, si è riportato a poco più di mezzo secondo dalla testa di questa gara. Quindi Marquez con 6 decimi scarsi di vantaggio su Marco Bezzecchi, 1:06 su Jorge Martin, che è bello tranquillo in terza piazza, visto che ha allungato probabilmente definitivamente su Fabio Di Giannantonio, quarto a 1:02 da Jorge Martin. I primi tre della classifica, anche i primi tre di questa gara sprint, vedremo in queste ultime quattro tornate se Marco Bezzecchi ne avrà per provare ad andare a riprendere, magari ad attaccare Marc Marquez, che però adesso dà uno strappo nel primo settore, dunque forse dopo aver allungato ha un po' controllato per un paio di giri. Comunque Marc Marquez con 6 decimi su Marco Bezzecchi, Jorge Martin è terzo. Studio.
4: Torniamo al calcio con un giro veloce a minuto e punteggio, partiamo da Genova.
0: Nono di gioco, 0-0 sempre tra Genoa e Frosinone, annullato un gol al Grifone per un fuorigioco di Baldanzi dopo revisione al VAR. Padova.
1: Quattordicesimo, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
2: È appena iniziato il sedicesimo minuto al Druso, Südtirol 0, Modena 0, Vicenza.
3: Il sedicesimo che scocca in questo momento allo stadio Menti, il punteggio Vicenza 0, Juve Stabia 0. Studio
4: Genova.
0: Superato dunque il nono di gioco, qualche minuto di apprensione per i colori rosso-blu, ma poi c'è stata la revisione al VAR. Il gol era stato siglato da Baldanzi, assistito da Vasquez, l'arbitro ha subito segnalato il fuorigioco con la collaborazione del direttore di gara, il controllo VAR successivo ha richiesto qualche secondo supplementare, ma poi implacabile si è alzata la mano del direttore di gara, Rapuano, a sanzionare dunque la posizione offside dei calciatori del Genoa. Dunque nulla di fatto quando siamo al decimo di gioco, a Marassi, sempre 0-0 tra Genoa e Frosinone, con la squadra ospite che ora avrà la possibilità di battere un calcio d'angolo, lo fa subito, battuta corta, possibilità per Schmidt, palla mezzo buttata nel mischia, ma

0: non raccolta da alcuno dei calciatori allenati da Albini. Allora il Genoa che prova a far vedere anche con il fisico la propria forza, con Colombo che ricaccia in avanti la possibilità. Allora per Osmaic diventa un contropiede uno contro due. Oyono è più veloce dell'attaccante montenegrino, che però resta in piedi, tutto regolare, anzi no, arriva il fischio di Rapone, fa imbufalire Marassi, ma c'era a mio giudizio la condotta fallosa da parte del centravanti del Genoa. Allora nulla di fatto, si riprende con un calcio di punizione in favore del Frosinone, sempre 0-0 quando siamo all'undicesimo, linea a Padova.
1: Dove sventolano tantissimo le bandiere bianco scudate dei tifosi del Padova. Siamo esattamente al quarto d'ora, siamo ancora sullo 0-0 tra Padova ed Ascoli, ma la squadra ospite allenata da Tomei spinge, bussa e la difesa del Padova non si apre. Buona fin qui la fase difensiva della formazione Evenda, che fatica invece tantissimo, come del resto ha fatto in queste prime giornate, negli ultimi 20-30 metri. Adesso il gioco è fermo, c'è un calcio di punizione in favore del Padova, siamo esattamente al 16° minuto, Padova 0, Ascoli 0, torniamo a Bolzano.
2: Siamo due minuti più avanti al Druso, 18° che è iniziato in questo istante, sempre 0-0 tra Südtirol e Modena. Padroni di casa più manovrieri, poco fa hanno battuto anche un calcio d'angolo, peraltro senza esito. Cerca più la verticalità la squadra emiliana, poco fa ha lanciato pericolosamente in contropiede il centravanti Ambrosino, splendida diagonale difensiva di Stivanello che ha recuperato palla, è andato a prendersi il fallo in attacco. Ora il Modena rimane in avanti con il suo primo corner della partita, che sarà battuto dallo Spigolo di destra, anzi si tratta di, sì esatto, di calcio d'angolo, sul pallone c'è Niling. E allora quando siamo al 18° del primo tempo, sempre 0-0 tra Sutilo e Modena, andiamo al Menti.
3: 18:40 a Vicenza, invariato il punteggio, Vicenza 0, Juve Stabia 0. Attacca la formazione di casa Traversone sugli sviluppi di un calcio d'angolo da sinistra da parte di Corazza, uscita senza problemi e presa sicura da parte del portiere campano Boer. Possesso palla ora per la Juve Stabia con Caric che riceve il pallone, lo smista verso Pietrangeli, costruzione dal basso per la formazione guidata da Pietro De Giorgio, sempre al ritmo piuttosto basso, e il Vicenza continua comunque a difendersi con ora senza correre pericoli. 19:15 nel corso del primo tempo allo stadio Menti, il punteggio Vicenza 0 Juve Stabia 0. Elena allo studio.
4: Moto Mondiale Sprint Race, Gran Premio di San Marino, Riviera di Rimini.
5: Ultimo giro in corso con Marc Marquez in testa, che quando ha visto avvicinarsi Marco Bezzecchi, che si era riportato a mezzo secondo, ha piazzato il giro record ed ha riallungato, mettendo il riminese a distanza di sicurezza un secondo tra il 9 volte campione iridato della Ducati di Cervera e il pilota riminese dell'Aprilia. Poi a 3 secondi dalla testa c'è Jorge Martin in terza posizione, il leader del campionato, seguito a distanza da Fabio Di Giannantonio e da Alex Marquez. Questa la top 5, poi completano la zona punti in questo momento Pedro Acosta 6°, Raul Fernandez 7°, Fermín Aldeguer 8° e Luca Marini 9°, 13° è Bagnaia alle spalle di Morbidelli e davanti a Bastianini, dunque un terzetto di italiani dalla 12° alla 14° posizione. Ma Marc Marquez sta andando a vincere.
0: Frosinone in vantaggio al minuto numero 14, ha colpito Quernazze, l'assist è stato di Schmid, disattenta la retroguardia del Genoa con Schmid che ha alzato la testa, ha visto subito libero il proprio compagno georgiano, è rientrato sul destro e ha battuto in uscita il portiere Beo. E allora al 14°, gara già ad una prima svolta, il vantaggio del Frosinone grazie al gol di Quernazze, che già peraltro aveva segnato nell'ultimo turno di campionato il gol vittoria contro il Venezia. Cesaretti.
5: La vittoria di Marc Marquez sotto la bandiera a scacchi sventolata da Marco Bellinelli, 6ª sprint conquistata in stagione dal campione del mondo in carica, che vuole riconfermarsi, vuole andare a caccia del 10° titolo e sarebbe un record, scavalcherebbe Valentino Rossi. 2° Marco Bezzecchi con l'Aprilia, il 5° podio stagionale nelle sprint senza però ancora vincere, rimangono tabù in stagione le sprint per Bezzecchi. 3ª l'altra Aprilia, quella del leader del campionato Jorge Martin, 6° podio al sabato per lui. La nuova classifica mondiale, Jorge Martin rimane in testa, era già certo di rimanerci matematicamente prima del via, ora però ha 14 punti su Marc Marquez, 22 su Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, che è arrivato 4°, è nella stessa posizione anche in campionato, a 49 lunghezze di distacco dal madrileno campione del mondo nel 2024.

0: Per cui ribadisco, la sprint del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini viene vinta da Marc Márquez su Ducati davanti a Marco Bezzecchi su Aprilia e Jorge Martin su Aprilia. Da Misano per il momento è tutto, a più tardi con le voci dei protagonisti.
1: Torniamo al calcio, ripartiamo da Genova per Genova Frosinone.
2: È corso il 16° minuto allo stadio Marassi, dunque da 2 minuti è passato in vantaggio il Frosinone grazie al gol di Quernà.

0: e il calciatore Cittadini lo strattona per la maglia, il difensore Ciociaro, e termina allora sul taccuino del direttore di gara Rapuano, e lui il primo ammonito. Dicevo, la reazione del Genoa non si è fatta attendere, c'è stata la replica avanzata sulla corsia di sinistra, tocco con un braccio in area di rigore da parte di Masini, ma era in caduta il centrocampista del Frosinone. Rapuano ha fatto cenno che non poteva essere sanzionata quella condotta di gara con un rigore. Siamo già in area di rigore del Frosinone. Osmaic lotta, prova a servire in avanti Baldanzi, la palla che balla all'altezza del lato destro del campo con Zibue, che deve resistere a un paio di attacchi da parte dei calciatori avversari. Ne scaturisce una rimessa in gioco con le mani in favore del Genoa, che dunque deve già rincorrere dopo circa un quarto d'ora di gioco, per anche un Daniele De Rossi che appare piuttosto sconsolato in panchina, tolto la camicia, rimasto in t-shirt evidentemente. Adesso ci sarà bisogno anche del suo contributo a bordo campo per recuperare una situazione già piuttosto difficile. Serafico invece segue lo sviluppo, l'evoluzione della partita da parte sua, il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini. È il 17° al Ferraris, Genoa 0, Frosinone 1, Padova.
1: Non è cambiata invece la situazione all'Euganeo, siamo al 22° minuto nel corso del primo tempo e siamo sempre in parità 0-0 tra Padova ed Ascoli, leggermente più intraprendente per la verità la squadra ospite, due vittorie contro il Verona e contro il Benevento, un pareggio contro la Carrarese, ma fin qui l'occasione più cristallina l'ha confezionata sicuramente la squadra di casa con Kevin Lasagna, classe 1992, deviazione e sottomisura dell'attaccante maglia numero 15, deviazione che è terminata sul fondo veramente di poco. Adesso ci prova l'Ascoli, attenzione, pallone però troppo lungo anche per Guglielmo, velocissimo pallone, pallone facile preda del portiere sorrentino. 23° minuto in questo istante, Padova 0 Ascoli 0. Bolzano
2: è il 24° al Druso, non si sblocca il punteggio, sempre Südtirol 0 Modena 0. Poco fa una leggerezza, un grave errore di Rispoli, che nella propria metà campo si è fatto scippare il pallone dal modenese Bianco. Rispoli lo ha inseguito, lo ha messo giù, inevitabile il cartellino giallo, il primo della gara, combinato dall'arbitro Tremolada. Sulla successiva punizione da oltre 20 metri ha provato Holster ad andare direttamente in porta con il sinistro, palla però nettamente alta sopra la traversa, Südtirol che prova a impostare un nuovo tema offensivo con capitan Molina, ancora Rispoli, Molina chiama in causa direttamente il portiere Plizzari. 25° Südtirol 0 Modena 0 Vicenza.
3: 25:15 al Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0, si è giocato poco negli ultimi minuti, almeno due ce ne sono voluti per i soccorsi al portiere vicentino Gagno. Intanto attenzione, ci distende la Juve Stabia nell'area di rigore del Vicenza, non arriva però a controllare il pallone Di Nardo. Dicevo, infortunio per il portiere vicentino Gagno dopo uno scontro all'interno dell'area di rigore con Karic, un paio di minuti di soccorsi per l'estremo difensore biancorosso, poi ha ripreso la sua posizione in campo. Al 20° una conclusione del capitano vicentino Zonta, destinata probabilmente alla porta, è stata ribattuta da Bellic che era sulla traiettoria. 26° che scocca in questo momento, Vicenza 0 Juve Stabia 0. E linea allo studio.
4: Si gioca anche nella Liga, anticipo della quinta giornata fra Racing Santander e Alaves, siamo al 69° Santander in vantaggio per 2-1. Torniamo a Genova.
0: 20° minuto del primo tempo tra Genoa e Frosinone, Frosinone in vantaggio 1-0, la rete al 14° del Giorgiano Kvernadze. Il Genoa adesso sta provando a replicare, adesso ci sarà anche un calcio di punizione in favore della squadra allenata da Daniele De Rossi all'altezza della tre quarti di campo. L'occasione più pericolosa nel periodo in cui non siamo stati collegati, ancora di marca rosso-blu, e Zibue ha avuto un buon pallone a disposizione sul suo destro, spaccata, in scivolata, quasi disperata. Masini del Frosinone è riuscito ad intervenire e a salvare in angolo per la sua squadra, dunque resiste il vantaggio della formazione ciociara, ma ora c'è un calcio di punizione in favore del Genoa. Nella tre quarti So lancia morbido verso l'area di rigore con Ostigar che di testa prova in avanti a cercare la testa di un altro compagno, era stato Marcandalli a proiettarsi in zona offensiva, la palla però termina sul fondo senza pericoli per la propria retroguardia. Adesso il Frosinone prova anche un po' a giocare col cronometro, puntamente però ripreso dal direttore di gara Rapuano, che sta già facendo partire il conto alla rovescia anche in virtù delle nuove norme introdotte in occasione di questo campionato. Dall'altra parte che Gemis non sfonda sulla destra, e allora al 21° col Frosinone sempre in vantaggio per 1-0, do la linea a Padova.
1: 0-0 tra Padova ed Ascoli, il minuto è il 26esimo, qualche istante.

0: Conte fa il tentativo direttamente su calcio di punizione di Duffizzi, pallone però alto sulla traversa, ancora Ascoli in possesso di palla con Corradini, siamo all'altezza del cerchio di centrocampo, alza la testa il centrocampista maglia numero 8, poi preferisce appoggiare corto su Damiani, ancora Guiebra, ha toccato tantissimi palloni il giocatore del Burkina Faso, ancora Ascoli padrone del campo, ma come detto l'occasione più limpida l'ha avuta il Padova con Lasagna, ancora però la formazione marchigiana, il cross dal lato corto dell'area di rigore, settore sinistro, settore offensivo, ancora una respinta in fallo laterale, 26esimo, Padova 0 Ascoli 0, torniamo a Bolzano.
1: È il 28esimo il Druso, sempre 0-0 tra Sudtirol e Modena, gara sempre molto equilibrata, come dice il punteggio, il Sudtirol prova più con il palleggio, il Modena cerca di accendere in maniera più verticale il suo tridente offensivo, poco fa tentativo di Caso sulla sinistra che ha lanciato Zampano, il cui cross è stato respinto in calcio d'angolo che verrà battuto dallo stesso Caso proprio sotto lo spicchio di tribuna occupato dai tifosi del Modena, la palla in mezzo, la osserva Plizzi uscire sul secondo palo, poi la recupera Tonoli vicino alla bandierina di destra, il tocco all'indietro per Zampano aggredito da Vasco Lopez e dunque si rifugia all'indietro dal portiere Cicizzola, nulla di fatto per questo attacco del Modena, 29esimo, Sudtirol 0, Modena 0, Vicenza.
2: Il 29esimo anche al Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0, al 26esimo l'occasione migliore dell'incontro fin qui l'ha avuta la Juve Stabia, fuga di Karic, rimontato dai difensori del Vicenza all'altezza del limite dell'area, poi lo scarico per la corrente Patanè, conclusione da posizione più che favorevole, ma palla sull'esterno della rete, al 28esimo altra conclusione della Juve Stabia, sempre con Karic che ha imbeccato stavolta Di Nardo interno sinistro, ma parata non particolarmente complessa da parte del portiere vicentino Gagno, 29-40 in questo momento a Vicenza il punteggio, Vicenza 0, Juve Stabia 0, in linea allo studio
3: Genoa Frosinone.
4: 23esimo, Genoa vicino al gol in due circostanze, prima con Baldanzi ottimamente servito da Colombo, ma è stato molto bravo il portiere del Frosinone Palmiseni a salvarsi in angolo e poco fa colpo di testa di Ostica da calcio d'angolo, la palla è stata deviata dal Frosinone proprio mentre stava per entrare in porta, dunque un Genoa che sta alzando i giri del proprio motore nel tentativo di riprendere una partita che fino a questo momento la vede soccombere nei confronti del Frosinone, passato in vantaggio al 14esimo di questo primo tempo grazie alla rete del Giorgiano Vernazze, prova adesso a orchestrare una manovra offensiva la squadra allenata da Alvini, siamo però all'interno della propria metà campo con un giro palla piuttosto prolungato, non si alza la linea del pressing della squadra allenata da Daniele De Rossi, allora è ancora il Frosinone a gestire palla all'altezza della propria retroguardia, non c'è tanto interesse a velocizzare, ad accelerare il gioco, invita alla calma i suoi, lo stesso Calò con una ampia mimica ed eloquente anche del proprio braccio, a destra ci sarebbe libero Iono, riceve invece ancora più a destra Masini, siamo sempre nella metà campo del Frosinone, adesso si decide il Genoa però ad alzare la linea del pressing a cominciare dai propri due attaccanti Osmaic e Colombo che comunque stanno cercando a spintoni, a sportellate, a spallate ad aprire le maglie della difesa del Frosinone che fino a questo momento però ben arretto agli urti del Genoa. Allora quando è stato superato anche il minuto numero 24, sempre 0-1 il risultato a Marassi, Frosinone in vantaggio sul Genoa, la linea può andare a Brughini per Padovascoli.
0: Grazie, grazie Albanese, molto bello lo striscione esposto in questo istante da tifosi del Padova in curva sud, c'è scritto Padova saluta gli amici di Ascoli, certe storie cambiano negli anni, ancora la formazione marchigiana che prova ad attaccare, lato corto dell'area di rigore, entra in area, attenzione adesso Corradini, la conclusione, Bolzius, la deviazione provvidenziale di un difensore, l'Ascoli guadagna soltanto un calcio d'angolo, 30esimo minuto del primo tempo, Padova 0, Ascoli 0, ritmo che si sta leggermente alzando, partita comunque gradevole, 0-0, andiamo a Bolzano.
1: Sta per iniziare il 32esimo minuto al Druso, sempre 0-0 il punteggio tra Sudtirol e Modena, dopo un periodo in cui sembrava farsi preferire il Modena, grossa occasione per il Sudtirol su azione d'angolo, il tentativo di Giorgini con il destro pescato nel cuore dell'area di rigore è riuscito a sventare Cicizzola, poi Bjarkason non è riuscito a ribadire in rete sul tapin, si salva dunque il Modena che ora si riporta in avanti con un fallo laterale appena battuto dal numero 72 Holzer. 32esimo 0-0 tra Sudtirol e Modena, torniamo in Veneto al Menti.
2: Grazie a Francesco Clementi, 32 e mezzo.

0: Vicenza 0, Juve Stabia 0, fase decisamente favorevole ai padroni di casa. Alla mezz'ora, gran conclusione di testa di Brighenti su cross dalla destra di Zonta, palla uscita davvero di poco e pochi istanti fa. Conclusione di Mercai dopo aver rubato palla e gran risposta di Boer in calcio d'angolo, corner che il Vicenza sta per battere dalla bandierina di sinistra con Corazza. Manca davvero poco all'esecuzione, ci sono 5 giocatori del Vicenza nel l'area di rigore, in prossimità dell'area di porta addirittura della Juve Stabia. La battuta in questo momento allontana però la difesa della Juve Stabia. 33 minuti, 10 secondi di gioco nel primo tempo allo Stadio Menti. Vicenza 0, Juve Stabia 0. Studio.
1: In Bundesliga sono iniziate le gare della terza giornata e cambia il primo parziale in questo momento. Borussia Dortmund in vantaggio sul Paderborn al quinto minuto. Torniamo sui nostri campi, andiamo con un giro veloce minuto e punteggio. Partiamo da Genova.
2: 27esimo Genoa 0 Frosinone 1 Padova.
3: 32esimo Padova 0 Ascoli 0 Bolzano.
4: 33esimo il Druso 0-0 tra Südtirol e Modena. Vicenza.
0: Pochi secondi al 34esimo allo Stadio Menti. Vicenza 0 Juve Stabia 0. Studio.
1: Genova.
2: Dunque 27esimo in corso col Frosinone che adesso prova ad allentare la pressione degli ultimi minuti, entra in area di rigore a sinistra con l'autore del gol Quernazza e palla a disposizione di Calò nel centro del cuore dell'area di rigore, ha replicato Ostigar ma c'era anche un'azione di offside, dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Genoa che come detto negli ultimi minuti sta intensificando la propria spinta offensiva nel tentativo di andare a riprendere una partita che fino a questo momento vede comunque soccombere la squadra allenata da Daniele De Rossi. Spietato, cinico il Frosinone di Alvini che di fatto nell'unica occasione creata è andato a segno e ha sbloccato la partita, almeno un paio invece le repliche importanti del Genoa, ma in una circostanza è stato molto bravo Palmisani a rispondere al tiro di Baldanzi, nell'altra una conclusione di Ostigard è stata deviata dalla difesa del Frosinone e allora è finita lì quella possibilità per il Genoa che adesso deve assistere a una rimessa in gioco con le mani in favore del Frosinone proprio all'altezza della linea centrale del campo. Ci ha messo troppo però Oyono a battere e allora è arrivato il conto alla rovescia del direttore di gara, rimessa invertita al 28esimo, sarà il Genoa a riprendere il gioco. Padova.
3: C'è il primo cartellino giallo ma è per il tecnico della formazione di casa Antonio Calabro, dunque ha ammonito il tecnico del Padova. 0-0 al 33esimo del primo tempo, due minuti fa il tentativo di testa.
4: Chiedo scusa Antonello, intervengo da Bolzano perché c'è il vantaggio del Südtirol, il gol di Okoro, cambia dunque il risultato al 35esimo, Südtirol 1 Modena 0, a te.
3: D'accordo Clementi, torneremo subito da te. Dicevamo del tentativo ancora dell'Ascoli, stavolta con l'argentino Curado di testa, mira imprecisa, nessun pericolo per l'estremo difensore del Padova Alessandro Sorrentino, palla che adesso finisce out. Siamo al 34esimo, Padova 0 Ascoli 0. Allora andiamo a Bolzano dove la situazione è cambiata.
4: Sì, al Druso siamo al 36esimo, ora il nuovo punteggio è Südtirol 1 Modena 0, il gol un minuto fa segnato dal centravanti Okoro, è il primo in maglia Südtirol per il giocatore in prestito dal Venezia, ex Juve Stabia. Raccontiamo la segnatura, gran merito di Molina che era già la seconda sgroppata consecutiva, si è fatto vedere a sinistra dalla fascia opposta, quella da cui dovrebbe partire, e si è avvicinato al vertice dell'area di rigore, è entrato in area con il sinistro, ha messo il pallone sul secondo palo dove si è coordinato in acrobazia Okoro e da posizione angolatissima vicino al palo è riuscito a mettere in rete eludendo l'intervento dei difensori del Modena. Dunque si sblocca la partita, bel gol costruito dal Südtirol grazie a Okoro. Siamo al 36esimo, Südtirol 1 Modena 0, andiamo a Vicenza.
0: 37esimo al Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0, ma sta crescendo la formazione di casa ancora pericolosa al 34esimo con Mercai, azione insistita sulla sinistra di Sandon, traversone forse un po' abbondante ma non per l'attaccante biancorosso che ha controllato appena dentro l'area di rigore, poi la conclusione terminata però alta, attacca ora il Vicenza proprio con Mercai, lo scarico per Carraro, l'apertura verso Valotti che prova a controllare, subisce fallo, sarà calcio di punizione per il Lanerossi sulla tre quarti della Juve Stabia, in prossimità del lato lungo, del lato corto di sinistra dell'area di

0: Rigore, 37 minuti, 35 secondi di gioco allo Stadio Menti. Vicenza 0, Juve Stabia 0, studio.
1: L'anticipo della Liga a Santander è il 36esimo della ripresa e il Racing, la squadra di casa, conduce sull'Alaves per 2-1. Torniamo a Genova.
2: 31esimo, Frosinone sempre in vantaggio sul Genoa per una rete a 0 al 14esimo, a segno Quernazze, adesso il possesso palla in favore della squadra ospite che avanza sulla corsia di destra per Oyono, sponda di Raimondo, sempre sulla corsia di destra si sviluppa la squadra di Alvini, c'è la possibilità per il franco algerino Gegemis che osserva il piazzamento dei compagni, ha ricevuto da Calò ancora Schmidt, l'autore dell'assist per Quernazze nell'azione del gol, a destra c'è la possibilità dunque sempre per Gegemis e poi Oyono prova a cercare una soluzione aerea ma questa non va a buon fine, Bracaglia un po' di confusione nel cerchio di centrocampo dove arriva anche l'attacco feroce del pallone da parte di Osmaic ma falloso secondo l'opinione del direttore di gara Rapuano che allora decreta un calcio di punizione in favore del Frosinone all'altezza della tre quarti campo, zona centrale con il Frosinone che lo ricordiamo in questo primo tempo attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Vediamo allora questo tentativo di calcio piazzato che andrà a battere come al solito il calciatore con la maglia numero 14 Calò per il Frosinone, due uomini in barriera chiesti da Belo, si parte il tiro di Calò, la palla respinta direttamente da Frendrup, ancora spiove nella area di rigore avversaria ma c'è anche un fischio del direttore di gara, anzi no, si prosegue a giocare qui al Marassi con la possibilità per Cittadini sulla corsia di destra, viene innescata la velocità di Gegemis, palla sul sinistro, poi di nuovo sul destro, serie di finte, cross morbido sul secondo palo, Quernazze anticipato proprio al momento della battuta ma non si esaurisce la spinta del Frosinone che prova da lontanissimo con Masini, tentativo piuttosto velleitario, nulla di fatto, 33 minuti sul cronometro, Frosinone sempre in vantaggio, una rete a zero sul Genoa, la linea può andare a Padova.
3: Il sinistro su punizione di Pastina ben bloccato da Samuele Vitale, qualche istante fa invece è Milanese sul fronte opposto, il laterale destro della formazione marchigiana sprecato da facile, facilissima posizione, destro in diagonale da non più di 13-14 metri alto, adesso è una bella partita, ritmo come detto abbastanza alto nonostante il caldo, è aumentata anche la temperatura, adesso siamo intorno ai 27 gradi, pallone tra i piedi dell'estremo difensore della Ascoli Vitale, 38esimo del primo tempo, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
4: 39 minuti 19 secondi sul cronometro al Druso, sempre Sutilo in vantaggio per 1-0 sul Modena, Modena che ora prova a rendersi pericoloso su azione d'angolo, manca però il tiro in acrobazia, Brugman rimane in possesso di palla, ora il Modena con lo stesso Brugman che va al cross sul secondo palo, abbranca il pallone però con sicurezza il portiere del Sutilo Plizzari, poco fa una splendida combinazione palla a terra, Caso, Bianco, ancora Caso, il fantasista del Modena ha effettuato un cross quasi alla linea di fondo sventato con un po' di affanno dalla difesa del Sutilo, segnali di reazione dunque dai canarini emiliani ma quando siamo al 40esimo che scade in questo istante il punteggio vede ancora il Sutilo il vantaggio per 1-0 sul Modena, Vicenza
0: 41esimo esatto al Menti, Vicenza 0, Juve Stabia 0, fischio del direttore di gara Abisso in questo momento, un fallo subito dal centrale di centrocampo delle Vespe, Buglio, si ripartirà dunque con un calcio di punizione per la squadra guidata da Pietro De Giorgio. Al 38esimo altra opportunità per il Vicenza, una punizione di Corazza respinta in maniera non impeccabile dal portiere della Juve Stabia Boer, palla che per un paio di secondi è transitata pericolosamente all'interno dei 16 metri campani prima di essere allontanata proprio dalla difesa della Juve Stabia, gioco ancora fermo, 41 minuti 40 secondi di gioco al Menti, Vicenza 0 Juve Stabia 0, studio
1: Genoa Frosinone.
2: 35esimo, Frosinone sempre in vantaggio sul Genoa per una rete a 0, il gol di Quernazze al 14esimo di questo primo tempo, lo ricordo, iniziato con 7 minuti di ritardo a causa di un problema all'impianto audio della direzione di gara, poi ripristinato. C'è il Genoa in attacco sulla corsia di destra con Ezibu e scambia con Marcandali, due scambiano spesso posizione anche nel tentativo di disorientare l'atteggiamento difensivo della squadra di Alvini che fino a questo momento regge bene, ma attenzione a Colombo in area di rigore, Balzanzi resta in piedi, poi Ezibu e prova la soluzione personale, la palla termina molto alta rispetto alla porta difesa da Palmisani, ci ha dunque provato dalla lunga distanza la squadra allenata da Daniele De Rossi a sorprendere la retroguardia del Frosinone che come dicevo nel suo pacchetto centrale soprattutto resiste bene al

0: l'urto dei due centravanti di ruolo scelti quest'oggi da Daniele De Rossi, così come del resto era avvenuto anche nella gara con il Como. Parliamo del montenegrino Osmajić e di Colombo. Ecco che allora sulle corsie laterali qualche possibilità in più potrebbe svilupparsi per la squadra del Genoa, che è lì, che sta tentando di andare a colpire. Agisce prevalentemente invece di rimessa la formazione Ciociara, abbiamo detto già in precedenza, molto cinica nello sfruttare di fatto l'unica disattenzione difensiva della formazione rosso-blu. Già non ancora in possesso palla con Ostigard, che sta per superare in questo istante la linea mediana del campo. A destra si propone Marcandale, c'è un po' di libertà per il centrale di difesa del Genoa. Poi il tiro di Osmajić tentato sul primo palo, era stato bravo il montenegrino a superare il proprio controllore, ma c'era anche fuori gioco, segnala il collaboratore di Rapuano. E allora al 37esimo, sempre sul punteggio che vede il Frosinone in vantaggio per 1-0, possiamo andare da Brughini per Padova-Ascoli.
1: Padova 0, Ascoli 0 al 42esimo minuto, possesso palla Ascoli, qualche istante fa Guiebr per Shakir dal settore offensivo sinistro della formazione marchigiana. Shakir anticipato in maniera provvidenziale proprio davanti alla porta difesa da Sorrentino. Adesso ci prova il giocatore del Burkina Faso dalla distanza da circa 25 metri, un fendente di sinistro pericolosissimo. Sorrentino si è disteso sulla propria sinistra e in qualche modo è riuscito a mettere il pallone in calcio d'angolo. Anche questa una buona, ghiottissima opportunità per l'Ascoli. Non si sblocca comunque il match. Corner per la formazione bianconera. Siamo al 42esimo minuto. Padova 0, Ascoli 0. Ancora Bolzano.
2: 44esimo il Druso, sempre in vantaggio il Südtirol per 1-0 nei confronti del Modena. Decide fin qui il gol al 35esimo di Okoro. Ora Zeroli per il Südtirol, va a inseguire un suggerimento dalle retrovie, sembrava una palla buona ma è riuscito a intervenire e a sbrogliare Niling, e ora è Nador per il Modena che prova ad alimentare una nuova azione d'attacco. Per il Modena cerca di farsi valere sulla sinistra a caso, poco fa un altro cross velenoso quasi dal vertice sinistro dell'area di rigore, fallo in attacco però di Holzer, l'altro esterno offensivo del Modena, nel tentativo di andare a colpire di testa. 45esimo, Südtirol 1, Modena 0, Vicenza.
3: Il 45esimo anche a Vicenza, si giocherà fino al 47esimo, sta chiudendo in attacco la formazione di casa questa prima frazione. Rimessa laterale out di destra, siamo sulla tre quarti della Juve Stabia, battuta in questo momento da Cafferri, lo scambio con Carraro, il passaggio di ritorno per l'esterno di centrocampo della formazione guidata da Fabio Gallo, si torna indietro dal centrale di difesa Brighenti. Vicenza sempre all'interno della metà campo della Juve Stabia, il possesso prolungato della palla interrompe però il dialogo Buglio, attenzione perché ora c'è spazio per la Juve Stabia con Karić, la possibilità di contropiede, il servizio verso la sinistra per Candellone, la conclusione ribattuta però dalla difesa del Vicenza. 45 e 45 allo stadio Menti, Vicenza 0 Juve Stabia 0. Studio
4: Genoa Frosinone.
0: 39esimo, Frosinone sempre in vantaggio sul Genoa per 1-0, e un minuto fa Frosinone vicino al raddoppio, conclusione dal limite dell'area di rigore, destro a giro di Calò, palla indirizzata sul secondo palo, finita fuori davvero di un soffio. Frosinone che si mantiene in zona d'attacco con Oyono prima, poi Schmidt a destra, la possibilità per Gegemis, attenzione Raimondo non viene raggiunto nel cuore dell'area di rigore dalla sfera che termina sul fondo, non ci sarà calcio d'angolo ma semplice rimessa in gioco dal fondo per l'appunto per la squadra padrona di casa, il Genoa sotto di un gol, ampi cenni anche diciamo così di disappunto in panchina da parte di Daniele De Rossi. Evidentemente il tecnico romano non può essere soddisfatto per il rendimento, per la prestazione offerta in questi primi 40 minuti circa da parte dei propri calciatori. Adesso i fischi di Marassi vanno a sottolineare la cattiva giocata con i piedi del portiere Belo, che di fatto regala rimessa in gioco con le mani al Frosinone che attacca sulla corsia di destra con Gegemis e Schmidt tra i più attivi. Attenzione a Gegemis in area di rigore, potrebbe andare al cross e ci riesce, ma Frendrup è attento, il danese ben posizionato, fa ripartire allora la propria squadra il calciatore danese. Osmajić lotta all'altezza della linea laterale ma dice l'arbitro che la rimessa sarà per il Frosinone. Allora al 40esimo superato, sempre Frosinone 1, Genoa 0, linea d'Antonello Brughini per Padova-Ascoli.
1: Grazie Francesco Albanese. 10 secondi più eventuale recupero al termine della prima frazione di gioco all'Euganeo, 0-0 tra Padova ed Ascoli, l'arbitro che controlla il proprio cronometro e dice che per quanto riguarda il primo tempo può bastare così. Allora

0: All'intervallo Padova 0, Ascoli 0, meglio, decisamente meglio la formazione marchigiana, ma come detto siamo ancora in parità. Bolzano.
1: Squadre negli spogliatoi anche al Druso, a termine dei primi 45, anzi 46 minuti, compreso il recupero. Sutterol in vantaggio sul Modena per 1-0. Decide fin qui il gol di Okoro al 35esimo. Partita equilibrata, ma vantaggio finora tutto sommato legittimo del Sutterol, che ha manovrato molto in attacco. L'ultima azione del primo tempo, un tiro dal limite dell'area un po' sbilenco di Vasco Lopez, finito fuori. Ribadisco il parziale dopo i primi 45 minuti: Sutterol 1, Modena 0, Vicenza.
2: E dopo due minuti di recupero, squadre negli spogliatoi, il punteggio all'intervallo allo stadio Menti: Vicenza 0, Juve Stabia 0. Studio.
3: Torniamo a Genova, Genova-Frosinone.
4: Calcio d'angolo per il Genoa, allontana Palmisani, il portiere del Frosinone è stato attento con i pugni ad intervenire, a sventare la minaccia. Siamo al 42esimo, sempre sul punteggio di 1-0 in favore del Frosinone sul Genoa. Ostigard in zona d'attacco, alimenta l'azione offensiva del Genoa, adesso ci pensa Baldanzi al limite del rigore, fitta con sinistro, poi arriva la conclusione di Baldanzi, tiro respinto, chiede un fallo di mano, si prosegue a giocare, Baldanzi ancora sulla destra per Ostigard, area di rigore, palla sul primo palo, interviene però la difesa del Frosinone ad allontanare. Colpo di tacco di Vasquez ad alimentare l'azione offensiva della propria squadra, più a sinistra riceve Ellison vicino alla bandierina, poi il controcross ancora di Vasquez, Palmisani resiste anche al sole negli occhi, poi chiama l'attenzione del direttore di gara, il portiere del Frosinone è rimasto a terra contuso, forse ha subito un colpo alla schiena, senza portiere non si può giocare, l'arbitro Rapuano va allora a sincerarsi delle condizioni del portiere Ciociaro. Facciamo dunque ordine, sono 42 minuti sul cronometro, 20 i secondi, si rende necessario l'intervento dei sanitari del Frosinone per prestare le cure al portiere Palmisani. Frosinone sempre in vantaggio per 1-0, studio attendo istruzioni.
3: Allora, ricapitoliamo quello che è successo al termine dei primi tempi in Serie B: Padova-Ascoli 0-0, Sutterol-Modena 1-0, Vicenza-Juve-Stabia 0-0. La partita dello Stadio Ferraris è partita in ritardo per un problema tecnico di comunicazione fra gli arbitri e quindi attenderemo la fine di Genoa-Frosinone per dare la linea al GR1 e poi torneremo con la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto. Andiamo da Francesco Albanese per Genoa-Frosinone fino alla fine.
4: 43esimo che scocca in questo istante, dunque restano ancora due minuti da disputarsi regolamentari, poi ci sarà naturalmente da verificare l'entità del recupero assegnata dall'arbitro Rapuano. I giocatori approfittano della pausa ancora in corso perché sta ricevendo le cure del caso il portiere del Frosinone Palmisani, dicevo i giocatori approfittano del caso per andare a dissetarsi, fa comunque piuttosto caldo quest'oggi a Genova. Alvini va a parlare in particolare con i propri centrocampisti, nella fattispecie è stato Calò a ricevere le principali indicazioni da parte del tecnico dei Ciociari, Calò che qualche minuto fa ha davvero sfiorato il raddoppio per il Frosinone. Attenzione però perché c'è un controllo VAR, ha indicato il direttore di gara Rapuano, ha fatto cenno che andrà a verificare la possibile concessione di un calcio di rigore in favore del Genoa, se non vado errato, perché potrebbe esserci stato un fallo di mani in area del Genoa. Rapuano adesso sta verificando il tutto al monitor, allora attenzione perché al 44esimo del primo tempo la gara potrebbe vivere un'altra importante svolta, si prolunga il controllo da parte di Rapuano al quale evidentemente stanno mostrando le immagini, ecco Rapuano che fa il segno che sarà calcio di rigore per il Genoa. Calcio di rigore per il Genoa, dopo verifica al VAR, Rapuano evidentemente è stato chiamato da Lissone da parte dei suoi assistenti, nella fattispecie campione Cosso, e dunque dopo che è terminato l'intervento dei sanitari per il portiere Palmisani, ecco che per un fallo di mani presumibilmente commesso all'interno dunque dell'area di rigore del Frosinone, assegnata la massima punizione in favore del Genoa, che così alla fine del primo tempo, alla più ghiotta delle occasioni a sua disposizione, è già pronto dagli 11 metri Lorenzo Colombo, l'attaccante del Genoa, che in questo caso darà vita al duello a distanza col portiere del Frosinone Palmisani. Tutto è pronto per la battuta del calcio di rigore per il Genoa. 3 i minuti intanto di recupero concessi dal direttore di gara. Colombo parte la rincorsa nei confronti di Palmisani, il tiro di Colombo e la palla fuori! Ha sbagliato Colombo, aveva spiazzato Palmisani, ma la palla è terminata fuori, ha aperto troppo il piatto sinistro.

0: destro. Colombo era stato bravo a spiazzare il portiere del Frosinone Palmisani, la palla però è terminata fuori e dunque nulla di fatto. Nulla di fatto quando è iniziato anche il recupero a Marassi, non cambia il punteggio, resta il vantaggio del Frosinone, conseguito al minuto numero 14 da Quernazzi. Adesso il Genoa con Colombo ha avuto la possibilità con il calcio di rigore di pareggiare, così non è stato perché la conclusione dell'attaccante Scuola Milan è terminata sul fondo, dunque si resta sull'1-0 in favore del Frosinone. Raimondo a battagliare con Vasquez, il gioco è già ripreso, ricordo che sono 3 i minuti di recupero concessi dal direttore di gara, 1 se n'è già andato, ne restano dunque 2 ancora da disputarsi. Bracaglia, la palla finisce nella terra di nessuno, è bravo Smith, il più lesto di tutti ad arrivare sul possesso palla, in avanti c'è Oyono, Frosinone dunque che attacca in prossimità del limite dell'area di rigore, c'è la possibilità di scambio tra Oyono e Calò, ancora più a destra riceve Gege Missi, il franco algerino va a puntare direttamente Ellerson, poi preferisce tornare sui suoi passi, anzi no, va verso la linea di fondo, palla sul sinistro Gege Missi, Calò, palla, morbida sul secondo palo, colpo di testa tentato soltanto da parte di Quernazzi perché è stato anticipato da Marcandalli, allora ci sarà calcio d'angolo in favore del Frosinone, fronte sinistro d'attacco per la squadra di Alvini che pochi minuti fa ha corso il più serio dei pericoli, il calcio di rigore fallito dall'attaccante del Genoa Colombo, con tutta calma va a prepararsi per la battuta del corner, fronte sinistro d'attacco il calciatore del Frosinone Calò, di fatto un autentico dittatore per quanto riguarda i calci piazzati in casa a Ciociara, le batte tutte lui le punizioni ma anche i calci d'angolo. Calò va a scambiare corto con Quernazzi, vertice dell'area di rigore, più dietro c'è Schmidt, palla sul destro, ancora la possibilità per Quernazzi sul secondo palo, il pallone è irraggiungibile per i propri compagni del Frosinone, la palla termina sul fondo, Rapano invita il portiere del Genoa a battere che non si lascia pregare bello, evidentemente il Genoa non ha alcun interesse a ritardare la ripresa del gioco, adesso mancano però soltanto 25 secondi al termine dei 3 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, si battaglia nel cerchio di centrocampo, Baldanzi prova a mettere ordine, si fa vedere Ezibue, preferisce la soluzione ravvicinata verso Marcandalli, eccolo servito Ezibue, l'ex udinese in avanti ancora a cercare la sponda, la trova con Colombo, poi Baldanzi, l'ultima possibilità per il Genoa in questo primo tempo, si sviluppa sulla corsia di destra ancora con Ezibue che però ha poche idee chiare, non ci sono compagni che si propongono, se ne va allora anche il minuto numero 48, fischio in bocca per il direttore di gara che comunque prosegue, fa continuare a giocare, evidentemente ci sono secondi supplementari da dover recuperare, lancio lungo in profondità, cercare Colombo, anticipato senza problemi da parte dei cittadini che mette il pallone in fallo laterale, Genoa che avrà allora forse l'ultimissima possibilità per questi primi 45 minuti, Ezibue ancora potrà andare con la battuta lunga verso l'area di rigore avversaria, così la palla spiove in zona di Osmaic, messo fuori ancora la palla da parte della difesa del Frosinone, poi Ezibue non riesce a replicare perché questa volta sì, arriva il fischio di Capuano, arrivano soprattutto i fischi come potrete sentire in sottofondo di Marassi, il pubblico rosso-blu non gradisce questo primo tempo del Genoa, viceversa molto contento può essere Alvini che va a riposo sul 1-0 in favore del Frosinone, decide fino a questo momento la rete al 14esimo di Quernazzi in chiusura di questa prima frazione di gioco, rigore fallito dal Genoa per mano di Colombo, la linea può tornare a Roma.
1: Notazione statistica prima di dare la linea al GR1, il calcio di rigore sbagliato da Colombo per il Genoa, il primo rigore assegnato in questa stagione in Serie A, arriva alla 32esima partita, notazione statistica rilevata dal nostro Andrea Boccia in redazione. Diamo la linea al GR1 e poi torniamo per la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto, GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e

0: gigante.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Al We Make Future la mobilità diventa protagonista. Intelligenza artificiale, automotive, veicoli connessi, guida autonoma, nuove tecnologie, test drive ed esperienze dedicate a chi sta costruendo il futuro del settore. 3 giorni di innovazione con startup, aziende, speaker internazionali e migliaia di professionisti da tutto il mondo. Ti aspettiamo al We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.

0: GR1.
1: Giorgio Schiavoni in studio. Si espande la guerra in Iran. Gli Houthi yemeniti, alleati di Teheran, assumono il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, fondamentale accesso al Mar Rosso e al canale di Suez. L'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti, vede così bloccate le principali vie marittime per l'esportazione di greggio e si trova costretta a chiudere anche l'alternativa dell'oleodotto est-ovest, attaccato dalle milizie irachene filo-iraniane. Il presidente Trump a Dublino, tra incontri istituzionali ed eventi sportivi, e inevitabilmente l'attualità irrompe nelle dichiarazioni del capo della Casa Bianca, la corrispondente.
2: Trump ha incontrato la presidente irlandese Connelly e poi il primo ministro, ha risposto alle domande di giornalisti per quanto riguardava la questione dell'Iran, ha detto la guerra finirà presto dopo le elezioni di midterm e il prezzo del petrolio crollerà. Poi su Hormuz ha detto tutto sta andando per il verso giusto, non è sembrato allarmato per la questione degli Houthi che avanzano nello Yemen, ci hanno chiesto di non attaccare, non vogliono uno scontro con noi, e ha rivelato che il principe saudita Bin Salman per due volte ha chiesto un intervento militare degli Stati Uniti che è stato rifiutato. Dunque per Trump la questione sta tutta riuscendo come dai piani previsti. Inoltre ha parlato dell'Irlanda, della riunificazione delle due Irlande, ha detto sarebbe un'idea fantastica.
3: Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: La riunione dei BRICS, le economie emergenti a New Delhi, trattamento di riguardo per il presidente cinese Xi Jinping in un contesto di disgelo tra Cina e India, rivali storici. Xi esorta gli 11 membri a respingere ogni forma di protezionismo. Nella bozza di dichiarazione congiunta i BRICS ribadiscono il loro impegno per la risoluzione pacifica dei conflitti attraverso il dialogo. Intervista a tutto campo di Giorgia Meloni al Foglio con un bilancio dell'azione di governo. Risultati eccellenti, rivendica la Premier su occupazione, riduzione delle tasse, reintroduzione delle preferenze e un rammarico non aver potuto fare di più sul caro carburanti che resta in primo piano nell'agenda dell'esecutivo. Avanti con coerenza e con la forza della stabilità, dichiara poi la Presidente del Consiglio in un videomessaggio inviato ai centristi dell'UDC.
4: Sono convinta che l'altra grande innovazione che stiamo regalando a questa nazione, accanto a quella della stabilità, della quale si è ampiamente discusso, sia proprio il ritorno alla coerenza, rispettare gli impegni che sono sanciti nel programma.
1: Alessandro Di Battista è ora ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per proseguire le cure dopo il malore accusato il 28 agosto a Cuba, dove si trovava per un reportage e la conseguente operazione d'urgenza. L'aereo che ha riportato l'ex parlamentare 5 Stelle in Italia dalla Havana è atterrato questa mattina nello scalo di Ciampino dopo un volo di 12 ore a bassa quota per evitare un'eccessiva pressurizzazione dell'abitacolo. Con questo è tutto, linea a tutto il calcio minuto per minuto.
5: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
6: Sono Gianmarco Tamberi.
7: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
6: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
7: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
5: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre, hai uno sconto di 150 euro. A2A

0: Adwea Life Company. Scopri dettagli e condizioni su adwea.it.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
2: minuti, ritorniamo in diretta per la seconda parte di Tutto il Calcio minuto per minuto con le gare della quarta giornata in Serie A e in Serie B. Ripartiamo come sempre dai campi per sentire come si sono chiusi i primi tempi. Andiamo a Genova.
3: Il primo tempo si è concluso con il Frosinone in vantaggio per 1-0 nei confronti del Genoa. La rete al 14° di Quernazze, rigore fallito in chiusura del primo tempo da parte del Genoa con Colombo.
2: Padova.
4: A Padova si gioca da 20 secondi, siamo nel secondo tempo, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
5: Al Druso si gioca da un minuto nel secondo tempo, ricordiamo il parziale, Sutro 1, Modena 0, il gol al 35° del primo tempo di Okoro, Vicenza.
6: E al Menti si gioca da 2 minuti nel corso della ripresa, il punteggio identico a quello iniziale, Vicenza 0, Juve Stabia 0, studio.
2: La gara di Genoa è partita con qualche minuto di ritardo rispetto ai campi di Serie B, quindi siamo in ritardo a Marassi, e allora la scaletta momentanea vedrà Padova campo principale per Padova Ascoli, a seguire Bolzano per Sudtirol Modena e Vicenza per Vicenza Juve Stabia. Ai microfoni Antonello Brughini, Francesco Clementi e Dario Giorgio. Partiamo con un primo giro veloce, 20 secondi a testa, e poi andiamo subito in Formula 1 perché ci sono le qualifiche del Gran Premio di Madrid. Padova, 20 secondi a testa.
4: Siamo nel secondo minuto, Padova 0, Ascoli 0, due cambi all'intervallo per quanto riguarda la formazione di casa allenata da Antonio Calabro, non ci sono più Pompetti e Di Mariano, al loro posto Galazzi e Cocchi. Prova ad attaccare il Padova, secondo minuto, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
5: A Bolzano sempre 1-0 per il Sudtirol sul Modena, quando siamo al terzo minuto di gioco del secondo tempo, il Modena prova a portarsi in avanti per cercare di recuperare, e c'è stato subito un tentativo di Zampano in area, per un attimo si è ritrovato in una buona conclusione per il tiro, ma è stato anticipato dalla difesa del Sudtirol che è riuscita a sventare. Terzo minuto di gioco, Sudtirol 1, Modena 0, andiamo a Vicenza.
6: 3:15 al Menti, il punteggio Vicenza 0, Juve Stabia 0, calcio di punizione in questo momento a favore del Vicenza, proprio all'altezza della linea della metà campo, nessuna sostituzione dopo l'intervallo, in campo gli stessi 11 che abbiamo visto dall'inizio della partita. 3 minuti 35 secondi di gioco, Vicenza 0, Juve Stabia 0, studio.
2: Formula 1, le qualifiche del Gran Premio di Madrid con Manuel Codignoni.
7: Siamo in pieno Q1, se ne sono già andati quasi 8 minuti dei 18 di fatto previsti, e davanti a tutti c'è Kimi Antonelli con la Mercedes, il leader del mondiale, colui che potrebbe riportare in Italia il campionato del mondo di Formula 1, 53 anni, o meglio per la prima volta dopo il 1953, colui che 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti è riuscito a vincere il Gran Premio d'Italia a Monza da italiano, guida anche la prima fase della qualifica. In seconda posizione c'è Verstappen, staccato di 178 millesimi con la Red Bull, poi Norris terzo con la McLaren che in questo momento si porta là davanti, e seguono poi Bortoleto, Leclerc e Hamilton, sesto e settimo con le due Ferrari, poi Russell, Hülkenberg e Tsunoda. Intanto Lawson, compagno di squadra di Verstappen, si mette davanti. Rapida evoluzione della classifica perché è la prima volta in assoluto che si corre sul circuito cittadino di Madrid, e dunque di fatto la pista si andrà a velocizzare man mano che le macchine con il loro passaggio lasceranno lo strato di gomma sul terreno. Lawson, Antonelli, Verstappen, Norris, Bortoleto, questi i primi 5, con Leclerc e Hamilton a sesto e settimo. Ricordiamo l'incidente di Hamilton nel corso della FP3 che ha costretto a un super lavoro i meccanici della Ferrari per risistemare la rossa e dargli la possibilità di partecipare a questa qualifica. Al momento gli eliminati sono Colapinto, Ocon, Berman, Gasly, Stroll e Albon, ma come detto mancano ancora 9 minuti e 50, c'è ancora tempo per tutti. Massimiliano.
2: Torniamo al calcio, Padova Ascoli.
4: Attacca l'Ascoli ancora con Guyeb, lato colto dell'area di rigore, il cross del giocatore del Burkina Faso, la respinta affannosa della Padova, ancora l'Ascoli praticamente è tutta in avanti, la squadra marchigiana allenata da Francesco Tomei, qualche istante fa il tentativo di De Pietro.

0: che è andato vicinissimo al vantaggio di testa, è stato bravo nella circostanza l'estremo difensore Alessandro Sorrentino a metterci il guantone e soprattutto a mettere il pallone in calcio d'angolo. Ancora Ascoli in possesso di palla con Damiani che appoggia a corto per l'argentino Curado, alza la testa il capitano della formazione bianconera, poi appoggia per Milanese. Insomma, Ascoli che si sta facendo preferire per il possesso palla sicuramente, ma anche per una maggiore organizzazione in fase offensiva. Siamo al quinto minuto, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
1: È il sesto al Druso, sempre 1-0 per il Südtirol sul Modena il punteggio. I canarini però stanno alzando il giri del motore. Poco fa ottima occasione costruita da una triangolazione fra Santoro e Brugman. L'uruguaiano ha pescato nel cuore dell'area di rigore il centrocampista numero 8 dei gialloblu che da posizione diagonale ha lasciato scagliare un destro a metà tra il tiro e il cross che ha fatto venire i brividi al portiere Plizzari, ma si è spento sul fondo. Ora Südtirol che prova a riportare il baricentro del gioco in avanti con Okoro che in mezzo a tre giocatori del Modena si conquista un prezioso calcio di punizione nel settore di centrocampo. Sesto minuto di gioco, Südtirol 1, Modena 0, andiamo al Menti di Vicenza.
2: 6:40 qui a Vicenza, Vicenza 0, Juve Stabia 0, prova a spingersi la formazione di casa in attacco con Mercai. Attenzione, l'ingresso in area di rigore dell'attaccante, il traversone raccolto, la conclusione, la palla in rete, la rete di Corazza per il vantaggio del Vicenza al settimo minuto, assist di Mercai per l'esterno sinistro di centrocampo della formazione biancorossa che sblocca così l'incontro. 7 minuti, 10 secondi in questo momento il punteggio, Vicenza 1, Juve Stabia 0. In linea allo studio
3: Formula 1, Codignoni.
4: 7:35 al calare della bandiera a scacchi del Q1, davanti a tutti resiste Lawson con la Red Bull, in seconda posizione c'è Verstappen, il suo compagno di squadra che con gomme medie, a differenza delle soft di Lawson, si è piazzato a 65 millesimi con le gomme medie. Adesso Leclerc arriva sul traguardo con il terzo tempo, si sta migliorando anche Hamilton che al momento è settimo, sta affrontando adesso l'ultima curva, quella che gli è stata peraltro fatale questa mattina nella FP3, portando la sua rossa in terza posizione, dunque davanti a Leclerc e soprattutto al momento lontani, diciamo, al momentaneo rischio eliminazione. Lawson, Verstappen, Hamilton e Leclerc, questi i primi quattro, con Antonelli ai box che è in quinta posizione, poi Norris, Bortoleto, Piastri, Colapinto e Russell, il compagno di squadra di Antonelli che è solo in decima posizione. Gli eliminati al momento Alonso, Albon, Perez, Bottas e poi Berman e Stroll, che non so se riusciranno a partecipare alla qualifica perché Berman ha sbattuto nell'FP3, Stroll aveva avuto dei problemi, lo scopriremo andando avanti. Intanto mancano ancora poco più di 7 minuti al calare della bandiera a scacchi e tanti piloti stanno rischiando di andare a muro, come Antonelli che vediamo andare molto lungo nel precedente tentativo, andando anche a sfiorare il muro. È stato bravo il pilota bolognese ad evitare di andare a sbattere, vanificando così la qualifica su una pista dove peraltro i sorpassi si annunciano complicati e dunque la caccia alla polla assume un'importanza ancora più basilare. Massimiliano.
3: Torniamo al calcio, andiamo sui campi di Serie B. Minuto e punteggio, partiamo da Padova.
0: Ottavo del secondo tempo, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
1: Inizia il nono minuto del secondo tempo, Südtirol 1, Modena 0, Vicenza.
2: Pochi secondi al nono della ripresa, il punteggio allo stadio Menti, Vicenza 1, Juve Stabia 0, studio.
3: Cambia la scaletta perché stanno tornando in campo le squadre a Marassi per la sfida fra Genova e Frosinone, quindi Genova campo principale, a seguire Padova, poi Bolzano per Südtirol, Modena e Vicenza per Vicenza Juve Stabia. Ripartiamo da Genova, Francesco Albanese.
5: Squadre pronte al centro del campo per dar vita a questo secondo tempo di Genoa Frosinone che vede la squadra ospite in vantaggio per 1-0. Si ricomincia in questo preciso istante col Genoa che in questa ripresa attaccherà rispetto al nostro punto di osservazione da sinistra verso destra, e ci sono due sostituzioni, una per parte. Il Genoa ha sostituito Baldanzi con il brasiliano Messias, cambio anche nel Frosinone, era ammonito il centrale difensivo Cittadini, al suo posto Alvini, schiera dunque Monterisi, per Cittadini, Messias per Baldanzi. Queste le prime due mosse dei due tecnici De Rossi e Alvini in questo avvio di secondo tempo, col Genoa che si proietta in avanti, cercato Smaic, trovato proprio Monterisi che allontana la minaccia nel momento più pericoloso, ma c'è Ostica dalle alimentare azioni d'attacco per la formazione del Genoa, si salva comunque in fallo laterale il Frosinone. Allora, quando è in corso il primo del secondo tempo tra Genoa e Frosinone sul vantaggio sempre Ciociaro per 1-0, la linea può andare a Brughini a Padova.
0: Una sola squadra in campo è quella ospite, allenata da Francesco Tomei.

0: Ma siamo ancora sullo 0-0 quando siamo al decimo minuto del secondo tempo, ancora un corner per l'Ascoli, Ascoli vicinissima per ben tre volte al vantaggio in questo secondo tempo, prima con De Pieri e poi due volte con il centrocampista olandese Don Bolsius. Padova in grandissima difficoltà, Padova che non riesce praticamente a superare il centrocampo perché l'Ascoli è aggressivo, pericoloso e soprattutto veloce. Adesso attenzione però alla ripartenza della formazione veneta con il nuovo entrato, fermato e subito dalla difesa dell'Ascoli, Nicolas Galazzi, diciamo che ha posto il posto di Pompetti. È una bella partita, decimo minuto, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
1: Ed è una bella partita anche al Druso, siamo all'undicesimo del secondo tempo, sempre vantaggio della squadra di casa, il Südtirol per 1-0 sul Modena. I biancorossi altoatesini ora provano a riportarsi in avanti dopo aver contenuto negli ultimi minuti i tentativi in attacco del Modena. Poco fa un tentativo di Santoro è stato murato dalla difesa del Südtirol, Südtirol che per il momento riesce a difendersi con ordine, anche se la pressione del Modena sta aumentando nel settore di centrocampo. Ora fa un po' di possesso stabile per il Südtirol, che chiama in causa Giorgini, leader della difesa biancorossa. Undicesimo che sta per concludersi, Südtirol 1, Modena 0. Studio
2: Vicenza.
3: No, interviene, eccoci, interviene lo Stadio Menti. Vicenza 1, Juve Stabia 0, quando siamo giunti al dodicesimo della ripresa. Cantano i tifosi della curva vicentina, quella che ospita la tifoseria organizzata, dopo il vantaggio al settimo siglato da Corazza. Ma tanto merito va all'attaccante biancorosso Mercai, che ha controllato un pallone complicato, ha saltato il diretto avversario Scuderi di traversone, raccolto poi da Corazza, il controllo e la conclusione vincente sul primo palo. Niente da fare per il portiere della Juve Stabia, Boer. Insiste il Vicenza, altro traversone, palla che ora staziona sulla tre quarti della formazione ospite, sempre possesso per il Vicenza. 12 minuti, 30 secondi di gioco, Vicenza 1, Juve Stabia 0. Studio
2: Formula 1, la Q1 del Gran Premio di Madrid.
4: 2 minuti e 15 al calare della bandiera a scacchi, siamo dunque nella fase decisiva. Davanti c'è sempre Lawson che precede il compagno di squadra Verstappen, le due Red Bull al comando, poi Norris con la McLaren e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc in quarta e quinta posizione. Antonelli sesto, Russell settimo, Antonelli è in pista cercando di migliorare il proprio giro. In questo momento si è migliorato nel primo ma non nel secondo settore. Kimi Antonelli che si è preso un bello spavento in precedenza arrivando lungo in curva 10, se non ho visto male, e sfiorando le barriere. È andata peggio al suo compagno di squadra Russell, che lo spavento se l'è preso decisamente più grosso, perché lui l'ha baciato invece il muro con la gomma prima anteriore e poi posteriore destra in uscita di curva sinistra, scusate, in uscita di curva, è rientrato ai box, ha detto controllate se la vettura è ok. È chiaro che se non fosse ok sarebbe un problema, ma credo che il controllo sia stato effettuato e abbia dato esito positivo, perché in questo momento vediamo Russell nel suo outlap che dunque riprende la via della pista. Antonelli intanto scala la classifica con un gran terzo settore, portandosi al comando con il tempo di 1:33.2, siamo comunque ancora mezzo secondo sopra i tempi fatti registrare questa mattina. Arriva al traguardo anche Lawson, che si sta migliorando nel primo e nel secondo settore, addirittura ha fatto il miglior tempo in assoluto ed è secondo. Antonelli, Lawson, Verstappen, Norris, poi Hamilton e Leclerc in quinta e sesta posizione, fra 60 secondi
0: ha pareggiato il Genoa. Vasquez, minuto numero 5, Genoa 1, Frosinone 1.
4: E dicevamo, fra 45 secondi il calare della bandiera a scacchi. Studio.
2: Torniamo a Genova, dove è cambiato il parziale, Genova-Frosinone.
0: Eh sì, dunque c'è voluto un calcio da fermo, un calcio d'angolo sul quale è stato bravissimo il messicano e capitano del Genoa Vasquez ad avventarsi con un destro al giro, al volo quasi, e a battere il portiere del Frosinone Palmisani. E allora al quinto minuto della ripresa torna in bilico, torna il risultato di parità tra Genoa e Frosinone. Ha funzionato evidentemente anche il cambio voluto da De Rossi, ha dato un po' più di brio, un po' più di sprint. Messias, il brasiliano, schierato tutto a destra per creare scompiglio nella retroguardia avversaria. E allora tutto da rifare dunque al quinto di gioco. Il Genoa ha pareggiato con il capitano Vasquez e adesso vedremo quale sarà la risposta da parte del Frosinone. Ritrova vigore, voce, cori anche lo stadio di Marassi. Aveva fischiato il Ferraris i propri beniamini al termine dei primi 45 minuti di gioco. Attenzione però a Colombo, che deve resistere alla carica di Oyono. Il Genoa che si mantiene adesso in zona d'attacco, evidentemente rinfrancato dal pareggio trovato da Vázquez, adesso però deve stare attento a non scoprirsi all'altezza della propria linea difensiva. Ancora Vázquez, imperioso nel suo

0: anticipo difensivo, il messicano supera un avversario, termina a terra, ci sarà calcio di punizione per la formazione rossoblu in prossimità del vertice dell'area di rigore. E il Frosinone, nel periodo in cui noi siamo stati collegati, aveva avuto una possibilità per andare a raddoppiare ancora con un cambio passo, un'accelerazione di Quernadze, si era poi spostata a destra l'azione con Gheggimis. Il tiro di Raimondo finale era stato comunque rimpallato dalla difesa del Genoa. Osserviamo questo tentativo del Genoa sul calcio piazzato prima di restituire la linea sulla corsia di sinistra, è andato a collocarsi so per la battuta, siamo poco fuori dall'area di rigore del Frosinone, parte so, palla sul secondo palo, Ostica non ci arriva, allontana invece Monterisi, poi a perfezionare il rinvio per il Frosinone ci pensa Quernadze che va a lottare con Marcandale all'altezza della linea di difesa. E dunque al settimo minuto è cambiata la situazione a Mara. Genoa 1, Frosinone 1, linea a Padova.
1: Solo un minuto e punteggio dei campi di B, Padova.
2: Sedicesimo del secondo tempo, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
3: Sedicesimo del secondo tempo al Druso, Suttiro 1, Modena 0, Vicenza.
4: 16:40 a Vicenza il punteggio, Vicenza 1, Juve Stabia 0, Juve Stabia vicinissima in questo momento al pareggio con Patanè. Studio
1: Formula 1, Gran Premio di Madrid, le qualifiche, Codignoni.
5: È calata la bandiera a scacchi sul Q1, dunque abbiamo la definitiva delle eliminazioni. Prima di tutto vi diciamo però che è un 1-2 Mercedes là davanti, con Russell che all'ultimo momento è riuscito a portarsi davanti rispetto al proprio compagno di squadra, ha avuto bisogno di tanti giri per trovare la velocità e dunque ha chiuso con il miglior tempo il Q1, davanti ad Antonelli secondo, Lawson e Verstappen in terza e quarta posizione con le Red Bull, poi Norris con la McLaren, Hamilton e Leclerc sesto e settimo con le due Ferrari e poi via via tutti gli altri. Gli eliminati sono, non hanno passato il taglio, Carlos Sainz con la Williams ed è di Madrid, madrileno, per cui diciamo immaginiamo anche il suo disappunto. Poi Alonso, l'altro spagnolo in pista con l'Aston Martin, Perez e Bottas con le due Cadillac e poi Berman e Stroll che, come vi preannunciavamo, non hanno preso parte alla qualifica per dei problemi meccanici di natura diversa sulle loro vetture. Dunque Russell il migliore, eliminati i due spagnoli Sainz e Alonso, Perez e Bottas con le due Cadillac, Berman e Stroll fra circa 4-5 minuti dovrebbe riprendere la qualifica con il Q2, per il momento ci fermiamo. Studio.
1: Torniamo al calcio, andiamo con un giro dinamico, 20 secondi a testa, partiamo da Genova, Genova-Frosinone.
0: Frosinone in attacco in area di rigore con Raimondo, la palla viene rimpallata, messa fuori dalla retroguardia del Genoa, ma c'era anche posizione di offside. Dunque quando siamo giunti al nono di questo secondo tempo il punteggio è quello di parità 1-1 tra Genoa e Frosinone. Vasquez ha risposto a Quernadze, Padova.
2: 18esimo alle Euganeo, 0-0 tra Padova ed Ascoli, ma è un assalto alla porta di Sorrentino, l'estremo difensore della formazione di casa. Da due minuti in campo c'è anche Caprari nella Padova al posto di Kevin Lasagna. Padova che adesso attacca, 18esimo, Padova 0, Ascoli 0, Bolzano.
3: 18esimo anche il Druso, sempre Sutro in vantaggio per 1-0 sul Modena, ma è successo un po' di tutto in questi minuti, in particolare al 12esimo nel giro di 60 secondi. Prima il Sutro ha fallito il 2-0 con Okoro con un diagonale fuori di poco tu per tu col portiere, però occasionissima anche per il Modena perché Caso lanciato in contropiede e a tu per tu con Plizzari è riuscito a tirare di destro, si è salvato con il piede il portiere del Sutro e quindi salvando il risultato. 19esimo al Druso, Sutro 1, Modena 0, Vicenza.
4: Il 19esimo al Menti, Vicenza 1, Juve Stabia 0, ma ospiti due volte pericolosissima. Il quarto d'ora al 17esimo, sempre con Patanè al quarto d'ora. Conclusione dell'esterno d'attacco della Juve Stabia col sinistro al limite dell'area, risposta fenomenale di Gagno. Altrettanto buona la risposta del portiere vicentino, due minuti più tardi, sempre su Patanè, conclusione di destro potentissima all'interno dell'area di rigore. Niente da fare però per la Juve Stabia, 19:40 il punteggio allo stadio Menti, Vicenza 1, Juve Stabia 0. Studio
1: Genoa Frosinone.
2: Il vantaggio del Padova al 19esimo minuto con Galazzi, cambia il parziale dell'Euganeo, Padova 1 Ascoli 0, ha segnato Galazzi. A te la linea.
0: Undicesimo a Genova tra Genoa e Frosinone, sempre 1-1 con il Frosinone che negli ultimi minuti ha provato a farsi un po' più intraprendente soprattutto sulla corsia di destra con le iniziative del franco algerino Gheggimis. Il possesso palla adesso però è in favore del Genoa che riparte dalla propria linea di difesa, palla al piede Ezibue, cerca la soluzione, lancio lunga gittata, il pallone non arriva alla destinazione.

situazione, visto che è stato intercettato da Kvernadze e colpito, rimasto un po' stordito anche a terra il calciatore georgiano per l'impatto subito dalla sfera, ha superato anche il minuto numero 12 col direttore di gara che va a vedere, a verificare le condizioni di salute di Kvernadze, centrato in pieno dal pallone calciato con una certa violenza da parte dei Zibue. Si può finalmente riprendere. Allora ancora il Genoa che gestisce il possesso palla all'altezza della propria

0: può ripartire con Oyono, il calciatore nazionale del Gabon. Osserva il piazzamento dei compagni, cerca poi, trova la soluzione centrale per Calò, più a sinistra c'è la possibilità per Bracaglia, lancio verso Raimondo, il pallone non raggiunge il centravanti del Frosinone, la palla si perde sul fondo. E allora al minuto numero 13, sul punteggio di 1-1 tra Genoa e Frosinone, possiamo andare a Padova da Antonello Brughini.
1: Tutti in piedi ancora all'Euganeo per il gol che ha sbloccato questo complicatissimo match, il gol di Nicolas Galazzi, che praticamente è sotto misura, ha deviato un pallone invitante, molto invitante, proveniente dal settore di sinistra e da due passi ha fulminato l'incolpevole Samuele Vitale. Dunque Padova in vantaggio sull'Ascoli proprio nel momento migliore della formazione marchigiana, che continua ad attaccare. Ascoli, che lo ricordiamo ancora nel secondo tempo, ha confezionato almeno quattro limpidissime occasioni per portarsi in vantaggio, ma come detto la situazione è cambiata. 21esimo minuto, Padova 1 Ascoli 0 Bolzano.
2: 22esimo, qui al Druso resiste il vantaggio del Südtirol sul Modena per 1-0. È una fase molto intensa della partita, il Modena spinge, poco fa pericoloso nel cuore dell'area di rigore con Zampano, tiro deviato con la punta dello scarpino da Stivanello in calcio d'angolo. Südtirol che però poco fa si è fatto nuovamente vedere con un tiro di Okoro deviato da un difensore in calcio d'angolo, corner battuto però malamente con la palla che scivola dalla parte opposta e sarà rimessa laterale per il Modena dal proprio settore difensivo. C'è stata anche la prima sostituzione per il Südtirol, Burnete al posto di Zeroli, in questo momento la seconda, escono Molina e un altro giocatore, Vasco Lopez, entrano Simone Davi e Mixtur. 23esimo, Südtirol 1 Modena 0 Vicenza.
3: Il 23esimo al Menti, Vicenza 1 Juve Stabia 0, gioco fermo in questo momento, tre sostituzioni nelle file del Vicenza, si preparano a fare il loro ingresso sul terreno di gioco Papetti, Pietrelli e Pellizzari, poi saremo più precisi per quanto riguarda i giocatori che invece stanno lasciando il campo. Due sostituzioni le ha fatte anche la Juve Stabia in precedenza, le prime due della partita: Artioli al posto di Buglio a centrocampo e Sibilli al posto di Candellone come esterno sinistro d'attacco. 23 minuti e mezzo allo stadio Menti, ricordo il punteggio Vicenza 1 Juve Stabia 0. E linea allo studio.
4: Formula 1, le qualifiche del Gran Premio di Madrid, è iniziata la Q2, sentiamo Codignoni.
5: C'è grande battaglia per il track positioning, ovvero sia per trovare pista libera. È vero che adesso gireranno solamente 16 vetture e non 22, ma abbiamo visto tanti problemi di traffico, come spesso accade nei circuiti cittadini, nel corso del Q1, e questo è il motivo per cui le Mercedes e le Ferrari sono scese in pista per prime, tanto che il leader del mondiale, Kimi Antonelli, ha appena iniziato il proprio giro e sarà il primo ad andarlo a chiudere, poi arriverà Russell e poi successivamente arriveranno le due Ferrari con Leclerc davanti a Hamilton. Vi diciamo anche che a dividere Leclerc e Hamilton, che hanno chiuso in sesta e settima posizione il Q1, un millesimo appena, 320 millesimi di ritardo da George Russell per Hamilton, 321 per Charles Leclerc. Intanto c'è Antonelli che fa meglio di Russell nel primo settore con il parziale record del fine settimana. Siamo ancora lontani, quantomeno per quello che riguarda il Q1, dai tempi fatti segnare nella FP3 da tutti quanti i piloti, con Antonelli che era stato il più veloce. Antonelli che adesso ha affrontato la Monumental, così viene chiamata questa sopraelevata con 24 gradi di banking, ovvero sia di inclinazione, che si affronta tra i 260 e i 270 all'ora, e adesso sta affrontando l'ultima parte del tracciato, quella più tortuosa, formata da curvoni da raccordare tra di loro, da ritmo, cercando di portare fuori velocità con due staccate abbastanza violente. Una è quella a cui fra poco arriverà proprio il pilota della Mercedes, staccata verso sinistra, che conduce poi alle ultime due curve, che sono due tornanti verso destra che consentono di andare a chiudere il giro. Seguiamo allora il tempo di Kimi Antonelli prima di tornare allo studio per avere anche un'idea di quanto si stia velocizzando la pista. 32.797 il tempo fatto segnare da Antonelli questa mattina, 32.603, dunque Antonelli migliora anche se stesso e si porta al comando. Fra poco arriverà George Russell, 32.8 in seconda posizione, fra qualche istante arriveranno le Ferrari, ma siamo molto lunghi. Attenzione però, perché c'è una bandiera gialla, potrebbe esserci un qualcuno che è andato a sbattere, cerchiamo di capire dal monitor del GPS se ci sono delle vetture ferme oppure no, non mi sembra, probabilmente un semplice lungo. E allora Leclerc è terzo, fra poco arriverà anche Hamilton, ma davanti c'è Antonelli. Studio.
4: Torniamo al Ferraris di Genova, per Genova Frosinone.
0: 17esimo,
3: cambio di campo, chiedo scusa a Francesco Albanese, il 26esimo qui allo stadio Menti di Vicenza, c'è un calcio di rigore in favore della Juve Stabia per un fallo subito da Karić all'interno dei 16 metri, VAR in corso, a più tardi per l'eventuale esecuzione del tiro. Di nuovo a te Francesco.

0: Punizione per il Genoa, la palla si perde sul fondo, ha provato Messias a colpire dal limite dell'area di rigore, c'è stata una deviazione, dice l'assistente di Rapuano, allora ci sarà calcio d'angolo per il Genoa che da due minuti ha spedito sul terreno di gioco Stefan El Shaarawy, che ha fatto così il suo ritorno a casa, nuovo debutto in maglia rosso-blu per El Shaarawy, figlio al prodigo che torna nella casa madre, che lo ha lanciato nel calcio che conta, è entrato al posto di Ezibue. Ci punta tanto Daniele De Rossi sul anche riscatto agonistico di un ragazzo che ha giocato poco negli ultimi mesi. Calcio d'angolo dunque per il Genoa, dalla bandierina di destra è pronto alla battuta, osserva il piazzamento dei compagni, palla nel cuore, la rigore, Oscar non ci arriva, poi Shaarawy deve andare a rincorrere la sfera, ma siamo già all'altezza della linea mediana del campo, prova ad alimentare l'azione d'attacco del Genoa con Ellerson che nel frattempo si è spostato a destra, scambia con Messias, vertice della rigore, serie di finte da parte del brasiliano, il pallone arriva sul dischetto del rigore del Frosinone, ma poi la palla viene allontanata, quindi è lo stesso El Shaarawy da diventare ancora l'azione offensiva per la formazione allenata da Daniele De Rossi, che trova ancora spazio e possibilità sulla corsia di destra, sempre con Messias, entra in area di rigore, palla disponibile sul sinistro, respinto dal intervento difensivo anche di Bracaglia, poi un po' goffo Ellerson nel tentativo di rimettere il pallone in gioco, la palla lo ha scavalcato, termina sul fondo, si riprenderà dunque con il Frosinone in possesso del pallone, tutto questo accade al minuto numero 19 sul punteggio di 1-1, la linea può andare a Padova.
1: 27esimo all'Euganeo, comanda la squadra di casa, Padova 1, Ascoli 0, decide fin qui la rete messa a segno da Nicolas Galazzi al 18esimo del secondo tempo, Galazzi che ha capitalizzato praticamente l'assist di Cocchi dalla sinistra, Cocchi e Galazzi due subentrati all'inizio del secondo tempo, ma qualche minuto fa c'è stata una grossissima opportunità ancora per il Padova, ma Luca Moro, l'attaccante centrale della formazione allenata da Antonio Calabro, ha sbagliato praticamente tutto da facilissima posizione, divorando la rete del possibile 2-0. Adesso ci sono tantissimi cambi, 4 addirittura in contemporanea per quanto riguarda la formazione marchigiana. Abbiamo visto entrare in campo sicuramente Silipo, Gori e soprattutto Matteo Brunori. 28esimo, Padova 1, Ascoli 0, Bolzano.
2: 28esimo anche al Druso, resiste ancora il vantaggio del Sudtirol 1-0 nei confronti del Modena. Poco fa però la notizia è il ritorno in campo del gallo Belotti, che doveva essere una presenza motivazionale, era stato detto, sulla panchina del Modena, e invece l'ha buttato subito nella misca il tecnico Galloppa, e per poco non arrivava subito la zampata del gallo, perché su bella azione di Ambrosino dalla sinistra al cross basso ha pescato a centro area proprio Belotti, che per un attimo, proprio per questione di centimetri, non è riuscito a intervenire sul pallone, e poi con notevole affanno la difesa del Sudtirol ha respinto. Da segnalare anche l'ammonizione di Stabile per il Sudtirol, è il terzo ammonito della squadra biancorossa dopo Tronchin e Rispoli. Ora si riporta con un fallo laterale, quindi si riporta in avanti il Sudtirol e respira un po'. 29esimo di gioco, Sudtirol 1, Modena 0. Andiamo a Vicenza.
3: 29 e 30 al Menti, Vicenza 1, Juve Stabia 0. Vi avevamo lasciato in sospeso su un calcio di rigore per la Juve Stabia dopo richiamo del VAR. Ed essere andato al monitor il direttore di gara, Rosario Abisso, ha deciso di non assegnare più il penalty per la formazione ospite, derivato da un contatto fra Carraro e Caric. Evidentemente non era un contatto di particolare rilievo. Questo è il giudizio finale del direttore di gara. Vicenza vicinissimo al raddoppio. Attenzione, intanto se ne va Maestro, entrato poco fa al posto di Patanelli, ingresso in area di rigore, termina a terra, non c'è nessuna decisione per quanto riguarda un altro rigore, anzi arriva il cartellino giallo per il gioco, dovrebbe essere calcio di rigore per la Juve Stabia, scusate, ho mal interpretato l'indicazione del direttore di gara, c'è stato anche un giallo, fallo subito da Maestro in contropiede, sarà stavolta, pare davvero, rigore per la Juve Stabia. 30 minuti, 30 secondi di gioco, ricordo il punteggio, Vicenza 1, Juve Stabia 0, linea allo studio.
4: Le qualifiche del Gran Premio di Madrid in Formula 1.
5: Tutti quanti hanno effettuato il loro primo tentativo e davanti a tutti c'è Verstappen con la Red Bull, 46 millesimi più rapido rispetto a Kimi Antonelli con la Mercedes e 293 più veloce di Russell, sempre Mercedes. Poi Lawson quarto con l'alta Red Bull, Norris quinto con la McLaren e le due Ferrari di Leclerc e Hamilton in sesta e settima posizione. Non bene le Ferrari, tanto che sono già in pista per il loro secondo tentativo, con Leclerc che però è in linea con i tempi fatti segnare nel primo shot e dunque non una Ferrari al momento.

0: in grado all'apparenza di lottare per la pole position. Seguono poi nella top 10, dunque momentaneamente qualificati quando mancano 5 minuti e 40, Piastri, Hülkenberg e Lindblad con la Racing Bulls. Gli eliminati al momento sono Bortoleto con la Audi, Tsunoda con la Racing Bulls, Ocon con la Haas, Albon con la Williams e le due Alpine di Colapinto e Gasly. Qui diciamo a Gasly è stato cancellato il tempo per bandiere gialle, Colapinto si è preso un grosso spavento sulla Monumentale con la macchina che gli ha scodato a 260 all'ora, è stato bravissimo a correggere perché lì andare a sbattere non solo si fanno tanti danni ma ci si rischia anche di fare decisamente male. Si issa in terza posizione Leclerc con un terzo parziale clamoroso in cui guadagna 4 decimi a tutti, dunque Verstappen, Antonelli, Leclerc, Russell e Lawson. Sta per chiudere il proprio giro anche Lewis Hamilton che super avanza Leclerc portandosi in terza posizione, dunque come non detto le Ferrari migliorano ma soprattutto grazie ad un ottimo terzo settore. Verstappen, Antonelli,
1: chiedo scusa a Manuel Codignoni, il 32esimo allo stadio Menti, tutto pronto per il calcio di rigore per la Juve Stabia, la rincorsa di Di Nardo, la conclusione, palla da una parte, portiere dall'altra, il pareggio della Juve Stabia, cambia dunque il punteggio a Vicenza, Vicenza 1 Juve Stabia 1 quando si gioca il 32esimo del secondo tempo. Di nuovo a te la linea, Manuel.
0: Grazie Dario, dicevamo 4 minuti e 30 al calare della bandiera scacchi nel Q2, Verstappen, Antonelli, Hamilton, Leclerc, Russell, questi i primi 5. Al momento gli eliminati sono Bortoleto, Tsunoda, Ocon, Albon e Colapinto e Gasly con le due Colapinto e Gasly, ho fatto una brutta crasi, vogliate scusare, con le due Alpine tutti in pista per l'ultimo tentativo ad eccezione delle Ferrari che l'hanno già effettuata e credo che adesso prenderanno la via dei box. Studio.
2: Torniamo a Genova, Genova Frosinone.
3: 24esimo Genoa in avanti in area di rigore, Vasquez, la palla che attraversa l'area di rigore l'allontana Monterisi ma solo per qualche istante perché i rossoblu si mantengono in zona d'attacco con Esciarovi, ha scambiato più a sinistra per Messias che adesso ha scambiato con Esciarovi proprio la propria posizione, ancora a difendersi con le unghie e con i denti la formazione allenata da Alvini. Siamo al minuto numero 24 della ripresa sul punteggio di parità, Genoa 1 Frosinone 1, vantaggio Ciociaro nel primo tempo con Quernazze, posta in apertura di ripresa del Genoa con il capitano Vasquez ammonito nel periodo in cui non siamo stati collegati per proteste, un Frosinone che comunque ha avuto due interessanti possibilità ma siamo già dalla parte opposta, Colombo si distende, Palmisani sulla sua destra e dice no alla conclusione anche se da molto lontano da parte del centravanti rosso-blu, sta per arrivare anche il momento di Vitigna, abbraccio di De Rossi proprio al portoghese per cercare di dargli ulteriore coraggio ed esce Colombo, dunque avvicendamento nel fronte offensivo del Genoa, Colombo viene sostituito da Vitigna, ricordiamo che Colombo sul finire del primo tempo ha fallito il calcio di rigore che avrebbe consentito il momentaneo 1-1 per il Genoa, gol poi trovato come detto da Vasquez, 25 minuti sul cronometro, Genoa 1 Frosinone 1, Padova.
4: La mezz'ora superata da 3 minuti a Padova, è sempre avanti la squadra di casa, Padova 1 Ascoli 0, ha segnato Galazzi al 18esimo del secondo tempo, 3-4 minuti fa il Padova ha reclamato anche un calcio di rigore per il presunto atterramento di Moro, l'arbitro però ha fatto cenno di proseguire sul rovesciamento di fronte e Guiebre ha fatto tutto da solo, molto bene il numero 19 dell'Ascoli, è entrato in area ma ha calciato alto da buona posizione, ancora Ascoli in possesso di palla con Duffizzi, la combinazione sullo stretto con lo stesso Guiebre, ancora Duffizzi anticipato splendidamente da Lovato. Siamo al 34esimo, Padova 1, Ascoli 0, torniamo a Bolzano.
5: Caldruso, entriamo in questo momento nel 35esimo della ripresa, sempre sotto in vantaggio per 1-0 nei confronti del Modena, Modena che rimane in zona d'attacco con un fallo laterale battuto nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, intanto si accende un parapiglia nell'area di rigore con un giocatore a terra del Sutro, si tratta di Simone Davi, l'arbitro va a sincerarsi delle sue condizioni, ne approfittiamo per ricapitolare le sostituzioni, cambia un po' di pedine, Galloppa, Imputato e Azzi entrano e prendono il posto di Holzer e Zampano nelle file del Modena, doppio cambio anche per il Südtirol, il capitano Tait e il difensore Veroli entrano in campo al posto degli ammoniti Rispoli e Stabile. Quando siamo al 35esimo della ripresa, sempre Südtirol 1 Modena 0, torniamo al Menti di Vicenza.
1: 20 secondi al 36esimo, il punteggio Vicenza 1, Juve Stabia 1, il pareggio della Juve Stabia arrivato al 33esimo su calcio di rigore siglato da Di Nardo, fallo di Corazza, l'autore del gol vicentino su Maestro, giudicato da penalty dal direttore di gara Abisso di Palermo. Ora attacca la Juve Stabia, lancio in profondità di Artioli a cercare

0: Maestro, siamo in prossimità della linea di fondo out di destra, lotta con Sandon e riesce a guadagnare comunque un'interessante rimessa laterale. 36 minuti 20 secondi di gioco nel corso della ripresa allo stadio Menti. Vicenza 1, Juve Stabia 1, in linea allo studio.
1: Torniamo in Formula 1, la Q2 del Gran Premio di Madrid.
2: Ultimi 25 secondi prima del calare della bandiera a scacchi. Verstappen resiste in prima posizione, si è migliorato anche nel secondo parziale nell'ultimo tentativo e si migliora anche al traguardo. 1:32.4 è il miglior tempo in assoluto nella storia di questa pista, storia che inizia in questa stagione, però bisogna anche dire. In seconda posizione Antonelli, staccato di 1,5 secondi. Poi in terza e quarta posizione le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Russell è quinto a 0,4. Seguono Norris, Lawson, Colapinto, Piastri e Lindblad. Cala adesso la bandiera a scacchi, il primo a prenderla è Tsunoda, eliminato, resta in 14ª posizione. Eliminato anche Esteban Ocon, che prende anche lui la bandiera a scacchi adesso e non riesce ad andare oltre la 13ª posizione. Si migliora invece Lawson, che scala la classifica e si porta al quinto posto davanti a George Russell. Attenzione a Piastri, che con la McLaren è in 9ª posizione, dunque è a rischio eliminazione, ma sta andando molto piano nell'ultimo settore, segno che evidentemente ha commesso un errore in precedenza, dunque non sta migliorando i propri tempi. Uno sguardo a chi invece sta facendo dei miglioramenti, praticamente nessuno, perché tutti quanti gli altri hanno già chiuso il loro giro. E allora vi possiamo ufficializzare le eliminazioni e chi si giocherà la pole position. Eliminate le due Audi di Hülkenberg e Bortoleto, 11ª e 12ª, la Haas di Ocon, la Alpine di Gasly, e questa è un po' una notizia, Gasly che aveva fatto la pole position addirittura una settimana fa a Monza, la Racing Bulls di Tsunoda e la Williams di Alex Albon. Si giocheranno la pole position le due Red Bull di Verstappen e Lawson, le due Mercedes di Antonelli e Russell, le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, le due McLaren di Norris e Piastri, la Alpine di Colapinto e la Racing Bulls di Arvid Lindblad. Questa è la situazione, il miglior tempo è quello di Verstappen davanti ad Antonelli e Hamilton, fra qualche minuto la caccia alla pole. Torniamo allo studio.
1: E noi torniamo a Genova, stadio di Marassi, Luigi Ferraris per Genova Frosinone.
3: Minuto numero 30 che comincia in questo istante, sempre sul punteggio di parità, Genoa 1, Frosinone 1, triplice cambio effettuato dal Frosinone, dentro Fini, Asa e Bobček, fuori Gegemis, Raimondo e Schmidt. Queste le mosse del tecnico Alvini nell'obiettivo di rivitalizzare un po' di forze anche il fronte offensivo, in particolare con le due sostituzioni che riguardano appunto il reparto avanzato del Frosinone, che adesso può disporre di un calcio d'angolo fronte destro, la palla che cade all'altezza del dischetto, il tentativo di colpo di testa di Monterisi non va a buon fine, Vasquez pasticcia un po' il rinvio in fase difensiva, ne approfitta ancora Kvernadze, sempre sulla corsia di sinistra, tre uomini davanti a lui, troppi anche per il georgiano nonostante la sua ottima forma. Allora con la maglia numero 73 Masini prova a scalare un tiro da 40 metri, effettivamente è difficile creare pericoli da quella posizione, prova allora con un rimpallo il Genoa a distendersi in attacco. Osmaic ha la possibilità di sviluppare l'azione sulla corsia di destra, resta comunque la buona propensione difensiva da parte dei calciatori del Frosinone, che ancora con Kvernadze provano a rendere dura la vita sulla corsia di sinistra a Ellerson nel tentativo di fermare Kvernadze. Il gioco però viene poi fermato anche perché la possibilità per il Frosinone si è esaurita. Ricordo che c'era stata in precedenza anche la sostituzione di Vitigna per Colombo, e allora quando siamo al 31esimo minuto sul punteggio di 1-1 tra Genoa e Frosinone possiamo andare da Antonello Brughini per Padovascoli.
4: Grazie Francesco Albanese. Qui siamo al 39esimo minuto nel corso del secondo tempo. Padova 1, Ascoli 0. Il Padova che continua ad attaccare. Attenzione a Luca Moro, sotto misura, anticipato all'ultimo istante molto bene dall'argentino Curado. Si è un po' affievolita per la verità la spinta dell'Ascoli negli ultimi 7, 8, 10 minuti, anche se è Gori qualche istante fa è andato vicinissimo al gol con una conclusione murata dalla difesa del Padova, un altro Padova rispetto al primo tempo, più pimpante, soprattutto un Padova che finalmente, per quanto riguarda appunto il tecnico Antonio Calabro, per la sua felicità ha giocato in verticale. 40esimo esatto all'Euganeo, Padova 1, Ascoli 0, Bolzano.
5: 39 minuti 57 secondi sul cronometro al Druso, sempre su Tiroli vantaggio sul Modena per 1-0. Il Modena attacca a pieno organico, poco fa un'insistita azione a cui è partecipato anche Belotti quasi in posizione di pivot, ha liberato poi Bianco che da posizione diagonale ha battuto con il destro nel cuore dell'area di rigore.

0: ha preso però l'esterno della rete, si è salvato dunque il Südtirol nella circostanza. Biancorossi, che peraltro poco prima avevano effettuato un contropiede pericoloso finalizzato da Burnette, praticamente l'azione fotocopia che aveva portato l'attaccante romeno a segnare contro il Catanzaro, partendo da destra, il rientro sul piede sinistro, il tiro questa volta però Cicizzola, a differenza del collega del Catanzaro Pigliacelli, è stato attento e ha parato sventando la minaccia. Ora c'è Azzi che alimenta l'azione offensiva del Modena, Caso si porta in zona tiro, Belotti ancora Caso, il tiro respinge il portiere del Südtirol Pizzari e poi la palla finisce in fallo laterale. 41esimo, Südtirol 1, Modena 0, andiamo a Vicenza.
1: 15 secondi al 42esimo, Vicenza 1, Juve Stabia 1. Poco fa le ultime sostituzioni della partita, una per parte nella Juve Stabia: Piscopo, mezzala di sinistra, ora al posto di Piero Bon. Nel Vicenza invece Bellemo ha preso il posto di Capitan Zonta, interno di centrocampo a sinistra. In precedenza invece Alessio in attacco al posto di Mora, prova ad attaccare la formazione di casa, si va dai piedi del portiere biancorosso Gagno. Il minuto 42:15, il punteggio Vicenza 1, Juve Stabia 1. Studio
2: giro veloce, minuto e punteggio, partiamo da Genova.
3: 33esimo, Genoa 1, Frosinone 1, Padova.
4: 42esimo, Padova 1, Ascoli 0, Bolzano.
0: 42esimo anche al Druso, Südtirol 1, Modena 0, Vicenza.
1: 42:40 allo Stadio Menti, Vicenza 1, Juve Stabia 1, studio.
2: Genova.
3: Momento positivo questo per il Frosinone al 34esimo con Fini, nuovo entrato, tra l'altro prodotto proprio del vivaio genuano, che si sta facendo ben valere sulla corsia di destra. Proprio Fini lancia sul secondo palo a cercare Kvernadze, la palla termina non di molto sul fondo e allora ecco che ricorre a altre forze, altre risorse. Daniele De Rossi pronti ad entrare sul terreno di gioco, ci sono lo svizzero Make 3 e il brasiliano Amorim, vedremo adesso al posto di chi entreranno. Esce, se non vado errato, So a centrocampo e esce con la maglia numero
0: 77. Chiedo scusa
3: 76.
0: Da Bolzano, cambia il punteggio al Druso, il pareggio del Modena con uno splendido gol di Giuseppe Ambrosino, nuovo punteggio al 43esimo, Südtirol 1, Modena 1. A te.
3: Stavamo completando dunque la lettura delle sostituzioni, fuori Ellerson e So, dentro Make 3 e Damorim, un po' di energia in più serve al Genoa in questo finale di partita, perché i cambi viceversa effettuati qualche minuto or sono da parte di Alvini hanno dato nuova linfa alla squadra ciociara, che adesso da qualche minuto a questa parte staziona stabilmente nella metà campo rosso-blu. Sono 35 minuti sul cronometro, il punteggio recita sempre Genoa 1, Frosinone 1, le reti nel primo tempo, quella ciociare di Kvernadze, nel secondo tempo il pareggio di Vasquez per il Genoa. Padova.
4: Ancora Nicolas Galazzi, splendido il suo sinistro dall'interno dell'area di rigore, stavolta però Samuele Vitale si distende sulla propria sinistra e in qualche modo riesce a respingere il pallone. Insomma, Padova vicinissimo al raddoppio, Padova sempre in vantaggio per 1-0 sull'Ascoli. Ascoli che adesso prova in qualche modo a contrattaccare ma sbaglia tutto con Radini e quindi può ripartire la formazione veneta. 44esimo, Padova 1, Ascoli 0, Bolzano.
0: 44esimo al Druso, fra poco si conoscerà l'entità del recupero, ha cambiato dunque il punteggio, Südtirol 1, Modena 1, grazie al pareggio, devo dire tutto sommato meritato, dei gialloblu che stavano spingendo tantissimo ed è stato molto bravo Ambrosino, dopo un'insistita azione di Caso e una sponda di Tonoli, a lottare, sradicare una palla dai piedi di Giorgini e a trovare un diagonale che ha trovato il 7. E ora ancora il Modena che cerca addirittura il sorpasso con un tiro di bianco da fuori area sventato in calcio d'angolo da Plizzari. Il Modena dunque non si accontenta del pareggio e cerca addirittura di cogliere la posta piena quando siamo al 45esimo ormai. Südtirol 1, Modena 1, Vicenza.
1: 45:20, Vicenza 1, Juve Stabia 1, si giocherà ancora per 6 minuti fino al 51esimo, calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra per la Juve Stabia, si incarica della battuta Maestro, palla sul primo palo, allontana un difensore del Vicenza, sarà ancora corner per le Vespe Campane, il terzo consecutivo, se ne incaricherà ancora Maestro, ma visti i tempi per riprendere il gioco preferiamo non andare oltre con il racconto della partita. 45:50, si gioca fino al 51esimo. Vicenza 1, Juve Stabia 1, Elena allo studio.
2: Torniamo in Formula 1 perché sul circuito cittadino di Madrid è iniziata la corsa alla pole position. Codignoni.
5: E sono in pista praticamente tutti quanti, e così come nella Q2 davanti a tutti

0: Si sono messe le due Mercedes che hanno scelto di iniziare il giro per primi, in particolare con Antonelli e Russell che sono impegnati nel primo settore, 28.413, questo è il parziale di Antonelli nel primo settore, fra poco arriverà anche George Russell, 28.422, staccato di 9 millesimi, veramente un non nulla tra le due Mercedes. Antonelli adesso è nella monumentale, nella parabolica clamorosa che segue il primissimo tratto di pista che conduce poi alla seconda parte, quella se vogliamo più guidata, quella più da ritmo, dove bisogna cercare di collegare le curve l'una all'altra perché si affrontano quasi in pieno ma non in pieno e bisogna pelare i muretti e mantenere alta la velocità, ovviamente senza toccare i muretti. 1.01.545 il secondo rilievo cronometrico per Antonelli, fra poco arriverà anche Russell che paga qualcosa, paga 60-70 millesimi più o meno, 1.01.627, aspettiamo la chiusura adesso del giro di Kimi Antonelli. Arriva bandiera bianco-nera per quello che riguarda Lando Norris per non aver seguito le istruzioni del direttore di corsa, la bandiera bianco-nera è l'ultimo avvertimento. Dopo, se si reitera un'ulteriore volta in questo tipo di errore, arriva la penalizzazione. Antonelli 1.32.140, questo è un buon tempo perché sono tre decimi più veloce rispetto al tempo di Verstappen nel Q2. Arriva anche Russell sul traguardo, 1.32.2, è in seconda posizione. Aspettiamo ancora qualche istante per la chiusura dei giri anche delle McLaren, ma soprattutto delle Ferrari che arriveranno fra una ventina di secondi. Intanto Antonelli guida davanti a Russell, sta per arrivare Franco Colapinto sul traguardo, che con la sua Alpine fa segnare il terzo tempo, 1.33.3, comunque abbastanza staccato rispetto ad Antonelli, mica tanto, in realtà un decimo e mezzo, comunque velocissimo anche Colapinto, che viene però superato in questo momento da Lando Norris, che si porta in terza posizione. Dunque Antonelli, Russell, Norris, Colapinto, Leclerc è terzo ad appena 20 millesimi da Russell e a 145 millesimi da Kimi Antonelli. Hamilton al comando, 1.32.0, la zampata del 7 volte campione del mondo, la Ferrari davanti a tutti, la Ferrari di Lewis Hamilton al comando, ma mancano ancora dei clienti molto complicati perché manca Piastri, ma soprattutto manca Max Verstappen che non ha ancora concluso il suo giro. Al momento davanti a tutti in pole position provvisoria c'è Lewis Hamilton, Piastri non sembra in grado di impensierire il tempo di Hamilton, a differenza di Verstappen che invece fa segnare il parziale record nel secondo settore. Hamilton, Antonelli, Russell, Leclerc, questi primi quattro. Arriva sul traguardo Piastri che è sesto, ma fra poco toccherà a Verstappen chiudere il giro. Al momento c'è una Ferrari davanti a tutti, quella di Hamilton che questa mattina ha sbattuto e resta là davanti perché Verstappen è solo quinto. Si chiude il primo tentativo, c'è spazio per un altro e la Ferrari di Hamilton è davanti a tutti. 1.32.0, 61 millesimi davanti ad Antonelli, 186 davanti a Russell, l'altra rossa quella di Leclerc in quarta posizione davanti a Verstappen. Studio.
1: Torniamo al calcio, ripartiamo da Genova, intervento nella fattispecie un po' più breve da Genova perché sui campi di B siamo nei minuti di recupero. Genova Frosinone.
2: 40esimo contropiede del Frosinone sul punteggio di 1-1. Quernazza sta per entrare in area di rigore, palla che si sposta sul destro, poi il tiro del Frosinone parato a terra da parte di Bailo, è stato Calò col sinistro a cercare di andare a colpire. Adesso le squadre sono anche un po' stanche, si stanno allungando sul terreno di gioco, prova dunque a ripartire il Genoa. Allora quando siamo al minuto numero 41 sul punteggio di parità 1-1, la linea può andare a Paolo.
3: Dove siamo nell'ultimo dei 4 minuti di recupero concessi dal direttore di gara, la squadra di casa è sempre in vantaggio sulla
4: Chiedo scusa Antonello, solo per il finale da Bolzano, triplice fischio su Tirol Modena 1-1, i gol al 35esimo coro del primo tempo, al 43esimo della ripresa Ambrosino, da segnalare il match point per il Modena, un tiro di caso proprio in pieno recupero, la splendida parata di Plizzari che ha salvato il pareggio per il Sutiro. Sutiro Modena 1-1, linea definitivamente a te.
3: D'accordo, grazie Francesco Clementi. Qui mancano esattamente 10 secondi al termine della partita, l'ultimo assalto dunque dell'Ascoli che è sotto di un gol. Ascoli che due minuti fa ha colpito un palo clamoroso con Silipo. Attenzione ancora alla formazione marchigiana che non riesce nemmeno a guadagnare con lo stesso Silipo un calcio d'angolo. Il pareggio sarebbe sicuramente il risultato più giusto. Siamo nel quinto minuto di recupero, tutto l'Ascoli praticamente nella metà campo del Padova, il tempo regolamentare è scaduto, sono scaduti anche i 4 di recupero, è finita dicono quelli del Padova, ma non è così, entrano in campo i giocatori dalla panchina, ma sì, è arrivato anche il triplice fischio finale, dunque il risultato finale dell'Euganeo. Padova batte Ascoli 1-0, ha deciso la rete di Galazzi al 18esimo del secondo tempo, è il primo successo casalingo per il Padova dopo quello ottenuto in trasferta a

0: Pisa, mentre per l'Ascoli è arrivata la prima sconfitta stagionale, una sconfitta francamente immeritata. C'è un po' di nervosismo in campo, Padova 1, Ascoli 0, a questo punto andiamo a Vicenza.
1: 51:20 qui al Menti, siamo già oltre i 6 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara Abisso. Il punteggio Vicenza 1 Juve Stabia 1, calcio di punizione per il Vicenza all'interno della metà campo della Juve Stabia, con ogni probabilità sarà l'ultima azione della partita, la battuta affidata a Carraro. Vediamo, c'è ancora però un richiamo del direttore di gara, la battuta affidata a Corazza, l'autore dove Vicentino, ancora un richiamo da parte del direttore di gara a tutti i giocatori, praticamente quasi tutti al limite dell'area di rigore della Juve Stabia, e allora si prepara alla battuta Corazza, palla all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa di Pietrangeli ad allontanare, palla però sempre dentro gli ultimi 16 metri, esce però il portiere della Juve Stabia Boer a impossessarsi del pallone e arriva anche il triplice fischio del direttore di gara. Si chiude dunque la partita allo stadio Menti col punteggio di 1-1, le reti tutte nel secondo tempo, al settimo Corazza per il vantaggio del Vicenza, al 33esimo Di Nardo su calcio di rigore per il pareggio della Juve Stabia, ed è tutto dallo stadio Menti, la linea allo studio.
2: Andiamo al Ferraris per aggiornare velocemente la situazione, poi andremo in Formula 1. Genoa Frosinone
3: 44esimo, sempre 1-1 tra Genoa e Frosinone, ma attenzione, è stato espulso il capitano del Genoa Vasquez per un fallo prolungato su Fini, era già ammonito, doppio cartellino giallo, dunque Genoa in 10, attenzione al Frosinone in attacco con Zerbin, prova a sfondare, non ci riesce, allora parte in contropiede velocemente Vitigna, il Frosinone fa buona guardia e ferma tutto, dunque al 44esimo Genoa in 10 uomini e punteggio di parità 1-1 tra Genoa e Frosinone. Padova.
2: Quindi Serie B hanno già dato i finali, adesso andiamo in Formula 1 da Manuel Codignoni, perché a Madrid è in palio la pole position.
4: Saremo rapidi perché in questo momento è la quiete prima della tempesta, nel senso che mancano 3 minuti e 35 al calare della bandiera scacchi. Davanti resiste Lewis Hamilton con un giro a tutti gli effetti perfetto, perché il miglior parziale nel primo e nel secondo settore è di Verstappen, nel terzo è di Antonelli, ma lui ha messo assieme i tre parziali al momento perfetti ed è riuscito a mettersi davanti a tutti, davanti ad Antonelli e Russell. Le vetture prendono adesso la via della pista, ma non tutte, perché ce ne sono alcune che probabilmente aspetteranno ancora qualche istante. Parliamo della Red Bull di Verstappen e delle McLaren di Norris e Piastri, che solo in questo momento escono dai box e prendono la via della pit lane. Vi diciamo anche che il primo ad iniziare a chiudere il giro sarà ancora una volta Kimi Antonelli, 2 minuti e 55 al calare della bandiera scacchi, fra poco meno di un minuto inizierà la caccia alla pole vera e propria. Studio.
2: Genoa Frosinone, sentiamo quanto manca alla fine con Francesco Albanese.
3: Mancano 10 secondi al 90esimo, poi aspettiamo che venga mostrato il cartello del recupero, sempre sul punteggio di parità. Adesso l'azione si sviluppa sulla corsia di sinistra, naturalmente il Frosinone si sta avvantaggiando e non poco di questa superiorità numerica, ma c'è un break a centrocampo da parte del Genoa con McTree, si proietta in zona offensiva 4 contro 4, nel frattempo sono 4 anche i minuti di recupero concessi, Vitini al limite della rigore, McTree anticipato però da Calvani al momento della battuta, allora le squadre ora sono spezzate in due, Oyono ha tanta libertà nel cerchio di centrocampo, si proietta in avanti, vuole andare a cercare il colpo grosso il Frosinone dalla parte opposta dove viene innescata la velocità di Asa, limite dell'area di rigore da parte di Asa, scambio nel cuore dell'area di rigore con Bobček, il tiro tentato da Calò, la palla è stata deviata, ci sarà dunque calcio d'angolo in favore del Frosinone, dunque 4 minuti di recupero, siamo al 46esimo Graziani.
2: Allora torniamo in Formula 1 con Manuel Codignoni, perché siamo nelle fasi veramente decisive per la pole position.
4: Sì, perché sono in pista praticamente tutti quanti adesso ed Antonelli ha già iniziato il proprio giro, ha già superato la Monumentale ed è nel secondo tratto, parziale record nel primo settore per Kimi Antonelli, che in questo momento sta migliorando se stesso, sta migliorando Hamilton che al momento guida la classifica e sta cercando di ottenere la pole position, che potrebbe valere tantissimo, perché abbiamo visto su questa pista superare non è semplice, non fa un grandissimo parziale nel secondo settore, o per meglio dire si migliora, ma in questo momento è dietro al tempo. tempo di Hamilton di 118 millesimi. Vediamo come si comporta il furetto bolognese nel terzo settore. Siamo già praticamente prossimi alla chiusura del giro, mancano solamente due curve, verso destra di 90 gradi, affrontata la prima, fra poco affronterà anche la seconda. Il leader del mondiale si trova davanti Verstappen, che peraltro non gli dà fastidio e che inizia in questo momento il suo giro. Ma aspettiamo allora il tempo di Antonelli, che con i parziali

0: record nel terzo settore, si rimette davanti 1:31.8. Kimi Antonelli è in pole position provvisoria, rischio clamoroso di Russell all'ultima curva che paga tanto, perde 3 decimi e si piazza in terza posizione anche alle spalle di Lewis Hamilton. Adesso c'è da aspettare le Ferrari che sono impegnate nel loro giro. Hamilton e Leclerc stanno entrambi migliorando i propri parziali, Hamilton al secondo settore addirittura davanti al rilievo di Antonelli, ma attenzione perché Antonelli ha fatto una magia nel terzo settore. Ma adesso aspettiamo la chiusura del giro di Leclerc e facciamo ordine. Al momento Antonelli è davanti a tutti, Charles Leclerc sta arrivando al traguardo, sta andando a chiudere il proprio giro, rischia di toccare il muro ed è secondo Leclerc davanti a Hamilton, ma alle spalle di Kimi Antonelli. Hamilton che sta per chiudere il proprio giro, sta per arrivare adesso ed è secondo a sua volta, supera Leclerc ma resiste Kimi Antonelli in prima posizione. Adesso toccherà a Lawson arrivare al traguardo, è ottavo ed è quinto, non impensierisce Kimi Antonelli. I pericoli adesso possono arrivare dalle due McLaren ma soprattutto da Max Verstappen. Attenzione alle McLaren perché Norris ha fatto segnare il parziale record nel primo settore e si porta al comando infatti la zampata del campione del mondo in carica. Norris con la McLaren supera Antonelli, occhio a Piastri, poi arriverà Verstappen e sarà game over su questa caccia alla pole position. Piastri non sembra così veloce e infatti è sesto. Norris pole position provvisorio davanti ad Antonelli, le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, ma sta per arrivare Verstappen che si è tenuto per ultimo lo sparo, diciamo così. Arriva adesso nel settore finale ed è terzo Verstappen. E allora la pole position è di Lando Norris, in prima posizione c'è Kimi Antonelli, poi Verstappen, le due Ferrari di Hamilton e Leclerc in quarta e quinta posizione. Studio.
1: Torniamo a Genoa Frosinone.
2: Ultimi 40 secondi di gara tra Genoa e Frosinone, 1-1 il punteggio. Ci sta provando il Frosinone a superare il muro rosso-blu, un paio di interventi nel periodo in cui non siamo stati collegati del portiere Bailo a dire di no agli attacchi del Frosinone. Meno di 30 secondi al triplice fischio di Rapuano, ancora il Frosinone avanza verso l'area di rigore avversaria. Monterisi avrebbe l'idea di crossare, ci riesce ma Zerbini è stato anticipato. Ancora a raccogliere il pallone nel prossimità del cerchio di centrocampo è Masini, ancora Fini, il colpo di testa di Zerbini, la parata di Bailo, poteva essere ancora più preciso qui l'attaccante del Frosinone, davvero ultimi secondi di partita. Vediamo se Rapuano lascia ancora giocare o se arriva il fischio da parte del direttore di gara che ferma tutto. Vediamo se forse c'è una verifica da parte del VAR, deve essere verificato qualcosa da parte di Rapuano che comunque ancora non ha sancito il fine gara che arriva adesso. È arrivato il triplice fischio da parte di Rapuano, il verdetto del Ferrari se il seguente: Genoa 1 Frosinone 1. Linea allo studio.
1: Rimani con noi per un commento, Francesco Albanese. Andiamo da Manuel Codignoni per le conclusioni dopo la pole position del Gran Premio di Madrid.
0: Una caccia alla pole, se vogliamo, incredibile, perché Lando Norris ha tirato fuori questa pole letteralmente dal nulla, from nowhere, come dicono gli inglesi, perché Norris era stato quinto nel Q1 ed era stato settimo nel Q2. E sentite in sottofondo l'esultanza da parte del campione del mondo in carica che scarica veramente la tensione per un giro eccezionale. Norris partirà dunque davanti a tutti e in prima fila ci sarà il leader del mondiale, con lui Kimi Antonelli. Comunque ottima anche la qualifica del furetto bolognese, perché abbiamo detto partire in prima fila, partire dalla pole sarà importante, considerato che su questa pista a occhi e croce, vedendo anche quello che è successo nelle categorie minori, non sarà molto semplice superare. Seconda fila Verstappen, terzo e Hamilton, quarto con la prima delle due Ferrari. Hamilton che aveva illuso nel primo shot, nel primo colpo nel Q3 mettendosi davanti a tutti, ma poi non è riuscito ad alzare ulteriormente il ritmo, così come Leclerc che è in quinta posizione ad aprire la terza fila. Poi Russell sesto, alta grossa sconfitta per il compagno di squadra di Kimi Antonelli, Piastri, Lawson, Colapinto e Lindblad. Questa è la top 10, pole position per Lando Norris, la pole position numero 19 in carriera. La gara domani alle 15. Studio.
1: Torniamo al calcio e torniamo da Francesco Albanese allo stadio Ferraris per l'1-1, il commento sul pareggio 1-1 fra Genoa e Frosinone.
2: Perdeva da 4 gare consecutive davanti al proprio pubblico il Genoa, le 2 finali dello scorso campionato, le prime 2 di quest'anno. Oggi col Frosinone arriva un punto che se non altro arresta l'emorragia, ma certamente il pubblico di Fede Rossoblu si attendeva ben altro contro una neopromossa seppur di valore, come lo ha dimostrato il Frosinone. Frosinone che ha trovato il vantaggio nel primo tempo, di fatto nella prima azione utile con Kvernadze, bravo a sfruttare l'assist di Schmid sulla disattenzione della retroguardia genuana, occasione d'oro sprecata dal Genoa a fine primo tempo con rigore sbagliato da Colombo, ma poi all'inizio della ripresa, anche grazie all'ingresso di Messias, le morte.

0: rosse di De Rossi. È arrivato il pareggio del Genoa, lo ha firmato un difensore, Vasquez, su azione che si è sviluppata da calcio d'angolo. A quel punto la partita è stata cambiata anche dalle sostituzioni, non c'è stata una netta prevalenza da una parte e dall'altra. Finale di marca Ciociara, perché è finito in 10 il Genoa con l'espulsione di Vasquez, che di fatto ha regalato un finale di partita più energico alla squadra allenata da Massimiliano Albini, che al termine della partita può anche recriminare su un paio di occasioni molto pericolose sulle quali è stato bravo ad opporsi il portiere olandese Beido. Finisce dunque 1-1 tra Genoa e Frosinone, si muove la classifica, ma probabilmente questo è un punto che fa contenta soltanto la formazione ospite, e vedremo cosa accadrà nei prossimi turni di campionato. Ringrazio per la collaborazione tecnica Riccardo Bertone, la linea può tornare allo studio.
1: Grazie a Francesco Albanese, che diceva contentissimo la squadra ospite per questo punto conquistato. Il Frosinone ha conquistato un punto importante a Genoa, in casa del Genoa, allo stadio Ferraris. Frosinone che sale a quota 7 per un settimo posto sorprendente, a pari punti con Juventus, Milan e Como, e oggi pomeriggio alle 18 c'è la sfida fra Lazio e Milan. Parliamo della classifica parziale, ovviamente. Lazio e Milan alle 18, chi vince se ne va in testa alla classifica, almeno per questa notte. Alla Lazio basterebbe anche un pareggio, la Lazio è in questo momento in testa con 9 punti insieme a Inter e Roma, anche con un pareggio sarebbe primatista in testa alla classifica, almeno per questa notte. Alle 18 Lazio-Milan, come dicevo, alle 20.45 Atalanta-Cagliari, e poi il resto delle partite che completano il quarto turno in Serie A distribuite fra domani e lunedì. In Serie B, le gare fin qui giocate della quarta giornata: Padova-Ascoli 1-0, su Tirol Modena 1-1, Vicenza-Juve Stabia 1-1, e poi le gare giocate ieri: Benevento-Verona 3-1, a Empoli, Arezzo-Empoli 1-0, a Pisa Virtus-Entella-Pisa 4-1. Alle 17.15 Catanzaro-Carrarese, alle 19.30 Cesena-Cremonese, e poi domani le gare che chiudono la quarta giornata: alle 17.15 Mantova-Sampdoria e Avellino-Palermo. In Serie B, classifica parziale, c'è in testa il Palermo con 9 punti, poi il Sud-Tirol con 8, Mantova-Modena, Ascoli e Padova con 7, Arezzo, Pisa, Avellino, Empoli 6, Cesena e Vicenza 5, Benevento, Virtus Entella e Verona 4, Cremonese 3, Juve Stabia 2, Carrarese e Sampdoria con un punto, e Catanzaro all'ultimo posto ancora ferma a 0 punti. Chiudiamo qui, grazie a Giorgio Favilla e Rossella Lacommare per l'organizzazione, Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, alla realizzazione tecnica Emanuele Rinaudo, Sergio Ciani, la sala controllo di Via Asiago, e un ringraziamento va anche ai colleghi della TGR. Ora c'è il GR1, poi torna Sabato Sport con Giacomo Prioreschi, con le partite di calcio e con Italia e Grecia di volley questa sera, campionati europei alle 21.05 con Manuela Collazzo. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1 da Massimiliano Graziani, linea al GR1.
2: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi i dati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
5: Al We Make Future la mobilità diventa protagonista. Intelligenza artificiale, automotive, veicoli connessi, guida autonoma, nuove tecnologie, test drive ed esperienze dedicate a chi sta costruendo il

0: futuro del settore. 3 giorni di innovazione con startup, aziende, speaker internazionali e migliaia di professionisti da tutto il mondo. Ti aspettiamo al We Make Future dal 10 al 12 giugno a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: R1.
4: Buon pomeriggio da Francesca Giannini. In apertura alla riunione dei BRICS, le economie emergenti a New Delhi, avvicinamento tra Cina e India, rivali storici, il premier Modi e il presidente Xi Jinping si impegnano a risolvere le questioni territoriali in modo ragionevole. Superati dissidi tra Iran e Emirati Arabi, nella dichiarazione congiunta i BRICS chiedono massima moderazione per evitare ulteriori escalation in Medio Oriente. Torniamo in Italia. La premier Meloni, in un videomessaggio inviato alla festa dell'UDC, rivendica con noi stabilità e ritorno alla coerenza, e in un'intervista al Foglio la presidente del Consiglio assicura che la bussola del governo resta il programma. Si dice soddisfatta poi dei risultati eccellenti su occupazione, riduzione delle tasse e reintroduzione delle preferenze. Resta solo un rammarico per Giorgia Meloni non aver potuto fare di più sul caro carburanti. Anche di legge elettorale ha parlato intanto il vice premier Tajani alla festa di Forza Italia a Montesilvano in provincia di Pescara. Linea al nostro inviato Vasco Pirri.
5: Eh sì, Francesca, il clima qua è ancora quello estivo, siamo sulla spiaggia adriatica di Montesilvano, lo dicevi, ma il presidente, il leader di Forza Italia Antonio Tajani guarda già la manovra autunnale, promette la ricetta berlusconiana meno tasse, lancia la candidatura di Matteo Perego come sindaco di Milano e assicura il governo Meloni andrà avanti, abbiamo ancora molte cose da fare, dunque nessun voto anticipato e comunque alle urne per Tajani senza vannacci, perché è lui che se n'è andato. Tajani è anche certo che la legge elettorale martedì passerà al Senato, poi a fine mese alla Camera. Ascoltiamolo.
6: Buona legge che garantisce stabilità. L'elettore sceglie anche il leader che dovrà essere presentato al Presidente della Repubblica come candidato Presidente del Consiglio. Gli elettori possono scegliere i loro candidati.
5: Davanti a 2000 ragazzi under 30, dibattiti su sicurezza, energia, ambiente, politica estera, università. Poi stasera tutti in discoteca sulla spiaggia con Max Gambino da Montesilvano, linea Roma.
4: La cronaca a Roma, ancora in corso l'audizione in procura dell'ex compagna di Walter Lavitola in carcere come mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci.
7: I rapporti con l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci e gli affari con l'ex compagno Walter Lavitola, finito in carcere a Rebibbia con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Rai. Come persona informata sui fatti, Natalia Potenza, l'ex compagna italo-argentina del faccendiere, starebbe affrontando da oltre 6 ore questi argomenti davanti al PM titolare del fascicolo Edoardo De Santis e ai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati. Gli investigatori capitolini in questi giorni hanno disposto numerose accertamenti patrimoniali sul ristorante aperto da 10 anni nel quartiere Monteverde, riconducibile proprio a Walter Lavitola e alla sua ex compagna. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano il riciclaggio e l'intestazione fittizia di beni. Le verifiche puntano a ricostruire disponibilità e flussi finanziari. 2 giorni fa il Tribunale del Riesame di Roma ha deciso di lasciare in carcere Walter Lavitola, respingendo la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla sua difesa e confermando anche l'aggravante del metodo mafioso. Arianna Di Giorgio, GR1.
4: Viareggio fermato per omicidio stradale e fuga, un 37enne di origine moldava, ritenuto responsabile della morte di Linda Martinucci. Nella notte tra giovedì e venerdì la donna, 46 anni, in bici su un cavalcavia cittadino, è stata travolta e uccisa da un furgone pirata. Il fermo dopo ore di interrogatorio. L'uomo ora è in carcere a Pistoia. Con lui un connazionale di 33 anni denunciato per omissione di soccorso. La caduta di un grosso masso avvenuto sulla strada regionale che collega Morro Reatino a Leonessa in provincia di Rieti ha causato la morte di una donna di 66 anni. Il masso ha centrato in pieno e sfondato il tettuccio del veicolo su cui viaggiava la vittima. La vettura era al seguito di un carro funebre. Almeno 7 i

0: feriti. La scomparsa di Emma Bonino. I funerali si svolgeranno in forma laica martedì 15 settembre alle 12.30 nella Protomoteca del Campidoglio a Roma. La camera ardente sarà aperta domani dalle 12 alle 19 e lunedì dalle 10 alle 19, sempre nella Protomoteca. Ora ci spostiamo a New York, dove è in corso la Fashion Week con le collezioni dedicate alla prossima primavera estate, tanti nomi e sfilate diffuse in ogni angolo della città.
1: Più che resoconto personale e poliedrico delle tendenze estetiche che animeranno la prossima stagione, la New York Fashion Week, che ha aperto i battenti mercoledì e proseguirà fino al 15 settembre, è un ritratto corale, diffuso su diverse location, delle mille anime della Grande Mela. Il compito di aprire le danze è toccato quest'anno a Ralph Lauren, 86 anni, a capo di un impero che supera gli 8 miliardi di dollari. Teatro della sua sfilata, la galleria Scheinman, nella parte bassa di Manhattan. Per Diane von Fürstenberg, il Meatpack District sulla High Line, ex quartiere dei macellai, Tommy Hilfiger, ha invece festeggiato il suo ritorno in passerella nel Plaza Hotel, dove ha vissuto per oltre un decennio. In mezzo alle commemorazioni per l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, arrivate con il minuto di raccoglimento che ha preceduto la sfilata di Michael Kors. Martedì 15 il gran finale spetterà a Thom Browne, epilogo di una settimana di moda diffusa che segna una svolta comune. Da quest'anno niente più pellicce animali in passerella, scelta che allinea New York a Londra, Copenaghen, Berlino e altre capitali della moda nel mondo. Paola Guarnieri, GR1.
0: È tutto per questa edizione, linea ora a Sabato Sport, buon ascolto.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
5: Sembra di essere in uno stadio stasera.
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Sabato Sport, seconda parte.
8: Torniamo insieme qui a Sabato Sport, seconda parte della nostra trasmissione. Sono le 17:18 minuti e 5 secondi qui su Radio 1 con voi Giacomo Prioreschi. Andiamo subito a vedere cosa è successo in campionato. L'avete sentito, in Serie A Genoa e Frosinone hanno pareggiato 1-1 e poi ci sono le altre partite che seguiranno: Lazio Milan alle 18 e Atalanta Cagliari alle 20:45. In Serie B 1-1 tra Vicenza e Juve Stabia, il Padova ha battuto 1-0 l'Ascoli, pareggio fra Tirol e Modena. Fra pochissimo andremo a Catanzaro per Catanzaro Carrarese. Gli appuntamenti di questa sera del volley: 21:05 Grecia-Italia per i campionati europei maschili, appunto, di pallavolo. Più tardi anche la finale degli US Open per quanto riguarda il tennis fra Sabalenka e Rybakina. I risultati del sabato di motori con la pole per quanto riguarda il Gran Premio di Spagna in Formula 1 per Norris, davanti a Kimi Antonelli, leader della generale, di soli 11 millesimi. Poi Verstappen su Red Bull, bene le Ferrari che si accontentano, per così dire, del quarto posto di Hamilton e del quinto di Leclerc, sesto il compagno di squadra di Kimi Antonelli, Russell su Mercedes. Mentre nella MotoGP, e qui siamo a Misano, Gran

0: Premio di San Marino, Marc Marquez ha vinto la sprint proprio a Misano davanti a Bezzecchi. Questi i risultati principali dei motori. Torniamo alla Serie B. A questo punto andiamo da Antonio Lopez per sentire se è iniziata Catanzaro Carrarese. Antonio.
1: Sì Giacomo, buon pomeriggio dallo stadio Ceravolo, stadio a metà per i lavori di ammodernamento. Sono circa 6.000 gli spettatori presenti oggi nei soli due settori aperti, i distinti e la curva est, dove sono alloggiati i tifosi del Catanzaro, quelli notoriamente che vanno dall'altra parte dello stadio, che è chiusa appunto perché è stata demolita per essere ricostruita. 0-0 il punteggio, dicevo, siamo al terzo minuto trascorso da 30 secondi qui tra Catanzaro e Carrarese. Vado a leggervi subito le formazioni delle squadre che sono scese in campo e stanno giocando agli ordini dell'arbitro, il signor Davide Di Marco di Ciampino. Il Catanzaro schiera Pigliacelli in porta, poi Ruggero, Antonini e Verrengio in difesa, Dorval, Petriccione, Mosti, Alesi a centrocampo, Pafundi, Iemmello e Pecorino in attacco. Il modulo è il 3-4-2. Uno. Dall'altra parte invece la Carrarese di Gabriele Cioffi, schiera Pizzignacchi in porta, poi Ruggeri, Oliana e Reale in difesa, Martini, Schiavi, Topalovic e Rui a centrocampo, in attacco la coppia composta da Sisse e Abiuso. Attacco Catanzaro e 0-0 il punteggio. Linea allo studio.
0: Perfetto, grazie Antonio Lopez. Torniamo invece a parlare di Serie A, ci trasferiamo alle partite di domani. Napoli-Bologna, sfida importantissima per Allegri e il suo Napoli. Napoli che è reduce da tre sconfitte, e allora sentiamo cosa ha detto l'allenatore dei partenopei proprio sulla situazione della classifica e anche sugli assenti in vista di questa sfida.
2: E domani sono poche chiacchiere da fare, perché comunque sappiamo del momento in cui siamo, veniamo da tre sconfitte. In questi momenti credo che ci sia poco da parlare, ma solamente da fare. Domani abbiamo la possibilità di portare a casa tre punti contro il Bologna, comunque che è una squadra che ha fatto un bel risultato contro il Sassuolo. È una squadra ben allenata, è una squadra con dei valori tecnici, però per noi domani è una partita molto importante. Allora, Anguissà fuori. Abbiamo fuori Anguissà, McTominay, Marianucci, giovane, Neres sta meglio, Lange è a disposizione, quindi domani abbiamo un lasso di tempo fino a quella che è la prossima sosta, non questa ma la prossima, per sistemare la classifica.
0: Questo Allegri, allenatore del Napoli, sulla sfida di domani alle 18 contro il Bologna al Maradona. Torniamo invece alla Serie B, Catanzaro Carrarese, Antonio Lopez.
1: Sì, siamo giunti nel frattempo al minuto numero 5, sempre 0-0 il punteggio tra Catanzaro e Carrarese. Attacca la formazione di casa con Iemmello, il tocco per un compagno di squadra, si trattava di Verrengio, da questi verso Petriccione, si difende la Carrarese in questa fase, la formazione di Gorgone tenta di bucare la difesa avversaria, non ci riesce, poi scivola proprio Iemmello quasi al centro dell'area di rigore all'altezza del dischetto, il pallone termina tra i piedi di Ruggeri, quasi omonimo del difensore del Catanzaro, Ruggeri nella Carrarese, Ruggero nel Catanzaro, ma Catanzaro che si impossessa ancora una volta del pallone con Petriccioni davanti per Pafundi, che ha salutato calorosamente Cioffi ad inizio partita. Cioffi lo ha avuto nell'Udinese, attenzione, un tentativo, un cross e poi il pallone che viene deviato in calcio d'angolo, primo corner della partita in favore del Catanzaro dalla bandierina alla destra della porta, difesa da Pizzignacco. Nel frattempo siamo arrivati al sesto minuto trascorso da 30 secondi, 0-0 tra Catanzaro e Carrarese. Linea a Giacomo Prioreschi.
0: Grazie Antonio Lopez, continuiamo il nostro giro. Stavamo parlando poco fa di Napoli-Bologna, allora dobbiamo ascoltare anche l'allenatore degli emiliani, Domenico Tedesco, sullo stato di forma generale della squadra e poi sulla squalifica, perché non ci sarà per due giornate. La squadra ha fatto ricorso, spera in una riduzione ad una, ma intanto dopo il finale e quello scontro con l'arbitro verbale ci sono state due giornate di squalifica per lui e quindi non siederà in panchina nella sfida del Maradona. Sentiamo Tedesco.
3: Stiamo bene, giochiamo bene. Magari l'ultima partita è stata una delle più, diciamo, meno intense, dove meritavamo un po' di meno e proprio lì abbiamo raccolto il primo punto. Però niente, ogni partita è un'opportunità. Sicuramente il Napoli ha giocato durante la settimana, anche se siamo all'inizio di stagione, penso non pesi tanto. Andiamo lì per fare la nostra partita. È stato il mio primo, come dire, reato, il mio primo reato in Italia, mi hanno dato due giornate e spero che possiamo ridurla a una, no? Almeno speriamo, non sono arrabbiato, se sono arrabbiato con me stesso.

0: Questo Domenico Tedesco sulla squalifica, sullo stato di forma della sua squadra e anche del Napoli, reduce dagli impegni di Champions, dalla sconfitta con l'Arsenal. Torniamo però in Serie B, Catanzaro Carrarese, Antonio Lopez.
1: Sì, prosegue la partita con il Catanzaro che adesso si difende, la Carrarese

0: gol, no, anzi no, la deviazione col pallone che stava per entrare in porta, abbiamo avuto un'illusione ottica, ha toccato la parte esterna della rete alla destra di Pigliacelli, è terminata fortunatamente per il Catanzaro sul fondo, nulla di fatto, ma Carrarese davvero pericolosa in questa circostanza. Nella fattispecie si è trattato di Oliana che ha avuto una buona opportunità, ha calciato però fuori sull'esterno, dicevo, della rete con Pigliacelli che era comunque ben piazzato, ha toccato persino il pallone, l'arbitro comunque era lì e non ha assegnato il calcio d'angolo, per cui si riprende con una rimessa dal fondo in favore del Catanzaro. Evidentemente l'arbitro ha anche assegnato un calcio di punizione in favore del Catanzaro, quindi probabilmente c'era posizione irregolare da parte di un giocatore della Carrarese. Nulla di fatto, comunque si resta sullo 0-0. Adesso il Catanzaro che si propone per una nuova azione offensiva. Siamo giunti al nono minuto, 0-0 il punteggio. Studio.
1: Perfetto, grazie. Noi continuiamo col nostro giro di conferenze stampa, quindi di parole degli allenatori in vista poi delle partite di domani alle 15. Lecce-Monza è un Lecce, quello di Francesco, che arriva a questa sfida dopo due sconfitte di fila, una contro una diretta concorrente per la salvezza, ovvero il Cagliari, 1-0, che pesa molto, ne parlerà proprio nell'estratto che vi abbiamo preparato. E beh, domani alle 15 col Monza è un'altra sfida salvezza fra squadre, insomma, che devono ottenere punti per rimanere in Serie A. Sentiamo di Francesco.
2: Bisogna ritrovare quella compattezza, quell'equilibrio, quell'ordine che ci ha un po' sempre contraddistinto, sapendo che poi per poter far male agli avversari bisogna essere anche maggiormente coraggiosi e più puliti in quello che è un po' il discorso tecnico dell'andare a cercare di costruire un po' meglio le nostre azioni. Non mi sono piaciute tante cose, però è chiusa la finestra Cagliari, c'è una nuova finestra, il calcio ti dà sempre la possibilità di poter dimostrare anche dopo una vittoria, no? Quello che sei e quello che devi continuare a fare. Noi sappiamo qual è il nostro percorso, sappiamo che magari non eravamo prima dei fenomeni, ma nemmeno siamo quei giocatori o quella squadra vista o quell'allenatore visto nelle ultime gare.
1: Questo di Francesco, allenatore del Lecce. Torniamo alla Serie B, Catanzaro Carraresi, Antonio Lopez.
0: 10:44, 0-0, ancora un'azione offensiva da parte del Catanzaro con Iemmello e con Pafundi che hanno avuto una buona opportunità, però poi è intervenuta la difesa della Carrarese che ha liberato e c'è stato questo rinvio lungo, palla in avanti sulla destra a cercare Parlanti, troppo lunga però per lui, con Verrengia che controllava il pallone, terminato sul fondo, nulla di fatto, rimessa in favore del Catanzaro con Pigliacelli che si avvia a recuperare appunto il pallone, vicino a lui c'è anche Antonini, Andrea con una rimessa col pallone che viene messo a terra dal difensore del Catanzaro, pallone per il portiere con Pigliacelli che viene affrontato anche da Rui che fa pressing sul estremo difensore del Catanzaro, la Carrarese riconquista questo pallone, poi dopo lo perde di nuovo, ma guadagna comunque un fallo laterale, una rimessa con le mani in favore appunto della formazione ospite con Dorval che ha toccato per ultimo il pallone, l'arbitro che indica l'esatta posizione di battuta, palla in avanti, questa volta è Reale che manovra, il tocco in calcio d'angolo dello stesso Antonini che era rimasto in posizione e c'è il primo corner adesso in favore della squadra allenata da Gabriele Cioffi, il punteggio è fermo sullo 0-0, dodicesimo minuto del primo tempo della sfida tra Catanzaro e Carrarese, valevole per il campionato di Serie B, e torniamo da Giacomo Prioreschi.
1: Perfetto, grazie Antonio Lopez, andiamo alle previsioni del tempo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. In serata, residui rovesci sulle regioni ioniche, poche nubi sul resto del paese. Domani, domenica 13 settembre, il sole continuerà a splendere su tutto il settentrione, a parte annuvolamenti pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Cielo sgombro da nubi su gran parte delle regioni centrali e sulla Sardegna, salvo residui addensamenti nell'entroterra abruzzese. Tempo ancora instabile su Sicilia orientale e Calabria meridionale, con qualche rovescio temporalesco. Ampi spazi di sereno sul resto del meridione. Qualche nube in più in area appenninica. Temperature stazionarie leggermente al di sopra delle medie del periodo. Venti deboli, per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e mari generalmente mossi. Poco mossi solo il Mar Ligure e il Mar Tirreno. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2020.

0: sei in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Sabato Sport.
7: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 17:31 minuti e 10 secondi. Andiamo subito a Genoa da Francesco Albanese, che è con uno dei protagonisti della sfida fra Genoa e Frosinone, finita 1-1. Francesco.
8: Siamo in compagnia di mister Daniele De Rossi, che ringraziamo anche per l'attesa. Mister, è arrivato il primo punto di questo campionato. Lei, come tutto il Ferraris di Fede Rossoblu, ne aspettavate tre. Cosa è mancato per la missione completa?
9: Beh, mancato un pizzico di precisione sotto porta, non mi piace la parola fortuna, ma insomma negli episodi non siamo stati, non era la nostra giornata forse, siamo andati in vantaggio ma era fuori gioco per qualche centimetro, abbiamo creato delle occasioni nette dentro l'area nel primo tempo per andare in vantaggio, per pareggiare il gol loro, abbiamo preso gol, abbiamo sbagliato il rigore, insomma tante cose che poi non ci sono girate avverso. Nel secondo tempo abbiamo fatto una partita di intensità, di sacrificio, di voglia, e verso la fine abbiamo avuto un paio di infortuni, qualcuno coi crampi, siamo arrivati un po' corti, in più l'espulsione ci ha portato a giocare anche gli ultimi 10 minuti molto bassi, e in quel momento ho avuto anche paura di perderla perché loro erano nel loro miglior momento della partita.
8: Ha esordito Esharawi, quale potrà essere il suo contributo alla causa rossoblu in questo campionato?
9: Un grande contributo, deve trovare condizione, ci eravamo detti che giocava una mezz'oretta e alla fine l'ho visto che insomma un po' era in difficoltà perché era un giocatore molto veloce dalla sua fascia come Fini, un po' non hai ossigeno perché tanti mesi che non lavora con la squadra, quindi sta trovando la condizione, dobbiamo cercare di centellinare il suo minutaggio perché è un giocatore che si rivelerà molto importante anche a partita in corso come ha fatto oggi.
8: Domande da studio per mister De Rossi?
7: Sì, Francesco, grazie. Buonasera mister, anche dagli studi di Saxa Rubra. Io le vorrei chiedere come procede l'inserimento in squadra di Baldanzi, perché so che è un giocatore in cui lei crede molto, però oggi anche per scelta tattica l'ha sostituito, no? Dopo un tempo di gioco.
9: Costituzione più tattica, come ha detto lei, che tecnica. Lui sta facendo la sua partita, ha rischiato di fare gol, si è inserito come avevamo preparato in queste seconde palle, ma appunto era una partita preparata molto in verticale, molto sulle seconde palle, e lui non è quella la sua partita dove può tirare il meglio di se stesso, ma si è impegnato, si è sacrificato, ha dato degli ottimi segnali. Poi ho voluto mettere un trequartista simile a lui ma con più gamba come Messias, che anche lui ha fatto la sua partita. L'inserimento procede benissimo sia a livello umano che a livello tattico, appunto ho visto adesso il replay della parata del portiere del Frosinone, ha fatto un miracolo, magari avesse segnato parleremmo di un inserimento grandioso. Insomma c'è da restare uniti tutti insieme e faremo i punti che ci servono per salvarci.
8: Grazie allora mister Daniele De Rossi, in bocca al lupo per il proseguo del campionato, la linea può tornare allo studio.
7: Perfetto, grazie Francesco, richiedici la linea ovviamente se avrai al tuo microfono. Altri protagonisti di questa sfida, lo ricordiamo, Genoa-Frosinone è finita 1-1, i nostri microfoni, avete appena sentito De Rossi, mister del Genoa. Torniamo alla Serie B, Catanzaro-Carrarese da Antonio Lopez.
10: 17:40, attenzione, c'è stato un tentativo da parte del Catanzaro, la conclusione da lontano di Verrengia che ha avanzato sulla sinistra, ha provato l'angolino, non l'ha trovato, ma là il portiere della Carrarese era ben piazzato, si tratta di Massimil Pizzignacco, non ha sfiorato neanche il pallone perché evidentemente ha evitato di toccarlo per non offrire un calcio d'angolo al Catanzaro, quindi il pallone è terminato sul fondo e la Carrarese ha già ripreso a giocare con la rimessa del proprio portiere, adesso avanza, c'è questo tentativo sulla destra con Parlanti che riceve il pallone, su di lui c'è sempre Verrengia, sicuramente uno dei più attivi

0: sulla fascia sinistra del Catanzaro, che adesso è in chiave difensiva. Poi c'è quest'altro tocco, il pallone che danza in area di rigore, riesce Antonini a liberare, ma resta tra i piedi di un giocatore della Carrarese che va per la conclusione, non la effettua, poi perde la sfera. Si trattava in questo caso di Martini. Avanza il Catanzaro e lo fa con Pecorino, che tocca il suo primo pallone sulla destra, decentrato il centravanti della formazione calabrese. Ancora un tentativo con Pafundi, adesso che manovra all'indietro per Petriccione, vicino a lui c'è il compagno di squadra Mosti, riceve in area di rigore, poi il cross, attenzione, c'è Iemmello al limite dell'area di rigore, tocca male, ha tentato lo stop, non è riuscito, e in ogni caso Oliana, che faceva buona guardia, va al rinvio, guadagna anche una rimessa laterale avendo scaraventato il rinvio sulle gambe, sullo stinco proprio di Iemmello, il pallone è terminato in fallo laterale. Minuti sono 19:22 secondi, 0-0 il punteggio tra Catanzaro e Carrarese. Linea allo studio.
1: Perfetto, grazie Antonio Lopez. Torniamo a fare un passo in avanti alle sfide di domani a 20:45, Sassuolo-Juventus. Partiamo dall'allenatore dei bianconeri Spalletti, tanti infortuni in casa Juve, ma Spalletti ha la sua ricetta anche per questo, ascoltiamolo.
2: Noi dobbiamo andare a vincere le partite, dobbiamo andare a imporci, dobbiamo alzare ancora il nostro livello. E se si incomincia a pensare che siamo limitati da un episodio, da quello che è successo, anzi ora di infortunati io non ne parlo più, non parlo più di infortunati, ne parlate voi, ci state attenti voi, io devo andare via da queste situazioni, non mi ci devo soffermare, perché deve essere l'intenzione della squadra, l'intenzione della Juventus, d'andare oltre qualsiasi cosa che gli succede. Si prova in quelli che siamo, in quanti rimarremo ad andare a fare quello che merita un luogo, un club, una storia, una disciplina che debbono avere i calciatori che hanno la possibilità di giocare a questi livelli.
1: Questo Spalletti sugli infortuni, quindi non ci sono alibi per la Juventus, che domani alle 20:45 andrà in campo contro il Sassuolo, in casa del Sassuolo, partita importante per la squadra di Spalletti, importante anche per Aquilani e il suo Sassuolo, fin qui 4 punti, una sconfitta, una vittoria e un pareggio nelle prime 3 giornate. Sentiamo cosa ha detto l'allenatore del Sassuolo sugli avversari, sulla Juventus.
3: Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, sappiamo che anche noi siamo una squadra forte, che stiamo lavorando in una direzione, stiamo crescendo, stiamo portando avanti un percorso. Domani c'è un test probante perché affrontiamo una squadra di livello assoluto. Dobbiamo cercare di continuare a credere in quello che facciamo, a prescindere dall'avversario che abbiamo davanti, sapendo che però questo avversario ti può mettere in difficoltà, ci saranno momenti diversi della partita, però mi aspetto proprio una crescita da questo punto di vista, di provare a fare le nostre cose a prescindere da contro chi giochiamo.
1: Questo Aquilani. Torniamo invece a Genoa per i protagonisti di Genoa Frosinone con Francesco Albanese.
4: Davanti a me c'è il mister del Frosinone Massimiliano Alvini, è arrivato il 7° punto in 4 gare, un bilancio, Alvini, che credo possa essere più che positivo per voi.
5: Sì, sicuramente nel percorso sono punti importanti, venire qua a Genova oggi, fare questo tipo di partita e portare a casa una prestazione positiva e anche un risultato è sicuramente significativo per la squadra. Siamo soddisfatti, ma sicuramente c'è da fare qualche cosa di meglio, specialmente nel secondo tempo, quando avevamo la partita per poterla vincere, quello era un rammarico grosso.
4: Eravate anche in superiorità numerica, avete avuto le occasioni per portarla a casa. A chi non conosce ancora il grande pubblico, vogliamo presentare questo calciatore Quernadze, un georgiano, non soltanto per il gol, ma insomma tanti sprazzi, spunti, velocità, sembra avere qualcosa in più questo ragazzo.
5: È un ragazzo piacevole da allenare, è un ragazzo buono, di animo, è anche gentile, georgiani così, è piacevole. C'è un lavoro dietro importante dello staff, di Francesco, Renato, Dario, nel migliorarlo a livello individuale. Quando siamo arrivati l'anno scorso è un giocatore perso completamente, invece il ragazzo sta facendo un percorso importante, a dei margini di miglioramento.

0: notevoli e siamo contenti per lui, ma questo non deve fermarsi. Però è un ragazzo che ha della qualità tecnica e delle qualità fisiche da Serie A.
1: Studio per Massimiliano Alvini.
2: Sì, buonasera mister, dagli studi di Saxa Rubra.
0: Buonasera.
2: Io le chiedo di questo inizio di campionato, oggi non ha segnato, so anche che a voi allenatori non fa particolarmente piacere parlare dei singoli, il suo è un gruppo giovane molto interessante, però questo inizio di campionato del suo attaccante Raimondo, che ha fatto così bene, oggi non è arrivato il gol, però insomma è un riferimento per la squadra.
0: Sì, Antonio è un ragazzo che ha grande sacrificio, mette grande sacrificio nella partita. Se voi vedete, è un giocatore che presta tanto davanti, corre. Anche oggi ha avuto un paio di situazioni per poter incidere. È un 2004, è un ragazzo che lavora in settimana bene e quindi anche per un allenatore è piacevole allenarlo. Ha dei margini di miglioramento importanti e può darsi che ci ritroviamo fra 2 o 3 anni un attaccante che può far bene per il calcio italiano, ma sicuramente il ragazzo è serio, è il ragazzo giusto e la caratteristica principale è il sacrificio. Non è un ragazzo che gioca in punta di piedi, dai, usando un termine come piace a me a volte usarlo in Toscana.
2: Bene, grazie.
1: Un'ultima domanda per il mister Alvini, ma questo suo campionato è un campionato di rivalsa, di rivincita, di affermazione, il suo stato d'animo nell'affrontare questa stagione, Alvini, qual è? Personale?
0: Io voglio incidere, voglio vincere, l'unico campo, voglio far bene. Sono arrivato dopo 26 anni di percorso lungo, primo anno a Cremona non è andato benissimo, ma secondo me facevamo qualche cosa. Ora ci siamo arrivati e l'obiettivo, il percorso è quello di provare a salvarsi, sarebbe fantastico per il Frosinone e personalmente di far bene, tantissima voglia di far bene, di incidere, di avere una tua identità sempre.
1: E allora grazie,
0: grazie
1: in bocca al lupo a Massimiliano Alvini, studio.
2: Grazie, grazie a Francesco Albanese, grazie a mister Alvini, mister del Frosinone, il pareggio 1-1 in casa del Genoa, tra l'altro anche un lapsus, ha detto voglio vincere, insomma fa capire l'atteggiamento di questa squadra, no? Che ovviamente punta alla salvezza, ma allo stesso tempo è questo un po' l'atteggiamento che ha in tutte le partite, lo si è visto nelle prime giornate in cui ha fatto dei risultati molto importanti. Torniamo alla Serie B, Catanzaro Carrarese, Antonio Lopez.
3: 26esimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 il punteggio. C'è stato nel tratto non collegato una buona opportunità, anzi la migliore in assoluto della partita, almeno fino a questo momento, in favore del Catanzaro, con Pecorino che si è presentato da solo dalle parti di Pizzignacco, è stato servito in profondità, ha tentato il colpo al volo di sinistro, il pallone si è impennato, è terminato alto di poco sulla traversa, ma il Catanzaro sicuramente ha sfiorato il gol del vantaggio. Catanzaro che adesso attacca di nuovo, lo fa con Petriccione, poi riesce comunque a ripartire la Carrarese. Attenzione, c'è questa opportunità con un'azione di Abiuso che tentava di andare lungo verso l'area di rigore del Catanzaro, ma è intervenuto in anticipo su di lui Antonini, che ha ceduto il pallone all'indietro per Pigliacelli. Da questo il rinvio in avanti a cercare un compagno, lo trova puntualissimo sempre nel solito Petriccione, che è un po' il regista della formazione allenata da Gorgone. Catanzaro ancora in avanti, lo fa con Dorvalle, poi c'è questo tentativo centrale, il pallone per Alesi in area di rigore per Pecorino che fatica a girarsi, commette anche fallo, una gomitata ai danni di un avversario magari fortuita ma evidente, e dunque l'arbitro che assegna il calcio di punizione in favore della Carrarese quando siamo giunti al 28esimo minuto del primo tempo sul punteggio di 0-0. Giacomo.
2: Grazie Antonio. Allora, noi adesso ci trasferiamo all'Olimpico di Roma, vedo dai monitor di servizio, poi ci confermeranno i nostri inviati lì allo stadio, sembra davvero una giornata calda e di sole fra gli spalti, perché c'è Lazio-Milan, partita che andrà in scena alle 18, e allora lì per noi ci sono Giuseppe Bisantis e Giorgio Germanò, che saluto, buon pomeriggio, ciao a tutti e due.
4: Buon pomeriggio, ciao, chiedo, non ho il ritorno, va bene, comunque buon pomeriggio, ciao Giacomo Prioreschi, buon pomeriggio ai nostri radioascoltatori. E allora sì, la giornata è calda, siamo sui 29 gradi e questa è una partita che mette in palio il primo posto, comunque vada, almeno per una notte. Se dovesse vincere la Lazio, sarebbe prima la Lazio che ha punteggiato

0: pieno. Se dovesse vincere il Milan scavalcherebbe momentaneamente le tre a punteggio pieno, le altre sono Inter e Roma, e poi se dovessero pareggiare la Lazio si porterebbe di una lunghezza davanti a Inter e Roma. Nonostante questo però continua la protesta dei tifosi laziali, curva nord deserta, anzi i tifosi hanno scortato la squadra da Formello fino a qui allo Stadio Olimpico, ma sono rimasti fuori nella zona di Ponte Milvio. Ci sono gli altri spettatori, ci sono quelli del Milan, che tra il settore ospiti, che è gremito, e gli altri settori arriveranno a circa 10.000. Tenuto presente che si arriverà tutto compreso sui 20.000, non è proprio uno scenario da partita che mette in palio il primo posto. Comunque si giocherà fra un quarto d'ora in questa ancora giornata di fine estate, dicevamo 29 gradi temperatura, con queste formazioni. La Lazio non rischia Pinamonti, toccato duro lunedì scorso a Udine, va in panchina, al suo posto gioca come attaccante centrale Noslin. Gattuso, grande ex sia come giocatore che come allenatore, schiererà un 4-3-3 con Amandas in porta, Floriani, Mussolini, Sutolo, Proscard e Tavares in difesa, Frattesi, Belaian e Taylor al centrocampo, Cancellieri, Noslin e Zaccagni davanti. La replica di Ruben Amorim, il tecnico del Milan, che ieri in conferenza stampa ha pure tirato fuori qualche polemica dopo la prestazione di Torino con la Juventus, pareggio in extremis 1-1 con un gol di Gatti nel recupero, Maignan in porta, Ghila, anche lui ex, De Winter e Pavlovic in difesa, Ciucquez, Modric, Rabiot e Stupinian a centrocampo, Loftus-Cheek e Sisse, il giocatore che ha già realizzato due gol in due trasferte entrambi a Torino per il Milan, a supportare l'unica punta che è Gonzalo Ramos. Arbitrerà l'incontro Marcenaro della sezione di Genova. In questo momento la tribuna Tevere, quella di fronte a noi, è baciata dal sole, la tribuna Montemario è all'ombra, ripeto, sparuto il gruppo in curva nord, in curva sud, intero settore rossonero. Il Milan, proprio per la presenza di sostenitori da Milano ma non solo, ha chiesto di ampliare la curva, si calcolano 10.000 tifosi del Milan per questa trasferta. Giorgio Germano.
1: Buonasera, buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio 1, ciao Giacomo Prioreschi. Due osservazioni flash riguardo gli schieramenti iniziali: la Lazio che conferma sulla fascia destra difensiva Floriani, tributo a questo giocatore, a questo giovane che ha fatto in tre anni la Serie C, la Serie B e adesso si affaccia in Serie A, cresciuto nella primavera della Lazio, ha evidentemente conquistato Gattuso che un occhio ai giovani sa darlo. E poi puntuale Luka Modric nella mediana degli avversari, Amorim aveva detto Modric è importante, importantissimo per dare geometrie al gioco, questo lo sappiamo, però non vale gli altri giocatori più giovani dal punto di vista della pressing, quindi di volta in volta dovrò decidere se schierarlo. Ebbene, questo pomeriggio evidentemente il tecnico portoghese non ha fatto a meno, ha scelto quello che ancora oggi è uno dei più forti giocatori del mondo.
0: E allora siamo adesso a 12 minuti dal fischio di inizio, fra un po' la radio cronaca, intanto la linea a qualche chilometro da qui, Saxa Rubra, Giacomo Pioreschi, Sabato Sport.
2: Grazie Giuseppe Bisantis, grazie a Giorgio Germanò. Torniamo per un aggiornamento alla Serie B, Catanzaro Carrarese, Antonio Lopez.
3: 32esimo minuto del primo tempo, 0-0 il punteggio, il Catanzaro che attacca, lo fa con questo cross di Dorval, pallone deviato, toccato dalla testa di un difensore della Carrarese, in questo caso era Topalovic, arretrato, ha toccato il pallone, lo ha rinviato. Palla nella metà campo del Catanzaro che adesso addirittura con Pigliacelli fuori dall'area di rigore è andata a recuperare la sfera e l'ha ceduta ai compagni, ad Antonini, da questi a Ruggero, poi ancora Berrengia sulla sinistra, gioca molti palloni, sta giocando molti palloni Berrengia e si appoggia centralmente su Petriccione, avanza ancora Ruggero, poi il tocco di tacco da parte di Iemmello per Pecorino che viene però anticipato ancora una volta, in questo caso da Martini che ha rinviato in avanti, ma il pallone resta tra i piedi di un giocatore del Catanzaro, ancora una volta Verrengio all'indietro sulla sinistra che recupera, cede in avanti, poi da questi verso Alesi all'indietro addirittura per Antonini, si gioca sulla linea mediana del campo col Catanzaro che trova qualche difficoltà a trovare i varchi per rendersi pericoloso. Lo ha fatto in una circostanza nel corso di questo primo tempo con Pecorini, ma la sua conclusione da distanza

0: Avvicinata da distanza sicuramente favorevole, terminata alta sulla traversa. Adesso però riparte la Carrarese, siamo arrivati al 34esimo, 0-0 il punteggio, studio.
1: Perfetto, grazie ad Antonio Lopez. Torneremo in Serie B a Catanzaro Carrarese fra poco. Facciamo un passo indietro a quanto è successo nella gara sprint della MotoGP a Misano, Gran Premio di San Marino. E allora la sprint vinta da Marc Marquez su Ducati, ma secondo Bezzecchi con la sua Aprilia. L'ha intervistato il nostro Luca Cesaretti, sentiamo cosa ci ha detto.
2: Marco, sei soddisfatto? Magari c'è un po' di dispiacere perché con la media poteva cambiare qualcosa?
3: Non lo sapremo mai, ma non sono, cioè sono soddisfatto e non ho dispiaceri perché ho dato tutto quello che avevo, ho fatto secondo me rispetto alla sprint di Aragon tutto bene anche all'inizio, e Mark solamente è stato un po' più bravo, e cioè solamente è stato un po' più bravo, e quindi non c'è troppo da recriminarmi, solamente fagli complimenti e spero domani di rendergli la vita un po' più difficile, però sono in ogni caso contento di quello che abbiamo fatto oggi, sia la qualifica che la sprint. Purtroppo rispetto alle prove ho faticato un po' di più i primi giri, soprattutto in stabilità, nel senso che la moto era più nervosa, più difficile da fermare, più difficile da far tutto, e questo mi ha un po' condizionato perché quel plus che avevo magari di trazione, più che sfruttarlo, mi ha quasi dato fastidio. Peccato, nelle prove mi ero sentito meglio e anche per questo che ero così convinto della scelta. Adesso sarebbe facile dire con la media sarebbe stato tutto fantastico, io ero abbastanza convinto, infatti non mi sono, cioè ho continuato per la mia strada e comunque dai, va bene.
2: È la seconda o la terza volta che vi trovate tu e Mark a decidere quasi il risultato finale al via. Cambierai strategia?
3: Guarda, cioè, onestamente cosa faccio? Freno prima, provo a incrociarlo, è dura, perché dopo ci sono anche tutti gli altri. Vediamo, dai, vediamo cosa inventarci domani.
1: Questo Bezzecchi al microfono di Luca Cesaretti, secondo nella sprint race al Gran Premio a Misano, e c'è anche il quarto posto per quanto riguarda gli italiani nelle prime posizioni di Fabio Di Giannantonio. Anche qui Luca Cesaretti l'ha intervistato, sentiamolo.
2: Un quarto posto che ti lascia soddisfatto oppure no?
4: Ma sicuramente quando arrivi a Misano vuoi sempre un po' di più, e quando il quarto è proprio il primo che non è salito sul podio, quindi c'è un po' d'amaro in bocca, però era veramente il massimo oggi. Secondo me avrei potuto fare meglio la qualifica, perché in quel giro lì arrivati solo alla quarta curva ero già un decimo e mezzo sotto al mio tempo, quindi sarebbe stato magari un bel giro, però sulla gara ho veramente dato tutto ed era il massimo. Purtroppo c'è un piccolo gap con l'Aprilia, però a quanto pare c'è anche un gap con Mark, che per carità, Mark è Mark, però allo stesso tempo sembra che lui è riuscito a migliorare un po' la moto, o più la moto rispetto a noi, quindi mi dà anche un po' di speranza per domani, dai.
2: Avevi la soft come Marco, Mark e Jorge la media, è stata anche lì la differenza oppure pensi di no?
4: No, qui alla fine le gomme lavorano ovviamente in maniera differente, ma danno la stessa performance ovvio che magari la soft si consuma prima, però vanno molto molto simili, perché il calo della gomma è veramente basso e quindi alla fine si equivalgono quasi. Spero di trovare la modifica del warm up di Vale, che sono quelle lì che ti tolgono quei due decimini, che sono quelli che ci servono. Abbiamo un po' di idee, se davvero funzionassero sarebbe fighissimo, perché secondo me possiamo giocarci il podio, e se non è così proviamo a giocarci comunque sia all'ultimo spot o stare più vicini possibile ai primi.
1: Bene, questo di Giannantonio, ultima delle voci che andiamo ad ascoltare dopo la sprint del Gran Premio a Misano di oggi, parliamo di MotoGP, quella di Pecco Bagnaia, tredicesimo nella sprint race in un periodo di grande difficoltà generale, il pilota della Ducati. Ascoltiamolo al microfono di Luca Cesaretti.
2: Pecco, com'è andata oggi rispetto a ieri? Un pochino meglio?
5: Ma è stata una giornata difficile come ieri, come da Silverstone in avanti, poco feeling se non zero, sto cercando di fare il possibile, il massimo, e oggi purtroppo era un tredicesimo posto ed è quello che è. Purtroppo non posso fare più di così e mi dispiace tanto, perché appunto in Ducati comunque c'è chi è riuscito a risolvere la situazione, cioè tutti gli altri, e vedere dai dati una chiara differenza come adesso è difficile, però è quello che è, quindi nonostante la frustrazione del sentirsi, comunque mi sento abbastanza umiliato in questo momento dopo la gara, però è quello che è, bisogna fare il massimo.
2: In qualifica due volte eri sotto al tuo tempo, due volte poi dei piccoli errorini con la moto che ti partiva da tutte le parti, e si è visto quanto eri frustrato.
5: Sì, perché sto cercando di mantenere un approccio più positivo.

0: come ho sentito che c'era bisogno, e purtroppo non cambia risultato, però se devo urlare urlo sulla moto e non al box. La frustrazione arriva perché tengo a quello che faccio e so di essere un pilota che può stare davanti a lottare tutte le domeniche, invece mi trovo a lottare per un 15° posto, quindi la frustrazione viene fuori, sì.
1: La frustrazione di Pecco Bagnaia per questo risultato dopo la sprint race e per questo periodo di grande difficoltà. Torniamo per un aggiornamento a Catanzaro Carrarese, quindi in Serie B, da Antonio Lopez.
2: 39° minuto del primo tempo, 0-0 il punteggio col Catanzaro, che poco fa ha avuto un'altra opportunità per portarsi in vantaggio con Pafundi, un triangolo con Iemmello al limite dell'area di rigore, il destro dell'ex giocatore dell'Udinese che ha fatto il pelo al palo alla destra della porta difesa da Pizzignacco e terminato sul fondo, ma ripeto, è stata una grande opportunità che il Catanzaro avrebbe forse potuto sfruttare anche meglio. Adesso la Carrarese in avanti, c'è questo tentativo con Schiavi che ha scaraventato il pallone addosso ad Alesi e guadagna una rimessa con le mani nei pressi della panchina del suo allenatore, la panchina di Gabriele Cioffi. Ha sfruttato male la rimessa con le mani la Carrarese, perché poi si è impossessato della sfera Alesi, ha cercato di servire in avanti Pafundi all'altezza della linea mediana del campo, ma è stato strattonato da un avversario, si trattava di Reale, c'è il calcio di punizione in favore del Catanzaro proprio all'interno del cerchio di centrocampo con Petriccione che ha messo il pallone a terra e si prepara a calciare lungo. Siamo giunti al 41° del primo tempo, 0-0 tra Catanzaro e Carrarese, dal Ceravolo, linea Saxarubra.
1: Perfetto, grazie ad Antonio Lopez. Ora proseguiamo a rimbalzo di linea. Ovviamente il campo principale sarà quello di Serie A, parliamo di calcio, Lazio-Milan, con al microfono Giuseppe Bisantis e Giorgio Germanò, a rimbalzo appunto con la Serie B, perché continueremo a seguire anche Catanzaro-Carrarese con Antonio Lopez. Tutto questo dopo un pizzico di pubblicità.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
7: Regina, ma che bel sorriso!
8: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
7: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
9: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
10: Gli anticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
11: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dallo Stadio Olimpico di Roma, da dove vi parlano Giuseppe Bisantis e Giorgio Germanò. L'assistenza tecnica è garantita da Francesco Ciaffardini e Davide Santimarrocchi. Gara numero 3 di questa quarta giornata del campionato di Serie A, che ha visto nelle prime due i primi punti di Fiorentina e Genoa. Ieri vittoria della Fiorentina 4-2 sul campo del Venezia. Oggi pomeriggio pari tra Genoa e Frosinone 1-1. Tra l'altro è stato assegnato il primo rigore del campionato che Colombo del Genoa ha fallito a fine primo tempo. Adesso invece Lazio-Milan metterà di fronte la squadra che per questa notte sarà da sola al comando della classifica, comunque vada la partita, perché la Lazio, che al momento è a punteggio pieno, quota 9, insieme a Roma e Inter, vincendo ovviamente si porterebbe da sola al comando, anche pareggiando si porterebbe a 10, staccando momentaneamente Roma e Inter. Il Milan, se dovesse vincere con la Lazio, si porterebbe a quota 10 e quindi per una notte da sola in classifica. Quindi gara molto importante, anche se la cornice di pubblico non è quella da gare importantissime, perché prosegue la protesta dei tifosi della Lazio contro il presidente Lotito, curva nord praticamente vuota, anche se gli ultra hanno accompagnato la Lazio dal centro sportivo di Formello fino qui allo Stadio Olimpico, poi i tifosi sono fuori zona Ponte Emilio e in qualche modo le notizie ovviamente sull'andamento della partita arriveranno. Sono invece tanti i tifosi del Milan, circa 10.000 il settore loro riservato.

0: In curva sud è andato tutto esaurito in pochissimo tempo e a quel punto il Milan ha chiesto l'allargamento che la Lazio ha accettato. Si calcolano che tra tutti i settori saranno circa 10.000 sostenitori del Milan. C'è una discreta cornice adesso nella curva Tevere, quella di fronte nella tribuna Tevere, quella di fronte a noi, che adesso è baciata dal sole, e così anche in tribuna Monte Mario. Le squadre sono in campo, quindi andiamo con le formazioni. La Lazio di Gennaro Gattuso, inutile dirlo, grande E, ha vinto tutto quello che c'era da vincere con il Milan da calciatore, poi lo ha anche allenato, meno successi, e anche una campione del mondo del 2006. 4-3-3, Mandas il portiere, Floriani, Mussolini, Sutalo, Proscard e Tavares in difesa, Frattesi, Belaian e Taylor al centrocampo, Cancellieri, Noslin e Zaccagni davanti. Lazio che giocherà con la sua divisa tradizionale, la maglia celeste, calzoncini, calzettoni e numeri in bianco. Attaccherà in questo primo tempo da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in tribuna Monte Mario, quindi verso la curva sud. Il Milan invece replica con un completo nero con bordi e numeri in rosso per il tecnico Ruben Amorim. 3-4-2-1, Maignan il portiere, Ghila, De Winter e Pavlovic in difesa, Ciucquez, Modric, Rabiot e Stupinian a centrocampo, Loftus-Cheek e Sisek, quindi dopo il gol da subentrato a Torino con la Juventus si riprende il posto di titolare a suggerire l'unica punta che è Gonzalo Ramos. Maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro e i suoi collaboratori. Primo arbitro pronto a dare il fischio d'inizio, Matteo Marcenaro, comincia adesso la partita della sezione di Genova. I guardaline sono rossi e di gioia, il quarto ufficiale guida di Torre Annunziata al VAR, e staremo a vedere se guarderanno la partita oppure passeranno il tempo. Meraviglia e Aureliano che quindi osserveranno lo sviluppo della gara. 28 gradi, insomma c'è una sottile brezza da nord che quindi rende la temperatura meno afosa rispetto alle altre partite, però è ancora una serata di fine estate. Racconteremo la partita con Giorgio Germano, ma prima di chiamarlo in causa, in corso la partita della quarta giornata del campionato di Serie B, iniziata alle 17:15, quindi dovremmo essere verso le battute conclusive del primo tempo. Catanzaro, Carrarese al Ceravolo, o quel che resta del Ceravolo. Per noi c'è Antonio Lopez.
1: Giuseppe, sì, la partita, il primo tempo di questa partita si è concluso da pochi secondi sul parziale di 0-0. In questo primo tempo tanta buona volontà da parte del Catanzaro con la Carrarese che si è difesa, ancora però il Catanzaro non è al meglio della condizione e sta peraltro giocando, tu lo hai sottolineato, in uno stadio a metà per via dei lavori di ristrutturazione che lo stanno riguardando dallo scorso mese di luglio. Dunque parziale a fine primo tempo di questa gara di Serie B tra Catanzaro e Carrarese 0-0. A te la linea.
0: Perfetto Antonio Lopez, con te ovviamente ci risentiremo alla ripresa del secondo tempo. Se in ascolto sarai tu a chiamarci quando l'arbitro comanderà l'inizio del secondo tempo dell'incontro della quarta di Serie B tra Catanzaro e Carrarese. Quindi andiamo per un quarto d'ora con Germano, si gioca da 2 minuti, 0-0 tra Lazio e Milan. Benvenuti in Radio Cronaca, Giorgio Germano.
2: Buon pomeriggio a tutti. Rettangolo di gioco adesso quasi completamente in ombra. Va detto che a inizio partita si è visto a bordo campo Gerry Cardinale, proprietario della società rossonera, miss informale per il dirigente, pantaloni sportivi, maglietta scura. Poco fa la Lazio ha provato a sorprendere la retroguardia del Milan con un'incursione di Prosgard fermata per posizione irregolare. Interessante comunque la verticalizzazione arrivata dal centrocampo biancoceleste.
0: Intanto contestazione su un calcio d'angolo che alla fine viene assegnato al Milan. Sappiamo che il VAR, che quello che vediamo da queste prime partite, è stato quasi del tutto depotenziato, però sui calci d'angolo a voce in capitolo c'era discussione se il pallone fosse uscito o meno. L'arbitro ovviamente, su suggerimento del VAR, ha comandato il primo angolo della partita in favore delle Milan, che è stato battuto, allontana la difesa della Lazio che prova a risalire ma intercetta il Milan. Il lancio ancora a sinistra per la proiezione da parte del giocatore in maglia numero 14, ovviamente Luka Modric, che la mette al centro, colpo di testa, Mandas che si tuffa e va a respingere, subito pericoloso il Milan che insiste, e inizio del Milan assolutamente deciso. Ci sono state critiche per la partita di domenica scorsa allo Stadium contro la Juventus, eppure un pareggio in casa della Juventus non è mai da buttare via, tanto più quando lo hai subito al 92esimo minuto. Però si diceva tattica rinunciata del Milan. Beh, a giudicare da questi primi tre minuti

0: e 20 qui all'Olimpico. Il Milan ha subito iniziato l'attacco.
1: Reattivo il portiere della Lazio in completo Ciclamino, come abbiamo visto un po' ai recenti campionati del mondo da parte di vari estremi difensori. Si è disteso sulla sinistra, reattività eccellente. Il colpo di testa era insidioso, schiacciato quasi all'angolo sul palo sinistro dell'estremo difensore della Lazio. Inizio comunque aggressivo da parte del Milan, che in questo momento però perde palla, fa buona guardia il reparto arretrato della Lazio. Lazio che adesso prova a ripartire
0: e c'è questo lancio lungo per il tentativo di scatto, prende il tempo, va a terra. Non mi sembra che ci siano gli estremi del rigore, anche se vediamo che Cancellieri va a protestare con l'arbitro, che è Marcenaro di Genova. A me è parso che Cancellieri abbia perso l'equilibrio in un contrasto normale in area di rigore, e infatti è solo lui che protesta.
1: Si è vista però una mano, la mano destra di un difensore del Milan, toccare forse non con veemenza, forse non in modo concreto l'ala della Lazio, che è finita a terra accentuando un po' la caduta, però la mano sul fianco del giocatore della Lazio si è vista.
0: Sì, ma non mi sembrava intervento da calcio di rigore, tanto più che, come abbiamo visto, solo oggi è stato comandato il primo rigore del campionato e tra l'altro è stato fallito. Ma insomma, al di là della temperatura che è ancora calda, qui le squadre non si stanno risparmiando. Botta e risposta, adesso l'azione della Lazio con Taylor, che è andato a imbeccare in area di rigore per la conclusione. Zaccagni e ci ha messo la mano l'altro capitano Maignan, che ha deviato il pallone, che poi è uscito in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina in favore della Lazio. Già uno battuto dalla Milan, bandierina che è quella di destra, porta la nostra destra, quindi sotto la curva sud, oggi occupata non per intero ma per buona parte dai tifosi del Milan. Vediamo il tiro a rientrare, il pallone che però viene catturato da Maignan. Pronta la risposta della Lazio.
1: Ancora protagonisti due portieri, una volta quello della Lazio, due volte ravvicinate l'estremo difensore del Milan. C'era tutta la squadra rossonera in area di rigore nella circostanza di questo calcio d'angolo primo della partita. Evidentemente il Milan ha comunque la disposizione di non lasciare alcuno spazio ai giocatori della Lazio in area di rigore, centrali difensivi compresi.
0: Adesso il Milan pasticcia un po' nel tentativo di uscire, pallone che viene messo al centro, lo allontana il Milan, che può ripartire. Il boato che sentite con l'assistenza tecnica dei nostri Francesco Ciafardini e Davide Santimarrocchi e dei tifosi del Milan, che vedono Alfagio Cisse lanciato verso l'area di rigore, cade per l'arbitro anche in questo caso, non c'è niente. Beh, sono le nuove disposizioni arbitrali, contrasti che magari l'anno scorso venivano fischiati anche meno intensi, adesso si lascia proseguire.
1: In tenuta nera i due allenatori, che rispettano il rettangolo dell'area destinata, fino adesso anche abbastanza composti nelle indicazioni ai propri giocatori, ma è la fase iniziale della partita. Mentre intanto Giuseppe c'è la Lazio in avanti
0: con lo scatto da parte di Floriani Mussolini, che la mette al centro. L'intervento in spaccata di Noslin, oggi preferito a Pinamonti, ma anche perché Pinamonti ha subito nella partita di Udine di lunedì scorso una botta alla caviglia, non al meglio, è probabile che verrà inserito a partita in corso. Beh, insomma, la reazione della Lazio dopo quelli primi minuti tutti di marca milanista indubbiamente c'è stata. Adesso, a proposito degli allenatori, vediamo Amorim accovacciato al limite della sua ampia area tecnica, mentre Gennaro Gattuso, anche lui come ricordava Germano vestito scuro con polo, adesso sta dando indicazioni ai suoi giocatori. Mi pare che il destinatario sia Belayan, che insomma avrebbe il ruolo di fulcro del gioco della Lazio, che non può contare, a proposito di centrocampisti, sugli infortunati Rovella, Dele Bashiru e Cataldi, ai quali si aggiungono Bordon, Dechi, Furlanetto e Marusic. Quindi insomma qualche problema di formazione per la Lazio, che ha avuto anche un mercato abbastanza difficoltoso come sempre, però poi alla fine i colpi sono andati a segno, e quindi interessante questa Lazio che deve fare di tutto per riconquistare i tifosi. Ma non è un discorso di squadre, è un discorso molto più ampio legato appunto alla presidenza Lotito, che ha raggiunto i 20 anni, e quindi insomma sarà un discorso evidentemente lungo. Certo, vedere la squadra al primo posto per i tifosi non può che far bene.
1: Hanno fatto tutto bene poco fa sia Floriani che Noslin. Forse se va ai due giocatori rimproverata qualcosa, un po' di potenza in più da parte del centravanti e forse un secondo prima nel cross basso effettuato da Floriani.

0: Lazio sulla destra sta facendo male al Milan, perché Floriani e Cancellieri hanno atleticità, hanno ritmo e stanno davvero mettendo in difficoltà la fascia sinistra rossonera.
1: E viene battuto il fallo laterale proprio da Romano Floriani Mussolini, il pallone che esce in fallo laterale proprio davanti alla panchina del Milan di Ruben Amorim, battuta per Prosgard, il difensore danese mette giù il pallone, poi va a servire Taylor, ancora per Prosgard, il tocco poi laterale per la giocata da parte di giocatore in maglia numero 37, Sutalo, difensore croato, uno dei tanti Sutalo in giro, questo è arrivato in estate dall'Ajax. Il tocco ancora centrale per il Lazio che si mette in movimento con lo scatto in velocità da parte di Tavares, poi l'apertura a sinistra ancora per Zaccagni che entra in rigore, la mette al centro e rischia l'autogol, e anzi lo fa l'autogol clamoroso, e Stupinian sul centro di Cancellieri va con il piatto e fa un clamoroso autogol ed è il vantaggio della Lazio. Vedremo se poi Cancellieri, che va a esultare, ha toccato anche lui il pallone. A me mi è parso assolutamente autogol di Stupinian, che in pratica aveva l'intenzione di mettere il pallone in fallo di fondo e quindi in calcio d'angolo, invece l'ha proprio insaccato con un piatto quasi da centrocampista, questa sgroppata della Lazio iniziata da Tavares che poi è andato ad aprire il gioco per Zaccagni, pallone messo al centro e bisogna vedere se tocca Cancellieri oppure se autogol di Stupinian, forse alla fine mette il piedino e il gol è di Cancellieri e quindi è Cancellieri e non è autogol di Stupinian. Resta però il grave errore di Stupinian, che insomma era anche in vantaggio, si è praticamente perso l'uomo e Cancellieri ha portato in vantaggio la Lazio.
0: Dal centro a sinistra a destra come da manuale del calcio la Lazio ha sorpreso il Milan, bravo Tavares, e poi i due esterni hanno colpito tagliando come il burro l'area di rigore difensiva del Milan, vantaggio meritato, perché se è vero che il Milan aveva effettuato il primo tiro in porta della partita, il colpo di testa su cui si è opposto Mandas, più vivace in avanti sicuramente la squadra di Gattuso.
1: E Cancellieri aveva già messo in difficoltà la retroguardia della Milan, ma qui davvero, ripeto, non entra nei tabellini in negativo e Stupinian, perché quello che mi era parso a velocità normale di un netto autogol di Stupinian, anche perché il difensore dell'Ecuador era nettamente in vantaggio, quindi lui probabilmente non si è accorto che alle spalle aveva Cancellieri e quindi Stupinian ha lasciato come scorrere il pallone ed è stato bravissimo a crederci Cancellieri, Matteo Cancellieri, che è intervenuto alle spalle di Stupinian e con la punta è andato a insaccare il gol del vantaggio, quindi gol tutto di Cancellieri, non autorete ma gol di Cancellieri, ma gravissima, gravissima l'indecisione di Stupinian e quindi si è cambiato il punteggio qui all'Olimpico con la Lazio in vantaggio sulla Milan per una rete a zero. Tra l'altro nel campionato scorso non proprio fortunato per la Lazio, quando poi è iniziata la contestazione in un Lazio-Milan, era il marzo scorso, i tifosi della Lazio decisero di arrivare allo stadio e fu una delle migliori prestazioni della Lazio, vinse 1-0 con gol di Isaks e il Milan di Allegri allora non aveva ancora mai perso in trasferta e gli è cominciato un po' il declino della squadra rossonera, che poi incredibilmente dal secondo posto ha perso anche il piazzamento in Champions League. Adesso c'è il Milan che ovviamente prova a reagire, il tempo c'è tutto, il gol di Cancellieri è arrivato dopo 10 minuti, adesso sono 12 i minuti di gioco qui all'Olimpico e dunque Lazio 1 Milan 0, Lazio con Prosgard che rimedia un mezzo pasticcio di Tavares, poi però è bravo Proscar che fa carambolare la pallone sui piedi dell'avversario e quindi guadagna una rimessa dalla fondo. 12:30 all'Olimpico, Lazio 1 Milan 0.
0: Interessante la posizione di Tavares, che l'anno scorso più volte abbiamo visto partire dalla posizione laterale, era un po' una mezzala di incursione, adesso invece gioca al centro, sa guardare da entrambi i lati, ha ovviamente un'accelerazione difficile da controllare quando questo giocatore parte quasi imprendibile almeno nei primi 15 metri, forse è la chiave della partita in questo momento, oltre naturalmente alla vivacità mostrata sulla fascia destra della Lazio.
1: Ma perde palla la Lazio, il Milan che se ne va, però il cross è un regalo per il portiere Mandas, che anche oggi indossa appunto questo completo color fucsia, chiamiamolo così, molto vistoso, molto vivace, il portiere greco, che dopo l'anno scorso aver lasciato

0: la Lazio è rientrato, insomma finora ottimo inizio di campionato. La Lazio ha subito solo il gol di Udine lunedì scorso, per il resto ha mantenuto inviolata la porta a Bologna, gara di esordio 1-0, qui all'Olimpico con il Genoa anche lì la gara è finita 1-0, poi la vittoria 2-1 sul campo dell'Udinese. Adesso sta maturando un 1-0 sul Milan. Qualcuno ha parlato di prova di maturità per questa Lazio contro la prima grande o presunta tale, ma adesso c'è una sgroppata di Nuno Tavares che è davvero, ha iniziato lui l'azione del gol della Lazio, giocatore che arrivato alla Lazio un paio di stagioni fa aveva subito impressionato, poi l'anno scorso stagione non proprio positiva, anche qualche fischio, però se fisicamente sta bene ha una propulsione sulla sinistra notevolissima.
1: Ovviamente va detto che anche Frattesi aiuta Tavares ad avere libertà di azione nella zona nevralgica del centrocampo, perché va subito a coprire, ad arretrare quando Tavares è in avanti, quindi la squadra ha la tranquillità di sentirsi coperta alle spalle.
0: Riparte il Milan adesso con questo controllo da parte di Loftus-Cheek, l'apertura ancora per Zisse va all'indietro dove c'è la giocata di Pavlovic all'indietro per De Winter, il controllo del difensore belga, ancora De Winter, lo scambio con Pavlovic, De Winter, il tocco poi tutto a destra dove c'è Ghila, anche lui grande ex, anche lui arrivò alla Lazio, non giocava tantissimo, poi è diventato un titolarissimo, poi anche qualche infortunio, anche adesso non sta al meglio Ghila, però è subito entrato nel cuore dei tifosi rossoneri il difensore spagnolo. Ancora De Winter, il tocco per Ghila che va lateralmente da Pavlovic sulla tre quarti campo, si ferma, va a cercare un compagno libero, lo trova in Estupinian sulla corsia di sinistra, il pallone che viene servito ancora centralmente per Rabiot che prova a proteggere palla, due avversari su di lui, Rabiot non solo la protegge ma riesce anche a smistarla indietro per Estupinian, poi per Sisse, ancora per Estupinian, il tocco per Pavlovic che poi avanza fino alla tre quarti campo, però non vede compagni smarcati e quindi va all'indietro da De Winter, il tocco di prima intenzione ancora per Ramos, il centravanti portoghese, buona qui la manovra del Milan che riesce a uscire palla al piede, Zisse, il controllo del giocatore l'anno scorso alla Catanzaro, il pallone che viene servito ancora al limite dell'area di rigore, il tocco di esterno ancora da parte di Ramos per Chukwueze oggi dal primo minuto, mentre a Torino subentrato, entrò bene suo l'assist per il gol di Zisse, qua prova il tiro, la palla termina altissima sopra la traversa e siamo arrivati al 16esimo, Lazio 1 Milan 0, ricordiamo ancora il gol di Cancellieri che è piombato su Estupinian dopo 10 minuti.
1: La Lazio prova a contenere adesso un po' il tentativo di rimonta del Milan. La squadra di Gattuso ha leggermente decelerato quel ritmo che aveva messo in difficoltà i rossoneri nei primi 10 minuti. Adesso è il Milan che prova a cercare spazi, però è ben disposto il centrocampo dei padroni di casa, non ci sono incursioni, prova Modric a cercare spazi, a cercare bucate, ma in questo momento la Lazio è ben coperta.
0: Riparte il Milan che però sta guadagnando metri adesso, come quasi ovvio. Sentiamo
2: Giuseppe.
0: Forse Antonio Lopez, vai Antonio.
2: Sì, soltanto per dirvi che è cominciato proprio in questo momento il secondo tempo della partita di Serie B tra Catanzaro e Carrarese, si riparte dallo 0-0, a fra poco.
0: Molto bene, a fra pochissimo, perché adesso andremo al rimbalzo di linea dallo Stadio Olimpico di Roma allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro per il racconto delle partite della quarta giornata. Lazio-Milan, vantaggio della Lazio 1-0, gol di Cancellieri, e Catanzaro-Carrarese, come abbiamo sentito da Lopez, 0-0 il parziale a inizio ripresa. Adesso il Milan che tiene il pallone con Loftus-Cheek, l'apertura a destra per Chukwueze ancora per Loftus-Cheek, il tocco poi ancora a destra dove c'è la giocata di Ghila che va da Modric, cerchio di centrocampo, ancora Modric che va a gestire il pallone, poi lo va a smistare ancora per Ghila, la Lazio attende, lancio di Ghila per Gonzalo Ramos, lo scatto dell'attaccante portoghese, mega acquisto in termini economici da parte delle Milan in estate, il tocco per Chukwueze per Modric, forza arretrato, Modric si ferma e la pallone per Pavlovic per Zisse ai 25 metri, lo scarico a sinistra per Estupinian, lato corto dell'area di rigore, il pallone che viene servito, adesso si fanno sentire ancora i tifosi del Milan, ricordiamo gli ultra della Lazio per l'ennesima volta hanno disertato lo stadio, cross la parata di Mandas, 18esimo minuto, Lazio 1 Milan 0, chiedo scusa, e andiamo a Catanzaro.
2: Due minuti di gioco nel corso del secondo tempo, 0-0 il punteggio tra Catanzaro e Carrarese. Catanzaro che ha sostituito un uomo ad inizio ripresa, è entrato sul terreno di gioco

0: imperiale ed ha preso il posto di Verrengia sulla sinistra. La Carrarese ha battuto un calcio d'angolo, nulla di fatto, il Catanzaro nuovamente in avanti, lo fa Riccione, poi cede il pallone ad un compagno, si tratta di Pecorino, accanto a lui a destra c'è Dorval, quindi in manovra in questa fase della partita, in questo caso Ruggero che è avanzato dalla linea difensiva in avanti per Pafundi che si è reso pericoloso nel primo tempo in un paio di circostanze, pallone per Dorval in area di rigore, attenzione c'è una buona possibilità alla conclusione da distanza ravvicinata, ma davanti a lui c'erano due avversari, ha calciato comunque di destra in maniera debole e la parata senza difficoltà da parte di Pizzignacco. Catanzaro che si è reso nuovamente pericoloso, c'è bisogno di più incisività nel caso della formazione calabrese per tentare di rendersi pericolosa ancora di più dalle parti di Pizzignacco. Carrarese che in questa fase si sta difendendo ancora, Pafundi, attenzione c'è questo tentativo centrale, allarga il gioco, cerca di farlo, il pallone per Iemmello che si prepara per il destro, lo effettua, la palla viene ribattuta dalla difesa della Carrarese e ancora Catanzaro in avanti, ancora Iemmello, tengo la linea ancora qualche istante, alla fine di questa azione la daremo all'Olimpico, la Carrarese riesce a riconquistare il pallone e poi può ripartire sulla destra. 4 minuti nel corso del secondo tempo, 0-0 il punteggio, linea all'Olimpico per Lazio-Milan.
1: Qui invece ci avviciniamo al 20° del primo tempo, ovviamente le partite hanno avuto un inizio differente, alle 17:15 è iniziata Catanzaro-Carrarese, alle 18 è iniziata Lazio-Milan che vede la Lazio avanti sul Milan per 1-0, nel periodo in cui interveniva Lopez c'è stato un mezzo pasticcio della difesa della Lazio, un retropassaggio di Taylor per Mandas che ha perso palla, la Lazio è riuscita a rifugiarsi in corner, sulla battuta dell'angolo però ripartenza della Lazio ancora con Floriani, Mussolini e il Milan che si è rifugiato in fallo laterale. Partita rimane viva, Giorgio Germano.
2: Sì, interessante notare come sulla fascia destra della Lazio Floriani e Cancellieri scambino le posizioni, quando Floriani si proietta in avanti diventa Cancellieri quasi una sorta di terzino e ovviamente viceversa mentre intanto si gioca in area di rigore del Milan.
1: Eh sì, la Lazio, il fraseggio, la conclusione, Meignard che para e salva poi subito dopo la respinta del portiere, ma non è finita, l'arbitro però interrompe perché Meignard si è scontrato con Zaccagni, quindi due capitani sono a terra, ovviamente senza portiere non si può giocare, l'arbitro sta chiamando subito l'intervento delle barelle, c'è stata quindi ancora un 1-2 della Lazio ancora con Noslin che l'ha messa all'indietro, c'è stato il velo, il tocco di sponda, Zaccagni che è andato alla conclusione, ha respinto Meignan sulla ribattuta, poi il pallone è schizzato via e Stupiniano con il ginocchio l'ha allontanata, la Lazio stava insistendo ma l'arbitro ha interrotto il gioco perché sono a terra Zaccagni e Meignan e ne approfittano i giocatori per un mini cooling break o pausa rinfrescante, ma credo non ufficiale perché si avvicinano alla panchina. Allora, visto che non si gioca, 21:30, Lazio 1, Milan 0, torniamo a Catanzaro per seguire Catanzaro Carrarese.
0: Sesto minuto della ripresa, 0-0, c'è stata ancora un'azione da parte del Catanzaro con un tentativo di colpo di testa di Pecorino che in tuffo si è lanciato verso un pallone proveniente da sinistra, ma mentre si tuffava evidentemente c'era anche il tentativo di intervento da parte di Oliana, in questo caso, che ha alzato la gamba a impattato con il volto di Pecorino che si è lamentato con l'avversario, è rimasto per qualche istante a terra, poi fortunatamente si è rialzato, nulla di grave, si è ripreso a giocare, quindi non c'è stato l'infortunio, un impatto evidentemente involontario e adesso c'è la rimessa dal fondo in favore della Carrarese con Pizzignacco che tocca per Oliana, poi da questi per Ruggeri sulla destra, avanza adesso la Carrarese con Parlanti, Carrarese che è rimasta in campo con lo stesso 11 che ha cominciato la partita, mentre nel Catanzaro, lo ricordiamo, ad inizio ripresa è entrato Imperiale al posto di Verrengio e adesso c'è quest'altro tentativo della formazione di casa, Dorval entra in area, poi perde troppo tempo, poi Pafundi al limite dell'area circondato da un nugolo di avversari, perde il pallone, il rimpallo è sfavorevole e termina sul fondo, aveva una buona chance anche in questo caso il Catanzaro che è entrato sul terreno, è rientrato sul terreno di gioco con una certa vivacità, cercando di affondare un po' di più i colpi, ma finora non è riuscito ad impensierire Pizzignacco, salvo che nel primo tempo, nel corso di due occasioni, con Pecorino prima e poi con Pafundi. 7 minuti, 10 secondi, 0-0 il punteggio tra Catanzaro e Carrarese, linea all'Olimpico.
1: Dove abbiamo superato il 20.

Trentesimo minuto, nel corso del primo tempo si è ripreso a giocare dopo lo scontro che vi abbiamo raccontato nel precedente collegamento tra Mattia Zaccagni e Maignan, con Maignan provvidenziale su Zaccagni che dopo un 1-2 con Noslin si era presentato solo davanti al portiere del Milan, poi Zaccagni è frenato sul portiere, l'arbitro

0: è all'ombra e quindi insomma la temperatura dovrebbe essere più accettabile. Si è iniziato con 28 gradi, dovrebbe scendere, non è più il caldo asfissiante delle prime di campionato, ma ripeto è ancora una giornata di fine estate con molti che ovviamente non hanno voluto mancare all'appuntamento sul litorale romano e magari hanno raggiunto lo stadio all'ultimo minuto. Ci sarà un angolo per la Lazio che andiamo a raccontare. Bandierina di sinistra, si pareggia il conto dei corner 2-2, mentre ribadiamo ancora che la Lazio è in vantaggio sulle Milan per 1-0 grazie al gol di Cancellieri alla decimo su un centro di Zaccagni. Cancellieri è fiondato alle spalle di Estupinian che è rimasto a guardare, per la verità lo ha anticipato e con la punta ha messo il pallone in porta. In un primo momento era parsa autorete di Estupinian, in realtà il tocco decisivo è quello di Cancellieri. La battuta sulla sinistra porta alla nostra destra il calcio d'angolo a rientrare, colpo di testa liberare di Loftus-Cheek, pallone che però sta per uscire in fallo laterale. Si accontenta del fallo laterale Mattia Zaccagni, giocatore indubbiamente in crescita e tra l'altro interessato, non è qui allo stadio perché risulta in Inghilterra, Roberto Mancini, ma a breve ci sarà le convocazioni venerdì prossimo per gli impegni della nazionale e Zaccagni è uno dei papabili. Giorgio Germano.
1: Adesso il cooling break, è interessante notare come è stato interpretato diversamente dai due allenatori quello che Giuseppe Bisantis vi ha descritto come un cooling break anticipato. Il portiere del Milan era a terra nella propria area di rigore, Amorim si è limitato a distribuire la borraccia a 2-3 giocatori, invece Gattuso ha anticipato la pausa dissetante che sta verificandosi adesso chiamando quasi metà squadra assieme ai collaboratori, ha dato in modo acceso, insomma nel modo che lo contraddistingue, indicazioni tecniche, inevitabile anche qualche incoraggiamento, lo stesso sta facendo adesso e insomma è come se la Lazio avesse avuto due cooling break consecutivi.
0: Eh beh sì, è così, comunque non si sta giocando, siamo al 26esimo minuto, rientra ancora nella stagione la pausa rinfrescante e quindi qui al 26esimo gioco fermo, Lazio 1 Milan 0, gol di Cancellieri al decimo. Torniamo a Catanzaro per Catanzaro Carrarese, Antonio Lopez.
2: E scocca proprio in questo istante il decimo minuto della ripresa, sempre 0-0 tra Catanzaro e Carrarese. C'è un calcio di punizione in favore della formazione ospite nella propria metà campo, c'è stato un fallo in attacco commesso da Iemmello ai danni di un avversario, punizione già battuta dalla formazione allenata da Gabriele Cioffi col pallone che è stato già riportato nella metà campo del Catanzaro. Adesso c'è questo tentativo da parte di Sissé sulla destra, poi va a piazzarsi in area di rigore, c'è un giocatore della Carrarese che va a terra in area di rigore ma l'arbitro non abbocca, si trattava e si è trattato di simulazione di fallo e si becca anche il cartellino giallo, ci è sembrato si trattasse di Martini, poi andremo a verificare se è realmente lui. Intanto c'è il calcio di punizione in favore del Catanzaro col gioco che era stato interrotto e Antonini che è rimasto sul punto di battuta sul pallone, accanto a lui c'è Pigliacelli all'altezza del dischetto del rigore che riceve appunto il tocco da parte del compagno di squadra e rilancia in avanti. Iemmello sulla tre quarti, attenzione c'è una buona opportunità col capitano che calcia a rete e sfiora il palo alla sinistra di Pizzignacco. Buona l'azione, davvero buona l'azione di Iemmello, sicuramente uno dei più pericolosi nel Catanzaro, puntuale il capitano, si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto, ha calciato di destro ma il pallone è terminato di pochissimo sul fondo. I minuti sono 11:40 i secondi, 0-0 il punteggio olimpico.
0: Qui invece ci avviciniamo al 28esimo minuto nel corso del primo tempo ed è sempre 1-0 per la Lazio sul Milan. Reazione del Milan che adesso non si vede, anzi la Lazio tiene bene il campo e anche dal punto di vista atletico la formazione di Gennaro Gattuso appare messa bene in campo. Ancora uno spunto in area di rigore, il diagonale di Frattesi e la palla che esce di pochissimo anche qui, quindi un gol sfiorato e Frattesi, molti si aspettano il 4-4 visto che Frattesi finora in tre giornate è andato a segno in tutte le partite, a Bologna, qui con il Genoa e a Udine, stava per fare il poker.
1: Curioso notare come la verticalizzazione che ha mandato Frattesi alla battuta è stata favorita da una deviazione. Noslin sulla tre quarti ha mandato il pallone in orizzontale. L'esterno di Modric, che tante volte è letale in fase offensiva, questa volta ha favorito l'inserimento di Frattesi. Il diagonale del centrocampista biancoceleste si è spento al lato di poco in

0: verità sulla sinistra del portiere del Milan.
1: Sarebbe stato un gran gol, perché non era certo facile, perché Frattesi si era allungato il pallone, però ha allungato anche il piede sinistro e è riuscito a calciare ugualmente. Niente da fare per Maignan, la palla è uscita davvero di pochissimi centimetri, e applausi per i tifosi della Lazio che ci sono, che ci credono e che magari sognano in un campionato come, insomma, alla Lazio ne hanno vissuti anche in tempi recenti. Adesso il pallone è controllato da De Winter per il Milan, limite della propria area di rigore. De Winter va allo scambio a destra con Ghila, la battuta di Ghila a cercare Sergio Ramos, l'intercetto da parte di Taylor, il pallone che termina in fallo laterale, l'ultimo tocco è proprio dell'olandese Taylor, la rimessa con le mani, forse l'arbitro ha anche visto una spinta di Taylor ai danni del giocatore del Milan Gonçalo Ramos, tutto assolutamente di poco conto, forse si riprenderà con un fallo laterale, forse con un calcio di punizione. Sta di fatto che Gonçalo Ramos è caduto male, si trova al momento a bordo campo, ma l'arbitro dice, visto che è a bordo campo, può essere soccorso, in realtà non ce n'è bisogno perché Gonçalo Ramos si è rialzato, si è ripresa con un calcio di punizione, quindi l'arbitro ha visto la spintarella di Taylor ai danni di Ramos e riparte il Milan con De Winter all'indietro ancora per Mike Maignan, il portiere che indossa un completo verde chiaro, il tocco poi laterale per Pavlovic va alla battuta lunga a sinistra, la giocata di tacco da parte di Gonçalo Ramos per l'aggancio delizioso di Alfagio Cisse, il controllo del giocatore di origini guineiane, l'apertura poi a sinistra, il colpo di testa, il controllo da parte di Tavares che va in chiusura, retropassaggio per il portiere Mandas, la battuta di Mandas, il pallone ancora per Nuno Tavares, il controllo da parte del giocatore della Lazio, il tentativo di far filtrare il pallone, rientra poi la Lazio addirittura con Zaccagni nella propria area di rigore, il rilancio, lo stop di Estupiñán, momento forse un po' confuso, se sbaglia uno stop Luka Modric, il boato che sentite con l'assistenza dei nostri Francesco Ciaffardini e Davide Santi Marrocchi è proprio di stupore, perché vedere un giocatore come lui che manca uno stop non è da tutti i giorni. Adesso c'è la Lazio in avanti, sto tenendo la linea perché il momento è abbastanza intenso da parte della partita, con azioni da una parte all'altra e con la Lazio che dimostra al momento di legittimare il vantaggio per 1-0. Belayan, il controllo del marocchino, la mette dentro per Noslin, l'uscita da parte di Mike Maignan, e siamo al 31esimo minuto, Lazio 1 Milan 0, possiamo andare a Catanzaro.
2: Quarto d'ora della ripresa, 0-0 il punteggio, Catanzaro che adesso continua ad attaccare, lo fa sotto la spinta dei propri tifosi, sono 6.000 gli spettatori presenti oggi al Ceravolo, dimezzato per i lavori di ammodernamento, c'è questo tentativo centrale, poi il pallone che viene però perso da Antonini, e la Cararese che può ripartire, adesso c'è la possibilità di lanciarsi sulla sinistra, lo fa con Parlanti che si è spostato dall'altra parte, lui che giocava a destra. Poi va a terra, non c'è fallo e c'è la rimessa con le mani in favore del Catanzaro che può ripartire con Ruggero, ma l'arbitro ferma il gioco perché va ad ammonire il tecnico della Carrarese Gabriele Cioffi, che si era lamentato evidentemente per un fallo commesso secondo lui ai danni di un proprio giocatore. L'arbitro non era stato dello stesso avviso, anche a noi era sembrato per la verità che non ci fosse stato alcun contatto, tant'è che la partita era ripresa con la rimessa con le mani in favore del Catanzaro, poi è stato interrotto il gioco, adesso si riparte, Catanzaro in avanti, lo fa ancora una volta con Ruggero, poi all'indietro per Antonini, siamo all'altezza della linea mediana del campo, la passione che si snoda sulla sinistra dove c'è adesso spostato da quella parte Pafundi, pallone, poi lo dà ad un compagno, ancora Catanzaro in avanti, siamo all'altezza della tre quarti campo, c'è la possibilità di sfondare centralmente, poi ancora Pecorino che stoppa un pallone, dà verso Iemmello ma viene anticipato e chiude la difesa della Carrarese, si resta sul nulla di fatto, 17esimo, 0-0 il punteggio, torniamo a Roma.
1: Dove invece abbiamo superato il 33esimo minuto, ripeto ancora, siamo qui nel primo tempo, Lazio 1 Milan 0 e Lazio che continua a giocare prevalentemente nella metà campo dei rossoneri, ancora un'incursione di Frattesi che ha provato però da posizione impossibile una girata volante, pallone che è terminato sull'esterno della rete però protetto dalla portiere Maignan, spinge adesso Cisse, finora ben controllato da un altro giovane Floriani Mussolini, stiamo parlando tutti di ragazzi che potrebbero entrare nel giro della nazionale maggiore e stiamo parlando appunto di Cisse che a ottobre compirà 20 anni, già nel giro dell'Under 21, Floriano Mussolini qualche anno in più di lui però ha avuto una carriera con una grande crescita, l'anno scorso in prestito alla Cremonese, una delle

0: note positive della squadra grigio-rossa nonostante la retrocessione in B. Adesso può ripartire De Winter, il tocco laterale ancora per Pavlovic, Pavlovic che va da Zisse, la girata in prima intenzione, qui però non riesce a leggere la situazione Rabiot e quindi può ripartire la Lazio, ancora il tocco, il pallone di Taylor, poi Noslin arriva dalla retrovie, ancora Cancellieri l'autore del gol che decide la partita, prova un colpo di esterno che va a colpire nel basso ventre Stupinian che riesce comunque a recuperare, il pallone arriva a Rabiot, può ripartire ancora il Milan con Loftus-Cheek, il tocco dell'inglese a destra ancora per Chukwuez lascia sul posto Zaccagni, poi prova il lancio per Gonzalo Ramos, l'uscita di Mandas che fa suo il pallone, 34 e mezzo Lazio 1 Milan 0.
1: Giuseppe, hai citato poco fa Floriani, che primo tempo sta disputando questo ragazzo bravissimo, sia in fase di copertura, poco fa con la saggezza di un veterano, il suo retropassaggio che ha risolto una situazione intricata a centrocampo, e poi dopo pochi minuti una discesa perentoria sulla fascia destra e un cross bellissimo sul secondo palo non sfruttato dagli avanti laziali. Questo giocatore è cresciuto peraltro nella primavera della Lazio, dove giocava da centrocampista, sfruttava un po' i mezzi fisici, l'altezza, l'esplosività muscolare. Poi è stato riadattato a terzino quando è arrivato a Pescara nella primavera di Zeman. Hai ricordato la stagione con la Cremonese, dove all'inizio è partito in panchina e poi si è conquistato il posto da titolare. Subito Gattuso gli ha dato una maglia ed è uno dei protagonisti di questa Lazio.
0: Che perde, recupera un pallone al centrocampo, lo perde il Milan in un'impostazione abbastanza semplice sulla carta. La chiusura, l'arbitro lascia proseguire, Lazio che comunque recupera il pallone con Sutalo che poi lascia a centrocampo, però c'è Zaccagni a terra. È probabile che la Lazio metterà il pallone in fallo laterale perché Zaccagni non accenna a rialzarsi, quindi gioco nuovamente, o meglio no, perché evidentemente Floriano Mussolini non ha capito la situazione, l'ha tenuta in campo, poi è Mandas che scaraventi in avanti. Sappiamo benissimo che con le nuove disposizioni Zaccagni, una volta soccorso, dovrà restare a bordo campo per un minuto e insomma a questi livelli non si lascia nulla al caso, quindi la Lazio non ha interrotto il gioco. 36 minuti, Lazio 1, Milan 0, torniamo a Catanzaro.
2: 20° minuto della ripresa, si preparano tre cambi nelle file del Catanzaro, vedremo chi saranno i giocatori che verranno sostituiti e chi entrerà. Intanto c'è un calcio di punizione in favore della squadra giallorossa, la squadra calabrese all'altezza del vertice destro dell'area di rigore, palla in mezzo, pallone troppo alto però, era stato calciato da Petriccione, nulla di fatto col pallone che è terminato alto sulla traversa, quindi si resta sullo 0-0. E stanno per entrare sul terreno di gioco intanto Coffi e Candela, ma c'è pronto anche Ciauna, dunque va via, esce dal campo il numero 10 Petriccione, che è un po' il regista, anzi è sicuramente il regista di questa formazione, anzi no, non è Petriccione perché in questo momento è entrato anche un giocatore nuovo dalla panchina della Carrarese col numero 10 Rubino e ha preso il posto di Sissè, dunque Rubino per Sissè, esce Pecorino per il Catanzaro ed entra al suo posto con il numero 19 Coffi, dunque una punta per un'altra punta, c'è una po' una girandola di sostituzione in questa fase della partita, ne approfittiamo per fare una pausa, per andare naturalmente per tornare all'Olimpico e rimaniamo in ogni caso sul risultato di 0-0. A te Giuseppe Bisantis.
0: Grazie Antonio Lopez, ci avviciniamo al 38° minuto, situazione di 1-0 per la Lazio sul Milan, non c'è stata poi l'interruzione per Zaccagni e c'è stato un piccolo squillo del Milan, cross dalla destra di Chukwuez, si è avvitato Pavlovic, colpo di testa alto sopra la traversa.
1: Milan timidamente in avanti, questo colpo di testa di Pavlovic senza alcun problema per Mandas, Mandas che stava, come vi ha descritto in diretta Giuseppe Bisantis, combinando un po' un pasticcio con un avventato passaggio in area di rigore, ma niente di più per il Milan. Non possono essere queste due occasioni per una squadra che è sotto 1-0 e che continua a subire la Lazio,
0: che insiste con Tavares, l'apertura per Taylor al centro, traversa distanza, non entra e poi sì, il raddoppio della Lazio con Noslin. Ha preso prima la traversa interna e poi da terra, ancora una volta un gol magari non chiarissimo, chissà se anche in questo caso c'è stata una deviazione di un difensore, forse Pavlovic, però era andato a colpire Noslin da

0: terra sotto la traversa, palla che è rimbalzata. Adesso vedremo se la goal line technology ha visto il pallone entrare subito oppure se è stato decisivo il tocco. Ancora Nuno Tavares sulla sinistra, è arrivato dalle retrovie Taylor, l'ha messa al centro, sono intervenuti in due ed è addirittura De Winter che l'ha messa dentro. Allora, se nel primo caso avevo dato autogol e invece era gol di Cancellieri, qui avevo dato gol di Noslin, così come adesso lo speaker dà il gol a Noslin, ma stavolta non c'è niente perché è De Winter che scarica il pallone in porta, sì, ci mette la testa in effetti Noslin, però mi sembra che la deviazione sia di De Winter. Clamoroso autogol Milan, la cosa importante. Lazio 2-0, magari gol non proprio lineari nella loro esecuzione, ma questo, ripeto, magari De Winter ha colpito il pallone che poi è rimbalzato sulla testa di Noslin, gol finora attribuito a Noslin, ma toccano tutti e due, vedremo che deciderà la Lega. Io propendo per l'autogol di De Winter.
1: Sono d'accordo, completamente d'accordo Giuseppe, credo anche che Noslin non abbia toccato il pallone neanche nella prima circostanza, è stato un difensore del Milan di testa a mandare il pallone sulla traversa e poi De Winter con la punta del piede a mandarlo in rete. Noslin ha avuto il merito di esserci, di essere là, di mettere paura, di esserci su questo traversone, però non ha toccato la palla secondo me neanche nella prima circostanza, quella che ha portato alla traversa.
0: Comunque ripeto, gol non lineari, l'autogol evidentemente doveva esserci, non era il primo di Estupiñán che, ripeto, ha fatto un errore molto simile all'autogol facendosi precedere da Cancellieri. Qui davvero De Winter è andata a spazzare, però quando hai il portiere a terra, sei nell'area piccola, insomma devi essere un po' più determinato, è andato a spazzare il pallone, secondo me lo ha scaraventato in porta. Poi è chiaro che lo speaker dà il gol a Noslin, perché raramente si sente lo speaker della squadra di casa dire autogol, però adesso vedremo che deciderà la Lega. La cosa importante, Lazio 2-0 e direi, Giorgio Germanò, strameritato.
1: Assolutamente Giuseppe Bisanti, se il Milan, lo dicevamo poco fa, ha fatto poco in 41 minuti di gioco, adesso si è visto in area di rigore molto timidamente il colpo di testa sullo 0-0 neutralizzato da Mandas e poi così due occasioni estemporanee senza neanche crederci. La Lazio invece ha avuto almeno 5 palle gol.
0: Beh, decisamente sì, intanto c'era stato un intervento duro di Floriano Mussolini ai danni di Rabiot, però l'arbitro aveva segnalato la posizione irregolare di Rabiot, quindi non c'è il fallo di Mussolini ma c'è una punizione per la Lazio e quindi siamo al 2-0 per la Lazio sul Milan, siamo al 41esimo minuto. Sentiamo invece com'è la situazione a Catanzaro, Antonio Lopez.
2: Sì Giuseppe, 25esimo trascorso da 30 secondi, sempre 0-0 il punteggio. Andiamo a riepilogare un po' quelle che sono state le sostituzioni che stavamo raccontando poco fa prima di cedervi nuovamente la linea a te e a Giorgio Germanò. Dunque il Catanzaro ha sostituito Imperiale Verrengia con Imperiale, poi Coffi ha preso il posto di Pecorino e Candela ha preso il posto di Ruggero in difesa. Dall'altra parte invece la Carrarese ha risposto con Rubino al posto di Topalovic e Marconi al posto di Cissé o Sissé, se volete è meglio così. Forse adesso la Carrarese in avanti entra nella metà campo del Catanzaro, si prepara ad un'azione la squadra di Gabriele Cioffi, cerca di aggirare la difesa del Catanzaro, vediamo un po' come si articolerà questa opportunità. Niente da fare, il pallone termina in fallo laterale con la difesa del Catanzaro che in questo caso ha avuto la meglio ma ha guadagnato anche la rimessa con le mani. Già battuta, avanza la squadra calabrese, lo fa sulla sinistra proprio con Imperiale che è entrato, lo dicevamo, al posto di Verrengia, c'è questo tentativo centrale, poi si allarga il gioco con Pafundi che fa da sponda, attenzione, poi riceve, si accentra il trequartista, palla per Iemmello, siamo già sulla tre quarti campo, avanza ancora il Catanzaro, il cross al centro, il colpo di testa e il pallone che termina di pochissimo, davvero di pochissimo al lato, vediamo di chi si tratta, dovrebbe essere Imperiale che avanzava dall'altra parte, pallone fuori, nulla di fatto e si resta sullo 0-0 quando siamo giunti al 28esimo minuto del secondo tempo tra Catanzaro e Carrarese. A voi Roma.
0: 43 minuti e mezzo qui nel corso del primo tempo, Lazio 2-0, Milan assolutamente intontito anche se poco fa ha battuto il suo angolo numero 3 senza problemi per la difesa della Lazio. Adesso c'è il Milan, tiro di Loftus-Cheek, pallone che viene deviato da un difensore della Lazio, Mandas evidentemente sceglie male il tempo.

0: campo, perché su un pallone che insomma sembrava quasi alla portata effettuò un tuffo, insomma così la palla è uscita di poco, però questa la annotiamo, questa conclusione di Loftus-Cheek deviata in corner da un difensore della Lazio, il pallone è uscito non di molto a lato e quindi bandierina di sinistra, porta la nostra sinistra per l'angolo numero 4 in favore del Milan, due battuti della Lazio ma il punteggio sorride alla Lazio, Lazio 2 Milan 0, c'è un giocatore, anzi due giocatori, uno della Lazio e uno del Milan, che precipitano a terra dentro la porta, deve intervenire l'arbitro, che lo ripetiamo ancora, il signor Matteo Marcenaro della sezione di Genova, che va a dire ai giocatori di evitare queste trattenute. Vi diciamo che a terra sono finiti De Winter, autore dell'autorete, e il giocatore della Lazio Belayan, battuto l'angolo, mischia in aria, schizza il pallone ma Mandas c'è e si prende gli applausi qui, insomma bravo ma anche fortunato il portiere della Lazio.
1: Sì, è stato reattivo, ha coperto il suo palo sinistro, va detto che in occasione della deviazione il portiere della Lazio era un pochino in avanti, avendo battezzato non pericoloso il tiro che stava arrivando da lunga distanza, è stata poi la deviazione a rendere la conclusione pericolosa e a far scaturire il calcio d'angolo da cui poi è nata la successiva occasione del Milan.
0: Intanto il quarto ufficiale, che è un arbitro internazionale, Marco Guida della sezione di Tarro Annunziata, ci comunica che si giocherà ancora per 3 minuti, ci sta perché c'è stata la pausa rinfrescante, c'è stato l'infortunio Mignan-Zaccagni e quindi anche se si sono ridotti i tempi di recupero, anche perché si sono ridotte le pause in campo, questi 3 minuti ci stanno. E direi di raccontare adesso questa punizione per la Lazio, poi torneremo ovviamente da Antonio Lopez a Catanzaro per l'aggiornamento su Catanzaro-Carrarese, poi andremo fino al termine del primo tempo prima di girare la linea al GR1 per l'edizione breve del sabato sera. Ma seguiamo Tavares che va alla battuta, la rincorsa del difensore portoghese, uno dei migliori in campo in questo primo tempo, difesa alta quella del Milan, addirittura tutti in linea fuori dall'area di rigore, vedremo che cosa ne scaturirà. Parte Tavares, il pallone al centro, doppia deviazione tennis, ancora il giocatore del Milan che tocca il pallone, Proskard va a inseguirlo per tenerlo in campo, duello con Estupinian, il tocco di Proskard, tutti bravi alla Lazio, il controcross da parte di Sutalo, l'uscita di Maignan che la fa sua, è andato via il primo dei 3 minuti di recupero. Lazio 2, Milan 0. Torniamo a Catanzaro.
2: E mi dai la linea proprio mentre, o perlomeno qualche istante fa, la Carrarese ha colpito un clamoroso palo con Marconi. C'è stata un'azione sulla destra, il giocatore che era appena entrato sul terreno di gioco, lo ricordiamo, al posto di Sissé, si è smarcato, è entrato in area, ha calciato forte in diagonale di destro sul palo opposto, nonostante il tentativo di intervento di Pigliacelli che non ha sfiorato la sfera e il pallone è andato a impattare sul palo a destra, è tornato sul terreno di gioco, ha rischiato grosso il Catanzara in questa occasione e ripeto ha avuto una clamorosa opportunità la Carrarese per poter passare in vantaggio e sbloccare il punteggio che resta inchiodato però sullo 0-0. Adesso il Catanzara in avanti dopo i brividi nella precedente occasione, c'è questo tentativo centrale con Pafundi che ha il pallone sul sinistro, si accentra, cerca un varco, non lo trova e lì libera ancora una volta la difesa della Carrarese. 32 minuti nel corso del secondo tempo, 0-0, Stadio Olimpico.
0: Qui mancherebbero 30 secondi alla fine dei 3 di recupero ed è 2-0 per la Lazio sul Milan, punizione Milan però, pallone in aria, attenzione, la Lazio va a spazzare via ancora con lui, Nuno Tavares onnipresente, mette il pallone in fallo laterale, 10 secondi alla termine, non ci sono state particolari interruzioni nei 3 di recupero, quindi credo che al 48esimo l'arbitro Marcenaro della sezione di Genova manderà le squadre negli spogliatoi con la Lazio in vantaggio sul Milan per 2-0 e così gli applausi convinti dei tifosi della Lazio che forse sono in minoranza rispetto a quelli del Milan che in effetti stanno fischiando. È finito il primo tempo, Lazio 2 Milan 0, le reti dopo 10 minuti cancellieri, autorete al 39esimo di De Winter per il meritato doppio vantaggio della Lazio. Adesso andiamo da Antonio Lopez a Catanzaro per l'aggiornamento di Catanzaro Carrarese, sarà Lopez a dare la linea agli studi di Roma.
2: Grazie, grazie a Giuseppe Bisantis. Siamo arrivati noi al 33esimo minuto della ripresa, sempre 0-0 il punteggio con la Carrarese in avanti, c'è questo tentativo sulla destra, il pallone che viene però toccato in questo caso da Imperiale, ma la Carrarese resta in possesso di palla centralmente, Schiavi, poi la palla per Marconi che lo ricordiamo poco fa ha colpito in pieno un palo e viene però contrata da Antonini in difesa. A partire

0: Il Catanzaro lo fa in contropiede, ma c'è un fallo commesso in questo caso da Coffi all'altezza della tre quarti campo della Carrarese. La Carrarese stava attaccando, Coffi è entrato in scivolata, ha commesso fallo su un avversario. L'arbitro ha fischiato immediatamente il calcio di punizione, dunque c'è la sanzione per Coffi, che si becca anche il cartellino giallo. Punizione per la Carrarese, gioco fermo. Siamo arrivati esattamente al 34esimo minuto del secondo tempo di questa sfida del campionato di Serie B che si gioca allo stadio Ceravolo tra Catanzaro e Carrarese, in parità assoluta almeno fino a questo momento, con un palo colpito dagli ospiti e un paio di occasioni fallite dal Catanzaro. Torniamo a Roma, linea a Saxarubra.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
6: Innovazione e tecnologia stanno cambiando il futuro della mobilità. Ne parliamo con Cosmano Lombardo, CEO di Searchon Media Group e ideatore del We Make Future. Di cosa si tratta?
7: Il We Make Future è il più grande evento internazionale dedicato all'innovazione, all'intelligenza artificiale e alla tecnologia. E per tre giorni l'Italia e Bologna diventano il punto d'incontro di imprese, start-up, ricercatori e innovatori.
6: Chi ama il mondo dei motori, cosa troverà al We Make Future?
7: Nel cuore della Motor Valley ospitiamo aziende, tecnologie e prototipi che stanno trasformando l'automotive e la mobilità per scoprire come ci muoveremo domani e in futuro.
6: Il We Make Future vi aspetta dal 10 al 12 giugno 2027 a Bologna Fiere. Vai su wemakefuture.it.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
10: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: GR1.
12: Buonasera da Sonia Oranges. L'Iran plaude alla conquista dello stretto di Bab el-Mandeb, porta meridionale del Mar Rosso, da parte degli Houthi. Il Medio Oriente non ha bisogno del poliziotto americano, afferma Teheran, e i miliziani filo-iraniani Houthi hanno appena smentito proprio Donald Trump, che aveva parlato di contatti con Washington per evitare un intervento americano. Parole pronunciate da Dublino, dove il presidente americano è tornato a parlare di Medio Oriente e di Europa, intervenendo anche sulla possibile riunificazione dell'Irlanda, ipotesi frenata dal premier britannico Burnham. Senza un sostegno maggioritario, nessun referendum. La corrispondente.
13: Trump è arrivato nel suo resort, un circolo esclusivo per il golf sulla costa atlantica. Qui rimarrà nel fine settimana per prendere un respiro, ha detto. Stamattina gli incontri politici con i leader irlandesi, con la presidente Connolly e con il premier Martin. Parla con i giornalisti di Iran. La guerra finirà presto, fino a quando Teheran non accetterà le nostre condizioni. Noi continueremo. Il presidente americano non è preoccupato per l'avanzata degli Houthi nello Yemen. Non vogliono uno scontro con noi, ci hanno chiamato. Infatti, anche se il primo

0: Principe Saudita Bin Salman ci ha chiesto di intervenire militarmente, non lo abbiamo fatto, rivela. E nello stretto di Hormuz sta andando tutto come previsto. Insomma, una visione dello scenario nel Golfo non allarmante per il presidente americano. Quando la guerra finirà, il prezzo del petrolio crollerà.
1: Poi a tutto campo parla di Europa. Io la amo, ma si autodistrugge, di riunificazione della Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord. Sarebbe meraviglioso e un giorno succederà.
0: Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky propone di incontrare Putin al G20 di Miami a dicembre, ma il Cremlino frena. Intanto il leader ucraino fa il punto sui danni dopo gli ultimi attacchi di Mosca che hanno centrato diverse zone del paese. Annuncia l'allarme: servono almeno 120 intercettori per l'inverno. L'Unione Europea ci aiuti.
3: Sono pronto ad andare al G20 di Miami a dicembre, se ci sarà anche Putin, fa sapere Zelensky. Dobbiamo incontrarci, parlare, prendere decisioni. Gelida la replica del Cremlino. La possibilità che Putin partecipi al prossimo vertice del G20 non è stata nemmeno discussa, risponde il consigliere del presidente per la politica estera, Ushakov. Se Zelensky desidera davvero incontrarlo, può venire a Mosca come già proposto da Putin, commenta il portavoce del Cremlino Peskov. L'invito di questo personaggio, aggiunge il ministro degli esteri Lavrov, riferendosi a Zelensky, è un enorme gesto di buona volontà da parte nostra. Putin ha invece sottolineato che il dispiegamento di forze europee in Ucraina significherebbe l'entrata dei rispettivi paesi in guerra con Mosca, precisando: noi non minacciamo nessun paese europeo e non abbiamo alcun motivo per iniziare un conflitto. Nel frattempo Zelensky fa il conto dei danni degli ultimi attacchi. A Odessa ci sono 37 feriti e sono in corso le ricerche di due persone, due i morti e sei i feriti a Zaporizhia, mentre a Kryvyi Rih un missile ha colpito un'infrastruttura, provocando tre feriti e un morto. Nella notte, inoltre, è esploso in Bulgaria un deposito di munizioni della società EMCO, fornitrice di armi all'Ucraina. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La politica. In un'intervista al Foglio, Giorgia Meloni traccia un bilancio dell'azione di governo, rivendicando i risultati sull'occupazione e la riduzione delle tasse per famiglie e imprese. La Premier riconosce invece di non essere riuscita a fare abbastanza contro il caro energia, che resta tra le priorità. In un videomessaggio alla festa dell'UDC assicura: avanti con coerenza e con la forza della stabilità. Domani è lunedì in Campidoglio, la Camera Ardente per Emma Bonino, storica leader radicale, protagonista delle battaglie per i diritti civili, morta ieri a 78 anni. La sala della Promoteca sarà aperta domani dalle 12 alle 19, lunedì dalle 10 alle 19, martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica. La cronaca: sequestrata dalla procura di Velletri l'abitazione di Ariccia di Denis Cosco, figlia di Lea Garofalo, morta giovedì in ospedale dopo essersi lanciata domenica scorsa dal palazzo in cui viveva. Durante un sopralluogo è stato acquisito anche un secondo cellulare che sarà analizzato. I PM procedono contro ignoti e nei prossimi giorni ascolteranno il compagno della donna, unico presente in casa al momento della caduta. Tenta di uccidere l'ex compagna in un'aula del tribunale di Udine, subito dopo essere stato condannato per lesioni nei suoi confronti. Un militare di 40 anni ha aggredito la donna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito. Bloccato da un carabiniere e un poliziotto presente in aula, è stato arrestato. Il GIP ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Ancora in corso in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna starebbe ricostruendo le attività finanziarie dell'uomo e i rapporti con Ranucci. Potenza ha riferito di non essere a conoscenza di quanto accaduto. Un appello in musica perché lo Stato faccia presto a recuperare Villa Verdi. Davanti alla dimora del compositore a Sant'Agata nel Piacentino, Riccardo Muti guida questa sera il notturno. Presente il ministro della cultura Giuli, un incontro di musicisti per richiamare l'attenzione sul futuro della villa. È un luogo sacro, il mondo ci guarda, dice il maestro, che non risparmia critiche ai governi degli ultimi anni.
4: Verdi è Verdi e va rispettato come dobbiamo rispettare tutti, e la casa va messa a posto non oggi, ieri. Che sia il governo di destra, di centro, di sinistra, hanno praticamente fatto schifo da questo punto di vista. C'è stato un abbandono. Il mio Verdi, il nostro, Verdi, ci guarda, ci sta dicendo, allora ho ragione io, dice Verdi, che

0: tutto nel mondo e burla.
1: Ci fermiamo qui, la linea torna allo sport, prossimo giornale alle 20.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 19, quasi un minuto, una buona serata da Lucio Giordano. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono code per un incidente avvenuto tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano. Tangenziale ovest di Milano, coda tratti per un altro incidente avvenuto tra la A7 e Baggio in direzione della 8. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese, poche le notizie presenti al momento. Sulla 4 la Milano-Brescia ci sono coda tratti tra Cormano e Viale Monteceneri in direzione di Torino, code per 3 km per lavori in corso tra Peschiera e Sirmione. Infine sulla statale 18 la Tirrena inferiore è chiuso il tratto all'incrocio per Pizzo Calabro per materiali dispersi. Per il momento è davvero tutto, linea al secondo tempo di Lazio-Milan, biancocelesti in vantaggio per 2-0 alla fine della prima parte di gara. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con lo Stadio Olimpico di Roma. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis e Giorgio Germano. L'assistenza tecnica è garantita da Francesco Ciaffardini e Davide Santi Marrocchi. Siamo nell'intervallo della partita numero 3 della quarta giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono negli spogliatoi, anzi adesso i primi giocatori stanno rientrando. Situazione alla fine del primo tempo. Lazio 2, Milan 0. Le reti, a questo punto abbiamo l'ufficialità della Lega, non sono autoreti ma sono gol di Cancellieri al 10° e De Winter al 35°, anzi al 39°, che ha deviato di testa un rinvio assurdo da parte di De Winter. 2-0, stiamo seguendo anche la partita del campionato di Serie B, anche qui quarta giornata, iniziata alle 17.15, quindi secondo i calcoli dovremmo essere nel recupero. Catanzaro-Carrarese, ci eravamo lasciati sullo 0-0, Antonio Lopez per noi.
10: Sì Giuseppe, si sta giocando il recupero di Catanzaro-Carrarese, siamo praticamente al 47°, 5 in tutto quelli segnalati dall'arbitro, il signor Di Marco Di Ciampino, il punteggio è cambiato, il Catanzaro è stato in vantaggio, il gol al 38°, una bellissima azione in ripartenza di Pafundi che ha smarcato in profondità il capitano e centravanti Pietro Iemmello, che è entrato in area, ha evitato l'uscita del portiere e ha appoggiato in rete tra il tripudio dei tifosi assiepati nella curva est dello stadio Ceravolo. Dunque Catanzaro in vantaggio sulla Carrarese per 1-0, si sta giocando il 48°, si andrà avanti fino al 50°. Catanzaro 1, Carrarese 0, a te la linea.
11: Bene, grazie ad Antonio Lopez. Allora, piccolo giro di risultati per quanto riguarda i campionati europei con la Ligue 1 in Francia, parliamo sempre di calcio, Strasburgo e Monaco sono sull'1-1 all'88° minuto, in Germania Bundesliga, Colonia, Werder Brema, 36° minuto, 1-0 per il Colonia, 0-0 al 35° in Inghilterra, Premier League fra Tottenham ed Everton, e si sta giocando anche una partita di Liga Spagnola, Atletico Bilbao.

0: Pau Elche sono sullo 0-0 al 35esimo stasera in campo il Real Madrid di Mourinho contro il Rayo Vallecano alle 21. Altro appuntamento tutto da seguire è sicuramente i campionati europei maschili di volley alle 21.05 seguiremo Grecia-Italia. Torniamo però sui campi e quindi il campo principale rimbalzo di linea la Serie A Lazio-Milan con poi a rimbalzo la Serie B Catanzaro-Carrarese e Antonio Lopez, ma torniamo da Giuseppe Bisantis e Giorgio Germano in Serie A per Lazio-Milan.
1: Perfetto, perfetto Giacomo Prioreschi, qui è ripreso il secondo tempo esattamente da 50 secondi, Lazio 2, Milan 0, due novità nella Milan, c'è il debutto in campionato di Pulisic che ha preso il posto di Loftus-Cheek e poi Moreira che aveva già debuttato una settimana fa a Torino con la Juventus al posto di Stupinian in grande difficoltà mentre a Torino con la Juve aveva fatto un'ottima partita, quindi due novità nel Milan, 0 nella Lazio, però come abbiamo sentito da Antonio Lopez siamo ormai agli sgoccioli per quel che riguarda la partita di B tra Catanzaro e Carrarese, quindi direi di andare da Lopez per le ultimissime battute della partita del Ceravolo.
2: 49esimo, ancora un minuto da giocare, un minuto chiaramente di extra time qui al Ceravolo con il Catanzaro in vantaggio per una rete a zero, ribadisco il gol è stato segnato da Pietro Iemmello al 38esimo che ha approfittato, fra virgolette, è stato molto bravo a smarcarsi, ha avuto un servizio in profondità di Pafundi che è certamente stato tra i migliori dei suoi in questa partita all'esordio dall'inizio, il giocatore ex Udinese, tra l'altro un allievo di Cioffi che ha salutato prima del calcio d'avvio Cioffi il tecnico della Carrarese, adesso sulla panchina della Carrarese Pafundi ha affondato con una velocità impressionante, ha superato due giocatori, è arrivato al limite dell'area e poi ha smarcato il capitano sulla destra che è entrato in area, ha superato in uscita Pizzignacco e lo ha battuto appoggiando in rete con un piattone che si è insaccato centralmente. Adesso il Catanzaro si difende, la Carrarese fa massa dietro, l'arbitro fischia tre volte, manda tutti negli spogliatoi, è finita e il Catanzaro ha vinto questo incontro alla quarta tappa di questo campionato dopo tre sconfitte consecutive, tutte e tre giocate in trasferta a causa dei lavori in corso allo stadio Ceravola, la prima in casa di fronte al proprio pubblico, la squadra di Gorgone non stecca, anzi fa bingo e conquista i primi tre punti della stagione grazie alla rete del suo capitano Pietro Iemmello. Vi ribadisco il risultato finale dunque al termine di questi 95 minuti di gioco, Catanzaro batte Carrarese 1-0, il gol di Iemmello, la linea può tornare definitivamente allo Stadio Olimpico.
1: Perfetto, perfetto Antonio Lopez, abbiamo quindi dato il finale della partita della quarta giornata del campionato di Serie B, primi tre punti per il Catanzaro che era partito con la freno a mano tirato e scavalcata in classifica la Carrarese che resta a 1, Catanzaro 1, Carrarese 0, ha deciso il capitano del Catanzaro Iemmello nel finale. Adesso qui siamo al terzo minuto, non è cambiato ovviamente la parziale, Lazio 2, Milan 0, andiamo invece però a vedere come sono cambiati gli uomini in campo perché come detto nel precedente collegamento due sostituzioni da parte di Ruben Amorim. La Lazio che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione in tribuna a Montemario, divisa tradizionale, la maglia celeste con bordi, calzoncini, calzettoni e numeri in bianco, il portiere Mandas, Floriani, Mussolini, Sutalo, Prosgada e Tavares in difesa, Frattesi, Belaian e Taylor a centrocampo, Cancellieri, Noslin e Zaccagni davanti, l'allenatore ovviamente Gennaro Gattuso. Il Milan che replica con un completo nero con bordi, numeri in rosso, è schierato adesso con Megnani in porta, Ghila, De Winter e Pavlovic in difesa, Moreira subentrato a Stupinian a inizio ripresa con Modric, Rabiot e Chukwueze a centrocampo, Pulisic, Sisse e Gonzalo Ramos in avanti, Pulisic subentrato a Loftus-Cheek, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro e i suoi collaboratori, Matteo Marcenaro di Genova primo arbitro, Rossi e Di Gioia guardaline, Guida quarto ufficiale, VAR, Meraviglia e Aureliano, non è stato determinante la presenza del VAR, non ci sono stati ammoniti, però abbiamo il nostro VAR perché noi abbiamo discusso sui due gol del Milan che non sono della Lazio che non sono stati limpidissimi visto che sul primo in vantaggio c'era Stupinian, Cancellieri è fiondato alle spalle, sembrava un autogol di Stupinian, quello invece è gol di Cancellieri, anche il raddoppio della Lazio con Noslin che prima colpisce una traversa, poi in una mischia nell'area piccola De Winter prova a liberare, l'impressione è che la scarichi in porta, in realtà quanto pare la scarica sulla testa di Noslin che era a terra, quindi anche fortunata la Lazio in questa circostanza, gol la Lega Calcio al momento attribuisce a Noslin. Joslin, quindi noi togliamo anche questo secondo autogol.

0: gol che evidentemente oggi non ci vogliono far dare, e diamo i marcatori della Lazio che sono Cancellieri e Notlin. 5 minuti, Lazio 2, Milan 0, Milan che ha subito battuto un angolo in questo inizio ripresa. È chiaro, Giorgio Germano, che i rossoneri devono trovare quel gol che darebbe morale ai rossoneri e metterebbe una poi in ambascia la Lazio.
1: Milan, fra l'altro, Giuseppe, gli ha cambiato veste tattica, sono entrati due giocatori abbastanza offensivi, Pulisic lo è, Moreira lo sappiamo è un laterale, però spinge molto e quest'oggi gioca nella sua fascia preferita, quella sinistra, lo avevamo visto a Torino a destra, in questo momento proprio il giocatore della nazionale belga in possesso di palla, Giuseppe.
0: Eh sì, il tentativo, il tiro rimpallato, ma insiste ancora il Milan, limite dell'area di rigore, pallone che però schizza fuori, lo controlla ancora Ghila, ex della partita, il tocco ancora per la giocata di Rabiot che va all'indietro da Pavlovic ancora per Sisse, il pallone che viene messo a sinistra per il cross di Moreira, la sfiora di testa uno dei migliori in campo, ossia Nuno Tavares, che prova quindi a iniziare, è entrato in tutte e due le azioni dei gol della Lazio. Qui c'è una trattenuta evidentissima da parte del numero 80 del Milan, Musa, e quindi c'è anche Musa in campo, allora credo di essermi perso una sostituzione perché vedo anche Musa in campo, e allora cerchiamo quindi di ricostruire chi possa essere uscito nel Milan, perché vediamo Musa, è entrato anche Pulisic e poi è uscito per quel che riguarda il Milan Estupinian, Loftus-Cheek. Allora Rabiot è in campo, sai che forse no, Sisse, forse non vedo, no, Sisse è lì, evidentemente è sfuggito un cambio, vediamo se lo riusciamo a ricostruire anche con l'aiuto del nostro Giorgio Germano qui in postazione, quindi triplo cambio nel Milan.
1: Quel che è certo, Giuseppe, è che Gattuso non ha effettuato alcun cambio, no. E d'altra parte lo avevi ribadito in chiusura di primo tempo, tutti bravi giocatori della Lazio, anche Belayan, lavoro oscuro il suo, non si vede tantissimo, però davvero copre tutti i buchi a centrocampo, è un punto di riferimento per il dinamismo di Frattesi e l'esplosività di Tavares oggi, veramente incontenibile per il Milan.
0: Intanto c'è il Milan che quindi prova a ripartire, sai che credo che sia uscito proprio Sisse, che insomma nel primo tempo è stato forse meno brillante delle altre prestazioni, ovviamente la classe sopraffina si è fatta vedere ogni volta che toccava il pallone, però ho l'impressione che sia proprio il giovane 19enne talento del Milan essere rimasto negli spogliatoi, adesso con Pulisic che va ad affiancare davanti, mentre è uscito Modric e quindi no, allora Sisse è ancora in campo, eccolo sì, lo vediamo, e quindi Sisse in campo, è uscito Modric, e anche questo, Giorgio Germano, fa notizia.
1: Assolutamente, il fuoriclasse del Milan si era visto in occasione di qualche calcio d'angolo, in occasione di qualche lancio in avanti alla ricerca di spazi, però sicuramente era stato sovrastato dalla dinamicità dei centrocampisti sul fronte opposto, ricordiamo Belayan, Prezioso, Tavares, davvero in una serata magica per il giocatore che ha ispirato quasi entrambe le reti della Lazio, e poi anche Frattesi, non si è visto tantissimo ma c'è, mentre intanto in avanti il Milan.
0: Questa è una bella giocata da parte di Chukwueze che poi va ad aprire a destra per Pulisic, il cross di Pulisic, la smorza con il petto il difensore Sutalo della Lazio che può ripartire, qui c'è una trattenuta evidente, l'arbitro che cosa dice? Vede addirittura un fuorigioco, ma direi altissimo, perché Noslin cade nella metà campo della Lazio, quindi ovviamente non può essere fuorigioco lì, probabilmente è andato in contro al pallone scattando prima, e quindi questi sono i cambi, confermiamo quindi l'uscita di Loftus-Cheek, Estupinian e Modric, e l'ingresso in campo di Pulisic, Moreira e Musa. Musa quindi è interno di centrocampo con Rabiot, e sull'esterno vediamo che Chukwueze è rimasto a destra, mentre vediamo che largo sulla sinistra c'è Moreira che ha una vistosa facciatura al polso destro, ancora Chukwueze, un Milan che sicuramente sta provando di più, però Chukwueze qui regala il pallone alla portiera Mandas, via, 10 minuti del secondo tempo, Lazio 2-0. Vai Giorgio.
1: Sì, il Milan ha iniziato con un po' più di piglio rispetto al primo tempo, però non riesce a trovare spazi, non riesce ad essere pericoloso, un po' per merito della Lazio, un po' anche perché forse non ci sono gli equilibri giusti nella tre quarti rossonera per innescare le punte. Intanto un contropiede della Lazio viene

0: fermato probabilmente per fuorigioco. Si ricomincia da una rimessa laterale da parte dei rossoneri e la Lazio però cerca comunque di tenere basso il Milan. Sia Noslin che Cancellieri vanno in pressing e allora il Milan deve riorganizzarsi con una certa lentezza.
1: È vero che Pulisic e Ziste stanno giocando leggermente indietro rispetto a Gonzalo Ramos, però in fase d'attacco questo Milan è un 4-2-4, perché vediamo i due di centrocampo che sono Musa e Rabiot, e davanti vediamo Chukwueze, Pulisic, Gonzalo Ramos, Ziste. Ancora il pallone del Milan che entra in area di rigore con Moreira. Buono il lavoro di Moreira, palla al centro, la conclusione di Chukwueze, ancora una volta difesa della Lazio che va alla respinta, esce, si trasforma in raccattapalle il tecnico del Milan, Ruben Amorim. Il pallone che viene subito battuto dal Milan, prova a entrare in area di rigore, serie di finte, poi il tocco per Chukwueze che effettua un pericoloso cross in aria, il colpo di testa. Mandas, devo dire che è una portiere che ha un bel senso del piazzamento, perché o gliela tirano tutto addosso oppure lui c'è sempre.
0: Stavolta è stato Pavlovic, specialista dei colpi di testa. Il difensore del Milan ha saltato più alto di Cancellieri, ha indirizzato questo pallone abbastanza potente ma non troppo, abbastanza angolato ma non troppo. Alla fine i guanti del portiere greco della Lazio hanno arpionato questo pallone, presa facile, però hai ragione Giuseppe, che piazzamento da parte di Mandas.
1: E intanto nella Lazio è pronto con la maglia numero 9 Andrea Pinamonti. Adesso non che il giocatore fosse indisponibile, perché altrimenti non sarebbe andato in panchina, però a Udine nella partita di lunedì vinta e rimonta dalla Lazio per 2-1 sull'Udinese aveva subito un colpo alla caviglia Pinamonti, era appena la seconda presenza con la maglia della Lazio, è arrivato proprio nel gong del mercato estivo. Ha preferito Noslin, devo dire scelta azzeccata, visto che Noslin seppur in modo fortuito ha messo il nome come marcatore nel tabellino per il secondo gol, ma adesso è il momento di Pinamonti anche per dare profondità. E Isaksen, e questo non è un cambio banale, perché Isaksen decise la partita del marzo scorso in un momento delicato per la Lazio, invece un momento ottimo per il Milan con un gol che consentì alla Lazio, allora guidata da Sarri, di vincere 1-0 e il Milan di Allegri perdere la prima partita in trasferta. Allora escono Cancellieri, autore del primo gol, e questo è quindi per Isaksen, e poi esce, dovrebbe uscire Noslin, quindi praticamente escono i due marcatori. Cancellieri ha preso il posto di Isaksen, mentre per quel che riguarda Pinamonti è andato a prendere il posto di Noslin, e quindi Gattuso manda negli spogliatoi i due giocatori che hanno fatto gol.
0: Eh sì, una scelta da parte di Gattuso per provare a fare rifiatare due giocatori che hanno speso molto e dare più vivacità in attacco. Isaksen lo conosciamo, è capace di incursioni abbastanza pericolose, lui è un giocatore che abbina tecnica e fisico, non sempre ha trovato spazio con Sarri, soprattutto nella seconda parte della stagione lo scorso anno, addirittura si è vociferato di un malinteso fra i due. Insomma, era andato un po' in crisi il rapporto fra Isaksen e l'ex allenatore della Lazio. Gattuso finora ha dosato le presenze di questo attaccante, però adesso gli affida il compito di far ripartire la sua squadra. E poi insomma, una scelta anche in attacco, mentre credo che ci siano
1: ammonito Pulisic.
0: Sì,
1: ammonito Pulisic per un intervento in netto ritardo a centrocampo ai danni di Taylor, e insomma aveva fatto un controllo non perfetto, marcato da Prosgard. Pulisic che ripete al debutto al campionato, tra l'altro la grande delusione estiva del campionato mondiale organizzato dagli Stati Uniti, lì negli Stati Uniti pensavano davvero di arrivare fino in fondo, poi ci sono stati problemi extra sportivi, extra calcistici, che ovviamente non ci piace ricordare perché sono state pagine bruttissime dello sport. Gli Stati Uniti sono usciti presi a pallonate dal Belgio, e per Pulisic evidentemente, a parte lo sforzo fisico, intanto c'è una conclusione del Milan proprio con Pulisic parata nei due tempi da Mandas, e anche mentalmente forse è arrivato a Milano scarico. Questa è la prima presenza che fa Christian Pulisic in questa partita, però evidentemente voglia di spaccare il mondo, perché è intervenuto dopo uno stop sbagliato a piedi uniti, è andato a colpire Taylor. L'arbitro ha dato solo il giallo e alla fine, insomma, è rimasto uno a po' a terra Taylor, però primo ammonito della partita, Christian Pulisic.
0: Pericoloso Pulisic in questa circostanza, era davanti Prostgard che ha provato a coprire lo spazio, quello relativo al palo alla sinistra del proprio

0: proprio portiere, il pallone però è filtrato lo stesso, non si è fatto sorprendere Christos Mandas, un po' uno dei protagonisti di questa serata della Lazio. È vero che il Milan ha fatto poco in avanti, ma quando il Milan ha mandato il pallone fra i pali, Mandas si è opposto al meglio, precisione, reattività, piazzamento. Dicevamo dell'altro cambio, entra Pinamonti, arrivato nell'ultimo momento dal mercato, un giocatore importante su cui Gattuso crede. La prestazione di Noslin buona, discreta, si è fatto sempre trovare, lui che però non è proprio un centravanti puro, ha una discreta tecnica, ha una discreta atleticità, forse non ha il senso del gol come un centravanti vero.
1: Intanto è proprio Mandas, tu hai detto protagonista della serata, sono perfettamente d'accordo, ma direi protagonista di questo inizio di campionato strepitoso della Lazio, perché ha subito un solo gol, quello di Udine, ma è stato provvidenziale sia nella partita di Bologna sia qui con il Genoa e appunto a Udine stessa, quindi portiere che sembra aver ritrovato quanto fa il morale nei calciatori. L'anno scorso ricordiamo che era stato dato in prestito Mandas e la Lazio aveva preso un altro portiere e poi Mandas è stato richiamato, ma lì c'è stata anche un'incomprensione perché poi si sono infortunati tutti i portieri e Sarri ha detto: non volevo cedere Mandas.
0: È stato per una parte della stagione protagonista Edoardo Motta, che oggi è in panchina, era stato il pararigori in una sfida di Coppa Italia che i tifosi della Lazio non dimenticano. È un giocatore interessante anche questo giovane, anche questo ragazzo, certo Mandas ha più esperienza.
1: Hai fatto bene a citare Motta che è in panchina insieme a un altro portiere giovanissimo, Renzetti, poi Diogo Leite, l'ultimo arrivato del mercato della Lazio, Pinamonti è entrato così come Isaksen, poi Pedrasa, Prisborek, Lazzari, Cataldi, Bordo, Serra, Farcomeni e Gudmundsson, anche lui a segno da subentrato nella partita di Udine. 13 giocatori in panchina, 15 per il Milan, Pietro Terracciano, solo due Terracciano, c'è anche Filippo Terracciano, poi Lorenzo Torriani e poi Diawara, Hutchinson, Tomori, Comotto, Yashari, Bartesaghi, Filippo Terracciano, Gabbia, Selemakers e Camarda, sono entrati Pulisic, Moreira e Musa. E intanto cartellino giallo anche per Belayan, li aveva tenuti nel taschino l'arbitro Marcenaro, adesso vede che gli animi potrebbero accendersi, intervento tra l'altro con trattenuta prolungata su Zis, ci sta il giallo.
0: Scende un po' la sera sulla capitale, sullo stadio olimpico, c'è ancora un residuo di luce del giorno, però i riflettori danno la connotazione adesso di una sfida notturna. Ci sono 30 minuti abbondanti più il recupero per la Lazio, proverà a rimontare dal 2-0, però la Lazio concede davvero pochi spazi in questo momento.
1: E il Milan però in area di rigore, Lazio che riesce a intercettare, prova a partire, però qua è un po' troppo morbido il passaggio, Sisse si impegna per tenerlo in campo, ci riesce ma innesca una ripartenza della Lazio e qui credo che scatterà un altro giallo all'indirizzo di Pavlovic, che è andato a falciare proprio all'altezza della linea del fallo laterale il giocatore della Lazio che stava partendo, forse addirittura si tratta di Adrien Rabiot, no, e Pavlovic, abbiamo visto bene con Isaksen che stava scattando via, lo ha falciato Pavlovic e anche in questo caso la munizione ci sta e siamo quindi arrivati a un numero di ammonizioni di 3 nel giro di pochi minuti, mentre al primo tempo non ce n'erano stati, gara che comunque tesa indubbiamente ma rimane corretta, fa bene l'arbitro evidentemente con questi cartellini a tenere la situazione nella calma. Il fallo di Pavlovic ai danni di Isaksen che si è posizionato sulla sinistra in questo 4-3-3 confermato con Pinamonti centrale, con Zaccagni a sinistra e con Isaksen appunto a destra, il pallone che viene recuperato ancora dalla Milan con Rabiot, il tocco all'indietro per Moreira, un po' spaesato nella partita di una settimana fa a Torino contro la Juventus, però è un giocatore su cui la società rossonera ha puntato molto. Il tocco sulla destra, palla per Chukwueze, il colpo di tacco elegante di Pulisic, ancora Chukwueze, pallone profondo, filtra, palla che arriva a Pulisic, troppo sotto il pallone, riesce a crossarlo dall'altra parte, Moreira, gol! Strepitoso gol al volo di Moreira con il sinistro e il boato che sentite fa pensare di essere a San Siro, in realtà siamo all'Olimpico di Roma, ma sono tantissimi tifosi del Milan che in questo secondo tempo stanno vedendo un'altra squadra. 19esimo, Moreira entrato dalla panchina, si cardina al volo con il sinistro su un centro di Pulisic, bravo tra l'altro a tenere un pallone in precario equilibrio, a effettuare una cross, si è cardinato con il sinistro, questa volta Mandas, tiro al volo da posizione ravvicinata e potente, non è riuscito a intercettare, c'erano anche due giocatori della Lazio sulla linea,

0: Gol di Moreira e il Milan riapre la partita.
1: Hanno colpito due dei nuovi entrati, Pulisic ben innescato da Rabiot e Moreira dall'altro lato, pronto, puntuale e abile a battere al volo da distanza ravvicinata un tiro incrociato che non ha dato scampo al portiere della Lazio. Partita riaperta, però ci permettiamo di dire che per la prima volta la Lazio si è fatta trovare un po' spiazzata.

0: Troppo spazio, l'ho avuto la prima volta e si era opposto Mandas, l'ho avuto adesso ed è stato fatale il suo cross deviato in rete da Moreira, che in questo momento è ancora in possesso di palla.
1: Milan pericoloso, il cross dall'altra parte, la spazza via Nuno Tavares. Lazio che adesso, quello che dicevo, se il Milan trova il gol all'inizio, poi alla fine è arrivato al 20° della ripresa, si carica e la Lazio va un po' in apprensione, perché poi insomma i livelli tecnici dicono che il Milan ha qualcosa di più di questa Lazio, anche se la Lazio adesso sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo. Ancora Rabiot dentro l'area di rigore, la conclusione, ancora Moreira che la pareggia nel giro di 2 minuti. Moreira, erano rimasti perplessi i tifosi del Milan dopo averlo visto a Torino, ma la società ci credeva. In campo, giocatore belga, due sinistri e in 2 minuti cambia la partita. Lazio 2, Milan 2, doppietta di Moreira in campo da 20 minuti.
0: Hai visto bene Giuseppe Bisanti, se era questo il giocatore che poteva cambiare la partita. Hai ricordato della sua prestazione un po' timida a Torino contro la Juventus, ma allora lì Amorim commise l'errore di farlo giocare sulla fascia destra. Noi abbiamo visto al Mondiale quanto questo giocatore vale a sinistra e lo ha dimostrato questa sera con due conclusioni di prepotenza, senza paura, ha cercato i due angoli e ha riportato il Milan in partita. Partita 2-2 adesso, però che avvio di ripresa da parte del Milan.
1: E guarda, da quello che stiamo vedendo mi sembra che la partita potrebbe anche non finire qui, perché mancano 23 minuti più recupero ed è un Milan che adesso sembra tutta un'altra squadra rispetto a quella, diciamo pure, irriconoscibile del primo tempo.
0: Assolutamente, era stato un Milan inconcludente, aveva subito la Lazio per tutti i 48 minuti di gioco di un primo tempo in cui la Lazio aveva segnato 2 gol, si era resa pericolosa in almeno 4 altre circostanze. Timido, inconcludente il Milan, ovviamente ha cambiato pelle, ha cambiato faccia in questa ripresa.
1: Il gioco non riprende perché si sveglia il VAR e quindi vediamo, no, gol confermato, è giusto che il VAR abbia analizzato la situazione. Ricordiamo che al VAR ci sono Meraviglia e Aureliano, forse visto che il tiro di Moreira è passato in mezzo a tantissime gambe, forse un giocatore del Milan al di là di tutti, però forse non incideva nell'azione. Comunque ha fatto bene l'arbitro a consultare il VAR, se ci sono giusto usarli, e quindi confermato il 2-2, doppietta di Diego Moreira, giocatore arrivato da pochissimo alla Milan, che davvero ha incantato con due sinistri, uno al volo, uno da lontano. Adesso la Lazio in difficoltà, perde un pallone in zona pericolosissima con Belayan, non ne approfitta Pulisic, che comunque sarà nervoso, l'infortunio, il mondiale non è andato bene, però insomma è entrato e l'ha fatta sentire la sua presenza, e come ha fatto lui l'assist e soprattutto ha creato scompiglio nella fascia dove nel primo tempo Nuno Tavares aveva dominato.
0: E dove la Lazio lo ha lasciato un po' libero, va detto anche questo, perché Pulisic sì è stato l'ispiratore di questa rimonta rossonera, però la retroguardia dei padroni di casa gli ha dato troppo spazio, non ha considerato che dalla vivacità e la freschezza atletica di questo giocatore entrato dalla panchina potessero arrivare dei pericoli.
1: E intanto è arrivato il momento al 24° della ripresa della pausa rinfrescante, che in qualche modo servirà più alla Lazio per riordinare le idee, un po' come i coach di pallacanestro chiamano il time out nei momenti di difficoltà o anche di pallavolo, visto che stasera seguiremo su Radio 1 la seconda partita degli europei di pallavolo della nazionale maschile dopo il 3-0 alla Svezia. Italia impegnata a Modena con la Grecia, saremo ovviamente su Radio 1 alle 21, e in questi casi la squadra in difficoltà può in qualche modo interrompere il ritmo, l'entusiasmo della squadra che ha recuperato, e in qualche altro riordinare le idee. Ci sono i giocatori della Lazio che stavano scaldandosi, che adesso visto che c'è la pausa si stanno scaldando in campo e quindi non più nel campo per destinazione, che pure quello olimpico è molto ampio, però si stanno scaldando nella metà campo della Lazio, e vediamo che Gennaro Gattuso sta dando le indicazioni ai suoi, come dire, non perdiamo la testa, sappiamo che adesso è brutta perché ci siamo portati dentro una squadra forte, però la Lazio vista nel primo tempo è una Lazio che aveva meritato il doppio vantaggio. Amorim, che insomma è un tecnico giovane ma che sa, l'ha fatto suo, secondo me sta pregustando una clamorosa rimonta.
0: C'è il piede di Rabiot in entrambe le due marcature del Milan. Nella prima circostanza è stato lui a innescare Pulisic, quel traversone che poi ha trovato la battuta vincente.

0: da parte di Moreira ed è stato poi Rabiot a dare il pallone con un sagace retropassaggio allo stesso Moreira che con il suo sinistro ha segnato il secondo gol. Non si è visto molto Rabiot, però inevitabilmente la sua classe, la sua presenza nei momenti decisivi di una partita è testimoniata questa sera.
1: Ma guarda, è un giocatore tatticamente di un'intelligenza superiore, perché è vero quello che dici tu, a lungo sembra non vederlo in campo, però si sente, perché è uno che occupa sempre la posizione giusta, detta i tempi, detta i ritmi, lo abbiamo visto già nella Juventus, anche negli anni in cui magari non veniva proprio esaltato perché proprio non appariscente, però poi tutti gli allenatori lo schieravano sempre, quindi un motivo ci sarà. Intanto si è ripreso a giocare con la Lazio, che combatte al centrocampo per recuperare un pallone che però schizza dalle parti di Chukwueze. Chukwueze va a effettuare un lancio, il colpo di testa, il controllo da parte della Milan, arriva dalle retrovie Pavlovic, poco fa ammonito per un fallo su Isaksen, il tocco ancora centrale per la giocata del Milan, contrasto al centrocampo, alla meglio la Lazio che riparte proprio con Isaksen, freccia sulla corsia di destra, Isaksen viene però recuperato da un Moreira che davvero ha fatto innamorare i tanti milanisti presenti qui oggi all'Olimpico di Roma, perché boato per questo recupero. Una corsa, una tecnica, l'abbiamo visto nei tiri, e anche una presenza in campo davvero non indifferente.
0: Sì, è un grande giocatore questo, ce ne eravamo accorti, lo abbiamo detto al Mondiale con la nazionale di Rudy Garcia. Moreira era stato forse uno dei migliori di un Belgio particolare, una squadra spaccata a metà, difensori insomma di una certa età e poi altri giovani, una squadra indecifrabile, quella di Garcia, che malgrado tutto è andata avanti nel campionato del mondo sfiorando l'eliminazione in una partita conclusa poi rimontata con un finale incandescente, e questo giocatore si era messo in luce, ha fatto bene la dirigenza rossonera a puntare su di lui, a farlo arrivare nella nostra Serie A.
1: E tra l'altro però appassionati di calcio, mentre entra Gudmundsson nella Lazio, terzo cambio, ed esce Taylor, e ci sono i fischi che però non sono dei tifosi della Lazio ma sono dei tifosi del Milan. No, se mi consentite una chiosa, visto che non si sta giocando, però non sarà stato un Belgio scintillante quello ai mondiali, ma lo ringraziamo per aver battuto e eliminato gli Stati Uniti, questo pochi giorni dopo uno dei più grossi tentativi di scandali che la storia del calcio ricordi, e quindi alla fine grazie alla Belgio, Stati Uniti a casa, e quindi poi il Belgio è stato eliminato dalla Spagna, però con gli Stati Uniti davvero ha fatto una partita superiore, prendendo letteralmente a pallonate la squadra che organizzava insieme ad altre due nazioni, il Messico e il Canada, un po' defilate per la verità, l'edizione del Mondiale 2026. Adesso c'è la Lazio che prova a spingere al 29esimo minuto nel corso della ripresa, una ripresa che davvero vola via perché c'è stato un Milan che è rientrato in campo con grandissima determinazione, ha riacciuffato un doppio svantaggio, mentre nella Lazio però è entrato un giocatore come Gudmundsson, un attaccante, attenzione, conclusione da fuori, Maignan non la blocca, insiste la Lazio con l'ingresso in campo di Gudmundsson, che adesso tocca il primo palo della sua partita, e l'uscita di Taylor, uomo d'ordine del centrocampo. Beh, devo dire che Gattuso dimostra con questa mossa di crederci ancora, perché toglie un pilastro del centrocampo per mettere un trequartista.
0: Assolutamente Giuseppe, un momento della partita in cui può accadere di tutto. La Lazio ovviamente in questo momento è un po' colpita dal punto di vista morale, dal punto di vista dell'entusiasmo, ha visto in pochi minuti vanificare uno 2-0 in proprio favore. Non è facile nel calcio di oggi, insomma, reagire subito a un 1-2 che ha trasformato tre punti che sembravano quasi già presi in una partita aperta dove può succedere di tutto. Però direi che insomma in questo quarto d'ora che ci separa dal 90esimo, più il sicuro recupero abbastanza lungo, tutte e due le squadre possono provare a riprendere i tre punti.
1: Ma guarda, a proposito di tempo, abbiamo superato la mezz'ora nella ripresa, Lazio 2 Milan 2, e stavo notando lo schieramento della Lazio che mantiene il tridente, Isaksen a destra, Pinamonti centrale, Zaccagni a sinistra, ma subito a ridosso c'è proprio Gudmundsson, l'islandese, arrivato proprio anche lui in chiusura di mercato dalla Fiorentina, dove evidentemente dopo delle ottime stagioni non aveva più spazio. Quindi una Lazio direi a trazione offensiva, quando poi però a centrocampo sono rimasti giocatori come Belayan, che dovrà un po' prendere

0: mettersi sulle spalle poi il peso del centrocampo, mentre gli esterni, che erano stati grandi protagonisti nel primo tempo, Floriani Mussolini a destra e Tavares a sinistra, nel secondo tempo sono un po' più contenuti, perché proprio dalle fasce arrivano i pericoli del Milan.
1: Ricordiamo Belaian però già ammonito in una fase così calda della partita, nel quarto d'ora decisivo. Ovviamente il centrocampista della Lazio dovrà stare attento a contenere un po' l'irruenza. C'è il Milan in avanti.
0: La conclusione, il pallone che esce non di molto, ci ha provato con la sua incursione Alfagio Cisse, oggi magari meno brillante rispetto alle altre uscite, ma attenzione perché questo ragazzo ha dei numeri davvero interessantissimi. E però adesso esce, finisce la sua partita ed entra un altro grande talento, che purtroppo non è italiano, come invece italiano è Cisse, Omari Hutchinson, inglese, anche lui è arrivato in chiusura di mercato. Cisse però evidentemente il cambio era stato già deciso da Amorim, per poco non segnava il gol del clamoroso sorpasso.
1: Un giocatore che farà parlare di sé, Cisse, arriva da un altro campionato, arriva dalla Serie B, eppure sembra maturo. Un giocatore fra l'altro che ha degli strappi incredibili, che ha la tecnica, in questo caso ha sfiorato il gol, sarà uno dei protagonisti della stagione rossonera.
0: E intanto si alza un altro giallo, questa volta all'indirizzo del capitano della Lazio Zaccagni, che dice all'arbitro: guarda che ho preso il pallone. L'arbitro però ha estratto il giallo, quindi si pareggia il conto dei cartellini, che sono due a testa, perché nella Lazio sono stati ammoniti Belaian, appunto come ricordava Giorgio Germano poco fa, e adesso è stato ammonito Zaccagni, mentre nel Milan gli ammoniti sono Pavlovic e Pulisic. Ci sarà un calcio di punizione in favore del Milan dalla tre quarti campo, e sul pallone c'è ancora lui, Christian Pulisic, è entrato in campo dunque, e lo vedremo Omari Hutchinson con la maglia numero 20 e ha preso il posto di Cisse, maglia numero 70. Battuto il calcio di punizione, colpo di testa a liberare, ma insiste il Milan, che insegue il pallone con Ghila lo controlla, prova il controcross Ghila, poi invece un passaggio proprio per Hutchinson, che tocca il primo pallone del suo campionato. Hutchinson prova a giostrarlo tre quarti campo, lo lascia poi ancora la Milan, che prova adesso l'incursione a sinistra con Ghila che mette il pallone ancora per il cross di Hutchinson, pallone al centro, l'uscita di Mambas che riesce ad anticipare la possibile deviazione sotto porta da parte dell'attaccante del Milan, Gonzalo Ramos. Ancora il pallone che arriva a Zaccagni, qui c'è una trattenuta evidente da parte di De Winter, rischia il cartellino giallo, l'arbitro mette mano al taschino ma poi ci ripensa, e quindi solo calcio di punizione con Zaccagni che si rialza, De Winter che è stato protagonista in negativo in occasione del secondo gol, che sa tanto di autogol, lui prova a rinviare, colpisce Noslin che era a terra, il gol viene assegnato a Noslin, mentre ovviamente non ci sono dubbi sui due gol del Milan, che sono entrambi di Diego Moreira. Ancora il controllo da parte del Milan mentre siamo arrivati al 34 minuto, Ciucquezze va allo scambio con Hutchinson, che lamenta di essere stato toccato dietro, tra l'altro si fa male anche il giocatore della Lazio che lo ha marcato, Belaian. Vediamo che i due rimangono a terra, si avvicina l'arbitro, visto che sono due giocatori, uno del Milan e uno della Lazio, quindi non ci sono possibili perdite di tempo da parte di uno da parte dell'altro. Credo che nel contrasto ci sia stato un pestone, o forse prima una pallonata nel basso ventre in uno Tavares, e poi un contrasto a centrocampo che è andato a colpire Hutchinson, che comunque adesso si è ripreso e si è ripresa anche a giocare. Ancora Lazio che va in chiusura con il tentativo di Floriani Mussolini, che perde il pallone, attenzione Milan che può partire ancora con questa sgroppata, il tocco sulla sinistra, Moreira esterno della rete questa volta, e non c'è tocco da parte di Mandas, ma davvero una furia sulla fascia sinistra, Diego Moreira.
1: Una spina nel fianco, il difensore belga stavolta si è fatto trovare, piazzato sul primo palo. Mandas è riuscito a neutralizzare questo tiro. Il Milan in questo momento sembra esserci di più con la testa, con la concentrazione. La Lazio è ancora un po' sbandata dal pareggio subito, però piano piano sicuramente Gattuso proverà a riportare i suoi mentalmente in partita, e direi che insomma la Lazio ancora può provare a prendersi questa vittoria casalinga.
0: Lazio che adesso tiene palla con Nuno Tavares sullo strettissimo, con un colpo di tacco Zaccagni si va a guadagnare un fallo laterale, con nazionale a contatto Ruben Amorim e Nuno Tavares. Amorim velocizza dando il pallone a Nuno Tavares, che lo ringrazia evidentemente con il classico

0: Brigado, il grazie della lingua portoghese, lingua meravigliosa. Ancora il controllo sulla tre quarti campo da parte del Milan, che prova a risalire con il giocata all'indietro da parte di Ghila, poi il tocco ancora a sinistra per Moreira. Moreira che sicuramente si prenderà il premio delle migliori in campo, ha segnato Lega Calcio, ma attenzione perché adesso c'è anche un contatto tra Floriani Mussolini e Moreira. Devo dire che nel primo tempo, Giorgio, noi abbiamo fatto i complimenti a Floriani perché ha fatto un ottimo primo tempo. Indubbiamente, essendo cronisti, dobbiamo dire che nel secondo tempo ha sofferto tantissimo Moreira.
1: Tutto l'opposto, effettivamente, forse un po' stanco Romano Floriani Mussolini, e fra l'altro di fronte c'ha questo giocatore con cui adesso si è scontrato, Moreira, che è assurdo a protagonista assoluto della partita. In ogni caso, dai, complessivamente positiva però la prestazione di Floriani.
0: Beh, la sufficienza la prende. Mentre nella Lazio sta per entrare l'ultimo arrivato, Diogo Leite, maglia numero 2, un difensore. Evidentemente Gattuso dice: beh, intanto saldiamo il punto che ci porta per una notte da soli al comando della classifica, e poi un punto contro il Milan, seppur in casa, con tutte ovviamente le problematiche Lazio, anche se devo dire che adesso, guardando di fronte a noi la tribuna Tevere, devo dire che adesso ha un discreto colpo d'occhio. Certo, non i pienoni che vediamo con la Roma oppure nei tempi d'oro della Lazio, però insomma evidentemente quelli che non appartengono ai gruppi organizzati dei tifosi vedono la maglia, perché poi la squadra appartiene ai tifosi e i presidenti passano, gli allenatori passano, i giocatori passano, i tifosi restano, e quindi il tifoso va a vedere la sua squadra. Eccolo il cambio con il numero 2, Diogo Leite, che entra in campo e va a prendere il posto di Sutalo. E poi c'è un altro cambio nella Lazio, vediamo che entra in campo, esce proprio credo Floriani Mussolini, che quindi è in difficoltà, e lo ha visto indubbiamente il tecnico del Milan Gattuso, ed entra con la maglia numero 29 Manuel Lazzari, e quindi un giocatore esterno che corre molto molto agile, molto tecnico, proprio credo con l'indicazione bloccami Moreira.
1: Lazzari capace di fare entrambe le fasi, quella difensiva con cui insomma si è contraddistinto nella seconda parte della sua carriera, e quella offensiva in cui si era proposto come uno dei giocatori più interessanti. Poi un po' si è fermato questo giocatore, ha trovato poco spazio sia con Sarri sia adesso con Gattuso. Sarà però importante la sua freschezza in questi minuti delicati della partita.
0: E allora Lazio che ha esaurito i cambi quando siamo arrivati al 39esimo della ripresa, ricordiamo ancora Lazio 2 Milan 2, 2-0 Lazio nel primo tempo, 0-2 Milan, visto che la situazione è di parità nella ripresa. Milan che però avrebbe ancora a disposizione una sostituzione, e quindi vedremo se vorrà Ruben Amorim approfittare, anche se devo dire che non vedo giocatori del Milan che si stanno scaldando. Ricordiamo che sono entrati Pulisic, Hutchinson, Moreira e Musa, che in panchina oltre al secondo portiere Pietro Terracciano e al terzo Torriani. Eccolo, eccolo il cambio, ci ha preceduto, entra Camarda. Stiamo parlando anche di giovani, beh insomma si dice che i giovani non entrano, mentre esce Gonzalo Ramos. Anche oggi non è che abbia rubato gli occhi Gonzalo Ramos.
1: Anonima la prestazione del nuovo centravanti del Milan, si è visto poco, ha inciso poco, vedremo che cosa saprà fare il giovane Camarda, che insomma ha avuto un inizio carriera un po' a corrente alternata. In alcuni momenti è stato definito l'uomo nuovo del calcio italiano, in altri si è fermato. Potrebbe essere questa la stagione della consacrazione, se troverà continuità, se il tecnico portoghese del Milan gli darà spazio.
0: C'è intanto il rilancio da parte della Lazio, quindi cambi esauriti. Infatti non vedevo più giocatori del Milan che si scaldavano, per il semplice motivo che Amorim ha detto a Cavarda: togli il fratino, entri tu per Ramos. Quindi era stata decisa la quinta sostituzione, e quindi possiamo anche ripilogare i cambi, anche se adesso Nuno Tavares forse va troppo sufficiente su questo pallone, con in agguato Hutchinson e proprio a Camarda, due giovanissimi. Allora nella Lazio sono entrati Pinamonti, Isaksen, Gudmundsson, Diogo Leite e Lazzari rispettivamente per Noslin, Cancellieri, Taylor, Sutalo e Floriani Mussolini. Nel Milan dentro Pulisic, Moreira, cambio determinante, Musa, Hutchinson e Camarda, fuori Loftus-Cheek, Estupinian, Modric, Sisse e Ramos. Non ci saranno più cambi, c'è invece un giocatore della Lazio, Zaccagni a terra, c'è un cartellino giallo all'indirizzo del

0: L'ex compagno di Zaccagni, ossia Ghila, si sale a 5 ammoniti, 3 nel Milan, 2 nella Lazio. Intervento un po' in ritardo, però Ghila è molto stimato qui alla Lazio. Non ci sono fischi perché è un giocatore che è sempre stato molto legato all'ambiente biancoceleste.
1: È stato uno dei migliori della scorsa stagione, pezzo pregiato del calciomercato. Alla fine è arrivato al Milan, la squadra che lo ha voluto con più decisione, con più forza. C'erano anche le sirene della Premier League per questo difensore, che quando arrivò alla Lazio non solo non era molto conosciuto, ma aveva destato inizialmente qualche perplessità, poi turno dopo turno ha fatto capire che è un ottimo difensore.
0: E noi intanto siamo arrivati a 41 minuti e 30, credo che il recupero sia abbastanza corposo, perché sì, c'è stata la pausa rinfrescante, i cambi sono stati effettuati quasi tutti nel secondo tempo, ci sono stati i tre del Milan tra primo e secondo tempo, qualche intervento un po' sopra le righe. Devo dire che adesso, si è giocato in una serata di fine estate ma ancora calda, insomma siamo ancora inizio stagione, anche se poi insomma da luglio è iniziata la preparazione, e nei minuti finali si comincia a gestire un po' le energie, perché poi alla fine un punto è sempre meglio di nessun punto. Quindi il Milan ha recuperato una partita che alla fine del primo tempo sembrava persa, ha i mezzi per andare a prendersi la partita così come li avrebbe la Lazio vista nel primo tempo, ma adesso insomma non è il momento di fare scelte scriteriate oppure di lanciarsi all'arrembaggio, perché insomma non si tratta appunto di una finale, anche se in palio c'è il primo posto in solitaria, in attesa ovviamente delle partite di domenica e lunedì. Ricordiamo che le altre capoliste a punteggio pieno sono la Roma, che giocherà a Torino, e poi l'Inter, che di lunedì giocherà a San Siro contro l'Udinese. E vedremo, la Lazio finora sta viaggiando a punteggio pieno, 3 partite 3 vittorie, adesso sta arrivando un pari, ci prova però la Lazio, ma Isaksen si fa anticipare ancora dallo strepitoso Moreira e parte sulla sinistra. Moreira è velocissimo, Belaian va a marcarlo, la chiusura, il retropassaggio per Mandas, il pallone scaraventato nella tribuna Tevere, quella di fronte a noi, rimessa con le mani in favore del Milan, si incarica della battuta dalla sinistra, ancora per il Milan, proprio Moreira, fa tutto lui Moreira, il tocco poi all'indietro per Pavlovic, si allarga Ghila, c'è anche De Winter che fa il centrale. Ricordiamo che oggi Gabbia è in panchina ma non è ancora in grado di disputare un'intera partita, verrà recuperato ovviamente in questi giorni, nelle prossime settimane. Ricordiamo che tra l'altro il Milan avrà in settimana una partita che mette i brividi solo a pronunciarla, anche se Europa League, Milan-Benfica. Ricordiamo il grandissimo Lucio Dalla che nella canzone Milano, bellissima, dice Milan-Benfica che fatica, ed è proprio così, perché richiama a quei grandi duelli degli anni 60. Ma seguiamo Hutchinson che va sulla destra, entra in area di rigore, il tocco all'indietro per Rabiot, il pallone che arriva a sinistra, il controcross di Chukwueze, Moreira questa volta anticipato da Isaksen, ma insiste il Milan con Pulisic, tocco all'indietro, Pavlovic la mette al centro, Proskard va ad anticipare, ma insiste il Milan, limite dell'area di rigore, Musa prova la conclusione, non riesce ad agganciare il pallone nonostante l'impegno, Chukwueze, e sospiro di sollievo per la Lazio che insomma con questo pallone in aria e con Moreira in agguato l'ha vista un po' brutta.
1: Provvidenziale il colpo di testa di Isaksen nel cuore dell'area piccola, il brivido sulle spalle dei tifosi della Lazio, un po' perché il pallone era pericoloso, un po' perché stava arrivando a Moreira che poteva realizzare la tripletta. Sappiamo che nel calcio spesso i destini di una partita, mentre c'è un possibile contropiede da parte della Lazio,
0: con
1: Giuseppe.
0: Isaksen che va a mettere un pallone al centro, la chiusura di De Winter per il Milan, mentre ci stiamo avvicinando al 90°. Questi sono i momenti in cui il quarto ufficiale diventa protagonista, perché gli occhi di tutti vanno su di lui. 4 minuti di recupero, devo dire che nell'ottica dei recuperi un po' diminuiti in questa stagione, pausa rinfrescante, cambi veloci, sì c'è stata qualche pausa, io avrei detto 4/5, quindi alla fine è 4. Comunque Guida, che è un arbitro famosissimo internazionale, uno dei nostri arbitri più esperti, non ha bisogno ovviamente di palcoscenici, però in questo caso, visto che la partita è ancora aperta, tutti a guardare il quarto ufficiale che ci dice che questo Lazio-Milan sul 2-2 si giocherà ancora per 4 minuti. minuti, 3 nel primo tempo, 97 complessivi salvo ulteriori prolungamenti. E quindi c'è il Milan che tiene il pallone con De Winter all'altezza della destra del campo, il tocco per Ghila, cerchio di centrocampo, ancora il passaggio laterale per De Winter che alza la testa, De Winter gli si fa incontro e riceve il pallone, ovviamente lui, Moreira, che effettua un cross, Mandas legge bene la situazione.

0: La fa sua, protetto anche dal nuovo entrato della Lazio, Diogo Leite, e quindi c'è il rilancio che prova a innescare il velocissimo Isaksen, che arriva sul pallone, viene trattenuto e secondo me ci può stare il fallo, ma per l'arbitro no. Si allarga le braccia Isaksen, protestano i tifosi della Lazio, ma De Winter se ne va, l'arbitro non era vicinissimo all'azione ma ha lasciato proseguire. E allora seguiamo Musa per il Milan, cerchio di centrocampo, Musa per Chukwuez, via il primo dei tre minuti di recupero, ancora il tocco centrale per Musa, il pallone laterale, il controllo da parte del Milan, ancora con Pulisic, il tocco all'indietro per Pavlovic, Pavlovic ancora a sinistra per Moreira, Moreira che rientra, il tocco all'indietro per Pavlovic, tre quarti campo, Pavlovic per Musa, Musa lateralmente per Ghila, tutta dietro adesso la Lazio con Gattuso che lascia la già enorme area tecnica davanti alla sua panchina dell'Olimpico per chiedere l'attenzione e di non prendere la beffa negli ultimi minuti. Il cross in aria, questa volta non esce Mandas, lo protegge Diogo Leite che va a effettuare il rilancio, il pallone però in una zona dove non ci sono maglie biancocelesti e quindi c'è De Winter che può alimentare una manovra, il Milan però poi non se la sente e va all'indietro da Maignan ed è andato via anche il secondo dei quattro minuti di recupero, ancora due da giocare, Lazio 2 Milan 2. Il rilancio di Ghila, il pallone catturato a centrocampo, palla per Hutchinson, il controllo di Hutchinson che accelera, resiste a una carica, poi c'è fallo in netto da parte del giocatore della Lazio Gudmundsson che rischia anche un po' con questo intervento deciso sulle gambe e ci sarà una punizione, per carità non proprio al limite dell'area di rigore, diciamo che siamo ai 30 metri, però sai, giocatori in aria, qualche stoccatore, anche se non mi sembra dalla rincorsa che né Hutchinson né Musa andranno in porta, però sempre un pallone insidioso in aria.
1: Giuseppe, poco fa ti sei addentrato su una prima disamina riguardo i giocatori subentrati e quelli usciti, spendiamo anche qualche parola per Pinamonti che non si è visto in questa ripresa,
0: è
1: stato Isaksen a provare qualche affondo ma lui aveva il compito, Pinamonti, di prendere sulle spalle l'attacco della Lazio, davvero un giocatore fantasma in questo secondo tempo.
0: Ultimo minuto e punizione Milan, Hutchinson e la centra alla porta, ma Mandas è piazzato e la blocca e questo ha dimostrato che questo ragazzo, i numeri di cui si parla, insomma i mezzi di questo ragazzo ci sono tutti, perché da 30 metri ha calciato benissimo, di potenza ha centrato lo specchio e Mandas è stato attento.
1: Il portiere della Lazio non ha molte colpe sui due gol che sono scaturiti in momenti di confusione attorno alla sua linea, direi che quando è stato chiamato in causa è stato sempre reattivo e ben piazzato.
0: Ancora Milan e ancora una volta Mandas che esce, mancano 20 secondi forse, ebbene abbiamo intravisto dall'altra nostra posizione Gattuso esultare, quindi nonostante quel dominio nel primo tempo però questo 2-2 gli può star bene.
1: Ricordiamo Gattuso, bandiera del Milan, caspita, in campo in panchina.
0: Ha vinto davvero tutto quello che c'è da via, ovviamente più da giocatore che non da allenatore, da calciatore ha vinto anche un mondiale con la maglia azzurra nel 2006, però bandiera della Milan, però lo ha detto, sono un professionista, oggi tifo Lazio. E puntualissimo al 94esimo l'arbitro Marcenaro con tre fischi manda tutti negli spogliatoi, si salutano e si abbracciano Gattuso e Amorim. Amorim ieri ha avuto grandi parole di elogio per Gennaro Gattuso. È finita 2-2, il commento lo lasciamo a Giorgio Germano.
1: Alla fine un pareggio giusto, partita dai due volti, primo tempo tutto della Lazio che ha sovrastato gli avversari, ha trovato due gol, insomma in circostanze abbastanza così rocambolesche ma meritatissimi, poteva arrivare anche il gol del 3-0. Nella ripresa Morim ha fatto i cambi giusti, Pulisic e Moreira hanno messo in difficoltà la Lazio, prima con il gol del 2-1 si è rimesso in partita il Milan, con il gol del 2-2 è stato inferto un colpo alla morale della Lazio che da lì non ha più reagito. Alla fine pareggio giusto.
0: È così e quindi è 2-2 il risultato finale con Lazio e Milan che adesso vanno a salutare i rispettivi tifosi. Ricordiamo ancora gli ultra della Lazio sono rimasti fuori. È finita 2-2, Lazio in gol nel primo tempo con Cancellieri al decimo e con il raddoppio di Noslin, un gol rocambolesco al 39esimo minuto. Poi nel secondo tempo dalla panchina effettua tre cambi tutti insieme, soprattutto quello di Moreira per Estupiniano determinante, perché il giocatore belga segna dopo 19 minuti e pareggia al 22esimo e si prende, non l'ho ancora visto ma credo che sarà suo, il premio di migliore in campo. La Lazio però può andare a dormire con il primo posto in solitaria, perché la Lazio con questo punto sale a quota 10, Roma e Inter devono ancora giocare, il Milan sale a

0: quota 8 e quindi abbiamo almeno per questa notte una nuova capolista. Abbiamo raccontato la partita con Giorgio Germano e con l'assistenza tecnica di Francesco Ciavardini e Davide Santimarrocchi. Giuseppe Bisanti si ricorda il risultato finale: Lazio 2 Milan 2. Rimanete sulle onde di Radio 1, Sabato Sport, Giacomo Peresca in conduzione, Atalanta Cagliari, la palla a volo, e noi dagli spogliatoi per farvi sentire le voci dei protagonisti. Buonasera dallo Stadio Olimpico.
1: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
6: Sabato Sport.
7: Eccoci ancora insieme, questo è Sabato Sport, come avete sentito dalla sigla, siamo su Radio 1, Giacomo Prireschi con voi alle 19.58 minuti e 25 secondi, giusto un minutino prima di andare verso il GR1 delle 20 e quindi pausa lunga della nostra trasmissione in vista poi del match delle 20.45. Siamo sempre alla quarta giornata di campionato e in campo scenderanno Atalanta e Cagliari per l'ultima partita di questo sabato di calcio. Gli altri risultati, lo avete sentito dai nostri radiocronisti, la Lazio ha pareggiato 2-2 col Milan, pareggio anche in Genoa Frosinone 1-1. I risultati della Serie B: Vicenza Juve Stabia 1-1, Padova Ascoli 1-0, su Tirol Modena 1-1, Catanzaro Carrarese 1-0. Si sta giocando Cesena Cremonese con Alessandro Diamanti in panchina per il Cesena, 28esimo minuto, Cesena avanti 1-0. Il nostro programma continua quindi più tardi, collegamenti dai campi, dovremo ascoltare anche le voci dei protagonisti della sfida fra Lazio e Milan, poi andremo verso Atalanta Cagliari, più tardi anche la nostra Italia del volley maschile contro la Grecia agli europei. Questo è il programma di Sabato Sport subito dopo il GR delle 20, proprio fra pochissimo, e quindi ci ritroviamo dopo il GR insieme ancora qui a Sabato Sport.
8: Radio 1. Un mondo da sentire.

0: ore 20.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. La conquista di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi rafforza la posizione dell'Iran su uno dei passaggi strategici per i traffici marittimi mondiali. Teheran plaude all'avanzata di miliziani alleati che intanto smentiscono Donald Trump. Il presidente americano sostiene che siano stati gli Houthi a contattare Washington per chiedere agli Stati Uniti di non intervenire contro di loro. Affermazioni prive di fondamento, la replica. Il corrispondente.
3: Un trionfo divino. Così i Pasdaran hanno definito l'avanzata nello Yemen degli Houthi, i ribelli sciiti alleati di Teheran che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb, ma anche Hormuz, lo stretto gemello, come lo chiamano i guardiani della rivoluzione islamica, persiste lo stallo, tanto che, secondo il Financial Times, gli Stati Uniti avrebbero limitato i transiti perché la notte non è sicura. Lunedì, un vertice in Oman tra tutti i paesi che si affacciano

0: sul Golfo Persico sarà una pietra miliare per la navigazione. Lo crede e l'ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, perché l'obiettivo sarà determinare le rotte sicure da percorrere. Finché le nostre condizioni non saranno soddisfatte, non ci sarà alcun negoziato, avverte il presidente iraniano Pezeshkian da Nuova Delhi, al vertice dei BRICS insieme a Modi, ma anche Putin e Xi Jinping. Non vogliamo la guerra, priorità alla pace, assicura Pezeshkian. Ma non ci piegheremo alle prepotenze degli Stati Uniti. Il Medio Oriente, conclude, non ha bisogno di un poliziotto americano. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: Dal canto suo, Donald Trump si mostra ottimista sul conflitto con l'Iran e sullo stallo nello stretto di Hormuz e assicura che tutto andrà per il verso giusto. Il presidente americano parla da Dublino, dove ha incontrato la presidente irlandese Catherine Connolly, e interviene anche sul futuro dell'isola, definendo fantastica la prospettiva di un'Irlanda unita. Replica il premier britannico Burnham: al momento non c'è un sostegno maggioritario a un referendum. Sul fronte ucraino, Zelensky apre a un incontro con Putin al G20 di Miami a dicembre. Gelida Mosca, in Florida è impossibile, venga al Cremlino. E dalla Russia arriva anche un nuovo monito all'Europa: inviare truppe a sostegno di Kiev significherebbe entrare direttamente in guerra con noi. La politica, in un'intervista al Foglio, Giorgia Meloni traccia un bilancio dell'azione di governo, rivendica i risultati su occupazione e riduzione delle tasse, ma ammette che resta da fare sul caro energia. Poi il videomessaggio alla festa nazionale dell'UDC: avanti con coerenza e con la forza della stabilità.
2: Gli italiani ci hanno detto cosa dobbiamo fare, noi lo stiamo facendo passo dopo passo, con costanza, con determinazione. È quello che abbiamo fatto fin dal primo giorno ed è esattamente quello che continueremo a fare fino all'ultimo.
3: Parole di Giorgia Meloni nel video inviato alla festa dell'UDC. Il governo tiene la barra dritta e lavora per il paese, dice la premier, che tra l'altro conferma i valori che accomunano gli alleati del centrodestra: proteggere le nostre famiglie, dice, proteggere le nostre imprese e restituire al nostro popolo la dignità che merita. Concetti che la Presidente del Consiglio tocca anche nella lunga intervista al Foglio di questa mattina. Giorgia Meloni rivendica i risultati ottenuti fin qui su occupazione, riduzione delle tasse, reintroduzione delle preferenze. Su questo la sinistra non si è dimostrata credibile, sottolinea. Poi avverte: nessuna alleanza sarà possibile con chi non vuole sostenere Kiev, e il pensiero corre a Vannacci. Giorgia Meloni si rammarica poi di non aver potuto fare di più finora per ridurre il caro carburanti, ma sicuramente che il dossier resta in primo piano nell'agenda del governo. Noemi Giunta, GR1.
1: Ad animare il dibattito politico è ancora la legge elettorale, di cui ha parlato anche il vice premier Tajani alla festa di Forza Italia a Montesilvano, in provincia di Pescara. Linea al nostro inviato.
4: Dalla tre giorni adriatica dei giovani di Forza Italia, Antonio Tajani non ha dubbi: la legge elettorale passerà.
5: Buona legge che garantisce stabilità. L'elettore sceglie anche il leader che dovrà essere presentato dal Presidente della Repubblica come candidato Presidente del Consiglio. Gli elettori possono scegliere se sono candidati.
4: Per Fratelli d'Italia lo stabilicum impedisce inciuci e fa governare chi vince le elezioni. Da noi moderati Lupi sottolinea: coniuga rappresentanza, governabilità e stabilità. Ma le opposizioni non ci stanno, faremo muro, avvertono PD, 5 Stelle e AVS. Campolargo, fortemente critico sulla necessità di raccogliere migliaia di firme per chi non è presente in Parlamento. Per Maggi, più Europa, legge assurda. Oggi Emma Bonino per candidarsi avrebbe dovuto raccogliere le firme. E Renzi rivendica il ruolo di Italia Viva per la vittoria del fronte progressista.
6: Non andranno a votare, staranno aggrappati agli ultimi giorni di Palazzo Chigi a cercare di difendere con le barricate le poltrone. Il centro-sinistra non si metta a litigare.
4: Da Montesilvano con Max Gambino, Vasco Pirri.
1: La cronaca: tenta di uccidere l'ex compagna in tribunale a Udine, arrestato un quarantenne.
7: Una sentenza di condanna appena pronunciata, poi, in pochi secondi, l'aggressione. È successo nel tribunale di Udine. Un uomo di 40 anni ha colpito ripetutamente l'ex compagna, proprio nell'aula di giustizia, utilizzando un coordinatometro militare per le mappe topografiche, una sorta di righello per le misurazioni cartografiche, spezzato durante i colpi. Agostino Di Novo, originario della Sicilia e residente a Codroipo, militare dell'esercito, era appena stato condannato a 6 mesi per lesioni ai danni della stessa donna, una pena sospesa che non avrebbe comportato il carcere. Dopo l'aggressione invece sono scattate le manette. Un carabiniere e un poliziotto sono intervenuti per bloccare l'uomo. Un'altra persona ha soccorso la donna, portandola in una stanza e chiudendo la porta a chiave. Nell'udienza di convalida davanti

0: Grazie al GIP Giulia Pussini è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Ora il militare deve rispondere di accuse molto pesanti: tentato omicidio, minaccia, porto abusivo di arma per offendere e interruzione di pubblico servizio. Contestate anche la premeditazione e ulteriori aggravanti, quelle legate al suo ruolo nell'esercito e al luogo in cui si è consumata l'aggressione. Udine per il GR1, Giuseppe Rolli.
1: È terminata poco fa in procura a Roma l'audizione di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavito, all'uomo in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ci aggiorna in studio Simona Decina.
2: Sì, questa mattina verso le 10 Natalia Potenza, l'ex compagna di Lavito, era entrata per consegnare spontaneamente un faldone con tantissimi documenti che ricostruirebbero le attività finanziarie di Walter Lavito e anche i rapporti con il giornalista Sigfrido Ranucci. Natalia Potenza, lo ricordiamo, è stata per 15 anni accanto all'ex faccendiere, sia nella vita, vivevano insieme nella capitale con i loro due figli, sia sul lavoro, perché poi con gli anni era lei a gestire l'attività del ristorante che aveva qui a Roma con Lavito. Poi però tutto cambia quando ad agosto un'estetista brasiliana dichiara di essere lei la vera compagna di Lavito. Per Natalia è indubbiamente stato troppo, si è subito recata a fine agosto dai carabinieri e ha revocato la disponibilità ad accoglierlo a casa nell'ipotesi di domiciliari e anche a farlo lavorare nel ristorante nell'ipotesi di affidamento in prova. Intanto, lo ricordiamo, per Lavito è stata confermata la detenzione in carcere, oltre all'aggravante del metodo mafioso.
1: Estate 2026, primo bilancio del Ministero del Turismo.
3: Un'estate oltre ogni aspettativa per il turismo italiano. Il report del MIT parla di numeri strabilianti. Nei mesi di giugno, luglio e agosto l'Italia ha raggiunto i 276 milioni di presenze, 5 milioni e mezzo in più dell'anno scorso. Cresce sia il dato dei turisti italiani che degli stranieri e c'è un indicatore molto importante, il tasso di saturazione OTA, che dà la misura delle prenotazioni di alloggi sulle più grandi piattaforme online di tutto il mondo. Il ministro Gianmarco Mazzi.
4: Ecco, noi abbiamo un dato che è quasi il 62% rispetto a questi mesi. Siamo 7 punti sopra alla Spagna e 17 punti sopra la Francia.
3: E a settembre, accanto alle consuete mete, mare, monti e città d'arte, cresce il turismo nei borghi e nei piccoli centri, più 6% in questa conclusione d'estate. Segno, conclude Mazzi, che le politiche attuate a sostegno dei territori stanno dando risultati importanti. Gelsomina Testa, GR1.
1: Ora a Venezia, dove è in corso la cerimonia di chiusura dell'83esima mostra del cinema, in diretta l'inviata Miriam Mauti.
5: Sì, buonasera dal Palazzo del Cinema. Intanto è cominciata la seconda parte della cerimonia, quella che assegnerà i premi del concorso principale, ma vi volevo dire che nella sezione Orizzonti c'è stata una bella soddisfazione per il cinema italiano, perché è stato premiato con due riconoscimenti I figli della scimmia, il bel film di Tommaso Landucci, che ha vinto miglior sceneggiatura, e miglior attore Riccardo Scamarcio, che ha dedicato il premio a tutti i papà nel film È il padre di un bimbo gravemente disabile, interpretato da Andrea Aggio, con il quale Scamarcio ha detto di condividere il premio. Miglior film di Orizzonti è stato il francese Un détour par Diane. E adesso è cominciata la seconda parte, è cominciata con Francesca Michelin, che ha cantato una delle canzoni più celebri di Björk, It's All So Quiet, e adesso stanno cominciando dal premio degli spettatori i riconoscimenti del concorso principale. L'annuncio del Leone d'Oro è previsto poco dopo le 21. Per il momento, con Andrea Di Prizio da Venezia, la linea torna a voi.
1: Ed era l'ultima notizia, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Questa puntata è stata registrata per rispettare il riposo dello Shabbat.
2: Nel calendario ebraico questa è la sera del Capodanno dell'anno

0: Che comincia insieme all'autunno, nel momento in cui si ritorna dalle vacanze e dalle ferie estive per chi se le è potute permettere, e riprendono il lavoro e le scuole. Nel conto tradizionale è l'anno 5787, un numero che si fa risalire alla creazione del mondo se si interpreta in modo estremamente letterale il racconto della Genesi. Probabilmente il mondo e anche l'umanità sono assai più antichi, ma il racconto biblico si concentra sulle vicende di un'umanità diversa che ha imparato a coltivare e allevare e soprattutto a tramandare la sua storia oralmente e per iscritto. È di questa umanità che in qualche modo oggi festeggiamo il compleanno, riflettendo sulla sua grandezza e sulla sua debolezza e con un capovolgimento di prospettiva concentriamo la nostra attenzione non sul creato, sui creati, ma sul creatore, di cui proclamiamo l'assoluta regalità e dominio sull'universo. Per questo in una tradizione mistica il Capodanno è chiamato il giorno dell'incoronazione. Cominciamo un nuovo anno mettendo ordine e chiarendo le gerarchie essenziali. Ma il re che incoroniamo, che non è di carne e sangue, deve ricordarsi delle sue creature. Il Capodanno è appunto chiamato Yom HaZikaron, giorno della memoria, che è diverso dai tanti importanti giorni della memoria nel corso dell'anno in cui noi ricordiamo fatti spesso drammatici del nostro passato. Questo giorno della memoria è diverso perché chi deve ricordare, paradossalmente, non siamo noi, ma il nostro Creatore, che con sguardo misericordioso dovrà aver pietà delle nostre debolezze.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Meteoradio.
2: Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. E allora, per gli amanti del trekking, che tempo dovranno aspettarsi in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese?
3: L'alta pressione sta tornando a distendersi su tutta Italia. Questo significa un tempo indeciso, miglioramento quasi ovunque. Il sole tornerà a splendere sulle aree alpine e su gran parte dell'area appenninica. Faranno eccezione i rilievi della Sicilia e della Bassa Calabria, dove invece sarà ancora possibile qualche pioggia, quindi la nuvolosità sarà più diffusa, ma anche qui con tendenza a miglioramento.
2: Quale sarà l'evoluzione per i prossimi giorni?
3: L'inizio della settimana vedrà ancora il sole splendere su tutti i rilievi italiani. Da mercoledì però ci sarà un nuovo peggioramento ad iniziare dal settentrione, quindi dalle aree alpine, dove sono attese nuove precipitazioni.
2: Ringraziamo ancora il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. E per quanto riguarda il nostro appuntamento settimanale con il bollettino della montagna, questa era l'ultima puntata di stagione. Continuate a vivere sempre la montagna con rispetto e in totale sicurezza, consultando i siti istituzionali di Aeronautica Militare e del servizio Meteo Monte dei Carabinieri. Da Gabriella Iuvone, che ha condotto in studio, e da tutta la redazione di Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rai Radio 1.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sabato Sport.
6: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, sono le 20, 15 minuti e 30 secondi con voi, sempre Giacomo Prioreschi. Andiamo a vedere subito le partite che si stanno ancora giocando nei massimi campionati di calcio europei. Si gioca solo in Germania, Colonia Werder Brema 1-1 all'87esimo minuto, poi in Inghilterra, quindi Premier League, Tottenham e Everton, partita che non si sblocca, sempre 0-0 e siamo a due minuti dal 90esimo, e si sta giocando ancora anche in Liga Spagnola, Atletico Bilbao Elche, 89esimo minuto, 1-1 fra le due squadre. Notizie invece che riguardano l'Atletica con la neonata competizione che si sta disputando in questo momento a

A Budapest, l'Ultimate Championship, organizzata dalla World Athletics e ribattezzata anche un po' il Mondiale dei Mondiali, perché ci sono davvero tanti campioni olimpici, ori ridati, detentori di Diamond League e così via. Ebbene, in questo palcoscenico ha fatto anche il suo esordio Marcel Jacobs nella gara dei 100 metri, un mese dopo l'infortunio, quindi un rientro delicato per lui. L'infortunio, lo ricorderete, accusato nella finale dei 100 metri agli europei. Ebbene, non è sembrato in grande forma, ancora non è nella migliore condizione fisica e quindi ha fatto male anche nel tempo di reazione ed è uscito nella seconda batteria, ha chiuso al settimo posto con il tempo di 10:20 e dopo una stagione con tempi davvero eccellenti all'inizio, 9:99 ricordo al Golden Gala a Roma e anche 9:99 nella tappa di Diamond League a Parigi. Vedremo, insomma, ovviamente è in fase di recupero Marcel Jacobs, mentre fra pochissimo ascolteremo intanto i protagonisti di Lazio-Milan, quindi le voci degli allenatori, e poi più tardi andremo anche a collegarci con Atalanta-Cagliari, la partita che andrà in scena alle 20:45.

Placebo con Too Many Friends qui a Sabato Sport, 20 e 21 minuti in questo istante. Siamo sempre in attesa di ascoltare le voci, quindi le interviste dei protagonisti per quanto riguarda il match andato in diretta dalle 18. Lazio-Milan finito 2-2.

0: 2, ci trasferiamo all'ultima gara in ordine di tempo per quanto riguarda questo sabato di calcio, ovvero Atalanta-Cagliari, andrà in scena alle 20:45, ma ci colleghiamo subito a Bergamo con Cristiano Piccinelli per tutte le ultime su questo match. Ciao Cristiano, buonasera.
1: Buonasera, bentrovati dalla New Balance Arena di Bergamo. Tutto è pronto per l'inizio di questa sfida molto importante per capire le ambizioni dell'Atalanta anche in versione Europa e anche la solidità di questo Cagliari, che comunque viene da due partite vinte e una sconfitta contro l'Inter, però ha ottenuto un successo importante contro altre squadre che presumibilmente lotteranno con i sardi per la questione salvezza. Andiamo a vedere subito le scelte dei due allenatori, cominciando dall'Atalanta di Maurizio Sarri, che opta per il consueto 4-3-3, Canesecchi in porta, da destra a sinistra Bellanova, Kosunus, Calvini e Kolasinac, in mezzo al campo Samardžić, è squalificato Gaetano, c'è che sì dal primo minuto insieme ad Ederson a comporre il terzetto in mediana, poi a destra De Ketelaere, a sinistra Rue, l'ex Bologna, la punta centrale è Scamacca. 4-3-2-1 invece per Pisacane e il Cagliari, con Caprile in porta, da destra a sinistra Zepedro, De Iola, Rodriguez e Obert, in mezzo al campo Romano, Vinks e Adopo, poi Fazzini e Maldini a sostegno della punta che sarà ancora una volta Mendy. Dirige l'incontro Arena, bella la cornice di pubblico per questa sfida, serata gradevole a Bergamo, attorno ai 22 gradi al momento la temperatura, insomma tutto è pronto per questa gara che si preannuncia ricca di sorprese, ricca anche di curiosità per vedere insomma il ritorno soprattutto di Kessié dopo i 2 anni nell'esilio dorato in Arabia Saudita. Te.
0: Sì Cristiano, rimani con noi perché proprio di questo volevo parlare con te, appunto di Frank Kessié che torna all'Atalanta, è stata un po' una delle telenovelle di questa estate di calciomercato, insomma è una prova importante e sicuramente per lui da titolare bisognerà capire poi qual è lo stato di forma, no?
1: Sì, sono circolate anche nei giorni scorsi, insomma dopo la firma, alcune immagini dal sito ufficiale dell'Atalanta sugli allenamenti proprio personalizzati per Frank Kessié. È chiaro che ovviamente dopo 2 anni passati in un torneo che non ha lo stesso standard di qualità ma anche di atletismo che prevede la Serie A, qualche scoria ci sarà, qualche evidentemente leggero impaccio è prevedibile, però è un giocatore comunque di sostanza, un giocatore che è ancora sotto i 30 anni, che è cresciuto qui a Bergamo e che ha scelto in sostanza anche l'Atalanta per questo motivo di fronte a tante offerte, in particolare quella della Juventus che lo aveva cercato a lungo. Quindi evidentemente insomma Maurizio Sarri si affida anche a questa voglia un po' di rivalsa, voglia di farsi vedere da parte del giocatore della Costa d'Avorio che evidentemente insomma ha convinto nell'approccio alla partita di stasera.
0: Allora Cristiano, stavo pensando anche un po' alla situazione in attacco del Cagliari, perché Nzola, se non sbaglio, non è neanche tra i convocati, è ancora fuori condizione.
1: Confermo.
0: Ecco, fuori condizione, no? E quindi qui c'è una sorta di staffetta, non si sa bene qual è il titolare, oggi giocherà, se ho capito bene, Mendy lì davanti, insomma è incerto il futuro dell'attacco dei sardi.
1: Sì, aspettando ovviamente Nzola, ma da capire quanto ci metterà a rientrare in condizione, visto che comunque ha fatto tutta la preparazione sostanzialmente, non dico da fuori rosa, ma in solitaria, perché non si allenava con la prima squadra della Fiorentina, in attesa ovviamente di un suo passaggio a un altro club. C'è Kevin Carlos e Mendy, in attesa anche di Trepi, che insomma sappiamo ha avuto un problema importante che gli auguriamo ovviamente una pronta guarigione. Sono queste le alternative. Molto però credo dell'attacco del Cagliari si basa sui due trequartisti alle spalle della punta. Qui le alternative per Pisacane ci sono, perché ovviamente oltre ai titolari può giocare in quel ruolo sia Cerbo, sia Liteta, Fadera, Massolin, perché è francese. Quindi insomma alternative ci sono in quei due che sono a sostegno della punta, quindi evidentemente ancora non ha battezzato un vero e proprio titolare il tecnico del Cagliari, perché sta cercando anche lui di capire qual è l'assetto migliore. Ma comunque nonostante questo sono arrivate comunque 2 vittorie importanti, con il minimo scatto è vero, però quello che conta per il Cagliari è mantenere ovviamente la categoria.
0: Sentiamo allora l'allenatore del Cagliari.

0: Zakane nella consueta conferenza prepartita, un estratto e poi lo commentiamo insieme.
1: Mi aspetto una partita che vede di fronte due compagini attrezzate per obiettivi diversi. E sicuramente l'Atalanta ha una squadra, un organico forte, importante, però noi vogliamo fare la nostra partita senza complessi, senza presunzione, sapendo quello che

0: queste le parole di Pisacane, allenatore dei Sardi. Dicevi dei due dietro, insomma, in questo 4-3-2-1 del Cagliari, e Maldini che ha fatto vedere delle cose interessanti, no? Ha bisogno forse di una stagione con una certa continuità, magari, no? Per esplodere davvero.
1: Sì, la sta trovando nel Cagliari, perché comunque sia ha avuto modo anche di farsi vedere, di lasciare anche il segno, il figlio d'arte, che non è più un ragazzo, perché comunque inizia ad avere 24 anni, quindi diciamo così lo possiamo considerare già nel pieno della formazione, ma evidentemente a Cagliari sta trovando sicurezza nei propri mezzi, in questo ruolo secondo me meglio che in esterno, dove era stato un po' adattato nelle esperienze sia alla Lazio di Sarri l'anno scorso, sia nell'Atalanta con Gasperini, quindi evidentemente è più a suo agio in questo ruolo da sottopunta, possiamo definirlo così, da trequartista, dove però può ritagliarsi anche uno spazio come tiratore scelto, come ovviamente sponda per gli attaccanti, quindi evidentemente questo ruolo gli si addice di più e sta dimostrando, almeno fino a questo momento, queste prime tre partite, di poter essere importante per una realtà come il Cagliari.
0: Bene, grazie a Cristiano Piccinelli. Fischio d'inizio fra poco più di 15 minuti, quindi alle 20:45 per Atalanta-Cagliari, ultima partita di questo sabato della quarta giornata di campionato, e alle 21:05, quindi a partita in corso, inseriremo anche gli europei maschili di volley. C'è la sfida fra Italia e Grecia, si gioca ancora in Italia, questa volta a Modena dopo l'esordio a Napoli vincente con la Svezia, e lì per noi c'è Manuela Collazzo. Ciao Manuela, buonasera.
2: Ciao Giacomo, bentrovati. Ci si sposta da Napoli, da Piazza del Plebiscito, dopo le emozioni di due giorni fa per la gara all'aperto, per l'esordio vincente dell'Italia contro la Svezia. Ci si sposta, dicevi bene, a Modena, nel tempio del volley, il Palapanini, il palazzetto di Modena, la squadra più titolata d'Italia, squadra in campo per il riscaldamento. Alle 21:05 comincerà Italia-Grecia, secondo impegno nella fase a gironi per la nazionale di De Giorgi, la nazionale campione del mondo in carica, vice campione continentale, che ha debuttato, dicevamo, con un 3-0 sulla Svezia. Svezia che nella gara del pomeriggio è stata battuta, ma solo al quinto set, dalla Repubblica Ceca per 3-2. Teoricamente sulla carta non si dovrebbe alzare di molto l'asticella e dunque la difficoltà per questo secondo incontro, dato che anche la Grecia è nettamente inferiore, almeno sulla carta, rispetto alla nostra nazionale. Grecia che nei precedenti agli europei è stata sempre battuta dagli azzurri, l'ultima volta nel 2019. Non dovrebbe neanche discostarsi troppo la formazione titolare rispetto a quella che abbiamo visto a Napoli, a Piazza del Plebiscito. Dunque Micheletto dovrebbe ancora cominciare dalla panchina, ma per le formazioni ufficiali ci sarà tempo, dato che la sfida comincerà fra più di mezz'ora. Dunque quasi tutto pronto per Italia Grecia dopo questo incontro. Domani l'Italia sfiderà la Slovacchia, ma come ha amato ribadire il CT De Giorgi alla vigilia di questo europeo, una partita per volta, un passo alla volta, ci si aspettano risposte positive dopo comunque il buon avvio, al netto del fatto che due giorni fa si è giocato all'aperto, e comunque le valutazioni tecniche e tattiche sono differenti rispetto invece a quello che potremo vedere stasera al Palapanini, che si annuncia tutto esaurito. Fra 35 minuti comincerà la partita. A te la linea.
0: Allora Manuela, rimani con noi, perché ecco, vorrei partire proprio da questo spunto per farti una domanda, ovvero dal Palapanini tutto esaurito. Beh, bisogna dire qualcosa su ovviamente quello che sarà l'uomo in più in campo, no? Il pubblico per l'Italia lo è stato, e immagino ci potrai raccontare anche questo, a Napoli in quella partita all'aperto nonostante la pioggia, lo sarà anche oggi a Modena.
2: Assolutamente, a Napoli 6.000 spettatori nell'arena all'aperto a Piazza del Plebiscito hanno spinto gli azzurri. Il Palapanini lo conosciamo bene, ci gioca a Modena, dunque anche i nostri ragazzi lo conoscono particolarmente bene. Un palazzetto molto caldo, è un popolo, quello di Modena, una tifoseria che è abituata a seguire e a parlare di pallavolo, comunque si tratta di tifosi appassionati e competenti, dunque ci aspettiamo davvero grande tifo, grande attaccamento ai ragazzi, e dunque non

0: poteva forse esserci scenario migliore in questa fase a gironi, proprio la piazza di Modena, per spingere l'Italia, l'Italia che, lo ricordiamo, dovesse qualificarsi agli ottavi, si sposterebbe poi a Torino dove si giocheranno ottavi e quarti di finale, mentre la fase finale, semifinali e finali, si giocheranno a Assago, al Forum, dunque anche quello un palazzetto storico e che ha già ospitato manifestazioni importanti e ha già ospitato gare degli azzurri. Ovviamente il palazzetto non è ancora pieno, manca ancora un po' prima che cominci la sfida, dunque si sta pian piano riempiendo, i tifosi stanno prendendo posto, naturalmente saranno in maggioranza e dunque ascolterete senz'altro nel nostro racconto anche un sottofondo proprio grazie alla tifoseria, oltre 5.000 al Palapanini che tiferanno e spingeranno gli azzurri, speriamo e crediamo, una vittoria agevole nei confronti della Grecia, ma le partite vanno comunque giocate, al di là del fatto che si possa poi pensare che l'Italia campione del mondo sia nettamente superiore sulla carta rispetto alla Grecia. Giacomo.
1: Perfetto, grazie a Manuela Collazzo, che ritroveremo più tardi, appunto il match che verrà inserito in scaletta dopo l'inizio di Atalanta-Cagliari, 20:45 per l'ultima partita di questo sabato di Serie A di calcio, e poi 21:05 Italia-Grecia, europei maschili di volley da Modena con Manuela Collazzo che ce lo racconterà. Sono finite le partite che stavamo seguendo in diretta per quanto riguarda i campionati europei di calcio, con Werder Brema 1-1, Tottenham Everton 0-0 e anche Atletico Bilbao Elche 1-1 in Spagna, e mentre per quanto riguarda la Serie B, Cremonese, Cesena e Cremonese sono sull'1-0 all'intervallo, e quindi continueremo a darvi aggiornamenti anche su questa ultima partita in programma per il sabato di Serie B.

0: Imagine Dragons con Radioactive qui a Sabato Sport, 20 e 37 minuti in questo istante. Buone notizie per quanto riguarda il beach soccer, perché sono arrivate due importanti vittorie per quanto riguarda le nostre nazionali. A questo punto partiamo da quella femminile che ha battuto l'Ucraina e è tornata quindi agli europei in finale dopo 4 anni, e 4-1 il punteggio nella semifinale di questi europei di beach soccer femminile che si stanno disputando sulla sabbia di Viareggio, sia al maschile che al femminile. E domenica 13 settembre ve ne parleremo fra poco, perché adesso invece andiamo all'Olimpico, dove c'è Giuseppe Bisantis per i protagonisti di Lazio-Milan.
1: E soprattutto con noi c'è il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, in diretta. Grazie Mattia. Allora, un grandissimo primo tempo davvero da applausi. Sembrava quasi una partita vinta, e che nel calcio le partite non finiscono mai.
2: Sì, abbiamo visto praticamente due partite oggi. Una nel primo tempo, una nel secondo. Primo tempo veramente, veramente contenti e soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Forse addirittura potevamo anche chiudere il primo tempo col 3-0 e chiudere i giochi. E purtroppo nel secondo tempo andavamo un po' meno forte del primo, le gambe non andavano più e ci siamo abbassati un po' troppo, e comunque dopo loro hanno messo giocatori di qualità e abbiamo sofferto un po' troppo.
1: Il gol subito, il primo, vi ha forse fatto cambiare un po' l'atteggiamento?
2: Beh, sicuramente, però anche lì potevamo gestire meglio la situazione e stringere un attimino di più i denti. E dopo abbiamo subito anche il 2-2 e dopo lì siamo stati bravi a rimanere compatti e portare a casa il pareggio, perché avevamo capito che era la cosa migliore.
1: Mattia Zaccagni, sei il capitano, sei qui ormai da diversi anni. Oggi qualcosa si è aperto, i tifosi vi hanno preso a Formello, vi hanno portato fin qui, poi non sono entrati quelli della curva, però gli altri settori c'era una bella cornice. Insomma, col gioco e coi risultati state facendo quello che dovete fare voi, il campo.
2: Beh, noi se c'è una cosa da dire, che quello, il nostro compito è di dare il massimo in campo, e quello cercheremo sempre di farlo. Poi quello che decidono i tifosi noi lo accettiamo, sappiamo benissimo che col loro supporto sarebbe tutto più facile, però questa cosa l'abbiamo già affrontata, ne stiamo parlando tutte le volte e dobbiamo andarci sopra.
1: Se avete una domanda per Zaccagni, vi ascolta la cuffia.
0: Sì, buonasera Zaccagni, anche dagli studi di Saxa Rubra. Io vorrei parlare un po' con lei di questo inizio di campionato, perché insomma immagino che state lavorando tanto con Gattuso. Vi chiedo su cosa e che rapporto si è creato, come si sta in qualche modo cementando questo gruppo, no? Che gioca molto bene, segna anche tanto e sta facendo vedere grandi cose.
2: Ma già dai primi giorni si percepiva questa alchimia positiva che aveva portato il mister. Sappiamo che persona è, sia noi dentro che voi fuori, ormai il mister lo conosciamo tutti e ci dà tanto, e noi in campo ci sentiamo in dovere con lui di dar tutto quello che abbiamo.
1: Dobbiamo ringraziare Mattia Zaccagni, facciamo i complimenti per la prestazione sua e della squadra.
2: Grazie.
1: E buon proseguimento.
2: Grazie, buona serata.
0: Bene, grazie anche a Giuseppe Bisantis, grazie a Zaccagni per essere stato con noi. Quindi io ribadisco la scaletta, ovviamente partiremo con Atalanta-Cagliari e fra pochissimo, dopo un po' di pubblicità, quindi ultima sfida di questo sabato di calcio in Serie A della quarta giornata, e poi più tardi alle 21:05 interverremo da studio per inserire la sfida degli europei maschili di volley fra Italia e Grecia, che ci racconterà Manuela Collazzo. Ora però, dopo un po' di pubblicità, andiamo verso Atalanta Cagliari con Cristiano Piccinelli.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
5: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
6: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del

0: Gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
3: Regina, ma che bel sorriso!
4: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
3: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
5: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: L'anticipo del campionato di Serie A.
8: Buonasera, ben trovati dalla New Balance Arena di Bergamo per Atalanta-Cagliari, la sfida che chiude questo sabato di Serie A. Grazie Adriano Totoro che cura la parte tecnica. Stadio sostanzialmente tutto esaurito, quello di stasera, per la sfida tra la formazione di Sarri, 6 punti in 3 partite, gli stessi del Cagliari che viene dalla sconfitta contro l'Inter, mentre appunto l'Atalanta ha perso l'ultima sfida con la Roma. Ci sono però importanti novità in casa bergamasca, perché esordio da titolare per la prima volta per Frank Essie, che è tornato a Bergamo dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Esordio anche per Rowe, acquistato proprio nelle ultime ore di calciomercato dal Bologna. Allora subito le scelte dei due allenatori, cominciando l'Atalanta di Sarri, 4-3-3 d'ordinanza con Canesecchi in porta, in difesa da destra a sinistra Bellanova, Cosunu, Scalvini e Kolasinac. In mezzo al campo non c'è Gaetano squalificato, ci sono Samardžić, Kessié ed Ederson, poi De Ketelaere a destra, Rowe a sinistra, Scamacca la punta centrale nel tridente di Sarri. 4-3-2-1 per il Cagliari di Pisacane, con Caprile in porta, poi Zepedro, De Iola, Rodriguez e Obert in difesa da destra a sinistra, Romano, Winks e a dopo in mezzo al campo Fazzini e Maldini a sostegno della punta, che ancora una volta Mendy. Grande curiosità anche per vedere Romano, l'italo svizzero, che potrebbe essere uno dei convocati per il ritorno sulla panchina nazionale di Roberto Mancini. Seguiremo tra poco, quando comincerà anche la sfida degli europei di pallavolo a Modena, con un collazzo tra la nostra Italia, l'Italia di De Giorgi e la Grecia, ma qui sta per cominciare la partita con Ederson, il capitano dei neroblu bergamaschi, sul punto di battuta per dare il via ufficiale alla gara. Attende soltanto l'ok di Arena, che è il direttore di gara di questa sfida. 22 gradi a Bergamo, serata gradevole, piacevole in città. Il lancio è tanto in avanti a cercare subito lo scambio di Rowe, c'è la chiusura di Adopo, poi il recupero di Ederson, Scalvini all'indietro per Carnesecchi. La partita è iniziata con l'Atalanta che ha sprombattuto, vuole subito mettere in chiaro le cose. Atalanta che sarà impegnata anche poi nella settimana prossima, anzi per la verità a ottobre, con le trasferte di Conference League, le partite di Conference League, torneo al quale è iscritta dopo aver superato i playoff l'Apoel di Tel Aviv. Calcio di punizione per un fallo su Ederson, curiosità per capire la condizione dell'Ivoriano dopo 2 anni di esilio dorato in Arabia Saudita, dove i ritmi sono sicuramente diversi e la fisicità è diversa. Intanto proprio che sì, va a cercare di fare schermo su Fazzini, che perde però il contatto con il pallone, lo recupera così l'Atalanta con Bellanova sulla fascia di destra, scambia con Samardžić, va a cercare De Ketelaere, passaggio troppo lungo, recupera il Cagliari, maglia tradizionale nero blu per l'Atalanta, maglia dorata con richiami blu per il Cagliari, lotta Samardžić per portarsi avanti il pallone, ma viene fermato la difesa del Cagliari. Poi Maldini a perdere il pallone sulla pressione degli avversari, Rowe sulla sinistra a 30 metri viene fermato in maniera assolutamente regolare dal lavoro difensivo da parte di Romano, recupera però ancora il pallone l'Atalanta con la corsia di sinistra, che però viene fermata dal tentativo di incursione in avanti da parte di Samardžić, che guadagna comunque la rimessa laterale in proprio favore. Siamo all'interno del secondo minuto di gioco, ovviamente la parziale non è cambiata, sempre 0-0 tra Atalanta e Cagliari.

il pallone che gira tra i difensori centrali e con Scalvini che va all'impostazione con la collaborazione anche di Franchessi, che è cresciuto nel vivaio atalantino e che poi insomma ha avuto un passaggio importante al Milan prima di andare nella passeggiata. Tanto però c'è un giocatore del Cagliari a terra e dunque si richiama l'attenzione del direttore di gara. Il giocatore interessato da questo problema fisico è Obert, che è andato a contrasto con Bellanova, è caduto pesantemente a terra e ha sbattuto il mento, e allora un po' di dolore sicuramente è rimasto, un po' di problema insomma nel sentire ovviamente il colpo, ma si riprende con il Cagliari che restituisce in maniera assolutamente cavalleresca il pallone agli avversari. Allora riparte l'Atalanta, terzo minuto, sempre 0-0 tra Atalanta e Cagliari, però andiamo indietro per Cossonou, anche lui della Cosa d'Avorio, largo a sinistra, a destra per Bellanova, sulla corsia c'è De Ketelaere che è pronto a ricevere il pallone, prova a farlo filtrare a beneficio di Samardžić, chiude Fazzini in avanti per Mendy, su lui c'è Cossu, perde il contatto con il pallone Mendy ma riesce a difenderlo, smista per Adopo che chiama l'avanzata, anche Winks, la chiusura difensiva da parte dell'Atalanta un po' elaborata, complicata ma comunque efficace, con Carnesecchi che però deve giocare con i piedi in maniera assolutamente calma, va corto perché sì, che sulla pressione però da parte di Adopo schiaramente il pallone nella metà campo avversaria, da questi giunge poi innocuo dalle parti di Caprile che può far ripartire l'azione del Cagliari. Quarto minuto, sempre 0-0 tra Atalanta e Cagliari, qui è la New Balance Arena di Bergamo con De Jola, il capitano dei Sardi, che ormai da diverse partite è stato spostato nel ruolo di difensore centrale, lui che nasce centrocampista, di contenimento è vero ma sempre centrocampista, si sta ritagliando però una seconda giovinezza in questo ruolo molto particolare, quello di difensore centrale, di regista difensivo, possiamo anche definirlo così. Pallone intanto all'indietro per Carnesecchi, il portiere d'Atalanta, corto per l'avanzata a sinistra da parte di Ederson, fa correre Rowe nella metà campo però dell'Atalanta, torna all'indietro ancora una volta da Ederson all'indietro per Scalvini, uno dei due centrali difensivi della formazione del rubro di casa, corto per Ederson, si muove la retroguardia del Cagliari a difesa delle proprie posizioni per cercare ovviamente di non dare spunti, non dare nemmeno corridoi alla manovra avversaria, pallone all'indietro per Ederson, il centrocampista brasiliano che era stato praticamente di fatto ceduto alla Manchester United, non ha passato le visite, non si è mai capito bene perché, è tornato e ha anche rinnovato il contratto con la Dea e è diventato di fatto capitano, come capitano questa sera. Pallone intanto gestito sempre dai giovani di Maurizio Sarri, Atalanta che va in pressione sulla destra con De Ketelaere, supera un avversario in spunto di velocità ma poi si allunga troppo il pallone con Rodriguez che ne controlla l'uscita per una rimessa in favore del suo Cagliari e dell'Atalanta e del suo portiere, ovvero Elia Caprile, con intanto però l'indicazione che arriva da parte di Fabio Bisaccane, il difensore, ex difensore, adesso allenatore del Cagliari. Prima della partita intanto c'è stata anche una bella passerella da parte dei ragazzi della primavera dell'Atalanta che hanno battuto la Fiorentina nella finale di Supercoppa Italiana, c'è stato giusto merito, un giusto ringraziamento da parte della curva di fede atalantina che sta sostenendo anche in questa fase il gioco dell'Atalanta fino a questo momento, però non ci sono stati sostanzialmente spunti degni di nota nella sfida tra Atalanta e Cagliari, giunto ormai al sesto minuto del primo tempo, 0-0 il parziale, però in avanti non aggancia Romano, allora recupera l'Atalanta con De Ketelaere, stop un po' fallace ma riesce comunque a mantenere vivo il possesso la squadra di Maurizio Sarri, sempre con il belga, De Ketelaere in mezzo per Ederson a 30 metri e corridoio per Scamacca, Scamacca si gira, la conclusione con i pugni, devia in fallo laterale Caprile, grande giocata da parte di Scamacca nel tentativo di liberarsi la conclusione dopo un passaggio estremamente intelligente da parte di Ederson, con il tacco si è liberato per il tiro, attento Caprile, la traiettoria era comunque centrale, pallone in mezzo da rimessa laterale con Samardžić che prova a prolungare ma viene anticipato da Obert nella circostanza, altro rimessa laterale fuori dell'Atalanta, sempre sulla destra, pallone all'indietro per Cossonou che va in orizzontale su Scalvini, tutti i giocatori di movimento di Sarri sono arrivati a campo del Cagliari, Ederson scambia con Kessi, poi per Kolasinac, pallone profondo a cercare Rowe, chiude Zepedro ma recupera ancora con Kessi l'Atalanta che sta premendo con particolare efficacia, Rowe lato corto dell'area di rigore va a mettere il cross in mezzo, il colpo di testa di Scamacca che finisce fuori, non inquadra lo specchio della porta il numero 9 atalantino, anche lui sarà un osservatore speciale per quanto riguarda Roberto Mancini e la nostra nazionale attesa.

0: sicuramente nelle partite di Nations League, attesa soprattutto da una nuova ripartenza dopo l'ennesima esclusione dal mondiale.
1: Cristiano, allora interveniamo dagli studi di Saxa per fare un passaggio a Modena, prima dell'inizio di Italia-Grecia, partita degli europei maschili di volley da Manuela Collazzo, per le formazioni e le ultime su questo match che inizierà fra meno di un quarto d'ora. Manuela.
2: Riscaldamento a rete, si provano le schiacciate, la formazione come vi anticipavamo dell'Italia è la stessa che ha giocato a Napoli due giorni fa all'esordio contro la Svezia, dunque diagonale principale, palleggiatore opposto Giannelli e Romanò, gli schiacciatori sono Lavia e Bottolo, i centrali sono Sanguinetti e Galassi, il libero è Balaso. Micheletto comincerà dalla panchina, naturalmente non è ancora al meglio e comunque il CT Le Giorgi lo utilizzerà, lo sfrutterà sicuramente quando il gioco si farà duro. Aveva esordito Micheletto qualche giorno fa proprio contro la Svezia, ma sul 20-16 del terzo set, proprio per ritrovare il campo dopo 8 mesi, dopo l'infortunio serio alla schiena, comunque è importante la sua presenza, lo vediamo riscaldarsi normalmente, anche a rete, ha schiacciato adesso, dunque Micheletto c'è anche se comincerà dalla panchina come due giorni fa. La formazione dell'Italia dunque sarà la stessa che abbiamo visto contro la Svezia. Si provano ancora le schiacciate mentre il Palapanini si è riempito, fra 10 minuti circa il via della sfida. Te Giacomo.
1: Grazie Manuela Collaccio, e saremo noi dallo studio ad intervenire, ad interrompere Atalanta-Cagliari per inserire in scaletta proprio Italia-Grecia alle 21.05, partita degli europei maschili di volley. Per il calcio in Serie B si sta ancora giocando Cesena-Cremonese, siamo al 62esimo minuto, 2-0 per il Cesena, doppietta di Spendi, primo gol su azione con assist di Bisoli, nel secondo gol invece è andato dal dischetto Spendi per il raddoppio del Cesena, quindi Cesena avanti 2-0 al 63esimo minuto sulla Cremonese. Torniamo invece ad Atalanta-Cagliari da Cristiano Piccinelli, la Serie A.
0: 9 minuto di gioco, grazie Giacomo Prioreschi, 0-0 tra Atalanta e Cagliari, con il pallino però che è nei piedi dei giocatori di Maurizio Sarri, la squadra di casa. Ederson scambia con Chessie, apertura a sinistra per Rowe che però tocca il pallone in maniera improvvida consentendo il recupero a Zepedro che poi protegge l'uscita sul fondo per una rimessa in fuori del Cagliari. Cagliari che però ha già rischiato sulla conclusione da parte di Scamacca di poco fa, conclusione su cui però è stato attento il portiere della formazione isolana, ovvero Caprile. Va la battuta di questa rimessa dal fondo, Rodriguez corto per il proprio portiere che sembra intenzionato ad andare al rilancio lungo, così è morbido sulla corsia di destra per Zepedro, ma troppo lungo per il numero 2 portoghese del Cagliari. Rimessa laterale in fuori della tratta affidata a Kolasinac che sembrava anche sulla possibilità di tornare allo Schalke 04 in fase di calciomercato, poi è rimasto per la soddisfazione anche da parte di Maurizio Sarri, elemento duttile, può giocare sia da centrale difensivo che da esterno a centrocampo e in difesa come questa sera. Intanto Scamacca scambia corto con Samardzic vicino alla porta, Samardzic si accentra, cede poi a De Ketelaere all'indietro per Kolasinac sulla corsia di sinistra, si va a vedere Ederson, lato corto dell'area di rigore, ribeccata per De Ketelaere, il tacco per l'inserimento di Ederson, spazza la difesa del Cagliari, ma ancora Atalanta con Rowe prova a caricare il tiro, viene anticipato da Fazzini, recupera Samardzic al limite dell'area di rigore, punta l'avversario, ancora Samardzic da destra, largo per Bellanova, lato corto dell'area di rigore, finta di Bellanova, il traversone deviato, ancora però Samardzic che recupera, Samardzic prova la conclusione, deviazione, recupera De Ketelaere di testa all'indietro per Kolasinac, 11esimo, sempre 0-0 tra Atalanta e Cagliari, ma prema l'Atalanta alla ricerca del vantaggio, ancora De Ketelaere in mezzo ai due avversari, corto per Ederson all'indietro, prova a far ripartire l'azione dalla retrovia il Cagliari, l'Atalanta di Maurizio Sarri con Scalvini per Ederson, lo fronteggia Romano, scambio corto con Rowe, ancora per Ederson che si guarda all'indietro e cambia versante, va in mezzo da Franchessi, largo a destra per Raul Bellanova che riceve il pallone, Samardzic tra le linee, Scamacca 30 metri, prova l'imbucata per De Ketelaere, non si avvede le intenzioni del compagno, il numero 17 della Dea, azione che sfuma con il Cagliari che può ripartire dal proprio portiere, Cagliari che però si sta un po' chiudendo, forte anche della pressione che sta ricevendo dall'avversario perché il pressing dell'Atalanta è

costante e consente poco di ragionare ai portatori di palla della formazione sarda. Pallone ancora indietro per Caprile, chiama in sua l'avanzata Ederson, ancora la retroguardia del Cagliari con Zepedro che ricomincia da Caprile in verticale per Harry Winks, all'indietro verso Rodriguez, largo per Obert sulla corsia di sinistra, si torna però anche all'indietro perché non ci sono spazi, chiude ogni pertugio la formazione di Maurizio Sarri e prova allora a velocizzare la manovra con tocchi di primo la squadra di Pisacane, larga a sinistra riceve Obert, prova ad andare via ma viene fermato da Samardžić sulla corsia di destra, De Ketelaere subito di prima per Scamacca, pallone troppo corto, chiude De Iola, riparte il Cagliari con Fazzini sulla corsia di sinistra, scambio corto con Obert che però è costretto ancora una volta a tornare all'indietro da Capitan De Iola, perno centrale della difesa della retroguardia del Cagliari, 13esimo in corso qui la New Balance Arena, sempre 0-0 tra Atalanta e Cagliari, prova adesso a sorprendere gli avversari la squadra di Pisacane, ma che sì, è un muro invalicabile, corto per Samardžić nel corridoio di sinistra per De Ketelaere, si fa vedere Scamacca, De Ketelaere l'alto corto, l'area di rigore, supera un avversario, mette in mezzo, libera Winks alla caccia del pallone, che sì, che in qualche maniera riesce a distribuire bene per Ederson, larga a sinistra riceve poi Jonathan Rowe, si sovrappone con l'Asinac, Rowe le finte su Zepedro, poi corto per Salvini, posizione esterno sinistro, scambio con Kolasinac, ancora per Rowe, una cata in mezzo, non c'è nessuno, è costretto a ricominciare da Ederson vicino al cerchio di centrocampo, lo scambio in orizzontale con Kessi, da questi a Samardžić, ancora Kessi, largo a destra per Bellanova, si fa vedere subito sulla corsia De Ketelaere, non viene servito, si preferisce andare in zona centrale da Samardžić, poi per Ederson ai 30 metri, lo scambio con Rowe, tutto di prima, ancora l'inserimento di Ederson, ma chiude sul più bello Zepedro, a dopo pensa al lancio lungo, poi torna all'indietro da De Iola, 14esimo, sta schiacciando l'avversario l'Atalanta, anche se poi alla fine è arrivato soltanto il tentativo da parte di Scamacca di poco fa, adesso un po' di spazio il Cagliari per salire con Zepedro sulla corsia di destra, a dopo lato corto, l'area rigore lo prende in consegna Scalvini, a dopo si accentra in mezzo per Winks, carica il tiro, anzi è Romano, la paratona di Carnesecchi a mano aperta sul tiro molto ben angolato dell'Italo svizzero, già andato a segno in questo campionato. Romano ci ha provato dai 30 metri, attento Carnesecchi, chance anche per il Cagliari al quarto d'ora del primo tempo, si resta però sullo 0-0 tra Atalanta e Cagliari, corner per la formazione isolana, dalla destra va Fazzini pronto a mettere in mezzo, 5 saltatori in area bergamasca, traiettoria sul primo palo, libera Kessi, raccoglie ancora Romano che allarga di nuovo per il numero 10 del Cagliari che poi sbaglia l'appoggio per l'incombente Zepedro, pallone troppo lungo, non viene sfruttata appieno questa circostanza, ma Romano, grande capacità balistiche per il numero 4 del Cagliari, il pallone adesso gestito dall'Atalanta con Kessi per Ederson, Rowe ancora indietro verso Scalvini, sempre Atalanta in possesso del pallone, Kessi corto per Samardžić, davanti a sé Winks, largo per Bellanova, da questi a De Ketelaere, si fa vedere sulla corsia Samardžić, il pallone per il serbo, fa correre Bellanova, lato corto della rigore, subito cross in mezzo, qualche brivido per Rodriguez che si aggiusta il pallone, ma lì era appostato Scamacca, lo aiuta De Caprile nella circostanza a sbrogliare la questione con il Cagliari che prova a ripartire, Zepedro dalla destra, lancio lungo in avanti a cercare Mendy, esce dalla sua area di rigore il portiere dell'Atalanta Carnesecchi ad anticipare il centravanti avversario con la rimessa laterale che sarà in favore della squadra di Pisacane che continua a dare indicazioni, 17esimo, 0-0 tra Atalanta e Cagliari, ricordo che ovviamente seguiremo anche tra poco l'inizio della sfida degli europei di pallavolo maschile tra Italia e Grecia a Modena con Manuela Collazzo, intanto il lancio morbido di Caprile per Zepedro che si prolunga in avanti, scambia con Adopo, si fa vedere Mendil, pallone corto per Winks che però non si avvede del movimento di Zepedro, lo va a cercare ma Zepedro è andato avanti, il pallone va fuori, la rimessa
per l'Atalanta con Kolasinac all'indietro per Scalvini, scambia con

0: con il l'altro difensore centrale, ovvero Cossonou. Larga destra, riceve Bellanova, si fa vedere subito con lo scatto di Chedelare, ma finito in fuorigioco. Allora deve temporeggiare l'Atalanta con Samardžić, che sta ottenendo sicuramente più centralità con l'arrivo di Sarri nell'Atalanta, e la pallone morbida per l'inserimento di Rowe, leggermente troppo fuori giri. Non può arrivarci l'esterno inglese, arrivato a Bergamo dal Bologna, investimento importante per la squadra di Maurizio Sarri, anche in ottica ovviamente Conference, dove l'Atalanta è una delle squadre favorite al successo finale. Pallone gestito intanto da Deiola, largo a destra per Zepedro, Cagliari in avanti, ma dopo fa filtrare, passa Fazzini, cerca l'imbucata per Mendy, pallone troppo lungo, direttamente sui piedi di Carnesecchi, che è uscito dalla sua area di rigore. E ancora l'Atalanta la manovra, ma dal numero delle occasioni, uno a testa, ci ha provato Scamacca, ci ha provato anche Alessandro Romano, centrocampista italo-svizzero, arrivato a Roma in prestito dalla Roma per farsi le ossa e per diventare forse anche un giocatore della nostra nazionale, giusto anche per anticipare magari la Svizzera, che è l'altra sua nazionalità, lui che è nato a Winterthur proprio in Svizzera. Pallone gestito di nuovo dal Cagliari, siamo al 19esimo, sempre 0-0 tra Atalanta e Cagliari. Deiola, il capitano di Sarri, largo a destra per Zepedro, subito il movimento di Adopo che viene pescato bene dal portoghese. Adopo si allarga sulla destra, Adopo mette in mezzo, tre con Mendy che va a siglare la rete del Cagliari, pallone sotto la traversa, nulla da fare per Carnesecchi, Cagliari in vantaggio al 19esimo, la sblocca Mendy su assist di Adopo, tutto in velocità, di potenza. Mendy da centro aria all'altezza del dischetto, a un passo dall'area piccola, spedito prima sotto la traversa e poi in rete, festeggia con i tanti, vista la trasferta, tifosi arrivati dall'isola. Mendy va a segnare il gol del vantaggio, l'attaccante del Cagliari, classe 2007, attaccante giovanissimo, già l'anno scorso aveva fatto intravedere le sue qualità, con però l'azione partita da un buon lancio di Zepedro per Adopo, che si libera bene, pallone basso in mezzo e poi subito di prima Mendy che va a franare poi su Carnesecchi, ma una volta dopo aver comunque calciato il pallone in porta. Si sblocca la partita dunque con la rete di Mendy per il Cagliari al 20esimo. Atalanta 0 Cagliari 1, ha segnato Mendy, questa la rete che sblocca la partita, con Mendy dunque che si fa rendere protagonista della partita fino a questo momento. Prima azione importante del Cagliari e subito è arrivato il gol grazie all'attaccante senegalese che ha iniziato la sua carriera già al Cagliari praticamente soltanto nel febbraio del 2025, dove arrivò da un club.
1: Cristiano, allora ti interrompo ancora perché inseriamo in scaletta anche il volley Italia-Grecia, gli europei maschili. Emanuela Collazzo, andiamo rapidamente a Modena per un collegamento, poi continueremo a rimbalzo di linea. Emanuela.
2: Eseguiti gli inni nazionali, adesso Convenevoli a metà campo, il Palapanini è completamente esaurito, grande tifo, grande passione da parte dei sostenitori qui a Modena, competenti e davvero appassionati di pallavolo, quasi tutto pronto, fra un po' si declineranno le formazioni, quella dell'Italia ve l'abbiamo raccontata nel precedente collegamento e dunque fra pochissimo comincerà Italia-Grecia. Direi allora che possiamo andare a Bergamo da Cristiano Piccinelli per Atalanta-Cagliari.
0: Grazie Manuela Collazzo, siamo al 22esimo, Atalanta 0 Cagliari 1, ha segnato Mendy che l'anno scorso fece anche una doppietta abbastanza storica perché insomma fu velocissima, furono anche le uniche due reti in campionato per l'attaccante senegalese che dicevamo è arrivato a febbraio del 2025 a Cagliari, pagato appena 15.000 euro, mi sembra un investimento assolutamente azzeccato, è stato protagonista con la squadra primavera, rinnovato il contratto fino al 2031, stasera è protagonista della sfida tra Atalanta e Cagliari, siamo al 22esimo, Atalanta 0 Cagliari

0: 3-1, ha segnato Mendy, qui non si gioca per un problema che sì, dopo uno scontro con un avversario, ed ora andiamo a Modena per gli europei di pallavolo. Manuela.
1: Presentati gli arbitri, adesso toccherà alla Grecia entrare in campo e poi toccherà all'Italia. La Grecia, formazione che a livello europeo è stata sempre battuta dall'Italia, l'ultima volta nel 2019. Grecia che ha concluso al secondo posto i giochi del Mediterraneo, è stata battuta all'esordio ieri dalla Repubblica Ceca per 3-1, naturalmente lotterà per ottenere la qualificazione agli ottavi. Si qualificano, lo ricordiamo, le prime quattro. Fra pochissimo toccherà all'Italia scendere in campo. Ribadiamo la formazione: Giannelli, Romanò, palleggiatore opposto, i centrali sono Galassi e Sanguinetti, gli schiacciatori sono Bottolo e Lavia, il libero è Balaso. Quasi tutto pronto per l'inizio di Italia-Grecia. Allora torniamo di nuovo a Bergamo, Atalanta-Cagliari.
0: Dove potrebbe finire dopo appena 23 minuti la partita di Franchessi, che viene medicato vicino alla panchina del Cagliari, si scalda a scopo precauzionale Pasalic. Siamo al 24esimo della partita con il parziale che dice Atalanta 0 Cagliari 1, segnato 4 minuti fa circa Mendy per il Cagliari, che è in possesso del pallone con capitan De Iola. A largo a sé sulla destra Zepedro, autore di fatto della colui che ha iniziato l'azione del gol di Mendy con il lancio per Adopo, da questi poi il traversone in mezzo basso per l'inserimento immediato da parte di Mendy. Si è ripreso intanto a giocare, ma che sì, evidentemente dà rassicurazione sulla possibilità di proseguire il match, perché ancora non si perfeziona il campo, ma bisogna aspettare un minuto prima di rientrare sul terreno di gioco. Queste sono anche le nuove norme per quest'anno, viste già in parte al mondiale. Rientra che sì, allora tutto a posto per il calciatore ivoriano dell'Atalanta, che cede poi il pallone adesso a Samardžić, largo destra per Bellanova, prova ad avanzare il laterale destro della formazione di Maurizio Sarri, ma trova le porte chiuse. Siamo al 25esimo in corso, il parziale dice Atalanta 0 Cagliari 1. Torniamo alla pallavolo Italia-Grecia.
1: Acclamati gli azzurri, acclamato il CT De Giorgi dall'intero Palapanini, completamente esaurito. Gli azzurri che giocano stasera in maglia bianca si sono abbracciati in cerchio in mezzo al campo, adesso si danno in cinque, tutto pronto, quasi tutto pronto per l'inizio di Italia-Grecia. L'Italia che cerca conferme dopo il 3-0 alla Svezia due giorni fa, è sulla carta un'altra sfida ampiamente alla portata, un girone che salirà di livello di difficoltà pian piano nel corso delle giornate. Domani la Slovacchia, poi si chiuderà con la Slovenia, presumibilmente quella potrebbe essere la sfida che varrà il primo posto nel gruppo. Prima ci sarà la gara contro la Repubblica Ceca. Giannelli e Lavia si parlano in mezzo al campo, quasi tutto pronto, vediamo chi comincerà alla sfida. Comincerà con il servizio del nostro capitano Simone Giannelli. Allora seguiamo il primo scambio, mancano soltanto 7 secondi all'inizio della sfida e poi torneremo a Bergamo da Cristiano Piccinelli. Si scandisce il tempo, countdown, tutto pronto, il tifo appassionato del Palapanini, pallone in mano, Simone Giannelli. Comincia così dunque Italia-Grecia con il servizio del nostro capitano, subito qualche affanno nella ricezione della Grecia, poi il tentativo di difesa dell'Italia da parte di Lavia, che contrattacca da seconda linea, vincente il suo contrattacco. Il primo punto della sfida è azzurro, Italia 1 Grecia 0. Torniamo ad Atalanta-Cagliari.
0: Noi siamo al 26esimo del primo tempo, parziale di Atalanta 0 Cagliari 1. Cagliari in avanti da sinistra con Obert in mezzo per il tentativo di inserimento da parte di Wins, che va alla conclusione, la parata di Carnesecchi su questo tiro insidioso dalla distanza. Attento l'esterno difensore dell'Atalanta, guardate che però sta concedendo molto agli avversari. Ci ha provato Maldini, non era Winx ma Daniel Maldini, a segno nell'ultimo turno il figlio d'arte, con conclusione insidiosa da 25 metri. Canesecchi però si è fatto trovare pronto, Cagliari insidioso soprattutto con le conclusioni dalla distanza, con Romano prima e con Maldini adesso. Hanno messo in apprensione la retroguardia di Maurizio Sarri, può essere soddisfatto comunque Pisacane, il tecnico degli isoliani.

0: anche se è vero che per un quarto d'ora, 10 minuti abbondanti, il Cagliari non riusciva a venire fuori dal suo guscio, è anche vero che in questi minuti non ha mai sostanzialmente rischiato. Adesso prova a recuperare il pallone con Samardžić, l'Atalanta ci riesce, all'indietro per Scalvini che ricomincia l'azione dalle retrovie con lo scambio in orizzontale che porta il pallone sulla destra per Belanova, supera adesso la metà campo avversaria il laterale destro della squadra di Maurizio Sarri, piedi, braccio da concerto il tecnico della formazione di casa, pallone per Ederson, ma un po' lenta la mano della formazione neroblu. 28esimo qui a Bergamo, Atalanta 0 Cagliari 1, ancora pallavolo.
1: L'Italia difende l'attacco della Grecia, poi contrattacca da seconda linea con Bottolo, chiamato fuori però il colpo di Bottolo da seconda linea, due pari tra Italia e Grecia, comunque un buon avvio da parte degli azzurri, ci sembrano concentrati nonostante l'errore adesso di Bottolo da seconda linea. Al servizio per la Grecia c'è Mouklias, uno dei fratelli Mouklias, l'altro è Stavros, che giocherà a Lago Negro nella prossima stagione. Il servizio del centrale greco fuori, sbaglia, dunque errore gratuito e punto concesso alla nostra nazionale. 3 Italia, 2 Grecia nel primo set, ancora Atalanta-Cagliari.
0: 29esimo in corso, Atalanta 0 Cagliari 1, non trova il modo di superare il muro difensivo avversario l'Atalanta, pur avendo il possesso del pallone, qui perde il contatto che si recupera Mendy, cede poi a Fazzini, all'indietro per Rodriguez, va a dargli fastidio Scamacca, Rodriguez sicuro in orizzontale verso Deiola, può avanzare il capitano del Cagliari, cede a destra per Zepedro, da questi a da dopo la catena che ha portato al gol del vantaggio, ancora dopo nel corridoio per Mendy con Bellanova che va in diagonale difensiva, deviare di testa in fallo laterale in posizione d'attacco per il Cagliari, siamo vicini all'area di rigore di Carnesecchi, va con le mani Zepedro alla rimessa laterale, c'è un giocatore però del Cagliari a terra, si tratta proprio dell'autore del gol che sta decidendo la partita, Mendy, potrebbe aver anche preso un pestone, da rivedere quanto successo, mentre rivediamo invece sulle immagini sul monitor di servizio la conclusione di Daniel Maldini di poco fa. Siamo nel frattempo arrivati alla mezz'ora del primo tempo, Atalanta 0 Cagliari 1, ancora Italia-Grecia, europei di pallavolo. Manuela.
1: Grazie Cristiano, sbaglia la Grecia, ne approfittiamo per arrivare a quota 5, inizio sfida, inizio primo set, 5 Italia, 2 Grecia, continua il turno al servizio di Sanguinetti, continua a forzare l'Italia dai 9 metri, adesso trova il muro sull'attacco tentato da Raptis a Ravenna nella stagione 2023-2024, lo schiacciatore greco, arriva dunque il muro azzurro, 6 Italia, 2 Grecia, arriva anche il time out, il primo della sfida da parte del CT della Grecia, Christofidelis. La situazione vede l'Italia avanti 6-2 nel primo set sulla Grecia, ancora Atalanta-Cagliari.
0: 31esimo in corso qui a Bergamo, Atalanta 0 Cagliari 1, fallo anzi no, su di Rowe, finisce a terra con Romano che si avanza liberamente nella metà campo avversaria, Rowe resta ancora a terra e Zepedro richiama l'attenzione del direttore di gara che adesso va a verificare le condizioni del giocatore inglese, ma il metro è questo, ormai l'abbiamo capito da 4 partite, perché insomma le indicazioni che arrivano dal disegnatore Orsato sono chiare, insomma far giocare il più possibile, in effetti il tempo di gioco effettivo è aumentato in questa prima parte della stagione, questa primissima parte della stagione di Serie A. De Ketelaere, scambio corto con Samardžić, ancora il serbo, ci sono 2 giocatori a destra, si guarda intorno, preferisce andare da Scamacca, spalla alla porta, allarga poi per De Ketelaere, posizione a serbo destro, lato corto dell'area di rigore, imbucata per Scamacca che si gira in fazzoletto alla conclusione, alta sulla traversa della porta di Caprile, Scamacca che nonostante il fisico imponente ha la leggiadra di una gazzella, riesce a vincolarsi bene con una giocata molto appariscente, si è portato alla conclusione con il destro, non è riuscito però a inquadrare lo specchio della porta difesa da Caprile. Siamo al 32esimo della partita per quanto riguarda il primo tempo, Atalanta 0 Cagliari 1, ancora Italia-Grecia di pallavolo.
1: E ancora murato Raptis, l'Italia quota 7 nel primo set, 2 punti della Grecia, continua il lungo turno a servizio di Sanguinetti che si interrompe con l'errore.

0: da 9 metri del centrale azzurro. Un'Italia molto aggressiva proprio nel fondamentale del servizio, in affanno la ricezione greca, spesso staccato da rete il palleggiatore della Grecia Galiotos. Dunque gli attacchi della formazione di Christofidelis sono spesso scontati, facile dunque la lettura del muro azzurro. La situazione a inizio set, 7 Italia 3 Grecia, ancora Atalanta Cagliari.
1: 33esimo in corso, Atalanta 0 Cagliari 1, Atalanta in avanti con Ederson, corsia di sinistra in scivolata puntuale e precisa, va Rodriguez che prova a rilanciare Fazzini, non aggancia, ancora Atalanta con De Jola che va in giocata acrobatica ad anticipare Scamacca, ma ancora pallone per l'Atalanta con Samardžić, c'è l'arco a destra di Chetelare, Samardžić va per Scalvini, zona centrale, può avanzare il 42 nero blu, cede ad Ederson, Scamacca, ancora Ederson ai 30 metri, va la conclusione deviata, smorzata per Caprile che non ha problemi ad abbaccare il pallone, poi lo lascia andare sul fondo per non essere costretto a ripartire nei 5 secondi, qui fallo di Scamacca sul portatore di palla avversaria con l'intervento da parte di Arena, calcio di punizione in favore della formazione sarda, già battuto con De Jola che va all'impostazione, corto per Romana, vicino a sé Winks, lì c'è del pallone ancora per Romano, ma con assoluta tranquillità la gestione del possesso stavolta del Cagliari, nonostante la pressione un po' scordinata, per dire la verità dobbiamo dirlo, dell'Atalanta, che però recupera ancora il pallone con Chessy, sbaglia Ederson, recupera Romano, può ripartire il Cagliari. 34esimo in corso qui a Bergamo, Atalanta 0 Cagliari 1, torniamo a Italia Grecia, europei di pallavolo.
0: Cambio lungo, prova a chiuderlo la Grecia e ci riesce con l'attacco dell'opposto Mouklias e la Grecia si riavvicina nel parziale e l'Italia conduce 7-6 dopo un parziale subito di 3-0, due brutte ricezioni azzurre, la Grecia ne ha approfittato e poi ha chiuso uno scambio lungo a proprio favore, adesso il nostro CT De Giorgi chiama time out. La situazione Italia 7 Grecia 6 nel primo set, Atalanta Cagliari.
1: Una bella combinazione tutta in velocità dell'Atalanta, portata a un tentativo di cross frustato, l'intervento difensivo da parte di Rodriguez, ma bella la giocata tutta di prima, partita da Samardžić, passata poi da De Ketelaere e Bellanova con Scamacca che però si è un po' arrabbiato con quest'ultimo per non aver eseguito in maniera perfetta il traversone, intanto prova Scamacca a difendere il pallone, a portare all'inserimento da parte di Samardžić che si da 30 metri, prova la conclusione, anzi qualcosa meno, 20 metri dalla distanza, c'è provato che sì, pallone alto sulla traversa della porta di Caprile, ha provato Franchessy, tornare al gol con la maglia dell'Atalanta dopo diversi anni, perché ovviamente prima dell'esperienza saudita c'era stata quella con la maglia del Milan, quella con la maglia del Barcellona, un ritorno di cuore per Franchessy, luogo che conosce molto bene. Pallone gestito adesso dal Cagliari, dal portiere Caprile, corto per De Jola, largo a destra, c'è Zepedro che riceve, in copertura Rue, pallone per dopo, torna all'indietro, ancora una volta da De Jola che fa ripartire la giocata dal suo compagno del reparto difensivo, ovvero Rodriguez, poi da questi al portiere del Cagliari Caprile, 36 sul cronometro, Atalanta 0, Cagliari 1, resiste il gol firmato Mendy, Italia-Grecia.
0: La Grecia va a segno da posto 4 con il suo capitano Protopsaltis, che tra l'altro oggi compie gli anni 33, e il 7 in equilibrio, Grecia 7, Italia 8, Italia che dopo il time out è tornata in campo con un attacco vincente in primo tempo portandosi sul più 2, un po' imprecisa però nella circostanza del parziale di 4-0 subito, con una ricezione così così ha permesso alla Grecia di avvicinarsi nel set. Giannelli chiama l'attacco di Romano contro le mani del muro avversario, passa mani fuori di Romano, Italia 9 Grecia 7 nel primo set, Atalanta Cagliari.
1: Dove l'Atalanta ha guadagnato un calcio d'angolo dopo una bella incursione sulla destra a parte di Bellanova, siamo sempre però sul parziale di Atalanta 0 Cagliari 1 al 37esimo del primo tempo, dalla bandierina di destra può andare l'Atalanta con un traversone all'interno della rigore, su cui però svetta De Jola, pallone buono per Kolasinac che prova la volée dal limite dell'area di rigore, conclusione fuori bersaglio, Comunque ha colpito in maniera pulita il bosniaco dell'Atalanta, un po' perplesso patron Antonio Percassi in tribuna d'onore, sempre presente ovviamente il presidente Orobico. Pallone per De Iola, lancio in avanti a cercare Maldini che prolunga verso Mendy, su di lui Cossonou, recupera Franchessy, scambia con Scamacca, pallone di ritorno intercettato da Winks, poi Zepedro all'indietro per Caprile, morbido per Zepedro, sta donando l'anima di Chetelare per cercare di mettere pressione agli avversari, ma il Cagliari se la cava sempre abbastanza egregiamente, anche se adesso c'è il recupero della pallone da parte della squadra di Maurizio Sarri che riparte da destra con Bellanova, corto per Samardžić, fermato però l'intervento e copertura da parte di Maldini, impresso dal Cagliari proprio dall'Atalanta. 38esimo, Atalanta 0 Cagliari 1, torniamo alla pallavolo.
0: 10 Italia dopo l'attacco al centro di Galassi, 8 Grecia nel primo set, c'è proprio Galassi al servizio per la nostra nazionale, la ricezione in palleggio della Grecia che poi attacca il centro con il suo capitano, in difesa ci arriva l'Italia ma c'è poi un mezzo pasticcio tra Galassi e Bottolo, non si intendono su chi dovesse prendere il pallone al secondo tocco, il pallone è caduto nella nostra metà campo, dunque qualche amnesia tra gli azzurri che concedono punti agli avversari e il 7 in equilibrio. 9 Grecia, 10 Italia, siamo nel primo parziale, Atalanta-Cagliari.
1: Qui siamo invece al 39esimo del primo tempo, De Chetelare prova il taglio per Scamacca, sempre Cagliari in avanti sul campo dell'Atalanta, Samardžić, corsia di destra, si incaponisce nel tentativo di trovare un pertugio per il traversone, poi cambia versante, va a sinistra da Rowe, un po' inconcludente, fumoso fino a questo momento il giocatore britannico, va a mettere in mezzo per Scamacca che viene anticipato dall'intervento in copertura difensiva da parte di Obert, rimane in pressione comunque l'Atalanta, rimessa da trave in zona d'attacco per la Dea sul lato di destra che si scambia con Bellanova che avvicina a sé Samardžić, prova ad andare sul fondo, il numero 16 prova a mettere in mezzo ma ancora una volta cross respinto dalla retroguardia del Cagliari, pallone in avanti per Mendy, su di lui Cossonou, in qualche maniera però Mendy recapita il pallone a Maldini che poi finisce a terra dopo uno scontro con un avversario, tutto regolare per Arena, si continua a giocare con l'Atalanta che prova a ripartire in mezzo al campo, riceve Ederson da questi a De Chetelare, posizione esterna destra, fermato però in maniera perentoria da Obert, dunque riparte adesso il Cagliari con Alessandro Romano, può avanzare il numero 4, largo a destra, riceve a dopo, ha davanti a sé Kolasinac, scambia ancora con Romano, a dopo in mezzo per Winks, 39-40 sul cronometro, Atalanta 0, Cagliari 1, ancora Italia-Grecia, europei di pallavolo.
0: C'è Bottolo al servizio per l'Italia che è avanti nel primo set sulla Grecia 12-10, il 12esimo punto propiziato da un errore al servizio di Pitakoudis, però arriva anche l'errore al servizio di Bottolo, brutto lancio di palla e il servizio dello schiacciatore dell'Italia e della Lube Civitanova finisce in rete, non un momento particolarmente esaltante del parziale, l'Italia conduce 12-11 sulla Grecia, seguiamo questo scambio che parte con il servizio di Mouklias e poi torneremo da Cristiano Piccinelli, il servizio dunque di Mouklias su Balaso, Giannelli chiama l'attacco di Romano, contiene il muro della Grecia che poi contrattacca, prova almeno a farlo da seconda linea non riuscendoci, pallone nella nostra metà campo, c'è la via, scambio lungo ancora da gestire il pallone per gli azzurri, ancora la via contro il muro della Grecia, non riesce a sfondare, poi non passa l'attacco di Raptis, ci prova dall'altra parte.
1: Il pareggio dell'Atalanta con Scamacca al 41esimo del primo tempo, Atalanta 1, Cagliari 1, a te.
0: Grazie Cristiano, nel frattempo uno scambio lunghissimo che non termina sul 12-11 per l'Italia, arriva però il punto della parità, lo segna Raptis con un colpo vincente in diagonale, 12 pari tra Grecia e Italia nel primo parziale, ancora Atalanta-Cagliari.
1: Dove la Dea ha trovato il gol del pari, iniziativa personale e percussione da parte di De Chetelare che è arrivato fino al limite dell'area di rigore, poi è stato contrastato da un avversario, il pallone è arrivato a Scamacca, largo sulla destra, calciato in maniera immediata verso la porta, De Iola gli ha offerto un assist involontario, poi sulla conclusione ha trovato anche una deviazione sotto le gambe di Obert, che ha reso però impossibile qualsiasi tentativo di parata da parte

di Caprile, così è arrivato il pari firmato Gianluca Scamacca. Per quanto riguarda l'Atalanta, che vede anche riaccendersi l'entusiasmo dei propri tifosi, circa 22.000 in totale, considerando anche quelli del Cagliari, che saranno un migliaio abbondanti per quanto riguarda ovviamente il pubblico presente questa sera alla New Balance Arena, con Atalanta con però l'intervento di Arena per un tocco di mano da parte di Samardzic, calcio di punizione.

0: in equilibrio, adesso l'Italia è sotto, si gioca punto a punto, conduce la Grecia 13-12, l'Italia che è calata leggermente in ricezione, ma anche nel fondamentale del muro non particolarmente incisiva non riesce a chiudere poi la nostra nazionale in questo momento del set i propri attacchi, ci prova la via e adesso mani fuori vincente dello schiacciatore dell'Ipas Trentino, 13 pari, si prosegue punto a punto tra Italia e Grecia al Palapanini, ancora Atalanta Cagliari.
1: 43esimo esatto, dunque due minuti al termine del primo tempo più recupero, il parziale di parità, Atalanta 1, Cagliari 1, manovra l'Atalanta, Cossonou in orizzontale per Scalvini, dialogo tra i difensori centrali della formazione di Maurizio Sarri, poi Kolasinac ancora in mezzo per Cossonou, supera la metà campo avversaria, il difensore coreano va a destra da Raul Bellanova che scambia corto con Samardžić, si fa vedere De Ketelare da una sua iniziativa, di fatto è nato il gol del vantaggio, ancora De Ketelare, morbido per Rowe, capisce tutto Zepedro che va a chiudere, lancia davanti poi per Maldini, Ederson anticipato l'avversario, poi però il pallone che torna ancora sul figlio d'arte che prova a cercare Mendy sulla corsa, pallone troppo lungo, va a chiudere Bellanova e a far ripartire forse l'Atalanta per un'ultima azione in questo primo tempo, bisognerà capire anche l'entità del recupero perché mancano 60 secondi allo scoccare del 45esimo, sbaglia tutto Scalvini, intuisce dopo Scalvini, poi si fa superare anche da Maldini, riesce a chiudere con la collaborazione di Kessié, poi in un secondo momento Scamacca per Samardžić, si fa vedere sulla destra Bellanova, sulla sinistra Kolasinac, arriva anche Rowe, il pallone per l'inglese, da questi a Samardžić, largo c'è sulla destra Bellanova, a sinistra Kolasinac, ultimi istanti di questo primo tempo per quanto riguarda il tempo regolamentare, pallone per Rowe sulla sinistra, c'è De Ketelare in sovrapposizione, ancora Rowe, viene fischiato un fallo ai danni dell'inglese, calcio di punizione in favore dell'Atalanta sul finire del primo tempo, dalla sinistra possibilità di andare a scodellare il pallone in mezzo, seguiamo questa azione, poi torneremo ovviamente a Italia Grecia a Modena per la partita degli europei di pallavolo, la seconda per la nazionale di Fefè De Giordi, sul punto di partita c'è Samardžić, attendiamo anche l'entità del recupero, dovrebbe essere circa un minuto, almeno questa è l'indicazione che mi pare di aver colto dagli assistenti di Arena, Samardžić sul punto di battuta va direttamente in porta con Mendy che libera, un minuto di recupero, inizia adesso Atalanta 1, Cagliari 1, a te Manuela.
0: Grazie Cristiano, 15 pari tra Italia e Grecia, l'Italia che non è riuscita a sfruttare il turno a servizio di Romano con il muro su Raptis troppo in anticipo, ha chiuso proprio contro il muro azzurro Raptis, 15 pari tra Italia e Grecia nel primo set, Atalanta-Cagliari.
1: Ultimi 30 secondi del primo tempo, frutto del minuto di recupero, Atalanta 1, Cagliari 1, con Kessié a impostare la manovra, Bellanova, siamo solo a tre quarti, lo scambio orizzontale per Scalvini che fa girare il pallone a sinistra, Kolasinac in verticale, Rowe, lato corto, l'area rigore, le finte, doppio passo, prova a entrare in aria, Zepedro limita in fallo in calcio d'angolo, corner per l'Atalanta a 10 secondi dal 46esimo che è il termine fissato da Arena, Rowe può dunque provare a effettuare un corner all'interno dell'area di rigore, ma c'è davvero un muro di maglie dorate, quello indossato stasera dai giocatori di Fabio Pisacane, con Rowe che può andare a battere dalla bandierina di sinistra tre giocatori dell'Atalanta nell'area piccola, c'è anche Scamacca forse più abile per quanto riguarda il colpo di testa, Rowe sul secondo palo per inserimento da parte di Cossonou, pallone che sfila e forse va fuori, lo mantiene in campo Cossonou, ma arriva il fischio di Arena, si ricomincerà con un rimessa dal fondo in fuori del Cagliari, dunque il pallone era uscito, si va direttamente negli spogliatoi con il parziale in parità, Atalanta 1, Cagliari 1, vantaggio Cagliari con Mendy, risposta dell'Atalanta con Scamacca, Italia, Grecia, europei di pallavolo, Manuela Collazzo.
0: Primo set, Italia 17, Grecia 17 perché sbaglia servizio Galassi, dunque parità nel primo parziale tra Italia e Grecia, possiamo tornare a Roma, Saxarubra.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Una buona serata da Massimo Cecchini, cala il sipario sulla 83esima.

0: Mostra del Cinema di Venezia si è conclusa da poco la cerimonia di premiazione. Leone d'oro al film danese Woman Unknown, premia anche a Naza e al russo Dao. Ma per i dettagli ci colleghiamo con la nostra inviata Miriam Mauti.
1: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El-Touki.
2: Ed eccola, vi abbiamo fatto sentire la voce di Maggie Gyllenhaal, presidente di giuria, che annuncia il Leone d'Oro Woman Unknown di Mai El-Touki, la regista danese, che ha fatto un bellissimo film che racconta come la storia con la S maiuscola passi sul corpo delle donne. Doppio premio per questo film. Migliore attrice, infatti, è Mathilde Arcel, trentenne, al suo primo ruolo da protagonista. Leone d'argento è andato a Possible Love del coreano Lee Chang-dong. Il leone d'argento per la miglior regia ad Ilya Korshanovsky, russo dissidente. Il suo film è Dao. Tutti in piedi per il premio speciale della giuria a Naza, con Yuval Abraham, il regista israeliano, con Rachel Zohar, che ha rivendicato la verità del loro documentario sulla sistematica distruzione di Gaza. Miglior attore John Malkovich per Wild Horse 9, che ha mandato un ringraziamento video perché è impegnato su un set in Canada. L'Italia è rimasta fuori dal concorso principale malgrado avesse 5 titoli in concorso, ma in Orizzonti ci sono stati ben 2 riconoscimenti per I figli della scimmia, il film di Tommaso Landucci. Miglior sceneggiatura e miglior attore Riccardo Scamarcio. Sotto di me la voce che sentite è quella di Francesca Michelin con la sua cover di Bjork. In questo momento in corso la conferenza stampa dei giurati, intanto con Andrea Di Prizio da Venezia, Miriam Mauti restituisce a voi la linea.
0: E siamo alle notizie dall'estero. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata per ridurre i rischi di perderne il controllo. All'appello del numero uno di Anthropic, Dario Amodei, aderiscono Elon Musk e Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT. Altman propone anche valutatori indipendenti con ampio accesso ai sistemi per verificarne la sicurezza e annuncia presto nuove iniziative. Si stringe la pressione sugli Stati Uniti tra Iran e milizie alleate. Dopo la crisi di Hormuz, gli Houthi filo-iraniani controllano anche Bab el-Mandeb, mentre Trump sostiene che i ribelli abbiano chiesto a Washington di non intervenire. Loro smentiscono e per il presidente americano si apre anche il fronte cinese. Pechino minaccia di cancellare il vertice Xi-Trump del 24 settembre se Washington autorizzerà nuove vendite di armi a Taiwan. Resta lontana l'ipotesi anche di un faccia a faccia Putin-Zelensky. Il presidente ucraino si dice disponibile a incontrare il leader russo al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude: se vuole vederlo venga al Cremlino, e avverte i paesi europei, truppe al fianco di Kiev significherebbero un coinvolgimento diretto nella guerra. La cronaca: quasi 10 ore davanti ai PM per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, ascoltata nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci.
3: È stata ascoltata per 9 lunghissime ore come persona informata dei fatti. Accompagnata dalla sorella e da un'avvocata, Natalia Potenza ha parlato per raccontare le attività finanziarie dell'ex faccendiere e i rapporti con le persone a lui più vicine, come il giornalista Sigfrido Ranucci. Per 15 anni lei, italo-argentina, è stata accanto alla Vitola, sia nella vita, abitavano insieme nella capitale con i 2 figli, sia sul lavoro, gestendo lei il loro ristorante romano. Poi ad agosto un'estetista brasiliana ha dichiarato di essere lei la vera compagna di Lavitola. Per Natalia è stato troppo. È andata dai carabinieri e ha revocato la disponibilità ad accoglierlo in caso di domiciliari e a farlo lavorare al bistrò nell'ipotesi di affidamento in prova. Intanto per Lavitola è stata confermata nei giorni scorsi la detenzione in carcere, oltre all'aggravante del metodo mafioso. Simona Decina, GR1.
0: La Germania scende in piazza contro l'ultradestra dopo il trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Decine di migliaia di persone manifestano in tutto il paese, oltre 30.000 a Berlino, 25.000 ad Amburgo, 20.000 a Düsseldorf. Cortei anche a Monaco, Lipsia e Magdeburgo. Nessun passo indietro contro l'odio, lo slogan della protesta. E in chiusura di nuovo in Italia, Oggiono cerca il suo nuovo milionario e caccia il vincitore dei 223 milioni di euro del Superenalotto. A parlarne il proprietario del bar in cui è stata giocata la schedina fortunata.

0: Grandissima emozione, perché 223 milioni di euro sono una valanga di soldi.
1: È ancora incredulo ed euforico Massimo Sala, il proprietario del bar al Chicherin di Oggiono, in provincia di Lecco, dove è stato venduto il biglietto che ha centrato l'attesissimo 6 del Superenalotto, con il jackpot record da 223,3 milioni di euro. E ora, nel locale, tra il viavai di curiosi, tutti si chiedono chi sia il fortunato giocatore.
0: È un biglietto da 5 euro, una giocata. Con un vincitore unico, il nostro paese è piccolo, circa 9.000 abitanti, e c'è un fermento tra tutta la popolazione perché si cerca di capire chi è questo vincitore.
1: Chi è che frequenta questo bar?
0: Qualcosa di passaggio, ma soprattutto è tutta gente del paese, diciamo.
1: La vincita di ieri è stata la seconda più alta nella storia del concorso. Al primo posto i 371 milioni di euro vinti nel 2023 con un sistema a quote. Nel 2025, sempre in Lombardia, ad Esenzano del Garda, vennero vinti 35,4 milioni di euro. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: 21 e 38 minuti, la linea va alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Atalanta-Cagliari.
3: Viaggiare informati.
4: E ringraziamo i colleghi del GR1 per la linea. Una buona serata da Lucio Giordano. Sono le 21:39 in punto. Raccordo Bereguardo Pavia. Il traffico è bloccato per un incidente avvenuto tra Torre d'Isola e Casottole e sono coinvolti più mezzi che occupano la carreggiata. Purtroppo sono tanti gli incidenti segnalati in queste ore. Sulla una variante direttissima ci sono code proprio per incidente tra Badia e la variante di Valico. Statale 36 del lago di Como, rallentamenti per un veicolo in avaria all'incrocio con Briosco. Sulla A23 code alla barriera di Tarvisio e poi sulla Firenze-Pisa-Livorno altre code vengono segnalate tra Toscana Est e Livorno Centro. Sulla 1 la Firenze-Roma rallentamenti per un altro incidente avvenuto tra Valdichiana e Chiusi. Sulla tangenziale di Napoli ci sono code per traffico intenso tra Corso Malta e Capodimonte, rallentamenti per l'ennesimo incidente sulla tangenziale di Catania allo svincolo per Gravina. Infine rallentamenti per incidente a Marina di Ginosa sulla statale 106 Ionica. Siamo nei pressi di Taranto. Per il momento è tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Mi vuoi sposare?
6: Nonna, sono sazia.
5: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
8: Intervallo della sfida della New Balance Arena di Bergamo tra Atalanta e Cagliari, parziale di 1-1 al termine del primo tempo. Andiamo alla pallavolo, Manuela Collazzo.
9: Primo set in equilibrio tra Italia e Grecia, ultimi punti del primo parziale, 23 pari, Raftis al servizio per la Grecia, ex schiacciatore di Ravenna nella stagione 2023-2024, e dunque un punto a punto questo parziale, e per come si era messa all'inizio non ce lo aspettavamo. Seguiamo comunque il servizio di Raftis che è fuori, crediamo, ma l'arbitro, il primo arbitro dell'incontro, il tedesco Kellenberger, dice calmi, ci penso io, controllo io la situazione, e si affida al challenge perché bisogna bisogna capire se il servizio potente di Raptis sia o meno nella metà campo azzurra.

0: c'è Luca Porro in campo nel frattempo al posto di Bottolo, dopo che ha subito un muro da seconda linea. Bottolo è stato chiamato fuori, un'ovazione per Luca Porro che è lo schiacciatore di Modena, gioca dunque abitualmente al Palapanini, mentre lo capirete in sottofondo il servizio di Raptis è fuori e dunque questo significa palla set per la nostra nazionale. 24 Italia, 23 Grecia, Roma no al servizio per l'Italia, tutto pronto, il CT della Grecia ha qualcosa da dire all'arbitro, ma accenno proprio l'arbitro Kellenberger a Romanò che può andare al servizio. Il servizio di Romanò, il nastro ne smorza la potenza, qualche difficoltà nella ricezione greca, free ball per la nostra nazionale, lo stesso Romanò da seconda linea attacca e chiude e dunque l'Italia col minimo scarto vince un primo set che ha inizialmente dominato e poi calata pian piano in quasi tutti i fondamentali, ma è riuscita a tenere anche col carattere, dunque a chiudere 25-23, Italia 1 Grecia 0 dunque al Palapanini. Studio.
1: Bene, grazie a Manuela Collazzo, torneremo da lei per seguire poi il secondo set insieme. Nel mentre possiamo darvi il risultato finale della sfida di Serie B calcio fra Cesena e Cremonese, 2-2 con la Cremonese che ha recuperato il 2-0 iniziale del Cesena, quindi pareggio 2-2 fra le due squadre. E poi si sta giocando in Francia varie partite, Auxerre-Nizza sono tutte ferme all'intervallo 0-0 tra Auxerre e Nizza, dicevo Le Havre-Angers 0-0, Lorient Tolosa 2-0 e Paris-Lione 0-0. Poi c'è una partita di Premier League, Sunderland-Arsenal 44esimo 0-0 e è in campo il Real Madrid contro il Rayo Vallecano al 42esimo minuto, siamo già 3-0. Mbappé, Carreras e Bellingham hanno segnato e c'è anche un assist di Vinicius Junior, quindi gli attaccanti di questo Real Madrid sempre protagonisti. Torniamo invece alla sfida delle 18 fra Lazio e Milan, il pareggio 2-2 fra le squadre e il nostro Giuseppe Bisantis ha raccolto la voce dell'allenatore dei biancocelesti Gennaro Gattuso che ascoltiamo.
2: Gennaro Gattuso, un gran primo tempo direi dominato, poi nel secondo tempo c'è stato questo ritorno del Milan e alla fine è stato giusto così.
3: Ha detto bene, è stato il ritorno del Milan, sono entrati giocatori importanti, sono usciti giocatori importanti, ci teniamo il punto, c'era tanto rammarico però sicuramente siamo stati meno bravi, siamo rimasti un po' sulle gambe perché giocare in questo modo, sempre andare sui riferimenti, ripartire, e ci sta, però abbiamo preso anche due Eurogol. Secondo me siamo stati anche bravi a rimanere in partita perché la sensazione era quella che potevi prendere anche il terzo e il quarto, e invece siamo rimasti in partita. E ce lo teniamo ben stretto, ci teniamo la prestazione del primo tempo e la sofferenza del secondo tempo.
2: Comunque è stato forse il primo gol subito che vi ha un po' fatto cambiare atteggiamento.
3: No, ma anche i primi 10 minuti, un quarto d'ora, eravamo un po' più bassi. Anche le pressioni non si facevano più con veemenza. Diciamo che abbiamo pagato il loro ritorno in partita, la loro veemenza, la loro tecnica, la loro velocità, e l'abbiamo sofferti un po'.
2: Però almeno questa notte siete primi, poi lei mi dirà che conta poco, però è bello vedere così la classifica.
3: Per me veramente conta pochissimo. Noi dobbiamo lavorare, noi dobbiamo continuare, migliorare sulle robe che sappiamo che dobbiamo migliorare. L'altro giorno il nostro direttore ha detto che minimo l'Europa, ma dobbiamo pensare partita per partita e dopo vedremo dove arriveremo. Di pressione già ce ne abbiamo abbastanza. Questa è una squadra che deve lavorare con serenità, con serietà, e dopo partita vedremo dove arriveremo.
2: Però qualcosa si sta aprendo nella polemica, oggi i tifosi vi hanno accolto a Formello, c'era una discreta cornice di pubblico, piano piano con i risultati.
3: Questo è merito, io penso che è merito della squadra, dei ragazzi, per il loro atteggiamento, per la loro voglia di fare, e gliel'ho detto oggi, la gente che è venuta a Formello è venuta per loro, perché stanno toccando con mano che è una squadra che si impegna, una squadra che sta facendo di tutto per dare il massimo in campo, e dopo altre cose noi possiamo fare poco. Complimenti alla squadra che si sta comportando in questo modo, e bisogna guardare avanti.
1: Questo Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, al microfono del nostro Giuseppe Bisantis. Noi torniamo invece a rimbalzo di linea, al campo principale, il secondo tempo della sfida di Serie A di calcio fra Atalanta e Cagliari, e Cristiano Piccinelli al microfono, e poi gli europei maschili di volley con Italia-Grecia, Emanuela Collazzo. Però torniamo a Bergamo da Cristiano Piccinelli.
4: Dove le squadre sono pronte a fare il loro ingresso sul terreno di gioco, si partirà dall'1-1 del primo tempo, calcio d'avvio battuto dalla Cagliari. Allora subito uno sguardo alle formazioni che non sembrano avere subito cambiamenti nel corso di questa ripresa, con l'Atalanta nel suo 4-3-3, Canesic in porta, Bellanova, Kostunus, Calvini e Kolasinac in difesa, Sam

0: che si Ederson in mezzo al campo, ricadrare Scamacca e Rowe a comporre il tridente, 4-3-2-1 per il Cagliari, Caprile il portiere, Zepedro, De Iola, Rodriguez e Obert in difesa, Romano Winks dopo in mezzo al campo, Fazzini, Maldini a sostenere la punta, KMD autore della rete del vantaggio, grazie intanto ad Adriano Totaro che cura la parte tecnica, tutto è pronto per l'inizio della sfida che comincia adesso con il calcio d'avvio battuto dal Cagliari. E la manovra che ricomincia dalle retrovie, in particolare da Zepedro, Romano all'indietro per Harry Winks, vicino a sé Fazzini, pallone per Rodriguez, si torna all'indietro da De Iola, la pressione da parte dei giocatori di Maurizio Sarri che secondo me non è molto soddisfatto del primo tempo in cui è stata abbastanza fumosa la sua Atalanta con un paio di azioni importanti sì, ma non mai arrivata a una conclusione pulita, anche la rete del pareggio di Scamacca è frutto di un rimpallo favorevole, di una deviazione che hanno portato poi alla rete del numero 9 in maglia nero-blu. Siamo all'interno del primo minuto di gioco di questa ripresa e il parziale ovviamente non è cambiato, Atalanta 1, Cagliari 1, e allora andiamo a Modena per Italia-Grecia, europei di pallavolo. Manuela Collazzo, a te.
1: 1-1 a inizio secondo set tra le due squadre, l'Italia ha vinto il primo 25-23, un set che aveva cominciato alla grande però poi ha subito il ritorno della Grecia, Grecia che ha giocato con carattere e per certi versi anche con qualità su ogni pallone, costringendo l'Italia al punto a punto, ha poi chiuso Romano con un mani fuori, lo stesso Romano molto positivo dai 9 metri, l'Italia deve sfruttare proprio le sue capacità al servizio, adesso approfitta di un errore della Grecia per portarsi avanti 2-1 e dai 9 metri c'è Luca Porro, schiacciatore che gioca a Modena e che sta sostituendo Bottolo, questo lo ha deciso De Giorgi nel primo set, Bottolo lo forza al servizio, poi attacca Raptis e la chiude, dunque arriva il secondo punto della Grecia, 2-2 nel secondo set tra Italia e Grecia, Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali, Atalanta-Cagliari.
0: Siamo all'interno del terzo minuto della ripresa, parziale sempre di 1-1 tra Atalanta e Cagliari, in avanti l'Atalanta, Rowe da sinistra per Scamacca, va a cercare che sia, 25 metri, il pallone è per Samardžić, carica il tiro, deviazione, prova a intervenire sul pallone vagante Rowe, ma manca il timing per il tocco, pallone comunque sul fondo per una rimessa, un corner per meglio dire in fuori dell'Atalanta che sarà battuto dallo stesso ex giocatore del Bologna che va a posizionare il pallone, Sag sono e anche Scalvini sempre molto abile nel gioco aereo con Chessy pronto ad un'eventuale conclusione sulla ribattuta avversaria dalla bandierina, dunque Rowe il calciatore inglese morbido all'altezza del dischetto svetta su tutti De Iola la caccia del pallone, Cossonou che cede poi a Chessy, cross morbido all'interno dell'area di rigore, prova a intervenire De Ketelaere, libera la difesa del Cagliari, pallone buono per Rowe all'interno dell'area di rigore, Rowe le finte, limite dell'area, Rowe la conclusione deviata, ancora Rowe prova a filtrare, Rowe sulla ribattuta, prova il diagonale sul fondo, ancora qualche brivido per Caprile, conclusioni però sempre non pulite da parte dei giocatori di Maurizio Sarri. Quarto minuto della ripresa, Atalanta 1 Cagliari 1, ancora pallavolo.
1: Fuori il colpo di Lavia, errore dell'Italia, terzo punto regalato alla Grecia, 3-3 nel secondo set, l'Italia ha vinto il primo parziale 25-23, il servizio della Grecia con Mouklias, l'opposto della formazione di Christofidelis che forza troppo, manda fuori e dunque regala all'Italia il quarto punto, c'è Romano al servizio, lui che ha chiuso il secondo set e sta chiudendo anche molti attacchi in questo avvio. Lui ha chiuso il primo set, sta chiudendo anche molti attacchi in questo avvio di secondo parziale, braccio caldo nella circostanza per Romano, lo sta cercando parecchio il nostro capitano Simone Giannelli, il muro azzurro non riesce a chiudere, Galassi forse arriva in ritardo e non si chiude perfettamente il muro a due con la via, quarto punto della Grecia con l'attacco da seconda linea di Mouklias, 4-3 tra Italia e Grecia, 1-0 il conto dei parziali a favore degli azzurri, Atalanta-Cagliari.
0: Siamo all'interno del quinto minuto, Versailles sempre di Atalanta 1, Cagliari 1, De Iola un po' in difficoltà nella gestione del possesso, recupera l'Atalanta al limite dell'area di rigore, pallone larga a sinistra per Rowe.

0: lato corto della rigore, sempre dopo basso, va a mettere un cross basso in mezzo, pallone che filtra ma che non viene raccolto da nessuno, prova ad uscire adesso il Cagliari con il tentativo da parte di Maldini, fermato dall'inserimento di Bellanova, da questi a De Ketelaere sul fondo, ma il pallone finisce fuori senza che il belga possa tentare il cross, dunque azione che di fatto sfuma per una rimessa in favore del Cagliari, con Maurizio Sarri che va a sedersi in panchina, forse sta pensando anche a un cambio, vedremo se a breve ci potrebbero essere delle sostituzioni in casa Atalanta. Si stanno scaldando anche i giocatori del Cagliari per la verità, con la formazione però di Pisacane che sembra sicuramente più concreta, più solida, un Atalanta che non sta sfruttando però le occasioni che potenzialmente potrebbe avere. Adesso si va a vedere davanti il Cagliari, Maldini però all'indietro da Winks. Siamo al sesto della ripresa, Atalanta 1, Cagliari 1, Italia-Grecia.
1: L'attacco di Luca Porro, il primo per lui nella sfida, sesto punto dell'Italia, la Grecia a quota 5, Grecia che in difesa lascia proprio posto 5 libero, questo il metodo difensivo da parte della formazione greca che adesso approfitta dell'errore nei 9 metri dell'Italia con Galassi che prova a piazzare il suo servizio ma sbaglia.
0: Scusa Manuela, ancora Mendy, il vantaggio del Cagliari al 52esimo, la doppietta di Paul Mendy, Atalanta 1, Cagliari 2, a te.
1: Grazie Cristiano, stavamo tornando da te, ribadiamo il parziale 6-6 nel secondo set tra Italia e Grecia, Italia avanti 1-0, ancora Atalanta-Cagliari.
0: Dove però dobbiamo rimangiarci quanto detto in precedenza, perché posizione regolare per Paul Mendy che era riuscito ad anticipare tutti, ma partenza da offside, dunque rete non convalidata, sarebbe stata la seconda per il giovane attaccante senegalese. Si resta dunque al 52esimo sul parziale di Atalanta 1, Cagliari 1, con l'Atalanta in possesso del pallone, ma che rischia molto, una difesa alta che concede opportunità come quella precedente a Paul Mendy, che ovviamente però deve stare attento a partire in posizione regolare anche in occasione del primo gol del Cagliari. Sempre per Mendy c'era stata una difesa molto alta da parte della squadra di Maurizio Sarri, decisamente più basso invece per il centro del Cagliari che manava adesso con Rodriguez che esce dalla sua area di rigore, va a sinistra da Obert, pallone sul corridoio per cercare Maldini ma aperto troppo l'interno piede il numero 33, rimessa laterale in favore dell'Atalanta già battuta con il pallone centrale per Ederson, rallenta all'indietro Scalvini, da questi a Cossonou, corto per il compagno di nazionale Franchessy, da questi a Bellanova, si torna in mezzo da Cossonou, può avanzare un po' di spazio il numero 3 dell'Atalanta, cerca Ederson, pallone per Scamacca, supera un avversario in dribbling, finisce a terra, tutto regolare per Arena, ripartenza immediata e rapida da parte del Cagliari che va sulla destra con l'avanzata di Zepedro, supera un avversario, Zepedro va al lato corto della rigore a mettere il pallone in mezzo con la chiusura di Bellanova in anticipo su Fazzini, pallone in campo, lo mantiene vivo Franchessy. Siamo al nono minuto della ripresa, Atalanta 1 Cagliari 1, torniamo alla pallavolo.
1: Ratapsaltis al servizio per la Grecia, potente su Balaso, attacca Porro, Murato, ma l'Italia ricostruisce al centro con Sanguinetti, buona fase muro difesa della Grecia, Raptis in contrattacco, riesce a chiudere con un bel colpo in intrarotazione, lungo linea di Raptis, sotto pari tra Italia e Grecia nel secondo set, l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali, Atalanta-Cagliari.
0: Non un minuto, sempre uno della ripresa, sempre 1-1 tra Atalanta e Cagliari, possesso prolungato da parte della squadra di Maurizio Sarri, si stanno scaldando ma da diversi minuti Pasalic per quanto riguarda l'Atalanta, Elmas e Raspadori, vedremo se qualcuno di loro entrerà sul terreno di gioco. Samardžić intanto per l'Atalanta, l'apertura a sinistra a beneficio di Kolasinac che però non può mantenere il pallone in campo, passaggio sicuramente impreciso da parte del numero 10 serbo della formazione del rublo di casa, rimessa laterale fuori del Cagliari, pallone per Romano, da questi a Zepedro, ottima la partita fin qui del portoghese, De Iola all'indietro per Caprile, rilancio immediato nella zona di Adopo, va in anticipo Scalvini, prova a raccogliere il pallone, ce la fa Ederson, all'indietro per Kolasinac, fuorigioco davvero di pochissimo, di una spalla praticamente, di pochi centimetri per Paul Mendy, fortunata nella circostanza l'Atalanta.

0: perché davvero questione di attimi con la formazione europea che manovra largo a destra, riceve Bellanova, l'indicazione di Pesacane sui giocatori molto attenti su ogni possibile tentativo di affondo da parte della squadra di Sarri, che però se va bene nel pressing e nella gestione del possesso va un po' meno bene per quanto riguarda l'ultimo passaggio, l'ultimo metro, dove è sempre abbastanza imprecisa nella linea di passaggio. 56esimo, Atalanta 1, Cagliari 1. Torniamo a Italia Grecia, europei di pallavolo.
1: Yuri Romanò, contrattacco dell'Italia contro il muro della Grecia, 11° punto azzurro, 8 i punti della Grecia, e adesso è un buon momento per la nostra nazionale. È entrato anche bene in partita Luca Porro, schiacciatore che conosce fin troppo bene il Palapanini, essendo proprio giocatore di Modena. Dunque l'Italia sta giocando bene, buona difesa in questo scambio di Balaso, che è arrivato su un pallone difficilissimo e poi ha chiuso Romano con un mani fuori. È arrivato anche però il time out chiesto dal CT della Grecia, Christofidelis. La situazione: Italia 11, Grecia 8 nel secondo set, Italia avanti 1-0. Atalanta Cagliari.
0: 11esimo della ripresa, il parziale è sempre di Atalanta 1, Cagliari 1. Prova ad avanzare l'Atalanta, fallo ai danni di Daniel Maldini, calcio di punizione nel cerchio di centrocampo fuori dell'Atalanta, il fallo l'ha commesso il numero 70, sta per arrivare il cambio in casa Cagliari. Vedremo chi sarà il giocatore a lasciare il terreno di gioco con l'ingresso del numero 33, ovvero nel Cagliari sta per entrare il numero 39, pardon, Liu Fadera al posto di Fazzini. Dunque cambia così il tecnico del Cagliari con l'ex giocatore di Como e Sassuolo, giocatore gambiano, che va a prendere posizione proprio dove aveva giocato fino al momento della sua uscita Fazzini, l'ex giocatore di Empoli e Fiorentina, in prestito ai Sardi proprio dalla formazione viola. Siamo al 12esimo della ripresa, 1-1 tra Atalanta e Cagliari, con la linea che può tornare a Modena per Italia-Grecia di pallavolo.
1: Si torna in campo dopo il time out chiesto dalla Grecia nel secondo set, l'Italia avanti 11-8, 1-0 il conto dei parziali a favore degli azzurri. Il buon servizio di Luca Porro per la nostra nazionale, lo stesso Porro che poi difende l'attacco della Grecia, riesce però dopo la difesa lunga a chiudere Mukliassi, l'opposto della formazione greca, a conquistare il nono punto. Dunque la Grecia si aggiudica uno scambio lungo, l'Italia comunque è in un momento buono del parziale della sfida, conduce 11-9 nel secondo set, 1-0 il conto dei set a favore della nostra nazionale. Atalanta Cagliari.
0: 13esimo della ripresa, sempre parità a Bergamo tra Atalanta e Cagliari, 1-1, vantaggio sardo e poi pareggio per l'Atalanta verso la fine del primo tempo, con il Cagliari che aveva trovato anche il raddoppio sempre con Mendigo, annullato dal VAR per fuorigioco dell'attaccante senegalese. Però è gestito da Leone Pisacane con Harry Winks, che subisce fallo da parte di De Ketelaere, calcio di punizione in fuori della formazione isolana nella metà campo avversaria, con la possibilità dunque di un'azione da calcio piazzato per quanto riguarda il Cagliari. Harry Winks si lamenta un po' con il direttore di gara Arena, Harry Winks che aveva già giocato in Italia con la maglia della Sampdoria dopo l'esperienza fallimentare all'Leicester, si è svincolato e il Cagliari ha puntato sulla sua esperienza. Calcio di punizione fuori del Cagliari, sul punto di battuta c'è Alessandro Romano, siamo solo a tre quarti, un po' spostati a sinistra, traversone molto alto per l'inserimento di un difensore del Cagliari, si trattava di Deiola, c'è un tocco di mano di Kolasinac ma giudicato evidentemente falloso adesso perché arriva il fischio di Arena. È stato abbastanza evidente il fallo di mano di Kolasinac sul tentativo di Deiola, e allora lo andiamo a rivedere. Sì, perché sul colpo di testa va ad allargare in maniera abbastanza plateale il pallone, a deviarlo. Calcio di rigore fuori dell'Atalanta, del Cagliari, pardon, con evidentemente le proteste da parte della formazione di Maurizio Sarri, ma sembra irremovibile il direttore di gara, che evidentemente

0: ricevuto anche l'ok da parte degli addetti alla VAR. Dovrebbe essere Daniel Maldini a battere il calcio di rigore. Allora direi di andare un attimo da Manuela per un flash su Italia Grecia, poi torniamo qua.
1: Secondo set 12 pari, l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali. A te.
0: Con Daniel Maldini che ha posizionato il pallone per l'esecuzione di questo tiro dal dischetto, il parziale di 1-1 tra Atalanta e Cagliari. Siamo al 60esimo giusto della partita, possibilità per la formazione di Pisacane di portarsi in vantaggio. Daniel Maldini, carne secca alle sue spalle, all'aiuto della curva orobica, dagli 11 metri il figlio d'arte per portare in vantaggio la squadra di Pisacane. Breve rincorsa, tre passi, parte Maldini la rete, il vantaggio del Cagliari. Non esulta Maldini, che è di proprietà dell'Atalanta e che dunque evita di gioire troppo per la rete, che comunque è importante per il Cagliari, perché il Cagliari è avanti 2-1 sul campo dell'Atalanta. Al 61esimo ha segnato Daniel Maldini su calcio di rigore per un fallo di mano abbastanza evidente di Kolasinac, per la gioia anche del presidente Giulini, il padrone del Cagliari. Allora cambia il parziale al 61esimo, Cagliari avanti sul campo dell'Atalanta per 2-1. Italia-Grecia, europei di pallavolo.
1: Sette in equilibrio, si gioca punto a punto. L'Italia ha subito un parziale di 3-0 e da lì è nato il punto a punto contro la Grecia in questo momento del set. 13 pari, ricezione lunga di Balasso con una mano, Giannelli ha aggiustato tutto per la via che ha chiuso in diagonale. Questo è stato un bello scambio della nostra nazionale. Al servizio c'è Yuri Romanò, 13 pari nel secondo set. Potente Romanò, l'attacco di Raptis tiene il muro dell'Italia, poi ricostruzione ancora la via contro il muro avversario, non perfetta la difesa della Grecia, ne approfitta la nostra nazionale. Break azzurro, 14 Italia, 13 Grecia, siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0, Atalanta-Cagliari.
0: 17esimo della ripresa, Atalanta 1, Cagliari 2, prova adesso a reagire l'Atalanta con Kossounou, scambio con Scalvini, la pressione di Mendy sul portatore avversario, lo scarico su Kessi, larga a sinistra per Kolasinac, pesa ovviamente su di lui la responsabilità del rigore, del fallo di mano che ha portato al rigore, trasformato poi da Maldini. Intanto Ederson entra nel rigore da sinistra, prova a scambiare con Scamacca, pallone fermato dalla difesa del Cagliari che riparte subito con lo stesso Maldini, largo a sinistra per Fadera, subentrato nel corso di questa ripresa a Fazzini, non una gran partita per l'ex Empoli, perde il pallone Fadera, lo recupera De Ketelare, prova ad accendersi il Bega, ma subito si trova attorniato da tre giocatori avversari, riesce comunque a scaricare per Kessié, da questi ad Ederson, largo per Kolasinac, da questi sempre sulla corsia per Rowe, toccato duro da un avversario, da Zepedro, arriva l'intervento di Arena. Partita tutto sommato regolare perché non ci sono state sanzioni disciplinari, anche se insomma Arena ovviamente ha tenuto d'occhio soprattutto gli scontri. La partita però sta filando via in maniera assolutamente corretta, con l'Atalanta che però non riesce a trovare il modo di rendersi pericolosa dalle parti di Caprile. 63esimo e 2 secondi sul cronometro, Atalanta 1, Cagliari 2, ancora la palla a volo, gli europei, Italia-Grecia.
1: Stringe molto bene il colpo la via, chiude un bel diagonale, porta l'Italia sul 15-14 nel secondo set. Lo stesso la via però sbaglia tutto al servizio, il lancio di palla da rivedere decisamente, e poi manda in rete il suo servizio la via, concedendo alla Grecia il 15° punto. Allora si prosegue punto a punto nel secondo set, così come era successo anche nel primo. Vulkidis al servizio per la Grecia e dunque 15 pari adesso, però errore al servizio anche per i nostri avversari. L'Italia va avanti 16-15 nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore degli azzurri che stasera giocano in maglia bianca. Atalanta-Cagliari.
0: Dopo è fermo perché c'è un problema per Zepedro che, cadendo a terra, si è fatto male al polso, almeno questa è l'indicazione che ha dato ai sanitari del Cagliari subentrati sul terreno di gioco. Dunque il gioco è fermo con la parziale di Atalanta 1, Cagliari 2, si stanno ancora scaldando da diversi minuti tutti i componenti della panchina dell'Atalanta, ma anche quelli del Cagliari, che approfittano di questo stop per andare a dissetarsi con Zepedro, che però rimane a terra, ma non si gioca. 65esimo, Atalanta 1, Cagliari 2, torniamo a Modena per Italia-Grecia di pallavolo.
1: 16 pari dopo l'attacco vincente di Protopsaltis, il capitano della Grecia.

0: Freccia, ricezione lunga di Lavia, ci mette tutto il suo talento e la sua qualità. Giannelli, colpo di seconda, approfittando anche della disattenzione del muro della Grecia, non c'è assistenza a muro, allora Giannelli ne approfitta per colpire. Tocco di seconda del nostro capitano, il 17° punto azzurro, 17 Italia, 16 Grecia, 1-0 il conto dei parziali a favore dei nostri. Simone Giannelli al servizio, Raptis in ricezione, poi l'attacco dell'opposto della Grecia, Mouklias che chiude, lungo linea di Mouklias e ancora parità 17-17 tra Italia e Grecia. Siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0, Atalanta-Cagliari.
1: Dove ancora il gioco non è ripreso, anche se il giocatore del Cagliari Zepedro è uscito a terra e viene fasciato alla mano, potrebbe aver preso anche un pestone. Atalanta 1, Cagliari 2, questo è il parziale. Tra poco però saranno i primi cambi. Intanto Mendy soffia un pallone a Scalvini, viene però fermato da Kolasinac, rimane a terra, si continua a giocare. Il metro è questo, l'abbiamo capito da inizio stagione, dicevo, le mosse da parte di Sarri, saprà entrare Nikola Krstović in casa Atalanta, saprà entrare anche il giapponese Sugawara per quanto riguarda il Cagliari, arrivato in prestito dalla Southampton, terzino destro, potrebbe prendere il posto di Zepedro qualora il portoghese non desse le adeguate rassicurazioni sul suo condizione. Intanto pallone che filtra, non l'aggancia né De Ketelaere né Scamacca, allora si tuffa a protezione della sua porta Caprila, a bloccare l'iniziativa potenzialmente pericolosa per l'Atalanta, che farà entrare oltre a Krstović anche numero 47 Lorenzo Bernasconi, evidentemente a sinistra nel reparto arretrato della formazione allenata da Maurizio Sarri. Il pallone però è gestito dal Cagliari con Fadera all'indietro per Rodriguez, non c'è tempo per il cambio perché il pallone è in gioco, si ricomincia da Caprile. Siamo al 67esimo, Atalanta 1, Cagliari 2. Torniamo a Modena per Italia-Grecia, europei di pallavolo.
0: Attacco al centro di Sanguinetti, buono, l'Italia avanti 19-18, ma un punto a punto che prosegue anche in questo secondo set. L'Italia, lo ricordiamo, ha vinto il primo col minimo scarto 25-23, l'ha chiuso Romano. Adesso Sanguinetti al servizio, ottima la sua partita fin qui, anche lui conosce molto bene questo palazzetto avendo giocato a Modena fino alla passata stagione. Prossimo centrale di Perugia, 19 Italia, 18 Grecia nel secondo parziale. Sanguinetti forza dai 9 metri, buona però la ricezione della Grecia, che poi però sbaglia il proprio attacco con Vulkidis al centro, non tocca la difesa azzurra e allora c'è un break dell'Italia che si porta in un momento cruciale del set sul 20-18, anche se c'è una richiesta di challenge da parte della panchina greca. 20 Italia, 18 Grecia, siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0. Atalanta Cagliari
1: 68esimo, Atalanta 1, Cagliari 2, striscione non proprio amichevole nei confronti di Morten Deron, passato alla Roma, addio bandierina, insomma non mi sembra un saluto affettuoso per il centrocampista olandese, andato però a comporre di nuovo un tandem con Gasperini nella capitale. Intanto però sono entrati Krstović per Scamacca e Bernasconi per Kolasinac nell'Atalanta, è entrato Sugawara al posto di Zepedro invece nel Cagliari. Questi cambi occorsi durante il momento in cui non eravamo in collegamento, proprio il Cagliari a gestire il possesso del pallone per Sugawara, il giapponese recupera Bernasconi, trova Rowe, cede poi a Ederson ancora lo scambio con Rowe ai tre intermedi, in mezzo per De Ketelaere, traversione su cui però non ci può arrivare il belga e allora va a bloccare e a rilanciare l'azione dei suoi Caprile. Siamo già sulla sinistra per Maldini, autore del gol, che sta fino a questo momento decidendo l'incontro a favore del suo Cagliari. 69esimo in corso qui a Bergamo, Atalanta 1 Cagliari 2, Italia-Grecia, europei di pallavolo.
0: Si torna in campo dopo, anzi no, si è sempre stati in campo ma c'è stata una pausa perché c'è una richiesta di challenge da parte della Grecia che non ha avuto buon fine. Il 20° punto dell'Italia era stato confermato, poi il servizio di Sanguinetti in rete ha regalato alla Grecia il 19° punto. Dunque secondo set Grecia 19, Italia 20, sbaglia il servizio anche la Grecia con il suo opposto Mouklias e dunque l'Italia conserva il +2, momento cruciale del parziale. L'Italia ha piazzato un break.

0: proprio nel momento che più contava, e adesso dai 9 metri c'è Romanò che nel primo set ha servito molto molto bene mettendo in affanno la ricezione della Grecia. 21 Italia, 19 Grecia. Romanò dunque dai 9 metri sbaglia anche lui, molti errori a servizio in questo momento del parziale sia da una parte sia dall'altra. 20° punto della Grecia, 21 sono i punti dell'Italia, siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali. Atalanta Cagliari,
1: 71esimo in corso qui a Bergamo, Atalanta 1 Cagliari 2, con Bernasco, anzi Scalvini, che va a anticipare Mendy, all'indietro per Cannesecchi, da questi a Bernasconi, giocatore subentrato nel corso di questa ripresa per Cossonou, può avanzare Livoriano, rinuncia al pressing il Cagliari che però è sempre pronto a ripartire in velocità. Nicol volta recupera il pallone, Bernasconi da sinistra scambia con Rowe sulla corsia, corre poi in sovrapposizione, Rowe si accentra, si trascina una avversario, ancora Rowe in possesso del pallone per Samardžić, chiama in causa Ederson, siamo a 30 metri, Ederson sembra caricare il tiro, poi ci ripensa, va da Samardžić, lob per Rowe, Rowe prova la conclusione da posizione molto defilata sulla sinistra, colpisce male, pallone altissimo sulla traversa, era anche in posizione regolare il numero 11 dell'Atalanta, dunque azione di fatto annullata dall'offside per Rowe. Non un gran debutto per l'ex giocatore del Bologna, ma è un Atalanta che a parte Scamacca a sprazzi lì davanti sta davvero facendo poco, anche De Ketelaere sicuramente non sufficiente questa sera, vedremo se metterà mano alle sostituzioni anche per il tridente, in parte l'ho già cambiato perché è entrato Krstović al posto di Scamacca nel terzetto offensivo dell'Atalanta che è sotto, sta perdendo qui in casa, vince il Cagliari 2-1, 72esimo sul cronometro, ancora Italia-Grecia.
0: Un po' di confusione nella nostra metà campo, 21 pari tra Italia e Grecia e time out chiesto da De Giorgi. La Grecia ha giocato gli ultimi scambi senza palleggiatore perché il suo CT Christofidelis ha alzato il muro facendo entrare un centrale Baiopoulos e l'Italia non ne ha approfittato, anzi ha pasticciato e concedendo dunque alla Grecia la possibilità di rientrare nettamente nel set. Punto a punto dunque, 21 pari nel secondo parziale, l'Italia ha vinto il primo 25-23, ancora Atalanta Cagliari
1: 73esimo, Atalanta 1 Cagliari 2, Cagliari in avanti, traversone da destra per Fadera che aggancia al limite dell'area di rigore, l'appoggio per Romano ancora all'indietro verso Maldini che scivola per un attimo ma riesce a mantenere il controllo, Obert lato corto da rigore prova a mettere in mezzo, Bellanova chiude, pallone raccolto ancora da Winks, Cagliari che rimane in attacco con Romano, morbido per l'inserimento di Obert, spazza via il numero 3 dell'Atalanta Cossonou, recupera a dopo per la formazione isolana, scambia con Romano in maniera pulita, viene fermato però Romano, recupera ancora lui, largo per Maldini, l'appoggio per l'inserimento sul lato corto da rigore verso Fadera, pallone in mezzo per Romano, inserimento, la conclusione, Cannesecchi si oppone al tentativo di Obert in calcio d'angolo, pressione da parte del Cagliari nel tentativo di trovare il terzo gol, ancora Cannesecchi attento però sulla conclusione ravvicinata da parte di Obert che va poi a battere questo calcio piazzato, questo corner in favore della formazione isolana con lo schema chiamato dal numero 33, traiettoria uscire, prova a intervenire Fadera, libera la difesa dell'Atalanta, prova ad uscire ma recupera il Cagliari con Winks all'indietro per il proprio portiere Elia Caprile. 74esimo, 31 Cagliari 2 a Temanuela.
0: Grazie Cristiano, momenti importanti del secondo set, sempre punto a punto, 22-22 tra le due squadre. Per fortuna dell'Italia c'è l'errore al servizio di Mukhlias, il più giovane dei fratelli Mukhlias, colui che giocherà al Lago Negro nella prossima stagione, dunque 23° punto concesso agli azzurri, 22 i punti della Grecia nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore della nostra nazionale, la mossa di De Giorgi per questi scambi, almeno per questo scambio, fuori Galassi al servizio, dentro Francesco Sani, lo schiacciatore di Verona che tanto bene aveva fatto dei 9 metri proprio agli ultimi mondiali nelle Filippine vinti dalla nostra nazionale, arma in più di De Giorgi, Francesco Sani dei 9 metri, proviamo a seguire il suo servizio, tutto pronto, Italia 23, Grecia 22.

0: nel secondo set, l'Italia avanti 1-0 nel conto dei parziali. Nel sold out del Palapanini, servizio potente di Sani, ricezione lunga della Grecia, proviamo ad approfittarne con Luca Porro che chiude contro il muro avversario conquistando la palla set per la nostra nazionale. 24 Italia, 22 Grecia, anche se c'è un challenge cui si affida la Grecia, siamo nel secondo set, l'Italia avanti 1-0. Atalanta Cagliari.
1: Con il Cagliari che deve essere la testa, Samardžić gioca di punta. Samardžić, una volta aver superato l'ultimo difensore avversario dal dischetto, un rigore in movimento sull'uscita di Caprile, prova con la punta a superare l'avversario ma non inquadra lo specchio della porta, occasionissima però per l'Atalanta per trovare il pari. Gran giocata da parte di Samardžić, impreciso al momento della stoccata finale. Si resta dunque sul parziale di Atalanta 1 Cagliari 2 ed esce proprio Samardžić, se non vado errato, per far posto al Raspadori, quindi aumenta il proprio, diciamo così, assetto offensivo con l'inserimento di un attaccante. Credo che sarà a questo punto 4-2-3-1 con Raspadori centrale, De Ketelaere al lato destro e Rowe sulla sinistra per sostegno a Krstović per cercare quantomeno di trovare il pari. Siamo al 77esimo della partita, Cagliari in vantaggio 2-1 sul campo dell'Atalanta. Ancora Manuela Collazzo per Italia Grecia di pallavolo.
0: Palla set confermata per la nostra nazionale dopo che il challenge non ha dato ragione alla Grecia, però dai 9 metri commette fallo di piede Sani e dunque l'Italia non riesce a concretizzare la prima occasione, fallisce la prima possibilità di chiudere il secondo set, anche il secondo set a proprio favore, regalando con il fallo di Sani il punto alla Grecia. 23 Grecia, 24 Italia, questa è la situazione nel secondo set, seconda possibilità per la nostra nazionale. Giannelli, sguardo al campo avversario, serve al centro Sanguinetti che non sbaglia. 25 Italia, 23 Grecia, così come si era chiuso il primo set si chiude anche il secondo, l'Italia avanti sulla Grecia 2-0. Atalanta Cagliari.
1: Buone notizie dunque arrivano da Modena per quanto riguarda la nazionale di Fefe De Giorgi nell'europeo di pallavolo. Fallo intanto qui ai danni di un giocatore del Cagliari, si trattava di Adobo. Siamo sul 2-1 proprio per il Cagliari sul campo dell'Atalanta al 78esimo della partita. Prova a sparigliare un po' le carte Maurizio Sarri con l'inserimento di Raspadori, 4 giocatori offensivi per l'Atalanta in questo finale di partita per cercare quantomeno di evitare la seconda sconfitta stagionale. Sarebbero invece 9 i punti in 4 partite per il Cagliari, un ottimo inizio di stagione per la squadra di Fabio Pisacane che si appresta invece a mettere 2 giocatori freschi sul terreno di gioco. Gioco fermo adesso per un fallo su Maldini, autore del gol che sta decidendo l'incontro. 78esimo che scocca adesso, parziale Atalanta 1 Cagliari 2. Torniamo da Manuela Collazzo.
0: Stiamo aspettando che cominci il terzo set al Palapanini tra Italia e Grecia, ribadiamo la situazione, l'Italia avanti 2-0, doppio 25-23, il primo parziale chiuso da Romanò con un attacco da seconda linea, il secondo invece chiuso da Sanguinetti, buon attacco al centro del futuro giocatore di Perugia, l'Italia ha chiuso alla seconda occasione utile. Andamento dei parziali piuttosto simile con l'Italia che anche nel secondo set ha controllato, ha subito però poi il ritorno del Grecia, ha giocato punto a punto, ne è uscita fuori anche sfruttando la panchina, per esempio un momento in cui Sani si è dimostrato incisivo dai 9 metri nonostante poi il fallo proprio sulla linea dei 9 metri. In ogni modo l'Italia è riuscita col minimo scarto a conquistare anche il secondo set, dunque avanti 2-0 sulla Grecia. Aspettiamo che cominci il terzo e torniamo a Bergamo per Atalanta Cagliari, Cristiano Piccinelli.
1: Mossa opposta al suo collega di panchina per Pisacane che invece ha fatto uscire un attaccante per mettere un difensore. Fuori Maldini, dentro Kofler, fuori anche Mendy e dentro Kevin Carlos. Cagliari che però avanti 2-1 sul campo dell'Atalanta all'80esimo con Raspadori adesso per l'Atalanta che prova a impostare l'azione offensiva della formazione di casa. Larga destra per Bellanova, fa correre sulla corsia Franchessi, ben contrastato però dall'intervento in copertura difensiva con il fisico di Rodriguez.

0: Poi si scontrano i due, finisce a terra Rodriguez, va a chiedere scusa all'avversario il giocatore ivoriano dell'Atalanta, sarà rimessa dal fondo in favore del Cagliari, che dicevamo con questo eventuale successo sempre di misura 2-1-0 e adesso un 2-1 potrebbe salire a quota 9 punti, non male per la squadra di Fabio Pisacane, considerando che per molti si era indebolita rispetto alla rosa della scorsa stagione, invece puntando sui giovani, puntando magari sulla voglia di riscatto anche giocatori che non erano andati bene l'anno scorso, uno su tutti Daniel Maldini, sta ottenendo risultati importanti come la vittoria al momento parziale qui sul campo dell'Atalanta, 2-1 per il Cagliari contro l'Atalanta. Siamo all'81esimo, torniamo alla pallavolo Italia-Grecia, Manuela Collazzo.
1: Pausa più lunga tra secondo e terzo set, qualche statistica del secondo parziale, un'Italia abbastanza fallosa, 11 errori complessivi, 7 solo dai 9 metri, anche se è stata un'Italia rispetto alla Grecia più fluida nel cambio palla, però certo ha concesso molti errori agli avversari. Approfittiamo però per tornare da Cristiano Piccinelli, perché qui ancora non riprende il gioco, ribadiamo la situazione, l'Italia è avanti sulla Grecia 2-0, doppio 25-23, Atalanta Cagliari.
0: Attendiamo ovviamente, lo attendono tutti i tifosi dell'Italia, di tutti gli sport, ma pallavolo che sta sicuramente regalando grandi emozioni e grandi soddisfazioni sia per quanto riguarda le atlete di Julio Velasco sia per gli atleti di Fefe De Giorgi. Cioè, speriamo ovviamente, perché l'Europeo è soltanto all'inizio, però l'inizio è promettente per quanto riguarda la nostra nazionale, che seguiremo ovviamente nel corso di questo torneo continentale. Adesso però c'è da seguire il finale di Atalanta Cagliari, sta vincendo il Cagliari per 2-1, Atalanta però in pressione da sinistra con Bernasconi, lato corto da rigore, pallone in mezzo, libera la difesa del Cagliari, recupera Bellanova per l'Atalanta, scambia con Cossonou, ancora per Bellanova, con la sala tre quarti, morbida a cercare la possibile rovesciata di Krstević, che però non aggancia il pallone a tutto beneficio del Cagliari, che può spazzare il pallone lontano, lo raccoglie Scalvini, ancora però la chiusura da parte di Adopo, gran partita per lui, anche autore dell'assist della prima rete dei sardi firmata da Mendy, ma c'è in pressione l'Atalanta che ha aumentato anche le bocche di fuoco inserendo Raspadori poco fa, ma fino a questo momento non se ne accorge nessuno. Qui alla New Balance Arena ci prova adesso De Ketelaere, morbido in mezzo per Krstević, in due su di lui difendono, pallone che rimane lì con che sì, Caprile salva tutto sul tentativo di Frank e sì, ma ancora Atalanta con De Ketelaere dalla destra, va sul fondo, morbido in mezzo, pallone deviato, lo raccoglie Bernasconi che prova la conclusione alta sulla traversa della porta, difesa da Caprili, pressione per l'Atalanta, ma risultato sorride sempre al Cagliari, che all'83esimo avanti 2-1 qui a Bergamo. Europei di pallavolo, sentiamo se è cominciato il terzo set.
1: Sta per cominciare, c'è sempre Simone Giannelli dai 9 metri, il nostro capitano, l'Italia avanti 2-0 sulla Grecia, Italia che aveva vinto all'esordio a Napoli contro la Svezia 3-0, Simone Giannelli al servizio, seguiamo questo scambio, il servizio di Giannelli, la bruttissima ricezione di Pitakoudis, forse il servizio con i piedi a terra di Giannelli ha sorpreso la Grecia, arriva un ace dunque dell'Italia per cominciare questo terzo set, ace di Giannelli, 1 Italia 0 Grecia, Italia avanti 2-0 nel conto dei set, Atalanta Cagliari.
0: C'è stato un traversone a sinistra di Bernasconi che è stato preda di Caprile, sta per entrare Pasalic all'84esimo, Atalanta 1 Cagliari 2, mentre si va a sistemare in panchina Elmas, entrerà Pasalic presumibilmente per che sì, potrei ipotizzare questo cambio per gli ultimi minuti, intanto osserva proprio il cronometro Maurizio Sarri, pallone per Bellanova, può avanzare l'ex Torino Inter, anche Milan, giovanili per lui con i rossoneri, pallone in avanti verso Krstević, stop inefficace, stop impreciso come spesso è successo ai giocatori più avanzati della formazione di Maurizio Sarri, pallone per Rove, anche lui fa un po' di fatica a controllare la sfera, va in mezzo da Raspadori, c'è largo Bernasconi che riceve, lato corto dell'area di rigore con Bernasconi che si rifugia ancora su Raspadori, in mezzo per che sì la conclusione sull'esterno della rete, ci prova anche

Ancora una volta il centrocampista ivoriano non inquadrando lo specchio della porta, ed è questa l'ultima sua azione, perché come detto al posto di Kessié entra Mario Pasalic per gli ultimi 5 minuti del tempo regolamentare, più recupero

0: terzo punto del terzo set, mani fuori di Porro, tre punti dell'Italia, ferma uno la Grecia in questo terzo set, 2-0 il conto dei parziali. Luca Porro che, lo ricordiamo, dal primo set ha preso il posto di Bottolo che aveva cominciato bene, anche incisivo al servizio, poi però qualche difficoltà per lui in attacco e De Giorgi lo ha tirato fuori, ha inserito Porro che però adesso sbaglia il servizio, manda in rete, regala alla Grecia il secondo punto del terzo set, 2 Grecia, 3 Italia, l'Italia avanti 2-0. Atalanta-Cagliari
1: sta per scoccare l'86esimo, dopodiché mancheranno 4 minuti alla conclusione della partita, più recupero con il Cagliari, si è provati per 2-1, ci prova la Spadori, conclusione dal limite deviata, prova ad arrivare prima dell'avversario, De Ketelare all'indietro per Bellanova, ancora l'Atalanta davanti, Bellanova cerca la Spadori che non aggancia, spazza via Rodriguez nella zona di nessuno, raccoglie Scalvini per tentare un nuovo assalto, Ederson, Pasalic subentrato pochi istanti fa sul terreno di gioco, avanza al piccolo trotto, non c'è grande movimento da parte dei giocatori in avanti, c'è quello di Raspadori che è dal limite, va a pescare sulla sinistra all'interno della rigore, Rowe ancora per Raspadori dal limite, prova la conclusione deviata, libera De Iola, raccoglie ancora una volta Scalvini per un nuovo tentativo di assalto da parte della formazione di Maurizio Sarri con Cossonou per Raspadori che smista a sinistra per Bernasconi, traversone deviato raccolto da Cossonou, anche lui praticamente sempre nella metà campo avversaria, prova il tacco Pasalic per Krstović, spazza via De Iola, sempre molto attento il capitano del Cagliari con la rimessa laterale in favore dell'Atalanta che dunque rimane in pressione offensiva, Pasalic per De Ketelare, siamo nei pressi dell'area di rigore, si accentra il belga, De Ketelare l'apertura per Ederson che lascia sfilare, beneficio di Bernasconi, da questi sulla corsia per Rowe, lo fronteggia Sugawara, ancora Rowe trova lo spazio per offrire il pallone a De Ketelare, entra in area De Ketelare, le finte, viene fermato, ci prova Ederson, pallone che tocca diverse gambe prima di tornare a disposizione di Scalvini, siamo al 88esimo con il parziale sempre di Atalanta 1 Cagliari 2, a te Manuela.
0: Grande attacco di Romano, sicuramente aiutato dal fatto che il muro della Grecia non è arrivato, muro a uno di Protopsaltis, Romano ha chiuso, ha conquistato per l'Italia il quinto punto, tre punti della Grecia nel terzo set, proprio Romano al servizio, potente, non trova però l'incrocio delle linee e concede alla Grecia con un errore al servizio il quarto punto, cinque punti dell'Italia nel terzo set, l'Italia che ha vinto i primi due parziali 25-23, Atalanta-Cagliari.
1: Battute finali per quanto riguarda il tempo regolamentare, un minuto e mezzo alla conclusione, vedremo anche l'entità del recupero che però con il nuovo metro di valutazione di tutti gli scontri in campo difficilmente superano i 3-4 minuti, con Maurizio Sarri perplesso, non è riuscito a invertire il senso di marcia, l'Atalanta che è apparsa un po' spuntata lì davanti con Caprile che non ha fatto sostanzialmente grandi parate, Carnesecchi invece sì, quella soprattutto su Romano nel corso del primo tempo, poi però a decidere tutto è un errore di posizionamento da parte di Kolasinac, un braccio troppo largo, Galeotto che ha portato alla rigore, poi trasformato da Daniel Maldini per il 2-1 che sta resistendo fuori del Cagliari fino a questo momento, siamo ormai alle soglie del 90esimo con la ripartenza per il Cagliari, lancio in avanti a cercare Kevin Carlos, va a chiudere, a fare la diagonale Bernasconi, all'indietro per Carnesecchi che può far ripartire una nuova azione da parte dell'Atalanta con Ederson per Pasalic, sta per arrivare anche la segnalazione del recupero, lo attendiamo prima di tornare a Modena per Italia-Grecia, il terzo set degli europei, di seconda partita per gli europei di pallavolo per la nostra nazionale Italia-Grecia, dunque con però adesso scusatemi sono un po' fermato perché c'è un rosso per un componente della panchina dell'Atalanta che viene espulso, non sappiamo bene perché, 5 minuti di recupero, questo è il recupero indicato dal direttore di gara, siamo al 90esimo, Atalanta 1 Cagliari 2, torniamo da te Manuela Collazzo.
0: Grazie a Cristiano Piccinelli, 5 Grecia al servizio adesso, 7 Italia nel terzo set, 2-0 il conto dei parziali a favore della nostra nazionale, la ricezione di Lavia, l'attacco da posto 4 di

0: Porro, ancora mani fuori di Porro, dopo una bella palla spinta di Giannelli ha chiuso Luca Porro, ottavo punto dell'Italia, 5 punti della Grecia nel terzo set. Galassi a servizio per i nostri colori, azzurri avanti 2-0 in questa sfida del Palapanini, si gioca davanti a 4200 spettatori. Ancora Atalanta Cagliari.
1: Ci prova dalla distanza Raspadori, conclusione alta sulla traversa della porta difesa da Caprile, ha provato dal limite Raspadori, 91esimo, arriveremo fino al 95esimo, Atalanta 1 Cagliari 2, il pressing, l'assedio che sta cercando di portare la squadra di Maurizio Sarri alla porta avversaria non sta producendo i frutti sperati, perché insomma non ci sono state sostanzialmente parate da parte di Caprile, il portiere della formazione sarda. Bernasconi può gestire il possesso, va in verticale per Ederson, Ederson avvicina a sé Pasalic, viene servito 35 metri, Pasalic il croato rallenta, cerca la soluzione migliore, la trova in Decetelare, lato corto dell'area di rigore, l'appoggio su Bellanova, va a chiuderlo Fadera che lo supera ancora una volta, poi Pasalic rimedia l'errore dell'avversario, Pasalic per Bernasconi, maglia tirata ma si continua a giocare per la regola del vantaggio, pallone largo a sinistra per Roe, lo fronteggia Sugawara, ancora Roe va a cercare il fondo, pallone in mezzo, libera la retroguardia del Cagliari, tanti cross, tanti servizi dalle fasce ma sempre imprecisi, su cui è stata sempre facile la lettura dei difensori del Cagliari. Sicuramente una gran partita per tutti quest'oggi, 93esimo, Atalanta 1 Cagliari 2, torniamo a Italia-Grecia, europei di pallavolo.
0: 7 Grecia, 9 Italia nel terzo set, Grecia a servizio con Pitakoudis, uno dei due centrali, comunque conserva il vantaggio la nostra nazionale, un vantaggio che ha acquisito subito a inizio terzo set, servizio potente della Grecia, ci mette però una bella pezza dopo una ricezione difficoltosa dell'Italia, Yuri Romanò, colpo in diagonale del nostro opposto e decimo punto conquistato dall'Italia. I consigli di De Giorgi al libero Balaso, 10 Italia, 7 Grecia nel terzo set, 2-0 il conto dei parziali a favore della nostra nazionale. Atalanta Cagliari.
1: Atalanta 1 Cagliari 2 al 94esimo, ancora un minuto abbondante prima della conclusione, con l'Atalanta che però non riesce a superare il muro avversario, anche se ogni volta che lancia il pallone non c'è più nessuno sostanzialmente a cercare di fare attacco per la squadra di Pisacane, è anche normale che sia così. Cossonou larga a destra per Decetelare, punta l'avversario, va sul fondo, Decetelare cross morbido in mezzo, anticipato Krestovic, pallone che prova a difendere Ederson, c'è però l'intervento da parte di Fadera, recupera Decetelare, morbido per Raspadori, la mette giù, va a cercare Bernasconi, si allarga sulla sinistra Pasalic, Bernasconi resta in zona centrale per Raspadori, Raspadori allarga ancora per Decetelare, Decetelare in mezzo, mette il pallone su cui non arriva nessuno, prova a Rowe a anticipare gli avversari, Rowe in qualche maniera sul fondo, rimette in mezzo, libera la difesa delle Cagliari, un po' in affanno adesso la squadra di Pisacane, non potrebbe essere altrimenti, sarà anche l'incitamento da parte del pubblico di casa per cercare di portare la Dea al pareggio, 60 secondi al termine, con il Cagliari sempre avanti per 2-1. Ti chiedo un flash allora Manuela prima di andare fino alla fine.
0: Terzo set Italia 11 Grecia 8, Italia avanti 2-0, a te.
1: Grazie Manuela, ci prova dalla distanza, una volée tentata da Bellanova, alto sulla traversa la conclusione del numero 16, 30 secondi al 95esimo, Atalanta 1 Cagliari 2, cominciano a lasciare lo stadio i tifosi dell'Atalanta, potrebbe arrivare la seconda sconfitta in 4 partite per la squadra di Maurizio Sarri, sicuramente più pesante questa rispetto a quella contro la Roma, che ci poteva stare in casa contro il Cagliari, più difficile sicuramente da digerire un eventuale risultato negativo, lancia in avanti a cercare Krestovic, ma così tutto è più facile per Caprile che va in netto anticipo sul numero 90 nerazzurro, e qui finisce la partita con il successo del Cagliari che sale a 9 punti, festeggia Pisacane giustamente perché la sua squadra è estremamente solida, vince il Cagliari 2-1 che con la rete di Mendy

0: al 19esimo per il vantaggio dei sardi, pareggio al 41esimo di Scamacca, al 61esimo sul calcio di rigore Daniel Maldini regala altri tre punti al Cagliari. Grazie Adriano Totaro per l'assistenza tecnica, restate con noi perché c'è da seguire Italia-Grecia, gli europei di pallavolo. A te Manuela.
1: Grazie Cristiano Piccinelli. La situazione nel terzo set è invariata rispetto al precedente collegamento perché nel frattempo ha chiesto time out il CT della Grecia Christofidelis. Si torna in campo, la situazione 12 Italia 8 Grecia, 2-0 il conto dei parziali a favore della nostra nazionale. Studio
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sabato Sport.
4: Eccoci ancora insieme qui a Sabato Sport, 22:39 minuti su Radio 1, Giacomo Pioreschi con voi. E allora il tempo di ricordarvi i nostri numeri SMS e WhatsApp: 335-699-2949. Ve lo ripeto: 335-699-2949. Perché fra poco, sul finale di Italia-Grecia degli europei maschili di volley, che ci sta raccontando Manuela Collazzo, avremo con noi collegati Filippo Grassia e Sebino Nela. Risultato del match in corso invece di tennis: c'è la finale al femminile agli US Open sul cemento statunitense, si incontrano la bielorussa Zabalenka contro la kazaka Rybakina. Rybakina è avanti 4-2 in questo primo set, con ora Zabalenka al servizio in quello che sarà il settimo game del primo set. Torniamo allora da Manuela Collazzo per seguire insieme Italia-Grecia.
1: Attacca la via e lo fa con un colpo potente che colpisce quasi in volto Raptis. 14esimo punto dell'Italia, 9 punti della Grecia nel terzo parziale. L'Italia è in controllo in questo terzo set dopo che ha vinto i primi due col minimo scarto, doppio 25-23 per i nostri. Il primo chiuso da Romanò, il secondo da Sanguinetti. C'è proprio Romanò al servizio e c'è in prima linea Mati, anche lui come Luca Porro, giocatore di Modena, così come Sanguinetti, che ha giocato a Modena fino alla passata stagione. Concede dunque De Giorgi passerella ai giocatori di Modena Volley. Adesso invasione della Grecia, ne approfitta l'Italia per volare. Massimo vantaggio della nostra nazionale nel terzo set, 15-9, invasione di Mukias, l'opposto della Grecia, e dunque l'Italia vola sul 15-9. Ancora Iuri Romanò al servizio per i nostri colori. Italia di nuovo in campo stasera al Palapanini dopo l'esordio vincente di Piazza del Plebiscito Napoli due giorni fa contro la Svezia. Fuori il servizio di Romanò, troppo lungo, troppo potente. L'Italia sta forzando molto al servizio ma sta anche variando i colpi dai 9 metri, perché sui servizi della nostra nazionale molto lunga la difesa della Grecia, e dunque l'Italia ha variato cercando anche il colpo corto e ha ottenuto così diversi punti, ha messo in difficoltà la ricezione della Grecia. Adesso Balaso riceve, poi Giannelli chiama l'attacco in diagonale di Lavia contenuto dalla difesa della Grecia, arriva però poi sotto rete dopo una difesa lunga il colpo del nostro capitano Simone Giannelli. 16 Italia, 10 Grecia, e adesso l'Italia è in totale controllo dopo aver giocato punto a punto le fasi centrali del primo e del secondo set, con una Grecia che ha dato tutto, la Grecia che ieri è stata battuta all'esordio dalla Repubblica Ceca, vincendo però un set contro la squadra, la Repubblica Ceca, che ha chiuso al quarto posto gli ultimi mondiali vinti dall'Italia del 2025. Potente il servizio di Lavia, poi tiene la difesa dell'Italia sull'attacco della Grecia, lo piazza Porro, non chiude però, scambio lungo, Giannelli chiama l'attacco di Mati al centro senza muro, il giovane centrale, il più giovane tra gli azzurri convocati da De Giorgi, classe 2006. L'Italia ottiene il 17esimo punto e prosegue lungo turno al servizio di Lavia. 17 Italia, 10 Grecia nel terzo set. L'Italia è avanti 2-0.

e arriva una richiesta di time out da parte della Grecia, e così il CT della Grecia Christofidelis ha chiuso la possibilità di chiedere tempo, perché aveva chiamato time out sul 12-8 a favore dell'Italia, e adesso il secondo time out del terzo parziale chiamato sul 17-10 anzi, a favore della nostra nazionale. I consigli di De Giorgi agli azzurri, che adesso giocano in totale controllo, con Giannelli che varia molto anche le proprie possibilità, le possibilità di chiamare in causa gli attaccanti, e dunque tra centrali e attaccanti di palla alta varia molto il gioco. Il nostro capitano si torna in campo dopo la pausa voluta dalla panchina della Grecia. C'è sempre Daniele Lavia al servizio, lo schiacciatore dell'Itas Trentino, sfortunatissimo l'anno scorso quando per un bruttissimo infortunio alla mano destra ha dovuto rinunciare ai mondiali, proprio a ridosso della partenza dell'Italia per i mondiali. Sbaglia adesso il servizio Lavia dopo che si è tornati in campo al termine del time out. Undicesimo punto concesso alla Grecia, ma è larghissimo il vantaggio della nostra nazionale, che non deve però distrarsi e deve gestire in maniera fluida il cambio palla da qui alla fine, avendo un vantaggio piuttosto consistente, più 6. Il servizio della Grecia, il palleggiatore Galiotos manda fuori, concedendo alla nostra nazionale il 18° punto, e adesso sale anche il tifo dei 4200 del Palapanini, la ola dei tifosi di Modena. C'è Pardomati al servizio, centrale nato a Grosseto, centrale di Modena, che conosce dunque molto bene questo palazzetto, proprio come Sanguinetti e Luca Porro, ma in generale tutti gli azzurri, giocando qui proprio Modena, storica società di pallavolo maschile. Riesce a chiudere il proprio attacco la Grecia dopo una ricezione deficitaria, difficoltosa, perché sul servizio di Mati è arrivato l'attacco lungo linea del capitano della Grecia Protopsaltis. Sul lungolinea non ha tenuto la difesa azzurra, e poi è arrivato il punto della Grecia, il 12° in questo terzo set, 18 i punti della nostra nazionale. Il servizio proprio del capitano greco, che compie oggi 33 anni, sbaglia però, regala alla nostra nazionale il 19° punto dai 9 metri. Simone Giannelli, il capitano della nazionale italiana e anche di Perugia, gioca a Perugia dal 2021, prima per lui tantissimi anni anche vincenti a Trento. Simone Giannelli, il suo servizio sul 19-12 per l'Italia, riceve Raptis Galiotos, chiama l'attacco al centro di Pitakoudis, ma arriva il muro di un attentissimo Sanguinetti, davvero una prova di sostanza consistente Sanguinetti stasera, ma aveva giocato molto bene anche contro la Svezia. 20° punto azzurro, intercetta il colpo di Pitakoudis e ottiene il 20° punto, muro punto dunque di Sanguinetti, 20° punto della nostra nazionale, che adesso però sbaglia dai 9 metri e la Grecia conquista il 13° punto del terzo set. Ma l'Italia è sul più 7, a 5 punti dalla seconda vittoria in questa fase a gironi, dopo il successo all'esordio a Napoli di 2 giorni fa contro la Svezia. C'è un cambio e crediamo anche cambio di palleggio, doppio cambio forse per la nostra nazionale, comunque un cambio per la Grecia, comunque un cambio al palleggio dentro Kasampalis e fuori invece il palleggiatore titolare Galiotos. Il servizio è di Pitakoudis, uno dei centrali della Grecia, gioca nell'Olympiakos. La situazione per quanto riguarda il parziale vede l'Italia nettamente in controllo, 20-13, e fuori il servizio di Pitakoudis, dunque l'Italia guadagna il 21° punto, 21 Italia, 13 Grecia nel terzo set. Luca Porro al servizio per la nostra nazionale, Porro che è stato entrato molto bene in partita, ha sostituito Bottolo, anche lui prova concreta con pochi errori, forza su Raptis che se la cava molto bene in ricezione, poi attacca la Grecia, c'è la buona difesa della nostra nazionale, c'è il tentativo d'attacco dai 3 metri di Lavia che però manda in rete e sbaglia.

0: errore gratuito concesso alla Grecia da parte di Lavia. 14 Grecia dunque, 21 Italia, questa la situazione nel terzo set. Adesso De Giorgi rafforza la sua seconda linea perché inserisce il secondo libero, Gabriele Laurenzano, libero di Trento, dunque ci sono due liberi in campo, Balaso e Laurenzano appunto, sul servizio della Grecia e sul 21-14 dell'Italia nel terzo set. La buona ricezione di Lavia, attacca lo stesso Lavia, mani fuori dello schiacciatore di Trento, 22esimo punto conquistato dall'Italia che controlla senza difficoltà questo set e dunque c'è un conto alla rovescia per arrivare a quota 25, il servizio di Sanguinetti, 22 Italia, 14 Grecia, 2-0 a favore dell'Italia. Questa è la situazione nel conto dei parziali, doppio 25-23. Sanguinetti, ottima la sua partita finora, anche al servizio ha messo in difficoltà la ricezione della Grecia, ci prova anche adesso, però serve sul libero che se la cava bene, poi l'attacco alto di Raptis lungo linea, buona la difesa dell'Italia, lunghissimo poi Giannelli, serve Romano che contro le mani del muro avversario va a colpire, a conquistare il 23esimo punto, quasi da fondo campo il palleggio di Giannelli per Romano che ha chiuso poi in diagonale, mani fuori del nostro opposto, 23esimo punto della nazionale di De Giorgi, 23 Italia, 14 Grecia nel terzo set. L'Italia che con il minimo sforzo sta portando a casa questa partita sfruttando molto il suo servizio e anche la buona fase muro difesa, stavolta però sbaglia dai 9 metri Sanguinetti, arriva il 15esimo punto della Grecia, sono però 23 i punti dell'Italia. La Grecia al servizio con l'uomo che più conosciamo, maggiormente conosciuto, Raptis, schiacciatore visto a Ravenna nella stagione 2023-2024. La Grecia che ha perso ieri all'esordio contro la Repubblica Ceca 3-1, Raptis al servizio, 23 Italia, 15 Grecia. Questa è la situazione nel terzo parziale, Italia a due punti dal match, Raptis potente su Laurenzano, molto bravo, lui naturalmente è un libero, se la cava molto bene in ricezione, poi arriva il colpo al centro di Mati ed è lui che regala la palla match alla nostra nazionale. Ne abbiamo 9 a disposizione, dunque un'infinità, proviamo a sfruttarla subito con Yuri Romano, 24 Italia, 15 Grecia in questo terzo set, palla match dunque dell'Italia che senza difficoltà in questo terzo parziale dovrebbe riuscire, riuscirà senz'altro a chiudere portando a casa dunque la seconda vittoria in questa fase a gironi, campioni del mondo, vice campioni in carica, i ragazzi di De Giorgi che hanno forse un po' sofferto nella metà del primo e del secondo set nel tentativo di chiudere in fretta i propri scambi, ma hanno poi trovato le misure giuste. Adesso trovano il servizio di Romano che però manda fuori e dunque forza troppo da 9 metri il nostro opposto, ne ha la possibilità naturalmente anche perché l'Italia ha un'infinità di occasioni, adesso diventano 8 per chiudere la sfida, 16 Grecia, 24 Italia in questo terzo set in cui Giannelli ha variato molto il gioco mandando spesso fuori giri il muro avversario, vola Laurenzano sul servizio della Grecia, non chiude Mati al centro, ci prova il capitano della Grecia, poi contrattacco di Romano da seconda linea ma dopo una grande difesa della nostra nazionale la chiude qua l'Italia, 25 Italia, 16 Grecia, così il terzo set 3-0 dell'Italia sulla Grecia, secondo successo consecutivo di un'Italia comunque concreta che ha sofferto un po' il ritorno della Grecia nel primo e nel secondo parziale concedendo qualcosa anche nella fretta forse di chiudere i propri punti, i propri attacchi, ma ha trovato però un perfetto terzo set in cui tutti hanno giocato al meglio, Giannelli ha variato molto bene il gioco e ha mandato in difficoltà il muro avversario, molto bene Romano al nostro posto e anche i centrali, forse qualcosa ha mancato, è mancata nell'Italia negli attacchi da posto 4, ma ci sarà senz'altro la possibilità di trovare il giusto ritmo andando avanti nel torneo. L'Italia che tornerà in campo già domani sera per sfidare la Slovacchia, secondo successo consecutivo della nostra nazionale, ancora un 3-0 questa volta ai danni della Grecia. Studio.
1: Bene, grazie.

0: Emanuela Collazzo, chiudiamo definitivamente i collegamenti da Modena dopo la seconda vittoria di fila dell'Italia maschile a questi europei di volley. Domani torneremo a seguirli insieme a Emanuela Collazzo con la prossima sfida degli azzurri. I risultati della Serie A di questo sabato della quarta giornata: Genoa Frosinone 1-1, Lazio Milan 2-2, Atalanta Cagliari 1-2. Scriveteci ai nostri numeri, quello SMS e WhatsApp 335 699 2949, ve lo ripeto 335 699 2949, oppure chiamateci al numero verde 800 05 0001, 800 05 0001. Buonasera e benvenuti a Sebino Nela. Ciao Sebino.
1: Eccoci, buonasera.
0: E a Filippo Grassia. Ciao Filippo, buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Sebino, da cosa iniziamo? Iniziamo da questa Lazio che pareggia 2-2 in casa col Milan, è momentaneamente, domani dovranno giocare tante altre squadre, davanti in classifica a 10 punti, però 3 vittorie, un pareggio in campionato in 4 giornate, senza i tifosi a supportarla, con l'uscita prematura dalla Coppa Italia. Te l'aspettavi una Lazio così in campionato?
1: Non proprio così, ma non era neanche una squadra da buttare, come ha detto qualcuno. Forse c'erano delle incognite proprio sullo stadio, perché comunque giocare all'Olimpico in uno stadio semideserto non è certamente bello. Questo avrebbe potuto portare delle ripercussioni anche sui giocatori, sulla squadra, ma così non è. Devo dire che oggi poteva essere 4 su 4, non sono riusciti a portare a casa il risultato nel primo tempo. Io credo di non aver mai visto un Milan così brutto. Dopo, insomma, Morima ha rimesso in piedi la questione ed è stata certamente un'altra partita, ma quando sei sopra di 2 gol, insomma, ci fai la bocca. Ma insomma, un pari comunque sempre per Gattuso e per la Lazio credo che sia un buon punto contro il Milan.
0: Ripartiamo da quanto detto da Sebino del Milan, mai visto così brutto nei primi 45 minuti di gioco con la Lazio. Filippo Grassia, per analizzare questa squadra, penso ad esempio a alcune prestazioni di giocatori che sono stati pagati non poco nel mercato estivo, come Ramos, l'attaccante, no? 70 milioni complessivi, se non sbaglio, l'operazione per portarlo dal Paris Saint-Germain a Milano. Ecco, che ne dici di questo Milan ancora in costruzione, con i big, tra virgolette, arrivati in estate che non stanno brillando?
2: Sì, direi che la partita l'ha riaggiustata Morin, togliendo alla fine del primo tempo Modric e Stupignan e Loftus-Cheek, inserendo Musa, Moreira e Pulisic. E Moreira, con 2 reti nel giro di 100 secondi, ha ristabilito la parità. Ma come dicevi tu, ci sono stati giocatori di nome che assolutamente non hanno dato un apporto positivo, a cominciare da Gonzalo Ramos, che si iscrive alla lista dei centravanti rossoneri che non riescono a mettere il pallone dentro, ma al di là di questo, di non partecipare al gioco. E penso che il tecnico del Milan forse avrebbe fatto meglio a inserire Camarda prima dell'85esimo. Però direi che i due peggiori sono stati Stupignan, che in fase difensiva è stato pessimo, neanche Modric, che al di là del nome non può andare come voto sopra il 5. 2 partite in una. Nel primo tempo la Lazio, oltre a segnare 2 gol, ha sfiorato la segnatura ancora con Noselin, Zaccagni e Frattesi, e poi nella ripresa tutta un'altra partita con il Milan che ha schiacciato la Lazio nella propria metà campo.
0: Sebino Nela, è presto ovviamente per giungere a conclusioni, però te che ne pensi di questo attaccante di Ramos, che non sta fatto tanta fatica oggi? Ad esempio, ha segnato già un gol in campionato in 4 giornate, però il costo è elevato, no? Mi ricorda un po' anche l'operazione della Juve con la Fiorentina per Vlahovic. Certo che Vlahovic aveva segnato già tanto in Serie A prima di quell'acquisto.
1: Non bisogna essere ipocriti, perché quando parliamo di calciatori che vengono da altre squadre se ne parla sempre molto bene. Adesso lasciamo perdere se è costato 30, 20 o 70, ma per questi centravanti che hanno sempre fatto abbastanza bene giocando con compagni di squadra di un certo livello, questo lo possiamo certamente dire, la squadra deve aiutare questi

0: questi attaccanti, perché se no non è troppo facile criticare, insomma. Quindi quando vedremo, secondo me, una squadra che giocherà un buon calcio, stiamo parlando naturalmente del Milan, potremo vedere anche il proprio centravanti, insomma, fare le cose che sa fare. Io non credo che un giocatore arrivi qua e diventi improvvisamente un brocco. Insomma, gli altri 10 giocatori devono mettersi a disposizione, la squadra deve giocare un buon calcio e devi mettere l'attaccante sempre di guardare la porta e mai giocare spalle alla porta.
1: E quindi, insomma, brevemente, perché siamo proprio in chiusura almeno della prima parte, e Sebino, se dovessi fare un'analisi di questo inizio di campionato di Amorim, ti sta piacendo a metà? Qualcosa che non funziona, ad esempio, ecco, no, l'apporto che sta dando ai suoi attaccanti, magari?
0: Sì. Secondo me lui sta ancora studiando quale può essere un 11 giusto, poi magari conterà su 13 o 14 giocatori. Deve capire ancora bene tutto quello che possono dare i suoi giocatori a disposizione.
1: Ne parleremo ampiamente fra pochissimo nella seconda parte di questa chiacchierata con Sebino Nella e Filippo Grassia. Rimanete con noi, scriveteci al 335-699-2949 come avete già fatto in tanti. Dopo leggeremo ovviamente le vostre domande. Ora c'è il GR1 delle 23, ne torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per evitare una corsa incontrollata. È l'appello del fondatore di Anthropic, Dario Amodei, che propone controlli indipendenti e standard di sicurezza condivisi a livello internazionale. L'inviata Francesca Romana Elisei.
3: L'intelligenza artificiale comincia a spaventare chi la crea e quindi per la prima volta i big del settore tecnologico più avanzato che ci sia, invece di discutere di come sviluppare modelli sempre più avanzati, stanno discutendo invece di come rallentare, di come darsi delle regole. E chi è che ha lanciato questo appello? Dario Amodei, che è il numero uno di Anthropic, che lo ha fatto pubblicando un documento su X in cui mette in guardia da una superintelligenza artificiale, cioè dai modelli di self-improvement, modelli che sono in grado di migliorare le loro capacità autonomamente senza che l'essere umano possa esercitare alcun controllo. Uno scenario che potrebbe essere potenzialmente pericoloso, apocalittico. Questo appello di Amodei è stato subito raccolto da altri personaggi di punta del settore come Elon Musk e Sam Altman, almeno a parole. Amodei, dobbiamo dire, non è nuovo a questi appelli, perché aveva già detto no all'utilizzo in ambito militare dei suoi modelli di intelligenza artificiale, una scelta che lo aveva portato a pesanti scontri, ad esempio, con il Pentagono.
2: E da New York passiamo al Medio Oriente. Chiuso l'oleodotto est-ovest colpito da droni partiti dall'Iraq. L'Arabia Saudita lo utilizzava per aggirare il blocco di Hormuz e portare il greggio sul Mar Rosso, ma proprio lì gli Houthi controllano ora Bab el-Mandeb, mettendo sotto pressione anche questa rotta, e Teheran plaude all'avanzata dei ribelli yemeniti.
4: È un trionfo divino, così il portavoce dei Pasdaran, Mohebi, scrive su X, commentando l'avanzata degli Houthi nello Yemen, le milizie sciite alleate di Teheran, che ora controllano lo stretto di Bab el-Mandeb. Da Dublino Trump dichiara: gli Houthi ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, ma il gruppo yemenita a stretto giro lo smentisce, le parole del presidente americano sono prive di ogni fondamento. E anche nello stretto di Hormuz la situazione rimane in stallo. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe limitato i transiti perché, soprattutto di notte, far passare delle navi è pericoloso. Lunedì si terrà un vertice in Oman che vedrà coinvolti tutti i paesi che si affacciano sul Golfo Persico, con l'obiettivo di determinare le rotte sicure da seguire. Finché le nostre richieste non saranno soddisfatte, non ci sarà nessuna trattativa, insiste Pezeshkian dal vertice dei BRICS a Nuova Delhi, al quale partecipano anche Putin e Xi Jinping. Il presidente iraniano poi ribadisce: vogliamo la pace, ma non cederemo alla prepotenza degli Stati Uniti. E precisa: non siamo in guerra con l'Arabia Saudita, dopo che Riyadh, messa sotto scacco dagli Houthi, è stata anche costretta a chiudere l'oleodotto chiave est-ovest in seguito ad un attacco con droni

0: Provenienti dall'Iraq, terreno franco per le milizie filo-Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
1: La guerra in Ucraina. Zelensky propone a Putin un incontro al G20 di Miami a dicembre per parlare e prendere decisioni, ma Mosca chiude: impossibile. Se il presidente ucraino vuole incontrare Putin, venga in Russia. Intanto proseguono i raid, almeno 4 morti negli attacchi russi in Ucraina e 35 feriti a Odessa, tra loro un neonato. Kiev intensifica a sua volta gli attacchi contro raffinerie e depositi in territorio russo. In Italia ora con la cronaca, interrogatorio di quasi 10 ore per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, ascoltata su sua richiesta in procura a Roma nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. La donna italo-argentina ha ribadito di non avere saputo nulla della bomba e ha ricostruito i rapporti, soprattutto economici, tra Lavitola e le altre persone coinvolte nell'inchiesta, mostrati inoltre una serie di documenti contabili del bistrotto Cefalù e di altre società. Travolta da un masso sull'auto in provincia di Rieti, muore durante il corteo funebre della madre.
2: Una tragedia nella tragedia. Quella accaduta nel Reatino è una storia dal sapore assurdo. La scena è quella di un corteo funebre che si snoda lungo la strada regionale che da Leonessa porta a Morro, quando all'improvviso dalla parete rocciosa adiacente alla carreggiata si stacca un grosso masso che sfonda il tettuccio di una delle auto in colonna e colpisce una donna nell'abitacolo. A morire è una 66enne che stava viaggiando per raggiungere il luogo del funerale della madre. Un caso infausto, quasi che il destino abbia voluto giocare un triste tiro beffardo. Il macigno ha colpito anche altre vetture, causando il ferimento di almeno 7 persone. 4 sono state trasportate d'urgenza al pronto soccorso per accertamenti e cure immediate, mentre l'area dell'incidente è stata messa in sicurezza con la conseguente chiusura della strada dalle forze dell'ordine. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Paola Cortese, GR1.
1: Il meteo, arriva il clima settembrino sull'Italia. L'anticiclone delle Azzorre riporta temperature più miti, con le massime ovunque sotto i 30 gradi e le minime notturne anche sotto i 17-18 gradi. Domani ancora qualche pioggia tra Salento, Calabria e Sicilia, sole altrove. La prossima settimana sarà in prevalenza stabile e soleggiata, con una possibile parentesi di maltempo al nord-est mercoledì. E in chiusura il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia, che va a Woman Unknown della regista danese May El-Tuki. Ad annunciarlo la presidente della giuria, l'attrice e regista americana Maggie Gyllenhaal.
3: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown.
1: Il premio speciale della giuria va a Naza e il documentario su Gaza, Leone d'argento per la regia, russo dissidente Ilya Krasanovsky. Nessun premio principale, 5 film italiani in concorso. Ed era l'ultima notizia, prossima edizione del giornale radio alle 24.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA,
6: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
5: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
4: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
7: Sembra di essere in uno stadio stasera.
8: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
9: Sabato Sport.
10: Ultimi 20 minuti insieme qui a Sabato Sport su Radio 1, con voi al microfono Giacomo Priereschi. I nostri numeri SMS e WhatsApp 335 699 2949, ve lo ripeto, 335 699 2949.

0: 049 e poi il numero verde per chiamarci in diretta 800 05 0001 800 05 0001. Ci avete scritto in tanti, salutiamo Marco dalla Sicilia che ci ringrazia per la compagnia durante la giornata e durante la sera con le partite e gli altri sport perché è un autista e quindi segue lo sport grazie a noi sia a casa che fuori da casa. Ciao Marco e grazie davvero per la fiducia e buon lavoro se stai lavorando in questo momento. Altre 35 699 2949, arrivano tanti messaggi, ora li leggiamo insieme a Sebino Nella che risaluto e Filippo Grassia. Anche a Filippo buonasera.
1: Buonasera.
0: C'è Massimo che ci scrive, partiamo da Sebino: io farei un grande elogio al signor Rino Gattuso che dopo l'esperienza con l'Italia è tornato praticamente più forte di prima. Che ne pensi Sebino?
2: Non lo so se è più forte di prima, io appena è successo quello che è successo con la nazionale sono stato uno dei primissimi a dire io non lo manderei via, io lo terrei per la prossima nazionale, figuriamoci quindi quanto stimo questo allenatore. Quindi non era facile accettare dopo quello che ha passato nella sua carriera da allenatore una situazione come questa della Lazio, ma lui un ragazzo che non ha paura di niente, ha solo una gran voglia di lavorare, ha questa grande passione per il pallone, ha accettato e per adesso i risultati gli stanno dando ragione.
0: E allora, anche messaggi di tifosi, io credo arrabbiati in questo caso, al 335-699-2949. Attilio da Varese ci scrive: Amorim, non mi piace, la rosa è mediocre, la società sta facendo male, non può pagare 70 milioni di euro un centravanti che poi non segna, sarà un'altra stagione flop. Filippo Grassia, come tiriamo su il morale ad Attilio?
3: Ma innanzitutto sul piano, chiamiamolo così, finanziario, io non avrei mai pagato 70 e passa milioni per Gonzalo Ramos e più di 50 per Moreira al netto della doppietta di oggi. Non credo che siano giocatori che valgano quelle cifre. Detto questo, Amorim è alla ricerca di una squadra, di una maggiore identità e non si deve far imprigionare dai miti e dai nomi. Se Modric non ha gamba non può giocare per 90 minuti. Oggi è stato richiamato dopo 45 e poi c'è da fare delle nette distinzioni, perché Stupignan come marcatore è veramente mediocre e questa squadra ad esempio non può fare a meno di gente come Pulisic e Moreira. Poi varrebbe la pena, come accennavo prima, di portare avanti Camarda, però credo che Amorim sia un buonissimo allenatore e gli va dato quel poco di tempo che concede il calcio per portare il Milan più in avanti con scelte che magari sono, per così dire, ciniche ma funzionali alla squadra.
0: Intanto Camarda, scusami, l'abbiamo visto, scusa se ti interrompo io Filippo, no, volevo solo aggiungere, l'abbiamo visto qualche minuto oggi, vedremo insomma se poi avrà più spazio, no?
3: Sì, però Camarda, se tu ci credi, deve giocare dal primo minuto. Dicevo,
0: difficile con un investimento del genere.
3: Cioè, bravissimo. Lazio al momento in testa alla classifica con 10 punti e secondo me il merito maggiore di Gattuso è quello di aver composto un buonissimo centrocampo con Belaian, Taylor, che è sottovalutato ma è fortissimo come interno, e Frattesi, di cui l'Inter forse si sta pentendo di averlo ceduto.
0: Certo,
3: poi c'è il problema del pubblico, ma questo è un altro discorso.
0: Beh, centrocampo, ma una campagna acquisti mirata della Lazio, Sebino, interessante, no? Frattesi cercava finalmente spazio e continuità, è un giocatore che è stato ricercato da varie squadre italiane, è un acquisto importante, no?
2: Ma secondo me qualcuna si è allontanata perché il prezzo del giocatore era parecchio alto. Poi hanno trovato la formula, lui aveva piacere di venire a giocare a Roma con la Lazio, ecco lì che si è concretizzato il tutto in maniera anche abbastanza veloce. La Lazio ha dovuto lavorare un po' in questo mercato, ci sono state delle difficoltà come tante altre squadre, ci mancherebbe altro, il nostro è un campionato non ricchissimo insomma, quindi dobbiamo avere un po' di fantasia tutte le volte che si va, sì, che si va

0: sul mercato a fare le squadre, insomma. Per adesso, insomma, sta pagando questa linea adottata.
1: Allora, abbiamo un radioascoltatore che ci ha chiamato all'800 05 0001, Aldo da Pisa, che saluto. Ciao Aldo, buonasera, benvenuto qui a Sabato Sport.
2: Grazie, buonasera, e sono un vecchio tifoso milanista che ha una memoria notevole. Non mi ricordo una cosa che adesso vi dico, perché sia mai successo, come è successo in queste prime quattro giornate, che il Milan ha fatto finora 7 gol. Uno è l'autorete del Venezia al 90esimo, vabbè. I 6 gol del Milan sono tutti segnati tra il 63 e il 69, cioè nell'arco di 6 minuti delle partite. Quindi questo già vuol dire, fino al 60esimo il Milan ha fatto 0 gol in 4 partite, poi ne ha fatti 6 fino al 70esimo e poi di nuovo 0. Sebino Mela, grandissimo giocatore, forse una spiegazione tecnica o è solo un caso? Grazie
1: Aldo. Sebino, ora, al di là del lasso di tempo specifico, no, di cui parlava Aldo, però è un Milan che fatica tantissimo a ingranare, questo lo possiamo dire, sei d'accordo?
0: Ma sorridendo mi verrebbe da dire, insomma, che Amorim dovrebbe lavorare sui primi 60 minuti di gara,
1: esatto.
0: e poi la squadra va da sola, ma non è così, può essere casualità, ci mancherebbe altro, può essere un brutto approccio da parte dei giocatori, potrebbero essere molte cose. Io per adesso ancora mi fermo sulla casualità, staremo a vedere nelle prossime giornate cosa succede.
1: Cambiamo per un attimo argomento al 335-699-2949 e voglio sapere da entrambi un parere su questo. Partiamo da Filippo Grassi. A questo punto c'è Robby da Trento che ci scrive: Maldini ha finalmente trovato l'ambiente giusto. Cambiamo argomento, parliamo sempre di calcio ovviamente, ma in questo caso della sfida vinta dal Cagliari a Bergamo 2-1 sull'Atalanta. Filippo Grassi, Maldini decisivo con rigore, Maldini che sta segnando a ripetizione, insomma, aveva bisogno di un ambiente del genere, di più fiducia? 24 anni.
3: Ma soprattutto lui aveva bisogno di una squadra che lo facesse giocare dal primo minuto senza avere il timore poi di essere sostituito al decimo della ripresa, e ha trovato questo modus vivendi a Cagliari, dove Pisacane gli ha ritagliato il ruolo probabilmente a lui più congeniale, ed è tra l'altro una squadra che sta mettendo in evidenza colui che oggi mi è parso il migliore in campo a Bergamo, e cioè Romano, che spero sia convocato anche da Mancini in nazionale.
1: Stanno uscendo fuori un po' di nomi interessanti per la nazionale di Mancini da queste prime giornate di campionato. Sebino, però io ti chiedo invece di Maldini, che ne pensi? Ritrovato, trovato finalmente, o dobbiamo ancora attendere un po'?
0: Secondo me dobbiamo aspettare ancora un po'. È un ragazzo che ancora fa molti errori nell'arco della partita. Forse il suo problema maggiore è stato in questi anni che gli allenatori che hanno lavorato con lui erano molto indecisi sul ruolo. Non è un centravanti di ruolo, non è la classica seconda punta, non è un trequartista, è un ragazzo che ha delle doti tecniche buone, ha una discreta gamba, un gran bel tiro. Aspettiamo l'esplosione definitiva, mettiamola così.
1: Intanto il Cagliari è a 9 punti, e questa già è una notizia dopo 4 giornate.
0: Classifica.
1: È davvero una classifica.
3: Con Roma e Inter.
1: Sì, insomma, cioè, possiamo certificare un inizio incredibile di questo Cagliari. Oggi ha segnato anche un giovanissimo in attacco, Mendy. Ne parliamo fra poco, perché prima ci ascoltiamo insieme le parole di Sarri, allenatore dell'Atalanta. 2 sconfitte di fila in campionato per Sarri e la sua Atalanta, dopo quella di Roma, anche questa col Cagliari in casa ancora più pesante, direi, per certi versi, anche per come è maturata. Lo ha intervistato il nostro Cristiano Piccinelli, sentiamolo.
4: Sarri, secondo me, insomma, la partita l'avete un po' decisa con le imprecisioni in difesa, imprecisioni soprattutto nella parte conclusiva della manovra d'attacco. Non so se le altre valutazioni su questa sconfitta.
5: No, la prestazione è stata di buon livello stasera, la squadra ha giocato, forse abbiamo concluso poco in relazione a quanto abbiamo giocato, perché abbiamo fatto l'80 85% a 15 di supremazia territoriale, abbiamo fatto 22 tiri in porta, ma potevano essere molti, molti di più. Sono più soddisfatto stasera di quando abbiamo vinto qualche partita giocando poco.

0: Da qui possiamo costruire, prima eravamo un po' troppo remissivi, quindi l'obiettivo di stasera era di sciogliere la squadra e fargli giocare molto al calcio, sapendo che questo ci avrebbe portato qualche rischio.
1: Sì, anche perché insomma c'è stato anche l'inserimento dei nuovi, no? Prima da titolare per Rowe, ecco, le indicazioni che stanno arrivando dai nuovi, dall'inserimento e anche dal cambio, insomma, perché ha portato sicuramente un vestito tattico diverso rispetto a tanti anni qui a Bergamo.
0: Ma la valutazione su nuovi è di buon livello. Rowe Stan aveva fatto, mi sembra, un tempo amichevole, un tempo in campionato, quindi è un ragazzo che ha pochi minuti nelle gambe, che si era fermo da un mese e mezzo quando è arrivato da noi, quindi mi sembra che per essere la prestazione introduttiva sia stata una prestazione anche di livello. Poi è chiaro che stiamo giocando in maniera completamente diversa rispetto a prima, qualcosa paghiamo, ma penso era prevedibile.
1: Per quanto riguarda invece la decisione arbitrale, quella che un po' ha deciso l'incontro, la sua valutazione qual è?
0: Che erano due falli di mano, la valutazione è stata diversa, non lo so in base a cosa, perché io li ho visti tutti e due da molto lontano, quindi non lo so.
2: Questo Sarri, allenatore dell'Atalanta, al microfono del nostro Cristiano Piccinelli. E Sebino Nela, qui la situazione qual è? Ci vuole tempo per Sarri, tanti nuovi, molto tranquillo nell'analisi della partita, è una sconfitta pesante, ma forse anche lui ha fatto i suoi calcoli prima di questo match, che ne pensi?
3: Non solo prima di questo match, ma credo un po' per tutta la stagione. Dopo tanti anni, prendere una squadra che ormai giocava a memoria e cambi modulo, insomma, non è semplicissimo. Dovremo giudicare più avanti anche questa Atalanta, quando tutti staranno bene, quando tutti avranno capito bene questo 4-3-3 di Sarri, e allora insomma ne potremo riparlare. Però arrivano le sconfitte e quindi la classifica insomma è quella che è, insomma. Si poteva ipotizzare però insomma che inizialmente la squadra potesse perdere qualcosa, insomma.
2: Che ne pensi, Filippo Grassia? Brevemente, perché poi abbiamo anche un radioascoltatore che ci ha chiamato all'800 05 0001, fra poco lo faremo intervenire. Però Filippo, insomma, questa, sei d'accordo con Sebino? Ci vuole un po' di tempo, ha comunque stravolto il modulo di gioco e sono arrivati tanti nuovi giocatori.
4: Ma è finito secondo me un ciclo e Sarri ne sta riaprendo un altro. Lui è stato molto benevolo con la sua squadra, che si è tirato tanto in porta ma senza creare pericoli particolari, giocando un po' a ritmo troppo lento per mettere in difficoltà davvero la difesa del Cagliari. Quanto poi al suo appunto, Romano tocca il pallone che gli arriva alle spalle, ma il gesto è involontario, il braccio è in posizione congrua. Diverso è il discorso di Kolašinac, che con il braccio alto colpisce il pallone poi con una specie di gancio. Vero che il giocatore è di spalle, ma che ci faceva col braccio così alto sopra la testa?
2: Bene, quindi devo dire che sicuramente anche qui c'è l'analisi arbitrale che pesa su questo match, analisi arbitrale insomma di Filippo Grassia, che ci dice che alla fine la decisione è stata
3: non
2: giusta.
3: Non pesa per niente.
2: È stata giusta, insomma, no?
3: Non pesa per niente, insomma, mi sembra che sia stato fatto tutto correttamente.
2: Allora, sì, no, mi sono spiegato male io, ovviamente. Pesa quello che dice Filippo. Ovviamente la decisione arbitrale era giusta, questo ci stava dicendo Filippo.
3: Certo,
2: c'è
3: certo.
2: Manuel da Bergamo, che salutiamo, che ci ha chiamato all'800 05 0001. Ciao Manuel, benvenuto qui a Sabato Sport. Dici pure.
5: Salve, io ho una domanda in realtà sono un appassionato di calcio, ma nello specifico sono un grande tifoso della Juve.
3: Togli le quattro frecce.
2: Si è fermato. No, non gliele far togliere, che magari sta a bordo strada, è pericoloso. Allora, pausa, intanto facciamo parcheggiare meglio Manuel da Bergamo, ma ci trasferiamo dal nostro Cristiano Piccinelli, che dovrebbe essere in compagnia dell'allenatore del Cagliari, Pisacane. Cristiano.
1: Sì, proprio così, siamo con l'allenatore di una squadra che oggi, per qualche ora, però comunque è seconda in classifica, soprattutto più uno sul Milan, 9 punti in 4 partite, un inizio da incorniciare, una squadra che io definirei con un solo aggettivo,

0: solida la sua, non so se le piace questo aggettivo.
1: Buonasera, ma per un allenatore sentirsi dire la parola solida in riferimento alla propria squadra penso che dà valore a quello che poi vogliamo fare per il raggiungimento del nostro obiettivo, per cui senza ombra di dubbio mi fa piacere. L'inizio è sicuramente buono, che ci mette nella condizione di mettere fieno in cascina per il futuro, per quando verranno anche momenti che la nostra squadra attraverserà, perché è impensabile che per una squadra che gioca per il nostro obiettivo non ci siano anche dei momenti di down, diciamo così. Però sono felice perché questa vittoria, ripeto, non ci indica, non è il raggiungimento di un traguardo, ma ci indica la strada.
0: Una strada in cui lei ha puntato molto sui giovani, anche su giocatori magari in cerca di riscatto. Questo Mendy che lei ha coltivato praticamente nei tempi della primavera, sempre titolare, mi sembra che i risultati stiano arrivando passo dopo passo. Insomma, è una squadra che sta costruendo a sua immagine questo Cagliari.
1: Sicuramente quest'anno abbiamo scelto dei giocatori che facevano al caso per quanto riguarda il nostro pensiero di calcio. Mendy è un ragazzo che conosco, ha bisogno di lavorare tatticamente per capire meglio come correre, perché a volte corre tanto ma male, e questa sera invece secondo me ha corso poco rispetto alle ultime gare, è meglio. E questo è quello che dobbiamo come staff essere bravi a trasferire ai ragazzi, ma soprattutto a lui in questo caso.
0: Studio.
2: Sì, buonasera mister, anche dagli studi di Saxa Rubra. Le giro la domanda di Filippo Grassia. Filippo, vai pure.
3: Pisacane, dicevo poco fa, al netto della classifica meravigliosa, complimenti, che lei sta ritagliando un ruolo molto adatto a Maldini e dall'altra parte sta favorendo la maturazione di Romano. Cosa mi può dire?
1: Buonasera, ma io le posso dire tranquillamente che Daniel è un ragazzo che deve rimanere dentro la partita anche se può sbagliare 2 o 3 palloni quando siamo in possesso. La mia missione è quello di alzargli il livello dell'attenzione, ma soprattutto la presa decisionale. Per quanto riguarda Romano è un ragazzo che è un talento che farà strada, è una grandissima responsabilità per noi come staff, perché veramente abbiamo un giocatore forte tra le mani. Non posso dire di tenerlo coi piedi per terra perché non ce n'è bisogno, è un ragazzo mentalizzato, sono felicissimo, ha scelto la nostra nazionale, per cui Romano è quello che vedete, può solo crescere.
2: Bene, grazie.
0: Ci sono altre...
2: Grazie al mister, grazie anche a Cristiano Piccinelli, e vediamo se riusciamo a recuperare il nostro radioascoltatore. Emanuele, l'hai parcheggiato bene? Ci sei ancora? Sì.
4: Sì, ci sono.
2: Perfetto, dici pure allora.
4: Sì, buonasera, io sono Emanuele da Bergamo, un grande tifoso della Juve, simpatizzante a Tarantino ovviamente, però sono juventino. Volevo porre questa domanda per quanto riguarda Ultimate: che ruolo può avere in questa Juve, se attaccante o trequartista, e se domani potrebbe giocare a titolare. Grazie.
2: Perfetto, grazie Emanuele. Parlava ovviamente di Voltemade, nuovo arrivo, gigante d'attacco, arrivato alla corte di Spalletti. Sebino Nela, che ne pensi? Abbiamo un minutino per rispondere, vediamo che riusciamo a fare, ma insomma Sebino, Voltemade titolare, come potrà giocare secondo te, dove lo metterà Spalletti?
5: Ma guardate, io credo che la Juventus aveva un forte bisogno di un centravanti, d'area di rigore. Questo è un giocatore che, nonostante i centimetri che ha, ma sa fare molte altre cose, vediamo come riuscirà ad adattarsi al nostro campionato, però potrebbe essere il giocatore che cercavano i bianconeri, perché no? Vediamo, dipenderà molto anche da come si muove la squadra, dal gioco proposto dall'allenatore, se si adatta bene alle caratteristiche di questo centravanti. È tutto da scoprire.
2: E facciamo rapidamente, vediamo se riusciamo. Te che ne pensi, Filippo? Abbiamo veramente 15 secondi. Giocherà in attacco o lo farà giocare un po' più dietro?
6: No, ma

0: Lui è un centravanti e al dispetto dell'altezza è 1,98 m, ha dei piedi piuttosto buoni, però lui è la classica punta centrale. Perfetto. E può svolgere quel ruolo che un tempo era di Serena.
1: Grazie a Sebino Nella, grazie a Filippo Grassia per essere stati con noi.
0: Ciao ragazzi.
1: Ringraziamo anche la nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Emanuele Rinaudo e Sergio Ciani, in redazione Andrea Boccia.

0: Saluto e buona serata anche da Giacomo Priereschi.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
2: Un cordiale benvenuto a tutti voi nello spazio dedicato al tempo in montagna. Qui con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare. Colonnello, ben trovato. E allora, per gli amanti del trekking, che tempo dovranno aspettarsi in montagna e qual è il quadro generale sul nostro paese?
3: L'alta pressione sta tornando a distendersi su tutta Italia. Questo significa un tempo in deciso miglioramento quasi ovunque. Il sole tornerà a splendere sulle aree alpine e su gran parte dell'area appenninica. Faranno eccezione i rilievi della Sicilia e della Bassa Calabria, dove invece sarà ancora possibile qualche pioggia, quindi la nuvolosità sarà più diffusa, ma anche qui con tendenza a miglioramento.
2: Quale sarà l'evoluzione per i prossimi giorni?
3: L'inizio della settimana vedrà ancora il sole splendere su tutti i rilievi italiani. Da mercoledì però ci sarà un nuovo peggioramento ad iniziare dal settentrione, quindi dalle aree alpine, dove sono attese nuove precipitazioni.
2: Ringraziamo ancora il tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, e per quanto riguarda il nostro appuntamento settimanale con il bollettino della montagna, questa era l'ultima puntata di stagione. Continuate a vivere sempre la montagna con rispetto e in totale sicurezza, consultando i siti istituzionali di Aeronautica Militare e del Servizio Meteo Monte dei Carabinieri. Da Gabriella Iovone, che ha condotto in studio, e da tutta la redazione di Rai Meteo, grazie per averci seguito e buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rai Radio 1.
1: Verde, viaggiare informati.
4: E una buona notte da Lucio Giordano. 23:30 minuti sulla 13 la Bologna-Padova, rallentamenti per un incidente avvenuto tra Ferrara Sud e Bologna Interporto. Sulla tangenziale sud di Torino è stato appena fermato un veicolo contromano tra Torrofarello e Santena. Da qualche tempo purtroppo sono numerosi i veicoli contromano segnalati sull'autostrada del nostro paese. Raccomandiamo agli automobilisti di fare molta attenzione nell'imboccare gli svincoli nella giusta direzione. Sulla 1 la Roma-Napoli, attenzione alla perdita di carico tra Ceprano e Pontecorvo. Infine sulla statale 268 del Vesuvio ci sono rallentamenti per un incidente all'incrocio con Poggio Marino. Bene, per il momento è tutto da Lucio Giordano e dalla redazione di Onda Verde. Un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
5: Caffè, barrio, candela. È tutto facile. Diceva così il pilota di Formula 1 argentino, imbattibile nel tennis, nel golf, nel tiro a segno e soprattutto nel polo. Sono Francesco Graziani e questa è la storia di Carlos Menditeghi e di Brigitte Bardot in fuga dal Gran Premio di Monte Carlo 1956.
1: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
6: Ma lo sapete dove hanno visto Carlos? Era a Roma e camminava nei giardini vaticani. Me l'ha detto un prete che accompagnava la comitiva di argentini. E la cosa bella è che là mica era solo. C'era anche Pio XII e il Papa gli parlava mentre lo teneva a braccetto. Poi uno del gruppo degli argentini si ferma e fa: ehi, ma chi è quell'uomo vestito di bianco vicino a Carlos Menditeghi?
5: Era il ritrovo di politici, scrittori, artisti e attori, ma il caffè La Biela di Buenos Aires, nel barrio del cimitero di Recoleta, era soprattutto il luogo dove si incontrava il mondo delle corse automobilistiche. E siccome eravamo negli anni 50 del Novecento, qui gravitavano tutti i piloti argentini che arrancavano all'ombra di Juan Manuel Fangio, il più grande di tutti i tempi, anche se i tempi

erano appena cominciati. Piloti che in pista erano ruota di scorta di quel numero uno che non amava la bella vita e i locali alla moda. Juan Manuel Fangio non si faceva distrarre da adulatori sconosciuti e da scollature studiate. Quando ai box vedeva spuntare una bella donna che lo puntava, rispondeva usando l'educazione che si doveva a una signora e il rispetto che si doveva alla propria auto da corsa, perché la testa di Juan Manuel Fangio era solo per la gara. E così, al caffè La Biela di Buenos Aires, nel barrio del cimitero di Recoleta, erano gli altri piloti ad aprire la ruota e a pavoneggiarsi con tutti quelli e tutte quelle che al caffè La Biela entravano per essere abbagliati dai racconti degli uomini a 300 all'ora che a ogni curva non sapevano se avrebbero portato a casa l'osso del collo. Qui, nel barrio di Recoleta, la vita vissuta diventava leggenda e, poco alla volta, la leggenda sconfinava nel mito. Poi lo sapevi che certe storie erano invenzioni, ma c'era una zona grigia nella quale il verosimile diventava vero, mentre il vero, a volte, era difficile da credere. Proprio come nella vita di quel Carlos Menditeghi, pilota di Formula 1, che non era indifferente agli adulatori sconosciuti e alle scollature studiate. Un uomo così fuori dagli schemi che rendeva credibile tutto quello che di lui si diceva. Carlos Menditeghi, che nell'ambiente tutti chiamavano Charlie, era nato a Buenos Aires nel 1914. Era una persona arrogante e affascinante che non poteva fare a meno di essere sempre in vista. La sua era una famiglia che definire benestante forse è poco. Possedeva però soprattutto una nobiltà di modi e di frequentazioni. La sua era una eleganza di altri tempi, come quei suoi baffetti perfino più sottili di quelli di Clark Gable, baffetti neri, curati come i suoi capelli, sempre impomatati. La forza di Carlos Menditeghi, però, stava nella genetica che gli aveva consegnato un fisico che gli consentiva ogni tipo di sport. Scendeva da cavallo, posava la racchetta da tennis, si asciugava dopo una gara in piscina e sempre pronunciava la stessa frase mentre si avvicinava al podio per la premiazione. Así que es fácil. E questo suo "è così facile" gli aveva permesso di tutto. A scuola era stato il centravanti della squadra che nel 1932 aveva vinto il campionato intercollegiale. Poi il successo al campionato nazionale di tiro a segno e nel 1934 eccolo al sesto posto nella classifica dei tennisti argentini. Nuotava come pochi, ma l'exploit più incredibile era stato quello del golf. E pensare che tutto era nato da una scommessa con Juan Segura, il miglior golfista dilettante del paese. Carlos Menditeghi, che mai aveva toccato pallina e bastoni, lo aveva sfidato così: dammi 3 mesi e arriverò al top della categoria. Quando i due si erano rivisti, Carlos aveva stravinto, visto che era diventato un giocatore scratch, uno cioè al vertice delle prestazioni che gioca alla pari con chiunque. E poi c'erano i cavalli e il polo, la seconda grande passione di Carlos Menditeghi. Era uno dei più forti del mondo. Assieme al fratello Julio, con la divisa leggendaria della squadra di El Trebol, aveva vinto la massima competizione internazionale per 4 anni di seguito, tra il 1940 e il 1943. La passione numero uno, però, erano i motori.

0: aveva debuttato nel 1950 quando già aveva 35 anni. Si trattava di una gara di auto sportive al circuito del Torreón di Mar del Plata. Al volante di una Ferrari 166 da 2 litri aveva vinto facile facile. Tre anni dopo, ecco l'esordio nel mondiale di Formula 1. Era stato al Gran Premio d'Argentina, prima gara dell'anno, e Carlos Menditeghi guidava una Simca Gordini, vettura di una piccola scuderia francese di grande talento ma che alla storia poi non sarebbe passata. Negli annali invece sarebbe rimasta questa giornata di folla, di sole e di sangue. All'autodromo 17 ottobre era arrivata una fiumana impossibile da contenere, visto che il generale Perón, populista come nessuno, aveva deciso che nessuno avrebbe pagato il biglietto. Le tribune si erano riempite così in un attimo. A quel punto erano stati presi d'assalto i prati, ma anche lì presto lo spazio era finito. Solo che non era possibile respingere chi accorreva allo spettacolo delle auto più veloci del mondo che il governo aveva voluto gratis per tutti. E così la folla si era assiepata anche a bordo pista. Pochi minuti prima del via, gli altoparlanti avevano invitato gli spettatori ad allontanarsi da lì. Poi qualche manganellata per allontanare qualcuno almeno dalle curve più pericolose. Poi l'annuncio era stato ripetuto una seconda e poi una terza volta. Poi qualche altra manganellata. Poi il via. Sulla pista di Buenos Aires il caldo toccava i 39 gradi quando al giro numero 21 una ruota si era staccata dalla Cooper Bristol dell'argentino Cruz e la ruota aveva rimbalzato un paio di volte prima di piombare tra la folla che mica aveva ascoltato l'altoparlante e che le manganellate mica avevano convinto. Qualche santo del paradiso però ci aveva messo una pezza e nessuno ci aveva lasciato la pelle. Però anche la provvidenza si stanca di aiutarti se non ci metti del tuo. E così, 10 giri più tardi, al passaggio numero 31, Nino Farina improvvisamente decide per una sterzata senza senso. L'avantreno della sua Ferrari punta verso una via di fuga che non esiste perché davanti alle balle di fieno che devono fermare la sua corsa ci sono chissà quanti tifosi che non hanno ascoltato i consigli dell'altoparlante e delle manganellate. La corsa non viene fermata nemmeno quando i mezzi di soccorso sono costretti a viaggiare contromano nel corridoio tra le auto in gara e la folla, e la gara non si ferma nemmeno quando un'ambulanza falcia e uccide due persone. Il giornalista Carlos Mendes avrebbe scritto così su La Stampa di Torino.
1: Giacevano a terra morti e feriti, brandelli d'abiti e di carne, grida di dolore e d'orrore echeggiavano tra il rombare delle altre vetture della corsa che continuavano a passare accanto al luogo della disgrazia. Dopo la fuga e lo sbalordimento del primo attimo, la folla tornava sul tragico posto e da molti punti dell'autodromo era un accorrere pazzo di gente smaniosa di vedere.
0: A sera si sarebbero contati 10 morti e 26 feriti. L'inchiesta avrebbe scagionato Nino Farina per quella sterzata senza senso che in realtà un senso lo aveva, visto che il pilota aveva tentato il tutto per tutto per evitare il bambino che aveva deciso di attraversare la pista. Il giornalista Guillermo Jiménez, sempre sulla stampa, avrebbe raccontato.
1: Dovevano esservi circa 500.000 persone all'autodromo. 10.000 sono scesi dalle tribune per andare nel punto più pericoloso della curva, malgrado i ripetuti avvertimenti degli altoparlanti di allontanarsi.

0: Gli agenti adoperavano i bastoni per ricacciare indietro quella folla imprudente che si è perfino ribellata agli ordini. Alcuni pazzi hanno addirittura attraversato di corsa la pista tra un passaggio e l'altro delle macchine del Gran Premio.
1: In questo bailamme, Carlos Menditeghi non era arrivato all'arrivo per chissà quale ragione, ma nessuno ci aveva fatto caso. Però quella folla immensa e irrazionale, così amata ed esaltata dal presidente Perón, raccontava perfettamente il sentimento degli argentini nei confronti del mondo delle corse e dei loro piloti. E al Caffè La Biela, nel barrio del cimitero di Recoleta, in quell'angolo di Buenos Aires divenuto punto di ritrovo degli appassionati del mondo dei motori, questi erano argomenti che non tramontavano mai nei colloqui tra chi correva in pista e chi la pista la affollava, entrambi a rischio della vita. Però si poteva parlare anche di qualcosa che in pista ti aveva lasciato con la bocca aperta.
2: Lo sapete cosa diceva Fangio di Menditeghi? Che se non è mai diventato campione del mondo è solo perché in fondo non l'ha mai desiderato. È che forse di desideri ne aveva troppi. La sapete la storia del Gran Premio di Monte Carlo del 56? Carlos era lì per la Maserati, solo che al venerdì, prima giornata di prove, al box era arrivata una visita che neanche lui avrebbe mai immaginato.
1: Non era un tipo facile, Carlos Menditeghi, quest'uomo arrogante e affascinante che non poteva mai fare a meno di essere sempre in vista. La sua fama di playboy e la sua capacità di spiccare in ogni sport avevano alimentato mica poco quella cosa chiamata autostima. Questo lo portava a porgersi come un pretenzioso, un vanitoso che risultava naturalmente, immediatamente e assolutamente antipatico. Quando ti metteva nella lista nera, scoprivi anche il suo lato vendicativo. Però chi lo vedeva solo da lontano, magari seduto al volante di una Maserati, aveva un'altra percezione. Carlos Menditeghi, un dandy, un gentiluomo, un egocentrico al quale alla fine dei conti di risultare antipatico gli importava più o meno zero. Quando però diventavi suo amico, lui ti rimaneva accanto per sempre. Non era poco. E poi, nonostante amasse essere sotto gli occhi di tutti, questo suo essere irraggiungibile, inavvicinabile e insopportabile aveva anche il suo fascino, il suo grande fascino.
2: Insomma, ai box del Gran Premio di Monte Carlo del 56 era piombata Brigitte Bardot, 21 anni, bella come il sole. Era accompagnata dal suo agente. Cercava Fangio, voleva conoscerlo, andare a cena con lui. Solo che Fangio, che di anni ne aveva 45, quando lavorava pensava solo a due cose, l'auto e la pista. Perché nessuno come Fangio desiderava di vincere il mondiale di Formula 1. E allora trovò il modo per non deluderla. L'accompagnò al box della Maserati e lì le presentò Carlos Menditeghi.

0: due avevano subito ingranato. Una fotografia li aveva ritratti durante una cena a lume di candela. Sul tavolo alcune macchinine da corsa che però gli occhi dei due giustamente ignoravano. Il Playboy a 300 all'ora e la giovanissima, lanciatissima attrice. Una coppia perfetta per i titoli di tutti i giornali.
1: E il bello doveva ancora venire. La mattina dopo, al box della Maserati, era tutto pronto per le prove in pista.

0: Di Tegui però non si vedeva. Anche dall'albergo nessuna notizia, se non quella che la stanza nella notte era rimasta vuota. Insomma, Carlos era scomparso, perché non solo non desiderava davvero vincere il mondiale di Formula 1, come diceva Fangio, ma quella volta non aveva nemmeno più desiderato di correre il Gran Premio di Monte Carlo. Quando poi riemerse dall'avventura, i dirigenti della Maserati fecero l'unica cosa possibile e lo licenziarono. Carlos li guardò e rispose con queste sole parole: era un'occasione che non potevo perdere.
1: Alla Café La Biela di Buenos Aires, nel barrio del cimitero di Recoleta, gli episodi di vita vissuta diventavano leggenda e la leggenda piano piano assumeva i contorni del mito. Poi lo sapevi che certe storie erano invenzioni, ma c'era una zona grigia nella quale il verosimile diventava vero e il vero a volte era difficile da credere. Per questo nessuno aveva più smesso di raccontare questa storia, nella quale però i dettagli non sempre combaciavano. Il giornalista in possesso della foto della cena con tanto di candele e automobiline sul tavolo collocava l'incontro 3 anni prima, in quel 1953 in cui Brigitte Bardot aveva 19 anni, solo che in quel 1953 il Gran Premio a Monte Carlo nemmeno si era disputato. Ma anche restando nel 1956, i conti non tornavano. In quell'anno Carlos Menditeghi aveva sì un contratto con la Maserati che gli imponeva la partecipazione a tutti gli 8 Gran Premi di Formula 1 di quell'anno. Solo che dopo l'esordio in Argentina, Menditeghi aveva avuto un terribile incidente negli Stati Uniti durante una gara del Mondiale Prototipi. La sua Maserati si era ribaltata un paio di volte e lo aveva sbalzato fuori dall'abitacolo. Carlos Menditeghi era rimasto con la faccia sull'asfalto, inerte. Nessuno aveva avuto il coraggio di toccare quel corpo scomposto e immobile. Solo un'infermiera si era accorta che, al di là delle apparenze, Menditeghi era in grado di respirare nonostante una doppia frattura cranica che lo avrebbe tenuto lontano dalle corse per tutto quel 1956. In tutta questa vicenda, che comunque sembrava apparecchiata come la tavola a lume di candela con tanto di automobiline sulla tovaglia per una foto che forse così rubata non era, qualcosa di vero però galleggiava. Qualcosa forse orchestrato per aiutare questa giovanissima attrice che aveva i numeri per diventare la risposta europea a Marilyn Monroe, ma a cui mancava solo ancora un poco di notorietà. Qualcosa in più su quell'incontro tra il dandy e la quasi diva sarebbe stato raccontato da Enzo Ferrari una 30ina di anni dopo nel suo libro Piloti. Che gente. Ferrari aveva sorvolato su qualche nome e aveva collocato i fatti nel 1957, durante non il Gran Premio, ma il rally di Monte Carlo. Era successo che nell'hotel che ospitava i piloti, Fangio avesse ricevuto una busta. Al suo interno un bigliettino dove alcune gocce di profumo erano cadute non per caso. Il racconto di Ferrari continuava così.
2: Si trattava di un invito per un tè, accompagnato da una copia della chiave della stanza assegnata a una deliziosa attrice cinematografica che stava per diventare una diva. Era il venerdì prima della gara e Fangio non era interessato all'incontro. Gli raccontò la cosa e aggiunse: «Vai tu che parli francese alla perfezione, io poi sono troppo vecchio per certe cose».
1: Un racconto che, va detto, non confermata.

conferma che Brigitte Bardot abbia accettato lo scambio di persona. Tantomeno ci svela, sempre che possa interessare, se fossero entrati in sintonia la giovanissima attrice che stava per diventare diva e il pilota argentino altezzoso che diceva «è così facile» di fronte alle cose che gli altri non riuscivano a fare. Carlos Menditeghi, che poi se ne sarebbe andato molto presto. Ad ucciderlo ancora giovane non era stata però una di quelle curve dove si era giocato mille volte l'osso del collo. A 57 anni, quel fisico così apparentemente invincibile aveva ceduto a quella cosa chiamata morbo di Parkinson. Carlos Menditeghi era stato poi sepolto nel cimitero di Recoleta, nello stesso barrio di Buenos Aires del caffè La Biela, dove gli appassionati di motori non avrebbero mai smesso di parlare di lui. Chi si affaccia nella cappella in granito con inciso il suo nome, invece di una lapide, ancora oggi si trova davanti il feretro di quest'uomo mai sceso nella fossa. Un uomo per il quale tutto era terribilmente facile e che amava essere sempre sotto gli occhi di tutti.

Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Intelligenza artificiale, la frenata dei big, Musk e Altman appoggiano l'allarme Anthropic. Rallentare lo sviluppo dei modelli più potenti e aumentare i controlli. Gelo Mosca-Kiev sul vertice tra i leader. Zelensky propone il G20 di Miami, Putin rifiuta e lo invita al Cremlino. Monito all'Europa, non inviate truppe in Ucraina. Escalation nel Mar Rosso, gli Houthi prendono lo stretto di Bab el-Mandeb. Riyadh sollecita Washington, Trump non interviene. Sicurezza, economia, politica estera. Giorgia Meloni illustra i risultati del suo governo. Gli italiani devono sapere che c'è un esecutivo che tiene la barra dritta. Legge elettorale per la maggioranza impedisce, inciuce e garantisce stabilità. Pessima e incostituzionale per le opposizioni contrarie alla norma sulla raccolta firme per le liste. Audizione Fiume, 10 ore davanti ai PM per l'ex compagna di Lavitola. Non sapevo nulla della bomba a Ranucci, consegnati altri documenti. Venezia 83, ultimo Chuck, Leone d'Oro a Woman Unknown di May El-Touki. Premio speciale e standing ovation per NASA. Migliori attori John Malkovich, Matilde Arcel e in orizzonti Riccardo Scamarcio. Céline Dion ricomincia da Parigi, commozione e applausi al primo concerto dopo anni lontana dalle scene. Per la star canadese una nuova sfida sul palco. Calcio 2-2 all'Olimpico tra Lazio e Milan, nel Cagliari batte l'Atalanta. Europei di pallavolo, gli azzurri concedono il bis contro la Grecia. Buonasera da Carmelo Lazzaro. Rallentare il processo di sviluppo dell'intelligenza artificiale, rallentare una corsa tecnologica che può essere pericolosa per l'umanità. Un allarme che giunge da chi di questa corsa è uno degli artefici.
3: Il nuovo fragoroso appello sui rischi degli AI arriva questa volta da Dario Amodei in persona. È l'amministratore delegato e il fondatore di Anthropic, azienda all'avanguardia nel settore con il suo modello Claude. Tra le proposte, valutatori indipendenti dentro i laboratori, standard comuni tra paesi democratici, un coordinamento internazionale ancora tutto da immaginare. Il timore, spiega Amodei, è che i modelli comincino ad automigliorarsi da soli, accelerando oltre le capacità di controllo umane. Anche Sam Altman, numero uno di OpenAI, recentemente aveva fatto trapelare preoccupazioni simili e ora è tra i primi a fare proprie le parole di Amodei, e seguito subito dopo, a sorpresa, da Elon Musk. Sul suo social X scrive: Dario ha ragione. Un fronte comune considerato improbabile solo fino a qualche settimana fa, ma che mostra quanto la potenza dell'AI comincia a intimorire coloro che hanno in mano le redini di questa tecnologia. Federico Mello, GR1.
2: La guerra in Ucraina, oltre 10 morti per gli attacchi russi sul paese. La Russia vuole uccidere l'economia ucraina e spezzare la nostra resistenza, accusa il presidente Zelensky. Nodo cruciale del conflitto resta la questione territoriale, la più difficile da risolvere, afferma uno degli inviati del presidente degli Stati Uniti, Kushner, la corrispondente.

0: Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: Medio Oriente, due stretti e una crisi sempre più difficile. Hormuz resta bloccato mentre gli Houthi controllano Bab el Mandeb sul Mar Rosso.
2: La protezione civile saudita denuncia due persone ferite sulla costa del Mar Rosso da un missile lanciato dagli Houthi, le milizie yemenite filo-iraniane. Riyadh afferma anche che una moschea, diversi edifici e alcuni veicoli sono stati danneggiati. L'Arabia Saudita e il governo yemenita da lei sponsorizzato annunciano raid aerei contro gli Houthi, che hanno preso ormai il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. La Casa Bianca sceglie di non intervenire. Le milizie yemenite ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, dice Trump, ma viene subito smentito dagli Houthi, che definiscono le sue parole prive di ogni fondamento. E anche nello stretto di Hormuz, dove in serata sono state udite esplosioni al largo dell'isola di Keshm, la situazione rimane in stallo. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe limitato i transiti, soprattutto di notte. Finché le nostre richieste non saranno soddisfatte, non ci sarà alcuna trattativa, insiste Pezeshkian dal vertice dei BRICS a Nuova Delhi, al quale partecipano anche Putin e Xi Jinping. Il presidente iraniano precisa: non siamo in guerra con l'Arabia Saudita, ma Riyadh, messa sotto scacco dagli Houthi, è anche costretta a chiudere l'oleodotto chiave est-ovest in seguito ad un attacco con droni provenienti dall'Iraq, terreno franco per le milizie filo-Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E sempre dal vertice dei BRICS in India, Xi Jinping chiama il sud globale a opporsi a dazi e protezionismo, proprio mentre Pechino alza il tiro con Washington minacciando di disertare il vertice Xi-Trump del 24 settembre se gli Stati Uniti autorizzeranno nuove vendite di armi a Taiwan.
3: È un successo per il premier indiano Modi la partecipazione di Xi Jinping al 18° vertice dei BRICS di New Delhi. L'ultima visita del presidente cinese in India risaliva a 7 anni fa. Dopo un periodo di tensioni per dispute di confine, i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando. Modi ha accolto i leader dei paesi che rappresentano le economie emergenti del mondo ed è riuscito a far sedere allo stesso tavolo Iran ed Emirati Arabi, entrambi membri del BRICS, ma su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente. La dichiarazione congiunta adottata all'unanimità ha ribadito l'appello ad un approccio multilaterale nella gestione delle crisi internazionali, condannando le azioni militari unilaterali senza nominare alcun paese. Nel suo intervento, Xi Jinping ha chiesto ai paesi del BRICS di opporsi a dazi arbitrari e protezionismo e a ogni violazione della sovranità nazionale. Da Modi e Putin l'appello per una riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dia più voce al sud globale. Da Pechino nell'opporto GR1.
1: Svezia alle urne, una consultazione popolare che potrebbe portare al governo l'estrema destra, la corrispondente.
4: Per i sondaggi non c'è dubbio, primo partito saranno ancora una volta i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson e fino a qualche settimana fa si scommetteva sul suo ritorno alla guida della Svezia. Ma potrebbe finire come nel 2022 quando Andersson non fu in grado di formare una coalizione con i Verdi, la sinistra e il partito di centro. Troppe differenze su fisco, nucleare e politica economica. Mentre la coalizione di centrodestra è in rimonta e punta di nuovo sul tema classico dell'immigrazione. Il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, ha già inasprito le politiche migratorie. Sotto la spinta degli ultranazionalisti democratici svedesi con radici neonaziste che hanno sostenuto il governo dall'esterno e che in futuro potrebbero entrare nella maggioranza con cristiano democratici e liberali. Ora, per ottenere il permesso di soggiorno, bisogna già dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese. E per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio per chi ha ottenuto l'asilo, 32.000 euro a testa. Un incentivo che, secondo l'estrema destra, andrebbe offerto però anche a coloro che sono già cittadini svedesi. C'è un unico tema che unisce destra e sinistra: sostegno all'Ucraina, appartenenza alla NATO conquistata 2 anni fa. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Rai Radio 1, a 12:09, la politica. Giorgia Meloni traccia un bilancio dell'azione di governo in un'intervista al quotidiano Il Foglio. Rivendica i risultati sull'occupazione e sul fisco, ma riconosce che resta da fare, a cominciare dal caro energia. Poi il videomessaggio alla festa nazionale dell'UDC: avanti con coerenza e con la forza della stabilità.
5: Per Giorgia Meloni coerenza e stabilità sono due grandi innovazioni riportate nel governo del paese rispettando il programma presentato alle urne, spiega, e sottoscritto dagli elettori.
6: Gli italiani devono sapere che c'è un governo che rimane ogni giorno al lavoro per dare risposte, che c'è un governo che tiene la barra dritta, che c'è un governo che non ha paura, che c'è un governo che non scappa.
5: La premier si dice orgogliosa dei risultati concreti costruiti grazie alla solidità di una coalizione unita a tutela di famiglie e imprese in anni molto difficili. Ammette un pentimento, non aver raccontato abbastanza il lavoro fatto dal governo, e un rimpianto che le pesa molto, non aver potuto fare di più contro il caro energia, ma rivendica di aver abbassato le tasse. Pur non citandolo, poi si riferisce a Futuro Nazionale quando ribadisce di non voler fare nessuna alleanza con chi non vota il sostegno all'Ucraina. Per la Presidente del Consiglio le opposizioni sono poco chiare nella gestione dell'immigrazione, mentre per il governo la sicurezza anche dei confini resta una priorità. Carla Macrellino, GR1.
1: Ad animare il dibattito politico ancora la legge elettorale. Dure critiche da parte delle opposizioni che parlano di norma anticostituzionale. A difendere il provvedimento la maggioranza. Alla festa di Forza Italia a Montesilvano, in provincia di Pescara, ne ha parlato Antonio Tajani. I servizi.
7: Antonio Tajani parla dalla spiaggia adriatica di Montesilvano, davanti a circa 2000 under 30 riuniti per la festa dei giovani di Forza Italia. Azzurra Libertà lancia la candidatura a sindaco di Milano di Matteo Perego e assicura: il governo Meloni andrà avanti e la legge elettorale passerà.
8: Buona legge che garantisce stabilità, l'elettore sceglie anche il leader che dovrà essere presentato dal Presidente della Repubblica come candidato Presidente del Consiglio. Gli elettori possono scegliere se sono candidati.
7: Per Fratelli d'Italia lo stabilicum impedisce inciuci e sancisce il principio democratico che governa chi vince le elezioni. Da noi moderati Maurizio Lupi sottolinea: con la nostra battaglia sulle preferenze la nuova legge coniuga rappresentanza, governabilità e stabilità. Da Montesilvano, con la collaborazione di Max Gambino, Vasco Pirri, GR1.
9: Faremo muro contro una legge elettorale pessima e anticostituzionale, avvertono le opposizioni. Scandalosa, imporla è democraticamente pericoloso, rincara VS, che parla di colpo di mano della destra per introdurre in modo surrettizio il premierato con una legge ordinaria che rilancia. Siamo pronti a una sfida per l'alternativa. Opposizioni che criticano poi la norma che impone le 6.000 firme per collegio necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentarsi alle elezioni. Assurdo, la fonda di Riccardo Maggi, Più Europa e di Giuseppe Conte, che dalla festa dell'Unità di Reggio Emilia precisa: il leader non si è scelto nelle segrete stanze, se facciamo i progressisti dice cacciamo via il governo. Ridicolo che cambino la legge perché hanno paura di perdere, afferma Matteo Renzi, e dal PD che era Braga.
10: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle.
9: Filippa Misano, GR1.
1: Oggi e domani in Campidoglio la camera ardente per Emma Bonino, storica leader radicale e protagonista delle battaglie per i diritti civili, morta a 78 anni. La sala della Protomoteca sarà aperta dalle 12 alle 19 e domani dalle 10 alle 19, martedì alle 12:30, funerali di Stato in forma laica. L'attentato a Sigfrido Ranucci, l'ex compagna di Walter Lavito, l'ha ascoltata per 10 ore in procura.
11: Non sapevo nulla della bomba a Ranucci, ha dichiarato Natalia Potenza agli inquirenti nella lunghissima audizione che lei stessa aveva richiesto. Ha poi raccontato tantissimi particolari sui movimenti finanziari di La Vitola e dei suoi rapporti con Sigfrido Ranucci. Ha consegnato atti e documenti, anche di natura fiscale, che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali dell'ex editore in Africa e in Sud America. Per 15 anni lei, italo-argentina, è stata accanto all'ex faccendiere, sia nella vita, abitavano insieme nella capitale con i due figli, sia sul lavoro, gestendo il loro ristorante romano. Poi ad agosto un'estetista brasiliana ha dichiarato di essere lei la vera compagna.

0: compagna di Walter La Vitola. Per Natalia è stato troppo. È andata dai carabinieri, ha revocato la disponibilità ad accoglierlo in caso di domiciliari e ha deciso di parlare. Simona Decina, GR1.
1: Sequestrato l'appartamento di Ariccia di Denise Cosco, 35 anni, figlia di Lea Garofalo, la testimone di giustizia, uccisa dall''ndrangheta nel 2009. Denise è morta dopo essersi lanciata dal palazzo in cui viveva. La procura di Velletri indaga per istigazione al suicidio e sta ricostruendo le sue ultime ore e i suoi contatti anche attraverso l'analisi di due cellulari. Sarà ascoltato il compagno che era con lei nell'appartamento. Tenta di uccidere l'ex compagna nel tribunale di Udine subito dopo la condanna per averla aggredita in passato. Un militare dell'esercito di 40 anni si è scagliato contro la donna ferendola al collo e una gamba con un righello di plastica modificato e appuntito che era riuscito a far passare al metal detector. Bloccato da un carabiniere e un poliziotto è stato arrestato per tentato omicidio. Il GIP ha disposto il carcere. Giovedì scade l'ultima proroga dello sconto sulle accise sul diesel e il governo si prepara a sostituirla con aiuti più mirati. Intanto proseguono i rincari di benzina e gasolio che in autostrada hanno raggiunto nuovi record.
2: Non si vede la fine per gli aumenti dei carburanti. La benzina tocca un nuovo record storico, 2,19 € al litro in autostrada, ai massimi da marzo 2022. Sulla rete ordinaria la verde si ferma a 2,10 €, mentre il gasolio sale rispettivamente a 2,28 € in autostrada e 2,20 € sulla rete stradale, numeri che sollecitano un intervento anche alla luce dell'impennata di questi giorni del prezzo del petrolio. Giovedì scade l'ultima proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul diesel e il conto per lo Stato di tutti gli sconti fiscali applicati da marzo è già salito a 2,16 miliardi. È ora quindi di passare ad interventi mirati per le categorie più deboli e per quelle maggiormente esposte, come gli autotrasportatori. Intanto l'Unione Nazionale Consumatori chiede controlli a tappeto al distributore, il presidente Massimiliano Dona.
3: O il governo si decide a combattere gli speculatori facendoli sanzionare dalla Guardia di Finanza, oppure per i consumatori sarà un continuo salasso.
2: Gelsomina Testa, GR1.
1: A Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, il borgo si ripopola grazie all'iniziativa delle case a un euro.
4: L'atmosfera internazionale si respira camminando lungo le stradine del centro storico o prendendo un aperitivo nei bar del corso. Arrivano da tutto il mondo i nuovi residenti di Sambuca di Sicilia, il piccolo borgo di origini arabe in provincia di Agrigento che si è ripopolato grazie all'iniziativa delle case a un euro, nata proprio per riportare linfa vitale nei comuni quasi abbandonati. Il progetto a Sambuca di Sicilia è partito nel 2019 e da allora i risultati sono stati importanti. Il vice sindaco Giuseppe Cacioppo.
5: Sambuca, uno dei borghi più belli d'Italia, dove ad oggi contiamo circa 320 immobili venduti. Abbiamo una sessantina di nazionalità presenti a Sambuca, tante ristrutturazioni, rigenerazione urbana e entusiasmo per la comunità perché c'è uno scambio interculturale.
4: E ora le nuove iniziative.
5: Abbiamo fatto il bando ad 1 euro, a 2 euro, a 3 euro e il prossimo anno faremo il bando a 4 euro.
4: Le case a 1 euro sono presenti in 14 regioni del paese e sono molte anche le famiglie italiane che, approfittando dell'opportunità, abbandonano i ritmi caotici della città per trasferirsi nei piccoli e tranquilli borghi. Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Cala il sipario sull'83esima mostra del cinema di Venezia, consegnati i premi tra conferme, sorprese e grandi applausi. L'inviata.
6: Woman Unknown by Mai El-Tuki.
7: Vince dunque Woman Unknown di Mai El-Tuki, regista danese. Fare film è difficile, dice ringraziando la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal.
6: And what kept me going was
7: ma dovevo far conoscere le donne invisibili della storia. Mathilde Arcel, la sua protagonista, piange accettando la Coppa Volpi. Miglior attore John Malkovich. Leone d'argento, il coreano Possible Love di Lee Chang-dong. Miglior regia Ilya Korjanovsky, russo dissidente, con Dao. Tutti in piedi per il premio speciale della giuria a NASA. Non è facile essere qui mentre in Israele hanno attaccato il film senza averlo visto, ha detto Yuval Abraham, il regista, con Rachel Zor. L'Italia festeggia in orizzonti il doppio premio ai figli della scimmia di Tommaso Landucci, sceneggiatura e attore Riccardo Scamarcio, papà nel film di un ragazzo gravemente disabile.
8: Condivido questo premio con un giovane attore al suo debutto che

0: Si chiama Andrea Aggio, mio figlio nel film. Andrea, abbiamo vinto!
1: Cala il sipario, appuntamento al 1 settembre 2027. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Parigi abbraccia Céline Dion, tutto esaurito per il primo dei 16 concerti della star canadese tornata sul palco dopo la lunga assenza.
3: Noi non cambiamo, a volte ci mettiamo solo addosso i vestiti di altri. Inizia con questa canzone, On ne change pas, il concerto che segna il ritorno di Céline Dion sulla scena dopo 6 anni di assenza, 6 anni di attesa con i fan che non l'hanno mai abbandonata.
4: Era la più bella voix du monde, ma resto sempre.
3: Ha la voce più bella del mondo ed è rimasta una donna semplice, afferma una sua fan in fila per entrare al concerto alla Plenitude Arena alle porte di Parigi. 16 le date previste fino a metà ottobre, con 3 concerti a settimana. La ragazza cresciuta nel Quebec canadese e poi diventata star planetaria ha ringraziato molte volte il pubblico che le è rimasto vicino, soprattutto dopo le notizie sulla sua malattia neurologica incurabile. Ma il vero ringraziamento è arrivato con l'esecuzione di tutti i suoi grandi successi. Da My Heart Will Go On del celeberrimo Titanic al super classico J'irai où tu iras, per salutare il pubblico che è andato, anzi è tornato a vederla sul palco. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Ancora musica, ancora un grande concerto a Roma, oltre 40.000 spettatori per la prima serata di Jovanotti al Circo Massimo. Una festa cominciata già nel pomeriggio tra musica, colori e un viaggio nei brani che hanno segnato oltre 30 anni di carriera, da Penso Positivo ai successi più recenti. Sul palco anche Alfa, che ha cantato Buon Vento, stasera si replica, e poco fa sui social la soddisfazione e il ringraziamento di Jovanotti.
5: Roma, non ho parole, è stata una giornata bellissima, qua siamo imbottigliati nel traffico all'uscita del Circo Massimo. Vabbè, adesso devo elaborare le emozioni, per adesso solo grazie a tutti, grazie, bellissimo, che giornata, grazie agli ospiti, grazie a questo immenso, grandioso pubblico che oggi ci ha fatto proprio stare bene.
2: Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Giovanni Leporale e Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
6: GR1 Sport.
7: In studio Emanuele Granelli, in primo piano la 4ª giornata di Serie A finisce 2-2 con tanti colpi di scena, il big match dell'Olimpico tra Lazio e Milan.
8: Partita a 2 facce allo Stadio Olimpico, primo tempo dominio Lazio, secondo solo Milan. Quasi naturale il 2-2 finale. Il Milan parte forte, ma la Lazio prende subito le misure. Con la difesa del Milan inadeguata segnano Cancellieri al 10° e Noslin al 39°. Nella ripresa Morim toglie Modric, Loftus-Cheek ed Estupinian e mette Pulisic, Musa e Moreira. Quest'ultimo segna 2 gol straordinari in 3 minuti, 19° e 22°, ed il Milan si prende il punto. Gennaro Gattuso.
9: Ce lo teniamo ben stretto, ci teniamo alla prestazione del primo tempo e la sofferenza del secondo tempo.
8: Tra gli ingressi positivi, Yunus Musa.
10: Andiamo a casa con la sensazione che potevamo anche vincere la partita.
8: Lazio comunque per una notte prima da sola. Assistenza tecnica Francesco Ciafardini, Giuseppe Bisantis, GR1.
7: Primo punto per il Genoa di De Rossi, 1-1 casalingo contro il Frosinone. In serata colpo esterno del Cagliari, 2-1 sul campo dell'Atalanta, il nostro inviato a Bergamo.
11: 9 punti in 4 partite, inizio di stagione da incorniciare per il Cagliari di Pisacane, capace di battere l'Atalanta a Bergamo con merito. Gli isolani trovano il vantaggio al 20° grazie allo sprint di Adopo, che supera in velocità il difensore avversario, mette in mezzo per la corrente Mendy, che sotto misura non sbaglia. Pareggio bergamasco sul finire di primo tempo, Scamacca sfrutta un rimpallo favorevole e in diagonale batte Caprile. Nella ripresa gara sottotono, al 60° l'episodio che indirizza il risultato, cross in area tarantina, Kolasinac a braccio largo tocca il pallone, calcio di rigore, dagli 11 metri si presenta Maldini che non sbaglia, il figlio d'arte non festeggia davanti al suo ex pubblico. Sarri le prova tutte, ma il Cagliari in maniera ordinata si chiude concedendo davvero poco. Che sia il più pericoloso dei suoi, ma Caprile non è mai costretto agli straordinari. Per la Dea, seconda sconfitta consecutiva, sicuramente più difficile da digerire rispetto a quella con la Roma. Da Bergamo con Adriano Totaro, Cristiano Piccinelli, GR1.
7: E oggi altre

0: Tre partite, alle 15 si parte con Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, chiude la domenica di campionato Sassuolo-Juventus. Alle 20:45 passiamo alla Formula 1, qualifica emozionante sul nuovo circuito di Madrid. Kimi Antonelli beffato sul filo dei millesimi, ma può consolarsi con una promettente prima fila.
1: Dalla roulette del Mad Ring esce il numero 1, quello del campione del mondo in carica Norris, che all'ultimo tuffo strappa il miglior tempo ad Antonelli e si prende la prima pole nella storia del circuito madrileno. Qualifica intensa, col guizzo del pilota McLaren che beffa il leader del mondiale, che può comunque sorridere, considerato che in gara i sorpassi saranno complicati. Per Kimi la prima fila è comunque un buon posto da cui partire. Terzo Verstappen, Red Bull, che precede le due Ferrari, Hamilton quarto, in testa dopo il primo tentativo in Q3, Leclerc quinto, entrambi davanti a Russell, solo sesto il compagno di squadra di Antonelli. È lui il grande sconfitto di giornata. Si va in gara con tante incognite, qui come detto non si è mai corso, con un Norris che ha vinto due delle ultime tre gare e che vuol tornare a fare la voce grossa dopo il mezzo passo falso di Monza, con Antonelli che può permettersi anche di amministrare ma conoscendolo non lo farà, e con una Ferrari chiamata invece ad un recupero complicato in una corsa che però, a giudicare da quanto è successo in Formula 2 e Formula 3, si annuncia tutt'altro che lineare, anzi ricca di imprevisti. Manuel Codignoni, GR1.
0: MotoGP, a Misano si rinnova il duello tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez anche per la gara lunga di oggi. Intanto il primo round della sprint race se l'ha giudicato lo spagnolo della Ducati, il nostro inviato.
2: Si decide tutto al via e forse con la scelta della gomma. Marc Marquez infila Bezzecchi, che non può così sfruttare la soft scelta a differenza del catalano. Sotto la bandiera a scacchi l'ordine è lo stesso, con il 9 volte ritato che conquista la sesta sprint stagionale. Il Bez, il miglior risultato al sabato.
3: Sono soddisfatto e non ho dispiaceri perché ho dato tutto quello che avevo, ho fatto secondo me rispetto alla sprint di Aragon tutto bene anche all'inizio. Marquez solamente è stato un po' più bravo. Spero domani di rendergli la vita un po' più difficile.
2: Terzo Martin, che risale anche lui con la media ed ora ha 14 punti su Marc e 22 sul compagno di squadra. Quarto, un buon di Gian Antonio.
4: Il quarto è proprio il primo che non è salito sul podio, quindi c'è un po' d'amaro in bocca, però era veramente il massimo oggi.
2: Bezzecchi e l'Aprilia ci riproveranno oggi, ripartendo dalla pole dopo la magia fatta in mattinata. Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
0: E ora la pallavolo, seconda partita e seconda vittoria per gli azzurri di Fefe De Giorgi agli europei. Dopo la Svezia battuta in 3 set anche la Grecia, la nostra inviata a Modena.
5: Un'altra vittoria per trovare il giusto ritmo, come la Svezia anche la Grecia sulla carta avversario morbido, ma che diversamente dalla Svezia ha sorpreso gli azzurri nei primi 2 set, parziali vinti col minimo scarto 25-23, incisivi al servizio i ragazzi di De Giorgi, anche concreti negli attacchi al centro e da posto 2, meno da posto 4, la fretta di chiudere i colpi, qualche imprecisione dei nostri, la voglia di far bene dei greci. Da tutto questo è nato il punto a punto dei primi 2 set. Nel terzo Italia in totale controllo 25-16. L'analisi del CT De Giorgi.
6: Un avversario ostico perché è una squadra agonisticamente molto intensa. Una partita che ci dà dei feedback importanti, 3-0. Ci prendiamo le cose che ci servono, sapendo che insomma abbiamo da migliorare, da crescere.
5: Modena, Manuela Collazzo, GR1.
0: Tennis, US Open, è in corso in questi minuti la finale femminile tra la bielorussa Rina Sabalenka e la kazaka Elena Rybakina. Un set pari, il titolo si decide tutto al terzo set. In chiusura una notizia che riguarda Sofia Goggia, la campionessa azzurra ha accusato un malore durante la sua trasferta argentina a Ushuaia in preparazione della nuova stagione sciistica. La bergamasca, d'intesa con la commissione medica della Federazione Italiana Sport Invernali, ha deciso di rientrare in Italia con qualche giorno d'anticipo e nei prossimi giorni si sottoporrà agli accertamenti del caso. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
8: E una buonanotte da Lucio Giordano e dalla redazione di Onda Verde. Mezzanotte 27 minuti, traffico assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Le uniche segnalazioni riguardano degli incidenti sulla 9 Lainate Chiasso. C'è un incidente che sta provocando rallentamenti tra Monte Olimpino e Como Centro. Si tratta di 2 auto in galleria. Sulla statale Via Aurelia, rallentamenti per un altro incidente allo svincolo per Cecina Nord, diramazione Roma Nord, altro incidente che sta provocando rallentamenti tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare. Statale di Bradanica, rallentamenti all'altezza di Ordona per incidente. E sempre incidente che sta provocando rallentamenti

0: sulla statale 130 Iglesiente all'incrocio con Iglesias. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'orchestra giovanile dell'Unione

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Un Medio Oriente, i ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. Usati missili balistici e droni, si tratta di una rappresaglia per gli attacchi sauditi in territorio yemenita. Gli Houthi controllano parte del Mar Rosso, tratta di navigazione alternativa a Hormuz. Il conflitto russo-ucraino, Zelensky propone a Putin un incontro al G20 di Miami a dicembre per parlare e prendere decisioni, ma Mosca chiude impossibile. Se il presidente ucraino vuole incontrare Putin, venga in Russia. Intanto proseguono i raid, almeno 10 morti per attacchi russi, mentre Kiev intensifica gli attacchi contro raffinerie e depositi. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata per ridurre i rischi di perderne il controllo. All'appello del numero uno di Anthropic aderiscono Elon Musk e Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT. Altman propone anche valutatori indipendenti con ampio accesso ai sistemi per verificarne la sicurezza e annuncia presto nuove iniziative. La cronaca, il caso Ranucci, interrogatorio di quasi 10 ore per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavito, l'ha ascoltata su sua richiesta in procura a Roma nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Rai. La donna italo-argentina ha ribadito di non aver saputo nulla della bomba e ha ricostruito i rapporti, soprattutto economici, tra Lavito e le altre persone coinvolte nell'inchiesta. La mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Now, della danese May Eltoukhy. Premio speciale della giuria al documentario sulle vittime civili palestinesi in Gaza. Miglior regia al film russo Dau. Matilda Arcel e John Malkovich, migliori attori. Sport calcio, la Serie A, colpo del Cagliari a Bergamo che sconfigge l'Atalanta 2-1, finisce 1-1 tra Genoa e Frosinone, 2-2, il risultato del big match all'Olimpico tra Lazio e Milan, oggi Lecce e Monza, Napoli, Bologna e Sassuolo, Juventus, Formula 1, il Gran Premio di Spagna, Norris, McLaren in pole position davanti ad Antonelli, su Mercedes, Hamilton e Leclerc, su Ferrari, quarto e quinto posto, MotoGP a Misano, pole per Bezzecchi su Aprilia, volley europei maschili, seconda vittoria per gli azzurri con la Grecia, oggi tocca la Slovacchia. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.